0: Allora fai finita di assecondare gli ascoltatori.
1: Insomma,
0: no, ma polemico di
1: ma secondo me questo Bruno lo conosce come ascoltatore.
0: Sì, può essere, può essere.
1: Secondo me sì, c'è avuto a che fare a Gropina, però non dico
0: ah,
1: altro.
0: Sì? Ah,
1: caro Costa, Bruno. Io good, spero che se ne vada.
0: Liberissimo, bravo. Poi
1: questo,
0: no, è giusto.
1: In effetti,
0: no, effettivamente c'è
1: rispondere
0: dai,
1: qualcos'altro.
0: È due,
1: sì.
0: Un anno e mezzo, non è che ce l'abbiamo. Il Barone ansimava per averlo. Mi ricordo nel ritiro a Coverciano col Genoa di Gilardino e gli feci la battuta a Good. Ma allora che fai? Vieni? E lui rideva. Era gennaio che non lo prese.
1: Me lo ricordo. Ci mandasti una foto. Sì, sì, sì.
0: Che non sapevo nemmeno qual era il Goodmuz. Lo chiesi a quelli di K. Ma che è il
1: professionista,
0: Goodmuz?
1: Ragazzi.
0: Numero uno indiscusso. Guarda, è lui Goodmuz.
1: Sì, e te gli hai fatto una foto.
0: E ho fatto la foto. Che
1: vieni. Poi non venne,
0: non venne.
1: Forse,
0: aggiungo,
1: forse aveva preso la scelta giusta.
0: Fatto.
1: Va bene, poi. Ha ragione il Costa, piazza pulita, non hanno più stimoli, tanti giocatori che sono a Firenze. Paolo da Montespetta.
0: No Paolo, qualcuno lo tieni, qualcuno rimarrà e gli stimoli si creeranno con l'avvento dell'allenatore nuovo, ma soprattutto venendo un ambiente nuovo. Lo stimolo te lo dà il posto di lavoro. A me lo stimolo di venire qui il martedì è perché mi caso con Giacomo, mi caso con Tonelli, dico le puttanate di là con Bargellini, con Di Benedetto, con Buonan. Io vengo un'ora prima, vero Giacomo? Te me lo
1: confermi?
0: No. E non ho da fare niente, però mi butto via coi Carlesi, si parla della Pistoiese, cioè è l'ambiente che ti stimola, è il contesto che ti stimola, c'è anche Ciolito Simeone in tribuna, visto?
1: Il Ciolito.
0: Quindi di conseguenza è l'ambiente che ti dà entusiasmo, come l'ambiente.
1: Guarda, l'ultima domanda
0: è di questa redazione che forse avremo in collegamento.
1: Ah, lo vuoi subito, perché c'è una domanda che ho tenuto da tantissimo, ma la recuperiamo
0: dopo. Vai.
1: Perché prima dobbiamo dare, sì, gli amici di Rutto Sport hanno deciso di regalare a Costa uno dei momenti più belli, almeno della sua vita recente, quindi Matteo da Porto, chi
0: ciao,
1: me l'ha
0: Matteo.
1: Fatto fare di citare
0: senza
1: Costa sulla querella Antognoni, ma perché? Perché?
2: È semplicemente perché adesso gli chiediamo i soldi.
0: Ovvio. Beh, e sono soldi spesi meglio,
1: sì.
0: Perché te Matteo non puoi capire i WhatsApp che mi sono arrivati, perché io non avevo, io vi leggo, lo sai, vi seguo, perché io impazzisco per la sottile ironia, per lo humor che avete e per, anche per cosa poi raccontate, perché poi alla fine, come piace a me, con leggerezza, ma siete ficcanti voi di Rutto Sport, no? È un po' la, come si chiama quel giornale tanto criticato
1: Tutto
0: francese?
1: Sport.
0: No, Charlie Ego.
1: Ego. Vai, Charlie Hebdo, spero,
2: eviterei.
0: No, di fare paragoni,
1: sì,
0: fatele
1: sì.
0: A debite proporzioni,
1: sì, anche
0: Matteo.
1: Voglio dire,
0: è
1: che
0: ovvio.
1: Ammesso e non si dovrebbe, poi non dovrebbe succedere, però Charlie Hebdo era anche un po' più cattivo rispetto agli amici di Rutto Sport.
2: Sì, comunque cazzo equivoci, la serie di Rutto Sport è sotto carta del Costa. Se qualcuno ascolta, noi eravamo la redazione in cantina a casa del
0: praticamente.
2: Costa
0: praticamente sì,
1: insieme a
0: si
1: qualche
0: tolto ogni
1: truffa
0: bega,
1: qualche...
0: si è tolto ogni bega di attentati, visto cosa è successo.
1: Diamo anche l'indirizzo,
0: poi
1: via,
0: scusa Matteo,
1: Coverciano.
0: Siccome io lo sai impazzisco per questo tipo di comunicazione, voi cosa fate nella vita? Perché voi siete anche ragazzi di un'intelligenza fuori dal normale, anche per fare quello che fate, cioè siete dei professionisti nei vostri mondi. Cosa fate nella vita e da quanto è composta la vostra redazione in buona sostanza?
2: Allora, questo momento verità,
0: sì.
2: Serietà, no, noi siamo cinque.
0: Ah, vedi?
2: Siamo cinque, tutti intorno alla cinquantina di età.
0: Ah.
2: E facciamo tutte cose diverse.
0: Immagino.
2: Ora,
0: siete impegnati in vari mondi.
2: C'è un commercialista, c'è un imprenditore, io mi occupo di risorse umane.
0: Ah, vedi? Quindi il livello è alto, insomma, diciamo. Non...
2: Ma che è alto? È alto perché siamo
0: spessore...
2: tutti 1,90 per 100.
0: Ah, ok.
2: Per quello
1: siamo
2: alti.
1: Esatto, alto di altezza.
0: E come è nato Rutto Sport? Come chi è stata? Come, cioè, com'è che vi è venuta l'idea di fare questa testata che, ti ripeto, per me è geniale e vi invito tutti a seguirli sulle varie piattaforme, Instagram,
2: guarda,
0: Facebook.
2: Rutto Sport nasce ormai quasi 20 anni fa.
0: Addirittura.
2: Così come gruppo di amici agli inizi proprio del mondo Facebook, va bene? Quindi
0: sì,
2: sembra 2009.
0: Sì, sì, più o meno sono quelli gli anni. Sì.
2: Un po' meno di 20 anni. Ma veramente così, come parodia a tutto sport, per cui prendere proprio in giro ecco gli articoli che pubblicava tutto sport, non c'era niente di serio. Poi da lì poco dopo si è consolidato questo gruppetto di amici, che abbiamo aperto un sito, abbiamo cominciato a scrivere racconti, e forse per tanti versi è stata la parte più creativa e più bella per i primi anni, in cui abbiamo da parte tanti racconti scritti. In passato c'è stato anche chiesto di pubblicare un libro, ma perché facevamo contenuti, diciamo, totalmente inadatti al mondo social, che non leggerebbe
0: immagino
2: roba lunga,
0: sì.
2: Però era forse la parte più divertente, più creativa. Poi uno di noi, uno del gruppo, purtroppo è venuto a mancare, abbiamo deciso da memoria sua di costituire proprio fisicamente l'associazione Tutto Sport, che è diventata l'associazione senza scopo di lucro. Abbiamo organizzato per diversi anni degli eventi in cui abbiamo raccolto fondi abbiamo destinato alle piccole associazioni di volontariato del territorio della provincia di Firenze. Poi questi eventi hanno preso particolarmente, ci siamo trovati particolarmente bene a andare avanti sugli eventi che avessero a che fare con il mondo del podismo, per cui abbiamo organizzato per qualche anno una corsa legata ai non vedenti, alle caccine, abbiamo fatto tante cose belle,
0: iniziative, vedi?
2: Tant'è che a un certo punto abbiamo deciso di fondare un'altra associazione, che è un gruppo podistico, si chiama Firenze Social Runner, che fa parte sempre del mondo appunto sport, anche se poi noi cinque siamo un po' divisi su chi fa una cosa e chi fa l'altra. Questo non perché abbiamo litigato, solo perché le competenze sono quelle.
1: Non siete come Vieri, Adani,
0: Ventola,
2: che se mi piace occuparsi delle cose, c'è un po' di quello.
0: Sì.
2: E quindi Tutto Sport si è un po' piano piano staccato dall'organizzazione di eventi, che ha lasciato in mano al gruppo societario. E poi niente, così andare. Adesso è diventata un'attività più, forse più produttiva, ma sicuramente meno impegnativa, perché ormai il mondo Instagram è tutte vignette, tutte immagini, molto più rapido,
0: più diretto.
2: Ogni tanto quando ci invitano partecipiamo qua e là a eventi e qualche Viola Club, qualche trasmissione.
0: Vi tengo presente. Che
2: veniamo volentieri. Bravo. Dove c'è da mangiare.
0: Ovvio, questo lo sai.
1: Fonte una porta aperta. Mi dici la tua e la vostra sulle nuove maglie? Ancora non mi pare.
0: Non vi siete sbilanciati.
2: Allora, noi non ci siamo confrontati tra di noi. Ah. Quindi quello che dirò adesso lo dico
0: a nome tuo personale.
2: Brutto sport. Io non capisco come si possa arrivare dopo 100 anni, perché questo è, a non capire che si vuole una maglia viola. Ma la maglia ma si può avere una maglia viola, tutta viola?
1: È viola.
2: È possibile. Io penso se
0: ho capito cosa vuol dire Matteo.
2: Come ti piaccio? No, perché c'ho la banda bianca anche.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Sì, e poi c'è tutti i dettagli. No, non è proprio viola pulita.
2: Ma i dettagli pure. Però io voglio, se tu ti metti e fai un sondaggio.
0: Sì, tutto.
2: Io penso,
0: sono d'accordo.
2: Il 99% ti dicono ci piace viola.
0: Infatti quella dell'anno scorso di K piacque molto, se non ricordo male, o dell'anno scorso, 2 anni fa, quella tutta viola, ti ricordi, Matteo?
2: Sì. Ma poi sono maglie, voglio dire, è chiaro, quando le vedi da vicino i tessuti, i recami, i dettagli sono tutte belle,
0: sì, ti emozionano da vicino, sono d'accordo, che ieri ti ho detto,
2: però quando le vedi in campo
0: perdono.
2: Dettagli non li vedi,
0: perdono.
2: C'è questa bandana bianca,
0: sì. Manca l'effetto, io ho iniziato la puntata, Matteo, non so se sei d'accordo con me, manca l'effetto wow. Cioè, a me, ti dico la sincerità, io non sono tifoso del Napoli, ho un bellissimo rapporto col management del Napoli. A me la maglia del Napoli mi ha fatto dire wow quando l'ho vista. Capisci?
1: Però qualcuno ci diceva un po' tamarra.
0: Ma sono d'accordo, ma devi fare chiaramente. A me ci è mancato l'effetto wow, qualcosa di più, anche retro volendo. Non so se rendo l'idea, Matte.
2: Allora, non è il lavoro mio il marketing, quindi sto zitto e non dico altro. Però la maglia viola, sì, classica, quella anni 70, voglio dire, è, piace a tutti.
0: Come no?
2: Bella. Nel centenario,
0: no?
2: Ma vorrei fare una maglia un po' classica.
0: Scusa Matteo, quando è che fece la Fiorentina quel kit con quella maglia retro che era bellissima?
1: Con il logo
0: col colletto all'antica, col tessuto pure all'antica, uno o due anni fa.
1: Ma quello col logo anche della J.D. Farrow?
0: No, fece una maglia di recente, la Fiorentina che K, fece una maglia retro a bestia, che era, aiutateci da casa, che era un cofanetto, e c'era proprio la maglia di cui sta parlando Matteo, degli anni 70, col colletto, solo viola, pulita, senza sponsor, senza nulla, con lo stemma ovviamente, quello, non so se c'era solo il giglio rosso addirittura. E beh, decente, ecco, quella io avrei fatto per centenario.
2: Però, perché voglio dire, le maglie le vendi uguale, no?
0: Certo.
2: Cioè, anche se fanno la maglia marrone, la vendono
0: lo stesso. Sicuramente.
2: Chi è che non compra la maglia? La maglia la compra.
0: Hanno venduto quella con fusilli e le pennette.
2: La maglia la vendono tutti. Certo. La comprano, cioè, quelli che la comprano tutti gli anni la continuano a comprare. Quello che non la compra mai,
0: non la
2: come
0: compra
2: me,
0: mai,
2: che, non, che non le compro perché non so perché, ho l'abitudine, non la comprerò, certo, mai, nemmeno se la fai.
1: Con scritto col logo di Rutto Sport,
0: sì, però sono d'accordo.
2: Cioè, viola, ma si può avere una maglia? Io penso,
0: non d'accordo.
1: Francamente, non possiamo essere d'accordo con te. Una maglia viola normale per il centenario, poi magari per il centunesimo anno
0: la fai con i fusilli.
1: Ci riprovi, assolutamente. E guarda, non ne abbiamo parlato, però sfrutto il meme che avete fatto su Costantino. Mentre Costantino sta chiamando,
0: no, telefono, Carlo, io. Scusami al volo, sono con gli amici di Rutto Sport a Radio Firenze Viola in diretta.
2: Telefono,
0: quando la Fiorentina fece una maglia, un kit, ti ricordi?
1: Carlo,
0: molto retro,
1: Carletto
0: mio fratello, che è un collezionista pazzesco. Che maglia era quella vintage retro col solo il giglio rosso in quel kit? Te
1: io
0: la ricordi
1: il controllo
0: te?
1: Di...
3: Ma quella bianca e rossa?
0: No, era viola col colletto all'antica, anche il tessuto sembrava spugnoso, antico, in una scatola.
1: Non metteva sei soldi?
0: No, me la ricordo io questa maglia.
3: No, era quella del Viola Park.
0: Ah, era quella di Viola Park,
1: era
0: ragione.
1: Quella del Viola Park.
3: Sì. 2023.
0: Però era retro quella, no, Carlo?
3: Sì,
0: era molto
3: di laniccio, era di laniccio, ma non l'hanno mai usato per giocare.
0: No, certo, era molto
1: però vinta. Quella effettivamente era la maglia viola, come la vuole anche Matteo da
0: come la vuole, che siamo
3: qui.
0: No, aspetta, andiamo dopo.
1: Salutiamo Carletto.
0: Diciamo dopo. Ciao. Scusami Matteo, uso privato del mezzo pubblico, con la scusa della maglietta, poi abbiamo un impegno.
1: Sì, siamo all'anarchia più totale da quando ho conosciuto Costantino.
0: Sì.
1: No, sfruttavo il meme che avete fatto, no, su Antonioni che dice Antonioni
0: ma il Costa ci va,
1: io sono morto, per chiedere, è un tema che è passato in secondo piano, anche perché basta, ne abbiamo detto tutto, il contrario di tutto, però voglio sapere anche chi vede la Fiorentina sempre con uno sguardo alla storia, ma anche uno sguardo un po' ironico, che ne pensa di tutta la querella Antonioni? Che ne pensi tu, Matteo?
0: Ha un po' stancato Matte, eh?
2: Sì, no, vabbè, una rottura di colpo,
0: ecco,
2: si può dire
1: rottura. Citi Maurizio Sarri, no?
0: Sì, certo.
2: No, rottura si può dire,
0: sì, sì.
2: Certo.
0: Rottura,
2: è
0: rottura,
2: una rottura di coglioni,
0: la rottura
2: che non si affronta.
0: Sì.
2: No, ma c'erano i motivi loro, dai, voglio, probabilmente anch'io sarei incazzato se mi avessero trattato come Antonioni. Dall'altra parte, cioè, lui potrà anche capire che non c'è più nessuno lì dentro, voglio, a un certo punto il mondo va anche avanti, e quelli sinceramente potevano anche utilizzare un po'
0: metodo,
2: di tatto, se veramente lo volevano virare, no? Un minimo più di
0: forma,
2: di diplomazia, di forma,
0: di stile,
2: dai,
0: di forma. Prevarrà il buon senso, Matteo, alla fine, te lo dico.
1: Continua a dirlo, ma a me mi sembra Antonioni non sia d'accordo con te.
0: Io, secondo me, lui, Matteo, perdonami, non parteciperà ovviamente agli eventi a Viola Park, però sono convinto che la partita del Frosinone ci sarà. E secondo come anche forse con no, operazione nostalgia non lo so, ma col Frosinone ci sarà.
1: Va bene.
2: Però io penso che, no, voglio dire, faccio parte di quella generazione per cui Antonioni è stato primo amore.
0: Bravo.
2: La prima persona che mi ha portato all'ostal, mi ha fatto innamorare del suo sport, quindi per me
0: io pianto anche al suo addio, lo sai, Matteo.
2: Da un punto
0: io pianto.
2: Di Antonioni calciatore c'ho una stima infinita.
0: Al Franchi, che era in rifacimento per i mondiali del 90, fecero la partita d'addio, te la ricordi?
2: Sì.
0: Con l'Italia 82, io avevo dei miei amici che venivano da Lecce, dalla Svizzera. Io pianto quel giorno, te lo dico onestamente. Forse sono state le prime lacrime che ho versato per la mia grande passione per la Fiorentina e per il calcio, sono sincero, insomma. Ed ero con cavo 20 anni, 71, 81, 90, sì, avevo una ventina d'anni, 19, 20 anni, insomma.
1: Yeah. Va bene, speriamo che insomma si riesca a arrivare
0: sì,
1: a una risoluzione.
0: Prevarrà,
1: Matteo da Porto, io ti saluto e ti ringrazio, vi mando
0: grande
1: un abbraccio.
0: Matteo, io sono sempre a disposizione per i vostri meme che mi hanno dato una popolarità inaspettata. Qualcuno ingenuamente che non segue Radio Firenze Viola ha commentato il meme: ma chi è Costa? Ma perché che ha fatto? Ragazzi, ragazzi,
2: no,
0: che... come fai a non conoscere Costa? Matte, spiegami.
2: Ma è vero che oggi è l'ultima trasmissione
0: sì,
2: tua,
0: sì,
2: ma in serie?
0: Sì, sì, non so se ripartirò, se mi rivorranno
2: allora,
0: qua dentro.
2: In serie il Costa ci va.
1: Beh, ciao Matteo, ciao,
0: ciao
1: Matteo. Un abbraccio.
0: Il Costa ci va.
1: È una vita,
0: sono in ferio, Matteo. Sono, comunque, hai visto c'è dello spessore in quella redazione?
1: Assolutamente, non ho dubbi.
0: Il livello
1: infatti,
0: è alto.
1: Tanto andiamo
0: guarda
1: a
0: che fare ironia.
1: Ci regala
0: fare ironia o cabaret, come si suol dire, si può essere particolarmente intelligenti per far ridere la gente.
1: Certo.
0: A me non riesce, ovviamente non lo sono intelligente, ma loro sono.
1: Finiamo con una raffia di messaggi, abbiamo tre minuti.
0: Sto zitto.
1: No, non è vero, rispondi perché però. Stefano Taxi ti chiedeva
0: grande
1: se
0: Stefanino.
1: Secondo te Brescianini resta perché
0: sì,
1: avevamo
0: rimane.
1: Fatto tutto il gioco,
0: detto,
1: però
0: rimane,
1: mi pareva.
0: Ci credono, gli piace a loro.
1: Bene, poi Fratti chiede: ho visto la maglia del centenario, ancora non ho capito se mi piace, però volevo capire dal Costa cos'è che lo ha colpito di quella del Napoli, perché mi sembra proprio anonima, la, solo la patch 100 anni fa, tamarrissima, secondo
0: sì,
1: me la rende diversa da uno normale.
0: La semplicità è piaciuta a me di quella maglia, la pulizia, i colori, il colletto, le rifiniture semplici, la semplicità, quello dico io. Ha detto bene Matteo prima di tutto sport, ma la maglia viola, tutta viola, che cosa ci costa farla? No, quella lì
1: che
0: della
1: cosa ci costa?
0: Costa quella del
1: un
0: del,
1: paio Gianni e Francesco
0: bella.
1: Da Venezia ci avevano detto sì, che era la maglia viola per l'inaugurazione.
0: A me quella piaceva, io avrei applicato attualizzata tempi moderni con tessuti moderni quella dell'inaugurazione di Viola Park con quel giglio bello rosso di Firenze. No, così c'era Rixen, il colletto vintage, la semplicità, il calcio è semplicità. A me i pigiami, sì, per il marketing vanno bene, ci faccio la quarta, la quinta maglia. A me piacquero da morire le maglie quando fece le maglie dei quattro quartieri, per dire verde, rossa, azzurra e bianca. Ma a me piace la semplicità, ma perché non ho tolto la suoneria io?
1: Bene, a me piace il silenzioso.
0: Sì.
1: No, Alessandro dal Valdarno dice: a me piace molto la maglia nuova dopo la maglia con la banda bianca di quando c'era Torreira. La migliore
0: bella.
1: Degli ultimi anni, poi
0: anche
1: con
0: l'anno
1: la K, Luisa via Roma.
0: Bella,
1: e
0: bella.
1: Vorrei una fare una provocazione: ma le maglie Coma delle stagioni di Montella erano belle per
0: no,
1: nulla, ma che stagioni si è fatto?
0: È
1: e
0: vero.
1: Porta il l'indossa sempre.
0: Sì, sì, quella è la base. Però ha ragione: le maglie Oma di periodo è a me non ne piace nemmeno una.
1: Qua biancorossa.
0: Sì, le alternative la biancorossa, sì, c'era qualcosa, ma non la viola. Io parlo di prima
1: le
0: maglia.
1: Prime maglie.
0: Prima maglia.
1: O Costa, ma chi tu gli portavi ad allenare alla primavera della B? Mourinho, dai, ven via. Si fa bene lo stesso, questo è Matteo che raccontavi te che avevi due allenatori esperti,
0: sì,
1: credo
0: sì, sì,
1: che
0: sì,
1: volevi
0: no,
1: portare.
0: Allenatori non Mourinho, non Guardiola, però il Carmine Gautieri di turno, un nome te lo dico, che comunque ha fatto tanti anni di C e B, ha avuto un percorso da calciatore importante e lui si voleva allenare delle primavere e dei direttori mi hanno detto: Costantino, ha un profilo troppo alto per la primavera, ci viene per 1500 in mese? Punto numero uno, che magari ci andava anche, che non ha bisogno di soldi, ma era ingombrante all'ombra dell'allenatore della prima squadra,
1: all'ombra dell'ultimo sole.
0: Bravo.
1: Goodmundson è il più forte giocatore in rosa. Simone evidentemente ha alzato il gomito già.
0: Ha ragione.
1: L'aperitivo.
0: Guarda, a livello tecnico le avrebbe i colpi,
1: sì,
0: è che a noi non ce l'ha fatti vedere.
1: Ma già a calcetto con me c'è un ragazzo che stoppa il pallone, fa
0: meglio.
1: Dei palleggi pazzeschi, però non per questo può giocare in Serie A,
0: perché no?
1: Fare i palleggi e poi anche queste doti tecniche di Goodmundson a me sfuggono. Sì, sono già non verificate.
0: Ma avesse fatto però almeno il 70% di quello che ci ho fatto da Genoa, ti sarebbe disgarbato a te?
1: No, però non l'ha mai fatto.
0: Quello è un altro problema.
1: Ti metto a disposizione 100 milioni, dimostrami che sei un top. Non so se l'intruso aveva citato una tua frase e mi sono perso perché ce l'ha messa tra virgolette, però ci ha scritto questo. Poi Francesco ci scrive: tutti i commercialisti che seguono la vostra trasmissione, personalmente mi interessa la Fiorentina ritorni a lottare per i primi 4 posti e vada in Champions. Basta fare i conti a parametri.
0: Ma siamo tutti d'accordo,
1: lasciatelo
0: però si
1: lavorare.
0: Fa cronaca, si parla di numeri, nessuno dice tanto non sono soldi nostri e chi scrive l'80% di chi scrive la pensa come noi,
1: sì.
0: Non sono soldi nostri, noi vogliamo tornare ad essere protagonisti competitivi, poi sotto sotto non diciamo per scaramanzia, tutti sogniamo qualcosa di, ma intanto torniamo ad essere protagonisti competitivi invece di vedersi sorpassare da destra e da sinistra, perché non ti sorpassano più solo da destra,
1: anche da sinistra,
0: anche da sinistra, oppure si sorpassa da sinistra,
1: assolutamente, ma si dovrebbe, però chissà che cosa fai ti in macchina. Ti saluto al messaggio di Lorenzo da Torre Galli, sì, che ci dice: Costa, prossimo designer della Fiorentina, non c'è storia, numero uno
0: grande
1: in discorso,
0: Lore,
1: tutto attaccato,
0: sì, sì,
1: con questo ci salutiamo, caro Costantino,
0: chi
1: numero uno in discorso, credo con Chiara martedì prossimo, poi vado anch'io in ferie, perché
0: e quindi Chiara da sola lasciamo qui, perché torniamo tutte e due,
1: esattamente.
0: Chiara, tieni alto il labaro, il garisca al vento, il labaro viola,
1: benissimo,
0: eh.
1: Ciao
0: grande.
1: Costantino,
0: ciao,
1: non mi mancherai,
0: tutti, grazie, grazie a Giacomo,
1: buone
0: complimentissimi,
1: vacanze,
0: grazie a Marco Tanto Tonelli da Dalbeto,
1: sentiamo, dai, sentiamo, magari una chiamatina, sì,
0: dalla spiaggia con caffè in ghiaccio, con latte di mandorla,
1: se succede qualcosa ti chiamo.
0: Vai.
1: Grazie a Marco Tonelli. Ora arriva Alessandro Di Nardo, che seguirà con voi anche il secondo tempo di Argentina-Egitto, visto che è il nostro uomo del mondiale. Garisca al vento, torna domani alle 17, buona serata, ciao,
0: ciao.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Chi si occupa?
7: Io vorrei dire solo una cosa: se il bondè si vede dal mattino, per ora si vede un bel sole.
1: Va bene, buongiorno, chi si compra?
8: Buongiorno mattina.
9: Ciao Benve, buongiorno dai 22 gradi di Cagliari.
10: Però se dal buongiorno si vede il mattino.
11: Non avevo dubbi sul lavoro di Estomo.
12: Una sgargiata mattinata a Fabio e Francesco, che anche in Norvegia sarebbero fior di giornalisti.
13: Senti, cosa ne pensi del ragazzo della Costa d'Avorio?
14: Secco Fofana.
15: Invece che si ombra, mettete chi si vende, perché voi il vostro legittimo problema è chi vende i giocatori della Fiorentina, non chi compra.
16: Sarà la Orpa Comunisti, alla Tranvia, ai Como, ai Fair Play finanziario, ai VAR.
17: Che bello quando la domenica la Fiorentina non ha perso perché non ha giocato e il lunedì mattina c'è il Benvenradio.
18: Chiaro che se sei un tifoso del Venezia non è un buon martedì mattina.
1: Chi si compra? Una delle mie frasi preferite, targate Alessandro Di Nardo, quella riferita al martedì mattina di un tifoso del Venezia. E quindi, visto che siamo all'interno di un martedì mattina, ripartiamo proprio da qui. Questo è Chi si compra. Per il momento con il solo Francesco Benvenuti, tra poco arriverà anche il dottor Ferri. Fortunatamente vedo, come sempre, immerso nelle tenebre Stefano Cherubini, armato anche di occhiale da vista per vederci chiaro, per vederci lungo, per avere una visione d'insieme delle cose, come sempre gli capita, peraltro fortunatamente senza Tonelli, quindi sarà una mattinata in cui tutto presumibilmente filerà liscio. 348-7513-933 055-77-111-71. Mattinata di visite mediche per quanto riguarda Radu Dragusin, mattinata anche, diciamo così, in cui abbiamo la possibilità di ripartire da quelle che sono anche tutte le voci relative agli esterni. Oggi voglio belli pimpanti sull'argomento, perché siccome si è parlato lungo tutto il 2025-26 della carenza degli esterni, poi se ne è parlato quando la Fiorentina è dovuta correre ai ripari prendendo Solomon e Harrison, oggi vi voglio belli pimpanti anche su quella che può essere un po' la vostra lista dei desideri per quanto riguarda i quattro del 4-3-3. Dico quattro perché presumibilmente la Fiorentina dovrà avere una coppia a destra e una coppia a sinistra, quindi al di là poi di quelle che sono le diverse strutture anche economiche delle eventuali operazioni per Noah Lang, per Bakayoko, per Coleoscio. Sappiamo, notizie di ieri sera, il Paris FC ha rilanciato per Coleoscio, che però avrebbe e manterrebbe una preferenza per la Fiorentina. Però mi torna anche in un certo senso quanto ci diceva anche il collega del Burnley Express Matt Scrafton qualche giorno fa, ovvero sia su un'offerta che dal punto di vista del Burnley, quindi per il cartellino, si sarebbe potuto attendere anche un po' più alta rispetto ai 10 più bonus, gli 11 di cui si era parlato all'inizio, cioè che il Burnley avrebbe anche ascoltato e cercato un'offerta un pochino più sostanziosa. È arrivata dal Paris FC, il giocatore però vuole la Fiorentina, la Fiorentina non vuole partecipare ad alcuna asta, quindi a un certo punto si troverà anche una sintesi, così come si trova sempre una sintesi quando si parla di un dottor Ferri alle prese con il traffico, i rallentamenti,
0: le cavallette,
1: la mancanza
8: di parcheggio.
0: Sarà
8: però...
0: stato il VAR, come diceva un nostro ascoltatore.
8: O sarà stato il Como, perché solitamente è sempre colpa del Como. E ricordiamoli, il Como non durerà, perché questa è la convinzione di tutti gli ascoltatori.
0: Però meno male, dai, anti-como. Perché almeno uno poi dopo si rasserena.
8: Si rasserena, il problema è che magari se poi il Como non dura, al posto del Como arriva un'altra. Ecco, quindi l'invito magari alla Fiorentina è quello di essere lei l'altra di cui sopra. Abbraccio. Speriamo. E saluto Fede il Patrone, tutti i ronaldiani come me, perché oggi è una mattinata complessa, però devo dire la verità.
0: Grande testa alta, no, si esce a testa alta.
8: Mai, cioè a testa alta, io tutte le volte lo leggo anche sui social, mi viene il nervoso, perché quando si perde sempre a testa bassa.

0: Boh. Non lo so, perché nel momento in cui ho mollato la presa sul Belgio, il Belgio mi sorprende. Ma devo dirvi un'altra cosa, poi andiamo subito a parlare di esterni.
1: Proprio di ex fidanzata, no?
0: È
1: che non ha mai voluto fare una determinata cosa, ma poi la vedi con lei, con il nuovo ragazzo che fa esattamente quella cosa.
0: E lì hai bisogno di fare un attimo un pit stop psicologico e capire un po' cosa vuoi fare da grande. Mentre volevo anche segnalarvi che sì, va bene, oggi alle 6 c'è Argentina, Egitto.
1: Ora si entra in
0: bello. Va bene, alle 10 c'è Svizzera, Colombia. Ci saremo con tutti i nostri inviati, tanto a seguire Messi, Salah, chi vi pare.
1: Dai,
0: della Svizzera,
1: dillo.
0: Magari Vargas, Daniel Muñoz della Colombia. Però alle 19:15 si gioca in Lussemburgo la sfida tra una Strassen e la Fiorita, partita d'andata del primo turno preliminare di Conference League. Il ritorno tra una settimana, vedremo, qualcuno giocherà il 14, qualcuno il 15, qualcuno il 16. E poi a Elbasan in Albania, a F Elbasani contro Bate Borisov alle 20, seconda e ultima partita del primo turno preliminare di Conference. Poi c'è anche la Champions, e sappiamo benissimo che poi le squadre nei turni preliminari un po' alla volta retrocedono dalla Champions alla Conference. Però fin tanto che tutte queste squadre sono in Champions, non ci riguardano, non ci interessa. Salutiamo ovviamente molte squadre come l'Inter Escaldes di Andorra, i New Saints, la Fiorentina,
1: già conosciuti.
0: Kups, la formazione finlandese, gli Shamrock Rovers, il Borac Banja Luka bosniaco, poi abbiamo i Tre Fiori di San Marino, il Viking Reykjavik islandese, il Gjor ungherese, insomma, tante belle formazioni, ma fin tanto che sono in Champions ci interessa questo in modo assolutamente relativo. Ci interessa in modo molto più sostanzioso, diciamo, anche sapere un po' da voi che cosa fareste con il buon Coleoscio. È già un tormentone, quindi io inizio già un po' a innervosirmi, nel senso che quando si parla troppi giorni dello stesso argomento, dello stesso giocatore, inizio a non poterne più e cerco disperatamente una via di fuga, una via d'uscita. Io sinceramente penso che si possa anche fare a meno di Coleoscio, per quanto sia un calciatore intrigante, un diamante grezzo, un giocatore con ampi margini di miglioramento, un giocatore frenato da un infortunio che aveva fatto discretamente bene nei primi mesi in Premier con Vincent Kompany ai tempi del Burnley, eccetera eccetera eccetera. Però credo, dottor Ferri, si possa essere d'accordo sul fatto, su questa grande esclusiva andata a segno, Coleoscio non è l'unico esterno d'Europa.
1: No, assolutamente. Io penso, appunto, questo nome è stato sbandierato sin da subito nel mercato della Fiorentina, e questo a me aveva fatto un po' pensare male, se vogliamo, ovvero che fosse un nome un po' specchietto per le allodole. Vedo che comunque la trattativa prosegue al netto poi della richiesta di maggiori risorse da parte del Burnley. È vero, insomma, la Fiorentina ha bisogno di rinforzare quel reparto. Io spero non si incastri, diciamo, in questa situazione con Coleoscio, perché poi ci sono tanti esterni nel mondo, ma soprattutto la Fiorentina ha bisogno di tanti esterni per il suo nuovo progetto tattico, dopo aver sconfessato gli esterni ormai qualche tempo fa. E quindi assolutamente Coleoscio può essere un'idea anche interessante, vediamo a che cifre, però non è l'unica opzione, soluzione a disposizione della Fiorentina. Qualcosa si sta vedendo anche dal mondiale, qualcosa si è visto anche nella passata Serie A, insomma. Ripeto, spero che non si incastri su Coleoscio, un mercato che invece mi sembra partito proprio con i ritmi giusti, ecco, con i tempi giusti.
0: Poi tra l'altro ricordiamo anche che questo sprint o questa improvvisa, fino a un certo punto, deviazione del Paris FC, che a un certo punto sembrava aver non dico mollato, però magari desideroso di fare altre operazioni su quella zona del campo, può anche in un certo senso essere legata a quello che è un percorso nuovo che ha scelto di portare avanti lo stesso club della capitale francese, nel momento in cui sceglie di non proseguire il percorso tecnico della scorsa stagione, percorso tecnico peraltro anche abbastanza contorto, con cambio in panchina, con Kumbuaré che arriva e poi sostanzialmente salva il Paris FC, con la scelta di un allenatore come Liam Rosignol. Ci sta anche cambiare prospettive e considerare Coleoscio per chi si ricorda anche come ha giocato lo Strasburgo di Rosignol, il Chelsea di Rosignol, è bene non ricordarselo.

0: ma lo Strasburgo di Rosignol assolutamente sì, e quindi sotto questo punto di vista Coleoscio può essere individuato non solo per l'esperienza che ha maturato a Parigi, ma anche per il tipo di gioco che ha in mente Rosignol come un profilo idoneo. Tra l'altro Rosignol è un allenatore molto molto molto specializzato proprio nella valorizzazione dei giovani. Quello che ha fatto allo Strasburgo è stato proprio quello, prima di finire nel tritacarne del Chelsea con le conseguenze ben note tanto per il Chelsea quanto, mi viene da dire, anche per Rosignol, perché alla fine il meme che ha caratterizzato Rosignol è stato nella partita di ritorno di Champions, quando decide di mettere in campo il malcapitato di turno, cioè Garnacho, se non erro era già sul 5-2 contro il Paris Saint-Germain. Il risultato aggregato era 8-2, con Rosignol che inizia a prendere appunti e poi far vedere gli appunti di qui sopra a Garnacho su un aggregato di 8-2 per gli avversari. Ecco, speriamo che per il buon Rosignol magari la pista francese possa ricondurlo verso il percorso interrotto con lo Strasburgo, magari anche attraverso Coleoscio. Ecco, sicuramente ai tempi dello Strasburgo Rosignol era un allenatore che aveva fatto produrre al club francese un gioco molto riconoscibile e identitario, e sicuramente su un diamante grezzo come Coleoscio ci può essere un interesse variegato lungo l'Europa. Mi piacciono questi due messaggi su Ronaldo, poi torniamo subito su Coleoscio. Alessandro dal Valdarno: oggi giornata di lutto per noi ronaldiani, benve. Manuel scrive: Ronaldo ha giocato ieri. Mi piace perché si conferma in un certo senso la polarizzazione sull'argomento. Io vi domando però e vi controdomando, per chi ha visto la partita, perché Bruno Fernandes ha giocato? Perché João Neves ha giocato? Perché Cancelo ha giocato? Perché Roberto Martinez è un CT che tra l'altro si è dimesso, perché ora la moda del calcio 2026 ai mondiali è: vai fuori ai sedicesimi o agli ottavi, ti dimetti. Penso ci siano 87 CT che si sono dimessi.
1: A parte Arletto, dai.
0: Però, diciamo, lui forse è un caso un po' eccezionale, per quanto è più pesante un Brasile fuori agli ottavi che un Messico fuori agli ottavi. No, ora, si sono dimessi tutti.
1: No, non per dire, detto l'allenatore del Messico è un'assoluta leggenda.
0: Anche per il buon Gordon è diventato una leggenda.
1: È fantastico.
0: Con quel
1: tra l'altro
0: F-word.
1: Anche Gordon se la ride, no? Per quando viene mandato a quel paese.
0: Sì, è stupendo,
1: dal CT del Messico. Beh, sì, ha fatto un mondiale tutto sommato anche positivo, dai,
0: sì,
1: è andato fuori contro
0: super dignitoso,
1: lottando. No, lo sai cosa mi domandavo? Siete tristi voi del Portogallo? Voi, sì. Anzi, voi del...
0: Noi portoghesi!
1: Voi del Ronaldo Gallo. Ma pensavate di andare tanto più avanti? Cioè, no, sinceramente.
0: Io a inizio torneo puntavo
1: alla finale.
0: No, alla semifinale. Puntavo alla semifinale. Nel momento, perché per me la finale scritta è Francia-Argentina bis.
1: Esagerati.
0: Semifinale era il mio obiettivo massimo. Però mi tengo strettissima la vittoria dell'Europeo e la vittoria in Nations League, considerando anche i risultati del Portogallo ai tempi, diciamo, del pre-Cristiano Ronaldo. Poi su Coleoscio, Luciano da Empoli: sarebbe l'ora di chiuderla questa faccenda, o sì o no, anche perché mi sembra un affare solo per il rapporto qualità-prezzo. Coleoscio bravino, ma mi piace di più quel francese che giocava titolare al posto di Coleoscio, un certo Jorco, boh, qualcosa di simile. Aldo da Piombino: vuoi sapere che ne penso di Coleoscio? Mi ha rotto les pelotas. Molto ecco. Bene. Poi abbiamo: per Coleoscio farei una trade con i Rockets per Kevin Durant. Questo è Leo, bellissimo.
1: Bella,
0: messaggio.
1: Mi piace.
0: Tanto salutiamo anche Rui Hachimura, che è andato ai Clippers.
1: E questo è un altro segnale.
0: Questo è un altro segnale. Sì, del fatto sarà una stagione difficile per il sottoscritto. Poi
1: il White Laker.
0: Io non ho più parole. Comunque mi sembra anche abbastanza evidente che, arrivati a un certo punto, insomma, anche a voi ascoltatori i tormentoni iniziano un po' a stancare. Ecco, siccome di Coleoscio si parla da 20 giorni,
1: forse anche di più,
0: ci sono tante altre alternative. Ecco, ci sono tante alternative, ovviamente ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, possiamo ribadirlo ancora una volta. Yohan Bakayoko dell'Ipsia è sicuramente il nome che scalda di più. Ora, io vorrei anche ricordare a tutti, questo a prescindere che sia Bakayoko, che sia Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise, che sia Stefano Scherubinis, terzino di spinta dell'Olympiakos, di guardare sempre nell'insieme quella che è la storia dei giocatori, non solo l'ultima stagione e non solo la stagione 2017-2018. anche Bakayoko paradossalmente ha una storia simile e assimilabile a quella di alcuni giocatori che la Fiorentina o ha già acquistato o sta monitorando, cioè giocatori che se avessero mantenuto un certo tipo di percorso non sarebbero stati oggi da Fiorentina, perché il Bakayoko che al PSV Eindhoven fa vedere di essere un giocatore con delle prospettive solide per una squadra da Champions, per la nazionale belga, eccetera eccetera eccetera, peraltro nazionale belga che se non erro non lo vede protagonista da quasi due anni, quindi voglio dire è chiaro che si è interrotto il percorso, o comunque per quello che avrebbe dovuto essere arrivati a questo punto della carriera di Bakayoko, che è un classe 2003, mi viene da pensare che sarebbe stato lecito qualcosa in più rispetto a, dopo aver fatto 26 gol in due stagioni tra Eredivisie e quant'altro, l'anno scorso a Lipsia il percorso di crescita si è interrotto, ovviamente perché aveva davanti Diomandé e Nusa, e vorrei anche vedere, giocano loro chiaramente. Arrivati a questo punto, siccome il Lipsia l'aveva pagato un ventello mal contato un anno fa, può essere quella la cifra per un eventuale acquisto definitivo, ricordandosi sempre che ovviamente la Fiorentina a un certo punto dovrà anche vendere, ce l'ha detto anche ieri il collega di Calcio e Finanza, ve lo stiamo dicendo in tutte le salse. È chiaro che la Fiorentina ha un po' invertito l'ordine delle cose, se penso a una delle conferenze stampa di Pradè in cui diceva la Fiorentina deve sostanzialmente aspettare le big prima di muoversi, ora la Fiorentina non sta aspettando le big per andare e affondare sui profili scelti, però è anche vero che a un certo punto comunque la Fiorentina dovrà vendere, anche fosse solo per un'esigenza numerica. Io non credo che Grosso abbia tutto questo interesse a fare un ritiro come se ci fossero due squadre da rugby protagoniste. C'è chi cita Francesco Lomonio del Benve, il fatto è Cole Osho, non solo non ci si possa stare dietro un mese, al massimo, dice lui, può essere un'alternativa di un esterno più forte che deve arrivare, per questo può rimanere comodo al Burnley. Gabriele da Samminato ha un sogno, che non è un sogno in stile scary movie, ma questo tridente, Somerville, attualmente reduce dal mondiale, giocatore visto al West Ham, Scamacca, che ci riporta alla mente, allora Scamacca può diventare oggi una concretezza importante di Niccolò Ceccarini, e Berardi. Ora, io credo Gabriele sia un tridente assolutamente infattibile al 100% dei suoi interpreti, cioè non vedo nessuno dei tre
1: diretto verso Firenze.
0: Sì, quindi è un tridente affascinante, ma penso...
1: Beh, è un bel tridente sicuramente.
0: Forse per FIFA, o come si chiama adesso il videogioco, o per Football Manager, o per il vecchio PES.
1: Sì, ecco. Credo. È vero. Dell'anno in corso.
0: Allora, Davide non ci va, diciamo, per il sottile. Cole Osho ha rotto le scatole. Ed è pure scarso.
1: Non tanto Cole Osho in sé, quanto la trattativa per Cole Osho.
0: Ed è pure scarso. Insieme a Torsvet non fanno mezzo giocatore.
1: Ecco,
0: comunque va bene, perché ora voglio dire, non è che ci può essere tutto il red carpet per qualunque
1: giusto,
0: cosa,
1: cioè,
0: faccia.
1: Qualcuno può essere anche non così convinto.
0: Diciamo, ecco, che alla fine questo, non so se definirlo upset, come lo definirebbe Di Nardo e anche Paratici, della Norvegia sul Brasile, a questo punto ha però ufficialmente allungato i tempi per Torsvet, perché si era detto che domenica sarebbe stato il giorno da cui ripartire, partendo appunto dall'eliminazione della Norvegia, eliminazione che non c'è stata, e quindi a questo punto intanto si va come minimo a sabato, ci saremo nei nostri inviati alle 23 Norvegia-Inghilterra, perché ora insomma il mondiale inizia a prendere forma, cioè ora che siamo all'interno delle migliori 8 si inizia veramente a divertirci con delle partite di livello stellare. Stelle che sono in gran parte anche nella rosa della Norvegia, perché voglio dire, se si va a vedere l'11 di partenza c'è una qualità diffusa, forse non solo nell'11 di partenza, e quindi il buon Torsvet, che non è ovviamente tra le stelle della Norvegia, però allunga i tempi di permanenza nel Nord America, quindi allunga i tempi della trattativa, quindi allunga i tempi anche delle ferie che gli spetteranno, e quindi se ne riparlerà più avanti. Rendendo ancora più fattuale quello che era un po' l'elemento caratterizzante di questa trattativa, ovvero il tempo a condizionare la riuscita del tutto. Tra l'altro vedo anche i cambi, per esempio, della Norvegia nella partita contro il Brasile, entra un giocatore nel secondo tempo come Bob, scuola Manchester City, poi al Fulham, entra un giocatore che poi è stato determinante come Skjelderup, altro giocatore che col Benfica ha fatto la Champions, eccetera eccetera, e un altro giocatore del Benfica come Aursnes. Questo per far capire un po' anche il livello, cioè sono entrati tutti i giocatori che hanno una storia o un recentissimo passato da Champions League. Questa è una bella chiamata. Cosa ne pensi, caro Fabio Ferri, della pick di Simone Romano che cita Chiesa?
1: Ma io sono un bimbo di Chiesa, eh.
0: Federico Laccio nostro.
1: Ma fosse possibile di corsa, secondo me. Cioè, comunque è un calciatore che è vero, dopo l'infortunio non è mai più tornato ai suoi livelli. Io alcuni strappi visti con il Liverpool nell'ultimo non si può nemmeno chiamare stagione per Chiesa, perché avrà giocato non so quanti minuti, ma comunque nell'ultima annata a me hanno incuriosito, cioè la voglia verrebbe. Capisco anche che qualcuno si butterebbe fuori dalla terrazza pur di non vedere Chiesa nella Fiorentina, però ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, io vi ricordo che quando avevamo Chiesa eravamo anche una nazionale che vinceva. Pensa un po' te, mamma mia, che tempo.
0: Sono solo passati
1: quanto
0: 5
1: tempo
0: anni
1: passato?
0: Alla fine.
1: Sì.
0: Buongiorno a Marco da Barberino, eccoci Marco.
2: Ciao, ciao Franco, ciao Fabio, buongiorno. Nulla. Io volevo chiedere una cosa, che siccome telefono a voi, vi volevo chiedere se potevate farvi datori di una prece, di una mia prece, a un vostro collega che lavora lì, che presumo si sia autoproclamato esegeta di Messi, un tale Alessandro Di Messi. No, nel senso, ma per carità, io come, dove, quanto e quando vuole, gli spiego la statistica su come anche nella statistica, con le variabili dipendenti o meno arco temporali, si decide se uno è meglio o peggio e quanto conta la statistica. Però gli volevo chiedere a questo signore se fosse possibile, se sa, magari davanti, non si pretende che il Messi abbia l'aura di Maradona o la personalità di Jürgen Klopp, però magari se davanti a Infantino e Trump, alla vergogna che hanno fatto, magari se poteva essere meno silenzioso, perché se no la FIFA, oltre che come fantoccio, si utilizza anche come materiale con assorbenti per gli stati. Ciao ragazzi, a presto.
0: Ciao Marco, come sempre tempi perfetti. Ovviamente Alessandro Di Nardo, che trovate tutti i giorni dalle 19 alle 20, linee aperte, come si direbbe, per un grande contraddittorio, una grande bagarre. Ora mi travesto un po' da, non lo so, Paolo Del Debbio, Giovanni Floris, Mario Giordano, insomma, mamma ognuno mia. Scelga a seconda dei propri gusti giornalistici per i talk show.
1: Per difendere Di Nardo, però Marco, cioè, non ti stupire di qualcosa che ormai sappiamo da tempo, insomma, che Messi è un fenomeno, ma non certo un parlante, ecco.
0: Allora, tra pochi istanti vi facciamo anche vedere le immagini dalle visite mediche di Radu Dragusin. Tanto continuiamo a leggere. Chi non è convinto dalla piazza e dal progetto può tranquillamente rimanere dov'è. Questo è Massimo da Prato. In realtà non so se Massimo si riferiva a Coleoscio, ma dopo un periodo in cui Coleoscio magari si è dovuto anche convincere, questa è una grande esclusiva non andata a segno, non c'è nulla di male, ad aver bisogno di un po' di tempo per farsi convincere ad andare a Firenze. Ora capisco, Loggia dei Lanzi, gli Uffizi, Piazzale Michelangelo, tutto quello che volete, però calcisticamente parlando si può anche un attimo rimanere su una delle due sponde del fiume e cercare di capire quello che succede. Qui non penso che la questione sia tanto Coleoscio che deve farsi convincere, quanto il Burnley, che ha delle legittime richieste sul giocatore, giustamente dal suo punto di vista tende di capire se, e poi la risposta per esempio adesso è arrivata al Paris FC, riuscire a ottenere qualcosa in più. Poi il giocatore vuol venire alla Fiorentina, certo, ma il Burnley ha dalla sua il potere della proprietà del cartellino del giocatore, quindi tempo al tempo si risolverà anche questa questione, senza per forza di cose, ecco, aver trovato il Luca Coleoscio colpevole di una trattativa non ancora andata a segno. Coleoscio mi piace, preferisco Bakayoko dell'Ipsia, in alternativa direi Nualang del Napoli, lo vedo bene con Ken. In comune, ovviamente, ricordiamo anche, hanno una storia da rapper. Ken ha rilanciato in questi giorni sui social il suo ultimo pezzo. pezzo.
1: La sera non l'ho ascoltato ancora.
0: Traccia. Devo dirti, non è la mia preferita. Okay. Se può aiutarti nella.
1: Immagino che sia tipo benzina.
0: Io continuo comunque a apprezzare Bombay di KMB, che è l'alter ego musicale di Ken. Questo.
3: Sono KMB.
0: Ottimo. E si chiama l'ultimo.
1: C'è un regista allora.
0: C'è un regista, cioè sta nelle tenebre Stefanino, ma in realtà è sempre sul pezzo.
1: Nel suo cuore alberga un regista.
0: L'ultimo singolo di Moise Ken si chiama Nato in questa shit. Questo è quanto. A ognuno le sue così, i suoi pensieri, i suoi punti di vista sull'argomento. Intanto Stefanino, ti consiglio caldamente di, insomma, diciamo che con quella richiesta che ti ho fatto, sì, facciamo anche un discorso internosse così gli ascoltatori non capiscono niente, diciamo ho smosso un po' le acque, perché evidentemente a volte c'è un po' di crash, sei forte Saretta, ci siamo intesi. Poi finalmente un mercato che inizia dalla difesa. I migliori tecnici per prima cosa rinforzano sempre la difesa. Conte, Inzaghi, Spalletti, Mourinho, eccetera. A Firenze non si vedeva da anni questa scelta. Siamo sicuri che Comunzo sia il sacrificabile. Pongracic potrebbe avere un buon mercato. A Firenze non si rimpiangerebbe Stefano. Questo è un po' l'argomento di cui abbiamo parlato ieri. Intanto, se Stefanino è d'accordo, possiamo anche mandare così gli amici del canale 92 Visual. Si vedono anche l'uscita dal van dai vetri oscurati di Radu Dragusin per le visite mediche di pochi minuti fa, grazie al lavoro della nostra Luciana Magistrato. Queste le immagini appunto di Radu Dragusin alle visite mediche questa mattina, pochi minuti fa, e quindi di fatto si attende solo l'ok da un punto di vista di idoneità sportiva e poi la firma sul contratto, l'ufficialità e via discorrendo. Quindi torniamo all'argomento di ieri, dottor Ferri: chi è il sacrificabile? Comuzzo, Pongracic, Pongracic, Comuzzo, nessuno dei due, tutti e due.
1: Per me nessuno dei due, nella misura in cui io credo che Pongracic possa essere comunque un'alternativa per la difesa della Fiorentina, e Comuzzo non lo vedo come un sacrificio, perché secondo me è la via più corretta per un giocatore della sua età, che si deve anche in parte rilanciare dopo i furori degli esordi, sarebbe quella del prestito. Quindi nessuno dei due in questo senso qua, cioè nel senso non mi priverei a tempo indeterminato di nessuno dei due.
0: Quindi la notte ha confermato il punto di vista di ieri, ecco.
1: Sì, sì,
0: non è che hai
1: sì.
0: sognato nel frattempo.
1: No, se tutto si dimentica.
0: Comuzzo che va in prestito alla Lazio e poi non gioca.
1: Ma io,
0: perché i prestiti possono anche andare male,
1: assolutamente.
0: Grande esclusiva andata a segno questa.
1: Assolutamente, questo è un rischio che c'è, diciamocelo.
0: Dobbiamo dirci chiaramente.
1: E fra l'altro, insomma, io nel caso Comuzzo dovesse andare alla Lazio,
0: fatto un nome a caso,
1: no, ma fa per dire,
0: la Lazio deve rifare la difesa,
1: piazza,
0: quindi
1: una piazza che ci può stare, visto che non ha neanche grandi disponibilità, quindi magari un'operazione in prestito la preferisce rispetto a un'operazione a titolo definitivo. Non sarebbe facile, ecco, non sarebbe un compito facile. Comunque dovesse uscire dall'esperienza con la Lazio con, come dire, una stagione positiva, rilancerebbe alla grande il suo nome anche per la Fiorentina. Cioè, dovesse andare male la Fiorentina ha di fatto, si ritrova in casa un difensore totalmente deprezzato, perché già si parlava di 20 rispetto ai 40 di qualche tempo fa. Se dovesse andare male la prossima stagione di Serie A per Comuzzo, si deprezza ancora, ecco. Però io ho fiducia nel ragazzo.
0: E fiducia nel ragazzo, continuerai a seguirlo con affetto,
1: sì,
0: e
1: assolutamente
0: stima.
1: Con grande stima.
0: Però speriamo che, allora, se prestito sarà, che sia un prestito,
1: vabbè, secondo me
0: fortunato, ecco. Non si può decidere a priori, però magari si può anticipare un po', anche immaginando un contesto,
1: ecco, ci fosse
0: salubre.
1: Ci fosse stato ancora Sarri alla Lazio, mi sarei sentito più sicuro, perché il lavoro sui difensori, sì, che fa Sarri è un lavoro riconosciuto da tutti. Cioè io credo Koulibaly sia stato per almeno un anno e mezzo il miglior difensore, la tiro, al mondo,
0: vai.
1: Al mondo,
0: all'attacco.
1: E lo debba questo per la stragrande maggioranza al buon Maurizio Sarri. Non mi pare che la Lazio ci sia propriamente Sarri, ecco, nella prossima stagione. La scelta dell'allenatore della Lazio è un po' di quelle che incuse timore, per quello ti dico, boh, non la vedo così semplicissima. Bella piazza, piazza da cui se esci con una bella stagione esci rinforzato. Un po' di dubbi su Gattuso, sulla Lazio, sull'ambiente, su tutto quello che...
0: Bella piazza, ma non ci vivrei.
1: No, assolutamente.
0: Calcisticamente parlando, salutiamo Roma, ci segue sempre tutta la capitale, ovviamente.
1: Cioè, meglio Udine a sto punto, per dirne uno.
0: Sì, io continuo a tenermi questo dubbio su che cosa sarà Comuzzo da grande. Se un difensore... Se un centrale in una difesa a 3, un marcatore in una difesa a 3, uno dei due centrali in una difesa a 4, siccome non è un argomento così rilevante, visto che la Serie A è spaccata in due, ci sono 10-11 squadre che giocano a 3, 10-11 squadre che giocano, 9 squadre che giocano a 4.
1: Io ti dico Udine per un motivo specifico, infatti. Perché secondo me Solé non resta.
0: In qualche modo andrà via.
1: E perché l'assetto difensivo dell'Udinese secondo me è quello più congeniale a Comuzzo. Io Comuzzo sinceramente non lo vedo come il centrale di una difesa a 3.
0: Lo vedi come marcatore di una difesa a 3?
1: Lo vedo come marcatore di una difesa a 3.
0: Però allora,
1: cioè, no, un marcatore vecchio stile, certo. Cioè, senza i compiti di braccetto, scusami.
0: No, e soprattutto partendo dal presupposto se Grosso gioca a 4,
1: esatto,
0: tra un anno forse allora converrebbe a tutti, rivalorizzando il Comuzzo, diciamo così, arma di bilancio, magari anche salutarsi, forse salutarsi
1: almeno
0: meglio,
1: non faccia proprio una stagione di quelle che dici non lo posso non valutare anche una difesa a 4, cioè che non faccia una stagione talmente positiva per cui dici aspetta.
0: Si può salutare, poi tra l'altro si può anche salutare Comuzzo col sorriso,
1: ma se ci fai una bella operazione economica, si può salutare Comuzzo anche col sorriso, ci mancherebbe altro.
0: Ho detto bella piazza, giustamente Chris da Campi sale sui pedali e dice bella piazza, bella Kocap. Mi viene spontaneo.
1: Cambia poco, no?
0: Cambia poco, tra l'altro ricordiamo un nuovo difensore del Venezia, bella Kocap, e quindi Venezia, oltre ad aver prodotto negli ultimi anni alcune delle maglie più belle d'Europa, subito si prende le mie simpatie per bella coccia.
1: Oh, Venezia vuole fare il como, ragazzi. Venezia vuole spendere e spandere.
0: Vuole fare le cose in grande, come piacciono a noi.
1: Nel caso sarà un'altra nella middle class, middle upper class.
0: Sì, sì. Tanto l'anno più complesso è sempre il primo.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Anche perché, ricordiamo, oggi è la giornata delle esclusive. Devono comunque retrocedere in tre. Cioè, anche se il Venezia è ambizioso, il Monza è ambizioso, il Lecce riparte dalle sue conoscenze e certezze dopo Corvino, il Frosinone ha scritto una grande pagina della sua storia con Alvini, Juric ovviamente è il più grande allenatore nella lotta per non retrocedere, eccetera eccetera eccetera, tre comunque devono retrocedere, quindi vi do questa esclusiva, il regolamento non è cambiato. Poi a proposito invece degli esterni, ci sono altri suggerimenti da tutte le parti, ci sono anche, ecco, questo è il messaggio che mi ero perso, ovviamente lo devo un po' addolcire. Loro è Lorenzo, dice: per me Coleoscio può andare anche da altre parti, ecco. Vorrei capire, Lorenzo, se questo astio nei confronti con Coleoscio nasce da qualche motivo tecnico, da qualche motivo tattico, se c'è qualche ragione, ecco, che ti porta con questo entusiasmo a parlare di lui. Poi bella chiamata, doppia chiamata di David da Firenze. Perché ti ho chiamato David? Non lo so, David Trezeguet per esempio.
1: O Parenzo.
0: Esatto. A me piacerebbero molto Almirón e Galarza del Paraguay. Ci verrebbero giocatori con quella garra lì. Ora Almirón, secondo me il treno è passato, perché insomma lui andava preso, se con desiderio ai tempi del Newcastle. Ora è tornato all'Atlanta United in MLS, è un 94, io direi anche no. Galarza è compagno di squadra di Almirón, poi è tornato, diciamo, è stato acquistato da River Plate, che poi lo ha mandato in prestito all'Atlanta United. Anch'io sono un grande fan di un certo profilo, però quando li vedo poi al mondiale io faccio sempre, cioè mi diverto da osservatore neutrale a vedere Irancunda, a vedere Galarza, a vedere questo, a vedere Ulai, a vedere Unai, si chiamano tutti uguali praticamente. Però poi a dire su tutti, ah, siccome ha fatto una partita pazzesca al mondiale, allora lo prendo. Ma insomma, andiamoci un po' piano. Che io la chiamo, ma ci sono tanti altri esempi migliori. È un po' la sindrome di Milan Baroš. Cioè,
1: sì. Ah, bella.
0: Possiamo dire.
1: Anche per me è quella.
0: Possiamo dire.
1: Per me è quella. Insomma. Per me è lui, ecco, è il signor, cioè, Baroš, aver dato il nome alla, alla sindrome.
0: Cioè, io. Poi, se vado a vedere anche la carriera.
1: No, ma povero Milan Baroš.
0: Caspiterina, cioè Liverpool, Aston Villa, Lione, Galatasaray, nulla da dire. Però ecco, se ripenso a quell'esplosione pazzesca, dove segnò praticamente in tutte le partite agli europei,
1: sì.
0: Poi la Repubblica Ceca fu eliminata dalla Grecia e va bene, lui segnò 5 gol, grande protagonista nel 2004, numero 1, sei grande, sei forte, pazzesco, sei esploso. Poi diciamo che è rimasto un po' lì.
1: Stavo, ecco, guardando in carriera Milan Baroš, che aveva dato grandi promesse, no? Che aveva fatto presupporre a una grandissima carriera, a una sola stagione da oltre 20, cioè da 20 gol.
0: Capito?
1: Che è quella del 2008-2009 col Galatasaray, quando lui per la prima volta sbarca in Turchia. Nei top campionati, ovvero Inghilterra e Francia, dove lui ha giocato anche in epoca più giovanile, non è mai andato oltre i 9 gol.
0: Poi lui era già del Liverpool, quindi voglio dire, non è che ha avuto bisogno, sì, di quell'europeo, però lo identifico un po' come quelle prestazioni un po'
1: forte,
0: pericolose. Sì, era forte, però non era così forte da fare 5 gol a un europeo e essere, credo, anche il capocannoniere di quell'europeo. Cioè,
1: era forte,
0: fu un'esplosione un po' incontrollata.
1: No, ma io sono d'accordo,
0: eh.
1: La sindrome è quella.
0: Dai, sindrome
1: è la sindrome
0: Milan
1: di Milan Baroš.
0: Massimo da Mestre in linea, buongiorno.
3: Giovinotti.
1: Ale.
3: Allora, si parlava di difensori e sapete che io sono un cultore della difesa. C'è difesa e c'è difendere e ci sono i difensori. Rosato e Cera avevano davanti De Sisti e Bertini.
0: Giusto per citare Lovati, il calcio dei nostri tempi, no Massimo? Insomma, esempi freschi.
3: Lovati e Oriani avevano davanti Tardelli e Oriani. Con Lovati e Cera avevano davanti, sì, Oriani e Tardelli. Nesta, Cannavaro, Materazzi avevano davanti Gattuso e il signor Perrotta. Allora, il primo anno dei tre stopper che abbiamo ancora adesso, cioè Pongracic, Comuzzo e Ranieri, c'era davanti alla difesa Cataldi e Bove finché ha giocato. La Fiorentina ha fatto più 19 differenza reti. L'anno dopo gli stessi difensori hanno fatto meno 9 perché non li proteggeva nessuno. Allora, a me Pongracic e Ranieri non piacciono, per cui se ne vanno tanto meglio. Io Vieri e quest'altro Dragosi di fatto non li conosco, perché alla fine chi è che li ha visti giocare veramente? Però
0: ora, Massimo, scusami, Dragosin è arrivato alla Juventus a 16 anni, fino a 3 anni fa era in Serie A, quindi l'abbiamo visto,
3: sì,
0: giocare Dragosin.
3: Non ha giocato tantissimo da quello che ho letto, però ma comunque
0: ha giocato alla Salernitana, ha giocato alla Sampdoria, ha giocato al Genoa, era titolare nel Genoa quando fu comprato dal Tottenham a gennaio del 2024. No, ora lo abbiamo visto giocare anche nel Tottenham, è stato fuori un anno per infortunio, però il giocatore lo conosciamo.
3: Sì, vabbè, ok, lo conosciamo. Dipende tutto da come difendi, perché tu puoi anche avere Nesta, Cannavaro, Materazzi, Oriali, tutti gli stopper più grandi che ho avuto in Italia, se non li proteggi fanno la figura dei peracottari, perché arrivano palloni da tutte le parti. Allora, a me interessa sapere come difenderà la Fiorentina, nel senso di chi metterà a proteggere la difesa la Fiorentina, perché altrimenti siamo da capo. Io penso che Paratici, che fino adesso sta facendo quello che doveva fare, si preoccuperà anche di questo. Certo, se avessimo Dunga sarebbe meglio davanti alla difesa, ma Dunga non c'è più, quindi però il valore del singolo stopper, difensore, centrale, chiamatelo come vi pare, dipende anche molto dai compagni che ha intorno, da quelli che riempiono qualche buco, che coprono qualche buco e si proteggono a vicenda. Ovviamente staremo a vedere. Io voglio essere molto moderatamente ottimista, molto moderatamente, sì, perché qualcosa sta cambiando.
0: Molto bene, Massimo. Andiamo. Continueremo a monitorare. A presto, Massimo, un abbraccio.
3: A voi, ciao.
0: Poi abbiamo Pierluigi, bello questo off topic. Non so se si, cioè, se si è esaltato per l'argomento. Lui da baschettaro ha visto il passaggio da Pistoia, quindi la serie B del basket, la A2, che poi ogni anno cambia nome, Lega 2, A2, comunque la seconda serie della piramide baschettare italiana. Il buon Sam Alagiki, impegnato ora anche con la nazionale irlandese, ha firmato con lo Strasburgo nel massimo campionato francese di basket. E noi siamo contenti perché comunque da baschettari l'anno prossimo intanto ci godremo una A2 con tre squadre toscane, perché c'è Livorno e si è aggiunta anche Montecatini, e questo vuol dire che nel così nel basket toscano evidentemente si riesce ancora a tirar su dei nomi, dei profili come quello dell'irlandese, poi in grado di spiccare il volo. Io preferirei che a spiccare il volo fosse almeno una squadra toscana per rivederla un po' con continuità in Serie A. Per il momento ci accontentiamo di essere così, diciamo, ancora al top come attività di scouting. Poi se questa squadra al vertice della piramide fosse anche di Firenze sarebbe ancora meglio, però andiamo per step. Intanto sarebbe anche interessante averla una squadra a Firenze di un certo spessore, come ben sa il nostro Stefano Cherubini, grande esperto del settore baschettare. Un giorno vi racconteremo anche di alcune esperienze al Mandela Forum dei due qui presenti a seguire una vecchia realtà fiorentina.
1: Non riapriamo. In realtà poi insomma abbiamo avuto la fortuna di vedere anche dei gambei giocatori.
0: No, assolutamente.
1: Anni.
0: Come dimenticarci?
1: Tra l'altro Mike James, non so se hai visto, ma è stato protagonista con gli Stati Uniti, no? In questa fase in cui gli Stati Uniti ovviamente non mandano i giocatori dell'NBA, ma insomma hanno abbastanza forza per gestire le partite con la Repubblica Dominicana di turno.
0: Che bei momenti quelli di Mike James nel lontano 2012-13.
1: Ma sì, penso
0: forse quella roba lì. Comunque, quella roba lì. Un giorno ve lo racconteremo nello speciale Omegna e dintorni.
1: Ciao, Firenze basket.
0: Argomento scivoloso.
1: No, guarda, bisognerebbe fare una puntata a parte.
0: E la chiameremo proprio puntata a parte.
1: Puntata a parte.
0: Sottotitolo il basket a Firenze.
1: Poi c'è il rischio di inimicarsi buona parte del sistema basket fiorentino, no? Perché ci sarà un motivo se, bene o male, da 30 anni sono sempre le stesse persone, i risultati sono sempre soliti, e però contenti andiamo orgogliosi a mostrare il nostro giglio sul petto.
0: Soprattutto ci sarà... Ci sarà un motivo se, per citare l'apice del basket a Firenze, si continua a citare giocatori come J.J. Anderson.
1: No, io il prossimo mi cita J.J. Anderson, veramente.
0: Sono passati ormai 40 anni.
1: Salto alla giugolare. Ed Ebeling. C'era J.J. Anderson. Che tra l'altro
0: anni.
1: Sono...
0: Dai.
1: Beh, bene o male sono le competenze di basket del fiorentino medio,
0: sì,
1: nel senso,
0: sì.
1: Non sa assolutamente niente di basket, però ti cita J.J. Anderson e fa la figura del gran figo.
0: Invece magari sono anche appassionati di basket, però
1: speriamo.
0: C'è chi, Alessandro, dice i suoi esterni preferiti sono Noah Lang e Bakayoko.
1: Secondo me Noah Lang è un appassionato di basket
0: più di Bakayoko, magari.
1: Sì, secondo me sì.
0: E lui apprezzerebbe Zegrova. Ora su Zegrova bisognerebbe un attimo aprire un capitolo a parte, perché io Zegrova me lo ricordo in questa connection, come direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, meravigliosa con Jonathan David ai tempi del Lille. Con la Juventus ha fatto malissimo, malissimo. Penso poi il punto di non ritorno sia stato quel gol divorato nella gara di ritorno con il Galatasaray. Ma mi viene da dire che su Zegrova io capisco benissimo diciamo così lo scout di turno, il direttore sportivo di turno, che pensando alle potenzialità di questo allenatore ancora abbia la pupilla che vibra guardando insomma il meglio di, cioè se uno guarda il meglio di Zegrova secondo me resta ancora un po' abbacinato. Poi se guardi il peggio di Zegrova ti metti le mani nei capelli. E comunque è un classe 99, non è un ragazzino. Vedo ora alle spalle ha 11 anni di carriera, perché il suo esordio l'ha fatto giovanissimo al Genk, stranamente il Genk che lancia giocatori. Che vi devo dire? Io, cioè, un pensierino su un profilo alla Zegrova lo farei anche, però col presupposto di dire se va bene mi diverto, se va male mi metto a piangere.
1: Sono molto d'accordo, è un giocatore stuzzicante, però anche uno che in carriera ha fatto due volte sopra le 30 presenze in campionato. su 11 anni, come citavi giustamente tu, e se i primi anni magari uno li imputa magari la mancanza di presenza e anche al fatto che fosse molto giovane, quindi non sempre titolare, con meno ragione si riesce a giustificare il fatto che nel Lille, ad esempio, lui ha fatto solamente una stagione veramente da titolare, dove peraltro ha giocato molto bene, ha performato molto bene, è uno dei motivi per cui poi è arrivato anche in Italia con la Juventus. Non è, ecco, mister continuità, questo no, si può dire, però è un giocatore a me piace.
0: Lille, comunque con Lille sono 107 presenze, 26 gol e 18 assist.
1: Sono numeri comunque, cioè, sono numeri comunque che ci stanno.
0: Ovviamente si torna lì. È un giocatore di occupazioni e di vuoti. Cioè ci sono, sì, magari lui potrebbe a febbraio essere il migliore della Serie A o della Ligue 1 in quel caso, e poi a marzo fare una stagione ai livelli del sottoscritto. Poi a aprile guadagnarsi, diciamo ancora una volta, le luci della ribalta per super prestazioni con la sua nazionale, e poi chiudere la stagione con due cartellini rossi in quattro partite. Ecco, questo è Zegrova. È uno di quei giocatori che però, insomma, quel brividino di dire la curiosità, così. Poi ripeto, quest'anno gli ho visto fare delle partite con la Juventus da mettersi le mani nei capelli, però quando era a Lille, di esterni ex Lille non è bastato Iconé. Vabbè, allora con questo ragionamento però si dovrebbe prendere tutte le operazioni andate male e depennare dalla lista
1: Lille,
0: anche il Sassuolo, allora, caro Marco, perché dal Sassuolo a Fiorentina, ricordo, ha preso Lirola, ricordo ha preso Maxime Lopez e via discorrendo, si potrebbe andare avanti. Non vi cito Duncan, ma sì, citiamo anche Alfredone Nostro, il calciatore preferito a Marco Tonelli, ricordiamolo. Poi sono quasi le 11 e ancora non vedo un post, però noi non siamo social network, sul tracollo degli USA con il Belgio. Non è che siete vedove di Infantino e Trump, Simone?
1: Sì.
0: Però Simone, il consiglio è sempre lo stesso: ascoltare meglio, perché di Belgio Stati Uniti ne abbiamo parlato penso una mezz'oretta fa, quindi
1: tra l'altro non in termini esattamente esaltanti nei confronti degli Stati Uniti.
0: Io ho detto che giustizia è stata fatta, anche se non cioè una giustizia che rimette in ordine la normalità delle cose. Il dottor Ferri ha parlato giustamente di quattro pere, abbiamo parlato di Lukaku, di De Ketelaere. Ora non so, Simone, quali erano le aspettative, ecco, se entrare con la maglia dei democratici o uno striscione con scritto Sepp Blatter è il mio presidente, ecco.
1: Penso entrambi vogliamo rientrare negli Stati Uniti d'America un giorno, quindi non diremo assolutamente niente. Servi e schiavi,
0: niente. Ora però mi piace, non vedo un post, ecco, ricordiamo che esiste Facebook, TikTok, Instagram, X, però Radio Firenze Ora non è un social network, quindi ad oggi non siamo in grado di fare dei post.
1: Vorrei ma non posto, dicevano,
0: vorrei ma non posto,
1: dei poeti di
0: contemporanei.
1: Altri.
0: Sì. Poi Zegrova e Bakayoko, paragoni e diversità. Beh, credo non abbiano nulla in comune, Giovanni, cioè, ma veramente nulla. Bakayoko è molto più attaccante di Zegrova è molto più assist man. Fisicamente non hanno nulla in comune, come esperienza non hanno nulla in comune. Non ce li vedo neanche tra la, cioè ce li vedo paradossalmente, per quanto anche Bakayoko sia mancino, potrei anche dirti li vedo come coppia, nel senso che se gioca uno gioca l'altro, però mi sembrerebbe un po', insomma, chiedere anche troppo. Ecco, secondo me è molto più attaccante Bakayoko, molto più attaccante esterno. Zegrova è più un ala, chiamola così. Gianni, vice sindaco dell'Isolotto, in linea, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, è la prima volta che telefono,
0: Speriamo non l'ultima, allora. Già
4: no, l'ultima non credo. Però devo fare una specie di petizione.
0: Attenzione.
4: Nel senso che So che voi, a voi non piace che ci si parli fra ascoltatori, no?
0: No, guarda, dipende diciamo un po' dal tono. Io in America si parla di dissing quando c'è questo botta e risposta, per cui io non siamo contrari. L'importante è che sia su argomenti strutturati, quindi no, avanti tutta.
4: È una terminologia,
0: sì,
4: quindi vai. Già te bende un po', tu mi stai sulle palle perché con questa Schadenfreude, dissing e cosa, vabbè, tu ci fai.
0: Tanto sono due lingue diverse, però, quindi sono inattaccabili.
4: Su questo non c'è dubbio, su questo non c'è assolutamente dubbio, e questo testimonia la tua bravura, per quello.
0: Dai, scherzo, però, insomma, vai.
4: Però, insomma, io volevo fare la petizione con Massimo da Mestre per abolire il termine stop.
0: Oh.
4: Che io ho 62 anni e quindi sono vecchio almeno quanto lui, e quindi il termine stopper è in disuso dal 1990. Quindi ora io insomma, qualunque argomento vada preso, il termine stopper si può cassare.
0: Guarda, io te la firmo subito la petizione, subito, subito, cioè a occhi chiusi proprio, mi dici dove trovarci con il gazebo, le firme e quant'altro, io arrivo subito. Grazie Gianni, un abbraccio, a presto. Grazie al vice sindaco dell'Isolotto, mi raccomando, perché giustamente.
1: No, il sindaco, il vice
0: ma infatti
1: sindaco.
0: Ale dalla Val di Sele scrive: questo non è il sindaco dell'Isolotto. No, infatti è il vice sindaco, però in ogni giunta serve anche sindaci, vice sindaci, assessori, e quindi insomma ne parleremo. Però ecco, condividi questa battaglia, la firmeresti la petizione contro il termine stopper?
1: Però a me fa sempre ridere il termine stopper, perché mi fa pensare a quel celeberrimo episodio di Boris dove Sergio Brio viene scongelato per portarlo agli occhi del cuore e c'è René Ferretti, totalmente inconsapevole di quello che succede nel mondo del calcio, gli dice: ehi, stopper, t'ho visto giocare domenica. Stupendo. Incurante del fatto che appunto il buon Sergio Brio ha smesso ormai, Brio ha smesso ormai da tantissimi anni.
0: Possiamo dire una delle serie più belle
1: e
0: nella
1: quindi
0: storia.
1: Solo per questo sono affezionato al termine stopper. Da me lo stopper lo faceva Paolino Tagliaferri quando si era bambini.
0: A proposito di sindaci e vice sindaci.
1: Lui vice sindaco, quindi era.
0: Quindi tutto torna.
1: Era lo stopper, sì, era lo stopper. Ora glielo dirò.
0: Comunque, se questo dissing, per inimicarmi ancora di più bonariamente anche Gianni, vuole proseguire, ovviamente non lo fate qui dentro, cioè nel senso, noi diamo il là ai botte e risposta, poi non deve diventare un monologo.
1: Trovatevi su un ring,
0: esatto, un ring, diciamo, anche con la crusca come arbitro, o le vostre generazioni.
1: Crusca, no, botte
0: da orbi.
1: Bundue,
0: allora a questo punto l'introduzione non può che essere buonanotte e buone botte.
1: Assolutamente, come Celebrity Deathmatch insegna,
0: come uno dei momenti più belli nella storia di MTV. Peraltro, spoiler, non vi interessa, ma io ve lo dico ugualmente, sono stato a vedere l'ultimo film di Jackass al cinema qualche giorno fa e comunque mi sono un po' commosso, nel senso che
1: alla
0: mi ha fatto tornare.
1: Epopea.
0: Poi è la centesima volta che Johnny Knoxville dice questo è l'ultimo film, quindi
1: sì, mai fidarsi.
0: Però devo dire, vedere Johnny Knoxville stivo, cinquantenni fatti bene ma comunque con gli acciacchi del caso, poi filmati d'epoca degli anni 90, mi ha fatto tornare molto pischello, per chi ovviamente è amante di Jackass, chiaramente.
1: Follia.
0: Gian Lugol scrive: meglio stopper che braccetto sottopunta. Ora si apre il capitolo linguistica italiana. Francesco Governatore del Mugello potrebbe essere un'idea. Tra l'altro hai scelto proprio il territorio dove non esistono campanili, guarda, quindi sicuramente sarà un'impresa semplicissima mettere insieme tutti di fronte a un unico monarca.
1: E invece sì.
0: Io però, Niccolino mio, vorrei farti fare un giro in Mugello, come ben sa il dottor Ferri, ormai è fiorentino d'adozione, ma
1: io ormai sono
0: di città,
1: esterno a queste polemicucce del contado.
0: Però già se metti insieme una frazione col suo comune, e alcuni comuni hanno anche 20 frazioni, il rischio è quello davvero di buonanotte e buone botte, quindi figuriamoci avere un governatore unico. però se ne può parlare nello speciale comuni e disordini.
1: Moriremo prima di lasciare l'indipendenza a Galliano,
0: vedi,
1: caro Bembe.
0: Vedi,
1: morirai da cittadino barberinese.
0: E noi tra l'altro dovremmo anche passare sotto scarperia, ma mi sa che...
1: Mai, già mai!
0: Ma il Paris FC non aveva un diritto di riscatto a 5-6 milioni da esercitare entro il 30 giugno? Ora offrono più del doppio di quello che avrebbero potuto spendere una settimana fa? Ma il DS chi è? Paperino? Poi certo, penso che noi abbiamo riacquistato Sottil a 12 milioni dal Cagliari invece di prenderne 10, allora è tutto normale. PS, JJ Henderson, uno di noi. Bella, bella, JJ Henderson, che quindi mi porta a pensare l'ascoltatore sia almeno un classe 70. Credo. Forse, forse anche 60, perché solitamente gli appassionati di basket...
1: Anderson c'è l'età di mio babbo.
0: Però a Firenze ha giocato alla fine degli anni 80, quindi si poteva anche essere un classe 70 magari.
1: Sì, no? Dice un bambino e andava
0: un
1: a
0: un ragazzino, dai, un quindicenne, anche se... In realtà no, ora non vorrei essere offensivo per i fan di...
1: No, no, non lo essere, di, non lo essere.
0: No? No, cioè nel senso... mi viene un po' da pensare che solitamente i fan di JJ Henderson siano tutti ora over 60, quindi un po'.
1: Dai, un sicuramente po, cioè, non si sono riaffezionati a nessun altro. Ora io capisco che JJ Henderson ha giocato per la squadra della loro città, però insomma il basket poi è continuato ad andare avanti anche per il buon JJ Henderson, quindi insomma non lo so. Si poteva trovare un altro idolo anche per un po' più contemporaneo, no? Io lo dico sempre, sembra che questo citare JJ Henderson sia un po' frutto di un vuoto, no? Di un vuoto secolare di basket in questa città.
0: Vorrei anche dire però a Ivan, ma poi tra l'altro tra poco... Sì, che salutiamo, che magari è anche l'ascoltatore, no? Che poi tra poco ne parliamo anche con Nick... Ma da comunicato del Burnley io leggo che Coleoscio ha raggiunto il Paris FC in prestito.
1: Sì,
0: punto.
1: Punto. Fine.
0: E sinceramente non l'avevo ancora mai sentita questa cosa dell'opzione di riscatto. Poi comunque tra poco con Nick facciamo chiarezza. Io faccio riferimento al comunicato del Burnley FC che ufficializza il prestito. Chiudiamo questa prima ora con Chris che vorrebbe un dissing vero col sindaco dell'Isolotto, aiutato da Walter da Roma che indossa la maglia di Solomon, tutto filmato e commentato da Luca Dall'Onda. Devo dire che è una bellissima sceneggiatura per un film. Ora stavo, no, probabilmente per un film italiano, come direbbero anche
1: tutto
0: Stanis in Boris. Bellissima città anche questa, salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci seguono dal castello di Dracula. Sono del 72, scrive Babbo Viola. JJ Henderson me lo ricordo benissimo, torna perché nell'86 87 88 andavi al liceo, quindi da appassionato di basket o da non appassionato di basket
1: da
0: comunque...
1: poco avevano introdotto la linea del tiro da tre punti, dai su. Insomma, bello bella la palla canestro,
0: la palla al cesto,
1: oddio santissimo.
0: Jack 77, chiudiamo con questo, cita a proposito di Jackass uno degli episodi più controversi e meravigliosi, quello in cui Steve-O dentro un bagno chimico viene lanciato su giù
1: bungee jumping dentro il Sebac.
0: Dentro il Sebac, ecco, no vabbè, ci sta, nulla di che. Io sono stato chiamato stopper centrale marcatore, l'ultimo DS mi ha chiamato e mi ha detto vieni a fare il braccetto, da lì ho deciso di appendere le scarpette al chiodo. Questo è Max l'agente, molto bene, Max. Molto molto bene, abbiamo messo un po' dentro anche di linguistica. 10:59, linea alle tenebre, torniamo tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: 11:06, grande esclusiva andata a segno in questo martedì 7 luglio, alle spalle un'ora pimpante, frizzante, brillante, come piace a noi, grazie soprattutto ai vostri ascoltatori, cari fratelli e sorelle di questa meravigliosa comunità che si chiama Chi si compra, Radio Firenze Viola. Dunque, classe 73, JJ Henderson l'ho visto spessissimo quando c'era la Neutro Roberts, questo è Ivan, ma la mia era una battuta, altrimenti comincio con John Stockton, Karl Malone, Larry Bird, Magic Johnson, nomi a caso che mi vengono in mente.
1: Anche questi sono proprio degli ultimissimi campioni dell'NBA.
0: Matteo da Firenze, quindi mi state dicendo che dopo JJ Henderson, le pennette alla vodka, Carmen Russo, i tortellini, panna, piselli e prosciutto, il mondo è andato avanti?
1: Sì,
0: così pare. poi bello, perché comunque insomma ci sono tanti ascoltatori su questo argomento belli, belli pimpanti. C'è chi dice la Juve lo ha pagato 15 milioni dopo questa stagione, credo si possa fare una buona operazione. Si parla di Zegrova,
1: non di JJ Anderson.
0: Non di JJ Anderson. Il rischio per un giocatore così lo correrei volentieri. Potrebbe essere, con le dovutissime proporzioni, il nuovo mutuo. Alla Juve mi pare non l'abbiano vestito nel modo giusto, vestito tra virgolette del, diciamo, di un abito calcistico. Forse per lui la Juve è troppo. Che è un po' una riflessione che è stata fatta anche su Jonathan David, anche se io faccio sempre un po' fatica a scindere il singolo dal collettivo, nel senso che è nato prima l'uovo o la gallina? È nato prima Zegrova non adatto alla Juventus, o questa Juventus non adatta a certi giocatori? Forse a nessuno. E questo è un po' il tema di sottofondo. Però siccome stavamo parlando di una Juventus della storia recente, il giocatore questa mattina ha fatto le visite mediche a Villa Donatello è Radu Dragusin, che è arrivato giovanissimo alla Juventus, è arrivato a 16 anni, scoperto da un'accademia di Bucarest da parte dell'area scouting del club bianconero. Ha fatto poi il percorso di crescita, appunto, partendo dal settore giovanile, arrivando anche in primavera e poi nella Juventus Under 23, che ora tutti conoscete come Juventus Next Gen. Compagno di reparto nella Juventus Under 23 di Radu Dragusin era il nostro ospite, che è Raffaele Alcibiade. Raffaele, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
0: E grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto, insomma, partirei appunto da Dragusin, visto che poi ci sono tanti punti di contatto rispetto a quella formazione, perché insomma, riguardando un po' anche le vostre avventure condivise in quella Juventus Under 23, di fatto anagraficamente, tatticamente lo avevi un po' preso sotto la tua ala, no? In quei primi mesi in cui Dragusin si affacciava ad un certo livello.
7: Sì, sì, anche perché lui era veramente giovanissimo, lui giocava ancora in primavera, poi ci sono stati un po' di infortuni, quindi diciamo che lui purtroppo, tra virgolette, nel senso che giustamente lui stava facendo il suo campionato, era tranquillo nel suo mondo, si è ritrovato catapultato coi grandi, ma ad essere sincero sembra che insomma ci fosse nato lì, quindi lui già a 16-17 anni si trovava benissimo a giocare con gli adulti, quindi non ha subito per niente, diciamo, questo cambio durante l'anno, ecco.
0: Ti chiedo, ovviamente poi insomma il percorso di crescita del giocatore è stato un po' anche condizionato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori sostanzialmente per tutto il 2025, che ricordo hai appunto del giovane Dragusin da un punto di vista anche di caratteristiche? Un giocatore poi si è anche strutturato fisicamente, ma mi sembra che già appunto dalla giovanissima età fosse in grado di mettere in mostra tutte le sue caratteristiche, aveva bruciato le tappe, mi sembra, anche da un punto di vista fisico, no? E di applicazione nel ruolo.
7: Sì, assolutamente, lui è molto strutturato fisicamente, ma oltre a quella dote ha tutto un discorso mentale veramente che hanno poi solo i campioni. Lui già a 16-17 anni aveva in testa solo una cosa, cioè fare il professionista, non gli interessava chi avesse davanti. E io infatti sono rimasto veramente scioccato, perché comunque una maturità a una età così giovane io non l'avevo mai vista, onestamente. E lui ha una fame pazzesca, quindi io non pongo limiti su questo giocatore, perché oltre ad essere una bravissima persona, un bravissimo ragazzo, ha veramente una voglia, una fame cioè indiscutibile, che solo i campioni hanno.
1: È interessante, no? Questo aspetto anche mentale legato agli obiettivi del calciatore, al modo di stare in campo, al modo di prepararsi del calciatore. Venendo invece un po' più alle sue qualità, ce n'era qualcuna che la stupiva particolarmente? Appunto, lei l'ha conosciuto, era un ragazzo giovane, ma c'era già una qualità che spiccava di questo calciatore?
7: Sì, ripeto, lui era lui non guardava veramente in faccia a nessuno, quindi non magari quando si è così giovani andrai a giocare con i più grandi, quindi sei un po', magari hai bisogno di un po' più di tempo, no, per dimostrare chi sei realmente. Lui dal primo allenamento, infatti io mi ricordo pronto. Perfettamente il suo primo allenamento, a fine allenamento ho detto: "Sto ragazzo, se possiamo teniamolo con noi." ma subito, anche se poi veramente era giovanissimo, perché lui era giovane per giocare con la primavera, quindi figuriamoci per giocare con l'Under 23 in un campionato comunque di Serie C, dove comunque incontri gente veramente grande, adulta, esperta, e lui veramente ogni allenamento, ogni partita faceva uno step in più, e questa cosa io mi ricordo, a me scioccava, perché dicevo: "Ma cavolo, io ci ho messo 10 anni per fare determinate cose e lui è pazzesco. Poi io ho capito, perché poi all'inizio giustamente in Serie C trovi anche attaccanti magari tagliati di esperienza eccetera, e quindi andavano a stuzzicarlo un po', no? Io ho capito questa cosa qua, quindi oltre a difenderlo poi durante la partita

0: onestamente, lui vabbè ha avuto diciamo questo infortunio che purtroppo ha un attimo stoppato la sua escalation, però non ho veramente dubbi sul giocatore, sulla persona, e secondo me Firenze è anche una scelta giusta perché è ambiziosa quanto lo è lui. Quindi secondo me sia la società che il giocatore penso che possano avere le stesse ambizioni.
1: Raffaele, allargo un attimo la discussione, perché tu hai vissuto appunto la situazione che si sviluppa all'interno di una seconda squadra. In un club come la Juventus c'era tra gli altri anche lo stesso Fabio Paratici, che ora abbiamo imparato a conoscere anche qui a Firenze. Io ti chiedo in generale il tuo punto di vista sulle seconde squadre, se è un qualcosa, per quello che hai vissuto, che si possono tra virgolette permettere solo le grandi società, se servirebbe allo stesso modo un campionato invece dedicato alle seconde squadre, se è giusto inserirle in Serie C. Ecco il tuo pensiero su questo.
0: Guarda, io sinceramente sul discorso seconde squadre c'è un mondo di cose da dire, nel senso che per me è una formula che funziona. È normale che un conto è avere un settore giovanile come può averlo la Juve, l'Inter, già il Milan per esempio ha tra virgolette fallito pur avendo un settore giovanile importante, quindi se si vuole mantenere nel campionato di Serie C allora bisogna avere veramente un settore giovanile importante. Perché altrimenti diventa poi un discorso come è capitato purtroppo al Milan, interrotto, no? Quindi un anno sì, due anni no, poi un anno sì, allora così non va bene, cioè deve essere continuativo. E sono sincero, sicuramente ti permette di perdere molti meno giocatori, perché tanti giocatori che sono stati con me in seconda squadra non erano pronti, dopo un anno a giocare o non giocare hanno fatto poi con noi un anno da protagonisti, e però quell'anno a giocare o non giocare fuori dalla Juve non avrebbero messo proprio il piede in campo. Eppure erano giocatori che avevano tantissime qualità, semplicemente ci sono giocatori come Dragusin che a 16 anni sono già professionisti, hanno già la mentalità giusta eccetera, e giocatori che magari hanno bisogno di 5, 6, 7 anni in più addirittura. E questo purtroppo nessuno lo può sapere. Il problema qual è? Che se le qualità le mantieni anche a 23 anni, anche a 24 anni, non è che sei vecchio, cioè certo. Puoi diventare comunque un giocatore importante, magari solo più bisogno di più tempo, però questo discorso qua delle seconde squadre ti permette di dare una barra due occasioni in più a un giocatore che anni fa, magari quando sono uscito io dalla primavera, è un altro calcio, tutto quello che vuoi, ma tanti giocatori si sono persi, tanti giocatori con qualità incredibili che li trovi magari adesso in Serie C a giocare, ma che hanno una qualità da Serie A. È solo che poi dopo 3-4 anni, se fai sempre la stessa categoria, basta, sei un giocatore di quella categoria in Italia.
2: Dopo non esci più da un certo giro.
0: Non scommettono più su te. È passata, capito?
2: Certo.
0: Invece no, perché voglio dire, non è così, le qualità se ce le hai, e la seconda squadra ti permette insomma di proteggere il giocatore ancora per 2-3 anni volendo. Ed è un po' quello che è successo a tanti giocatori, a tanti, a Fagioli compreso.
2: Esatto. Infatti io volevo parlare anche di questo altro ex compagno di squadra, Niccolò Fagioli, che appunto ha incrociato il suo cammino nell'Under 23 della Juventus. La Fiorentina sicuramente quest'anno, nella stagione passata, l'ha investito in un ruolo importante. Oggi si parla anche della possibilità che possa essere uno dei giocatori che lascia Firenze. Lei come vede la situazione? Cioè, continuerebbe a dar fiducia a Fagioli per una Fiorentina forte il prossimo anno?
0: No, io sì, anche perché quello che ha Niccolò ce l'hanno pochi giocatori. Poi sicuramente magari ha bisogno di più costanza, no? Però quello che io ho visto fare a lui, le qualità che ho visto in lui, in Italia ce l'hanno pochi giocatori, ecco. E questo è

0: mi riallaccio al discorso di prima, e magari a volte avere pazienza un anno in più, due anni in più, è importante, perché le qualità che ha lui, i colpi di genio che ha lui, in Italia non ce li hanno in tanti. Poi se si parla di fare un salto di qualità, prendere un giocatore già pronto, eccetera eccetera, allora per carità, però ricordiamoci sempre che ragazzo italiano, in Italia oggi giocatori comunque di altissima qualità non ne abbiamo, e secondo me andrebbe aspettato, ecco, ancora un anno in più. Per assurdo, piuttosto gli darei proprio le chiavi in mano a lui, magari con un po' più di responsabilità. Sicuramente all'inizio non sarà semplice, però probabilmente lui ha bisogno di questo, magari di essere ancora più importante.
1: Raffaele, a proposito di importanza, in conclusione di questa bella chiacchierata ti chiederei anche che Fabio Paratici hai conosciuto nei tuoi anni alla Juventus. Qui a Firenze stiamo imparando anche quanto non solo chiaramente lavori sulla costruzione di una rosa, ma anche quanto sia proprio nel suo DNA professionale prendersi cura e mettere mano a tanti aspetti relativi alla società. Poi al di là del ruolo che uno può avere, dell'etichetta, direttore sportivo, direttore tecnico, sembra un dirigente davvero desideroso di tenere sotto il proprio controllo tanti aspetti inerenti appunto alla gestione sportiva e non solo di una società. Quindi ti chiedo su questo che ricordo hai di Paratici alla Juventus.
0: Ma io ho un ricordo bellissimo, a me mi è sempre piaciuto, oltre che come professionista, anche come persona. Lui si prende cura anche non solo del giocatore, ma anche della persona, ed ecco perché un Dragusin dal Tottenham viene a Firenze, perché sa che c'è una persona come lui, e a volte comunque non bisogna guardare solo il calciatore, ma anche la persona, perché poi sono due cose che vanno di pari passo. E io mi ricordo un professionista attento a qualsiasi cosa. Quindi se ha bisogno di tenere sotto controllo più dettagli, più cose, io lo lascerei fare, onestamente.
1: Sembra un buon consiglio per l'estate. Raffaele, nel salutarti ti chiedo cosa c'è nel tuo futuro, visto che insomma ancora sei in attività, ti sei anche tolto delle belle soddisfazioni nella tua ultima stagione, nel tuo recente passato. Quindi cosa bolle in pentola, cosa c'è nel tuo futuro?
0: Ma no, io penso di rimanere dove sono, faccio il mio campionato, mi diverto ancora, mi piace lavorare nell'ambito calcio, mi piace aiutare i ragazzi, portare tutta l'esperienza che ho io, mi appassiona. Quindi io finché il fisico regge cerco di divertirmi, come sto facendo, di aiutare i più giovani e di aiutare le società che si affidano un pochino a me. E poi nel prossimo futuro, ecco, vorrei magari anche essere, diciamo, a bordo campo a dare indicazioni.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, nell'ultima stagione avete vinto con il Nibbiano e Valtidone il triplete d'eccellenza, giusto?
0: Sì,
1: Coppa Italia, campionato e Supercoppa. Quindi
0: Supercoppa, esatto.
1: L'abitudine a ottenere certi risultati non va via. Allora, Raffaele,
0: no.
1: Ti mandiamo un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille per questa interessantissima chiacchierata e alla prossima.
0: Ma grazie a voi, siete stati gentilissimi.
1: A te, Raffaele, alla prossima, grazie
0: alla
1: davvero.
0: Prossima.
1: E buona estate. 11:23, 7 luglio 2026, Stefano Cherubini in regia, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri in studio. Questo è Chi si compra, e così abbiamo fatto anche i formali fino in fondo. Prosegue il dissing su l'asse Isolotto Mestre. Quindi se uno decide, scrive Massimo, che il tavolo si chiama Zartuone, diremo ci mettiamo a mangiare allo Zartuone. Dite al vice sindaco dell'Isolotto, e qualunque sia il suo partito, io non lo voterò alle prossime elezioni, così non sarà più vice sindaco. Mi piace questo momento pimpante. Poi Francesco da Parma: io sono del 78, i miei genitori portavano mio fratello del 71, giocatore di basket e poi arbitro, a vedere giocare la Ponte Rosso Liberty e poi la Neutro Roberts al Palazzetto. Per questo mi ricordo di J.J. Anderson. Mio fratello mi racconta sempre di Joe Bryant visto a Firenze con Reggio Emilia e di un piccolissimo Kobe in campo con il babbo nell'intervallo. Un salutone a entrambi. Bellissimo ricordo questo da custodire. Andavo a vedere la Liberty dopo la Fiorentina perché mi pare gli abbonati in Fiesole potessero entrare gratis al Palazzetto. Io sono del 71. Bravi ragazzi del 70 che siete, diciamo, sul pezzo. Vuol dire...
2: questo è proprio il classico racconto che ti fanno i fiorentini. Sì. Sai, io ho finito di vedere la partita, uscivo, andavo là, guardavo c'è gente.
1: Ora chi lo farebbe? Cioè, metti...
2: No, penso non ci siano più le condizioni.
1: Non ci sono più le condizioni, però immagina questo scenario. Partita della Fiorentina alle 3. Io sono il presidente della Francis Welcome Firenze Basket e ti dico gioca al Mandela.
2: Okay.
1: Alle 18 ti dico.
2: Ma al Mandela ti direbbero. Beh, vediamo.
1: Vediamo se gioca al Mandela. Vabbè, infatti, però è l'unico palazzetto.
2: Sì, vabbè, sì, sì, sì. Andiamo.
1: Perché,
2: avanti,
1: cioè,
2: andiamo.
1: Se gioca al Palafrico non ho un grande capello. Vabbè. Al Mandela a chi o nei paraggi. Ti dico, tu abbonato
2: entri
1: gratis. Facciamo che con la capienza attuale ci siano 13.000 abbonati. Ora, non è che entrano 13.000 ovviamente abbonati una parte e dall'altra. Nel mondo d'oggi, nel basket di oggi, con la Firenze di oggi, quanti entrerebbero al Mandela per vedere la Francis Welcome Firenze Basket?
2: Dipende da quello che ci offri, Benve. Cioè, se da presidente ci saremmo oggi...
1: Ti offro la Serie A.
2: Ma io penso verrebbero tanti.
1: Dici tanti salirebbero sul carro,
2: sì,
1: eh?
2: Me sì. Mm. Cioè, per la Serie A io credo ci sarebbe... una buona risposta. Oggigiorno per le categorie, ahimè, fanno le squadre di Firenze, secondo me i palazzetti non li pieni, o almeno un palazzetto importante come il Mandela non lo pieni. Poi liberissimi di smentirmi. Io mi ricordo i bei tempi in cui noi andavamo a commentare l'Africo al Mandela. Mandela era vuoto. Mandela era pressoché vuoto.
1: Drammaticamente vuoto.
2: No, è bene dirlo.
1: È bene dirlo.
2: Tra l'altro, in quel caso, insomma, anche dando gli abbonamenti gratis, cioè ci perderesti poco, perché se vengono 200.
1: Allora, che desolazione. Un amico scrive: la Norvegia vince il mondiale.
2: Sicuramente ancora è in corsa, ecco.
1: Sicuramente tra le prime 8. Questo possiamo dirlo, grande.
3: Questa è una grande esclusiva.
2: Esattamente, esattamente. Il mondiale lo vince la Francia, ragazzi.
1: Penso anch'io.
2: Anche se ora c'è forse l'ostacolo più difficile da superare.
1: Secondo me è anche più difficile di un'eventuale Spagna in semifinale, il Marocco.
2: Non facile, di non facile gestione.
1: Spagna-Belgio mi sembra un discreto affare per la Spagna. Però il Belgio, e invece no.
2: I amici del Belgio,
1: cioè,
2: è impazzito.
1: Se il Belgio riesce a vincere il mondiale nell'anno in cui li ho ufficialmente mollati, perché alla fine li ho mollati io.
2: Ti ha mandato il messaggino.
1: Ti ho detto è finita, non basta. È cioè, sono 14 anni, come direbbe Fabio Ferri, che vi ronzo intorno e non c'è stato un
2: credo
1: modo.
2: In voi.
1: Cioè, a parte il terzo posto al mondiale, che ci mancherebbe altro, risultato clamoroso nel 2018. Però io non vivo per il terzo posto, io voglio la medaglia, voglio la coppa, voglio il trofeo, voglio vincere. Non sono le Olimpiadi, cioè la medaglia di bronzo a un mondiale non esiste. Poi la finale per il terzo e quarto posto va bene, per il Belgio può anche essere tanta roba, ma insomma non ci sto. Walter ci scrive da Lisbona, città decorata a lutto. Lo capisco. Tutte le opinioni devono essere rispettate, ma mi piacerebbe sapere da tutti quelli che danno giudizi su Closcio quante volte lo hanno visto giocare. Basta con la presunzione di dire noi siamo Firenze, non siamo più nel Rinascimento. La cosa da evidenziare, lasciando questioni tattiche, tecniche, a chi se ne intende più di noi, è come la società stia intraprendendo una strada che porti finalmente ad avere un club organizzato ed efficiente. Il vero lavoro di Paratici è questo. C'è poco da aggiungere, Walter, al tuo messaggio, devo dire. Sentiamo un paio di WhatsApp audio, Stefanino. Mi raccomando, poi seleziona con cura il meglio del peggio del meglio, ma già sorride.
4: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Stracontento per il Belgio, per i Diavoli Rossi, quindi Benve, mi sa che c'è da ritornare a
1: sul carro.
4: Il Belgio. E potrebbe diventare veramente l'outsider, l'underdog del mondiale. Per quanto riguarda Andrea Zoli, stracontento della scelta, al di là che è un massese come Baldini, come me, quindi un compaesano, ma perché è un allenatore che ha già dato tutto tutto, non ha da crearsi una carriera come un ex giocatore, come un Galloppo, un Aquilani, quindi sarà veramente un insegnante di calcio per i giovani ragazzi della primavera, delle under, quindi stracontento della scelta.
3: Ragazzi, io tifavo clamorosamente Portogallo e CR7, che a parte l'episodio, la macchia della Juventus, è stato veramente un grandissimo campione e personaggio, però cioè, l'allenatore Portogallo vergognoso ieri, la rinuncia a giocare nell'attesa di andare ai supplementari, secondo me si è meritato da andare fuori.
1: Sì.
3: Peccato, perché avevano una grande squadra.
1: Non da vincere il mondiale, ma ieri almeno da volar fuori con Gonzalo Ramos in campo. Ecco, io sì, mi sono un po' innervosito davanti al monitor, però ci godiamo l'europeo e il ricordo dell'europeo del 2016. Poi Alessio da Scandicci dice: Victor Dadason del Copenaghen, il nuovo Tony, 1,93 m, islandese, 18 anni, da prendere subito. E Philly uno dice: ah, guarda, abbiamo gli ascoltatori scout. Ma poi c'è l'aggiunta: al posto del cantante fenomeno. Cioè, comunque la punturina, la frecciatina, il dardo avvelenato a Ken, caro Alessio da Scandicci, dovevamo proprio mandarlo, eh. Ora, ovviamente, il dottor Ferri ci dirà in 7 decimi di secondo qual è il suo pensiero su Victor Dadason.
2: No, ovviamente io un 2008 nato a Reykjavik, non l'ho visto giocare. Vedo, nota interessante. Che ha segnato il primo gol in UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund, diventando a 17 anni e 113 giorni il terzo giocatore più giovane di sempre a segnare nella competizione, alle spalle di chi? Ansu Fati e Lamine Yamal.
1: Mamma mia, Ansu Fati. Ora, non per la Fiorentina,
2: opzione Fiorentina,
1: no, ma se tu fossi un club
2: ci giocheresti ancora, dici?
1: Ansu Fati quest'anno ancora. Molti alti e bassi, qualche problemino fisico,
2: però insomma,
1: però 30 presenze tra Liga e Champions, 12 gol. Ce lo faresti un pensierino?
2: Innanzitutto va visto quanto ci crede il Monaco, no? Perché
1: certo, che è proprietario del cartellino.
2: Sì, e poi è un club comunque che non ha grandissimo bisogno di vendere.
1: Non c'è dubbio. Poi fa la Conference, potrebbe anche aver voglia di vincerla e tenersi.
2: Sì, io un po' questo
1: di crederci ancora.
2: Sì, questa scommessa
1: dai,
2: un po' pazza la farei.
1: Dai, poi Diamine è un 2002. Cioè, ha esordito nel 2019,
2: sì, ancora, cioè è ancora giovane.
1: È esploso nel 2019-2020, quindi parliamo di una vita calcistica fa. Poi in mezzo sono successe tante cose.
2: Vedo che è nato Halloween, quindi può essere dolcetto o scherzetto.
1: Questo è il grande problema.
2: Sì.
1: Calciatore guineense, naturalizzato spagnolo, nato a Bissau, si è trasferito in Spagna.
2: Lamine Yamal prima della Lamine Yamal.
1: Mamma mia, che così, che infatuazioni calcistiche.
2: Eh sì.
1: Di ormai 7 anni fa.
2: Beh, fa strano a dirlo per un 2002.
1: Massi domanda: come mai l'Adidas ormai da più di 20 anni non ci ha mai considerato per fare lo sponsor tecnico? Ora, io su questo devo dire la verità, sono assolutamente ignorante in materia, quindi non saprei proprio cosa rispondervi. C'è sui social, leggo sempre: ah, ma perché la Fiorentina non ha le maglie della Nike, dell'Adidas, Umbro? Io, ragazzi, sull'argomento devo dire la verità, sono ignorante.
2: Ma immagino
1: non
2: siano offerte di mercato, cioè nel
1: sì,
2: senso,
1: cioè,
2: credo che l'offerta del nuovo sponsor tecnico fosse l'offerta migliore per Fiorentina.
1: Non so che dire. Poi Paolo, attacco frontale, quella povera donna della Luciana la mandate sempre a prendere queste caldate, e voi bellini con l'aria condizionata.
2: Certo, ma
1: è per questo, Paola, che a volte facciamo in modo che non funzioni l'aria condizionata, per vivere e diciamo provare empatia per la nostra Luciana Magistrato, capito? Questa è la trama. La Norvegia vince il mondiale, non so se ve l'avevano detto, Igor. Sì, sì,
2: ce
1: lo ribadite anche. Io sono un bimbo di chiesa, se tornasse sarei contento, mi tapperei il naso per le cose dette sulla Juve. Questo è Francesco da Milano. Pongracic, senza coppe, con il solo campionato a disposizione, dopo un mondiale, accetterebbe il rischio di poter fare panchina dopo gli investimenti fatti in difesa? Elia Jeremy da Massa.
2: però... ragazzi, secondo me abbiamo noi l'idea sbagliata di Pongracic. Pongracic ci ha fatto il titolare solamente in una squadra in vita sua, il Lecce. Il Lecce. Quindi Pongracic a Firenze, detto che non viene, che non farà una stagione in cui fa zero presenze, se non è un assoluto titolare, se si alterna con un altro centrale, secondo me non è che è il male assoluto. Ripeto, Pongracic ha giocato una stagione intera con il Lecce, sì, facendo 36 presenze in carriera. Prima di quelle 36 presenze con il Lecce, il massimo che aveva fatto erano 17 col Borussia Dortmund.
1: Poi un altro comunque che spesso mi viene da dire, sì, si è guadagnato, quando si è guadagnato il posto, se l'è guadagnato anche per pessime prestazioni,
2: per demeriti altrui,
1: per demeriti altrui, vedi Comuzzo l'anno scorso. Poi se Pongracic tra 2 settimane, 18 giorni, 20 giorni, tornando dalle ferie, porterà con sé anche una richiesta di andarsene perché desideroso di un'esperienza in cui ha il ruolo garantito, allora a quel punto Fiorentina, grazie di essere passato e alla prossima.
2: Vai pure Marin.
1: Con un eventuale prestito di Comuzzo si rischia di perderlo definitivamente dopo 2 campionati con la Fiorentina, o lo vendi o ci credi. Il giocatore non accetterebbe mai un prestito per poi tornare. Io non penso, Mick. Non condivido quest'ultima lettura. Il mondiale non è la vetrina migliore per giudicare i calciatori perché tutti overperformano. Il campionato è la vetrina migliore, opinione personale naturalmente. Colpo di tosse.
2: No, qui sembri...
1: Cole Osho in dove va? Ancora questo ovviamente copertina. Ancora non ho sentito qualcuno dire che tipo di giocatore sia. Va di moda solo perché Baldini lo ha portato nella nazionale maggiore. Nemmeno sua madre sa che tipo di giocatore
2: dai,
1: sia.
2: Ragazzi,
1: però
2: Ari,
1: allora vuol dire,
2: no,
1: a parte
2: dai,
1: non ci ascoltate perché
2: no,
1: tutte le volte l'abbiamo
2: dai
1: già descritto in 1000 salse. C'è un collega stimatissimo, ha fatto un'intervista a un collega inglese che trovate su firenzeviola.it.
2: Chi è questo collega stimatissimo?
1: Si chiama Francis Welcome.
2: Comunque si parla di uno c'ha 14 presenze in nazionale under 21, anche solo per averlo visto il pomeriggio su Rai 2 ogni tanto, un pochino magari lo conosci, dai.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Di solito l'under 21 l'hanno su Rai 2. Sì,
1: sì, su Rai 2, sì, classica programmazione.
2: Pomeriggio Rai 2.
1: Classico palinsesto Rai 2. Comunque Ale, se vuoi una descrizione accurata su Cole Osho, 348-7513-933, siamo qui per risponderti. Poi Lorenzo dalle due strade mi domanda cosa ne penso del mitologico Brian Chipenga della Repubblica Democratica del Congo. Ho un ricordo, diciamo, del Chipenga che va a segno contro l'Inghilterra, meraviglioso, bellissimo, un momento di grande gioia e di grandi sogni. Vi dico anche che dopo essere stato col Castellón nella Serie B, nella seconda divisione spagnola, 2 settimane fa è stato comprato dall'Almeria. Quindi ragazzi, non so se la domanda era in ottica fiorentina, però lo ha comprato l'Almeria, quindi l'Almeria se lo godrà, ecco, come noi ci godiamo un collegamento che ci fa sempre piacere poter attivare grazie ai nostri potenti mezzi, il sultano del prestito secco, il marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Niccolò Ceccarini.
5: Buon pomeriggio a tutti dal ghiacciaio di Grazia. Ciao ragazzi, è sempre un piacere stare con voi che siete lì al caldo a 30-35 gradi mentre quassù si respira un'aria veramente fresca e pulita. Sì,
1: siamo qui al caldo, avrebbe detto qualcuno, Nicchi?
5: Sì,
1: altri...
5: Fabio Galante. Fa caldo, è estate, sotto la tenda, e ricordiamo una delle più grandi interviste di Lorenzo Marucci a Fabio Galante, che lui ricorda ancora perché dopo quella intervista si è sciolto al sole, ecco.
1: Comunque volevo ribadire e apprezzare e salutare tutti gli ascoltatori che stanno ricordando con noi le loro esperienze con JJ Henderson, c'è anche Matteo Feb che si aggiunge, io sono del 64, JJ Henderson l'ho visto un monte di volte, sì, ma a ballare al Poggetto.
2: Oh, finalmente
1: non è male,
2: un risvolto interessante di questa
1: questa
2: storia.
1: Non è davvero male. Allora, direttore...
5: Erano gli anni di John Ebeling, JJ Henderson,
2: guarda,
5: Donald Reed.
2: Guarda, sale sull'autobus anche Ceccarini.
1: Mica è lo stereotipo del...
2: Non sa niente.
1: Del non esperto di basket, che però su questi due profili si illumina. Ne parlavamo poco fa, sì. Nick, diciamo, esprimendo la nostra delusione.
2: Molto antipatico,
1: sì,
2: Cecca.
1: Sì, sì.
5: Vabbè, c'erano Valenti, Mandelli in quella squadra.
1: Meglio, bene, bene, bene.
2: Ora e il coach?
5: Rudy D'Amico.
2: Mamma mia, ragazzi, è preparato, è preparato.
1: Poi negli ultimi 40 anni il basket per Nick non è mai esistito, però 40 anni fa il buon Cecca era sul pezzo. No, Nick, ti esatto. vogliamo disturbare veramente 7 minuti di numero.
2: 7.
1: Sì? Semplicemente per farti fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, da Quadio a Andrea Azzoli, da, se vuoi ribadire, anche l'operazione Dragusin, che questa mattina ha fatto le visite medie, come si struttura, insomma, un bignami di questa settimana di mercato appena iniziata.
5: Ma mi sembra che questo rafforzamento difensivo per certi versi sia anche inaspettato, perché io mi aspettavo che facessero prima l'esterno, invece sulla difesa si prendessero un po' di tempo per valutare. Evidentemente hanno colto l'occasione che Dragusin poteva tornare in Italia e l'hanno preso alle condizioni migliori possibili, perché prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con l'obbligo di riscatto che scatta al 60% delle presenze effettive più 10% sulla futura rivendita, 17,5 totali più 1,5 diventano praticamente 19 milioni di euro che la Fiorentina può anche, voglio dire, non spendere, perché poi alla fine potrebbero anche fermarsi alla 20ª presenza e arrivederci, grazie, no? Nel caso volessero valutare ancora meglio il giocatore, oppure non se la sentissero di prendere questo giocatore. Però siccome lo hanno venduto dal Genoa al Tottenham a 25 milioni più qualche bonus, se poi lo riacquisti a 20, io credo che comunque caschi in piedi. Ecco, l'unico piccolo dubbio può essere il fatto che ha giocato poco, che questo infortunio che ha avuto al legamento crociato l'ha tenuto fuori, non rientrava nemmeno nei piani di De Zerbi, e quindi a quel punto Paratici, quando è sul mercato, è proprio, voglio dire, un animale da combattimento. Lui appena vede uno spiraglio si lancia sopra, eccetera eccetera. Bisogna un attimo spiegargli il conto corrente della Fiorentina ogni tanto, e in questo Marotta era un maestro, perché poi se no si splafonava, però per il resto quando c'è da aggredire la preda è uno dei migliori.
1: Ma tanto lì che arriverà anche il momento delle cessioni.
5: Sì, per forza, perché comunque dovranno anche cedere qualcuno, e si stanno muovendo nelle cessioni tra virgolette meno importanti, perché comunque non è facile andare a cedere giocatori che non hanno fatto bene, che rientrano, che tutti sanno che non sono nei tuoi piani, che tutti ti vogliono prendere solamente in prestito, perché poi alla fine sanno benissimo che te devi sfoltire, e quando sanno che devi sfoltire è normale che ti tirano un po' la corda. Però Quadio va in prestito secco al Monza.
1: Da Ivan Juric.
5: Sì, da Ivan Juric, poi c'è questa operazione, no, con il Deportivo La Corugna di Amatucci, vediamo che succede con Bianco, perché Bianco secondo me un po' di mercato ce l'avrà, e poi ora dovranno trovare la formula giusta, soprattutto da quello che ho capito io, per Comuzzo, perché siccome non vogliono perdere la titolarità del cartellino per Comuzzo, io lì per mia esperienza, così diciamo da tanti anni di mercato, non ci sarà, difficilmente ci sarà, via, diciamo, non ci sarà, è un termine troppo assoluto, però insomma difficilmente ci sarà un club che te lo prende in prestito secco, anche perché non avrebbe nessun senso.
1: Certo.
5: Non avrebbe nessun senso, perché poi alla fine se te lo fa giocare 38 partite lo valorizza la Fiorentina.
1: Poi Nick, voglio dire, è un 2005 che tu valorizzi senza, esatto, nulla in mano, non è da dire ho preso, invento, è, esatto, Isco in prestito un anno, allora a quel punto, esatto, avrebbe anche senso un prestito secco, ma
5: No, però secondo me la formula, per me la io fossi loro,
1: sì,
5: ma naturalmente non è che devo insegnare nulla alla Fiorentina, perché c'hanno un maestro lì che è bravissimo nelle operazioni, nelle trattative,
1: sì,
5: io farei un'operazione stile Nico Pazzi, cioè io darei il giocatore in prestito con diritto di riscatto e ti sarei
1: e contro riscatto.
5: Sì, io farei così magari glielo do al diritto di riscatto a prestito oneroso a 2, 25 di diritto di riscatto e magari 32 il contro riscatto.
1: Chiudiamo con Andrea Azzoli, Nick.
5: Sì, ma questa è una scelta secondo me diversa rispetto al recente passato, in cui non dico che la Fiorentina non vuole vincere, perché chiaramente vuoi semplicemente sempre fare del tuo meglio quando alleni i ragazzi della primavera o li vuoi valorizzare, però qui c'è un processo di crescita che loro decidono di fare, cioè loro hanno fatto, che poi è vero come diceva anche stamani Gian Attasio, e ci vorrebbe Gian Attasio,
1: certo,
5: ecco, che comunque hanno contattato Pasquale, Bonucci, ci sono stati altri allenatori, no, Parolo, hanno fatto Diamanti, e hanno valutato sia questa strada che quella,
1: certo,
5: dell'esperienza,
1: certo.
5: Poi probabilmente hanno deciso su input di Paratici che l'obiettivo oggi, nonostante, cioè la premessa è il settore giovanile della Fiorentina negli ultimi 7 anni è la cosa che più di tutte deve dare soddisfazione, cioè questa proprietà, se io dovessi fare un elogio glielo faccio sul settore giovanile, ma perché non ci hanno probabilmente mai messo bocca e hanno lasciato fare a, a Valentina Angeloni e a Maurizio Nicolini, hanno fatto non un lavoro, un lavorone. Oggi scelgono comunque sia un'altra strada, che è sempre quella della valorizzazione, perché poi ci sono dei giocatori della Fiorentina che partono dall'attività di base e che sono arrivati anche alla prima squadra, e questo secondo me è il più grande successo che può avere un club, perché l'attività di base vuol dire andare a prendere ragazzini a 10 anni, certo, e portarli poi a 20 anni in prima squadra, e questo l'hanno fatto. Però oggi loro decidono di far crescere dei giovani e portarli in prima squadra ancora prima dei risultati, e poi in realtà non è una contraddizione, perché se te fai crescere tanto un giovane e il giovane cresce così tanto, poi alla fine ti porta risultati. Ti dico anche questo, ti dico quest'ultima cittina. Se non ho capito male, se non ho capito male, ma la devo ancora verificare, io credo che il ragazzo del Verona del 2010 e Croci possano partire a fare la preparazione con la prima squadra.
1: E poi si vedrà.
5: E poi si vedrà.
1: E poi si vedrà. Ricordiamo, questo lo dico io, è un punto di vista mio, giusto sottolineare, anche elogiare la sterzata filosofica della Fiorentina, senza però per questo demonizzare nemmeno il recente passato della stessa Fiorentina, lasciando un attimo da parte. No, siccome sto leggendo che sembra che la Fiorentina con Andreazzoli abbia deciso di abbandonare il torbido con le stelle, non c'è nulla di male a scegliere Guidi, Semplici, Bigica, Aquilani, Galloppa, cioè...
5: infatti, ma io ti dico di più, io che conosco bene Valentino Angeloni, che ha il contratto in scadenza, io personalmente, gli avevo bello rinnovato il contratto. Se non gli rinnovano il contratto, vuol dire che probabilmente forse lui in un domani avrà in testa qualcosa, ma per quello che hanno fatto, per me Valentino Angeloni meritava il rinnovo del contratto. Pronti, attenti, via. Ora poi capiamo anche il ruolo di perché sono importante capire anche il ruolo di Andreazzoli, se avrà delle mansioni di supervisione, questo va capito, perché se poi allora c'è anche del ruolo di mansioni di supervisione, è normale che poi si aggiungerebbe un'altra figura, no, al responsabile del settore giovanile. Ma questo lo scopriremo solamente nel corso di questi prossimi mesi.
1: Nick, confermi Dragus in 2 milioni netti l'ingaggio?
5: Sì, perché 800, quegli altri 800 che c'era scritto l'ho preso io.
1: Oh, ecco, questo è importante.
5: Anche... Te l'ho detto a Paratici, io dico 2 milioni, però gli altri 800 mila euro me li dà a me, perché ne ho bisogno, perché c'ho da ristrutturare un po' le cose, c'ho da fare delle operazioni di mercato. Non ti preoccupare, Nick, sempre a tua disposizione.
1: Che bel dialogo.
5: Mi piace per Drago, sì, che l'ha persi lui, però vabbè, cavoli suoi.
1: Viva l'amicizia, mi verrebbe da dire allora.
5: Sì, vabbè, ma Drago si l'ha già presi, sicché vuol dire non ha problemi da questo punto di vista.
1: E anche per questa mattina è davvero tutto.
5: La cazzata di oggi l'abbiamo detta, buon pomeriggio a tutti dalla montagna di Grazia, dove il fuso orario chiaramente è più 6 rispetto a voi di via Panciati.
1: Sei forte, Nick, grazie davvero di essere passato, e devo dire che resterà negli annali quel momento, e spero possa recuperare il buon Stefanino. Parliamo di Andreazzoli, sì, e poi 2 secondi di silenzio, come, cioè, in teoria la conversazione poteva anche interrompersi lì, ecco.
2: Sì. Vediamo di Andreazzoli.
1: Fine.
2: Pensava si cominciasse noi a parlare.
1: Come se non fosse lui poi l'uomo che ha lanciato nel mondo del web il nome di Aurelio Andreazzoli. Allora, Coleoscio basta, via, lasciatelo, questa è bella, Feb, Franco dall'Alto Vicentino, lasciatelo al Paris Saint-Germain.
2: Esatto.
1: Ce ne sono tanti al suo livello, non facciamoci prendere per il culo.
2: Va bene.
1: Soprattutto lasciamolo al Paris Saint-Germain, dopo ha fatto così bene.
2: Ma lui
1: davanti
2: in
1: a Kvaratskhelia.
2: È in prestito dal Chelsea.
1: Al Paris Saint-Germain. Quindi bisogna trattare sia col Paris Saint-Germain, che lo rivorrebbe, che col Chelsea.
2: Col Chelsea.
1: Del resto si è parlato di Rosignor.
2: Che non è Rosina.
1: Voglio solo dire a Franco all'Alto Vicentino, ovviamente questo è stato un momento surreale, il buon Coleoscio è stato in prestito 6 mesi al Paris FC, non al Paris Saint-Germain,
2: che è l'altra squadra di Parigi,
1: che gioca a 50 metri perché ci sono gli stadi praticamente incollati l'uno all'altro, sì. Ma non è questo il caso, non gioca al Paris Saint-Germain, non gioca
2: e
1: per
2: non è di proprietà del Chelsea,
1: e non è
2: del
1: di proprietà Barley, del Chelsea, che è retrocesso, quindi salutiamo gli amici del Championship che insomma sarà uno dei campionati quest'anno particolarmente attenzionati dal sottoscritto, ve lo dico,
2: anche perché
1: ci sono tante squadre che mi stanno simpatico.
2: No, ma si può vederla con 20 euro,
1: si può vedere con 20 euro. Salutiamo gli amici di Como TV, e ovviamente tutto dipenderà anche dal mercato dei giocatori, non dei diritti televisivi, però io ho la sensazione che quest'anno il livello sia particolarmente alto, e poi ve l'ho già detto tante volte c'è la mia squadra del cuore del sistema piramidale inglese, che è il Charlton, squadra di Londra.
2: Tu hai giocato anche di Canio, se non sbaglio.
1: Sì, ringrazierò sempre però il Charlton per quelle versioni di sé, poi un anno retrocessi, quindi non andò neanche bene, però quando aveva in rosa un giocatore straordinario negli occhi di un bambino come Darren Bent. Ecco, Darren Bent. Era
2: Darren Bent, bel
1: giocatore,
2: attaccante, dai.
1: 2005-2007, ecco, io ero, andavo alle medie, sognavo
2: di giocare
1: nel Charlton. Quel biennio 2005-2007 di Darren Bent, che comunque fece un anno 18 e un anno 13 gol in Premier, quindi non stiamo parlando di noccioline,
2: forte.
1: Mi fece sognare, c'era anche Dennis Rommedal in quella squadra, c'era Reidarsson come terzino, insomma, bei ricordi.
2: Bene.
1: Bei ricordi, ma speriamo anche un bel presente con due WhatsApp audio offerti da Stefanino Cherubini, nostro gol.
6: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo, ciao Benve, ciao Ferri.
1: Ciao.
6: Senti, mettiamo a verbale, per me la squadra che vincerà il mondiale è l'Inghilterra, perché la vedo veramente molto compatta, molto forte in ogni reparto. Secondo me la Spagna, no, la Francia se la vedrà male con la Spagna, sicché per me Spagna-Inghilterra in finale, e vince l'Inghilterra, perché secondo me
1: sorprendente, direi, come
6: sono
1: pronostico.
6: Pronti e maturi, è una squadra veramente forte, l'ho vista, ha 3-4 elementi che sono veramente molto forti, ciao a tutti, forza Viola, è grande acquisto di Dragosin, secondo me è un bel prospetto, ciao.
7: Buongiorno, secondo me la sindrome Milan-Barros passa anche dal nome del giocatore, ci sono certi giocatori che magari nessuno conosce realmente, ma siccome si chiamano in un certo modo, allora devono essere forti per forza, no? Ad esempio quando arrivò Beltran, un argentino che si chiama Beltran deve essere forte per forza, uno che si chiama Dragosin deve essere forte per forza. Coleoscio, insomma, bravino, ma uno si chiama Coleoscio. Insomma, secondo me il nome incide tanto in fase di calciomercato.
2: Ma secondo me anche il segno zodiacale, guarda, incide molto, no? Non trovi?
1: Ma devo dire che comunque mi ha affascinato questa lettura dell'ascoltatore, cioè il potere del nome, sì,
2: sì, sì. O del cognome, sì.
1: Sì, alla fine è quasi una, così, diciamo, la sezione calcistica dell'onomastica, cioè della scienza che studia i nomi, quindi
2: cioè Venegor o Wesseling non poteva essere scarso.
1: Ma ti dirò di più, Venegor o Wesseling non poteva che essere alto.
2: Esatto.
1: Perché a
2: sì,
1: me
2: sì,
1: Venegor o Wesseling dà l'idea di un,
2: ma anche un Pier van Hooijdonk,
1: sì,
2: lo vedi basso?
1: No, impossibile.
2: No.
1: E quindi
2: invece Giovanni van Bronckhorst,
1: sì, ti dà più Giovanni van Bronckhorst, per esempio, mi dà l'idea di un Mancino anche.
2: Ah sì,
1: non lo so perché.
2: Secondo me anche uno potrebbe giocare nel Barcellona.
1: Reisiger, per esempio, è un altro che mi dava l'idea di poter giocare in un top club sempre da terzino.
2: Reisiger.
1: Comunque, mi piace e potrebbe davvero aprire scenari mai visti prima d'ora.
2: Oggi è allenatore della nazionale under 21,
1: vedi?
2: Olandese,
1: no,
2: ecco, il vecchio Reisiger.
1: Che potrebbe, però non ha un cognome da allenatore, non ce lo
2: no,
1: vedo.
2: No. Detto questo,
1: Mister Reisiger, no, non
2: vedo che allena. Nonostante questo lui continua ad
1: allenare. Nonostante le nostre follie. Appena tornate sul carro del Belgio, il Belgio vola fuori. Questo è Ivan.
2: Allora tornare,
1: guarda,
2: dai.
1: Io son 12 anni, 14 anni che aspetto. Poi un amico che non si firma spinge per Chukwueze. Lui sarebbe per Chukwueze, che al Milan non ha fatto benissimo.
2: No.
1: Però
2: sono
1: un eufemismo, molto meglio nel suo anno in prestito. C'è però da trattare ovviamente con il Milan. E quindi che vi devo dire, ragazzi? Il suo anno al Fulham è stato discreto.
2: Sì.
1: Discreto, nulla di trascendentale, in crescita rispetto a quello che ha fatto vedere al Milan. Io non lo prenderei, però capisco che sia uno di quelli su cui un po' di così bollicine,
2: c'è
1: un
2: una
1: po'
2: scommessa
1: di,
2: ce la puoi fare, dici.
1: Però magari anche un esterno che non ha bisogno di una scommessa alle spalle dovrebbe anche esserci. Datemi Bakayoko, non importa il nome, a me andrebbe benone anche se si chiamasse Brodo, che parola diventata attualità qualche giorno
2: fa. Però occhio, perché di Bakayoko ce ne sono veramente un miliardo.
1: Sì,
2: quindi
1: bisogna scegliere bene.
2: Se sbagli il nome potrebbe arrivarti, ne so, quello giocava nel Livorno quanti anni fa? 20 anni fa. Non mi ricordo nemmeno come si chiamava.
1: Ora te lo dico, eh. Si chiamava Ibrahima Bakayoko.
2: Grande Ibrahima.
1: Attaccante classe 76, visto a Livorno nel biennio 2005-2007. In mezzo c'era anche un prestito al Messina. Inizio di carriera molto intrigante: Montpellier, Everton e Marsiglia. Mm-hmm. Marsiglia lo aveva acquistato nel 99 per 6 milioni di euro, quindi non noccioline. Pensa che nel Livorno trovò in rosa in spogliatoio sia Cristiano Lucarelli, sì, sì, che Raffaele Palladino, sì, quindi sì, avremmo potuto chiamare Ibrahima Bakayoko ai tempi di Palladino, allenatore della Fiorentina, per parlare del suo ex compagno.
2: Assolutamente sì.
1: Peccato non aversi pensato prima.
2: Peccato non avere il numero. Sì. Però bene con il pass Giannina, col pass Giannina è andato molto forte dal 2009 al 2012. Bene,
1: Marco da Parma
2: bene.
1: Scrive: sì, infatti Kakà era balordo, sempre per il discorso.
2: Sì, sì, effettivamente.
1: Del Piero Scassino non aveva un bel nome, però. Ma in realtà Del Piero è un nome, a me non evoca nulla. Quindi, cioè, non mi sorprende né che sia, cioè, né che sia stato uno dei calciatori più forti della storia della Serie A, né che magari un Del Piero me lo possa trovare
2: top 10 dei migliori calciatori della storia della Serie A.
1: Sì, sì, secondo me sì.
2: Ma anche contando gli stranieri? Secondo me contando gli stranieri rischia di non esserci.
1: Del Piero o Totti?
2: No.
1: Io ti dico Del Piero.
2: Beh, per traguardi singoli, secondo me è Totti di più.
1: Per incidenza ad alto livello, io ti dico Del Piero.
2: Ci sta.
1: Dissing in corso.
2: Faremo una top 10, dai.
1: Poi raffica finale, perché guarda, cioè Stefanino si è subito riattivato, è uscito dalle tenebre, ha acceso la luce. Luciano da Empoli,
8: rigoroso abbraccio Francesco e Fabio. Non so se è martedì, vediamo se Trump dice che è mercoledì. Comunque,
1: così va?
8: A me Bruce Springsteen non è che mi piace tanto, non è la mia epoca, non è la mia musica. Però il boss del Feyenoord che scorrazza sulla fascia facendo queste cose marsupiali meravigliose, a me mi garba.
9: Buongiorno. Finalmente si entra nella stagione calcistica. Che ci interessa? Comincia la Champions League, ragazzi.
1: No, ma chi se ne frega?
9: Il Lincoln, il Vikingo, Rick Cooks.
2: No, va bene.
9: La Fiorita.
1: La Fiorita in Conference.
9: No, la Fiorita non è in Champions League.
1: È in Conference.
9: Tre fiori. Vado a mannaggia.
2: Comunque, tre fiori, la Fiorita.
10: Buongiorno, lo Bembe. Buongiorno, lo Fab.
2: Buongiorno.
10: Contesto floreale. Che tutti, chi più, chi meno, chi l'ha detto, chi non l'ha detto, però si è godicchiato quando abbiamo fatto tra molte virgolette fuori la Juve dalla corsa Champions. Invece, col segno di poi che sono tutti bravi, quello lì è una cosa che ai fini della nostra rivalità con i Gobbi ci fa tanto male, perché questi con quell'eliminazione corsa Champions si sono lanciati, hanno capito di cambiare, hanno preso Carnevali e ora Massara. Avere Carnevali, Massara e ci metto dentro anche Spalletti con la potenza di fuoco che ha la Juve, Marimma Pista, bene, ci hanno capito.
11: Ciao Bembe, ciao Ferri, una battuta, c'ho un suggerimento per il cambio nome della trasmissione.
2: Chi?
11: Non proprio rivolto a voi, da chi si compra a chi si padella oggi.
1: Bello, bello,
2: bello, bello.
1: In chiusura,
2: comunque, ti confermo,
1: vai.
2: Fortemente ti confermo, non nella top 10 della Serie A.
1: Manuel dice da buon gobbo, lui, cioè io, dico Del Piero.
2: Secondo me non nella top 10 della
1: Serie A.
2: Ogni epoca, e includente stranieri.
1: Io non sono così sicuro.
2: Non
1: lo so, ora sai, top 10 mi vengono in mente
2: roba importante,
1: no, top 10 viene, ovviamente possiamo mettere un limite temporale, perché se ora devo andare a ritirare fuori Silvio Piola,
2: no, stiamo dagli anni 80 in poi,
1: va bene,
2: ci stai, io sono nato negli anni 80,
1: va bene,
2: mi concedi questa gentilezza,
1: dalla fine degli anni 80, quindi, dalla tua nascita,
2: quindi
1: dall'87.
2: Io ti dico 10 nomi,
1: sì.
2: E il primo che ti dico è Ronaldo,
1: davanti,
2: il fenomeno.
1: Ma anche l'altro.
2: Maldini.
1: Davanti.
2: Baresi.
1: Sì.
2: Baggio.
1: Sì.
2: Van Basten.
1: Sì.
2: Maradona.
1: Sì.
2: Poi sai, io ci ho messo anche due portieri. Buffon e Zoff non li può mettere. Zoff lo posso levare. Ti tolgo Zoff.
1: Sì, metti, lasciami Buffon.
2: Ti lascio Zoff. Ti lascio Buffon. Pirlo.
1: Sì.
2: Non è.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
2: Di grandezza. L'altro me l'hai suggerito te.
1: Cristiano.
2: Cristiano. Sono 10. Io Cristiano Ronaldo nella top 10 la metto per non metterci Del Piero, per darti contro, a sto punto, perché se no avrei messo Del Piero.
1: Però allora non entra neanche Totti.
2: No, Totti l'avevo messo invece.
1: Io non...
2: Ronaldo, Maldini, Baresi, Baggio, Totti, Van Basten, Maradona, Buffon, Cristiano e Pirlo.
1: Io metterei Del Piero al posto di Totti.
2: Ci si può parlare, se ne può parlare, se ne può parlare, sicuramente.
1: Comunque si è scatenato il caos su questo argomento.
2: Me lo immaginavo. Ma le
1: Buongobbo preferisci Del Piero, giustamente.
2: Vabbè,
1: chi se ne frega della Juventus Luciano da Empoli.
2: Benve fai schifo. L'ha scritto Fabio Ferri da Barberia. Ah no, scusa.
1: C'è un amico che si lamenta di essere stato
2: dimenticato.
1: No, erroneamente bloccato e non riesce a interagire con Lady Radio. Però questa è Radio Firenze Viola. Del Piero Totti.
2: Totti, dai.
1: Io avevo più estro, segnavo di più. Cheat.
2: Flahi.
1: Mick dice perché Pirlo. Vabbè ragazzi, ora comunque
2: perché Pirlo, perché Pirlo è un fenomeno, perché Pirlo è un pallone d'oro mancato.
1: Mirko dice Batistuta fuori,
2: giusto, Batistuta ci può star dentro, levo Cristiano, metto Batistuta, ragazzi, ci avete ragione.
1: E Ivan aggiunge domani sondaggio sulla top 10. No, perché domani ci sarà uno di noi con Emiliano Viviano, Savelli, Loreto, e quindi al massimo, tra l'altro non ci ritrovate più insieme,
2: no, ti chiamiamo però. Ti chiamiamo. Vabbè. Giovedì ti chiamiamo. Vabbè. Siamo io e Dimitro Laccio. Vabbè. E ti chiamiamo.
1: Quindi devo trovare il modo di mettere Del Piero nella top 10 e difendere a tutti i costi. Comunque il nome più bello lo fa Alessandro, che cita Messi, evidente non avendo capito il senso della top 10.
2: Messi.
1: Grazie Fabione.
2: Gollo.
1: Grazie Stefanino. Viola amore mio, adesso ciao.
12: Radio Firenze Viola.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso. Una storia,

ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana, titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per le sessioni invernali.

Il primo accostamento Cistana-Fiorentina è del gennaio 2020. 3 anni fa, quindi poco più, neanche troppo rispetto alla percezione di tifosi ed addetti ai lavori, secondo cui Cistana appunto sembra promesso sposo dei Viola dal giorno della sua nascita. Secondo alcuni quotidiani, la Fiorentina di Commisso ci inizia a pensare appunto nel gennaio 2020. Allora Cistana è un 22enne che si affaccia in Serie A col Brescia dopo un'ottima annata in Serie B. Ecco, da lì quello di Cistana è un nome che tornerà sempre comodo in chiave fiorentina. A differenza di altri casi che abbiamo preso in considerazione e che prenderemo in considerazione, qualcosa di concreto qui c'è stato. La Fiorentina, soprattutto nell'estate 2020, aveva sondato il territorio col suo agente dell'epoca, Beppe Galli, e col patron Cellino, che era il presidente ambiziosissimo e vulcanico di quel Brescia. Non se ne fece nulla appunto con il Brescia, che era convinto di poter alzare ancora le richieste. E da allora puntualmente ad ogni sessione di mercato Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla, della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia.

0: i profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso, quando l'idea Cistana per l'appunto è balenata nuovamente dalle parti di Viale De Fanti. Ma perché, cos'è che deve essere così tanto piaciuto alla Fiorentina di Cistana e viceversa? E come mai queste entità si cercano così tanto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di commisso. Ecco, Cistana è tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina, o almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale e in particolare il caso Cistana è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime due stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. Gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte aveva Cistana. Guarda caso, i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le due stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo un anno di contratto non ricordo male, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi finirà questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza sul campionato che farà il Brescia nel prossimo anno, che ovviamente possono decidere

0: Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 1393. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Il sultano del prestito secco, il marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Niccolò Ceccarini.
4: Meglio di così non si poteva iniziare.
5: Sì. Primo errore. C'è il mercato estivo e soprattutto non c'è l'inno del Sassuolo.
4: Giusto. Questa no.
5: Possiamo mettere un attimo la sigla per bene, quella del Sassuolo? La faccio da me allora. Sì. Siamo nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Ok, può
4: bene,
5: cominciare
4: fatta,
5: la trasmissione. Benissimo.
4: Bene, buon pomeriggio a tutti. Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Sofia Ferreri. Ciao Sofia.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
5: Incredibilmente presente, nonostante un tour ormai comunque, naturalmente ha un grande successo. Tutte le piazze in Italia, 250.000 persone, ovunque, traffico bloccato.
4: L'unica cantante che non conosce il cioè, repertorio musicale, diciamo, io non so cosa canto, ma questo comunque non è un dettaglio.
6: Non è vero, non è vero.
4: Bene, ricordiamo i numeri immediatamente per interagire con noi.
6: Sì, potete iscriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-11171.
4: Così come immediatamente vi ricordo che siamo in live sul canale YouTube con tutti i vostri messaggi che leggeremo al buon Niccolò Ceccarini, che è il nostro marajà, cos'era, del mercato.
5: Un grullo scatenato.
4: Perfetto. E beh, oggi insomma, a proposito di scatenati, la Fiorentina sta pensando sempre più intensamente all'esterno offensivo, quindi chiuso Dragusin, anche se insomma deve arrivare l'ufficialità, il giocatore questa mattina ha fatto le visite mediche, comunque Dragusin...
5: Ho mandato un messaggino, eh?
4: Per chi?
5: Così a caso.
4: Ah, infatti si è sentito un suonino. Era per Dragusin?
5: No, no, era per te.
4: Vabbè, comunque Dragusin deve completare l'iter. No,
5: Dragusin non lo conosco.
4: Ecco, queste sono le immagini.
5: Attenzione, eh?
4: Taglio di capelli rivedibile,
5: sì,
4: vero Sofia?
5: Sì, sì.
6: No, taglio di capelli di cui ieri abbiamo parlato, appunto, un segno distintivo del giocatore.
5: Tra l'altro, secondo me c'è una certa somiglianza fra te e Dragusin.
4: Io?
5: Sì.
4: Magari
5: come altezza ci siamo.
4: Farei volentieri a cambio, sinceramente.
5: Più giovane lui di te, perché vorresti fare a cambio?
4: Sì, perché comunque noi abbiamo raccontato di uno stipendio che era su 2.008.000. Questo faceva girare il suo entourage. Poi la Fiorentina in realtà ha rettificato 2 milioni netti. Insomma, un po' pochi, devo
5: perché
4: dire.
5: Gli altri 800 l'ho presi io.
4: Sì, no, per carità.
5: Mi sembrava doveroso per questioni familiari di saldare certe situazioni, no?
4: Un altro messaggino, eh?
5: Sì, sempre sì.
4: Io sai che.
5: E
4: invece sì.
5: Ho letto. Ok,
4: invece no.
5: Allora, bene. Si era per riferita a Holm.
4: Detto da Holm, perfetto. Sì. Guarda, ci stanno già arrivando messaggi.
5: Chi c'è, Niccolò?
4: C'è Nico Viola.
5: Ah, ricordiamo anche chi vuole intervenire lo può fare offendendo allo 055 77 111 71. Solo offese.
4: Sì,
5: se
4: sì.
5: Uno vuol fare complimenti, vuol dire cose normali oppure chiedere di roba di Fiorentina, non chiami neanche. Se deve offendere i due conduttori, allora può farlo liberamente. Anzi, lo terremo in linea per 45 minuti per farlo sfogare e così torna a casa più sereno. Vai.
4: Sì, no, poi se vogliono informazioni sul tour, comunque abbiamo anche Giuseppe Ferrari.
5: Per quanto riguarda Fiorentina, non sappiamo nulla, per cui potete tranquillamente girare canale. Se volete di altro tipo qualche informazione, noi siamo pronti a tutto tranne che a sapere qualcosa di mercato della Fiorentina.
4: Fatte queste doverose premesse, leggiamo i vostri messaggi WhatsApp affidati a Sofia Ferreri, a me invece sul canale YouTube. Dicevamo, facciamo un punto prima di tutto sugli esterni offensivi, caro Cecca. Cioè, con le osce in cima alla lista, lui vuole la Fiorentina, ancora non si è chiuso con il Burnley. E quindi
5: bisogna aspettare. Io non so se l'aspettare della Fiorentina dipende dal fatto che comunque, allora, non vogliono partecipare ad aste, l'abbiamo già detto, hanno presentato un'offerta, secondo me non è proprio 11, forse un po' più bassa per loro. Questo giocatore vale secondo me 8 più bonus, non di più, e quindi probabilmente l'offerta del Paris FC è superiore. Giocatore però per il momento sembra non intenzionato a ritornare a Parigi, ma vorrebbe vestire la maglia della Fiorentina. La Fiorentina rimane ferma sulla sua posizione, quindi bisogna un attimo aspettare e capire che cosa può succedere. Io credo che la Fiorentina abbia voglia invece di fare un altro investimento molto importante, più forte sull'esterno, sempre offensivo. Cioè, è chiaro che Coleoscio non è il primo nome, mettiamolo così, non è il nome che scalda, è il nome che comunque sia farà parte dei quattro esterni che la Fiorentina avrà, ma quello forte lo vogliono prendere, che ha un'altra caratura anche a livello internazionale, per cui vediamo se riescono a fare un'operazione subito, oppure se dovranno passare da qualche cessione, oppure se vorranno invece valutare ancora un attimo e provare a chiudere Torsved. Secondo me hanno un po' il quadro della situazione tutto aperto, e chiaramente poi Paratici, quando entra in questo mood che è quello del calciomercato, un po' quando cecca, entra nel mood della montagna di Grassina.
4: Ah, beh, questo
5: sì, è un bel paragone.
4: Sì. Sì, sì, sì.
5: Zero termico a 50 metri, non a Grassina.
4: Per capire meglio, voglio dire, no? Quindi il nome a cui fa riferimento all'estero è Bakayoko?
5: Sì. Penso che quello sia uno dei nomi, cioè io mi aspetto il nome di livello, che può essere Bakayoko, che può essere Noah Lang, che può essere un altro esterno offensivo che in questo momento non mi viene in mente, però loro stanno cercando questo spessore qua, lo spessore, voglio dire, di alto livello, di alto profilo, cioè un giocatore che fa veramente la differenza sugli esterni, un po' come si diceva anche in passato quando la Fiorentina ha comprato 100 esterni e nessuno di questi faceva la differenza,
4: certo.
5: Quindi ora serve prenderne magari uno fortino, che è parecchio forte, gli altri bravi, ma con uno che fa sempre la differenza.
4: Ok, chiaro che le cifre sono diverse,
5: sì.
4: Però comunque la Fiorentina ha dimostrato di poter...
5: Vai in palestra dopo?
4: Io?
5: Sì.
4: Che, perché?
5: No, era una domanda...
4: No, oggi no.
5: Oggi no.
4: Te vai in palestra?
6: No, io no.
5: Okay. No, voglio sapere, poi non ci sente nessuno, no, però parlo un po' piano, ma com'è andato poi il compleanno della zia?
4: Ah, bene, bene, buono.
5: Sì, tutto a posto?
4: Sì, sì, non, continuerò a non dire l'età, però sì, è buono, cioè, anche la
5: fine.
4: Pizza. Sì, sì. No,
5: tutto,
4: no, è andato bene.
5: Stava bene, freschi.
7: Il Costa ci va.
4: No, il Costa non c'era.
5: No, scusami.
4: Anche perché sennò lo spediva al mittente.
5: Siccome eravamo in pausa pubblicitaria, allora mi sono permesso di chiederti. Ben ritrovati in diretta, siamo
4: sì,
5: sempre
4: sì,
5: qua.
4: Sì, siamo di nuovo in onda, no, dicevo.
5: Sì, ecco, sì.
4: Comunque, la parentesi, la Fiorentina ha 20 milioni per acquisto, se li può permettere, evidentemente, perché insomma sì. L'ha fatto con Dragusin, l'ha fatto più o meno con Vieri, quindi ci ha dimostrato che più o meno quelle cifre le servono
5: per... Infatti questa è la notizia, che comunque non bada la spesa, non si lascia stessere, no, perché però la domanda sulla palestra ti ha un po' sconvolto, però devo dire che comunque si è sempre forte.

0: No, no, lo diceva anche mia zia per l'appunto al compleanno, quindi sono
1: sì?
0: in linea con... Sì, sì.
1: Te lo conosco, barato, sì, sono... sono lavorato 20 anni alla Juve.
0: Senti, no, poi andiamo anche magari a conoscere meglio l'annata di Bakayoko, visto che parlavamo di lui. Non so se però c'è qualche messaggio prima da leggere.
2: Sì, vi interrompo per una domanda importantissima. Cecca, ti chiedono, per andare sul ghiacciaio di Grassina, le strade sono libere o ci vogliono le catene?
1: Noi sai, abbiamo stanotte, è venuta una ghiacciata, ragazzi. Mamma mia, c'avevo anche
0: c'è un fondo di verità di...
1: anche a 700 metri c'era la brina, sì. E quindi via via ti devo dire, il ghiacciaio c'era oggi un sole bellissimo, no? Francamente è tutto libero per le strade, però ragazzi portatevi la crema da solare perché picchia forte in questo periodo.
0: Ma c'è un fondo di verità, c'è un po' di fresco
1: sul ghiacciaio di Grassina?
0: No,
1: no, però... sul ghiacciaio di Grassina c'è la verità che si sono sciolti da altre parti e si è formato a Grassina.
0: Beh, ok.
1: Si è spostato, c'è stato il cambiamento climatico e a Grassina è venuto il ghiacciaio, così okay, a caso.
0: Ok, bene.
2: Mentre Marco ci scrive, per Nick, visto che sei di Cristianone, ti risulta che interessi anche Dodò e Pongracic oltre a Good?
0: Cristianone,
1: Cristianone sarebbe giuntolone nostro.
0: Penso di sì.
1: Allora, Dodò, io credo che alla fine il discorso con la Roma si sia un attimo bloccato, perché la Roma deve fare prima altre operazioni, e il Napoli mi è parso di capire che sia interessato, ma anche lì devono prima vendere piuttosto che comprare. Per quanto riguarda Goodmanson, non avevo sentito molto entusiasmo su questo nome, non so se piaccia proprio tanto a lui oppure magari piace un po' di più a Sarri, però non avevo sentito tutto questo grande entusiasmo. Dodò, sai, non credo sia una priorità per loro, ecco.
0: Su Dodò c'è anche il Como, vero? Cioè, so che comunque il Como si è interessato e potrebbe essere forse anche più concreto delle altre, perché
1: Dodò Como dici?
0: Sì.
1: Ma loro non hanno problemi. Non hanno problemi a fare un'offerta alla Fiorentina, la possono fare in ogni momento, e quindi e comunque ci potrebbe stare, perché il giocatore ha fatto sapere alla società che vorrebbe andare in un club che gioca la Champions League.
0: Quindi, okay,
1: al Grassina non lo prendiamo perché abbiamo altri obiettivi,
0: certo,
1: però al Como ci potrebbe andare.
0: Pretenzioso, sì, il vecchio Dodò, vabbè.
1: E sì, che sì, ci dobbiamo fare? E d'altra parte, ognuno ha le sue richieste, voglio dire. Anche te, per esempio, voglio dire, vorresti fare la regia a posto di Stefano Cherubini.
0: Non me lo permette.
1: Non te lo permette perché lui comunque ha il doppio ruolo, l'amministratore delegato del Parma, il regista.
0: Sì.
1: Dire, una volta lo facevi anche te regista, te lo ricordi?
0: Me lo ricordo.
1: In mezzo
0: sì,
1: al campo, però.
0: Sì, sì. Che
1: poi
0: ricordi?
1: Mi dispiace non averti sentito quando telefonavo, sono qui.
0: Andiamo come stai?
1: C'era Di Nardo Colla.
2: Lorenzo ci scrive: Cecca, ma su Aranda non si sa niente?
1: No, Aranda è un trequartista che secondo me non è proprio un esterno d'attacco, è più un trequartista. Quindi la mia domanda è: investire su Aranda, non vorrei, ecco, che ci creassi il solito presupposto dell'equivoco tattico,
0: certo,
1: perché è un bel giocatore, però se devi crearti l'equivoco tattico che poi dopo alla fine ma non è proprio un esterno d'attacco, io preferisco so che gli piace, però devo dirti che questa è un'operazione sulla quale secondo me loro stanno riflettendo, però è un bel giocatore, questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio.
0: Beh, uno tra lui e Zeballos va via, per cui
1: sì,
0: in generale il Boca Junior deve
1: loro però visto hanno smentito l'interesse su Zeballos e non quello invece su Aranda, se non ricordo male la Fiorentina.
0: Sì, no, no, sì, ma è vero, quello che dico è che secondo me queste smentite sono più un ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, non rilanceremo, così come sulla I, cioè, molto semplicemente.
1: Questo è un giocatore, sono tutti innamorati di questo giocatore.
0: Però poi nessuno lo prende, anche perché
1: se voglio 40 milioni di euro uno si innamora, però vedi anche lì Trabzonspor è stato bravo perché l'ha preso quando ancora non era esploso in maniera, e quando si dice il discorso dello scouting, quando si dice il discorso di fare l'operazione in anticipo, e sono queste, perché ci sono dei club che ci possono arrivare e dei club che non ci possono più arrivare,
0: certo.
1: E magari la Fiorentina fa fatica a arrivare ormai su giocatori di questo spessore, perché 40 milioni francamente sono tanti.
2: Procediamo con Luca che ci scrive: un nome di un calciatore che piace da sempre a Fabio Paratici è Jeremy Hernandez del Deportivo La Corugna, esterno d'attacco molto costoso. Seguite questa pista.
0: Hai visto?
1: Del Deportivo, tra l'altro noi al Deportivo stiamo dando a Matucci,
0: sì,
1: potrebbe essere un'idea, un'idea di mercato. Tra l'altro sì, questo è un giocatore che me ne hanno parlato, non sapevo che piacesse così tanto a Paratici, si vede che lui ha delle buone fonti e delle buone informazioni, lo terremo presente.
0: Che ruolo abbiamo detto che è?
1: È un esterno d'attacco.
0: Ah, sempre lì.
1: Sì, sì.
0: Beh, sì.
2: Mentre Thomas ci scrive: Madonò non doveva andare al Barcellona?
1: Sì, questo era quello che gli aveva fatto credere il suo procuratore.
0: Ecco, ma infatti c'è mai stato qualcosa?
1: Ma io non credo che ci sia stato mai nulla di concreto. Poi alla fine, vedi, anche Dodò, con l'annata che ha fatto, non è una prima scelta comunque sia per tante squadre, non è una prima scelta...

0: per anche squadre di un certo livello, lui vorrebbe giocare la Champions League, ma ha fatto una, stagione con la Fiorentina non assolutamente da protagonista, quindi alla fine vedi, se non giochi a un certo livello diventa anche difficile che poi vengano a prenderti e farti giocare in determinate situazioni. E poi c'è questo fatto dell'anno solo di contratto che in tanti no, cercano di risparmiare il più possibile, magari di portare anche la trattativa verso la chiusura del mercato, perché certo, più ci si avvicina, dice poi comunque si finisce il mercato, c'è cioè solo gennaio, e a gennaio non ha più potere contrattuale, quindi qualcuno studia anche di proposito, no, di arrivare in fondo al mercato estivo su quelli che sono in scadenza di contratto, e vedrai per Fortini succede la stessa cosa.
1: Saremo a vedere.
2: Procediamo invece con Alessandro, che riprende un po' quello di cui stavamo parlando prima. Per me alla fine prendono Bakayoko con un ventino fatto bene, e Noah Lang o chi per loro fanno un prestito tipo
0: insomma, se riuscissero a prendere Noah Lang e Bakayoko avremmo sistemato le fasce per i prossimi 5-6 anni.
1: Il Napoli, dico.
0: Il Napoli bisognerebbe vedere se lo io, guarda, al Napoli gli farei una promessa diversa, gli direi guarda, facciamo una roba del genere, ti do, se ne avessi bisogno, Comuzzo in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Fiorentina, e te mi dai in prestito con diritto di riscatto Noah Lang, eventualmente anche senza controriscatto da parte del Napoli, perché a mio avviso potrebbe essere anche un'operazione che Comuzzo deve andare a giocare. Bisogna vedere se però nella difesa del Napoli gioca Comuzzo, perché se poi Comuzzo deve andare a Napoli e non giocare, siamo punta a capo. Però è un giocatore che allora sarebbe piaciuto a Manna, piace, e credo piaccia anche a Allegri. Bisogna vedere se questa operazione è un'operazione che magari possono voler fare oppure no, caro Niccone.
1: No, ma ecco, Comuzzo, per curiosità, ha l'ambizione di al massimo alzare il livello, quindi non è che dice, sai, vado in una piazza meno ambiziosa.
0: Però loro mi hanno detto che devono mandarlo a giocare, cioè che lui ha bisogno di giocare a Napoli, nella difesa del Napoli oggi non giochi, giochi titolare, quindi naturalmente sei la prima alternativa, per cui non so se è la soluzione ideale per Pietro Comuzzo andare a Napoli, magari è ideale per la Fiorentina per arrivare a Lang, certo. Dice, guarda, ti do Comuzzo, te mi dai Lang e poi ci si rivede tra un anno, però così Comuzzo non so quanto possa giocare titolare, quante partite possa fare titolare nel Napoli, certo. Ma tu mi stavi chiamando per...
1: Io?
0: Sì.
1: Ma io ero a Roma Termini, per cui...
0: ho capito, no, per fare l'esperto di mercato che non sono, vabbè, ok. Comunque 055 77 111 71
1: mi piace pensare che lei non sappia assolutamente niente di quello che stiamo dicendo, tipo tu mi stavi chiamando per, è una citazione di qualche anno fa
0: che lui viene chiamato a
2: sorpresa,
0: si è raccontata però.
1: Come Roma Termini, l'abbiamo raccontata,
0: andavi alla tesi di laurea di un tuo amico che non ti ricordi neanche quanto ha preso, perché eri già ubriaco probabilmente.
1: Non ricordo quanto ha preso, ma non perché ero ubriaco, perché non me lo ricordo,
2: perché non stavi attento,
0: perché forse non è un tuo grande amico.
1: No, non è vero, invece
2: forse questa amicizia non era così.
0: Esatto.
1: E invece sì.
0: Vabbè, comunque insomma, ma che cosa si era laureato neanche in quello, ti ricordi?
1: No, economia.
0: Ah, accidenti, dove? A Roma?
1: Sì.
0: Perché sennò non saresti andato a Roma Termini.
1: Sì.
0: No, perché tutto poteva torna. Essere lo scalo per andare a Napoli.
1: No.
0: Quindi Roma Termini, va bene.
1: Sì, che io ricordo.
0: Fu bella?
1: Sì, abbiamo mangiato una carbonara.
0: Solo quello?
1: Io sì.
0: Ah. Qui non c'era altro?
1: Abbiamo mangiato
0: un po' di insalata.
1: No, l'insalata con la carbonara.
0: Acqua alla spina e via. Vabbè, c'è uno al telefono, mi sa.
2: Meglio o peggio della festa di tua zia?
1: No, vabbè.
0: C'era un po' più di gente.
1: Non mi pronuncio.
0: La festa di tua zia c'era circa 15 persone, lì ce n'erano due.
1: Si rischia il disastro diplomatico, per cui il Costa non c'era nemmeno a Roma.
0: Vediamo chi sta per intervenire, perché qui c'è qualcosa di clamoroso, perché Stefano Cherubini probabilmente è un call center che chiama Cherubini, dice non voglio cambiare compagnia.
1: Infatti, guarda, io andrei oltre.
0: No, c'è un ascoltatore in linea che tra poco ci dirà chi è.
1: Visto, ti dice calma, anzi all'Allegri, calma. Vabbè, allora noi intanto traccheggiamo, aspettiamo le vostre telefonate 055 77 111 71 e invece per i messaggi 348 751393.
0: Ride
1: Giancarlo, in nostra compagnia.
3: Sì, sono io, ciao, buonasera.
0: Sì, anche perché tu ci hai chiamato te, quindi sarebbe Strautfall, tu chiamassi me conto.
3: No, non sapere, ma sì. Piccoli, riusciamo a mandarlo via? Perché davvero, ormai quest'anno ci ha proprio veramente fatto
0: Ho capito Giancarlo, ma non si può mica svendere.
3: No, dicevo, per poter affiancare se rimane Ken, oppure qualcuno... Che possa dare almeno un sostegno, un aiuto, perché con quello lì, ragazzi, io non capisco come si possa aver pagato a un giocatore una cifra così pazzesca.
0: Bisognerebbe chiederlo a chi l'ha acquistato, infatti siamo tutti d'accordo. Hai ragione Giancarlo. Però non lo puoi vendere ora, perché chi ti dà 20 milioni di euro per un giocatore che comunque viene da un'annata particolare? Quindi l'unico
3: lo vuole la Lazio, no?
0: Sì, lo vuole in prestito con diritto di riscatto, che vuol dire non lo riscatteranno. Quindi si va a fare così.
3: Cioè sempre si propone.
0: Però poi dopo bisogna prendere uno alternativo, perché noi si pensa alla cessione di Piccoli, però poi se c'è Ken non può mica giocare tutto un anno solo con Ken.
3: No,
0: servirà
3: anche
0: un'alternativa. Vabbè.
3: Grazie
0: a te Giancarlo. Ciao.
1: Però appunto Giancarlo ci offre anche l'assist per parlare di Piccoli, perché la formula non può essere prestito con diritto perché la Fiorentina non vuole, però può essere prestito con diritto che diventa obbligo, no? A condizioni.
0: La Lazio però faccio fatica a pensare che possa prendere, perché anche la Lazio cercava Lucca e lo volevano prendere dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, e sai, gli danno magari la possibilità di giocare titolare, e il Napoli per me Lucca lo potrebbe anche dare col prestito con diritto di riscatto, almeno gli si rivaluta un po' il diritto di riscatto, che naturalmente sarebbe non meno di 30 milioni perché l'hanno pagato quasi 40 la scorsa estate, e poi loro lo hanno riscattato a gennaio, se ti ricordi.
1: Certo.
0: Bene, perché non potevano non riscattarlo a gennaio, altrimenti non avrebbero potuto fare il prestito a Nottingham Forest. Quindi detto questo, per me Piccoli può andare via, ma solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Però anche lì,
1: buona fortuna.
0: Io prima di farlo uscire vorrei avere in casa un'alternativa, perché poi quindi sarei curioso di capire a chi stanno pensando, perché anche Pinamonti, no, che è un nome che gira, che potrebbe diventare un giocatore o della Lazio o della Fiorentina in base alla partenza o meno di Piccoli, e in base naturalmente all'arrivo di Piccoli in una squadra come potrebbe essere, voglio dire, la Lazio, a quel punto dici, ma il Sassuolo non te lo darà mai in prestito con diritto Pinamonti.
1: Pellegrino.
0: Ma vogliono i soldi.
1: Si dice Pellegrino, vero, in Argentina? La doppia L.
2: Sì, dai, sì.
1: Sì, dai, perché è deciso in questo momento e va bene?
2: No, è vero,
1: invece
2: la doppia,
1: sì.
0: Invece
2: la doppia
0: abbiamo scoperto
2: L,
0: che ci sono apparenti in Argentina.
1: È vero? No.
0: Chiesto a lei come se lei fosse oriunda.
1: È poliglotta, perché comunque
0: poliglotta è il suo obiettivo dell'Arsenal. Poi non l'hanno fatto perché ha scelto il Tottenham.
1: Andiamo con qualche messaggio, vai.
2: Sì, allora... pensate che la Fiorentina si è riuscita a fare un gruzzoletto con la vendita di Ken, con la clausola, ovvero 62 milioni di euro, più una quindicina con Gudmundsson e un decino con Dodò, quindi quasi 90 milioni di euro. Faremo con l'abilità di Paratici nel trovare giocatori eccellenti una squadra da primi 5 posti.
0: Sì, volendo io ci aggiungerei un trentino anche per Fagioli, si va a 120.
1: Certo.
0: Cioè, se si riuscisse a fare tutte queste tre operazioni e portarsi a casa 120 milioni di euro, allora si farebbe anche un mercato ancora più altisonante rispetto a quello che stiamo già facendo, che però secondo me è cominciato benissimo, perché hai puntellato la difesa come meglio non si poteva pensare o sperare. Ecco, io credo che questi due acquisti siano davvero molto importanti.
1: Sì,
0: faranno fatica chi sta dietro a trovare uno spazio, soprattutto bisognerà vedere inizialmente per me Pongracic ce la mantiene la titolarità. Io credo che sarà più difficile dopo, se Vieri viene fuori, che fanno Dragosin Vieri?
1: Comunque,
0: ci potrebbe stare,
1: comunque, quindi inizialmente due destri, dici, no? Cioè
0: sì,
1: Pongracic, Dragosin.
0: Non è necessario, allora anche questa qui bisognerebbe cominciare a parlare che non è necessario, perché io ho la scarpa destra e anche la scarpa sinistra, per camminare ci serve, ma per giocare a calcio non è questo, cioè non è che c'è una scarpa destra, possono giocare due destri, possono giocare due mancini,
1: sì.
0: Cioè non esiste nessuna parte del mondo che non ci possono essere due difensori centrali di piede destro. Chiaramente si preferisce fare un destro e un sinistro per mille motivi, no? Perché si compensano, però io credo che si possa giocare anche con due destri, ecco.
1: Ok.
2: In riferimento invece a quanto stavamo dicendo prima, Matte ci scrive: io Piccoli lo terrei perché lo scorso anno non fa storia, adesso ci sarà un nuovo mister e un nuovo modulo.
0: Può darsi che poi alla fine lo possano anche tenere, però l'idea mi sembrava, Nico, che fosse quella di darlo via, no? Non mi sembrava ci fossero la volontà di tenerlo a tutti i costi.
1: Il ragionamento fila, nel senso che la scorsa annata non fa testo più o meno per nessuno, però in effetti 25 milioni più 2 di bonus per Piccoli probabilmente in qualsiasi stagione sarebbero stati troppi, con tutto il rispetto.
0: Anche perché l'anno scorso secondo me la valutazione era 20 milioni. Leggo io questo messaggio perché non lo può leggere lei.
1: Perché?
0: Francesco da Caserta dice: vabbè, ma questa ragazza è spettacolare, però non è sul mercato,
1: è
0: cedibile, quindi è inutile che tu faccia tutti
1: bonifico,
0: cioè, non c'entra, perché è incedibile. Passiamo non la possiamo cedere a nessun'altra
1: guarda
0: struttura.
1: Come glissa, guarda come glissa.
0: No, gli ho risposto, siccome poi se no Francesco da Casetta metteva in difficoltà a lei, l'ho letto io, però è incedibile. Ormai ci sono passati, fino almeno al 2027 non se ne parla.
1: Benissimo.
2: Passiamo invece all'ultimo messaggio prima dei vocali di Luca. Pensavamo tutti che la difesa era l'ultimo dei problemi ed invece Paratici ha messo subito le mani lì con cifre rilevanti.
0: No, è vero.
2: Adesso dobbiamo aspettarci altrettanti nomi altisonanti a centrocampo e sugli esterni?
0: Beh, a centrocampo io mi aspetto Torsved. Per quanto riguarda gli esterni, mi aspetto un grande esterno d'attacco, cosa che naturalmente non abbiamo dai tempi di Nico Gonzalez, perché comunque Nico Gonzalez, a netto degli infortuni, è comunque un giocatore molto forte per la Fiorentina, perché comunque segnava. È vero che era soggetto spesso e volentieri a bloccarsi, ma sinceramente il suo valore era un valore veramente di livello internazionale.
1: Giusto.
2: Allora, io procederei con i due audio prima della pausa, che così li commentiamo insieme.
0: Vai.
4: Buon pomeriggio, Sofia. Vi aspettavo Nicche per domandarvi di un giocatore che a me mi è sempre piaciuto dalla prima ora, da quando l'avevo parcheggiato alla Spezia, che è Holm. Mi sapete dire il contratto che aveva il Bologna o la Juventus, che poi ha rinunciato? Grazie.
5: Cicca, domani mi dimettano, venga a trovarti, Cicca.
0: Ma voglio, ma come ti dimettano?
1: Ti dimettono,
0: cioè,
1: dove? Dove?
0: Sei stato, voglio dire, diciamo così, infortunato.
1: Occhio, No, vabbè. Insomma, Holm, guarda, ci lavoravi anche prima della trasmissione.
0: Sì, no, su Holm io penso che questo gioco. Allora, il Bologna, do un aggiornamento, il Bologna non ha ricevuto offerte ufficiali da parte della Fiorentina per Holm, però è un giocatore che comunque piace e quindi bisogna stare attenti. Cioè, c'ho la conferma che naturalmente non c'è una trattativa per ora in corso tra il Bologna e la Fiorentina per Holm, ma è un giocatore che alla Fiorentina piace, in questo senso piace anche a Paratici, quindi occhio, perché questo è un nome, cioè secondo me piace molto più Holm rispetto anche alla valutazione che c'era su João Mario, no? Ti ricordi, si parlava anche di João Mario, ecco, Holm piace molto di più e vediamo se la Fiorentina fa un'operazione in questo senso, vuole avviare dei contatti col Bologna. Tra l'altro col Bologna c'è già un canale aperto, no? Per la storia di Somm e di Fabian, cominciamo a metterci all'animo che comunque il Bologna non regala niente a nessuno, questo va detto.
1: Quindi per la fascia, terzino, Holm, e chiaramente andrebbe nella direzione di andare a sostituire i potenziali partenti, che questa è la cosa interessante, sono tutti potenziali partenti, però nessuno se ne va, non per il momento.
0: Sì, sì.
1: Quindi, cioè, gli acquisti sono assunti.
0: Nico, prepariamoci.
1: Le partenze sono presunte. Vabbè, sì, dimmi.
0: No, prepariamoci anche alle convocazioni.
1: Di che cosa?
0: Del ritiro, preparati. Ci saranno delle sorpresette.
1: Delle sorprese per il ritiro?
0: Sì.
1: Cioè, per chi sta fuori?
0: Ma anche per chi entra.
1: Dodò sta fuori?
0: No, ho detto per chi sta fuori e per chi entra. Cioè, ci potrebbero essere anche delle sorprese di entry nell'inizio del ritiro. Magari qualche giovane interessante.
1: Ma per...
0: mi state chiamando chiamando per il treno a Roma Termini, infatti guarda, sono qui a fare biglietto. No, nel senso che qualche giovane potrebbe essere inizialmente aggregato anche al ritiro della prima squadra
1: per far spazio poi magari ai sostituti dei vari
0: Ovvio,
1: Dodò,
0: però
1: dei vari Fortini, dei vari
0: potrebbe
1: Gosen.
0: Essere un segnale, non è detto che sia solo quei ruoli lì,
1: e quindi insomma stiamo con le antenne dritte, va bene.
0: Sì, sì.
2: Nick, invece Simone ti chiede, ma la situazione di Chiesa a Liverpool qual è?
0: Che lui non vuole andare via e quindi ha un ingaggio molto alto, secondo me vuole restare lì, finirà probabilmente la sua avventura a Liverpool alla scadenza del contratto, questa è la mia sensazione, anche se poi forse il momento in cui c'è stata la possibilità di tornare in Italia lo abbiamo vissuto la scorsa estate, c'era il Napoli, lo voleva, magari ci stava pensando anche il Milan, poi evidentemente non se n'è fatto di nulla, anche perché anche la Juventus stessa ci aveva fatto un mezzo pensierino al suo ritorno, però poi non c'erano i presupposti economici per fare questo tipo di operazione, quindi è diventato difficile. Ora io penso che lui resterà a Liverpool.
1: E peraltro vedo informazioni discordanti sul suo ingaggio. Si capisce se sono. Dovrebbero essere 9 milioni più o meno.
0: Un po' come dire guadagni te, insomma.
1: Sì.
0: Tu vieni a fare trasmissioni qui.
1: Più o meno.
0: Però te non giochi nel Liverpool, lui gioca nel Liverpool.
1: Io gioco in via Panciatichi.
0: Ah, che è una squadra nuova?
1: Al Radio Firenze Viola.
0: Ok. E invece sì.
1: Hai visto come sono aziendalista?
0: Sei fortissimo. Nick e Nick, questa è la trasmissione più sgangherata di tutto il palinsesto, possiamo dirlo?
1: Più partecipata. Ho ricevuto tanti complimenti.
0: Da chi?
1: Da tante persone che seguono questa trasmissione. Complimenti a tutti, bravi.
0: Tua zia. i tuoi parenti, sì, sì, i tuoi cugini,
1: sì, sì.
0: Anche tu, cioè ci sono addirittura i nonni di Leonardo che sono nostri estimatori.
1: Ora con la, davvero?
0: I nonni di Leonardo, io non ho capito per quale motivo. Dove va a mangiare la minestra?
1: Perché ecco, poi con la Sofia attraiamo anche i suoi parenti, magari amici,
0: sì,
1: così, quindi
0: sì, vabbè,
1: aumentiamo,
0: però lei si porta un pubblico, certo. Lei si porta un pubblico musicale importante, quindi voglio dire grazie, cioè lei viene due volte qui perché così almeno ci fa aumentare follower.
1: Bene, detta anche questa bischerata, è il momento di andare in pausa, c'è la pubblicità.
0: Crolla.
1: Poi torniamo sempre Nick e Nick con tutti i vostri messaggi, state con noi.
0: Forse.
2: A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Trovati a questa sgangherata trasmissione per intervenire in diretta e anche per i pronti interventi eventualmente anche domestici, 055 77 111 71. No, se qualcuno ha una perdita in casa, sì, noi siamo disponibili.
1: Cosa.
0: No, pronti interventi domestici, ho detto.
1: Sì, sì.
0: Domestici, nel senso uno magari non lo so, gli si è svitato una vite.
1: Tubature, idrauliche.
0: Sì, se c'è da trapanare nel muro oppure ad attaccare un chiodo e per mettere un quadro, noi siamo a disposizione. 055 77 111 71 per appuntamento, ma non dalle 16 alle 17. Perché siamo qui in trasmissione.
1: Quella è la faccia di chi c'è, cioè un ascoltatore in diretta, sindaco
0: dell'isolotto?
1: No, per, certo, di Grassina ce l'abbiamo in studio, per cui sarà dell'isolotto. Ciao sindaco.
0: È bloccato lui all'isolotto.
8: Ciao a tutti, ciao Nick e Nick.
0: Oh, allora, eccoci.
8: Ma qui, quindi,
0: ancora, ah, già, giusto, ma è andata poi a risolto tutto bene?
8: Io torto. Sono rimasto fermo la moto.
0: Come ti, come ti sei fermata la moto o c'era traffico?
8: No, no, c'era il muro delle macchine, addirittura sono rimasto dietro quello che fa il corso, la smacco.
0: Ma tu non avevi detto che tu avresti fatto da Colle Valdelsa?
8: No, invece ho detto facciamo di qua, uno lo fa il temerario.
0: Ho capito. E quindi tu sei arrivato dopo fuochi?
8: No, dopo fuochi, dopo le...
0: Vabbè, vabbè, piccolo, però ora per le prossime volte fai da Colle e via, va bene?
8: No,
0: dici tutto, sindacone, dici tutto.
8: Aspetta, io voglio sapere, Colle Osci, come siamo messi con Colle Osci?
1: Hai ragione, se ne è parlato poco.
8: Sì. Se ne è parlato per tutta.
1: Eh sì.
8: No, dicevo, che è vicino, che è vicino, è lì, è lì, va.
0: Questa...
1: Guarda, il quadro è quello che abbiamo fatto, cioè che alla fine il giocatore preferisce la Fiorentina rispetto al Paris FC, che ha fatto un'offerta più alta al Burnley. Quindi la Fiorentina sta aspettando il Burnley. Se alla fine si decidono a, diciamo, a consentire alla volontà del giocatore, allora lui viene alla Fiorentina. Se no, non lo so cosa possa accadere. Magari vanno allo scontro giocatore e club?
0: Non lo so, io non credo ci sarà uno scontro. Io penso che la Fiorentina, a questo punto forte dell'ok del giocatore, aspetterà di capire cosa vuol fare il Burnley. E naturalmente, se poi il Burnley si punta, cioè ora diciamo le cose come stanno, non dovesse andare in porto con le osso, non è che la Fiorentina non fa più calcio, perché voglio dire, non è questo sia un problema. Secondo me c'è qualcun altro che si può andare a prendere oltre con le osso, che è comunque un nazionale under 21 italiano, che fa bene averlo perché comunque è un giocatore della nostra nazione. Però allo stesso tempo, se poi non ci sono i presupposti, non penso che la Fiorentina si strappi capelli, però fanno bene perché dice: noi ti offriamo questo, col giocatore siamo a posto, se volete venire bene, se non volete venire si cercherà qualcun altro. Cioè non credo, claro, che con Paratici ci siano grosse problematiche. Ma, ecco, questo è un po' il discorso.
8: Nick, Nick sarà a luglio,
0: per me non è un titolarissimo, per me potrebbe diventarlo, ma l'idea secondo me è fare un giovane come Coleosso, un altro tra virgolette di prospettiva e due titolari forti, Fortini, ecco, questa è la mia idea, che non è Fortini il giocatore,
1: lo sapevo, vabbè.
0: Però scusa sindaco, posso chiederti una cosa, ma da dove tu ci stai chiamando? Perché si sente un sottofondo come se si fosse nella galleria del vento, ma da dove?
8: Allora, mi sto chiamando dai furgone,
0: accidenti.
8: Se no voglio,
0: Riccardo. Okay. Guarda, Nico si è lamentato fino ad ora che qui dice ci sono 40 gradi. Io, allora viene il tuo furgone.
1: Per quanto non interessi, sono pezzato. Mi fa caldissimo.
0: Pezzato lo voleva una volta il Barley.
8: Siccome sono un installatore di aria condizionata,
0: no,
8: posso assicurare, sì, faccio anche questo, la mia lavori.
0: Sì.
8: Mi posso assicurare che l'aria ambeggiata andrebbe tenuto qualche grado sotto alla temperatura esterna, perché se no quando si esce fuori poi nell'effetto
1: c'è. Quindi oggi va tenuto a 35.
0: Posso chiederti se questo vale anche per il condizionatore della macchina, dici, cioè, o stai parlando solo in generale?
8: Anche il condizionatore della macchina, perché se tu lo tieni a tutto fuoco, me lo sto tenendo io ora, quando si esce fuori poi ti raccogli.
0: Ho capito.
1: Va bene.
0: Quindi tu dici, se c'è 32 gradi la cosa ideale sarebbe tenerlo a 27-28.
8: 28, sì, 27,
0: sì, 28, però 28 si fa le bolle uguale in macchina, cioè
8: no, no. Allora in macchina sì, in casa no.
0: Ah, ho capito. Vabbè, comunque abbiamo avuto questo è secondo me un ottimo consiglio, sindaco, guarda, perché io ho amici che dibattono proprio su questo argomento. Se entra dentro sembra di entrare negli igloo, no? E dico, scusate ragazzi, ma così vi fa male. E poi secondo me la cosa migliore sarebbe il deumidificatore per la notte, giusto sindaco?
1: E quello ci sta, un po' ti salutiamo.
8: Il respiratore butta troppo freddo, capito?
0: Okay. Ah, quindi va levato anche il deumidificatore, ho capito.
1: Va bene, grazie sindaco.
8: Temperatura per la notte 24-25.
1: Perfetto. Figuriamoci, lo tengo a 26, per questo non è ancora più nella norma.
0: Va bene, sindacone, grazie, sindaco. Ti si aspetta alla prossima, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Bene, allora.
0: Fatto la tieniti la temperatura a 26.
1: No, io a 26, sì, perché poi.
0: Vabbè, però 26 dico, è buono, però comunque, no? Ottimo, la temperatura in casa benissimo. 26 ci può stare.
1: Certo.
0: No, a Grazia ci sta meno 3, ma insomma, andiamo avanti.
2: Sì. Procediamo con qualche messaggio.
0: Direi di sì.
2: Riferendosi a quello di cui stavamo parlando prima in merito al ritiro, Alessandro ci scrive: per me Croce lo porta in ritiro. Speriamo lo tenga anche in considerazione.
1: Guarda lo sguardo.
2: Mi sa che
0: è sulla strada giusta.
2: È sulla strada giusta.
0: E non c'è solo Croci, probabilmente.
1: Ma perché non ce lo dici? Scusa, no, è come dire, va, guarda, ho una notizia, ma non
0: si giocano una chance Croci e il ragazzo che è arrivato da Verona.
1: E Garebba.
0: Cioè, inizialmente, questo non vuol dire che andranno in prima squadra, però potrebbero partire inizialmente ad allenarsi anche con il resto del gruppo. Potrebbero,
1: ottimo,
0: non c'è ancora notizia ufficiale, per cui ti dico potrebbero.
1: È condizionale comunque, sempre d'obbligo.
2: Mentre Giovanni ci scrive: ma la Juve come aveva ottenuto Holm dal Bologna?
0: L'aveva preso a titolo definitivo, no? Avevamo fatto un'operazione, mi sembra a titolo definitivo, l'avevamo proprio acquistato Holm. Mm-hmm. Quindi avevano fatto questa. No, Holm, scusami. Holm. Non mi ricordo il passato, bisognerebbe andare a ricontrollare perché così mi sfugge. Vediamo un po', magari prendiamo un attimo tempo su questa risposta, se ce n'è un'altra magari rispondiamo, perché mi sembrava che avessero fatto, vediamo un po', ecco, con Nicco, perché c'ho talmente in testa.
1: 2 febbraio 2026, passa in prestito con diritto alla Juventus, 3 giorni dopo esordisce con i bianconeri nel corso della partita della Coppa Italia e basta, cioè, per adesso dice soltanto questo, quindi in prestito con diritto di riscatto.
0: Quindi la Juventus non ha esercitato il diritto di riscatto,
1: fondamentalmente
0: molto,
1: no,
0: molto esatto, chiaro. Quindi è per questo è tornato al Bologna.
1: Esatto,
0: molto semplice, bene, molto tutto semplice, molto semplice. Vedi, mi ero perso questo passaggio.
1: Sì, soltanto una domanda che c'è da YouTube, perché comunque è molto attuale, sì, visto che se ne parla poco, però fino al 15 di luglio Ken può andare via per 62 milioni, difficile che qualcuno ci caschi, questo l'ho aggiunto io. Ci scrivono: come sta Ken? Non pensate sia determinante sapere come sta per capire come si muoverà la società sul
0: ragazzi,
1: mercato?
0: Ragazzi, su Ken l'abbiamo detto mille volte, invece sì. L'abbiamo detto molte volte, è determinante, l'abbiamo detto mille volte, che naturalmente se dovesse arrivare un'offerta molto importante vicina alla clausola, anche se fossero 40 milioni di euro e basta, è chiaro che diventa fondamentale capire come sta Ken. Però su questo argomento ne abbiamo parlato mille volte e nessuno ci ha mai spiegato, dal momento in cui lui si è infortunato con la Bosnia, da quando è ritornato nella partita che poi non ci ha permesso di andare al mondiale con la Bosnia, nessuno ha più ridetto nulla sulle condizioni fisiche di Ken. Quindi noi non siamo in grado di dare una risposta. Vi posso garantire che però se un club spende 40-45 milioni di euro per un giocatore di questo livello, vuole essere sicuro al 100% che stia bene.
1: Per questo
0: perché,
1: dicevo, ci cascano nel senso.
0: Quindi comunque sia, non è certo verrebbe fatto un'operazione senza sapere quanto effettivamente può costare o quanto può star bene, perché quella è la cosa fondamentale.
1: Certo.
2: Allora direi di procedere con un audio.
9: Ma buonasera a tutti, la butto lì, io ho un'ipotesi, ci sto ragionando da 2 o 3 giorni, no, perché ho nulla da fare, ma perché c'è malattia. Ma il Como, avendo problemi di liste con gli italiani, e visto che nell'ultima stagione Diao del Como ha giocato poco, soprattutto dopo l'infortunio e l'esplosione di Baturina e Rodriguez, ha trovato meno spazio, ma uno scambio di prestiti con i vari diritti di riscatto tra Comuz e Diao, scusate per il vento ma sono in bicicletta.
0: Quello dicevo prima io, magari si può fare, ma questo di Comuzzo si può impostare anche con altre squadre, cioè vuol dire Comuzzo può essere utilizzato per arrivare magari a giocatori che ti possono interessare e tu comunque non è che gli vai a dare uno qualsiasi, gli vai comunque sì a fare un trasferimento su un prospetto anche per la nazionale italiana, perché poi ci dimentichiamo tutto, ma Comuzzo quando è esordito nella Fiorentina si diceva che poteva essere uno dei pilastri della nazionale del futuro, è un 2005 per cui questo ci potrebbe aprire alcune strade, quello certo. Di sicuro, però bisogna vedere su che cosa, su che basi e con quale opportunità, diciamo, di trattativa la Fiorentina vuole lavorare con Comuzzo.
1: Ciao Maurizio.
0: Grazie, mi chiamo Niccolò comunque, va bene. Maurizio?
1: Maurizio?
10: Buonasera.
1: Eccolo.
10: Buonasera ragazzi.
0: Sì. Buonasera a te.
10: E finalmente ho il piacere di parlare con lei.
0: Con lei,
1: lei la
0: con
1: Sofia,
0: lei, con lei con la Sofia, ah, volevi dire?
10: È pieno.
0: No, no, vai,
10: sì. Va bene. Vabbè. Allora ti do del tu.
0: Vorrei no, vedere, ci mancherebbe altro. Sì.
10: Era solo volevo chiederti solo sì. Un parere estemporaneo.
0: Sì.
10: Allora sento sempre parlare senza alcuna vena polemica, ci mancherebbe.
0: Sì, sì.
10: E leggo Torsved, sembra che stiamo aspettando di comprare Bellingham.
0: È vero.
10: Con me.
0: Sì, sì.
10: Con tutto rispetto, vorrei se mi puoi chiarire così, diciamo come idea, poi chiaro l'allenatore eccetera, ma è un giocatore, per carità, io l'ho visto giocare nell'unica volta giocato con la Norvegia, mi sembra con la Costa d'Avorio, gli passavano accanto, lo sverniciavano fisicamente, cioè mi sembra un giocatore, non voglio dire lento, che più o meno è la stessa velocità che ha di indurre, cioè abbiamo molti giocatori simili, anche fisici, e quindi non riesco a capire, se me lo puoi spiegare te, questa attesa come se venisse il Messia. Ora concedimi questa battuta, una certo, battuta così estemporanea, certo. È come quello che gareggia con l'appunto la Fiat, tra l'altro, e poi è convinto che, venendo dal Sassuolo, con tutto rispetto del Sassuolo, ma Sassuolo quando si è salvato e ha fatto un campionato anche di centro della City è già tanto, non ha molte pressioni né per i giornalisti, ha pochissimi giornalisti che lo seguono, pochissimo, vabbè, poco pubblico, quindi mettendolo nella Fiorentina che ha tutt'altre aspettative, specie quest'anno, non riesco a capire tutta questa attesa. Che senso ha? Cioè, come dire, arriva Torsved, arriva il faro del centrocampo e tutto il resto è contorno. Cioè, non è Bellingham, faccio un
0: certo,
10: esempio.
0: No, ma ti rispondo
1: bene,
0: alla
1: Maurizio,
0: radio,
1: grazie.
0: Ti rispondo alla radio. No, io dico questo, io credo che allora ogni allenatore abbia i suoi pallini, abbia i suoi pupilli. È chiaro che la Fiorentina ha dei giocatori che sicuramente sono bravi e che rientrano nel progetto tecnico, altri che non rientrano nel progetto tecnico. Torsved è uno di quelli che per grosso è molto importante per la costruzione del suo centrocampo, e Paratici lo sa e infatti lavora su mille soluzioni per gli altri reparti, però vuol provare ad accontentarlo con questo centrocampista. L'attesa diventa spasmodica, perché comunque sia la facciamo diventare anche noi, perché fondamentalmente non è che ci abbiamo grandi notizie, quindi si parla di quello, si parla di quell'altro, e anche oggi è passato un altro giorno,
1: sappiamo,
0: non ci sono.
1: Sappiamo venderci bene,
0: sì, quello sì, però vuol dire, ha ragione, non è che se arriva Torsved il centrocampo della Fiorentina si illumina d'immenso,
1: no,
0: come
1: certo,
0: direbbe un noto cantante, ma io dico questo, che non è naturalmente, diciamo, Niccolò Ceccarini né Niccolò Sacchi
1: né Giusy Ferreri
0: e neanche Giusy Ferreri, e potrebbe essere Stefano Cherubini, che comunque si è cominciato subito a copiare frasi da altri cantanti.
1: Lui non ci ha detto, però insomma, da batterista.
0: Invece sì.
1: Sta per esserci una live.
0: Quindi ti dico, alla fine bisogna anche vedere qual è la richiesta dell'allenatore. Io sono convinto che se Torsved arriverà, e per me arriverà, non è che cambierà totalmente il centrocampo della Fiorentina, la Fiorentina avrà un centrocampo stellare, però è un giocatore estremamente funzionale, che evidentemente nell'idea di calcio di grosso, è chiaro che secondo me se possono fare un investimento preferiscono fare un investimento sul centrocampista del Trabzonspor che costa 40 milioni piuttosto che su Torsved. Questo è evidente, però per quanto ho capito io c'è anche un po' la volontà di accontentare un attimo l'allenatore, perché l'allenatore gli ha fatto capire che per Torsved ha un ruolo centrale nella Fiorentina, nel gioco della Fiorentina e nel centrocampo della Fiorentina. Poi certo, è chiaro che se Torsved lo valutassero 50 milioni di euro gli direbbero Fabio, inteso come Paratici a Fabio, inteso come Fabio Grosso, io ti vorrei accontentare, ma capisci che queste non ci sono le basi, non ci sono le cifre per certo, fare l'operazione.
2: Luca ci scrive: il norvegese finché al mondiale non si può chiudere la trattativa.
1: Ma è vero,
0: insomma, sì e no, nel senso
1: la
0: che
1: puoi chiudere, non
0: la puoi chiudere, che probabilmente
1: quanto ha di ferie dopo il mondiale? Un mesetto?
0: Di solito sì, hanno 3 settimane almeno.
1: Perfetto, e quindi però non vuol dire che non puoi chiuderla,
0: questo non
1: il tuo
0: significa...
1: procuratore non è al mondiale.
0: Sì, e poi comunque sia, non è detto, a volte i giocatori proprio per entrare subito nel contesto della nuova squadra rinunciano anche un po' di ferie, no? E questo è anche un segno di grande professionalità, cioè certo. È vero che ti spettano 3 settimane, ma se ne fai 2 e torni subito perché vuoi metterti a disposizione dell'allenatore, nessuno lo vieta che si possa fare. Poi sai, il mondiale comunque porta un po' di stanchezza, un po' di fatica, è normale che lui si debba, esatto, come qui?
1: Mi dicono che sia molto simile.
0: Sì? Ok, sì, perfetto. Sì. Ehi, invece no.
2: Il Bomber Viola ci scrive: Nick, diciamoci la verità, con il cantante Ken abbiamo preso una bella sola romana, perché si sapeva che era mezzo rotto e nella sua carriera mai era andato in doppia cifra, tranne che al PSG e al primo anno con la Fiorentina.
0: Ma io devo dirti che io sono rimasto più sorpreso dal fatto che abbia fatto un'annata come l'anno scorso, non quest'anno ovviamente, ma come l'anno prima, piuttosto dal fatto delle sue condizioni, sì, però... fisiche, perché francamente con Palladino lui ha tirato fuori meglio di se stesso, come non l'ha tirato fuori da nessun'altra parte.
1: Però non era rotto.
0: No,
1: quest'anno,
0: rotto no.
1: Quest'anno invece è riafferrato il problema della tibia. E poi vorrei chiedere all'ascoltatore che ci ha scritto se lui era fra quelli che esultavano quando a fine agosto scorso la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto, cioè, perché alla fine gli abbiamo applaudito tutti alla Fiorentina: bravi perché avete aumentato la clausola e quindi non ce lo rubano, e quindi bravi perché avete valorizzato e Ken rimane, eccetera eccetera. Solo un po' di coerenza, questo chiedo.
0: No, hai ragione.
1: Sono stato un po'...
0: No, sei stato professionale al massimo, come non è questa trasmissione, però va bene,
1: perfetto,
0: lo stesso.
1: Perfetto,
0: cioè.
1: Perfetto.
0: Prego.
2: Ritornando un attimo su Amatucci, Marco ci scrive: Amatucci al Deportivo, direttore, conferma?
0: Sì, confermo, e tra l'altro confermo anche la vittoria di Sinner 3-7-0.
1: Contemporaneamente.
0: Sì, sì. Che sta parlando ora in esclusiva ai microfoni di Luciana Magistrato. Chissà perché gli ha fatto... Veramente sulla vittoria a Wimbledon gli ha chiesto: ma te che pensi se la Fiorentina prendesse Harrison, rinnovasse il prestito? Certo. Perché noi saremmo capaci di andare da Sinner e chiedergli della Fiorentina,
1: certo, della clausola di Ken,
0: perché pensi non si sarebbe capaci? Io
1: no,
0: ho la domanda a Sinner,
1: invece sì.
0: Invece sì, dice Sinner: ma in tutto questo testo, vabbè, hai vinto Wimbledon, però ecco, che ne pensi di grosso alla Fiorentina? Noi saremmo capaci di fare una domanda su grosso.
1: Sì, purtroppo
0: è vero,
1: sì.
0: O no?
1: No, per forza.
0: Sinner tutto a chiedergli, a pensare, cioè, senti, ma quest'anno si è preso grosso,
1: poi lui è milanista, no?
0: Sì, quindi... dico, ma cioè, il vostro Milan, il tuo Milan potrebbe rischiare ora, cioè, con la Fiorentina ha preso grosso, cambiano gli scenari, ecco, anche per quanto riguarda le sue partecipazioni al Grande Slam.
1: Senti, prima di tornare sui messaggi, io volevo sapere come si dice in inglese Wimbledon alla fine.
0: Me lo fai prima te, io te lo rifaccio.
1: No, perché comunque si pare che si dica Wimbledon.
0: Cioè, Wimbledon.
1: Sì.
0: Ma chi l'ha detta questa cosa?
2: Ma io pensavo fosse Wimbledon.
1: Ma secondo me no, vabbè, comunque questa convinzione.
0: E invece non si sa.
1: Io ho questa convinzione, me la tengo.
0: Ma scusa, l'hai sentito da qualche parte?
1: Sì, sì, sì. No, sono abbastanza convinto. Poi magari è una sciocchezza, però mi piaceva dirlo, va.
0: Wimbledon.
1: Abbiamo altri messaggi da leggere.
2: Sì, mai sentito. E se il norvegese si infortunasse al mondiale?
0: Allora se si infortuna al mondiale in maniera grave, è chiaro che queste operazioni poi vengono un attimo riviste, no? Perché non è che uno può prendere un giocatore e poi si infortuna. È chiaro che poi ci sono anche degli accordi fra i club, nel caso si fanno delle valutazioni diverse, però questo purtroppo fa parte, si potrebbe anche infortunare, voglio dire, nel momento in cui cioè viene alla Fiorentina, fa un allenamento e si infortuna, quello purtroppo fa parte dell'imponderabile, non si può sapere.
1: Bello l'imponderabile.
0: Imponderabile è il subiettivo anche lui. Mm-hmm. Cioè.
2: E Matt ci scrive: ma in ferie andrà a Grassina secondo te?
0: Thorsved oppure non lo Thorsved. So, Holm, non lo so. Thorsved non può venire a Grassina.
1: Caso hai l'esclusiva.
0: Non può venire a Grassina Thorsved.
1: Ma perché?
0: Perché non può venire. È tutto esaurito, se prenota ora non trova niente.
1: Allora è troppo tardi.
0: Cioè, non è che uno finisce il mondiale e ci venga a Grassina a fare le ferie. Cioè, qui siamo tipo Sardegna, Costa Smeralda, Costa Rei, cioè costa qualcosa in più.
1: Costa Magna.
0: Sì, esatto. Cioè, non è che a Grassina uno viene e prenota la sera prima per la sera dopo. Cioè, non è che.
1: Certo, Costantino.
0: Cioè, non è che.
1: Senti,
0: sì.
1: No, allora ci scrivo.
0: C'è anche Costa?
1: Da YouTube.
0: Costa ci va.
1: Da YouTube, Valdepenas, che ruolo ha? Ci chiedono.
0: Io non lo conosco.
1: Difensore centrale.
0: Non lo conosco bene.
1: Sono
0: sincero, non lo conosco bene.
1: Sono informato molto velocemente. È un centrale difensivo. Quindi, insomma, questo è il ruolo, questa era la domanda. Centrale difensivo.
0: Che credo che forse ora per la Fiorentina sia un di più. Potrebbe essere un di più, visto che ne ha già preso
1: due. Cioè.
0: Ma direi proprio di sì.
1: Ti aspetti? No, ora, come centrale di difesa, saranno a posto al massimo sulle fasce.
0: Sì, è perché ora ce l'hanno 5.
1: Cioè, i terzini devono fare.
0: È uscito Quadio, che è andato al Monza, che poteva essere, diciamo, il sesto, e ora rimane. Cioè, rimane.
1: Lo sai?
0: Sì.
1: Vai.
0: No, dimmi.
1: No, mi hai fatto venire in mente Monza, poi Bianco era stato al Monza. Ecco, c'è l'Avellino su Bianco. Però una pista non sta
0: facendo, c'è anche Martinelli all'Avellino, quindi stanno facendo, Nesta stanno facendo una bella squadra, lì all'Avellino.
1: Infatti ritroverebbe Nesta, dico sì. Bianco, no? Quindi l'Avellino è su Bianco, poi non c'è, lo c'è l'affondo, però è giusto, è una pista di mercato da seguire, quello sì.
0: Sì.
1: Poi ci chiedono, secondo voi alla prima di campionato come scenderà in campo la squadra? Con quali giocatori nuovi e quale posizione
0: vabbè, ragazzi,
1: classifica possiamo ambire?
0: È impossibile ora adesso saperlo. Difficile. Di sicuro, secondo me, per tre quarti la Fiorentina sarà fatta.
1: Meno male, a inizio campionato dici?
0: Sì, magari poi inizio campionato non so, il 22-23 di agosto, no? Quindi magari c'è ancora un po' di spazio per fare un ricamino finale l'ultima settimana. Tra l'altro possiamo già anticipare, non lo sai, non lo so neanche io, ma faccio una sorta di esclusiva.
1: Vai.
0: Sarai suo a fare come sempre il calciomercato gli ultimi 2-3 giorni, no?
1: Spero di sì. Penso di sì, ora sai,
0: no,
1: non si sa mai.
0: No, ho chiamato, c'è l'aria condizionata.
1: Meno male.
0: No, perché la tua decisione era legata al fatto che potesse fare più o meno caldo all'interno dello Sheraton.
1: Dentro si sta sempre bene, il problema è fuori a fine agosto. Anche se l'anno scorso ci fu un po' di
0: pergelina. Sì, l'anno scorso sì, non fu un tempo, sì, tra l'altro sulle, sì, si stava bene l'anno scorso, assolutamente sì.
1: Veramente, veramente top.
0: Ragazzi, c'è spazio solo per l'ultima telefonata, quindi chi vuole prenotarsi abbiamo 3 minuti per una telefonata, non si vince niente. Niente, questo va detto. 055 77 111 71. Chi vuol parlare con noi ha 3 minuti di tempo per parlare di tutto e anche di nulla. Se volete farlo, avete solo 3 minuti. Può partire il countdown.
11: Questa è una grande esclusiva, eh?
0: Sì, una esclusiva data da me, tra l'altro, su me stesso.
1: Sì, sì, parli da solo.
0: Sono grullo, non è che se ero normale. Lo so, ma te lo stai pensando, quindi
1: no. Ragione.
0: Ma lo puoi tranquillamente pensare.
1: Senti, prima di chiudere quei messaggi, volevo soltanto aggiungere questa cosa che leggo dal nostro glorioso sito Firenze Viola, che in occasione della seconda giornata di esposizione delle nuove maglie della Fiorentina, che sono state presentate ieri, sono emersi nuovi particolari studiati da Roma e Fiorentina. In particolare, all'interno della maglia c'è una dedica al presidente Rocco Commisso attraverso una delle sue frasi simbolo, che è: prenditi cura di me e io mi prenderò cura di te. Quindi questo
0: bella, assolutamente bella questa frase,
1: giusto omaggio. Sono...
0: sì assolutamente, assolutamente. Guarda,
1: eccole qua,
0: stiamo
1: maglie,
0: vedendo queste
1: l'altro.
0: Ottime maglie, sì, assolutamente, si vede anche dietro, ci sei te.
1: No, non c'ero, non è vero.
0: No, mi sembrava di averti visto.
1: No,
0: sì.
1: Non c'ero, te lo direi. Non
0: sì, lo so, ma mi sembrava di averti visto lì a prenderla a gratis e via, vabbè.
2: Mentre Lorenzo ti dà ragione, Niccolò, sulla pronuncia è Wimbledon.
1: Hai visto? Avete visto?
0: Avete visto?
1: Voi hai fatto tutti quelli che...
0: Esatto.
1: Invece...
0: Intanto manca 1 minuto e mezzo per l'ultima chiamata, ragazzi.
1: No,
0: quindi
1: pazzesco.
0: Naturalmente, anche perché tra poco c'è il pacco della Lombardia. Che ci sarà dentro, secondo
1: te? Non si vince niente, ve lo dico. Quindi potete anche non telefonare, se volete.
0: Io scelgo la Sardegna. Ora chiama... Sardegna?
1: Dottore.
0: Sì.
1: Ti hanno
0: offerto 5.000 euro, scegli il pacco oppure decidi di andare avanti.
1: Voi seguite gli affari tuoi?
2: No.
1: Sì, davvero?
2: Mm-mm.
1: Tutte le sere?
0: Hai deciso di andare avanti o no?
1: No.
0: O accetti 5.000?
1: Non voglio parlare.
0: Perché c'è la Lombardia, voglio dire.
1: Sono un po' in tensione, non ne voglio parlare.
0: Non c'è nessuno?
1: Perché sono
0: c'è, ce l'abbiamo.
1: Sì, abbiamo Giorgio in linea con noi.
0: Ciao Giorgio, hai vinto, grazie
12: Giorgio. Record, l'ultima telefonata.
0: Sì, però Giorgio però c'è 60 secondi, non si può sforare, quindi devi essere proprio sintetico al massimo.
12: Certo, non ci sono problemi. Allora, intanto siete simpatici tutti quanti, lei è molto carina.
1: Bene, grazie.
0: E quindi la domanda, stanno passando i secondi, sennò poi c'è il pacco, la Lombardia da aprire.
12: Certo, no, veramente. Che mi dite dell'argentino? Potrebbe venire.
0: Aranda? No? Aranda?
12: Sì.
1: Bene.
0: Va bene, Giorgio,
1: grazie,
0: ti rispondo
1: Giorgio,
0: al volo.
1: Vai.
0: Ma è uno degli obiettivi, però ripeto, io ho un po' di preoccupazione su questo ruolo, perché dopo Lucas Beltrán vorrei essere sicuro, perché qui, insomma, vai a vederlo, è uno che gioca tra le linee. E può giocare anche come esterno, però
1: okay.
0: Io mi piacerebbe sempre prendere un giocatore che ha un ruolo ben definito, soprattutto quelli che arrivano dal Sud America, perché secondo me è fondamentale che ci sia questo aspetto.
1: Bene, Francesco, benvenuto in Miraguaglia, tra l'altro sulla pronuncia di Valdepeñas, che nel Real Castilla ha fatto anche il terzino sinistro e quindi non soltanto il centrale.
0: Allora defensivo. Questa potrebbe essere una pista ancora più interessante, perché la Fiorentina non cerca l'esterno basso a sinistra, anche se io ti dico, e chiudo così la trasmissione, che per me da qui alla fine del mercato, molto verso la fine del mercato e molto meno prima, potrebbero fare un nuovo tentativo per Ruggeri.
1: Eccolo lì, quindi vi lasciamo nel dubbio, approfondiremo domani, non prima di domani, quindi non potete fare altro che ascoltare Nick & Nick che torna domani alle ore 16. Grazie a Sofia Ferreri.
2: Grazie a voi e grazie ai nostri ascoltatori.
1: Ci risentiamo presto, tesi permettendo.
2: Sì.
1: Ovviamente.
0: Ah, quindi c'è un'altra esclusiva.
1: Guarda, c'è anche la data, non del tour ma della discussione.
0: Ci sarai? Reportaggio su Firenze Viola, tutto Milano, mercato web.
1: A massimo si può fare un
2: lui
1: collegamento.
2: Lui è solo a Roma per le lauree.
0: Sì, vabbè, è giusto. Sì, però, Roma, questo è un brutto gesto, però potresti andare anche a Milano.
1: Mm-hmm. Vabbè, vediamo.
0: Poi fai due interviste lì, un fuoricampo.
1: Sì.
0: Non è che, una raccolta di voci sulla Fiorentina. Sì, esatto, potresti fare così un po' di voci fuoricampo.
1: Grazie anche a Nicolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, grazie a tutti, è sempre un piacere e speriamo di esserci anche domani, perché qui si potrebbero chiudere da un secondo all'altro.
1: Poi la magistrale regia di Stefano Cherubini.
0: Allora, ci chiudono di sicuro.
1: Anche da Niccolò Santi. Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: C'è un drago che si aggira in città ed è il nuovo difensore centrale della Fiorentina, non una creatura figlia delle temperature. È il primo giorno ufficialmente di Fiorentina per Radu Dragusin, il secondo acquisto difensivo del club viola, e noi continuiamo a interrogarci su chi se ne andrà, perché qui tra un po' si ritrova la squadra e saranno tantissimi. Caro Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Mi ha colpito tanto la faccia sorridente di Dragusin.
2: Fatto che poi sia già qui, come sì, se, come a dire, no? Cioè, fosse tutto parecchio apparecchiato e quindi poi si è chiuso in fretta. Lui è già arrivato qui e credo non si rimuoverà, quindi è già pronto anche
3: per il raduno.
2: Per il raduno,
3: sì,
2: da
3: certo,
2: venerdì.
3: No, ma mi piace proprio l'approccio, ma di tutti, anche di Vieri. Cioè, arrivano e insomma, sono belle facce, belle, che almeno trasmettono una sensazione di positività ed entusiasmo. Direte, ma è ovvio, se hanno firmato, sì, ma devo dire che abbiamo anche bisogno di
2: volti
3: questa
2: nuovi,
3: ripartenza, di gente che arriva qui
2: e
3: senza,
2: se vogliamo, esatto,
3: ferite
2: anche un
3: del
2: po'
3: passato
2: di, Vieri a suo modo magari no, è meno conosciuto, sì, giocava in Brasile, c'è cioè chi lo ha visto meno. Dragusin tra Genoa e il Tottenham, dove ovviamente non ha giocato due anni in modo continuativo, però è comunque un profilo
3: ed siamo solo agli inizi,
2: di spessore eccetera eccetera. E Paratici, che ha cominciato bene, però è a tutt'altro che a metà dell'opera.
3: Siamo solo agli inizi,
2: forse,
3: se ci pensate bene.
2: Assolutamente.
3: Siamo solo agli inizi oggi.
2: Ed è bagarre sulle uscite, ti facevo il conteggio: un quindicino per Good, un quindicino per Dodò, sono belle 30.
3: 30.
2: Altri 5 da Fortini.
3: 35.
2: E poi 35 da Fagioli.
3: 70.
2: Mandragora un decino.
3: 80.
2: E Piccoli, sta a vedere, dalla Lazio, tiriamo via un quindicino.
3: 95.
2: Poi chi c'è? Chi è rimasto? Brescianini, Fabian, tutte e due insieme, prezzo di favore 12,5.
3: 107.
2: Eccola, Torri sistema di bilancio.
3: Fortini.
2: Fortini si era detto un cinquino. A Monza va Quadio. Per il momento abbiamo un po' di smentite sull'interesse del Monza anche per Moreno, però poi c'è Barak verso il Verona,
3: ragazzi, Quadio che
2: due,
3: va a
2: due
3: Monza,
2: e mezzo. Quadio va verso il
3: va
2: Monza.
3: A Monza,
2: confermato.
3: Non è un passaggio da poco, perché vuol dire che questo ragazzo già,
2: prestito,
3: sì, però già è in area di Serie A. Cioè,
2: sì,
3: ragazzi, stiamo parlando di un giovane che ha fatto pochissime apparizioni l'anno scorso nella Fiorentina,
2: campione,
3: ma ha già la credibilità,
2: sì, sì,
3: per essere nel mirino di una squadra di Serie A. Tra l'altro il Monza è anche una squadra che dopo essere risalita, dopo la retrocessione, credo che abbia anche una proprietà importante alle spalle, ecco. Poi leggevo di Martinelli che potrebbe andare ad Avellino, no?
2: Tra Avellino e
3: Sampdoria, cioè i nostri giovani comunque sono di livello alto. Mi aspetto anche di capire dove finirà Braschi e compagnia cantante, e cosa si farà di Rubino, che ha già fatto bene l'anno scorso, e di altri giovani. No, è il momento dei sorrisi,
2: è il momento, ecco, dei sorrisi.
3: Allora, noi dice
2: sì,
3: poi Loreto che c'ha l'anima un pochino più di cautela, voglio dire, cerca di essere sempre più equilibrato, ovviamente cerca l'altra faccia della medaglia, cioè quanto arriverà dalle cessioni. Però arriveranno, chiaramente, e io credo che almeno una di un certo livello andrà via. Però oggi è il momento dei sorrisi, il sorriso di Dragusin, il sorriso e la positività di aver preso ad allenare la primavera un maestro di calcio, un grande maestro di calcio come Andrea Zoli, il fatto che il mio pupillo Bakayoko hanno messo sul piatto 20 milioni, cioè 20 milioni ormai la Fiorentina li va a proporre a tutti quei giocatori che ritiene giocatori che possono dare un contributo alzando il livello. Ho letto, non so se è vero, 15 milioni per Tosvert. Io continuo a credere che la volontà della Fiorentina sia quella di inserire una contropartita tecnica, cioè navighiamo in un mondo diverso, navighiamo con la ottima possibilità che tra pochi giorni Grosso, che ricordiamo parlerà giovedì, sì, possa partire con il 60% della squadra, ma con alcuni ruoli, alcuni forse reparti
2: forse un po' meno del 60%. Questo te lo dico perché poi ora sentiremo i vari aggiornamenti anche da Niccolò Santi. Coleosso è sempre tra coloro che sono sospesi,
3: sì,
2: perché
3: però...
2: Parì sta provando a reinserirsi, lui comunque vorrebbe la Fiorentina, perché
3: guarda, io
2: capito,
3: te lo dico da vecchio di mercato, se il giocatore ha scelto la Fiorentina
2: in teoria, no?
3: E se l'offerta della Fiorentina è decorosa, mi riferisco a quella squadra inglese, come si chiama, lo suo
2: Burnley,
3: Coleosce viene alla Fiorentina
2: in teoria,
3: perché il Burnley lo offrirà al Paris. Quanto ci dà la Fiorentina? 11. Quanto dà il Paris? 13. Il giocatore non va al Paris e allora dice: ma lo offro all'Independiente in Argentina. Quanto ci danno? 14. Il giocatore ci va? No. E alla fine viene alla Fiorentina. Chiaro, se ci fossero offerte fuori logica, allora è chiaro che gli 11 milioni della Fiorentina potrebbero ballare, ma in queste condizioni viene alla Fiorentina, verrà nei tempi giusti e nei modi giusti. Ma insomma, io per ora c'è tutto questo che sta succedendo, mi piace, aspetto con curiosità di sentire la prima conferenza stampa di Grosso, di capire la sua idea di calcio, di capire se ha ben chiaro che bisogna rimettere la qualità del calcio al centro del villaggio, e quindi
2: che idea di regista.
3: Che idea di regista?
2: Noi ieri se ne è parlato
3: calcio
2: tanto, ma quella è una discriminante molto interessante.
3: Parlare di calcio.
2: Parlare di calcio, delle sue idee.
3: Questo mi piacerebbe di capire
2: nuova stagione,
3: anche se uno dei terzini sinistri potrebbe essere Ranieri invece che Vieri, no?
2: Vediamo.
3: Con una difesa a 4 può diventare a 3, come ci dicevano anche ieri, e con magari quello di destra che attacca di più, se, come dicevi te, se lui vede Fagioli come suo play, se ha fiducia in Ken, perché qui ragazzi stanno passando i giorni, ci stiamo avvicinando al 15, che è quando scadrà la clausola recessoria, ma non mi pare proprio c'è traccia di nulla,
2: no, ma tanto
3: e quindi parlare di calcio,
2: la clausola andremo sereni
3: con le nuove maglie sono piaciute, insomma per ora ragazzi mi sembra che tutte le pedine stanno andando al posto giusto. Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti, saremo come sempre due ore in compagnia degli ascoltatori e fatemi dire amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo numerose le vostre telefonate allo 0557711171, ma non c'è palla al centro
2: come si fa senza
3: che non abbia come punto di partenza chi si compra Flash.
4: Chi si compra Flash?
5: Come vi abbiamo raccontato in queste ore, Radu Dragusin è un nuovo calciatore della Fiorentina. Questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Firenze, firmerà un contratto fino al prossimo anno in prestito oneroso a 1,5 milioni, con obbligo di riscatto a 17,5 milioni, che si attiverà al raggiungimento della 22esima presenza stagionale, e a quel punto il contratto sarà fino al 2031, quindi in totale 5 anni. Adesso la Fiorentina però pensa all'esterno offensivo, e in particolare nelle idee della dirigenza viola c'è Luca Coleosso del Burnley, che ha ricevuto un'offerta dal Paris FC più alta rispetto a quella della Fiorentina, ci risulta più o meno vicina ai 15 milioni, mentre viola con i bonus non arrivano a 12. Il punto è che però il calciatore ha battezzato la Fiorentina come sua prossima destinazione preferita, quindi si tratta semplicemente di aspettare di capire che cosa vorrà fare il Burnley, anche perché il contratto di Coleosso scadrà nel 2029, di certo il giocatore non sceglierà in autonomia, quindi la Fiorentina è in attesa, un'attesa che però non durerà chiaramente all'infinito. Tant'è vero che continua a piacere molto Bakayoko dell'Ipsia, anche se le cifre sono più alte in questo caso, 20 milioni di euro. Si tiene aperta la viola anche la pista Volpato, che ha già fatto intendere di gradire Firenze, per il quale ci vorrebbero 15-20 milioni. Poi Noah Lang del Napoli, altra pista da tenere d'occhio, e Aranda del Boca Junior. Per quello che riguarda il centrocampo, sempre occhio a Torsvet, la Fiorentina è in trattativa col Sassuolo, sta provando a inserire Somme nell'operazione e aspetta appunto una risposta da parte dei neroverdi, che piano piano si stanno convincendo a lasciar partire il centrocampista norvegese. Chiudiamo con Martinelli, che andrà all'Avellino, Avellino che è anche su Alessandro Bianco, che è tornato dal PAOK, in quanto non l'ha riscattato, aveva il diritto a 4 milioni, ma il giocatore è tornato e potrebbe andare in Campania. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Ieri su Coleosso qualcuno, vedo, si ricorda essere stato riserva di Conè. Questa cosa la teniamo lì a futura memoria,
3: non ce la leviamo dal dosso.
2: Però ecco, ieri c'è stato di nuovo un rilancio del Parì, che evidentemente se lo terrebbe più che volentieri, però per il momento, ripeto, i segnali che abbiamo sono più che positivi. E poi, come avete sentito da Niccolò, Thorsved resta lì, anche perché la Norvegia prosegue la sua avventura al mondiale, quindi comunque tutto per il momento sarebbe sospeso, congelato, però è di fatto un giocatore in arrivo. Io a questo punto mi aspetto lui e Coleosso, poi vediamo le ulteriori novità.
3: Sì, perché c'è una differenza sostanziale, spieghiamo ai nostri ascoltatori, tra la situazione di Thorsved e quella di Coleosso. Coleosso, se non sbaglio, il contratto diceva scadenza nel 29.
2: Thorsved 27, sì.
3: Allora,
2: sì,
3: il Sassuolo non ha proprio forza nella trattativa con Thorsved, quindi se Thorsved resta fedele alla promessa fatta alla Fiorentina, e l'operazione si fa sicurissimamente, scusatemi questo superlativo.
2: Sì, sì, ma è
3: perché
2: quello che poi è arrivato,
3: ti porta
2: da più
3: un
2: parti.
3: Giocatore come Thorsved a costo zero e scadenza, e quindi lì il Sassuolo deve venire incontro alle esigenze del giocatore. Lo ribadisco, l'opzione più semplice è una contropartita tecnica, ma evidente, con un conguaglio a favore del Sassuolo, per cui io credo che in questo momento c'è da definire l'entità del conguaglio, ma capisco anche che non ci sia fretta, perché la Norvegia sta andando avanti. Tra l'altro io faccio tifo per la Norvegia, perché quel modo di festeggiare mi ricorda, lo sai, quello che io ho
2: capito,
3: vissuto,
2: hanno l'Inghilterra, quindi
3: vissuto,
2: basta, grazie, arrivederci.
3: Ho vissuto in prima, al tempo degli europei, in Svezia, che stiamo parlando del 92,
2: ma il trionfo è la Danimarca,
3: richiamati dalle vacanze, sì. E mi ricordo,
2: quella fu una favola,
3: c'erano danesi in ogni angolo della Svezia, e lì sta arrivando, c'è un mondo norvegese bellissimo. Dicevo, Thorsved, tanto non hai fretta di farlo, perché comunque non potrà essere disponibile immediatamente. E poi io chiaramente Coleosso, Tommaso, per me è il primo dei non titolari. Io mi immagino un grande giocatore,
2: sì,
3: titolare, quello un secondo
2: dice,
3: di livello importante, Coleosce, e poi la scommessa, che può essere, non è lui, è il Kostić a costo zero, il giocatore, non so, Solomon, se il Tottenham te lo lascia ancora un anno in prestito, insomma lì puoi trovarti una situazione che funziona in questo senso.
2: Va bene, questa è la situazione. Vedevo Coleosso 2029, Fiorentina è arrivata intorno agli 11 milioni di offerta al Burnley, il Parì sarebbe intorno ai 10, ma come dicevamo, fronte,
3: poi sono molto
2: del
3: curioso,
2: calciatore sarebbe più pro Viola. Fammi segnalare, la novità di oggi sarebbe Holm, e qui torniamo invece su
3: Holm
2: terzini.
3: De Bologna,
2: tornato
3: Bologna,
2: a Bologna,
3: com'è Holm?
2: Sì, c'è di mezzo anche la Juve.
3: Io credo che sia, io non vorrei sbagliare, ma credo sia di proprietà della Juve, che al Bologna in qualche modo, non lo so. Comunque questo è un giocatore,
2: è della
3: questo.
2: Juve, finito al Bologna in prestito, sì. Direi
3: anche questo secondo me è un ottimo, sarebbe un ottimo, cioè la Fiorentina, ragazzi, sta trattando livelli importanti tutte le posizioni, e ribadisco anche
2: è
3: la serenità.
2: È del Bologna andato in prestito alla Juve, ecco.
3: Ah, ecco, è del Bologna in prestito alla Juve,
2: non lo ha riscattato,
3: non c'è ansia su Ken. Noi siamo partiti pensando che Ken lo vendevano subito perché non c'è ansia. Io ribadisco, per quello che so io, Ken Paratici se lo tiene, e non volentieri, volentierissimo, e lo stesso vale anche per Grosso, ma glielo chiederemo giovedì. Quindi bene, si parte bene. Resto col grande curiosità sui terzini, te lo dico francamente.
2: Guarda, Holm è forse un nome da tenere lì per le corsie esterne, perché poi in realtà no, quella è un'ipotesi, e per il momento vede la Fiorentina senza grandi alternative.
3: Lì quello, perché allora ti ricordi cosa
2: Fortini,
3: ti avevo detto,
2: no,
3: che Dodò sembrava andava via il 20 di giugno, no? Ti ho detto, bah, per me non è la prima scelta di nessuno, faccio fatica a pensare che sia un'operazione fatta subito, e E poi c'è molto silenzio su Gosens. Ecco, io ti devo dire la verità, cioè le voci che quelle che ci arrivano parlano di un giocatore che la Fiorentina vorrebbe cedere, e ribadisco, su Gosens non fai soldi, cioè Gosens, come ha detto Nicola,
2: lui
3: come ha detto Tommaso,
2: sarebbe già a Firenze ad allenarsi, ho visto, ha messo, cioè allenarsi, insomma era a correre. Quindi, ieri l'abbiamo visto dai
3: sono
2: social.
3: Sono molto curioso, lo ribadisco, molto ma molto curioso di capire come si muoverà la Fiorentina sui terzini. Sono

0: Segnaliamo anche qualche voce dalla Francia per Gudmundsson, sul quale però, ecco, più che voci per il momento non si va, però lui è una bella incognita.
1: Sì.
0: Se ci pensi, perché sì, è un calciatore che hai pagato tanto, in teoria sarebbe il tuo 10. Lui per ora ha dato anche il benvenuto a Dragusin a Firenze, perciò
1: Beh,
0: è un po' come allora, se con la testa fosse ancora in casa
1: Viola. Non so
0: Viola.
1: Se sei d'accordo, Tommaso, io anticiperei Simone.
0: Sì, lo chiamiamo dentro.
1: Che lo chiamiamo dentro in modo che l'uomo mercato, di uno dei tanti uomini mercato di Radio Firenze Viola, così intanto ci fa un primo identikit su quelle che sono le operazioni già fatte, su quelle che sono in via di definizione. E ve lo ripeto, Torsvet e Coleuscio, secondo me, sono due operazioni molto vicine, ma cerchiamo anche di capire questo lavorare a tutto campo a 360 gradi che sta facendo Paratici, cercando di andare, ripeto, ad inquadrare obiettivi di alto livello. Non crediate a chi dice 20 milioni si danno a tutti, non è vero. Cioè, nella realtà del calcio italiano, 20 milioni, le offerte da 20 milioni sono già offerte che fanno una selezionano un parco giocatori, ecco, certo. E quindi questo lo trovo un aspetto veramente giusto e interessante del mercato della Fiorentina, che è un mercato sorprendentemente propositivo.
0: Sarà anche in grande evoluzione, io poi torno lì, ma più che altro perché sono curioso di vedere tutte le varie soluzioni che dovrà cercare Paratici in uscita. Leggevo che da Lazio per il momento l'interesse su Piccoli è un po' così. Piccoli è un'altra questione,
1: sì, anche perché la Lazio che fa? Piccoli o lo prende a titolo definitivo, ma lì vai a fare un bagno economico. Oggi quanto può valere Piccoli? 12-13 milioni, cioè andresti a fare una minusvalenza di 6-7 milioni. Non è questo lo spirito della Fiorentina. Perché dovrebbe prendere la Lazio in prestito un giocatore per valorizzarlo a te? Non c'è motivo,
0: è
1: no?
0: Per questo che
1: vedo
0: curioso,
1: un'operazione,
0: ecco,
1: non semplice, perché il livello della Lazio, la società che rischia di giocare a porte chiuse perché non ci va nessuno dei suoi tifosi,
0: anzi porte chiuse però testano fuori,
1: la Lazio è già un livello importante, e quindi stiamo a vedere, ma parlare di mercato, parlando di mercato, non possiamo che attingere, caro
0: Tommaso, chi lo segue quotidianamente e segue varie vicende
1: collega.
0: Vedo che oggi poi molti occhi sono puntati su casa Milan, dove si lavora per Ghila, sempre della Lazio. Simone Bernabei, sì. Ciao Simo, ben trovato,
2: ciao,
0: buon
2: ciao.
0: Pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Milan sta chiudendo per Ghila.
2: Ci sta provando.
0: Quindi anche
2: trattare
0: loro
2: con la Lazio non è semplicissimo.
0: No, fra sì, l'altro, curiosità provando. Mia, chi è che fa il mercato al Milan? No, cioè c'è qualcuno.
1: No,
0: fai
1: Ibrahimovic.
0: C'è un fa po', tutto Ibra?
1: Dagli c'è un Stati po', Uniti.
0: Va bene, ok.
1: Fa tutto
2: brainstorming.
1: Mendes. Guardate, fa tutto, dicono e fa tutto me. Però è chiaro che la Lazio deve vendere per comprare, per cui è chiaro che la fretta che ha la Lazio di vendere Ghila è per poter incassare quei soldi che poi può investire. Ma sinceramente quello che fa la Lazio ci interessa. Io ti chiedo invece una cosa. Nel mercato, nel mondo del mercato, questa Fiorentina così aggressiva, così subito operativa, perché qui ragazzi è vero che sono pagherò all'anno prossimo, ma tra Vieri e Dragusin siamo a
2: più di 35.
1: Sì. Quindi,
0: ma non ci hai messo dentro Coleoscio e Torso?
1: No, per ora solo quelli che abbiamo fatto visite.
0: È un altro
1: controllo.
0: Trentino a occhio. Insomma, 25.
1: Che si dice di questa Fiorentina così,
2: ma
1: aggressiva?
2: Guarda, ha preso un po' di sorpresa, ecco, mettiamola così. Anche tanti addetti ai lavori, ti dico la verità, perché molti pensavano che questa Fiorentina dovesse un po' seguire quella che è la strada, no, di tante società italiane, anche grandi società. Quindi penso anche al Napoli, per esempio. Prima vendere e poi comprare,
1: esatto.
2: Ecco, la Fiorentina invece
1: tra l'altro ricordiamo, scusami se ti interrompo, che il Napoli, la famiglia De Laurentiis, è finita sotto un'inchiesta molto pesante,
0: più per il Bari, giusto? Per vicende legate
1: Bari,
0: al Bari, poi,
1: e quindi lo dico perché insomma anche noi abbiamo sempre indicato De Laurentiis come un modello che poteva anche essere da imitare. Beh, insomma, se sono vere le voci che ci

0: mescolano, direi che lì ci serve un po' più di cautela. Scusami, beh,
1: false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, indagati sì. Aurelio e Luigi De Laurentiis, con perquisizione sedi di Bari, Napoli e della Filmau.
2: Esatto. Tra l'altro nel mezzo sembra ci sia un po' la cessione del portiere Caprile, che la cui plusvalenza sarebbe dovuta andare al Bari, in realtà poi l'hanno iscritta sul Napoli, sì. Insomma un po' una vicenda un po' strana, ecco, giusto fare,
0: usiamo
2: giusto
0: il
2: fare
0: termine
2: chiarezza
0: strana.
2: Giusto fare chiarezza da parte delle
0: ti
2: autorità.
0: Dicevo, ecco, cosa c'è, sorpresa quindi anche nel mondo del mercato?
2: C'è stata un po' di sorpresa, sì, però ti devo dire, evidentemente, insomma, queste sono ecco, mi sento di dire che sono indicazioni precise, poi, che sono uscite, no, da quel viaggio che è stato fatto negli Stati Uniti da parte di Paratici e Ferrari per parlare con la famiglia Commisso. Ecco, probabilmente erano stati individuati alcuni giocatori, vedi Dragusin, che o li prendi ora o non li prendi più, mi viene un po' da dire, sì. Così, quindi probabilmente, insomma, hanno ricevuto questo via libera per questa sorta di anticipo di cassa, ecco, lo chiamerei così, anche se poi, come giustamente detto, sono dei pagherò di fatto, certo. Perché sono prestiti con diritto, obbligo, però ecco, la sensazione era un po' questa. Su Dragusin c'erano veramente tante squadre. Paratici si è fatto forte dei rapporti che ha col Tottenham, dei rapporti che ha col ragazzo e col suo entourage, e ha detto no, vabbè, acceleriamo, facciamolo adesso questa operazione, altrimenti poi rischiamo veramente di non farla più. E quindi è secondo me un bel segnale anche al mercato in generale, per dire che la Fiorentina c'è. La Fiorentina è una, anche per altre trattative, sarà una concorrente per tante squadre, quindi penso a quelle squadre della metà alta della classifica. Ecco, è una risposta secondo me molto forte, molto interessante, che sta dando la Fiorentina.
1: Sono tutte ferme, se ci
2: sono,
1: pensi,
2: tutte ferme,
1: sì, la Roma è Milan. Ferma,
0: il Milan è l'unico.
1: Milan e Fiorentina,
0: Milan sta lavorando,
1: Bologna è fermo, l'Atalanta è ferma,
0: ma la Juventus è una difficoltà epocale, ho letto, dovrebbe portare il ritiro ancora Pendati, immaginate, e poi tutti quelli che erano in Canada al mondiale hanno fallito, da Kuhnmeier, David e compagnia. E l'altra cosa che io trovo estremamente positiva, Simone, è il fatto che la Fiorentina era abituata a lavorare con i procuratori. Ecco, stavolta queste prime due operazioni, ma vorrei dire lo stesso vale anche per Tosvel e Coleoscio, sembra fatte da Paratici.
1: Cioè lui sceglie opere, e poi si regola con i procuratori,
0: ovviamente,
1: però
0: ovviamente.
1: Vuole due centrali,
0: vai,
1: punta due centrali
0: suoi, perché ragazzi,
1: sai che al procuratore di riferimento gli dice: e centrali c'hai?
2: Finalmente, mi viene da dire, no, poi chiaramente anche Paratici ha i suoi rapporti così oleati con alcuni procuratori, con alcune agenzie, questo ci mancherebbe altro, ma fa parte della dinamica del calciomercato. Però sì, in effetti questa tendenza è un po' diversa, no, rispetto al recente passato, in cui insomma abbiamo visto arrivare attaccanti, un reparto offensivo intero quasi della stessa agenzia alla Fiorentina. Io credo che per dare un po', voglio dire, ora magari potrà anche essere l'agenzia più grande del mondo, l'agenzia con più giocatori al mondo, però poi, insomma, voglio dire, non saranno tutti lì quelli bravi,
1: no,
2: quindi,
1: beh, certo.
2: Giusto dare un po' un allargare un po' gli orizzonti,
1: certo,
2: mi viene da dire così. E quello che ha di buono Paratici, ragazzi, è che ha veramente tanti contatti internazionali, e l'abbiamo visto insomma in queste
1: io
2: due prime operazioni.
1: Io poi mi sono fatto l'idea che lui, ovviamente per i suoi contatti, abbia anche un quadro abbastanza chiaro di come si possono muovere le inglesi.
2: Sì,
1: e sai che
2: dire,
1: noi dal mercato inglese, come dire, siamo un po' tutti impauriti in termini di eventuali assalti a fagioli.
2: Sì, impauriti.
1: Mi
2: però
1: domando se lui non abbia magari dei sentori diversi dai nostri proprio su fagioli, o comunque la consapevolezza che poi anche per lui dall'Inghilterra possono arrivare a bussare per fagioli.
2: Io credo che lui abbia la consapevolezza che se arrivano 40 milioni per fagioli, come fai a trattenerlo, come fai a dire di no?
1: Sì,
2: quindi secondo me squadre come di metà classifica, magari, come può essere, non lo so, il Newcastle, ecco, che adesso ha venduto Tonali, ha incassato 116 milioni di euro, che problemi avrebbe il Newcastle a venire a Firenze e dire questa è la, quanto volete, 40? Eccone 41, facciamo che non si tratta neanche.
0: Sì, non perdiamo tempo.
2: A quel punto, ragazzi, cioè Paratici non può dire di no, a prescindere da quello che può essere il valore del giocatore, a prescindere da quello che può essere l'idea della piazza, cioè, a quelle cifre lì li vendi questi giocatori, ma perché poi hai veramente tanto margine di manovra per andare sui profili che vuoi, certo, per rifare la squadra sostanzialmente.
0: Senti, ti porto sugli attaccanti esterni, perché sì, mi pare l'argomento più caldo, perché
1: ma se facesse un break poi si riparte, sì, si fa più bene, con calma.
0: Vai, prendiamoci un break.
1: Convinto.
0: Vai.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Oh, calamai, ma che pensavi che quando scendevano da quella macchina nera per andare a fare le visite piangessero e dicessero no, io non ci voglio, non volevo venire a Firenze, mi hanno messo la pistola alla testa? No, ma questo è un bischerato, calamai, dai, per piacere, trova un giocatore che non vuol venire a Firenze, che quando scende per andare a fare le visite mediche piange, io non ci voglio venire, che siamo all'asilo?
3: Tommaso, buonasera.
4: Buonasera.
3: Ti volevo fare le condoglianze perché il tuo papillo anche ieri sera ha fatto una figura cascina. Il fenomeno, bello, bravo, bravissimo. E sta il peggio in campo. E meno male smette, perché probabilmente è un vantaggio per il Portogallo. Poi spero che abbia dormito stanotte. Ciao Lorenzo.
5: Ciao ragazzi, ma io guarda, penso di sbagliarmi, ma per me né Coleossio né Tosvet vengono alla Fiorentina. Per me sono due grossi specchietti per allodole, perché parlateci di acquisti, li ha fatti sempre velocemente.
6: Bene, bene, bene. 348-7513-933 in diretta anche sulla di radio 3925-727775. Luca, abbozza, allegria, che vuoi provare a...
7: Fatemi la danza di Trump il prossimo che arriva, dai. Allora,
6: testimone, l'ho detta a pranzo come ha finito male Cristiano.
7: Sì, posso dirlo.
6: Sì,
7: e non ha mangiato poi, perché c'aveva questa ferita che ha
6: ha finito male.
7: Sì. Allora, caro dottor Simone, sì, dicevo, è chiaro che gli esterni d'attacco diventano un aspetto fondamentale della Fiorentina. Ti chiedo se ci sono voci anche su chi dovrebbe uscire, penso a Gudmundsson o a Sottil, ma soprattutto se ci sono voci su chi potrebbe arrivare.
8: A uscire, io continuo a credere che Gudmundsson all'Atalanta possa essere una soluzione. Continuo a vederla come un'idea. Poi, al netto di possibili interventi inglesi, insomma, come dicevamo prima, ecco. E poi in entrata vediamo, ma Coleoscio, io
6: secondo te sono specchietti per le allodole?
8: No, non sono specchietti per le allodole, però probabilmente la Fiorentina non è nemmeno così tanto convinta,
6: perché effettivamente Paratici, boom boom, in 48-50
8: sì,
6: ore lui
8: tutte le...
6: Vieri magari lo seguiva prima, Dragusin si muoveva con il suo ex club, però quando va chiude, mi pare, eh.
8: Sì, ora non aspettiamocele tutte così le trattative, perché poi insomma, soprattutto più in là che si va col mercato, più che poi si rischia di un po' entrare in dinamiche lunghe. Però ecco, io credo che adesso sia veramente il momento di stringere per qualche esterno, e sia il momento di stringere per qualche uscita, anche perché poi prima o poi alla fine la Fiorentina avrà 50 giocatori, e il discorso che facevamo l'altra volta, poi in tanti non li convocherà neanche per il ritiro, quindi ecco, qualche eccezione, però è il momento di stringere per qualche acquisto. Vediamo, Bakayoko,
7: a me piace tanto Bakayoko.
8: Secondo me è un nome buono, un nome interessante, c'è da capire se
7: 20 milioni.
8: C'è voglia di spenderli questi soldi.
7: 20 milioni, un ventino.
8: Vanno tirati fuori, perché poi l'Ipsia non è che ti dice oh, no, sì, vediamo, sconti, cose, cioè l'Ipsia li vuole i soldi, perché non ne ha bisogno
6: tutti
8: sostanzialmente.
6: Maledetti e subito.
8: Non ne ha bisogno, quindi sai, dice non è che mi serve a me farti
7: che li puoi prendere
8: cose,
7: per il collo,
8: esatto,
7: dice, cioè, te ne do 16 se li vuoi.
8: No, quella è la cifra, se lo volete pagatela. Però ti dico, secondo me quello è un profilo interessante per carta d'identità, per esperienza internazionale, perché fa gol, perché fa assist. Secondo me quello sarebbe
7: Simone
8: giocatore.
7: Sta prendendo sempre più corpo la conferma di un'indicazione che avevamo avuto, che Paratici ha libertà d'azione, però per situazioni economiche non oltre
6: sopra
7: 20 milioni. Lui, per i giocatori importanti, quelli che lui vorrebbe prendere, lui arriva e propone 20 milioni. Poi alcuni gli dicono di no.
8: Anche perché, insomma, giocatori oltre 20 milioni ce ne sono tanti, però non... Non è così semplice prenderli.
6: Ma
8: poi.
6: Noah Lang ci rientra nel tetto dei denti?
8: Ma io, a me continua a dirmi, Noah Lang Allegri lo vuol valutare, vuol valutare in ritiro, quindi eventualmente sarà una cosa di agosto Noah Lang, perché magari Allegri ci lavora insieme una, due, tre, quattro settimane e dice no vabbè io con questo non ci faccio niente, datelo via. Però al momento quello che dicono da Napoli è che Allegri lo voglia vedere, lo voglia valutare lui sul campo, perché non lo conosce evidentemente così bene, e poi prenderà Allegri una decisione.
7: E poi c'è, è scomparso Solomon. Ecco, Solomon io sinceramente, ragazzi, me l'aspettavo già come opzione fatta, perché
6: ma
7: comunque
6: lì,
7: lui non c'ha percorso nel Tottenham.
6: No,
7: Tottenham può anche magari entrare nell'ordine di idee,
6: però mi viene da dire che se c'è uno
7: di un altro prestito,
6: Paratici, no?
7: Però Paratici ce l'ha portato qua a gennaio,
6: se aspetta o di che non è convinto,
8: oppure gli ha detto semplicemente guarda ci conosciamo,
6: resta lì sospeso, tranquillo,
8: poi a fine luglio ti prendiamo, aspetto che calino un pochino il prezzo, faccio sì che il Tottenham ti paghi lo stipendio del mese di luglio,
7: tanto passo un mese, ti prendo con prestito, con magari con obbligo anche questo, quindi vai a pagare però nei quattro, io vi dico la verità, nei quattro io Solomon
8: ci sta
7: dentro, Solomon e Coleoscio ci stanno per me, non sono nessun dei due titolari, ma sono due ottimi quasi titolari, ecco, uno una grande talento in crescita. A me Solomon, ragazzi, prima dell'infortunio a me aveva colpito, ci avevo visto roba, gol, ci avevo visto uno e salta l'uomo, ed è arrivato qui, se ve lo ricordate, in condizioni fisiche non ottimali in virtù di un infortunio.
6: Poi si è rifatto male.
7: Il problema lì è naturalmente la tenuta fisica.
6: C'è una domanda molto interessante, sono curioso di sentire tutte e due, la fa Simo da Vinci. Se Paratici vendesse Fagioli a 40 milioni, come commenterete? Grande plusvalenza di Paratici o di Pradè che lo prese a 18? Ragazzi,
8: no, c'è
6: Fagioli l'ha preso.
8: C'è ragione, posso allargare la questione. Vlahovic che fu preso a 3 milioni, quanto lo prese Corvino, e poi rivenduto a 70. Di chi è la plusvalenza? La plusvalenza di chi l'ha saputo valorizzare, sicuramente di chi l'ha preso, ma anche di chi l'ha saputo valorizzare. Quindi impossibile dire di Pradè o di Paratici. Nel mezzo c'è il lavoro di entrambi, chiaramente, perché secondo me Pradè con Fagioli ha fatto un'ottima operazione. Paratici se lo vende a 40,
6: ma lo stesso si vorrebbe dire per
8: buona.
6: Ken,
7: sì,
6: che Kent è costato infatti 15 più bonus.
7: Infatti la domanda è divertente,
6: cioè.
7: È divertente. Allora io lo ridico per la milionesima volta, mi hanno insegnato che nel mercato non è bravo chi non sbaglia mai, perché non esiste, è bravo chi sbaglia meno. Allora il problema che noi abbiamo spesso riconosciuto a Pradè non era nella capacità di vendere. Quante volte abbiamo detto ha venduto bene Tommaso? Tante volte. Il problema è che non ha saputo ricomprare bene. Perché quando ha venduto Vlahovic a più di 70 milioni, prima di trovare un centravanti ne ha presi 5 o 6. Quando ha venduto altri giocatori, diciamo che le alternative non sono, raramente sono state migliorative della cessione. Quindi e noi ci auguriamo che Paratici riesca, non le indovinerà tutte Paratici, ecco, diciamolo fin da adesso, però che
6: se sbaglia meno degli altri
7: riesca a creare più valore. Ecco, Fagioli e Ken saranno, se dovessero andare via, delle grandi plusvalenze. Però poi dopo bisognerà, a suo tempo non sono stati ricoprati bene. Va via Fagioli, Simone, probabilmente andrebbero a prendere un grande regista centrale con caratteristiche fisiche diverse.
8: Sì, più strutturato,
7: più aggressivo, più recuperatore, con un'altra identità di calcio. Con questo io non voglio mandare via Fagioli, lo ripeto. Però Fagioli è un adattato in questo ruolo.
6: Sì,
7: poi magari può diventare il suo abito perfetto. Ma l'importante è chi arriva, ricordatevi sempre, no? Chi va via, chi arriva al posto di. Ecco, questo credo sia la chiave determinante di tutto questo. E tornando su Ken, Simone, tutti noi dicevamo: bah, è difficile, si presenti, quasi impossibile, si presenti qualcuno con i 62 milioni, oggi siamo al 7 di luglio.
6: Siamo più o meno a metà
7: strada. Ti aspettavi?
6: Ma non avrebbe senso.
7: Quantomeno qualche voce, qualche ipotesi, qualche parola in più?
8: Ma ora, in questo periodo, sinceramente no, perché o arriva l'Arabia Saudita, che lì, sai, magari non hanno problemi, vogliono che tieni 60. Però se no, no, perché una squadra... Perché in Europa nessuno spende 62 milioni, perché no oggi. Quindi se lo vuoi trattare, aspetti il 15 luglio, scade tutta la clausola, certo. adesso se ne ragiona. Quindi io, sinceramente, fino al 15 luglio mi aspetto abbastanza pace e tranquillità in ottica Ken.
7: Io infatti su Ken mi aspetto grandi fuochi d'artificio.
6: Sono curioso di vederlo al Viola Park
7: 15 giorni d'agosto,
6: dal lunedì.
7: Grazie Simone, buon lavoro
8: a voi.
7: Allora,
6: rubiamo qualche minuto a Fabrizio Lucchesi, che ringraziamo per la disponibilità. Ciao
4: grande,
6: Fabrizio.
4: Grande Luca, salve ragazzi.
6: Grazie.
7: Allora Fabrizio, riagganciamoci a Ken. Tutte noi dicevamo, a chi ti porta 62 milioni della clausola? Certo, qui c'è proprio un silenzio totale,
4: Ma sai, il silenzio delle volte precede la tempesta,
6: Eccoci.
4: Io personalmente, quando si è parlato di questa operazione in passato, la mia previsione era che lui andava via, che lui andasse via perché gli attaccati non ci sono, perché quei poi ci sono, anche se hanno cifre folli per alcuni parametri di qualche anno fa di mercato, ma non ci sono, e quindi io credo che ancora questa sia una partita tutta da giocare, che sia ancora tutto aperto.
7: Senti Fabrizio, ci chiedevamo, ma la Fiorentina dovrà recuperare tutti o parzialmente 60 milioni di passivo del mercato estivo di un anno fa?
6: Siamo tutti un mercialisti.
7: E del mercato invernale, la Fiorentina, ma forse dovrà vendere prima di comprare. La Fiorentina, tra l'altro, dovrà pagare una multa di 6 milioni all'UEFA per lo squilibrio rapporti con la Rosa. E invece la Fiorentina ha già speso
6: un trentino per due centrali per
7: Vieri
6: e Dragusi.
7: Che ne dici? Sei sorpreso?
4: Dico che Paradis ci si muove come ci si muove nelle grandi squadre. Cioè, quello che conta è il saldo finanziario di fine periodo. È chiaro che se tu hai una società, una proprietà che non regge il parziale di disavanzo, che ha bisogno per poter far passare un contratto prima di avere la liquidità sul conto e poi di rispenderla, è un po' come nelle famiglie quando si aspetta lo stipendio per pagare qualcosa. Allora uno dice, allora questo è un comportamento da grande squadra, da professionisti abituati a fare i mercati importanti e che hanno delle proprietà che reggono questo tipo di modo di lavorare. D'altra parte la Fiorentina è una grande squadra, perché se no si ottiene a trattare la Fiorentina una grande squadra e poi a dinamiche comportamentali da piccola squadra di provincia. Non è così. È chiaro che Paratici in primis, ma poi alla fine, quando ti daranno le somme, c'è un'assunzione di budget, ma sono anche un'assunzione di responsabilità. Alla fine certi giocatori, 100.000 euro più, 100.000 euro meno, più o meno dovranno portare alle casse societarie quanto serve perché il gap di fine stagione sia quello che Paratici ha concordato la proprietà, punto. Poi prima vendo e poi incasso, prima incasso e poi vendo, l'importante è che alla fine però il conto torni.
7: Anche se voi mi avete insegnato che devi avere anche delle spalle forti, nel senso anche la possibilità di dire magari pazienza, per chiudere questo mercato a meno X,
6: autonomia,
7: ma le recupererò magari fra un anno. Perché
4: volevo dire proprio quello, cioè qui è chiaro che è la forza della proprietà che ti dà la possibilità di avere un approccio al mercato come ho poco fa definito da grande squadra, cioè prima si fa e poi si smette. E chi deve dismettere, fa i conti con le acquisizioni, perché prima deve dismettere e arrivi al mercato della frutta alle 2 del pomeriggio, quando la frutta fresca è rimasto gli scarti. Molte volte è così, ma d'altra parte se non hai soldi non lo puoi fare.
7: E non dormi la notte, perché se poi non hai la copertura, come dicevamo, della società che dice vai tranquillo, e poi ragazzi veramente fai fatica a prendere sonno la notte.
4: La Fiorentina si sta comportando, Luca, come le grandi squadre. come giusto un professionista, lo spessore di Fabio Paratici si comporta e sa come si lavora. Poi è chiaro, ha un pensiero più lui la notte, deve avere, dare delle risposte alla proprietà, certo. Ma lui ha dei tanti elementi, molti elementi più di noi, di sensibilità su alcune situazioni dove lui capisce che 100 più 100 meno l'operazione gira in un certo modo, e quando ha fatto le assunzioni di budget le ha fatte sicuramente prudenziali per cascare poi in piedi, ecco.
7: Senti, ti metto sul piatto le due operazioni concluse e le due che sembrano essere vicine alla conclusione, ti chiedo il tuo parere su ovviamente Dragusin e Vieri e su Torsveld e Coleoscio, che noi siamo convinti, anche in virtù della via libera dei giocatori nel nome della Fiorentina, dovrebbero essere le prossime in retta d'arrivo.
4: Sono profili importanti per la Fiorentina che sta ripartendo, non sono ancora campioni, speriamo lo diventino alcuni di questi, ma la Fiorentina sta facendo quel mercato lì, sta cercando di prendere giocatori che non sono ancora da primissima fascia o affermati, perché fanno altre scelte anche loro, ma sono giocatori che possono essere senza dubbio funzionali, ottimi e ideali per questo step di crescita di fascia medio alta alta in un mercato in cui la Fiorentina deve anche cambiare molto e si deve crescere di standing rispetto a quello che aveva l'anno scorso per crescere negli anni. Quindi mi sembrano operazioni che hanno questa logica e le vedo perfettamente centrate.
6: Certo, due centrali, Fabrizio, vuol dire avere in testa e cambiare tutta la difesa.
4: Lo so, ma l'hanno già fatti, quindi vuol dire che lo vogliamo fare, no? Però mi sembra che l'idea sia quella di cambiarne molte fasi. Sì. Poi qualcuno perché lo dismetti tu, qualcuno perché per qualche motivo vuole andare via lui, ma poi arrivi alla fine e vedrai che il saldo finale sarà un saldo con tante facce nuove.
7: Ma guarda, io facevo un conto, Fabrizio, due terzini cambiano, i due centrali sono già cambiati e siamo a 4, due esterni d'attacco cambiano, siamo a 6, un centrocampista cambia per forza, 7, forse 2, 8,
6: sono gli esterni.
7: Io parlo che a livello di titolari si rischia di avere 8 undicesimi di giocatori nuovi.
6: Sì, sì.
7: Resto sui difensori.
4: Luca, su 10 giocatori di movimento ne abbiamo contati 7-8.
7: Sì, sì.
4: Vuol dire 70-80% di giocatori di movimento.
7: Esatto. Senti, Fabrizio, resto dei difensori centrali. Nel gioco delle coppie mi torna la coppia di sinistra, cioè dei Mancini, perché c'è l'esperto Ranieri e il talento Vieri. Di qua ne abbiamo 3. Allora, sulla destra, lasciamo da parte Dragusin, è evidente che io penso uno tra Pongracic
6: e titolari,
7: non c'è dubbio, titolarissimo. No, la sensazione è che uno tra Pongracic e Comuzzo verrà ceduto. E la sensazione, te lo dico, che non è quella che piace a me, ma io non conto niente, è che l'idea sia quella di mandare a giocare Comuzzo. Cioè, che ne pensi te?
4: Che un film anch'io lo vedo come te nelle premesse, perché se è chiaro i poli se la giocano, però probabilmente dopo il 7 o l'8 d'agosto, dopo i primi 15 giorni di ritiro, probabilmente la decisione verrà presa, e se non è prima di Ferragosto e dopo Ferragosto uno dei tre va via. Non dico che è la scelta giusta, non mi permetto di giudicare, non dico cosa farei perché non mi permetto di consigliare a nessuno. Se oggi dovessi scommettere un centesimo, anch'io dico l'orientamento delle operazioni, l'orientamento è perché è Comuso e lo batte il passo.
7: Senti, mi rivolgo a un grande dirigente, perché la Fiorentina ha preso un percorso inconsueto, usiamo questo termine, per quanto riguarda il settore giovanile. E perché la logica era sempre stata quella di andare a cercare un allenatore giovane, emergente, magari che portasse avanti un percorso già sviluppato con le precedenti squadre. Invece la Fiorentina, e in questo caso ti garantisco Paratici, ha fatto una scelta completamente diversa, andando a puntare su un grande maestro di calcio, un uomo non più giovanissimo, come Andrea Azzoli. Io non so se te hai mai lavorato con Andrea Azzoli. Ti chiedo che ne pensi.
4: Ma lo stimo moltissimo, e io invece credo, così dentro di me ieri sera quando ho letto la notizia l'ho commentata in modo assolutamente positivo.
7: Bravo.
4: Perché vedi, è un altro mestiere. Allora noi o ricominciamo a lavorare sulla formazione, se no continuiamo a sciacquarsi la bocca a questi giovani, ci vogliono allenatori che siano formatori, insegnanti, meno tattica più tecnica. Allora l'idea di mettere a capo della griglia del settore giovanile, la griglia tecnico-tattica, un allenatore che abbia portatore di grandissima esperienza, un grandissimo conoscitore e un grandissimo insegnante di calcio, di fatto con una fava pigli due piccioni, la Primavera che la fa la squadra più apicale, più prossima alla prima squadra, ma anche quello tira le fila tecniche di tutta quella è la filiera delle giovanili. Quindi secondo me è una scelta veramente intelligente, oculata, mirata, chapeau.
6: No, no, io penso preparare forse anche mentalmente,
7: sì,
6: no?
7: Guarda,
6: cioè non solo
7: ha usato una parola Fabrizio Lucchesi, non gliel'ho chiesto a caso perché lui ha avuto spesso l'idea di questo percorso formatore, cioè
4: sì,
7: delle volte
4: sì.
7: Viene l'allenatore della prima volta che non ha nessun tipo di esperienza se non magari una storia da calciatore, ma è tutto un altro mestiere questo.
4: È un altro mestiere Luca, lui ha veramente le physique du role, il profilo, il vissuto, quelli bravi dicono skill, io non parlo inglese, non lo so. Però lui è una persona che ha questo tipo di impronta, ma se tu guardi laddove ci sono settori giovanili che, come si usa dire, sono produttori di giocatori,
7: sì.
4: Cioè che alla sommità spesso la Roma aveva De Rossi,
7: sì.
4: A Torino il 15 anni è lo stesso, cioè ci sono, spesso ricorrono, è difficile trovare la persona giusta. Io credo che Andrea Soli, anche con le grandi esperienze degli ultimi 10 anni che ha fatto, ulteriori esperienze, sia veramente un profilo adatto, un uomo che ha tanta voglia di fare, un grande lavoratore. Credimi, ieri sera ho letto notizia, ho detto ma guarda come l'hanno indovinata.
7: Sì, io guarda la penso esattamente.
6: Tra l'altro no, non solo allenatore Primavera, ma poi probabilmente coordinatore generale, in uno sviluppo futuro.
7: Certo.
4: Coordina tutta la griglia, no? Delle squadre.
7: Sì. Non c'è dubbio. Senti, prima di salutarti, Fabrizio, ti porto sul centrocampo, che ovviamente c'è tutta la corsia degli esterni da individuare. Però sul centrocampo c'è l'idea Tosved, che è più di un'idea. Comunque ci sono stati riscatti obbligatori di Fabiano e Brescianini, c'è questa possibilità che diventi un uomo mercato Fagioli, ma mi torna soprattutto perché non vedo questa grande mercato per ora su Ken e forse e nemmeno su Gudmundsson.
6: No.
7: Però ti chiedo il tuo giudizio su Tosved e cosa lo faresti la battaglia per tenere Fagioli o a una determinata cifra alzeresti bandiera bianca?
4: Ma guarda, ti dico la verità, io i giocatori incedibili non mi piace l'idea dell'incedibilità. Io sono sempre opinione che se ci sono le convenienze aziendali e anche motivazionali del giocatore, talvolta i giocatori sono per lasciare andare. E quindi se arriva la situazione giusta per la Fiorentina e per il ragazzo, è giusto andare e investire. Poi sui profili da inserire e sulle scelte preferisco non pronunciarmi perché ho tanta fiducia a Paratici e sono certo sbaglierà poco, perché la sensibilità del mercato lui l'ha più di noi, ma soprattutto le caratteristiche dei giocatori, siccome lì c'è gli esterni tutti da rifare,
7: sì.
4: Non lo fai mica te chi hanno testa ad andare a prendere e che tipo di giocatore complementare, perché lì bisogna stare attenti a quello. Allora fidiamoci di loro. Fagioli, se arriva l'offerta si lascia andare.
7: E Torsved te l'hai seguito? Un giocatore che.
4: Sì, un giocatore io lo prenderei, di
7: ecco.
4: Verità. A me piace.
7: Perché lo dicono tanti, ecco, ti dico la verità.
6: L'unico
7: Fabrizio.
6: Timore è che siano tanti tutti uguali lì in mezzo.
4: E per questo ti dico qualche due andrà via, capito? L'idea mia è che cambieranno molto poi alla fine.
7: Sì, sì,
4: e
7: sì,
4: allora sì, ti ripeto, ho usato una battuta, spero felice o non infelice. Sperare sbaglino poco, nel senso quando fai questi grandi cambiamenti devi mettere in conto che qualche giocatore non ti darà quello che ti aspetti. Però è necessario, è funzionale, devi ripartire così. Quindi facce nuove, linee guida nuove e soprattutto giocatori funzionali ma complementari fra loro.
7: Non c'è dubbio. Grazie a Fabrizio Lucchesi, come sempre un piacere attingere la tua grandissima
6: conoscenza
7: calcistica.
6: Buon lavoro.
7: E è lì il centrocampo, te come lo vedi, insomma?
6: Non ho idea. sono sincero, io sul centrocampo alzo le mani innanzitutto per la discriminante più grossa, che è quella dei Fagioli.
7: Andiamo secondo te su questo, cioè,
6: 4-3-3 o poi dubbi?
7: Non 4-2-3-1,
6: no, no,
7: 4-3-3.
6: Perché sarebbe parecchio diverso, due davanti alla difesa e tre dietro la punta. Però sono molto curioso di capire se giovedì affronteremo il discorso che facevamo ieri, perché tra Matic e Fagioli c'è una discreta differenza,
7: giocatori diversi,
6: e se questo non possa essere poi anche un'indicazione di mercato per cercare una sorta di Matic. Detto questo, secondo me è dura capire come andrà il centrocampo, perché ti ripeto, tolto Fagioli, che comunque ha quelle caratteristiche che nessun altro ha, poi sono tutti molto molto simili,
7: sì.
6: Mi puoi dire che Fabiani e Fazzini hanno magari più l'inserimento, però poi se penso a Andur, Mandragora, Dorsved, al di là che lo vuoi piazzare Richardson, sono tutte mezzali, tutte,
7: sì.
6: Anche Fazzini e eventualmente Fabiano, quindi lì uno o due devono uscire,
7: anche Mandragora, guarda,
6: soprattutto se arriva Thorsfeld.
7: Se devo dire la verità, Tommaso, che un mese fa io avrei detto, guarda, Mandragora secondo me è uno dei primi che va via, perché comunque è un centrocampista che fa gol, quindi è un tipo di giocatore che secondo me su una fascia medio-alta,
6: beh, italiano, no?
7: Italiano non dovrebbe trovare tanti problemi,
6: mercato,
7: no?
6: Perché dovrebbe averlo, però
7: è un giocatore da 7, 8, 10 milioni, cioè. E invece anche su Mandragora, se ci pensi, è sceso il silenzio, no? Non ci sono più, dice, ma c'è il mondiale, ma Mandragora non entra in quella fascia di giocatori da mondiale, cioè se te vuoi Mandragora, vai e fai una trattativa, non sappiamo quando gli scade il contratto, perché ufficialmente
6: no, però lui ci ha detto che ha rinnovato,
7: ufficialmente quando è?
6: Cioè, per me ha rinnovato
7: a livello di, se te vai contratto Mandragora, te c'hai il computer lì davanti, che viene fuori?
6: Ora te lo dico subito, 28.
7: Ah, quindi
6: cioè secondo me loro, qui è anche loro hanno aggiornato Transfer Market,
7: cioè non è stato annunciato,
6: non è stato annunciato, perché diciamo eravamo nella baraonda del caos, ma qui 28. Il contratto è già stato,
7: quindi io voglio dire, comunque è un giocatore. Invece anche Mandragora è lì, e io ti dico che se lui, cioè oggi, ripeto, è uno di quei giocatori sui quali potevi immaginare di venderlo abbastanza bene, venderlo anche
6: io
7: abbastanza,
6: credo,
7: lucido.
6: Che lì alla fine Fabian e Fazzini possono essere i due più
7: oltre a Richardson
6: che devi piazzare,
7: che potrebbe tornare in Francia,
6: e penso loro vogliano assolutamente inserire nel discorso Thorsved, se lì dovesse saltare, posto che non mi stupirei se magari provassero a inserire uno tra Fazzini e Fabian, però secondo me anche Som puntano a sistemarlo, a piazzarlo. Non lo vedo, ecco, nel gruppo dei centrocampisti che voglio andare a grosso Som.
7: E quindi per ora quelli che potrebbero stare, per
6: due o tre devono uscire minimo,
7: sicuramente Endur, Thorsved se arriva, diciamo Mandragora, Brescianini,
6: 5-6 più o meno.
7: Va bene, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e poi torniamo con voi.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
9: Oh, scusate ragazzo, ho acceso ora, ma che c'è? Che la mai? Che è successo?
6: Borda.
9: Come mai ce l'avevi con te? Chi è che si è messa a piangere che le ha all'asilo? Poi un'altra cosa, ho sentito quello di messaggio di Ronaldo. Ragazzi, ma che se fa apposta, no, perché se fa apposta mi sta anche bene, ma davvero vuoi ragionare di Ronaldo? Cioè ragionare di Ronaldo quando voi probabilmente vi avete smesso a 14 anni di giocare al calcio e poi siete andati a pescare, ma di che si sta ragionando? Venderà Spampai?
10: Sì, io volevo chiedere al direttore se da ieri sera alle 7:30 a ora gli è venuto in mente un centrocampista più grosso da indurre.
11: Buon pomeriggio, Luca e Tommaso. Io in passato ho criticato perché vi considerate grandi tifosi ambiziosi da grandi posizioni e poi incominciate a dire questo lo tengo, Ranieri lo tengo, Mandragora lo tengo, in passato Bonaventura lo tengo, Quarta lo tengo, Maxi lo tengo, no? Però di ora, no? Ma Mandragora, no? Che abbiamo un gran giocatore da 8-9 reti, ma come mai nessuna squadra dice Madonna è la Fiorentina che grande centrocampista c'ha? Come mai nessuna offerta?
6: Perché è presto, eh?
7: No, mi ma perché io Mandragora così. Lo tengo. Allora, se te mi dici, vedi Mandragora titolare di una Fiorentina da quinto sesto posto? No. Vedi Mandragora, calcolando il centrocampo è a 3, quindi c'hai 6 giocatori. Dentro i 6 giocatori del centrocampo? Sì, perché Mandragora è un ragazzo serio, perché ti fa dei gol, perché può andare in panchina e continua a lavorare e allenarsi al 1000 per 1000, quando entra dà quello che può dare sempre. Se mi trovate un quarto, quinto, sesto meglio di Mandragora, volentieri. Per ora per me Mandragora è titolare, pensate un po', ma io spero che ne arrivino meglio, molto meglio se possibile di Mandragora. Quanto al mio amico Francesco, tra l'altro, se abbiamo le immagini dell'arrivo di Dragosin,
6: spieghiamo a Francesco perché Luca secondo me giustamente voleva sottolineare che pronti via due colpi non siamo abituati. Queste sono le immagini stamani realizzate per noi da Luciana Magistrato, bello grosso fra l'altro con questo capello che a me piace molto,
7: mi ricordo un po' lo scignon,
6: è bello il capello lungo, secondo me ha sempre un fascino e poi comunque mi sembra un bel brindellone, no?
7: Io ho detto mi piacciono questi, arrivano sorridenti, trasmettono positività, e un ascoltatore legittimamente
6: dice ma che aveva visto qualcuno piangere, sai che qualcuno ha risposto dicendo si vede un si ricorda Milinkovic Savic, che effettivamente aveva un volto molto preoccupato,
7: lo ripeto ragazzi, sono prendetegli, io porto dei miei stati d'animo nel vedere, mi piacciono, sono contento di questi che sono arrivati, mi danno soddisfazione, mi piace, ci hanno scelti. E qui non ci ha scelto il ragazzino, non ci ha scelto quello, ci ha scelto nel caso di Dragusin un giocatore importante, nel caso di Vieri un prospetto importante, mi fa piacere ragazzi, che vi devo dire, pigliami o sì, ma è comprensibile, lo capisco, nessuno arriva piangendo, era per trasmettere il piacere di raccontare una nuova storia. Ecco, questi due ragazzi che sono arrivati, questi due giocatori che sono arrivati, sono l'inizio di una nuova storia e mi piace per come è iniziata, spero che ne arrivino altri e spero che tutti arrivino con il piacere di far parte di questa nuova sfida della Fiorentina. Quanto a Ronaldo, vi garantisco che Tommaso Loreto ho già ammesso il fallimento di ieri di Ronaldo, che non l'ha toccata praticamente quasi mai,
6: ma ci sto al gioco
7: per rispetto nei confronti del suo affetto nei confronti di Cristiano, non ha pranzato, quindi ha guardato come mangiava,
6: se l'ho visto
7: e ha detto non gli hanno dato una camomilla, ma
6: una grande pagina di storia, ragazzi, è stato, in questo sono d'accordo Francesco, è stato insieme a Messi il calciatore più forte dell'era moderna.
7: Sì, ma poi vedi,
6: poi forse alla fine Messi ti sta dimostrando qualcosina in più, però la loro rivalità contraddistingue,
7: e soprattutto fammi dire
6: nuovo
7: una cosa,
6: millennio,
7: fammi dire una cosa, che mentre Messi è nato Messi
6: e poi per
7: Ronaldo
6: questo
7: è uno che me l'hanno raccontato fin da ragazzino, aveva una voglia matta di allenarsi, di lavorare, di migliorarsi, lui è cresciuto diciamo di un 30% quantomeno in virtù del lavoro, e questo me lo rende più umano rispetto a questi mostri catapultati perché Dio li ha costruiti così, e quindi mi piace chi arriva
6: attraverso, vicino, voglio dire, a quel campione incredibile che noi abbiamo avuto qui, perché io me lo ricordo il signor Batistuta il primo anno
7: è il camion,
6: e mi era ricordo camion, cos'era Batistuta anni dopo, per cui tra i due sono sempre rimasto affascinato dalla disciplina, dalla costanza devastante di quest'uomo, che non aveva il talento di Messi. Dopodiché per me di talento, lo sapete, ce n'è stato uno inarrivabile, irraggiungibile, quindi non sopporto chi gli si avvicina, ma ammetto che sta facendo un mondiale pazzesco, è il suo
7: sì,
6: erede.
7: Ma ribadisco che Maradona però a quei livelli unico, per arriva, me resta no, unico, perché poi nel mio essere campione ci sono i risultati, certo, ma c'è anche quello che l'alone che lo accompagnava. Ma qui entriamo in dei gusti personali,
6: sì,
7: cioè, io c'ho un amico che mi scrive ogni anno a inizio anno e mi chiede scusi se ho calamari, ma secondo lei era più forte Pelé o Maradona? Tutti gli anni sono gusti, ragazzi,
12: sono cioè, quelle robe dalle quali non si esce.
7: Pelé, io Maradona l'ho visto, Pelé non l'ho visto,
6: ognuno giocare, peraltro è convinto della sua idea. Io sono convinto Maradona
7: anch'io, ma
6: perché non credo entrassero su Diego alla velocità con la quale entravano su Pelé. Poi l'hanno sfondato anche Pelé, sì, no? Sì. Però era un'altra velocità.
7: Sì, ma ripeto, questo, ogni, poi ci sono campioni.
6: Dopo di essi.
7: Ogni campione è figlio della
12: si
7: sua
12: va
7: epoca,
12: nel personale.
7: Allora, non so se abbiamo Stefano. Abbiamo Stefano che si è prenotato allo 055 771 1171. Ciao Stefano.
13: Buonasera, io volevo dire due cose. Ora, una su Cristiano Ronaldo, ma vale per Maradona, vale per Pelé, vale per tutti. Cioè, Cristiano Ronaldo è uno che a livello di professionalità, a livello di concentrazione, sacrificio, crescita, allenamento e tutto quello che ne deriva, è stato fuori categoria.
6: Sono d'accordo.
13: È stato fuori da ogni categoria. Io in vita mia, ho 55 anni, ho visto Cristiano Ronaldo, ho visto Valentino Rossi, perché poi devi considerare anche il talento che hanno. Battistuta era un altro da Cristiano Ronaldo, per esempio,
7: sì,
13: che è costruito tantissimo. Sinner, ci sono pochi professionisti, Schumacher, sono pochi professionisti. Io ti faccio un esempio, io sono figlio di 12 anni,
7: sì,
13: io vorrei che mio figlio avesse la metà, guarda, ma mi basterebbe anche un 20% della serietà, della concentrazione, della capacità, sì, della voglia di arrivare che aveva Cristiano Ronaldo, al di là del talento tecnico. Perché se si guarda il talento tecnico, io posso dire 100 giocatori, per esempio in vita mia io ho visto giocare dal vivo Ronaldo il fenomeno. Ragazzi, Ronaldo il fenomeno era un'altra categoria, era un altro sport, andava a un'altra velocità, ha vinto un mondiale in Corea, ha fatto tanti 10-11 gol, poi avevo problemi fisici, va bene, ma lui è al pari di chiunque. Dire Pelé e Maradona secondo me è riduttivo, perché ci sono regole diverse, è un gioco diverso. Ma oggi Battistuta, scusami se ve lo chiedo, ma con il fuorigioco in linea ha fatto 152 gol con la maglia della Fiorentina, gliene hanno annullati almeno altri 150 per un centimetro di fuorigioco,
7: certo,
13: a volte anche Rumaggio. Quanti gol faceva Battistuta
7: al no, di là del ma che scherzi,
13: con i falli che faceva a quei tempi? Oggi, già se oggi Battistuta farebbe in carriera 500,
7: con queste difese,
13: 600,
7: sì, con queste difese
13: quante ne voleva. E poi volevo dire una cosa sulla Fiorentina. Quello che mi piace della Fiorentina è che oggi noi lavoriamo per vincere. Mi spiego, prendere Dragusin e prendere quel ragazzo Vieri brasiliano,
7: Vieri,
13: e spendere zero, perché loro hanno speso zero, non guardare poi ci sarà il riscatto. Il riscatto bisogna vedere, anche Harrison aveva un riscatto e poi non l'abbiamo preso, giusto?
7: Certo.
13: Quindi paratici, se prende Vieri e come ha preso Dragusin, significa che di Vieri e di Dragusin nei vari ruoli ne figlio una dozzina almeno a queste condizioni. E se noi prendiamo una dozzina di Vieri e di Dragusin, cambiagli il nome, cambiagli il ruolo, ti dico la tipologia di prodotto, noi giochiamo per vincere, finalmente giochiamo per vincere, non c'è discussione su questo, è un'altra mentalità. Cioè prima si rabberciava un terzino, mi serve, non mi serve,
7: almeno
13: aspetta telefono al mio amico Calamai, me lo trova lui.
12: Si vede una logica, no? Pronte via, intanto ricostruisco la difesa con due centrali.
7: Sì, ma guarda, se ci pensi, giusto per due motivi la riflessione fai te, Stefano. Primo motivo, quest'anno non fai le coppe, quindi c'hai un vantaggio economico perché puoi spendere anche qualcosa in più, cioè non hai l'obbligo di stare dentro parametri assoluti. Due, ragazzi, non fare la coppa in condizione normale dà 5-6 punti di vantaggio, e quindi
6: sì,
7: oggi la Fiorentina secondo me non può non mirare a stare nelle 7, ci deve stare a prescindere. Ma non può non mirare a quell'obiettivo, e quindi questo tipo di giocatori che sta contattando, che sta prendendo, che sta trattando, alcuni prende anche dei no ovviamente, perché magari offre 20 milioni e partono da 30 e lì non li prende, però è giusto giusto. E, ma Paratici non viene, ragazzi, Paratici poi lo valuteremo sul campo ovviamente, per quella, ma Paratici non viene per arrivare settimo, ottavo, ve l'ha detto.
12: Probabilmente la Fiorentina lo ha preso consapevole che, come dicevi anche te, Luca poi va messo in condizioni di spendere e di avere facoltà di
7: Caro Stefano,
12: decisione.
7: E se la Fiorentina avesse avuto dei dubbi su questo progetto, no? Perché Paratici è arrivato con Rocco Commisso, se avesse avuto dei dubbi magari gliel'avrebbe detto a salvezza acquisita, e magari Paratici oggi era il direttore sportivo della Roma o del Napoli o del Milan, capito? Se vanno avanti perché tutto quello che era l'idea di base va avanti, quindi io la penso esattamente con te, ma infatti io ora forse io ero ottimista anche a tempi di Pioli, per cui ragazzi poi
12: tutti eravamo ottimisti,
7: ci dirà. Ma mi piace, mi condivido tutto della tua riflessione, Stefano.
12: Anch'io, Stefano, e fra l'altro ecco, secondo me facciamo bene, non so se lo fai, ma credo di sì, per quello che dicevi, spiegare ai figli che se si mettono in testa qualcosa, certo, al di là del talento, ovviamente Cristiano Ronaldo un po' di talento ce l'aveva e anche Bati, però se ti metti qualcosa in testa e ci lavori ogni giorno, certo, e alla fine arrivi, e quindi la vedo come te. Grazie e
13: buona serata,
7: ciao Stefano, grazie
12: alla telefonata. E io glielo sto ripetendo in tutte le lingue al piccolo Neri, ovviamente, perché punto, come dire, a portarlo in NBA, sistemarmi e non lavorare più, scherza lui.
7: Questo non vale solo per i
12: però
7: palloni,
12: poi
7: vale
12: so che è molto americana, no, come filosofia, sì. Però io un po' ci credo al lavoro, no? Alla costanza, sì, alla persistenza.
7: Sì, sicuramente.
12: Poi è ovvio, ripeto, Cristiano Ronaldo non è che era scarso, nasce con un po' di talento.
7: Ma nemmeno Battistuta, ricordati,
12: era scarso.
7: Che Battistuta, quando arrivò qui, aveva vinto la classifica ai cannonieri in Coppa America. Cioè, era l'ultimo.
12: Esatto, questo è giusto ricordare.
7: Ma lui però ha finito le luci dei campini.
12: Però ecco,
7: perché
12: tra Messi e Batistuta, tra Messi e Ronaldo c'è un discreto divario di talento.
7: Esatto.
12: Eppure loro lo hanno sopperito, come lo ha sopperito Bati con Ronaldo, il fenomeno brasiliano, era un altro baciato dal talento, dalla classe, dalla tecnica. Qualcun altro ha scritto Ronaldinho. Altro ascoltatore, Federico.
7: Ciao Federico, grazie di essere con noi.
14: Buonasera, ciao, la compagnia, sto lavorando con 38 gradi in macchina,
12: forza,
14: spero mi sentite.
7: Ti ho nel cuore.
14: Poi, macchina e muletto, almeno in macchina c'è l'aria condizionata, ora sto andando a fare delle consegne per lavoro, non so quando tornerò perché per l'autostrada è sempre...
12: Incrociamo le dita, non diciamo nulla.
14: Ora mi dà solo 38 gradi, potrebbe andare peggio.
12: Sì, potrebbe piovere.
14: No, a me mi piace, non so se ne avete parlato perché vi stavo ascoltando da poco, appunto. Mi piace la concretezza, la decisione su come per Paratici va a fare le operazioni, cosa che era tanto non si vedeva. Prima erano tante chiacchiere, sì, e poi fatti. Ora mi sembra meno chiacchiere e più fatti. Non so se siete d'accordo. Sì, e poi due cose. Io il 14 sono già a fare l'abbonamento perché non ne posso più senza ora tutti questi mercati amichevoli, voglio le partite, noi della curva siamo
12: certo. Stando,
14: si spera ci ridaranno, secondo me a Roma non ci manderanno per motivi che sono successi l'anno scorso, però le prime trasferte voglio ripartire subito, portare figlioli e passare
12: e
14: una
12: riprendere
14: domenica,
12: il ritmo, hai ragione.
14: Sì. E poi se mi potreste aspettare un colpo a sorpresa in avanti degli esterni,
7: di sicuro,
14: a prescindere di Ken o non Ken, non si sa che farà, e vi ascolto, grazie.
7: Guarda, io credo,
12: grazie Federico,
7: ricordiamo 055 771 171 per parlare direttamente con noi. Io resto fedele allo schema che mi ha fatto Niccolò Ceccarini, due giocatori di buon livello, una scommessa. Ecco, quindi mi aspetto un giocatore top, come Dragusin è un top, ragazzi, nel suo ruolo, per quello che è la dimensione della Fiorentina.
12: Dragusin è un top
7: Fiorentina,
12: che arriva alla Fiorentina perché nell'ultimo anno c'è stato il problema al ginocchio,
7: esatto,
12: e perché il top, insomma, ci sono delle coincidenze, circostanze, sì, ti favoriscono l'inserimento,
7: paratici, cioè, ci sono tante situazioni sì, che ti ha, ma guardate, quando fai questo tipo di operazioni, e mi riferisco soprattutto a Dragusin, giocatori del livello di Dragusin, se vengono contattati dicono però cavolo, la Fiorentina ha preso Dragusin, ecco, se giocatori che hanno preso di quel livello lì possano avere un motivo in più per accettare l'offerta alla Fiorentina. Dragusin è ti apre una strada quando vai ad avvicinare giocatori che si chiedono, sì, la Fiorentina non fa le coppe, bene, ma qual è il progetto della Fiorentina?
12: È in assenza in questo momento
7: ti danno questo tipo di segnale.
12: Sì, e ripeto, poi è in assenza magari ancora del progetto chiaro, ti basta la presenza dei paratici che ha evidentemente
7: esatto,
12: un bonus di fiducia nel momento in cui chiama, perché insomma Dragusin lascia il Tottenham dove magari non aveva spazio, dove De Zerbi lo ha, però è chiaro che è una dimensione diversa quella della Fiorentina che riparte senza Europa rispetto al Tottenham. Guarda, vedo nello specifico che poi da Casa Viola arrivano anche ulteriori specifiche. Oggi è il secondo giorno di esposizione, sì, delle maglie. Ci sono alcuni dettagli che ieri magari erano passati un po' in secondo piano, che per esempio è questa scritta "Take care of me and I'll take care of you", che era una frase di Rocco Commisso che sarà all'interno della maglia viola, dove poi gli altri dettagli sono il giglio sopra la scritta Fiorentina e poi, lo dicevamo anche ieri, questi 13 gigli sulla maglia, uno ricordo chiaramente lo ricordo a Davide Astori. So che sono piaciute moltissimo le maglie a Giulio Dini, l'ho disturbato apposta, senti Omeride, perché ci
13: no,
12: siamo
13: ragazzi,
12: sentiti
13: no, ma, cioè, meno
12: però
13: male,
12: sono belle Giulio,
13: meno male sommato, ci hanno pensato, perché è proprio frutto di un lavorone questa cosa, no, al di là di tutti questi di simbolismi che possono sì, essere giusti, apprezzabili, anche espressione di affetto. Io mi fermo al lato estetico, e dal punto di vista estetico usciamo da una stagione con una banda larga bianca sotto il braccio e si ricontinua con una banda bianca
12: un po' più corta, sì.
13: No, ma se ci troviamo in 10 siamo tutti d'accordo che la maglia sobria, classica, è quella che piace di più. Poi puoi lavorare sul tessuto, puoi lavorare sul colletto, puoi lavorare su tante cose, però o fai una cosa di rottura, che proprio come abbiamo visto fare
12: no,
13: anche
12: ti prego
13: a,
12: no,
13: no,
12: appunto, le robe hawaiane, no,
13: sì, ma come ennesima, però per esempio quella fatta da lui in collaborazione con Luisa via Roma
12: a nero viola, sì, quella era un po'
13: quella era una cosa riuscita e non era una cosa scontata. Ecco, mi pare che i cosiddetti preposti a questo tipo di lavoro nei vari brand degli sponsor tecnici, insomma, potrebbero sforzarsi un pochino di più.
7: Io sono curioso, guarda, di vedere, è chiaro che sarà biancorossa, di vedere la maglia del centenario. Ecco, lì mi auguro che ci sia sobrietà, ma che sia anche un messaggio forte, ecco, perché
13: Luca, sei sicuro che sia fra biancorossa?
7: Penso di sì, perché la regola ti dovrebbe portare a come più un qualcosa che ti riporta all'inizio della storia, no?
13: Sì.
7: Non lo so, non ne ho la più pallida idea.
13: Non mi ricordo il tragico esordio della.
12: Anch'io. Ma ecco, ne prendemmo 4 dal Chievo, possibile? È quella lì.
13: No, si perse in casa sicuramente.
12: Sì, so se dal Chievo.
13: In una partita di agosto
12: con
13: 7000 gradi, però non credo se ne prese 4, mi pare ci fermammo a 2, però insomma più sì, che sempre sufficiente.
7: Comunque non so, gli faranno, però questo è un aspetto, però fammi dire che con l'avvocato Dino vorrei anche parlare un po' di questo mercato. Cosa ti convince, cosa ti sorprende, cosa ti lascia perplesso?
13: No, ancora è presto per dirti se c'è qualcosa che mi lascia perplesso. Mi convince intanto
15: andare a fare delle operazioni senza aspettare la fine del mercato, e quindi magari l'opzione più conveniente, e quindi mi convince il fatto che si cerchi di prevenire e anche di anticipare i nostri competitor, sì, perché ci sono club che sono tanto più forti di noi, però per quelli che sono nella nostra fascia noi cerchiamo di muoverci prima. Questo è un segnale importante, significa che c'è un mandato ampio a Paratici di operare come, diciamolo, non si è mai operato fin qui con questa
12: ma anche come autonomia, non trovi, Giulio?
15: Certo, è proprio quello, quello lui è di fatto il plenipotenziario, dagli elementi di cui dispongo è proprio così, anche parlando con tutti i suoi collaboratori, è lui che si assume la responsabilità, è lui che l'ha chiesta, e

0: che la primavera venga affidata ad Aurelio Andreazzoli.
1: Ti piace?
0: Allora, assolutamente sì.
2: Piace a
0: perché,
2: tutti.
0: Perché no, comprendo lo spirito, comprendo.
2: Sì,
0: lo
2: sì,
0: spirito,
2: è chiaro. Chiaro,
0: è un allenatore meraviglioso, è uno di quelli che giocano per vincere, uno di quelli che parla in maniera educata e convincente ai calciatori. Forse è stato questo il suo limite quando si è trovato
1: esatto.
0: Delle squadre dovevano giocare col coltello tra i denti, però ai ragazzi li passi i concetti finalmente, no? Quindi questo è il ho visto troppi allenatori lavorare su questa intensità, sull'esasperazione. Quindi l'idea di Andreazzoli è l'idea di uno che farà giocare a calcio questi ragazzi e cercherà di valorizzarli con un atteggiamento quasi paterno, ecco, anche se Aurelio
3: da formatore, diceva
0: Aurelio, credo sia già nonno.
1: Sì, è nonno. È nonno, ma piace a tutti, guarda. Piace a tutti la scelta di Azzoli, piace a tutti, e questo ti dà un altro segnale che Paratici interviene dappertutto, perché questa è la scelta di Paratici,
0: certo.
1: Comanda lui.
0: Certo, l'abbiamo detto. Ecco, il limite di questa scelta è che non ci costruiamo un allenatore, ecco, volendo, se proprio.
1: Sì, però tanto li costruiamo e li vanno via.
3: Galloppa è andata a Milano,
1: è andato via.
3: Avilani è andato via.
1: E magari, poiché io credo che il percorso di Andreazzoli successivo sia quello di diventare poi responsabile del settore giovanile nel tempo, magari lui poi costruirà, ritorneremo a costruire allenatori, ma oggi, come dicevi te, è fondamentale costruire una mentalità nel settore giovanile.
0: Certo.
1: Questa è la filosofia, e questo porta Aurelio Andreazzoli. Io so che se te dovevi vincere un campionato di Serie B, vai a prendere Andreazzoli. Poi però Andreazzoli, se gli dici di salvare una squadra di Serie A, fa un po' più fatica, certo. Perché ovviamente se devi lottare per non retrocedere, delle volte devi anche venir meno a una tua idea di calcio, no? Perché devi essere, andare a rubacchiare il senso, cercate di capire il senso, ecco.
0: Faccio mia una considerazione di mia figlia, che evidentemente
1: la competente di famiglia.
0: Assolutamente.
1: No, lo dici, ma è così. Vai.
0: No, è la realtà.
1: Ma non mi dici niente di nuovo.
0: No, ma è una riflessione. No, perché nel range degli allenatori che sono stati interpellati, che sono andati a parlare e che sono stati chiamati come candidati, anche se non c'erano proposti, e sicuramente era una schiera di allenatori che volevano emergere, volevano affermarsi e che quindi ci mettevano qualcosa di personale,
1: certo,
0: no? Anche un po' di ambizione. Qui invece siamo andati in un allenatore che questo percorso l'ha già compiuto ampiamente e che si mette a disposizione totalmente della società.
1: Non c'è dubbio.
0: Che è un rovesciamento delle impostazioni, diciamo, alle quali siamo abituati. Siete d'accordo?
1: No, ma è sì, così. Sì. Ma guarda, è una, nel mio piccolo, lo ripeto, è una tesi che io sostengo da tempo. Te devi produrre calciatori che abbiano la mentalità da
3: la calciatori. La festa.
1: Poi devi dare un'identità al Viola Park, ragazzi. Viola Park diventa un grande vantaggio se te crei un'identità anche tattica, un'identità di calcio, un'identità di mentalità, che può essere il possesso palla invece del pressing out, non lo so.
3: Sì,
1: quello
3: sì,
1: decidono loro.
3: La famosa
1: ma
3: storia,
1: soprattutto Andreazzoli ti insegna a giocare per vincere. Perché la filosofia è giocare per
0: è propositiva,
1: vincere.
0: Dai.
1: Questa è la filosofia. E un ragazzo della Fiorentina deve nascere, deve venire su e crescere, e quindi poi quando entra in campo è abituato ad avere questo tipo, non una mentalità speculativa, ma una mentalità votata. Poi naturalmente l'allenatore della prima squadra cercherà il punto di contatto di tutto questo, il punto di equilibrio. No, ma è una bellissima scelta.

0: e che conferma che finalmente abbiamo un uomo che ha le idee chiare su come si costruisce un qualcosa. Poi ragazzi, come sempre, arriva al campo, comanda il campo, valuteremo il campo, valuteremo se Dragosin è guarito, se viene un progetto giusto, se
1: c'è
0: un investimento azzeccato, se con le osce il progetto, cioè questo, ma questo è un altro ragionamento. Però la sensazione che vedi è che si fa calcio, e questo credo sia una cosa molto bella.
1: Caro Giulio, era il 26 agosto del 2001 e quindi eravamo in odore di compleanno. Fiorentina-Chievo, l'avevo messa un po' su pesa, finì solo 0-2, non 0-4.
2: Giulio, stavo 1-2, guarda.
1: 0-2 per Rotta Marazzina, e noi avevamo il Chievo in maglia celestina, tra l'altro credo all'esordio in Serie A. E la Fiorentina invece, questa maglia a me piaceva, me la ricordo, rossa e bianca. Lo sponsor tecnico era Mizuno e c'era anche Roberto Mancini in panchina.
2: Era Toyota, vero?
1: Lo sponsor era Toyota, sì.
2: Sì. E però noi la leghiamo.
1: E Chiesa sbagliò un rigore.
2: E poi io mi ricordo il caldo. È un caldo,
1: guarda,
2: io mi ricordo il caldo che era praticamente identico all'ultima giornata del 92 col Foggia, che fu ovviamente una
0: va bene, grazie davvero,
1: grazie Riccardo. Giulio,
0: allora 348 7513933, messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Continuiamo a aspettare altre telefonate, tutte molto interessanti quelle fino adesso. 055 7711 171, torniamo per gli ultimi 30 minuti.
3: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio, vi mando un vocale perché ho visto i messaggi, non me li legge. Allora, Calamai, trovami un centrocampista che fa più gol di Mandragora del campionato italiano. Tu me li troverai di sicuro. Però sono giocatori dalle prime 5 posizioni. Allora, secondo te uno che fa 8, 9, 7 gol a campionato non è da quinto posto in una Fiorentina con innesti nuovi? Secondo me tu sbagli di grosso.
6: Cristiano Ronaldo a Messi, nemmeno le scarpe, ogni lega nemmeno le scarpe. Grande, grande Pucce!
7: Buongiorno ragazzi. Allora Luca, io sono d'accordo con te, io Mandragora me lo terrei, ma me lo terrei a prescindere da questo nome che sento da un po' di tempo, Tosved, che non ci dimentichiamo. Tosved è la riserva della Norvegia, l'unica partita che ha fatto è perché l'allenatore ha fatto riposare tutti i titolari perché erano già qualificati. Quindi io mi tengo Mandragora titolare.
8: Ora l'ideale sugli esterni sarebbe Bakayoko e Lang, e poi come riserve prenderei Aranda e punterei, visto che se Colosio arriva bene, e se no punterei su un altro ragazzo, vediamo. Insomma, sicuramente non andrei a prendere Volpato, anche se piace a Grosso, se ne faccia una ragione, ma Volpato alla Fiorentina non c'entra niente. Se Solomon abbassassero l'ingaggio e se abbassassero il costo del cartellino, io forse un pensierino sul treno a Firenze ce lo rifarei.
9: Siamo pure stilisti a Firenze, vai a ridicoli.
10: Luca, non hai capito, Burassoli non gioca per vincere, tutto l'opposto, e insegna per poi il futuro che vincano. Lui vince il campionato di primavera, non gliene frega nulla, spiegati per bene, perché no, non ci siamo.
11: Scusate, sono Guido. Allora Luca, bisogna che tu mi definisca il concetto di vincere, perché se Andreazzoli è uno che forma i ragazzi per vincere, cosa intendi? Visto che pochi giorni fa, poco tempo fa, alla vittoria del campionato primavera della Coppa Italia, hai sempre ripetuto: guardate che la vittoria di una squadra primavera e comunque dei settori giovanili è quella di portare i giocatori in prima squadra, quella è la vittoria. Allora, che vuol dire, spiegami, giocare per vincere, formare le persone per vincere? Perché sembra che tu parli di coppe o titoli da vincere. Ciao Guido.
0: Hanno ragione.
1: Prego.
0: Hanno ragione. Allora, risolvo velocemente la questione Mandragora quale della Val di Sena.
1: Sì.
0: Io ho detto, e lo ripeto, che per me Mandragora nei sei centrocampisti lo terrei sempre. Non lo considero tra i tre titolari, spero che siano meglio i tre titolari di Mandragora, ma tra i sei lo terrei
1: sicuramente. Cioè,
0: questo è il mio parere. D'accordo. Se te ritieni Mandragora un titolarissimo della Fiorentina, è un parere sacrosanto. Avete ragione, non mi sono spiegato bene. Rifaccio l'esempio dell'Empoli, perché io l'ho proprio vissuta la vicenda di Andrea Zoli, che è stato spesso chiamato dal mio amico Corsi quando provava a vincere il campionato di Serie B o quando era magari una situazione disperata. Allora, il calcio di Andrea Zoli è un calcio estremamente propositivo. Avete ragione, ho sbagliato parola, non c'entra il problema, la parola di vincere. È un calcio di personalità, di attacco, di portare 5-6 giocatori nella fase offensiva, della ricerca del gol. Per cui ecco perché lui funzionava benissimo quando l'Empoli cercava di vincere il campionato di Serie B. In Serie B devi giocare per avere fase offensiva, costruire gioco, tante occasioni da gol, possibilmente segnare tanto, e quando lui ha allenato in Serie A ha riproposto queste condizioni che se le fai a Empoli, dove devi trovare il giusto equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva, è chiaro che lui va un po' in difficoltà su questo. In Serie A purtroppo te puoi essere propositivo al 100%, poi Cristiano Ronaldo ti inventa un colpo e te perdi la partita.
1: Certo, sì,
0: quindi avete ragione, il concetto vincere è sbagliato, è l'abitudine a creare un gioco propositivo offensivo che quindi ti abitua a costruire, a creare occasioni da gol, a cercare il gol, a vincere cercando il gol, ma non in maniera esasperata come faceva Zeman, dove il suo calcio ideale magari era vincere 7-6. No, in un equilibrio comunque,
1: certo, sì,
0: opportuno. Ma avete ragione, cioè il concetto non è che Andrea Zoli insegna a vincere, Andrea Zoli insegna a valorizzare la fase offensiva,
1: è più
0: a essere
1: protagonisti, è più formatore e
0: dominatori della partita, ecco, non a subire la partita ma a costruirla. Quindi avete totalmente ragione, spero di essermi spiegato meglio perché non mi ero spiegato bene.
1: Bene, allora tra poco andiamo anche sul mondiale. Allora, non prima di raccontarvi che più o meno da qualche ora si sta sollevando un discreto polverone sulla vicenda stadio, in particolare per quanto è emerso in mattinata e su alcune domande che poi sono state fatte nel corso del consiglio comunale. Stanno intervenendo parecchie parti politiche, vediamo se riesco a sintetizzarvi al massimo al momento qual è il nocciolo della vicenda. È che praticamente all'interno di alcuni documenti di bilancio sarebbe emersa una stima, ripeto, una stima di quella che sarebbe una concessione da 60 anni, il famoso discorso, no, che immaginiamo possa riguardare la Fiorentina, di circa 1,5 miliardi in 60 anni. È una stima relativa a quello che può essere il valore commerciale dello stadio nuovo, rimodernizzato, certo, nei prossimi 60 anni. Quindi, a cominciare dalle opposizioni, in particolare questa mattina è stata richiesta un po' più trasparenza, perché questi numeri sono emersi di fatto senza una discussione, anche se siamo poi in attesa di quella che sarà anche la posizione del PD. Vedo che le prime risposte riguardano appunto un valore commerciale che è stato attribuito dal comune allo stadio rimodernizzato per i prossimi 60 anni, e quindi è un valore commerciale presunto. Però è chiaro che dal punto di vista delle opposizioni si è accusato il comune di essersi già portati avanti e aver già, come dire, avviato quella che sarà la concessione con la Fiorentina. Non so se ho sintetizzato.
0: No, sei stato molto chiaro. Provato, ovviamente qui entriamo, almeno per quello che vi posso dire.
1: Però è in corso, ecco, siamo in corso di varie posizioni, perché poi sono intervenuti Matteo Kelly e Angela Sirello di Fratelli d'Italia, c'è stato un intervento anche di Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, l'ultimo intervento invece è della Firenze Democratica di Alessia Del Re, 60 anni di concessione inseriti nella delibera di bilancio insieme ai 55 milioni di euro che fanno parte della proposta della Fiorentina. Serve chiarezza su un project financing che così sta poco in piedi. Diciamo che l'accusa, prova a farla proprio in soldoni, è quella di aver già immaginato il percorso di project financing quando ancora ufficialmente con la Fiorentina un accordo per il project financing non c'è.
0: No, allora parlo di un argomento di cui so poco, quindi
1: io ho provato
0: pazienza.
1: Sì.
0: Allora, vi dico subito, 60 anni di convenzione mi sembrano troppi. Trovavo già abbastanza 49 anni, ecco, quindi 60 anni sono troppi. Credo che sia inevitabile, Tommaso, ma credo, poi magari ci torneremo domani, credo che sia inevitabile che sia che il comune individui il valore di tutto questo, perché al di là dei 55 milioni
1: in questo momento sarebbe di 1,5 miliardi,
0: poi ci sarà un affitto da far pagare alla Fiorentina,
1: cioè,
0: che sarà, o a chi lo dovesse utilizzare, un affitto che dovrà essere in linea con quello che è il presunto guadagno.
1: Cioè,
0: ecco, per cui è normale che il comune deve sapere quanto può valere economicamente questo tipo di progetto, per poi andare a trattare con la Fiorentina la parte,
1: diciamo, che molte parti
0: milioni.
1: In questo momento stanno chiedendo da dove vengono questi dati emersi nella delibera sugli equilibri di bilancio. I dati principali sono i 55 milioni di euro dati dal privato ed è la disponibilità della Fiorentina, una concessione pari a 60 anni e la stima di ricavi per il privato da 1,5 miliardi per i 60 anni di concessione. Leggo dall'intervento di Alessia Del Re in base a quale stima gli uffici sono arrivati a questi dati e quali atti ci sarebbero alla base dell'inserimento di questa previsione di bilancio. Sono domande che per il momento non hanno risposta, ripeto, abbiamo capito, arriverà alla posizione del PD, però sulla vicenda vi riferisco, insomma, un po'
0: ma io ti dico,
1: polverone, ecco,
0: sono due fronti diversi, secondo me. La durata della concessione, e per me sono troppi, 60 anni sono troppi. Dall'altro è inevitabile che il comune faccia fare a dei professionisti una stima del valore, perché poi a questa stima del valore detrai i 55 milioni
1: però 1,5 miliardi per 60 anni sono tanta roba, Luca. Diventa 25 milioni l'anno,
0: esatto,
1: almeno,
0: è normale.
1: Cecilia Del Re, scusate, mi è scappata lei.
0: Sono 2 milioni in mese. 2 milioni il mese.
1: 1,5 miliardi per 60 anni?
0: Sono 2 milioni l'anno.
1: Ah, sì.
0: Voglio
1: dire.
0: Non lo so, no.
1: Qui su numeri, sai che sono proprio l'ultimo. Vado in difficoltà su 2 più 2.
0: 500 milioni meno 55 milioni. Intanto leva 55 milioni che la Fiorentina anticiperebbe.
1: Cioè.
0: E poi fai quello che resta diviso 60, che sono gli anni. Totale?
1: Chissà se riuscirò a farlo bene. Totale sono 24 milioni.
0: 24 milioni?
1: Ma l'anno?
0: L'anno. Sono tanti, ragazzi. 24
1: è
0: milioni.
1: È chiaro che parliamo di uno stadio modernizzato e con le aree commerciali
0: gestite dal privato.
1: Certo,
0: chiaramente.
1: La stima è relativa a uno stadio.
0: Però 24 milioni l'anno sono tanti. Non lo so.
1: Quello che è arrivato dalle varie parti è, come dire, una spiegazione di come si è arrivati a queste cifre. Ora, ripeto, siamo in attesa della
0: comunque
1: posizione.
0: Comunque vi terremo informati, magari domani ci torniamo. Mentre oggi affrontiamo che cosa? Vedi con la sigla. Con Alessandro Di Nardo.
1: È come sempre.
0: Allora,
2: eccoci.
0: Abbiamo preso tutti la vittoria della Spagna, ma nessuno il risultato, credo.
2: No, no.
1: Tra l'altro, però,
2: io non avevo detto 2-0.
1: Ve l'avevo detto soffrendo.
0: Sì, sì, sì.
2: Sì, sì, tra l'altro anche nei pronostici abbiamo sottovalutato un po' anche la tenuta difensiva della Spagna, non tanto per Unai Simón che comunque è un ottimo portiere, ma questa Spagna non prende mai gol, ha polverizzato il record di Zenga di imbattibilità ai mondiali. Unai Simón ora viaggia a oltre 800 minuti senza subire gol, appunto una squadra che non prende gol ma perché subisce pochissimo. Se abbiamo visto anche la gara di ieri, una traversa su un tiro deviato, un paio di tiri di Cristiano Ronaldo, per il resto la coppia formata da Cubarsí e Laporte è veramente impenetrabile.
1: Devo dire di sì, cioè non è più la Spagna del tiki-taka, no? Dello spettacolo, però là dietro non ti fanno passare più, anche se in assenza di un Ronaldo un po' più fresco, caro Alessandro, io ho rivisto il Portogallo di Joao Pinto,
0: che
1: ecco,
0: non segna,
1: già mi affascinava,
0: che non segna,
1: ma
0: non
1: tirano nemmeno mai,
0: tirano, non segnano,
1: no,
0: si portano il pallone nello spogliatoio.
1: Portogallo alla Iconè, ecco. Però Joao Pinto mi piaceva da morire.
2: Sì, sì, guarda, sono ore anche sui social di analisi e di, insomma, si trova a tirare la linea di quella che è stata l'epopea di Cristiano Ronaldo, perché indubbiamente la storia di ieri è l'ultima partita, quantomeno ai mondiali, per Cristiano Ronaldo. Vedremo se poi ci sarà, credo comunque un addio alla nazionale portoghese, del più grande portoghese di sempre, ci sarà comunque.
0: Anche perché in Portogallo sono in molti a chiederlo, ti devo dire la verità.
2: Sì, detto che poi c'è una notizia, ovviamente Martinez con ieri ha detto addio alla panchina del Portogallo. Ci potrebbe essere come nome forte, lo fa anche la stampa portoghese, Jorge Jesus, che attualmente è l'allenatore dell'Al-Nassr. Di chi? Di Cristiano Ronaldo. Quindi, insomma, se ci immaginiamo una vasca criogenetica per portare Ronaldo al Mondiale del 2030, che si giocherà anche in Portogallo, questo è l'inizio, diciamo, del piano totale per poterlo vedere. Detto questo, penso sia troppo anche per un superuomo come lui, che comunque ieri, secondo me, è stato nella partita, cioè si vede che non è ovviamente più il Ronaldo.
0: No, fisicamente, l'ho visto in difficoltà.
2: Ha 41 anni, ragazzi.
0: Quanto fa caldo, ragazzi.
2: Per quanto tu possa essere un super atleta, hai quasi 2 anni in più rispetto anche ai più vecchi di questo mondiale. Ieri ha fatto anche e soprattutto sui cross su cui svettava come un trampoliere fino a qualche anno fa, ha fatto fatica. Rimane sempre una domanda, la stampa portoghese se l'è fatta, e non solo: cosa sarebbe stato questo Portogallo senza il, tra virgolette, tappo offensivo di Cristiano Ronaldo? Perché anche ieri Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix, è entrato Leão, c'è Vitinha, c'è João Neves, una squadra, forse il miglior Portogallo di sempre, a livello di
0: Ma guarda, era dato
2: forza
0: tra i potenziali vincitori, Portogallo, proprio per questa ricchezza.
1: C'è la punta.
2: Ieri Gonzalo Ramos è stato in panchina per tutto il tempo, è colui che ha risolto i sedicesimi contro la Croazia. La partita l'ha risolta invece un giocatore che entra dalla panchina, è veramente una specie di Frattesi molto più forte, diciamoci la verità, che è ovviamente Merino dell'Arsenal, specialista negli inserimenti e nei gol pesantissimi, perché aveva risolto anche il quarto di finale europeo di 2 anni fa contro la Germania. Tra l'altro c'è una storia particolare, perché lui dà il meglio in questo periodo dell'anno, che coincide anche con la festa del suo paese, San Fermín. Lui a fine partita urla alle telecamere: viva San Fermín, è il suo paese, e la festa inizia vicino a Pamplona, quindi anche lì c'è una questione di tori scatenati, lasciati a giro per la città in questi giorni, quindi se ci andate prendete le vostre precauzioni. In Navarra lui a fine partita ha urlato viva San Fermín mi protegge, quindi c'è anche una storia mistica, diciamo, legata al marcatore che è entrato dalla panchina come Ferran Torres, che gli mette l'assist. Ieri De La Fuente ha sbloccato anche la partita con i cambi, anche se insomma la Spagna poi
12: sembrata più forte rispetto al
0: Portogallo. Altre storie, Alessandro?
12: Allora, non vi posso dire con ufficialità, ma con ufficiosità che Balogun non giocherà ai quarti di finale, perché
0: dipende dalla telefonata di Trump.
12: Potrebbe esserci l'articolo 28 del codice della FIFA che rimette in gioco, oppure potrebbe esserci, ho letto anche, delle provocazioni gara 2 come in NBA. Gli Stati Uniti hanno perso 4-1 contro un Belgio rivoluzionato dal vecchio volpone Rudy Garcia. Ha tenuto in panchina, pensate un po', Doku, Lukaku, che è entrato e ha segnato, terzo gol da subentrato in questi mondiali per Big Rom, nessuno come lui nella storia, e Kevin De Bruyne, che non ha giocato nemmeno un minuto. Quindi rivoluzione non francese ma belga per un francese come Rudy Garcia, ha schierato di nuovo
1: fare tutte e due, vedere la
12: Fiorentina. Perché c'è la primavera,
1: cioè Fiorentina primavera, prima amichevole stagionale al Viola Park e poi a seguire l'opportunità di vedere la finale.
12: Credo che sia anche valido il contrario, cioè nello stadio credo giochino in New Jersey, daranno prima Fiorentina contro primavera rispetto alla finale.
0: Ma non ci sono gli americani, noi si è fatto per gli americani questo.
1: Lo so.
12: Ci sarà Trump, appunto.
1: Però che ha detto prima sul sito ufficiale questa cosa.
12: Sì, ha detto nella conferenza stampa di ieri prepartita, ha ammesso di aver chiamato Infantino e ha detto: guardate, in realtà io non sapevo nemmeno cosa fosse un cartellino rosso, quindi si è informato via via per quanto riguarda la questione Balogun.
0: Senti, stasera che deve fare Loreto?
12: Stasera Loreto può fare quello che vuole, orario
1: 18,
12: poi Fingardo, Argentina-Egitto, Messi contro Salah tutt'altro che al meglio, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita, credo giocherà comunque perché è la partita più importante della storia dell'Egitto, che non era mai arrivato così in fondo in un mondiale. Ore 18 italiane per vedere quale sarà la penultima squadra ad accedere ai quarti, l'ultima verrà decisa a un orario sempre abbastanza appetibile per noi, ore 22 italiane, Svizzera-Colombia. La Colombia è una delle squadre più misteriose anche perché gioca sempre alle 2-3 di notte, stavolta per la prima volta la possiamo vedere per davvero, dice ci sia ancora un grande James Rodriguez, Luis Diaz, insomma una squadra ricca di talento.
1: Stasera tifo indiavolato dai per la Colombia.
0: Io non la guardo Svizzera.
1: Ma gli svizzeri devono fare altro, devono sciare gli svizzeri.
0: Non mi interessa, stasera non mi interessa.
12: Però occhio,
1: sei tiro con la freccia, con la mela di Guglielmo Tell, ma insomma
12: occhio a Manzambi, quello da te ne abbiamo parlato, riparlato, occhio.
0: Occhio a Manzambi.
1: Va bene, in attesa del record che anche stasera scriverà Leo Messi, ti ringrazio.
12: Vediamo, speriamo, tra l'altro ci sarà questa esperienza lisergica, io sarò in studio per il secondo tempo di Argentina-Egitto, però anche la live reaction
1: ma effettivamente
12: partita
1: si trasfigurerà stasera Nardo. Va bene, un Messi che ricordiamo riparte da questa vittoria soffertissima su Capoverde, mi permetterei di dire anche un po' immeritata, un Messi che ha sicuramente illuminato col primo gol, un controllo da grande fuoriclasse, ma che poi si è divorato un gol che lì anche Cabral,
12: alla prossima,
1: ciao Ale. Oh, l'ha sbagliato grosso con Capoverde. Poi ripeto.
0: Lo dico
1: ufficialmente. Forse sta facendo meglio in questo mondiale che non quello di 4 anni fa a Messi.
0: Povero Capoverde. Possibile. Povero Capoverde.
1: Va bene, fermiamo qui con la vicenda stadio sulla quale torneremo. Ora diamo priorità al mercato, Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini per tutti gli aggiornamenti del caso. Dalle 17 anche Giacomo Galassi, salvo sorprese ci sarà Costantino Nicoletti, quindi vola
0: come
1: tutto.
0: Salvo sorprese?
1: Ultimamente ho visto anticipa al lunedì ogni
0: fai
1: tanto
0: che vuole Costantino.
1: Però Costantino in genere è l'uomo del martedì, e poi come avete sentito Di Nardo dalle 19 a tenervi compagnia, oltre ai che ti sei perso,
0: è arrivato il direttorissimo
1: che vi permetterà di risentire quello che avete perso oggi. Direttorissimo in console, complimenti su Andrea Zoli, li facciamo da ieri
0: sera perché
1: è stato il primo ad anticipare questa notizia, e magari da lì ripartirà tra pochissimo. Sulla di radio noi torneremo domani alle 14, dove peraltro torna anche musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Caro Calamai,
0: noi dobbiamo andare via perché stanno arrivando tutti.
1: Sono andato lunedì.

0: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum, ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, mercoledì 8 luglio, le 7:04 minuti, ben ritrovati con questa terza puntata settimanale di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastrosimone in cabina di regia e soprattutto voi, i tanti tantissimi ascoltatori che siete già collegati, sono convinto, con la nostra emittente per un'altra giornata sicuramente molto lunga e spero per voi interessante da passare sulle nostre frequenze per tutti i temi legati al mondo fiorentina. Devo dire che il martedì, che da poco è andato in archivio, non è che abbia portato grandi novità sul fronte viola. Non è arrivata l'ufficialità di Dragusin, arriverà oggi. Il giocatore si è sottoposto ieri mattina alle visite mediche di rito e stamani firmerà il suo contratto con la Fiorentina, che lo legherà al club viola fino a questo giugno. Stiamo vedendo tra l'altro le immagini realizzate ieri da Luciana Magistrato con l'arrivo del difensore rumeno presso la clinica fiorentina di Villa Donatello, con, vedete, anche il team manager Simone Ottaviani che lo precedeva per appunto Dragusin, prestito oneroso con obbligo di riscatto, e poi in caso di riscatto da parte della Fiorentina nell'arco della prossima stagione per il difensore scatterà un accordo della durata di svariati anni, quindi fino al 2031 il buon Radu Dragusin si legherà al club viola con un ingaggio di 2 milioni di euro. Oggi è attesa anche l'ufficialità della nomina di Aurelio Andreazzoli come allenatore della Primavera e in generale come figura di riferimento del settore giovanile della Fiorentina. Poi capiremo se la Fiorentina vorrà presentarlo Andreazzoli, gli vorrà chiaramente permettere di dire qualcosa, di circoscrivere, di spiegare il suo ruolo, anche perché credo che insomma avrà una serie di mansioni notevoli, non soltanto quella di allenare l'Under 20, che sarà una squadra molto molto giovane, ma ne avrà secondo me anche altre decisamente più affascinanti. Non è un caso che, come abbiamo scritto per primi su firenzeviola.it lunedì sera, a Andreazzoli è stato fatto firmare un contratto di 4 anni sostanzialmente, in realtà 2 più 2, quindi 2 anni fino al 2028 più altri 2, quindi fino al 2030. Non è casuale, secondo me, ne parlavamo ieri in redazione con Lorenzo Marucci e altri colleghi, che più o meno il contratto di Andreazzoli ricalchi quello di Paratici, no? Paratici ha firmato 4 anni e mezzo, ora i primi 6 mesi se ne sono andati, al dirigente piacentino restano altri 4 anni di contratto fino al 2030, idem Andreazzoli ha un contratto di 2 più 2, quindi paradossalmente anche Andreazzoli ha una durata del contratto in linea con quella del direttore sportivo. Un caso, boh, chi lo sa, insomma sta di fatto che oggi sarà giornata di ufficialità, sarà un giorno di nomine, di certezze, e poi si guarderà avanti con il mercato del futuro. Sostanzialmente non ci sono grosse novità rispetto a ieri per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina. Restano calde le piste che vi abbiamo raccontato nel corso di questi giorni, ovvero sia quelle a questo punto direi gli esterni offensivi, perché insomma messa a posto la difesa credo che adesso la Fiorentina debba concentrarsi su altro. Degli esterni offensivi con Cole Osho, con Bakayoko e chissà magari anche con Volpato. A centrocampo, con il nome di Christian Torsvet, che è il preferito dell'allenatore, ormai l'abbiamo capito, e rimarrà chiaramente al centro dei pensieri della Fiorentina finché il mondiale non si chiuderà e magari la Norvegia ci fa lo scherzetto di arrivare in fondo, perché secondo me la Norvegia avrà un quarto di finale con l'Inghilterra che può far suo, e se non mi ricordo male il tabellone potrebbe incrociare in semifinale l'Argentina, che ieri ha fatto una roba sostanzialmente pazzesca, perché l'Argentina perdeva 2-0 con l'Egitto. L'avete sicuramente vista la partita ieri, anche perché era ad un orario comodissimo, alle 18, perdeva 2-0 contro l'Egitto di Momo Salah, e poi in 13 minuti la squadra di Scaloni, campione del mondo in carica, ha deciso di mettere il turbo e hanno vinto 3-2 con tre reti straordinarie, insomma un Messi incontenibile, salito a quota 8 reti in questo mondiale, capocannoniere della manifestazione. Di sicuro, insomma, ecco, la possibilità di vedere la Norvegia in fondo a questo mondiale, secondo me, c'è, perché ve lo dico con grande onestà, per me la Norvegia, per quello che ho visto io, poi magari mi sbaglio, può serenamente battere l'Inghilterra, e per quello che ho visto per 70 minuti dell'Argentina di ieri, può anche battere l'Argentina, ecco, che aveva già avuto grossi problemi con Capoverde e ieri ha rischiato grossissimo con l'Egitto. Quindi la Norvegia di Tosvet può, secondo me, ecco, arrivare in fondo al torneo. Chissà, magari proprio in finale, perché insomma, se le avversarie saranno sicuramente Inghilterra e in semifinale una tra Argentina e Svizzera, ieri la Svizzera ha battuto la Colombia, perché no? Perché non pensare a un Tosvet in finale del mondiale? Vedremo, vedremo. Per il resto, vi ricordo quelli che sono stati gli appuntamenti di ieri al mondiale. Abbiamo già detto del poker rifilato in nottata ieri notte dal Belgio agli Stati Uniti, insomma vittoria che ha fatto felice un po' tutti per tanti motivi che vanno oltre il banale successo della formazione belga sulla squadra Stelle Strisce, insomma sapete bene i motivi politici che hanno accompagnato la partita con la squalifica sospesa di Belogun e insomma le pressioni del governo americano di Donald Trump sulla FIFA, la risposta della UEFA indignata, insomma in generale i vertici del calcio che hanno mal digerito questa scelta, e quindi la soddisfazione direi di questo 4-1 del Belgio è stata notevole un po' per tutti. Poi ieri appunto le altre due gare che hanno concluso gli ottavi di finale, la vittoria dell'Argentina per 3-2 sull'Egitto e poi la vittoria ai calci di rigore per 4-3 della Svizzera contro la Colombia, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Per quanto concerne il mondiale, i prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo sono previsti da domani, dalle ore 22 di domani, quindi oggi non ci sono partite in programma, con ovviamente quarti di finale. Si comincerà il 9 luglio con Francia-Marocco, devo dire partita che se uno sta in Francia, a Parigi o da altre parti sarà quasi un derby, perché insomma è una realtà quella della Francia e di Parigi che è stracolma di marocchini, e sarà una bellissima partita, non ho dubbi, Francia-Marocco. Poi altro quarto di finale molto bello, Spagna-Belgio, poi questo il 10 di luglio, l'11 luglio Norvegia Inghilterra, e poi il 12 luglio alle 3 di notte Argentina-Svizzera. Devo dire che le prime tre partite sono tutte più o meno a orari abbordabili, nel senso che Francia-Marocco si gioca alle 22, Spagna-Belgio si gioca alle 21, Norvegia-Inghilterra si gioca alle 23, Argentina-Svizzera alle 3 di notte rompe un po' le scatole, francamente. Però devo dirvi la verità, questa Argentina a me non è che mi convinca tantissimo. Il 12 peraltro sì, è domenica notte, quindi uno può anche dormire poi, perché è nella notte tra sabato e domenica, quindi sì, uno può anche guardarsela, però io francamente alle 3 di notte non rimango sveglio sabato per guardarmi l'Argentina, ecco, ve lo dico con grande franchezza. Più volentieri mi guardo la Norvegia, che è una nazionale che mi affascina moltissimo. Va bene, detto questo, abbiamo ricordato i temi del giorno in Casa Viola, abbiamo ricordato le gare del mondiale, quali sono state e quali saranno. A questo punto non posso far altro che introdurre il tema del giorno. Poi vi dico subito che a breve avremo un collegamento di mercato, perché con Niccolò Ceccarini, che tra l'altro insomma, voglio dire, l'ultima volta che abbiamo fatto il collegamento vi vorrei ricordare con Niccolò, che ci ha dato in anteprima assoluta mondiale il nome di Aurelio Andreazzoli come tecnico della primavera, e Niccolò è stato bravissimo come sempre, perché è stato il primo a dirlo, quindi aspettiamoci anche oggi, a parte di Niccolò, qualche bella bombetta. Dicevo, abbiamo parlato dei mondiali, torniamo a parlare di Fiorentina, perché vi dicevo dei giocatori che interessano alla squadra viola, con gli esterni offensivi, i centrocampisti, e attenzione al terzino destro, molto interessante, ovvero sia lo spagnolo classe 2006 Victor Valdepeñas, che Sky continuava ieri ad accostare alla Fiorentina. Un giocatore che andrà aspettato, perché pare che José Mourinho lo voglia valutare in ritiro. Tra l'altro, insomma, ci sta che possa essere anche avversario della Fiorentina il primo di agosto nell'amichevole di Klagenfurt, anche se deve essere ancora ufficializzata questa gara, ci tengo a dirlo, perché qualcuno di voi non prenda già i biglietti per andare in Austria o altro. State attenti, state fermi, che ancora non è ufficiale l'amichevole, però è probabile che ci sia, mi faceva capire ieri la Fiorentina. Però ecco, ancora non prenotate alberghi, treni o altro, perché non è stata ancora ufficializzata. Comunque sia, attenzione a questo nome. Nome che al pari di Tosvert, al pari di Volpato, Bakayoko, Coleoscio e dei nuovi arrivati Vieri e Dragusin, ci riporta alla domanda del giorno che voglio farvi e che sarà poi il filo conduttore della nostra mattinata. Intanto saluto e ringrazio Sara Mastrosimone al di là dal vetro, perché sarà colei che mi guiderà in questo mercoledì mattina, in questa puntata frizzante di Buongiorno Firenze. E poi perché adesso Sara condividerà quella che è la domanda del giorno, sia in sovraimpressione che sui nostri social. La domanda del giorno è molto banale, è una domanda sostanzialmente riassuntiva, è una domanda che posso dire di sintesi rispetto a ciò che avete visto fino adesso in casa fiorentina. Vi faccio una domanda molto molto diretta, cioè vi chiedo se siete soddisfatti fin qui del lavoro svolto da Fabio Paratici. Siamo all'8 di luglio, la Fiorentina di fatto da quando ufficialmente Paratici è il nuovo direttore sportivo viola, ha centrato la salvezza, quello ci ha messo del suo più che altro la Fiorentina stessa e Paolo Vanoli, però sono convinto che Paratici abbia contribuito. È arrivato Fabio Grosso, domani alle ore 14 la presentazione. Le prime mosse di mercato sono state l'acquisto di Vieri, di Dragusin, la Fiorentina in trattativa con altri nomi, ve li ho fatti prima: Bakayoko, Noah Lang, Volpato, Coleoscio per gli esterni, Tosvert per il centrocampo, attenzione in difesa a Valdepeñas, Norton Caffi, vediamo quello che succederà in altre zone di campo. In primavera è in arrivo Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore dell'Under 20, se n'è andato Lucas Beltran, se ne stanno andando vari giovani. Notizia di ieri: accordo ormai raggiunto tra Fiorentina e Deportivo La Corugna per la cessione di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 che va in Spagna a titolo definitivo dopo il prestito l'anno scorso alla Spalmas in seconda divisione. Stavolta va in Liga per 2 milioni e mezzo di euro, quindi insomma non una cifra nemmeno clamorosa. Ceduto Quadio al Monza, ceduto Martinelli all'Avellino, ceduto Baroncelli al Gubbio, insomma ceduto ieri qualche giovane della primavera come Evangelista alla Pergolettese. Insomma, mettendo tutto nel calderone, ok? Mettendo la scelta di Grosso, il mercato in entrata, il mercato in uscita, la scelta di Andreazzoli, i nomi di mercato che si stanno facendo adesso, ora chiaramente vanno concretizzati, un conto è se Bakayoko arriva e un conto è se non arriva, questo mi sembra evidente, questo insomma direi che è abbastanza lapalissiano. Però ecco, all'8 di luglio, che come valutate l'operato di Fabio Paratici? Se vi aspettavate di più, vi aspettavate di meno, siete soddisfatti, non siete soddisfatti, è una partenza buona di mercato, una partenza a fari spenti, una partenza negativa? Ecco, vorrei una sintesi di tutto questo, in modo tale che mi possiate dire la vostra su questo argomento legato al direttore sportivo viola. E per rispondere a questa facilissima domanda non avete da fare altro che comporre il 348 75 139 33, numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o audio. Mi raccomando, gli audio e i vocali non oltre i 40-45 secondi, anche perché normalmente sono tanti e quindi voglio gestirli. Altrimenti, se siete un fiume di parole, un fiume in piena e non riuscite a contenervi, 055 77 111 71, numero fisso che potete serenamente comporre per ovviamente interagire con noi ed entrare in diretta. Ve l'avevo però promessa la prima telefonata del mattino con Niccolò Ceccarini, allora lo salutiamo e lo ringraziamo perché il direttore di Tutto Mercato Web è in linea con noi. Ciao Niccolò, ben trovato, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ci sì, sono novità?
0: Ti ho semplicemente disturbato stamani mattina per fare un po' il punto della situazione su Val de Peñas, perché effettivamente, al di là della notizia rilanciata ieri da Sky, mi sembra che la Fiorentina su questo ragazzo ci voglia puntare. E non credo sarà un'operazione in tempi rapidi, perché come tu giustamente dicevi, lo vogliono un attimo valutare il ritiro Mourinho. Lui partirà in ritiro con il Real Madrid, ma uscirà al 100%, quindi io credo che inizialmente ci sarà una valutazione, ma non tanto perché hanno dei dubbi, perché lo conoscono e sanno che è un giocatore forte, però inizialmente lo devono portare in ritiro, poi lo vogliono fare andare a giocare. Io credo che la Fiorentina abbia nettamente scavalcato il Bologna, che su questo ragazzo si era portata forte prima anche della squadra viola. Io penso che ci sia una trattativa estremamente avanzata, una trattativa alla Real Madrid, o meglio, loro potrebbero fare una roba stile Nico Paz, che praticamente la Fiorentina va a comprare il giocatore e poi loro si possono mantenere, visto che comunque si sta parlando di un ragazzo veramente molto giovane, di 19 anni, una sorta di diritto di recompra da stabilire nelle varie estati. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione che Real Madrid prende in considerazione, perché come vedi magari si tiene il 50% sulla futura rivendita. È successo con Ghila, è successo con Nico Paz. Io credo che loro abbiano in testa questo tipo di operazione, perché non vogliono chiaramente perdere il controllo definitivo sul giocatore. Io penso che stia ragionando anche di questo nel caso, perché è chiaro che se poi il giocatore ti esplode in mano, e loro possono sempre avere la possibilità di riprenderselo. Quindi questa è un po' la situazione. Non ci saranno tempi brevi, Andrea,
1: sì.
0: Ci saranno dei tempi un po' più lunghi, perché il giocatore, come tutti sanno, partirà con il Real Madrid. Non è una questione di valutarlo meno da Mourinho, perché Mourinho già sa che questo ragazzo è bravo, però lui è sempre tendente, no, a valutare soprattutto, diciamo, l'esperienza iniziale. Poi comunque la Roma ne ha lanciati tanti di giocatori quando era in giallo rosso, per cui
1: sì, è vero.
0: Questo non è da escludere, però l'idea, per quello che ho capito io parlando ieri un po' con l'entourage del giocatore, è questa, cioè si parte ma per ripartire, ecco, per usare un termine che però rende molto l'idea. E la Fiorentina è oggi la squadra che più di ogni altra è in pole position, e ti dico che ci saranno dei tempi un po' più lunghi anche sull'uscita di Dodò, perché mi sembra che la Roma si sia decisamente fermata, perché aveva bisogno di fare altri tipi di operazione, e quindi il Napoli deve vendere. Ma mi sembra di intuire che su quella fascia, ecco, lui potrebbe essere un nome molto buono.
1: Ecco, l'arrivo di Valdepeñas eventuale è comunque subordinato prima alla cessione di qualcuno sugli esterni, e soprattutto tu lo vedi come un terzino, questo ragazzo del 2006?
0: Sì. Sì, io penso sia un esterno basso, penso che venga utilizzato come esterno basso, sinceramente. Poi magari potrebbe anche essere utilizzato come difensore centrale, però io penso che l'idea della Fiorentina sia questa, andare a prenderlo per questo tipo di ruolo. E poi non è detto che sia solo lui, perché comunque vedi, è proprio cambiata totalmente la filosofia rispetto al recente passato. Si va su tutti i profili anche di giovani internazionali che comunque in altri tempi non erano stati presi in considerazione o non venivano presi in considerazione. So per certo che Paratici ha fatto sapere anche al presidente commisso che il suo modus operandi è questo, che quando vede una preda buona lui dice bisogna partire, non bisogna farsela sfuggire, presidente, perché poi dopo diventa imprendibile per noi.
1: Certo.
0: Non si preoccupi, rientreremo, questo è il concetto, cioè se anche si farà qualcosa in più ora, però poi dopo rientreremo. Sentivo che tu facevi un po' la lista, no, dei giocatori che potrebbero andare via e quelli che sono già andati via. Ecco, io credo che Paratici gli abbia spiegato a Joseph commisso soprattutto di non preoccuparsi se magari fa qualche passo avanti, perché poi i passi indietro si fanno progressivamente in un mercato estremamente lungo. Però la rapidità in certi momenti è fondamentale, quindi se uno fa un anticipo, diciamo così, poi dopo arriva al posticipo. Però l'anticipo a volte è fondamentale per ritrovarsi un giocatore, perché traccheggiare significa perderlo.
1: Sì, sì, sono d'accordissimo. prima di lasciarti, visto che sei stato veramente eccezionale pochi giorni fa nel darci in anteprima il nome di Aurelio Andreazzoli come allenatore della Primavera, ti chiedo un giudizio su questa scelta, perché siccome non è una scelta così consueta, no? Vedere affidati dei ragazzi di 17-18 anni a un signore che ne fa 73 ora a novembre. Ecco, vorrei, al di là della primogenitura della notizia che ti riconosciamo anche stamani, ma una tua valutazione su questa scelta. Ecco.
0: Ma loro avevano, tu hai raccontato molto bene tutto quello che è stato, diciamo, il percorso della Fiorentina. Loro hanno sondato vari profili. Io penso che alla fine la scelta più forte, o quantomeno il vero grande ballottaggio, sia stato tra lui e Pasquale. Perché anche Manuel Pasquale credo che fosse un profilo che piaceva tanto, che piacesse molto. E poi Pasquale comunque secondo me ha fatto anche una scelta di rimanere in nazionale, perché la nazionale gli ha dato la possibilità di cominciare ad allenare, e lui secondo me ha anche avuto un senso di riconoscenza nei confronti della nazionale, pur essendo onorato, no, di questa possibilità. E la scelta di Andreazzoli è una scelta di esperienza, una scelta. Lui insomma andare anche alla Roma e in passato ha sempre fatto crescere tanti giocatori, e credo sia, ho visto che qualcuno parla, forse anche te, non so, ha detto una cosa rivoluzionaria. Secondo me in realtà poi alla fine è una linea di continuità per certi versi un po' diversa, ma non totalmente diversa rispetto al passato, perché l'obiettivo è sempre quello di crescere i giocatori. Cioè secondo me lui, rispetto a un allenatore giovane, perché la differenza tra l'allenatore giovane e l'allenatore esperto giovani è questa: l'allenatore giovane si sente ancora giocatore e quindi naturalmente dà anche nella crescita dei consigli da ex giocatore che ha smesso da poco, no? E quindi c'è una linea molto più sottile dall'aver smesso a far capire qualcosa ai, certo, giocatori, perché, certo, è ancora molto giocatore. Lui è molto allenatore, no? Anche per l'età che ha, e quindi in questo senso li può migliorare dal punto di vista tattico e della personalità. E chiudo dicendoti, siccome queste cose so che a te piacciono, infatti ti ho chiamato anche per questo. Allora, innanzitutto prepariamoci anche a delle sorprese e soprattutto, diciamo, anche a delle scelte abbastanza importanti nelle convocazioni per il ritiro, perché io credo che ci possa essere anche qualche scusa eccellente. E la seconda cosa che ho capito, molto ma molto probabilmente inizieranno il ritiro con la prima squadra sia Croci che Garebba.
1: Ah, pensate, questa è grossa come notizia. 2010, tanta roba. Allora, io Garebba non lo conosco, Croci lo conosco molto bene, e ti dico che effettivamente lui ha degli spunti e un tasso tecnico già da prima squadra. Non ha il fisico, perché d'altronde è un 2010, è un ragazzo di 16 anni, però sarebbe veramente una cosa clamorosa.
0: Diciamo che c'è la volontà, secondo me, da parte della società. Ancora ovviamente non è sicura questa cosa, ma stanno valutando l'opportunità, quantomeno di fargli assaporare quello che è il calcio vero a questi ragazzi e questi due ragazzi, e quindi stanno facendo proprio una valutazione in queste ore di vedere se è il caso o meno, ma secondo me sono molto molto tentati.
1: Niccolò, io ti ringrazio tanto per questo collegamento mattutino, sei stato gentilissimo e ti auguro buon lavoro, e ovviamente facoltà di intervenire quando vuoi nel corso della giornata.
0: Ok, ciao Andrea, buona giornata a tutti. Ciao, grazie.
1: A Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Insomma, anche stamani ci ha dato delle primizie, il direttore che risentiremo nel corso della puntata odierna di Nick & Nick, lo spazio tra le 16 e le 17 insieme a Niccolò Santi. E beh, su Valdepeñas abbiamo sentito un po' che cosa ne pensa lui, soprattutto che notizie ha lui, cioè su questa possibilità che la Fiorentina acquisti il giocatore e con il Real in sostanza intavoli una trattativa stile Nico Paz con le Merengues, e poi naturalmente questa scelta in ritiro di magari fare degli esclusi eccellenti. Ragazzi, scusa eccellente a casa mia può essere, che ne so, Gudmundsson, punto di domanda. Vi dico giocatori che non fanno più parte del progetto Viola. Dodò, punto di domanda. Possono essere questi. E la scelta di portare questi 2010 e Garebba e Croci con i grandi. Sono molto, molto, molto, molto affascinato. Allora, 7:29 minuti, adesso ci fermiamo, al rientro iniziamo a guardare i giornali perché c'è molta carne al fuoco anche sui quotidiani stamani. Ricordo a tutti che abbiamo lanciato il tema del giorno legato a che giudizio date fin qui dell'operato di Fabio Paratici come direttore sportivo Viola in questa sessione di mercato. Quindi vi chiedo un giudizio sulla scelta del tecnico.

0: e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala,
6: guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

Bene, bentornati in diretta alle 7:34 minuti. Anche stamani, anche in questo mercoledì, siamo partiti con il botto. Nel senso che quando il direttore Nicolò Ceccarini interviene e ci dà le sue notizie, insomma, è sempre molto importante, anche perché ci dà un, come posso dire, ci traccia il solco, un po' come l'aratro. E noi lo percorriamo, ecco, ci traccia il solco e ci mette i semini dentro, e noi lo con l'acqua facciamo crescere poi i semini che diventano magari pianticelle o addirittura alberi. E quindi è un bel sentire la mattina le notizie di Niccolò Ceccarini. Ribadiamo, perché si fosse collegato da pochi minuti,

0: soltanto durante la pubblicità non avesse sentito le notizie di Nick, che è intervenuto pochi istanti fa con noi. Due sostanzialmente temi affrontati con lui: da un lato la scelta di insistere sul classe 2006 del Real Madrid Víctor Valdepeñas, difensore sia terzino sinistro che centrale, su cui la Fiorentina vuol veramente fare un investimento non in tempi brevi, non sarà una cosa rapidissima, ma la Fiorentina ci punta tanto e esiste la possibilità che questo accordo si possa chiudere simile a quello del Como con il Real Madrid per Nico Paz, quindi con le Merengues che possono mantenere una percentuale sulla futura rivendita, ma la Fiorentina ci punta forte su questo 2006. E poi tema legato ai giovani, con la possibilità che nel ritiro della prossima settimana al Viola Park ci possano essere già in prima squadra aggregati i 2010 Croci ed Egarebba, e ci possa essere magari qualche escluso eccellente tra la rosa della prima squadra dello scorso anno. Staremo a vedere chi, insomma, la lista dei convocati arriverà nei prossimi giorni. Domani verrà presentato Fabio Grosso e magari il nuovo allenatore della Fiorentina ci dirà direttamente qualcosa in più. Allora, domanda del giorno che ribadisco, a brevissimo iniziamo a leggere i giornali. Domanda del giorno che è legata all'operato di Fabio Paratici: vi piace, non vi piace, fin qui vi sono piaciute le mosse del direttore sportivo Viola? Non vi chiedo un voto, il voto si dà a fine anno, cioè a fine anno, a fine mercato. Ora vi chiedo in generale un giudizio, ecco, soddisfatti, non soddisfatti, contenti, contentissimi, incavolati neri, insomma, quello che volete dire. 348 75 13 933 per le vostre opinioni scritte o vocali, oppure al telefono 055 77 111 71, numero che ha composto già un ascoltatore, che è Michele, al quale diamo il buongiorno. Ciao Michele, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Senti, per quanto riguarda Paratici, cioè, la novità è che ha potuto investire prima di vendere. Questa è una cosa positiva in senso proprio per come il mercato si può fare, perché se te c'hai un giocatore che ti interessa, cioè, poniamo il brasiliano e abbiamo preso e lui è potuto arrivare e comprarlo, quindi da questo punto di vista mediamente positivo. Ma io ti volevo fare una domanda diversa, ti volevo fare una domanda su Amatucci. Mm-hmm. Cioè, volevo sapere, ma le cifre che sono state dette sono vere? Cioè, noi abbiamo dato a Matucci
0: a 2,5 milioni, così pare, caro Michele.
1: Sono cifre vere.
0: Io sono,
1: ecco, volevo sapere,
0: ho scritto mi sono permesso di scrivere nel pezzo, sì, che è uscito ieri su Firenze Viola verso le 8 di sera. Mi sono permesso di scrivere intanto che secondo me è un dispiacere che non gli sia mai stata data la possibilità di fare anche soltanto un ritiro in prima squadra. E poi che secondo me 2,5 milioni sono una roba, cioè, nel senso, un giocatore che ha ormai quasi 100 presenze tra i professionisti, un po' meno, via, 80 tra Ternana, Salernitana e ora la Spalma, se ne avrà fatte 80, e lo svendi a 2,5 milioni, io, mi sembra un po' poco sinceramente, ecco.
1: È un'operazione, a me lascia basito.
0: Sì.
1: Cioè, io non riesco a capire perché. Allora, Valdepeñas te lo vuol vedere Mourinho, e perché Amatucci non lo poteva vedere Grosso?
0: È vero, sì.
1: Anche perché voglio dire una cosa, allora, la rosa della Fiorentina, siamo all'inizio, cioè, ma è piena di mezzali di inserimento. Se tu vuoi ti faccio il conto, ma però le perdo, da quante sono se ne perde la traccia. Ma centrocampisti centrali, al di là di Fagioli, secondo me rimane sempre un po' adattato in quel ruolo lì, un pochino. E io non riesco a capire perché non potesse fare il ritiro. Cioè, sia l'anno scorso che quest'anno è stato il primo giocatore, è stato volato a 2,5 milioni di euro, e ora a 2,5 milioni di euro proprio è un... Cioè, io penso che non sia vero, cioè penso che ci sia qualcosa in questa, che ci sarà una ricompra, ecco, perché 2,5 milioni sono francamente esterrefatto. Cioè, un giocatore che tutta la Spagna le parla, cioè lo diamo a una squadra di Serie A, va bene, perché lui sale di categoria,
0: sì.
1: E quindi cioè, anche sul voto su Paratici, come ha dato, allora non voglio, perché se non si parla di Paratici è come la Vergine consacrata, non si può dire nulla. Cioè, se è dato 15 milioni di euro per Fabian, francamente, sì, cioè, sì, io sono abbastanza, penso che non sia vero, penso a, cioè, Nick che ha chiamato, si informi bene, perché 2,5 milioni per Amatucci, francamente mi sembra un, perché qui si parla anche di cifre a un certo punto. Se non hanno ritenuto che Amatucci fosse adatto al campionato italiano, fosse leggero, la cifra è, per me è adatto, completamente assurda. È un'altra cosa, poi chiudo, scusami. Io non sono nemmeno tanto d'accordo sulla cessione di Quadio in Serie A, perché quando
0: sono d'accordo, ragazzo, con te, sono d'accordo con te, se fosse andato in B all'Avellino era meglio.
1: Cioè, è esatto, che è molto promettente Quadio, veramente molto promettente, secondo me.
0: Secondo me giocherà
1: aveva,
0: poco.
1: Aveva bisogno, secondo me, di un anno in vita a giocare bene. Sì, ecco, sì, grazie a te.
0: Ciao Michele, guarda, devo dire che non ho molto da aggiungere, perché sia su Amatucci che su Quadio sono d'accordo, nel senso, poi per carità, il suo procuratore, mi sembra sia Alessandro Moggi, parlo di Quadio, avrà trovato terreno fertile a Monza e l'ha dato al Monza. E io non so quanto giocherà, perché io credo che il Monza farà un campionato di grandissimo sacrificio, penso sarà una delle tre retrocesse, tra l'altro, perché insomma partire con Juric in panchina non è esattamente il massimo, secondo me. In più è una neopromossa, non c'è più Berlusconi dietro come quando venne per la prima volta in Serie A. Il Monza ha avuto la fortuna di stare in Serie A degli anni, due o tre anni, quanto è stata, perché inizialmente aveva Berlusconi e poi c'aveva Raffaele Palladino, che obiettivamente ha fatto due anni molto molto buoni. Il primo anno che Palladino è andato via, il Monza è andato giù a picco come il piombo, quindi vediamo quello che succede. Anch'io sono d'accordo con te su Quadio. L'Avellino sarebbe stata secondo me una piazza eccezionale, perché comunque l'anno scorso hanno dimostrato di arrivare ai playoff e quest'anno mi sembra che con Nesta vogliano fare una squadra abbastanza competitiva. E su Amatucci niente, hai detto quello che ho scritto io su Firenze Viola ieri. Vedo che stanno arrivando anche dei messaggi su Amatucci, per esempio quello di Gianni da Firenze. Ora poi inizieremo pian piano a leggere i messaggi e ascoltare gli audio che stanno arrivandoci. Ringrazio Gianni per i complimenti che mi ha fatto su Amatucci. Ho semplicemente scritto che non gli è mai stata data l'opportunità di mettersi alla prova, e questa cosa non la dice soltanto Gian Nattasio, che conta come un granello di sabbia nella spiaggia, non lo so, di Ipanema a Rio de Janeiro, ma l'ha detta lui, l'ha detta Lorenzo Amatucci. Noi abbiamo avuto la fortuna, io e Giacomo Galassi mi sembra, a settembre scorso, di intervistare Amatucci, che già dopo poche settimane era già diventato un pilastro della Spalmas, e Lorenzo ci raccontò che si era sentito scartato ed era, si sentiva deluso per quella che era stata la sua gestione, il suo rapporto con la Fiorentina. Ecco, a sto giro non gli è stato nemmeno prospettato di entrare in ritiro con la Fiorentina, ma è stato venduto prima dell'inizio della fase di separazione, quindi evidentemente è un giocatore su cui la Fiorentina non voleva puntare, punto e basta. E mi dispiace, perché io ricordo perfettamente che quel ciclo di calciatori del 2004 con Alberto Aquilani in panchina in primavera era un ciclo fortissimo, tanto per cominciare, e soprattutto io mi ricordo, perché spesso mi confrontavo con la dirigenza della Fiorentina, con il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, il quale mi diceva, Angeloni, che Amatucci era, dal suo punto di vista, si parla di 3 anni fa, 4 anni fa, quindi insomma, anzi 4 anni fa, un po' di tempo ne è passato, ma insomma mi diceva Angeloni che secondo lui Amatucci era il prospetto nettamente più forte di tutti i 2004. Cioè lui mi faceva l'esempio, mi ricordo, di Amatucci che andava preso e messo dentro una teca sotto un vetro per non farlo sforzare, per non farlo infortunare. Cioè era talmente alta la considerazione su Amatucci in casa Fiorentina che davvero c'era l'idea di farne un prospetto importante per il futuro. Evidentemente nel corso degli anni le cose sono cambiate, e non capisco perché tra l'altro io credo che lui, nelle tre esperienze che ha fatto in prima squadra, Ternana, Salernitana e ora la Spalmas, abbia fatto sempre bene, soprattutto negli ultimi 2 anni a Salerno e a Palma di Mallorca, credo che abbia fatto molto bene. Però ragazzi, ripeto, io non conto nulla, voi purtroppo non contate niente, nel senso che le decisioni non le prendete voi, e quindi l'area tecnica, insieme a Grosso presumo, ha deciso che non valeva la pena investirci. Quindi anche a me dispiace, anch'io sono rammaricato, anch'io ritengo che 2 milioni e mezzo siano pochi soldi per un 2004. Diremo a Niccolò Ceccarini di informarsi sull'argomento, anche se in realtà oggi non l'ha mai trattato su Niccolò questo tema. È stato ieri, mi sembra, Fabrizio Romano e Matteo Moretto insieme a Gianluca Di Marzio sono stati i primi a parlarne della cessione imminente al Deportivo La Corugna. Deportivo La Corugna che, come sapete, sarà prossimo avversario della Fiorentina, prossimo insomma a inizio agosto, mi pare il 5 di agosto al Viola Park, a conclusione della tournée in Inghilterra e dopo l'amichevole con il Real Madrid del 1 di agosto. Il 5 di agosto mi pare che ci sia Fiorentina Deportivo e credo che rivedremo Lorenzo Matucci e magari sentiremo che cosa ne pensa, ecco, anche se non credo che sia un ragazzo che porta rancore. Ecco, io un po' l'ho conosciuto, è un ragazzo intelligentissimo e credo che magari, al di là di ribadire che un po' ci è rimasto male e che anche stavolta si è sentito scartato, anzi addirittura stavolta completamente scartato, visto che lo vendono a titolo definitivo, penso che altre cose non le dirà, anche perché credo che debba essere totalmente riconoscente alla Fiorentina per il percorso fatto nel settore giovanile in questi anni. Allora, a brevissimo partiamo con la rassegna stampa, con la lettura dei giornali. Ricordo a tutti la possibilità di intervenire con le vostre opinioni scritte e vocali al numero WhatsApp 348 75 13 933, oppure di mandarci oppure di chiamarci al numero fisso 055 77 111 71, come ha fatto poco fa un ascoltatore. Il tema del giorno è dedicato all'operato di Fabio Paratici e anche la cessione di Amatucci rientra in questo tema, chiaramente. Certo, non è una delle caratteristiche fondamentali, però se dobbiamo mettere veramente tutto dentro per dare un giudizio complessivo, sì, ok, l'acquisto di Vieri, l'acquisto di Dragusin, la cessione di Beltran, la cessione di Quadio, e ci metterei anche quella di Amatucci. E lì siete voi a dover dire la vostra. Ripeto, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp vocali e scritti. Telefonate allo 055 77 111 71. Direi, cara Sara, di iniziare a guardare un po' i giornali rapidamente, perché vedo che stanno esplodendo la casella WhatsApp dei messaggi vocali e scritti, e quindi vedo che c'è tanta voglia di interagire da parte dei nostri ascoltatori, e quindi rapidamente guardiamo la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tutto Sport. Gazzetta che oggi punta sugli esterni offensivi, eccola qui, il nome, il profilo oggi approfondito sulla Gazzetta, pagina 27, è quello di Bakayoko, esterno dell'Ipsia, giocatore interessantissimo che fa impazzire Paratici. Questo lo confermo, ve lo confermo perché ho notizie di primissima mano. Ve lo sto dicendo da giorni che l'obiettivo numero uno per dispersione di Paratici per l'attacco è Bakayoko. Non sarà una trattativa breve, questo mi è stato detto, però Paratici vuole questo calciatore, esterno belga del Lipsia, 23 anni, mossa fiorentina, leggiamo sulla Gazzetta, grosso a caccia di ali, tentazione Bakayoko. Con, vedete, alla destra Mancina in uscita dall'Ipsia, dove non ha vissuto una stagione indimenticabile, il costo è elevato, ma l'operazione Dragusin è la prova che Paratici sa lavorare bene sulle formule, trovando il modo di aggirare il problema del prezzo. Si parla chiaramente anche di Coleoscio, con la Fiorentina che sta aspettando una decisione definitiva da parte del Barley sul giocatore, dopo il rilancio del Paris FC. E poi ovviamente occhio anche ad altre piste, come quella per Noah Lang, e poi Matteo Cancellieri della Lazio, Ishak Bjarkbo del Sirius, insomma vedremo quello che succederà per quanto riguarda la squadra viola. E poi occhio al mercato in uscita con Piccoli, che ha tante richieste ma vuole andare in ritiro con Grosso, e noi gli diciamo: caro Piccoli, Non insistere, insomma, sai, tante richieste, vai in prestito a giocare, perché insomma, se ci devi far vedere quello che hai fatto l'anno scorso, anche no, ecco, ma vai in prestito, vai alla Lazio che ti vuole in prestito, per la miseria, non insistere. No, sto scherzando, poverino, ci mancherebbe altro. È giusto e doveroso che Piccoli si voglia mettere in mostra agli occhi di Grosso. Se lo vuol fare Gudmundsson, è giusto che lo faccia anche Piccoli. Ecco. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport Stadio, pagina 21. L'apertura è dedicata al mercato, inevitabilmente, e a Coleoscio. Coleoscio, la viola resiste, nessuna asta, il sogno resta Lang. Io in realtà la penso più come la Gazzetta dello Sport, cioè credo che il sogno vero e proprio non sia Lang ma sia Bakayoko. A me almeno risulta questo, poi non ho detto che Lang non sia un obiettivo, ma se la domanda è: Andrea, secondo te Paratici, se deve spendere 20 milioni, per chi li spende? Per Noah Lang o per Bakayoko? 100% Bakayoko, per quello che so io. Comunque, Stadio oggi scrive che la Fiorentina intanto resiste su Coleoscio. Adesso l'esterno, il club ha già l'accordo con l'azzurro, ma il Paris FC rilancia, è probabile il ritorno di Solomon, il DS cerca lo sconto. Ecco, vedete, questa è una notizia che farà saltare di gioia Walter da Roma, che peraltro ancora vedo nei messaggi non si è palesato, ma presumo che dopo questa notizia che abbiamo dato da Stadio starà saltando per la contentezza. Quindi, secondo Stadio, attenzione, è probabile il ritorno di Solomon, e vi dico la verità, è una buona notizia per quanto mi riguarda, perché penso che Solomon sia un buon giocatore. Poi ieri mi era arrivato un messaggio da un ascoltatore che diceva: Andrea, il fatto che la gente rivoglia Solomon conferma la mediocrità della Fiorentina. Ma secondo me Solomon non è un giocatore mediocre, cioè ora, perché l'anno scorso si è fatto male, è stato fuori due mesi, ma quando c'è stato non ha fatto male. Io mi ricordo un gol, due gol importanti, mi ricordo l'assist bellissimo per Ndur a Torino con la Juventus. Insomma, giocatore di qualità Solomon. Oltretutto, se lo riesce a prendere per meno di 10 milioni, quindi a 7-8, secondo me è un affare. Cioè, mi trovate per favore un esterno buono come Solomon a 7-8 milioni? Un giocatore che nazionale israeliano, un giocatore che ha fatto il Villarreal, ha fatto il Tottenham. Se me lo trovate a 7-8 milioni, cioè, a 20 e sono tutti buoni a trovarne uno meglio, ma a 7-8 milioni trovatemi un esterno buono come Solomon, che ha già dimostrato almeno di essere buono. Secondo me non è che ce ne sono tanti, quindi io mi fido di Paratici. Poi Dragusin è arrivato oggi, l'ufficialità, molto bene. Poi in taglio basso un focus su nonno Aurelio, su Aurelio Andreazzoli. La primavera per maestro Aurelio, ecco Andreazzoli, motivi dietro una scelta in controtendenza, insomma, ve l'abbiamo spiegati ieri anche con un focus che abbiamo fatto su di lui, addirittura l'abbiamo pubblicato lunedì notte, quindi insomma tutte le motivazioni che trovate oggi sui giornali noi le abbiamo anticipate già lunedì, con appunto la volontà da parte della Fiorentina di trovare un formatore. Ecco, la parola che ci ha fatto così, che ci ha suggerito la Fiorentina, è quella di un allenatore formatore di giovani. Va bene, questo era anche il Corriere dello Sport. Chiudo rapidissimamente con Tutto Sport, che non ha un vero e proprio articolo sulla Fiorentina, ma ha un focus di Nicolo Schira un po' più generico sul mercato della Serie A. Il Como vuole Couto, che naturalmente non è Fernando Couto, ex giocatore, ve lo ricorderete, in Italia mi sembra con la maglia del Parma, della Lazio anche probabilmente, nonché sosia del nostro editore Andrea Pasquinucci. Questo insomma ci tengo sempre a ribadirlo, sono due gocce d'acqua Fernando Couto e il nostro editore, soprattutto per la folta capigliatura, ed è anche se il nostro editore è molto più simpatico, ci mancherebbe altro. E poi assalto finale della Fiorentina per Coleoscio, scrive Nicolo Schira. E poi in taglio basso, attenzione a questa notizia, perché la Fiorentina ha un 50% sulla rivendita di Favasuli, perché il Cagliari come erede di Palestra valuta due giocatori: o Favasuli, che attualmente è di proprietà del Catanzaro, o Vojvoda del Como. Quindi vedremo quello che succederà. Va bene, allora archiviamo i giornali, siamo pronti per iniziare la nostra nostro confronto con voi amici da casa. Sono arrivati tantissimi messaggi, ma tanti. Io non so se conviene mandare gli audio adesso, Sara, perché sono già le 7:55, quindi magari sì, io leggerei un po' di messaggi scritti e poi andrei in reclam, come direbbe mia nonna, e poi dopo la reclam iniziamo con gli audio, perché ce ne sono talmente tanti di audio che se li mando ora ne devo mandare 3 e basta, 4, e poi devo andare in pubblicità, non ha senso. Allora inizio stavolta dei messaggi scritti. Allora intanto Sara Mastro Simone mi conferma che Fernando Couto e Andrea Pasquinucci sono uguali, effettivamente sono uguali. Solo Fernando Couto è portoghese e il nostro editore è chiaramente toscanaccio. E allora iniziamo con intanto salutiamo un amico marocchino che si chiama Adil, che ci ha mandato un messaggio stanotte a 1 di notte e ci scrive: un saluto da Adil, il Marocco vince il mondiale, vendi pure la casa e scommettici. Ora io non sono uno che scommette, peraltro suggerisco anche di non scommettere in generale, perché poi dopo uno ci casca dentro con tutti e due i piedi e succedono dei disastri. Però il nostro amico marocchino Adil ci dice che il Marocco vincerà il mondiale e noi io sarei contento personalmente, perché è una nazionale che mi sta simpatica al pari della Norvegia. Anzi, se devo dire la verità, tra le nazionali rimaste la Francia mi sta sulle scatole, la Svizzera mi sta sulle scatole, l'Argentina mi ha un po' rotto le scatole, perché basta, l'Argentina ha già vinto l'ultima volta, l'Inghilterra it's coming home, ma non torna mai, quindi meglio, almeno quest'anno tornerà a casa sicuramente. È rimasta la Norvegia, che mi sta simpatica, è rimasto il Marocco. E che cosa c'è di più, insomma, dalla vita sì, un amaro lucano, sì, cosa vuoi di più dalla vita? C'è il Belgio, ma il Belgio è una nazione fondamentalmente irrilevante. Lo dico col massimo rispetto dell'amico Alberto da Genk, che ci sente da Genk, ma non voglio dire che è irrilevante, però insomma, la nazionale, il Belgio, a livello calcistico dico irrilevante, nel senso che ha sempre avuto grande qualità, grandi campioni, un po' come l'Olanda, arriva lì e si squaglia come una leva al sole, non arriva mai al conquibus. E la Spagna, per la quale non ho grande simpatia, ecco, mettiamola così. Io spero che Marocco e Norvegia siano le favorite alla vittoria del mondiale, speriamo. Allora, peraltro sono entrambe, cioè sono in tabelloni dalla parte opposta del tabellone, quindi potrebbero anche affrontarsi in finale. Allora, un po' di messaggi dopo quello dell'amico marocchino. Andiamo da Paola dall'Isolotto, mi scrive: sono soddisfatta del lavoro di Paratici, mi piace che cerchi giovani talenti, invidiamo il Como e ora facciamo come loro, fiducia in Fabio, sarà una bella squadra. Non la pensa così Carmine, cecinese a Viterbo: a me queste scelte non convincono ed è meglio aspettare, non vorrei ritrovarmi Sottil e Nzola tra i titolari. Marco il moviolista, Andrea ciao. Leo Messi attualmente miglior giocatore al mondo, ma non è un rigorista. La scelta di sì, ieri l'ha sbagliato, l'ha parato il portiere dell'Egitto. La scelta di Andrea Zoli è bellissima e lungimirante. L'antigobbo a bestia scrive: discreto lavoro per ora di Paratici. Poi Claudio dà un voto 8 al lavoro di Paratici, senza esagerare, ma se le cose procedono così si può beccare anche un 9. Poi Ale dalla Val di Sieve ci ricorda che oggi è nato Augusto Verdirame. Per chi insomma conosce la saga di Amici Miei sa bene che Augusto Verdirame di Brescia è quel signore che frequentava il ristorante del Necchi e insomma ha una tresca con la moglie, però poi pagherà il fio per questa sua relazione mangiando un brodino molto particolare, un brodino un po' aspro. Ecco, poi non vi sto a dire che cosa c'era in questo brodo, andatevi a vedere Amici Miei, mi sembra sia il secondo film, non il primo, mi sembra sia il secondo, non vorrei sbagliarmi. E nella carta d'identità che si vede a un certo punto, si vede che anzi la patente forse, si vede che questa è la patente perché è rosa, si vede che è nato l'8 luglio del 40. Massimo il Vaianese: buongiorno Andrea, secondo me dare una valutazione sull'operato di Paratici ancora è prematuro, anche l'anno scorso ci eravamo illusi dopo un mercato faraonico da 90 milioni di essere una grande squadra. Io sono per la prudenza, aspettiamo la conferenza di domani per avere idee più chiare. Comunque dal suo arrivo sta cambiando molto, anche e soprattutto nei quadri dirigenziali. Ha ragione Massimo, tant'è che secondo me all'interno dell'operato di Paratici, quindi gli acquisti, le cessioni, i giovani, Andrea Zoli e tutto, bisogna metterci dentro per esempio il nuovo preparatore dei portieri, quello arrivato dal Milan, storico collaboratore di Allegri alla Juventus, è un grandissimo innesto, è un grandissimo innesto, e anche quello c'entra Paratici, ovviamente. Allora, ottimo punto, Sara, linea alla regia, pubblicità e poi rientro.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
6: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
7: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
6: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
7: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
6: Siamo allo sport, sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni, inoltre, è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
10: Per vostra fortuna, avete un domatore.
12: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
10: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: S'apre il dibattito.
14: Uno.
13: Contro tutti!
15: Quello che è accanto a lei è matto.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
17: Bene, bentornati in diretta, 8 e 7 minuti. Ci tengo a precisare una cosa: quando prima ho detto che mi stanno sulle scatole la Francia, la Svizzera e altre, non è che mi stanno sulle scatole gli svizzeri, i francesi, oddio i francesi, no oddio no, nemmeno i francesi. Nomi soltanto simpatiche le nazionali, ecco, la Francia perché c'è una rivalità storica banalmente, insomma, poi non è che i francesi abbiano così grande considerazione degli italiani. E la Svizzera perché ci ha buttato fuori qualche anno fa gli europei, e poi perché la Svizzera ha un mondo molto a parte, ecco, fa parte dell'Unione Europea, è tutto molto paese molto sulle sue, quindi non ho mai, insomma, così avuto una considerazione smodata del mondo svizzero. Però, per l'amor di Dio, sono ottime persone, ci mancherebbe, anzi sono precisi e puntuali in tutto. Però ecco, non è che è una roba razzista o discriminatoria, ci mancherebbe altro, sono tutti miei fratelli, sia i francesi che gli svizzeri, che gli argentini, che i belgi, che soprattutto i marocchini e i norvegesi, per i quali faccio il tifo in modo particolare. Ecco, ci tenevo a specificarlo, Va bene, abbiamo una telefonata, poi a breve partiamo con la rafficona di note audio, che è quella di Paolo dal Valdarno. Buongiorno Paolo.
18: Sì, senti, ti fo presente, sì. Io so ti, io lo sentirei perché è un Zaire, capito? Un giovane dell'Inter, te li ricordi?
17: Sì,
18: insomma. Io lo sentirei.
17: Però Paolo, devi convenire con me che ha fallito ovunque è andato Sottil, quindi insomma.
18: Ma ha fallito perché, cioè, sicuramente c'era l'allenatore, c'era, non era in condizione di poterlo fare.
17: Quindi Grosso pensi che lo possa aiutare?
18: Sì, ma ascolta, fallo presente casomai all'allenatore adesso, capito?
17: Sì, sì.
18: E a Paratici.
17: Sì, sì. Va bene.
18: Quello è un Jair di una volta, di oggi è giocato all'Inter.
17: Sì.
18: Sì.
17: Grazie Paolo, grazie.
18: Prego.
17: Ciao. E vedremo, ragazzi. E Sottil ha il contatto in scadenza tra un anno, non è che si può pensare di tenerlo chissà quanto. Cioè, lui o resta e rinnova o lo devono vendere al 100% a sto giro. Devo essere sincero. Per l'amor di Dio, poi Paolo ha tutte le ragioni del mondo a dire che è come Jair dell'Inter, però. Bah. Insomma, io ho qualche perplessità, però l'amico è giusto che esprima il suo pensiero. Allora, un po' di note vocali, vai Sara, ce ne sono tante, vi ho chiesto un parere sull'operato fin qui di Paratici, ma naturalmente se poi volete andare su temi specifici, come per esempio abbiamo parlato prima della cessione di Amatucci, abbiamo parlato del possibile acquisto del terzino o del centrale, insomma dipende, più o meno può fare entrambe le cose, Valdepeñas del Real Madrid, classe 2006, insomma un po' tutti questi argomenti. Avanti con gli audio, vai Sara.
14: diciamo che in linea di massima sono abbastanza contento di 40. Ci sta restaurando tutta la società. Il mercato si sta muovendo, anche se secondo me sul mercato bisognerebbe cominciare a chiudere qualche altra operazione, perché se deve fare la rivoluzione prima c'è il giocatore e meglio è.
19: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, per quanto riguarda l'operato di Paratici, per me lui è il numero uno. Per me ci sta il dirigente, direttore sportivo, direttore generale, chiamiamolo come ci pare, però più forte d'Italia e uno dei primi d'Europa. E però volevo fare una considerazione riguardo alla società, a questo andamento strano, anomalo, perché dopo 7 anni questa proprietà decide di buttare fuori i soldi, anche se l'anno passato sono stati buttati fuori, ma male. Però come quest'anno, carta bianca a un direttore sportivo come lui, che praticamente sta acquistando senza fare autofinanziamento come tutti si credeva, mi sembra strano. Non è che sotto traccia ci sia una nuova società dietro e i commissari ora siano di facciate e basta. Ciao Andrea, ciao a tutti, buona giornata. Massimo
20: D'Accia. Buongiorno, sono Mattia da Campi. Se è vero che l'hanno venduta a quella cifra lì, ragazzi, è buone, cioè qui vi state facendo riprendere un abbaglio come Comuzzo. Infatti Comuzzo come va a finire? Che lo mandano in prestito.
21: Ciao Andrea, buongiorno, Max da Genova. Volevo dire sulla questione di Amatucci, volevo dire questo. Prima di cominciare a gettare la croce addosso a Paratici o a chi ha condotto l'operazione Amatucci, bisognerebbe sapere cosa voleva fare Amatucci. Magari lui preferisce giocare in Spagna, visto che l'anno scorso si è trovato bene, oppure magari lui, sapendo già che nella Fiorentina non avrebbe trovato spazio, ha voluto rimanere lì in Spagna, almeno a giocarsi il posto da titolare. E poi comunque tutta questa gran differenza tra 2,5 milioni, che è il valore a cui sembra sia stato ceduto, e i 4 milioni, che era quello del riscatto che avrebbero potuto prendere la Spalmas, non vedo tutta questa grande differenza.
22: Ma buongiorno Andrea, io penso che Solomon possa veramente tornare, e l'unica cosa sono gli infortuni, per il resto è un ottimo giocatore a quelle cifre. Un saluto, Francesco Venezia.
23: Buongiorno Andrea, Paratici ha fatto un mercato fino ad ora stupendo, ha messo principalmente le fondamenta, che vuol dire collaboratori fidati, professionisti. E poi anche l'ultima scelta che ha fatto per il nuovo allenatore della primavera, Andrea Zoli, mi ha veramente stupito in positivo. Sta prendendo giocatori del 2010-2009 che saranno l'ossatura, spero, per i prossimi 10 anni, e sta facendo veramente calcio, quindi questa estate la passo con più tranquillità. E un saluto da Massi da Follonica.
17: Bene, bene, bene, siamo partiti forte, abbiamo sentito un po' di audio, ma ce ne sono anche altri che manderemo naturalmente dopo la pausa delle 8:30. Siamo già nella seconda ora, il tempo è volato, stamattina tra l'altro a brevissimo avremo anche il primo collegamento con un opinionista. Leggo un po' di messaggi scritti per portarmi avanti col lavoro. Allora riparto da Giovanni da Campi, che scrive: ma Dodò, secondo il suo procuratore, non aveva la fila di squadre ad aspettarlo? Speriamo di non doverselo ciucciare un'altra volta, anche perché il Napoli mi sembra che abbia altre cose a cui pensare adesso. Beh sì, lo ha detto prima Nicolò Ceccarini, che Dodò resta chiaramente un giocatore in uscita, e per sua volontà e per il contratto in scadenza, però le squadre che lo vogliono, che sono Roma e Napoli, a differenza della Fiorentina, che evidentemente ha una disponibilità economica e una liquidità maggiore, dicevo, Roma e Napoli devono prima vendere e poi comprare. Sicuramente il Napoli, lo ha dichiarato De Laurentiis. Penso a questo punto anche la Roma, che peraltro è stata multata dalla UEFA perché non è rientrata entro il 30 di giugno da un punto di vista economico nei parametri del fair play finanziario. Doveva fare una cessione importante, ha valutato di vendere Svilar, ha valutato di vendere Sulé e non ce l'ha fatta. Quindi adesso la Roma deve prima vendere qualcosa e poi potrà eventualmente comprare. Quindi è una roba lunga. Poi Marco, buongiorno Andrea, di che nazionalità è Valdepeñas? È spagnolo se non mi sbaglio, è un 2006 spagnolo, lo ricontrollo, ma mi sembra sia spagnolo assolutamente. E sì sì, nato a Madrid tra l'altro, quindi non si può nemmeno sbagliare. Gianni da Firenze lo abbiamo letto, ma Massimo da Sesto Fiorentino, ancora siamo al 25% della ricostruzione della squadra e c'è da prendere tanto, sono tutti a prendere costi quel che costi, sono da prendere costi quel che costi, Noalang e Bakayoko a destra e poi Bjerkbo e Solomon Coleoscio a sinistra e poi a centrocampo la ciliegina via fagioli per Tosvert, dentro un mediano top Rios, continua a ribadire l'amico Massimo che vuole Rios, è un suo pallino. Sì, tra l'altro Rios è eliminato ieri con la sua Colombia dal mondiale. E poi abbiamo Andrea Scandicci, buongiorno, e come passare dall'inferno al paradiso? Gotine sarebbe l'anagrafe, Daniele Pradè ha avuto la fortuna che gli dice una frase che non mi trova molto d'accordo, dice ha avuto la fortuna che sono morti con Miss e Barone, quindi ha potuto comprare 5 giocatori dallo stesso procuratore. Ora io avrei un po' più di rispetto almeno su questa storia, per soprattutto per la scomparsa di Barone e Commisso, non credo comunque sia dipeso da quello, ecco. Diciamo che ha avuto la libertà di agire perché né Barone né Commisso gli hanno messo il cappio al collo, dandogli delle direttive precise su come operare, e quindi si è sentito libero di agire come voleva. Non credo sinceramente che questa cosa che hai detto sia giusta. Vanolli non era così bravo che ci ha salvato, ma come mai non lo prende nessuno e preferiscono prendere uno come Juric? Grazie Paratici, anch'io sono d'accordo che nella salvezza abbia avuto un ruolo decisivo Paratici. Enrico su Amatucci, ma il suo procuratore quante richieste ha avuto in Italia? Siamo sicuri che non ci siano stati dissapori tra lui e la società? Non lo so questo, anche perché è arrivato adesso Paratici e non so se col procuratore di Amatucci ha avuto problemi. In Italia lo voleva il Torino se non mi sbaglio, però poi alla fine non se n'è fatto di niente, ma forse come diceva un ascoltatore prima nel vocale è stato lui che è voluto rimanere in Spagna, magari è vera anche questa versione. Cercheremo magari di intervistarlo ora quando il 5 di agosto c'è Fiorentina Deportivo La Corugna, cercheremo di intervistarlo. Pasquale da Napoli, capisco che la Fiorentina non sia in grado di capire il valore di Amatucci, ma può essere che tutta la Serie A o B nessuno capisca il valore di questo ragazzo? L'unica squadra che l'ha voluto sia il Deportivo? Il tempo ci dirà la verità. Anche questo è un ragionamento assolutamente giusto. Gianmarco da Varese riporta una notizia di Passione Fiorentina che parla della cessione di Amatucci al Deportivo per 4 milioni. Che è un po' più di 2 milioni e mezzo, ma insomma pur sempre una cifra abbastanza bassa, però sempre meglio 4 milioni che 2 e mezzo, sono d'accordo. Stefano, inizio promettente, bisogna avere pazienza soprattutto sulle cessioni, e poi aggiunge su Amatucci, purtroppo non sarà né il primo né l'ultimo giovane scartato, dispiace moltissimo, ancor più se è vera la cifra. Ragazzi, sulla cifra cercheremo di informarci, però se Matteo Moretto e Fabrizio Romano scrivono 2 milioni e mezzo, io tendo a fidarmi di, tra l'altro sono due miei amici Fabrizio Romano e Matteo Moretto, quindi oltre a essere dei giganti sul mercato li conosco personalmente, quindi mi fido molto di loro, sono bravissimi. E Mario, abbastanza buono l'operato di Paratici, vediamo alla fine per dare un giudizio definitivo. Gabriele, buongiorno Andrea, nella conferenza stampa con Paratici nessuno gli ha chiesto di Amatucci, magari domani una domanda sarebbe interessante che qualcuno gliela facesse. Sì, sono d'accordo, magari non è la primissima cosa che va chiesta, nel senso che a grosso li puoi chiedere veramente qualsiasi cosa, soprattutto direi, caro Gabriele, sui giocatori che sono ancora in rosa, cioè mi riferisco a Gosens, mi riferisco a Dodò, mi riferisco a Gudmundsson, mi riferisco a Piccoli, cioè sono questi secondo me i giocatori su cui chiedere qualcosa a grosso, ecco, sperando che non dia risposte di circostanze della serie li valuteremo in ritiro, perché sennò veramente ci fa scendere il latte alle ginocchia, ecco, per non dire altro. Crista Campi, Walter è partito per Londra ieri sera, seguirà personalmente la trattativa Solomon, e questo ci fa molto molto piacere. Simone scrive, bravissimo Paratici, chapeau. Max la gente, per fortuna Walter da Roma ha smesso di dire che Solomon è da tenere perché meglio di Orsolini. c'è la stessa differenza tra me, che tra me e Brad Pitt. Beh sì, insomma, c'è paragone tra i due giocatori naturalmente. Allora, intanto invito Sara a chiamare il nostro prossimo opinionista. Adesso doterò Sara anche del numero di telefono del collega, perché non glielo ah ok, vabbè, te lo giro lo stesso perché è importante che tu l'abbia. Gabriele il cinefilo, belgio irrilevante, prova a dirlo a Benvenuti e magari digli anche che il CT svizzero è il sosia di Juric, è vero. No, ma irrilevante dico perché il Belgio e l'Olanda storicamente sono due nazionali di un talento enorme, ok, ma poi quando arrivano al Red Nazionem, cioè alla resa dei conti, al conquibus, e si sciolgono come neve al sole, nel senso che non arrivano mai a vincere qualcosa, non lo so, mi danno l'impressione di essere inconsistenti, bellini ma inconsistenti, ecco. Poi, ripeto, sono belle, sono talentuose, sono forti, però... Va bene, allora, mi fermo un attimo qua con i messaggi, riprendiamo dopo la pausa delle 8:30 con i vocali e con i messaggi scritti, perché come spesso succede, il mercoledì diamo il buongiorno e ben ritrovato all'amico e collega Marco Materassi. Ciao Marco, buongiorno.
0: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
17: Ti sta piacendo il mondiale, Marco? Chi ti sta affascinando più di altre nazionali? Dimmi un po'.
0: È un mondiale per il momento, diciamo, senza l'impatto emotivo purtroppo ormai di cui siamo abituati con la mancanza dell'Italia. È un mondiale che si vive e si vede soltanto, diciamo, con la speranza di divertirci. Per ora, francamente, divertimento, a parte qualche sprazzo, se ne è visto poco. Un mondiale che con l'allargamento a 48 squadre ha prodotto tante partite, è un prodotto commerciale che francamente per il momento non mi sembra un grande mondiale, però qualche partita bella si è vista onestamente, e penso che anche se in genere i favoriti poi vengono sempre smentiti, io vedo bene la Francia rispetto
17: nettamente purtroppo
0: la Francia, anche perché Deschamps, che non sarà forse un mostro di simpatia, ha trovato l'equilibrio, è un gruppo in cui non ci sono, nonostante le bravure di tanti, il livello tecnico, diciamo, e tattico della squadra, non sono gelosie, chi entra non ha mai il musino, e onestamente è una squadra che almeno, e anche sulla carta, è quella che forse ha giocato il miglior calcio. Stando attenti però, e questo io penso sia forse uno dei più bei quarti, per me uno dei più bei quarti sarà sicuramente Norvegia-Inghilterra.
17: Sì.
0: La Norvegia si dimostra una squadra che la gente la sottovaluta, anche nella partita col Brasile, delusione clamorosa, ma come sempre si dice, però poi canta tanto, il Brasile non è più quello è di una volta, nonostante Carletto Ancelotti sia sempre un allenatore a cui c'è speranza che rimetta su il movimento, perché usando una battuta che abbiamo fatto ieri e mio figlio, ai tempi d'oro uno contro uno nel Brasile lo faceva anche il massaggiatore o il portaborse. Ieri al di là di Vinicius è una squadra monocorde, piatta, sì, c'è rigore sbagliato, però quando la Norvegia poi ha portato il pressing alto, il Brasile è scomparso di partenza. È chiaro che c'è negli occhi di tutti la palla con clamorosa di Hendrick, però insomma è un Brasile che prima faceva una partita e invece l'ha subita. La Norvegia è una squadra che fisicamente sta bene, ora c'è questo discorso del virus che purtroppo non si sa bene quanto e chi abbia colpito, però, e poi c'è andato un fenomeno a questo punto, per smettere di dire che questo è un fenomeno assoluto, butti dentro una palla e lui la mette dentro, questo ragazzo è veramente un bel giocatore, come tra l'altro penso sia molto bello anche il quarto Francia-Marocco. Il Marocco sta dimostrando una squadra che è già di due mondiali, non è più una sorpresa, tatticamente messo bene, fisicamente messo bene, cioè sicuramente delle ottime individualità, quindi è un bel quarto di finale da vedere. Poi sì, l'Argentina di lui, ci potrà fare di lui, perché poi nonostante tutto la partita anche ieri l'avevano fatta, e poi c'hanno questa garra che li porta a non mollare fino in fondo, ed è il limite purtroppo delle africane che hanno fatto passi in avanti clamorosi, anche perché hanno tutta gente che gioca in Europa, e quindi francamente, però se ci metti purtroppo la beffa del Senegal 2-0 all'80esimo e 2-0 dell'Egitto all'80esimo, qualche limite purtroppo c'è, e quindi però ecco, io penso che i quarti di finale siano veramente da vedersi e dovrebbero riscattare un mondiale che per ora, al di là di qualche sorpresa negativa, la Germania a casa, l'Olanda a casa, insomma ha dato ben poco francamente da vedere, almeno per quanto mi riguarda, ecco.
17: Sì, poi, sì. Senti, vengo sulla Fiorentina, caro Marco, la domanda del giorno che ho fatto agli ascoltatori è un giudizio un po' in generale sull'operato di Paratici, insomma, e sono giorni abbastanza caldi, non solo meteorologici, tra l'altro da oggi tornerà la morsa del caldo in tutta Italia, ma perché la Fiorentina ha fatto un sacco di operazioni in entrata e in uscita. Mi dai una tua valutazione all'8 di luglio su questa estate, su questo mercato viola e su proprio l'operato di Paratici? Devi includere anche in questo ragionamento la scelta di Grosso, la scelta di Andrea Azzoli in primavera, la scelta di tanti collaboratori dello staff di Grosso di primo livello. Tra l'altro, insomma, sai bene che il preparatore dei portieri insomma, della Fiorentina è qualcosa che di cui tu eri a conoscenza già da tempo. Insomma, mi dici un po' cosa pensi del lavoro di Paratici fin qui?
0: Allora, io senza volere, diciamo, fare il diplomatico, e quindi che poi dopo purtroppo quando si dà giudizi ci si smentisce, perché e te l'anno scorso parlammo entusiasti della conferenza stampa di Pioli, ci piacque anche quando disse sono dimenticati di noi per la Champions, e poi purtroppo, diciamo, i risultati sono rimasti quelli che sono, anche perché te eri anche partecipe, per tua fortuna, che era anche un clima più fresco della tournée in Inghilterra, anche se a questo punto, Andrea, io ho ripensato una cosa che, nonostante l'età che avanza, qualche memoria ancora ce l'ho, noi sottovalutavamo un campanello d'allarme che fu la sconfitta contro il Giappone studentesco.
17: Si presero a pallonate.
0: Fisicamente non si resse un contrasto, ed era 15 giorni avanti la partenza del campionato. Fu detto tanto l'aspetto loro fu meraviglioso, pulirono lo stadio, sì. Avendo sotto la tribuna a fare il gesto del ringraziamento giapponese.
17: Ecco,
0: noi lì si distavano sì, insomma, e invece purtroppo era l'inizio di una.
17: L'inizio della fine,
0: bravo, che bisogna dimenticare. Allora, qui io non perché lo voglio valutare, per me siamo davanti a un grandissimo professionista, veramente il top. È forse la mossa che Rocco è un punto di morte, e poi magari Joseph ha continuato. Siamo davanti con un approccio totalmente differente anche a livello culturale di Pantaleo Corvino era famoso, che lavorava 20 ore al giorno e questo ne lavora 22, e poi ha preso in mano tutto, cioè onestamente, senza fare i limiti o riaprire ferite su chi e come mai, il comparto è nettamente diviso, cioè il direttore federale si occuperà della parte amministrativa, la parte dello stadio, la parte, speriamo che sia un contributo ottimo dello sponsor nuovi, perché fanno comodo alle finanze, però intanto visto, Andrea, a Firenze siamo maestri nelle polemiche, già si leggeva sui giornali, visto Mediacom ritira 25 milioni la maglia, poi uno aspetta le conferme che sono tutte puntualmente, questo ragazzi si occupa dall'erba, come si può dire, proprio compianto Gio Barone, alla prima squadra. Allora, Di Filippi, te lo dissi io, è il miglior preparatore dei portieri.
17: Sì, mossa.
0: A sorpresa, come ha saputo che il Napoli non poteva prendere anche lui nello staff, sono mossi tempestivamente, contratto quadriennale, sta parlando con tutti, la scelta è un segnale di Andrea Azzoli,
17: sì.
0: Scelta condivisa chiaramente con Angeloni, di là un episodio che la ti racconterò come battuta, ero con mio figlio a vedere la partita, facevo allora, ho fatto per tanto tempo l'articolo sulla Carrarese, e lui era di domenica, e lui essendo lì, nato lì a Massa, era della partita, e perché l'Empoli aveva già giocato. A un certo punto mio figlio Matteo gli disse, certo mister, quel fallo di mano di De Rossi, dice, ci ha costato la Champions League.

0: 55, anche a Madrid viene ascoltato.
1: Sì, sì.
0: Il fenomeno di cui si parla ora, che potrebbe ripercorrere le strade di Nico Paz, pure in un ruolo differente. Cioè, non è da tempo immemorabile che quando andavi a Madrid per telefonare dicevi guarda, è occupato, non risponda. Cioè, questo è un personaggio che sta prendendo in mano la squadra, i nomi stessi, la filosofia. Io penso che sia veramente un po', chiaramente poi ora c'è anche la parte delle vendite, potremmo discutere di Amatucci, che a questo punto sembra, diciamo, di fatto ormai ceduto in Spagna.
1: Sì, sì.
0: C'è la conferma, voleva ricollocare, diciamo, anche Bianco. Sembra ci sia stato lo spazio grazie all'allungamento del contratto di Barak, quello del signore l'ha allungato in modo da non andare a parametro zero all'Iraclis. Insomma, c'è già un movimento di gente e poi su alcuni obiettivi continueranno a lavorare. Però già sapere che ci si muove su Lang, Bakayoko, poi magari tutti i nomi che lui scarta a priori e poi fa la sorpresa. E rimango convinto che noi abbiamo 4 colpi da fare, come dice bene Nicolò Ciccarini, il quale non si sbilancia mai. Verrà un top per me sicuramente, un altro giocatore forte e poi 2 giocatori per completare l'organico. E sono convinto che quest'anno finalmente possiamo dire, speriamo di non soffrire come abbiamo fatto lo scorso, a me mi sta veramente piacendo, dimostra tutto quello che lui si è sempre detto, la mossa Dragosi se la fa un'altra squadra passa con un grandissimo colpo.
1: Sì, sì.
0: La fa fra Fiorentina e viene messa sotto, questo si riduce l'ingaggio, viene a Firenze, non c'è la Champions, non fa le coppie, però viene a Firenze per rilanciarsi.
1: Chiaro.
0: Questo è il giocatore che 2 anni fa, come purtroppo la Juventus, ahimè per loro, concentrare non ci ha mai capito nulla, perché ha perso nel tempo di Miral, ha perso Romero, ha perso Juizen, ha perso Dragosin e gioca con Gatti. Questo era 2 anni fa forse potenzialmente il miglior centrale che il Genoa e poi il Torino avevano preso, quindi io sono molto contento del lavoro lì. E poi ti do una speranza,
1: rapidamente Massimo, sì, Marco, perché siamo in chiusura,
0: sì, non fermo Andrea, ho parlato, non ti dico il nome di chi. Prepariamoci a vivere 2 anni o 3 anni con grossa potenzialità. Ho parlato con un collega di Grosso che lo conosce molto bene. Abbiamo preso uno che potrebbe davvero per 2 anni farci veramente divertire. Tutti ne parlano bene. È l'umile che ha delle grandissime potenzialità. Questo non l'ho per certo. E chi me l'ha detto, siccome è un collega, veramente sbaglia, collega di lui, di Grosso.
1: Bene,
0: non si può il nome, se lo può anche
1: in privato.
0: Chi potrebbe essere? Va bene?
1: Marco, grazie per il tuo pensiero.
0: Alla prossima.
1: Ciao, grazie. A presto. Ciao. Un abbraccione. Grazie davvero a Marco Materassi per la chiarezza espositiva di come sempre. Mi devo fermare, pubblicità, poi rientro, caffè nero bollente, rush finale.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle 10 in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
5: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle

0: Così Viola. Vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda. Direttamente a casa vostra.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: È come

0: di trasmissione, Andrea Giannattasio che vi parla, con naturalmente Sanamastro Simone al di là dal vetro, che coordina ottimamente la regia. E allora, ore 8:37, momento più giusto non c'è per gustarci tutti assieme, giunti a questo punto, un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Con ovviamente Luca Calamai con noi. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Sono curioso, aspetto con giusta curiosità la conferenza stampa di Grosso, perché al di là di questo mercato scoppiettante vorrei anche cercare di capire quale sarà poi l'indirizzo tattico di questa Fiorentina. E c'è un giocatore che è al centro del dibattito sotto questo punto di vista, che è Fagioli. Allora, lo ribadisco perché non ci siano equivoci, non è che la domanda è se Fagioli piace o non piace a Grosso. Sicuramente gli piace, lo ha allenato quando era un ragazzo, e poi a quale allenatore può non piacere Fagioli? Il dibattito verte sulla posizione in campo di Fagioli, che è stato adattato da Vanoli in questo ruolo di playmaker un po' atipico. Ha fatto molto bene, ma insomma non tutti gli allenatori gli riconoscono queste caratteristiche tattiche, e la valutazione che farà Grosso di Fagioli sarà determinante anche degli sviluppi di mercato. Ho la sensazione che, per quello che riguarda la sua storia di allenatore, Grosso abbia sempre preferito registi classici, l'ultimo è stato Matic del Sassuolo, però chi lo sa, magari questo nuovo Fagioli piace anche a lui, e le scelte di mercato di Paratici in quel ruolo, per quel reparto, dipenderanno da questa scelta.
0: Grazie Luca. Grazie davvero, lo ritroveremo alle 2 con Tommaso Loreto. Tra l'altro, colgo l'occasione, prima di lanciare il rush finale tra audio e messaggi scritti, per ricordare che tanto Luca Calamai quanto Tommaso Loreto oggi saranno protagonisti di una bellissima iniziativa che vi stiamo ribadendo di giorno in giorno, che è la famosa Notte Bianca, che si svolgerà sostanzialmente presso il centro commerciale San Donato, quindi nemmeno troppo lontano da qui. Una notte bianca interamente dedicata alla Fiorentina, quindi direi notte viola più o meno, e nel corso della quale, grazie al museo Viola, verranno esposte le maglie con cui la Fiorentina ha vinto scudetti e coppe nella sua storia, essendo comunque l'anno del centenario. È giusto fare un omaggio alla storia della Fiorentina anche in circostanze come quella di questa sera. E quindi vi ricordo, presso il centro di San Donato, oggi mercoledì 8 luglio a Firenze, una notte bianca che sarà completamente dedicata alla Fiorentina, l'esposizione delle maglie della storia viola, le gigantografie delle coreografie più belle della curva Fiesole e un campetto per giocare con un 2 contro 2 a partire dalle 17:30. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché oltre all'evento in sé per sé, che come avete capito parte dal tardo pomeriggio di oggi e arriva, presumo, fino alla notte inoltrata, Radio Firenze Viola sarà presente per una diretta da lì, un talk show che parte alle 19:30 con la presenza di Tommaso Loreto, il direttore, e Luca Calamai, e poi tanti opinionisti della nostra realtà. Lo potrete vedere, lo potrete seguire, questo speciale sulla notte bianca dal centro commerciale di San Donato a Firenze, dalle 19:30 su firenzeviola.it, Radio Firenze Viola, lo streaming, il canale 92 digitale terrestre. Quindi insomma, non perdete questo bel appuntamento della notte bianca al centro commerciale San Donato. Altra telefonata, quella di Walter da Roma, in linea con noi. Buongiorno Walter, ben trovato.
3: Buongiorno Andrea, è sempre un piacere ascoltarti.
0: Grazie davvero.
3: E poi volevo dire che voi lì avete anche la regina della regia, diciamo, del programma, di tutti i programmi, che è Sara, che è una persona eccezionale, lo ripeterò sempre, è molto paziente. E ecco, io volevo dire una cosa, mi ha dato una notizia bellissima, speriamo che sia veri però Andrea, perché non vorrei che magari scrivono magari pure sul Corriere eccetera eccetera e poi magari non se ne fa nulla. Però io ci spero. E poi
0: chiaramente ti riferisci a Solomon, ricordiamolo, alla possibilità che Solomon torni a Firenze.
3: Sto riferendo a Solomon, che per me è un giocatore, guarda, preferisco che Solomon, un giocatore come Solomon, che quando sta bene fa delle cose pazzesche, ma qualcuno forse non se n'è accorto, specialmente quel signore che ha detto la mediocrità di questa, ma per me non è un tifoso della Fiorentina. Comunque io dico che Solomon, abbiamo comprato giocatori a 15 milioni, tipo Igonè, tipo Fabian, tipo cioè, se Solomon ce lo danno per 7 milioni, per me è regalato. Un giocatore del genere è regalato, perché è un signor giocatore che quando sta bene ha fatto vedere delle cose incredibili. Ha detto bene tu, Andrea, quando hai ricordato la partita con la Juventus, che in pratica si era ripreso in quel momento dall'infortunio, ha fatto un partitone, ha giocato a tutta fascia e prendendo anche bloccando anzi con Cesao sulla fascia, perché stava facendo mangiare l'erba a Gosens con Cesao, e invece da quando ci si è messo, Vanoli l'avrà messo su tutta fascia, ha fatto delle cose pazzesche. Qualcuno si dovrebbe rivedere la partita, quindi preferisco lui che gioca 15 partite che prendere un icone.
0: No, ma io sono d'accordo con te, perché quantomeno è un giocatore che abbiamo già visto all'opera, abbiamo già valutato. No, l'unica incognita che non è di poco conto è l'integrità fisica, insomma, questo mi sembra scontato. Ecco.
3: Lo so, io sono fiducioso che lui, perché si deve fare la faccia tutto l'anno che stia bene, speriamo, non è detto.
0: Bene.
3: Poi un'altra, l'ultima cosa, sì. Andrea, te volevo dire, sai qualcosa sul fatto di Amatucci? Io qualche giorno fa ho visto il suo procuratore che ha parlato un pochettino stizzito del fatto che questo, il suo assistito non è stato mai preso in considerazione e ci è rimasto male. Non vorrei che avesse in questo caso stizzito Paradici, il suo procuratore, che non corre buon sangue tra i due, forse per questo che l'ha dato via. E poi avevo letto su Firenze Viola che l'aveva dato via per 4 milioni, forse mi sbaglio io. Ecco,
0: 4 milioni, sì, la cifra dovrebbe aggirarsi tra i 2,5 e i 4 milioni, sì.
3: È sempre pochino, perché insomma Amatucci io l'ho visto pure in primavera, lo seguo da tanto tempo, e per me sono pochini, però speriamo che non ha sbagliato Paradici in questo caso.
0: Speriamo.
3: Comunque io sono fiducioso, però aspetto sempre agosto, quando scenderanno in campo le squadre, e
0: fino a che
3: non vedo, lo sai, non credo.
0: Grazie, caro Walter.
3: Grazie Andrea, grazie, scusami se mi sono dilungato.
0: Ma che figurati.
3: Grazie.
0: Un abbraccio.
3: Viola sempre, tutta la vita.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Grazie davvero, caro Walter da Roma. E molto molto bene. Allora, abbiamo circa 7-8 minuti di tempo prima di chiudere, e quindi dobbiamo ascoltare ancora degli audio e leggere ancora un bel po' di messaggi. Partiamo, cara Sara, con gli audio, grazie. E poi chiudiamo con gli scritti.
4: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Visto che te sei un giornalista molto attento alle vicende della formazione Primavera, ti chiederei un favore, cioè mi piacerebbe che tu una volta ci facessi un resoconto sui ragazzi ex Primavera, e mi riferisco a quelli tipo dal 2002, 2003, 2004, 2005, che erano ritenuti importanti, tipo Amatucci, Bianco, Di Stefano, e poi però se ne è un po' perse le tracce, nel senso non si sa, si sono persi fra Serie C, Serie B, così. Ecco, mi piacerebbe questo resoconto. Ciao.
5: Buongiorno Andrea. Allora, voi esaltate tanto Andrea Azzoli, ma io dico la verità, io sarei stata molto molto più contenta se al posto di Andrea Azzoli ci fosse stato Prandelli, perché almeno Prandelli ci conosce, sa tutta un po' la nostra storia, noi si conosce lui, cioè, a me francamente sì, Andrea Azzoli mi fa piacere che ci sia, ma sarei stata molto molto più contenta se al suo posto fosse venuto Prandelli, anche perché lui ce l'ha dimostrato i valori, anche di come portare avanti i ragazzi e tutto. Comunque, può darsi mi sbagli.
0: No.
5: Fiducia Andrea.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Solomon, a vederlo dai vivo, a me mi ricordava un po' Shahiri, non so se te lo ricordi,
0: sì,
6: dell'Inter,
0: certo, certo.
6: Questo ercolino piccolino con questi quadricipiti, sì, quasi pacchiani,
0: sì,
6: no?
0: Sì, sì, sì.
6: E tiratissimo, e come Shahiri bisogna saperlo gestire, perché sono delle Formula 1, un pochino, no? Che vivono di scatti, frenate, ripartenze, muscolarmente tiratissimi. Ed è chiaro che poi devono fare diversi stint ai box, quindi 7-8 milioni, grande qualità, però vediamo quante partite poi mi garantisce durante l'anno.
7: Buongiorno dottor Andrea, se
0: buongiorno.
7: Posso esprimere un mio parere sul dottor Paratici, che poi credo sia
0: qua, ragazzi,
7: uguale identico a quello di tutti i tifosi viola, è questo: volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare,
0: sì.
7: Peccato dallo stadio.
0: Grande citazione dantesca, quando si parla chiaramente del paradiso di Dio, sostanzialmente, quindi non chiedere, perché si è deciso così, là dove si può ciò che si vuole e non bisogna domandarsi altro. Va bene, ma sono d'accordo con l'ascoltatrice che voleva Prandelli, o almeno diciamo che Prandelli mi sarebbe piaciuto più come... Allora, è chiaro che pronti via Aurelio Andreazzoli dovrà allenare la primavera, cioè non è che può pensare Andreazzoli di coordinare tutto il settore giovanile. Per quello c'è Valentino Angeloni, che è un ottimo dirigente, ha dimostrato con i fatti, non solo con le vittorie ma anche con i giovani presi e lanciati, di essere un ottimo dirigente. Banalmente Caiode, che ha rinnovato l'altro giorno con la squadra dove gioca adesso, con il Brentford, è un giocatore che ha scoperto lui, ha preso a zero, mi sembra, perché l'ha preso a parametro zero, la Fiorentina l'ha venduta a 17 milioni, roba sua, ma come tanti altri talenti l'ha portati lui, quindi per quello c'è Angeloni. Poi è chiaro che via via Andreazzoli avrà un ruolo più completo, ma pronti via il suo impiego sarà quello di allenare l'Under 20. Io Prandelli lo avrei visto bene come magari figura aggiuntiva per alcuni, tipo Aurelio Andreazzoli, ecco. Le vedo come figure un po' diverse, sinceramente. Allora, messaggi conclusivi, ce ne sono tantissimi. Gianluca, valutare oggi Paratici è come giudicare una partita al 20° del primo tempo, inutile e sbagliato. Hai ragione, ma non è che ci fossero grandi argomenti stamattina, e quindi pensavo, mentre venivo qui stamani, caro Gianluca, che potesse essere un tema di dibattito, visto che per il momento comunque sia il mercato è partito. E poi ho risposto spero a Duccio da Lugano, non è che mi stanno sugli scatole gli svizzeri, la Svizzera nazionale, mi sono chiarito. Bruno Viola è soddisfatto. Antonio Dannovoli, penso che sia un po' presto per fare una valutazione, va aspettata la fine del mercato, l'inizio però è più che buono. Poi Bomber Viola, non capisco la cessione per 3 milioni di euro di Amatucci, che ho seguito fin dai tempi delle giovanili e che ha fatto un grande campionato in Spagna, che se in seconda divisione, che comunque vale molto di più della nostra Serie B. Sono stati spesi tanti soldi per giocatori mediocri come Richardson ed altri, e poi si spende 15 milioni per un giovane difensore brasiliano quando si sa che i difensori brasiliani sono scarsi, vedi le figuracce mondiali, ma questo non è che sono tutti scarsi, sono anche dei buoni difensori brasiliani, di scuola brasiliana, basti pensare a Marquinhos, basti pensare a cosa è stato Thiago Silva in passato, insomma, Bremer è un buonissimo difensore, cioè ragazzi, non è che sono scarsi i difensori centrali. Certamente arrivano qui con una filosofia diversa, cioè lì in Spagna, in Brasile le marcature sono un optional, qui dovrà fare un altro lavoro. Però ragazzi, non è che uno nasce imparato, uno inizia con un certo tipo di idea e finisce in un altro. E poi Simone scrive, se la prende con l'ascoltatore che ha chiamato prima e che parlava di Sottil come Jair. Anche basta con Sottil alla Fiorentina. Neri da Pistoia, abbiamo Caiode, Favasuli, Lucchesi, Amatucci, Fortini e Moreno, e poi andiamo a comprare coetani all'estero. Per me resta incomprensibile. Matti, buongiorno Andrea, buongiorno ragazzi. Dai raga, ora siamo tutti fissati con Amatucci, i giocatori veri sono altri, non ci possiamo disperare per Amatucci. Poi Picasso mi scrive che secondo lui l'esterno del Frosinone, Fares e Giedemis, è più forte di Solomon. Sicuramente ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso, è vero, in Serie B. Non lo conosco così bene, ma so che ne parlano tutti benissimo, questo è vero. Lorenzo, non ricordavo un così stupido entusiasmo da quando arrivò Pioli. Poi Max scrive: aspettate, aspettate, va giudicato quando inizia il campionato. Ultimi messaggi: Paratici, Docet, primo non prenderle, scrive Stefano da Scandiano. Poi Lucia, assolutamente d'accordo con il tifoso che dice: Dio volesse che tornasse Solomon. E poi Gabriele il cinefilo scrive: Mbappé lo chiamano il Solomon dell'Île-de-France. E poi Gianni da Firenze: a che ore parte l'evento di oggi a San Donato? Allora, l'evento di per sé credo parta alle 5:30, perché il primo campetto per fare il 2 contro 2 parte alle 5:30. La diretta su Firenze Viola, su Radio Firenze Viola, alle 7:30, quindi 2 ore dopo. Però l'esposizione delle maglie, le gigantografie della curva Fiesole, quelle penso tu le possa trovare già nel pomeriggio tardo, ecco. E Giuseppe dice: partenza molto buona. Pietro dice: non sono d'accordo con l'ascoltatrice, Prandelli è uscito da un certo tipo di lavoro, Andrea Azzoli è sul pezzo. Io sono parecchio d'accordo con questo ascoltatore che si chiama Pietro. Susanna ci augura una buona mattinata e ci dice: forza Viola. Chiudo con Alessandro che mi dice: inizio del mercato discreto, e questa cosa ci fa piacere. Allora ragazzi, grazie, mi fermo qui, ore 8:54. Grazie a Sara Mastro Simone in regia, grazie a tutti voi. Adesso vi saluto, vi do la linea all'almanacco Viola del museo per il centenario. Poi c'è il buon Baldi con Socio Polemica, con il sottoscritto. Ci vediamo domani mattina alle 7, puntuali come sempre. Buona giornata e a presto, ciao.
8: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
10: 8 luglio 2020. Il campionato di Serie A, pesantemente stravolto dalla pandemia Covid-19, con la sospensione del calcio giocato dal 9 marzo al 22 giugno, ha in programma la 31esima giornata. La Fiorentina ospita il Cagliari al Franchi, che la distanzia di 5 punti in classifica. All'andata i Viola, allenati da Montella, naufragarono, perdendo 5-2 alla Sardegna Arena, in una partita in cui l'unico segnale positivo fu la doppietta di Vlahovic. Prima dell'incontro i cigliati, allenati da Beppe Iachini, hanno un buon margine nei confronti della terzultima classificata. La vittoria con il Cagliari chiuderebbe definitivamente ogni rischio retrocessione e sarebbe l'occasione per tornare a vincere in casa dopo il successo ottenuto con la Spal a gennaio. Alla ripresa del campionato, senza pubblico, le sostituzioni sono passate da 3 a 5. Sulla carta la Fiorentina schiera una formazione offensiva, un 3-4-3 con Chiesa, autore di una pessima prestazione, nervoso, poco concentrato e sostituito nell'intervallo, Vlahovic e Ribéry, scosso dal furto subito nella sua casa, in prima linea. Ma sono i sardi che partono meglio. Nainggolan sfiora un gol in apertura e a Simeone viene annullata una rete per un palo colpito da Duncan e una bella azione di Ribéry è tutto quello che riesce a mettere in campo la formazione viola. La musica non cambia nemmeno nel secondo tempo. Le note salienti sono due belle parate per parte: Dragowski su conclusione di Nandez e Cragno su Kouamé, che fa il suo esordio con la maglia gigliata. Lo 0-0 viene accettato positivamente dai due club. La Fiorentina allunga ad 8 punti il vantaggio sul Genoa terzultimo, mentre la squadra di Zenga raggiunge la fatidica quota di 40 punti.
11: Radio Firenze Viola.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
13: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
14: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4-3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione, ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
13: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
14: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
13: Lo sport. Sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
14: È tutto, a più tardi.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Oh, grande Tommaso.
16: Pietro.
15: Allora?
16: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
15: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
16: Ma davvero?
15: Guarda, basta tu la cerchi, tu fai la F e tu clicchi.
17: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
18: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
19: Dario Baldi.
18: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
21: E ora via al treno di vocali!

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amiche ed amici che sono ovviamente all'ascolto in questo mercoledì 9 luglio. Come sentite, ieri sera è stata una serata intensa per me, perché sono andata a allenarmi, non sono totalmente fuori forma, però ecco, stamane abbiamo da dirne diverse di cose. Sicuramente, ragazzi, posso dirlo, io tutta questa retorica che c'è in questo paese sull'Argentina mi sta veramente sulle palle. Anche oggi giornali pieni, prostrati. Sì, è vero, ha un grande del calcio, secondo me non il più grande, perché non è paragonabile a quelli del passato. Però ragazzi, questa retorica per cui la grande, ragazzi, ma ieri ha vinto con l'Egitto e ha rischiato di uscire. Cioè, è veramente così grande l'Argentina? Ma assolutamente no. Ma anche, c'ha anche cariato un po' gli Zebedei l'Argentina, e tutta questa discussione legata a Messi e perché e di qua e Messi lì e Messi sotto. Ragazzi, non ha giocato per 80 minuti ieri, e oggi le prime pagine. Ma ragazzi, ma piuttosto parlare di mercato di una squadra strisciata, fate più bella figura. Cioè, quell'altro, quel pagato con i soldi nostri, che si versa l'acqua nel viso e comincia a fare "siete idratati bene". Ma secondo me sarà il caldo, perché io penso che una stampa completamente prostrata alle chiacchiere legate all'Argentina mi fa veramente, non dico ribrezzo, però è tutto uno stendersi, un prostrarsi a questa nazionale. Me l'hanno fatto diventare, passare sui coglioni, incredibilmente. E quando ovviamente l'allenatore l'8 luglio non il 9, ha ragione, perché anche no, perché poi sennò c'era da ascoltare grosso, ha ragione. No, è l'8 luglio, e purtroppo non so perché ho detto 9, sarà che ho dormito poco stanotte, quindi ci sta anche quello, scusate, è l'8 luglio, ma ragazzi, sbagliare si può. No, dicevo, io ragazzi, è incredibilmente, mi sta sui coglioni in Argentina, è una maniera incredibile. Secondo me poi ieri l'Egitto ha fatto una grande partita, io poi lo ridico, io il portiere dell'Egitto un pensiero lo farei, io un pensierino sul portiere dell'Egitto lo farei. Il portiere dell'Egitto, signor giocatore, così sulla carta lo farei. Poi io, tutto può essere, ci sta che io vi da un messo beir, mi garba molto. Tra l'altro gioca al Al-Ahly, quindi secondo me basta andare a bussare, ti faranno una cifra alta, però Al-Ahly. E poi mi piace anche Mostafa Zico, che tra l'altro gioca in una squadra che si chiama Pyramids. Quindi io un pensierino fosse ovviamente paratici, lo farei su Schobeir, che è un grande portiere secondo me. Dopo tutto questo escurso su Messi, è probabile finirà con 25 gol, mondiale vinto e pallone d'oro perpetuo. Guarda, posso dirti, Pernocchio, io non c'ho niente contro Messi, ce l'ho contro chi lo idolatra. Ce l'ho contro chi non fa altro. Cioè, le prime pagine di oggi era da dire: il Messi, l'Egitto mette in difficoltà la grande Argentina. Invece no, è straordinario. Io di straordinario non ci vedo niente. Quell'altro che quell'altro bischero sciolto da Dani che si mette l'acqua in bocca dicendo sei idratato, è una roba ridicola e secondo me non dovrebbe neanche farlo il commentatore sulla Rai, dovrebbe fare altro, non quello, dovrebbe farlo su Argentina TV e basta. Quindi questo è il mio pensiero. Io poi la vedo così, ma a me mi fa veramente ribrezzo tutta quella cosa e tutta questa retorica pro Sud America che fanno gli stessi Adani e quant'altro anche sui canali della Rai. La trovo ridicola. Io faccio la mia retorica pro Marocco, giovedì andrò a vedere Marocco-Francia in un bar marocchino a Porta Venezia, non mi verso l'acqua addosso, però guardo, preferisco le belle storie tipo quella dell'Egitto e sarebbe stata bella. Gotini ci portò Beltran, roba da pazzi, è vero. L'Argentina è un culo pazzesco, ai quarti anche con la Svizzera invece del derby con la Colombia. In pratica gioca sempre in casa, è Messi e Maradona e basta. Spero che in semifinale trovino l'Inghilterra che da 40 anni dopo l'England si vendichi. Assolutamente, io sono d'accordo con te, ma ragazzi, poi siete ancora a parlare di Messi, ma Messi che ha giocato contro Arabia Saudita, Giordania. Cioè, guardate il calendario. Cioè, noi si parla degli Stati Uniti, di Trump, di Infantino, ma l'Argentina sicuramente ha una mano di Infantino. Ragazzi, ma guardate le partite che ha giocato. Algeria, che è la più scarsa delle nordafricane. Austria, che non è una squadra. Giordania, che chi cazzo ci gioca nella Giordania? Capo Verde, e hanno rischiato di uscire. L'Egitto, che non era tra le più forti del... Ragazzi, loro beccheranno la prima vera squadra veramente ai quarti. Veramente ai quarti. Vabbè. Altro è Trump, il vero aiuto ce l'hanno loro. Comunque, questo è ovviamente un po' di incipit di oggi. Bisogna fare gli auguri al signor Augusto Verdirame da Brescia, nato l'8 luglio del 40, e ci tengo molto a farglieli. E poi andiamo un po' sulla nostra cara fiorentina. Ovviamente oggi i giornali non ci regalano niente a livello di notizie, se non ieri la notizia, secondo me è passata un po' in sordina, però non è da sottovalutare perché è una notizia secondo me abbastanza importante, ovvero che dalla sera di domenica 12 luglio, inizio del ritiro, tutti i giocatori dormiranno al Viola Park. Questo significa che Grosso, a differenza di sempre stato, vuole avere un controllo. Poi, siccome noi siamo delle male lingue che vogliono essere come San Tommaso finché non vedo non credo, questo ci fa pensare e ci fa guardare al fatto che tutti debbano restare dalla domenica 12 al 23, e questo significa che può esserci dei momenti dove il suscino in piazza Ferrucci non ci scappa, dove la chiavatina in zona Borgo Pinti non ci scappa, dove altre cose non ci scappano. Quindi attenzione a questa scelta di Grosso, è una scelta ben precisa, è una scelta non dico da gerarca ma da allenatore che vuole il controllo su tutto, e a me quindi mi piace. Io poi voglio sentire la conferenza stampa di domani, voglio capire che cosa hanno da dire. Intanto poi ci sono già un po' di sfoltimento è stato fatto, ovvero con Quadio che va in prestito a Monza, un altro sfoltito. Moreno che provano a mandargliela in Monza, un altro sfoltito. Quindi bene così. Per quanto riguarda invece una notizia che è uscita ieri, Valdepeñas, che è questo terzino sinistro mancino su quale ci siamo inseriti noi, però pare che Mourinho voglia tenerlo, comunque valutarlo in ritiro. Ieri è successa una cosa che sulla carta non gliene frega un cazzo a nessuno, ovvero ieri c'è stata una commissione in Palazzo Vecchio dove si parlava di stadio. Nella commissione c'è stata una buferotta tirata fuori da una dichiarazione di un consigliere di Fratelli d'Italia che si chiama Matteo Helli, l'abbiamo spesso intervistato anche qua. Perché vi dico questa roba? Perché ce ne frega qualcosa della commissione bilancio? No, perché semplicemente nella commissione bilancio, poi spiega bene oggi tutto Donato Mongatti sui social, su Corriere Fiorentino, però il racconto è questo: mancano i 55 milioni che potrebbero arrivare dalla Fiorentina. Però a esaminare la proposta per la delibera per gli equilibri di bilancio per l'annualità 26-28, nei faldoni legati allo stadio, con la stima della redditività dell'impianto per i prossimi 60 anni di 1,5 miliardi di euro, quindi circa 25 miliardi l'anno, e 55 milioni da reperire attraverso risorse private. Pur non essendo ancora un accordo con la Fiorentina, scrive l'ottimo Donato Mongatti, l'opposizione ha sottolineato come dunque l'ipotesi sul tavolo sia una concessione sessantennale a canone annuo che tenga conto dei milioni che anticiperebbe la famiglia Commisso. Praticamente in questo accordo che succede? Cioè loro hanno fatto questa previsione, sottolineato quindi come cioè la parte che il commissario dovrebbe dare ci sia di già, e soprattutto Kelly ha chiesto se la durata dei 60 anni sia una scelta politica. La sindaca ha risposto: abbiamo approvato una delibera che prevede una serie di possibilità per cui per completare lo stadio, tra cui iniziativa pubblica, privata con successiva gara pubblica. Queste opzioni sono indicative e possono variare. Quindi hanno messo nero su bianco, ci sono tutte le dichiarazioni, diciamo hanno fatto un grande puttanaio, i tempi sono abbastanza stretti, e quindi serve appunto grande lavoro da parte della Fiorentina e il comune che si è preparato già qualcosa. Comunque non lo so ragazzi, mi sembra un bel caos. Come vediamo la notizia, ovviamente che oggi è stato arrestato Mario Adinolfi per la scommessa collettiva, ovviamente pagherà quello che deve fare. Tra l'altro a 3 ore fa aveva postato una roba, quindi la notizia è veramente di poche ore fa. Gli viene contestata anche 400.000 euro di evasione. Vediamo poi le carte, vediamo tutto. Comunque, l'Argentina è un culo pazzesco, questo l'abbiamo già detto. L'Argentina fa ridere, hanno sempre bisogno dell'aiutino, perché hanno il protetto della FIFA Messi. Appena smetterà l'Argentina non farà più niente. Per un sillogismo aristotelico, ragazzi, se Trump è amico di Infantino è amico di Trump, Infantino è amico di Messi è amico di Trump. Questa sarebbe una notizia. Buongiorno Dimitri, sì, fa Valessa. Più che il portiere mi ha garbato l'esterno destro, Hassan, che è iniziatore di passione di riportare. Sì, Hassan è un bel giocatore, il problema è che l'avevo già valutato l'altro giorno a livello di moneta, ora lo vado a rivedere. Mi sembra che Hassan abbia diversi soldini, ora te lo prendo subito. Dammi un attimo, ecco, Aissem Hassan, eccolo qua. Aissem Hassan gioca nel Real Oviedo e costa più o meno 4 milioni. È un terzino di sinistro, di piede sinistro. Quindi, no, scusa, cosa ho fatto? Non è un terzino, è quello che sta davanti. No, è un esterno destro. Hai ragione, ho visto il piede, comunque, di piede sinistro. Luca dall'Isolotto mi dice: manca poco ai 70, se non molliamo, che sono i 70 nomi vicino alla Fiorentina, siamo all'8 luglio, pensa un po'. Argentina, a te al Mundial, non ti azzardare a nominare l'immenso Messi, per cui l'Argentina su cui ogni tifoso della Fiorentina non può che tifare, perché abbiamo avuto il grande campione della storia. Tifa pure per quelli che mettono a fuoco le città, quando il Marocco vince, guarda, posso dirtelo, ma tutta la vita tifo per il Marocco. Guarda, ieri sera tifavo anche per l'Egitto, pensa un po', avrei voluto vedere la festa egiziana a Milano e in tutte le città, ma io infatti spero che vinca il Marocco, in maniera tale che ci sia grande tumulto al quale parteciperò io, io dichiaro già, in caso di vittoria parteciperò ai tumulti marocchini, alle feste, a quelli che mi diranno no perché perché i marocchini fanno casino, perché quando l'Italia vince non hanno fatto casino alle cascine o non c'era la gente a spingere le macchine, eppure erano tutti italiani di faccia bianca e casomai anche con la villa a piazzale Michelangelo, e che cambia? Ma di che si ragiona? Ma di che si ragione? E io invece, quando dici che i tifosi della Fiorentina dovrebbero tifare, io ti dico questo: io non la tifo, non la tifo assolutamente l'Argentina. Cioè, l'Argentina è veramente la nuova Juve. Poi, ti ripeto, in passato bene, avanti tutta, io sono d'accordo con te che potevano esserci grandi cose, però adesso ragazzi è una nazionale antipatica, presuntuosa, con un allenatore presuntuoso, con Messi che è idolatrato da tutta questa banda di ruffiani che vengono pagati con il canone, quell'altro esperto di calcio lì, come cazzo si chiama, che si butta il coso, l'acqua, se, ecco a che serve l'idratazione, ma vaffanculo, guarda, non mi fate dire niente. Andiamo con un audio, vai.
4: C'è, buongiorno Dario, volevo mandare un abbraccio enorme, vista anche la consistenza del personaggio, a Mario Adinolfi, arrestato per qualsiasi tipo di reato stamani, e quindi mandare anche un bacio di solidarietà a tutti i fan dei Provita, della famiglia, Dio Patria e Famiglia. Mario Adinolfi purtroppo non sarà più con noi per qualche mese, però prevedo per lui un grosso futuro radioso, impegno in politica con qualche partito di generale in pensione. Quindi Mario, non mollare, appena uscirai ci saranno patrioti ad aspettarti.
3: No, diciamo che i rapporti con quella, roba lì, cioè, aveva già provato, dare occhio a fare il sorvessivo, lo dico, ti ascolta, e che devo fare? La dico, se mi può, guarda, comunque c'è tantissimi poliziotti all'ascolto, perché dopo l'altro giorno ho detto la roba del poliziotto di Torino, in tantissimi mi hanno anche scritto in privato. E quindi cosa ho detto di male? Ho detto che il loro collega, per esempio, aveva raccontato una cazzata, anzi quelli dei sindacati avevano difeso l'indifendibile. Fine, mi sembra che l'abbiano sospeso per un anno, quindi mi sembra che forse tanti torti non ce l'avevano. Io, quando si spara un lacrimogeno in altezza aria, a altezza uomo, secondo me si sta bene in galera o agli arresti domiciliari, però io, dato che loro farebbero lo stesso, quindi questa è un'opinione mia. Poi a fare il sorversivo, ho detto che nel caso di vittoria vado a fare la festa ai tifosi del Marocco, al massimo salirò su un palo, che si devo dire? No, a Giallo rispondo che, appunto, a parte bisognerà vedere, ci saranno ovviamente tutti i gradi di giudizio. Intanto è stato arrestato per questa roba qui legata a questa scommessa, cioè evasione, questa scommessa, questi raggiri. Tra l'altro, la cosa bella è che ci fu polemica, c'è stata tanta polemica nei giorni scorsi anche per una manifestazione dove lui diceva del crocifisso, delle cose.

0: Mi sono bloccato, oh, mi sono bloccato, oh, mi sono ribloccato, oh. Forza Marocco, Dario, qui con i miei colleghi in Chianti, si FIFA Marocco, che lo voglio imbottare fuori tutti, assolutamente. Ah, mamma mia. Ragazzi, io godrei come un pazzo, godrei come un pazzo a fare la la la la. Di Mama Grab, sorridi Aero Dalle da Robaldi, se ti arrestano puoi sempre entrare in futuro nazionale. Beh, se mi arrestano posso entrare dappertutto, non è che io sono alemanno, non sono alemanno purtroppo per me, io sono un umile cittadino che le conti della giustizia gli paga e paga anche parecchie tasse, quindi vabbè, non scherziamo. Non scherziamo, andiamo su... Se c'è un altro audio ascoltiamolo e poi almeno vi parlo anche di un'altra cosa.
1: Buongiorno Lorenzo Marucci, come stai? Noi non vedremo purtroppo Manzambi della Svizzera, perché se c'era perché si è fatto male il ginocchio. Entusiasmante attaccante del Friburgo, quello è il crack di mondiale. E poi ragazzi, Braut Haaland e la sua Norvegia faranno il culo anche all'Inghilterra.
0: Allora, sulla seconda c'è un'ampia possibilità, io l'avevo sottovalutata la Norvegia, mentre per quanto riguarda ovviamente la per quanto riguarda Mazzambi, sono d'accordo con te, è un giocatore incredibile, è un giocatore fortissimo, è un giocatore di cui mi sono riempito gli occhi. Ma che ti fare, questo è il mondiale più schifoso e drogato della storia. Ma no, schifoso no, diciamo che abbiamo visto delle partite di livello da Fiorentina di quest'anno. Però volevo dire una roba sulle maglie. Ieri ho letto polemica perché c'è una frase di commisso in inglese, siamo italiani. Ragazzi, ma che cazzo di polemica è? C'è una frase di un presidente della Fiorentina, morto, fine. Poi siamo bellini, perché io ieri sera sono andato ospite in una trasmissione con degli amici napoletani che mi hanno sottolineato come la maglia del Napoli, che a Firenze viene idolatrata, hai visto come si fanno? Io ho sentito dire a un collega, hai visto come si fanno le maglie, le maglie del centenario e quella roba lì, lo scudetto dorato e quant'altro. Ecco, ieri ho parlato con un mio amico, si chiama Mario, l'ho trovato anche un suo post, che dice, dopo attento esame mi alzo in piedi e dico, la maglia del centenario del Napoli è una cagata pazzesca, lo scudetto durato con un'araldica finto nobiliare che stona con la end storia e quell'argento svalato che non è né classico né retro convincente, a voler essere buonissimi un 5, quindi aveva ragione, cioè ognuno è praticamente abbastanza disgraziato, è abbastanza disgraziata questa roba, insomma, sulla maglia. A me la maglia poi piace, devo dire sinceramente devo dire sinceramente che insomma a me la maglia della Fiorentina di quest'anno piace, la polemica sulle scritte di commisso non le capisco tantissimo. Buongiorno Dario, confermi solo quello che dici sempre, di calcio ne capisci poco, no? Ma io ho detto l'altro giorno, io avevo detto che sarà sopravvalutata la Norvegia al sedicesimo di finale, che l'avevano giocato un po' in freno tirato, però io ecco non so che dire francamente, non so che dire, perché sì, ho sbagliato, ma io ragazzi quando sbaglio lo dico, a differenza di altri che sono eroi moderni, quando uno può fare l'eroe fa l'eroe, io non sono un eroe, sono un coglione qualsiasi che fa opinione, non ha notizie, però se volete ascoltarmi e infamarmi potete farlo, lo leggete, lo vedete. Però ecco, non dico di saper di pallone a gente, io vorrei la maglietta bianca e rossa, sarà perché sono un ingoribile romantico, comunque quella viola piace molto. Ma Antonio, ancora dobbiamo vedere la terza, dobbiamo vedere, ci sono quelle speciali per il centenario, chissà, anche ieri un grande esperto di storia della Fiorentina, far polemia, dovrebbero fare la maglia bianca e rossa, ognuno la vorrebbe a modo suo, ognuno è un esperto di maglia, a me fa Mi fa impazzire. Detto questo, regia, se c'è quell'audio, ascoltiamolo. Volevo dire una cosa, prima di tutto. Domenica sera non andate in mare, tanto non avete un cazzo da fare. Venite a Prato, Giardini della Passerella, dove il sottoscritto presenta Vincere non è l'unica cosa che conta, insieme a Jonathan Targetti e a Stefano Cecchi. Facciamo una bella chiacchieratona sulla Fiorentina, di storia, d'amore. Si può comprare il libro, insomma, fatemi sapere, insomma, se volete venire. Giardini della Passerella, trovate tutto sui miei profili. Darione sul 3-2 dell'Argentina me la sono fatta a punta, avanti tutta Leo. Beh, ma Leo, ognuno c'ha il suo godimento, fatelo a punta, è fatto benissimo, cioè fai benissimo a fartelo a punta, ognuno c'ha il suo. Darione, buongiorno, un messaggio relativo alla maglia. Ovviamente non può piacere a tutti, altrimenti se i gusti fossero assoluti si sarebbe tutti vestiti uguali. Unica cosa che credo sia trasversale è il logo di merda, che quello fa proprio cagare. Lorenzo, io ti dico questo, non sono d'accordo, cioè io non ho detto che deve piacere a tutti. Il problema è che non piace mai a nessuno, e che cioè tutte le volte, ma poi li sente dei miei colleghi, i commenti sulla maglia dei miei colleghi, cioè sembrano che tutti siano andati a scuola da Alessandro Michele, no? E quello che voleva il colore così, e quello che voleva il taglio così. Tutti degli stylist, tutti da Valentino, tutti da Giorgio Armani sono andati, tutti vanno in mare con Alessandro Michele. In realtà, quando poi tu gli vedi vestiti, i miei colleghi si vestono come un sacco di juta sopra, cioè, non, quindi io francamente mi casca alle braccia. Domenica fai complimenti da parte mia e da mio fratello a Prato, a Targetti, che come saprai insieme a Radicale ha annunciato la presentazione di un ricorso sull'elezione di Biffoni in causa della sua presenta ineleggibilità a carica di sindaco. Ha avuto gli attributi, sì, gli farò i complimenti anche da parte tua, amico mio, bomber. Vabbè, regia, ascoltiamo l'audio e poi andiamo dal nostro ospite.
2: Ciao Dario, sono Marco da Prato. Ma che tu batta sta mani, Dario? Tu fa la onda 12 sbadigli in minuto.
0: No, Marco, l'ho fatto uno di sbadigli, ne ho fatto uno alle 9:10. Il resto mi sono fermato per leggere l'articolo. No, assolutamente no. Stamani siamo freschi, ci siamo riposati e via. Altro Giorgio Armani, noi abbiamo il tuo amico Mario che ci spiega le maglie. No, beh, ma guarda, posso dirti, forse Mario è l'unico che di moda se ne intende qualche cosa, perché c'ha i vestiti di assoluto livello e si veste da Dio. Cioè, ecco, forse Mario è l'unico che può parlare di vestiti. Il resto è una roba agghiacciante, perché se tu gli vedi vestiti, i miei colleghi, io me compreso, io lo ammetto e non so vestirmi, quando ti sentirò fare una mini critica a ciò che fa questa società,

0: Ragazzi, ogni 10 minuti c'è un calo di connessione. Vediamo, è colpa di Trump. Colpa di Trump. Comunque, il cast, vabbè, ragazzi, non è che è una critica, è semplicemente un modo di viverla, secondo me, la cosa. Poi non è che devo fare una critica alla società, la critica era sulla maglia, in assoluto. Cioè, mi hanno chiesto, cioè, tutti fanno polemiche sulla maglia, a me personalmente fa la critica così, a priori mi sembra un po' da coglioni, ma dato che quando vanno vestiti con un sacco della spazzatura o degli Utah addosso, ma quello appunto mi fa sorridere e mi fermo lì. Allora già, questi li leggo dopo, dai, li leggo dopo. Andiamo a chiamare il nostro amico, allora, caro Manfredi Fontello.
1: Ciao Dario, buongiorno a tutti. Eccoci qua.
0: Come stas?
1: Ma allora, sto abbastanza bene perché entro in ferie oggi fino a lunedì. Un piccolo periodo per riposarmi un attimo. Devo correre subito dopo l'intervento, a parte a portare fuori William, ma poi a prendere il regalo per la mia signora che compie gli anni domani, e poi niente, insomma. Ci riposiamo sempre più convinti che la Fiorentina stia puntando a raggiungere la gloria, non immediata, ma sicuramente molto vicina. L'ultima aspirazione della

0: rivoluzione totale nel modus pensandi ancor prima che nel modus operandi. Si va a chiudere subito le operazioni anche pagando considerevoli cifre, ma dimostrando risolutezza nello staff e anche di credere tanto nei propri collaboratori. Si archiviano tutte le criticità varie legate anche a sanzioni che sono state combinate nei giorni scorsi, e senza star lì a leccarsi troppo le ferite. C'è un'idea ben delineata e orientata verso un cambiamento virtuoso e positivo, che va a definire anche queste nuove e revisionate modalità di pensiero. Questa è l'aura etica di produzione intellettuale articolata e presentata in maniera sistematica, griffata. Fabio Paratici è il corpus vero di Fabio Paratici, finalmente un manager come si deve, finalmente un manager con la M maiuscola, ma soprattutto con due grandissimi attributi. Questa Fiorentina è pronta, ragazzi, a risollevarsi da un periodo di terribile avversità spirituale, usiamo questa iperbole, e a riemergere da una dimensione opprimente, se vogliamo angosciante, oscura, per trasformarsi in una nuova creatura, più forte, più feroce, più implacabile, più indomabile. Quei giuramenti solenni, quei profumi antichi, quei baci infiniti pieni di passione e amore rinasceranno ancora una volta, e le condizioni per la creatività si vanno ad intrecciare con la cognizione, la concentrazione, la ricerca costante. Si accettano conflitti e tensioni per superarli, per poi risorgere, per tornare e provare un nuovo senso di sé. La Fiorentina, ragazzi, io ve lo dico, chiamatele come volete le prossime due stagioni, vedremo se con grosso entrambe di transizione, io le voglio chiamare propedeutiche al terzo anno, in cui cominceremo a capire che possiamo conquistare il nostro terzo scudetto. La Fiorentina dal terzo anno, entro il quinto da oggi, vincerà il terzo scudetto. Io l'ho detto e ne sono sempre più convinto, e ogni passo, ogni mossa messa in atto da Paratici me lo fa, rende questa questione sempre più irrefutabile. Io ve lo dico su tutte Andrea Zoli, attenzione, che Andrea Zoli è una grandissima idea.
1: Andrea Zoli è una grande perla, l'ho detto anch'io, è un senso di voler, cioè mettere un professionista alla primavera non è che viene a fare il buon ritiro, viene a fare, a creare qualcosa di grosso, cioè a me questo nome mi fa pensare al fatto di voler creare appunto anche un bacino di giovani, e poi a differenza del... di quelli che poi servono, no, per che tipo stiamo dando via adesso, per buttarlo in prima squadra e creare una squadra di giovani altrettanto forti. A me questa idea mi piace tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Sì, sono d'accordissimo, è un vero precettore, questa volta il termine, insomma, credo sia appropriatissimo. È una figura, guardate, quasi marziale ma comprensiva, è una guida severa, se vogliamo, ma capace di essere empatica e compenetrante, nonostante la facciata del buon Aurelio, lo conosciamo, riveli questo afflato, diciamo, marcatamente flemmatico, no? Accentuato dalla sua espressione serafica che si porta dietro nel comunicare, credo che dietro tale schermata protettiva, diciamo così, si celi un'indole quasi soldatesca, no? E battagliera, che non può che far bene ai ragazzi più giovani, e tutto confluisce in un profilo di infinita esperienza in grado di allevare, forgiare, plasmare sensibilmente i più giovani, preparandoli in modo concreto e pragmatico a ciò che dovranno affrontare in seguito. Il ruolo che svolgerà Andrea Zoli, e soprattutto come lo svolgerà, sarà prezioso e speciale nel virtuoso percorso che condurrà la Fiorentina entro 3-5 anni a combattere e vincere, tra parentesi, lo scudetto. Questo è il mio mantra, al vero risorgimento viola. Poi guardate, ha firmato un biennale, correggimi se sbaglio, magari dovesse poi protrarsi la sua avventura nella Fiorentina, andrà a svolgere un'altra mansione, andrà a affiancarsi ad Angeloni, che comunque svolge un eccellente lavoro, ecco. Ma questi due anni, queste ultime cartucce da fargli sparare da tecnico di grande esperienza, che ha immagazzinato e processato parecchi dati nella sua carriera calcistica, è un'idea geniale, se ci pensate bene. Il precettore insegna che tutto è fatto in vista di un fine, diceva Voltaire, no? È dotato di un candore soffice ma brutale e ruvido, senti lì che ossimori, perché c'è molto più da imparare, signore e signori miei, dall'oscurità di un maestro che dalla chiarezza di un discepolo. Andrea Azzoli è quell'uomo, ancor prima che allenatore, capace di mettere in guardia questi ragazzi giovani contro

0: il vero pericolo, loro stessi. Come? Spiegando, dimostrando e ispirando, non solo riempendo la mente di nozioni e regole, ma fornendo gli strumenti adeguati per adottare un complesso di cognizioni articolato e spingere così i suoi ragazzi a pensare con la loro testa, a comprendere veramente e profondamente loro stessi.
1: Allora, ci sono un po' di messaggi. Allora, è arrivato uno che ha detto che Manfredi è rimasto a frittole 1400-1500 dopo Cristo.
0: A frittole, bellissimo. Grande.
1: Poi Gabriele ci dice: su Manfredi non puoi nemmeno dare colpa al caldo, perché se lo conosci le dici anche d'inverno. Quindi questa è bella, questa devo dire è bella. Mentre un amico dice: Andrea Zoli per me viene preso in ottica Under 23. Io qui rispondo io dicendo: secondo me l'Under 23 è ancora un grande sogno che ci mettiamo noi in bocca, perché almeno a quanto ricordo io, poi non lo so, la Fiorentina voleva far giocare l'Under 23 dentro il Viola Park. La Serie C dentro il Viola Park è un po' un casino farla giocare, perché ci sono in certi gironi ci sono delle grandi tifoserie dentro il Viola Park e ti fanno il brodo del Viola Park, forse. Questo è il principale problema, è che non c'era l'ingresso tifosi e quella roba lì. Poi tutto può essere, tutto può anche, poi possiamo anche vederlo. Comunque, oltre a questo, giocheranno alla Franchi quando la prima squadra gioca in trasferta, certo, in maniera tale che dobbiamo pagare più. Non credo. Tutto può essere, ripeto, tutto può essere. Ma io volevo, tra l'altro, per Babbo Viola lo stai facendo eccitare. Ecco, siamo addirittura arrivati a. Dovremmo farci pagare. Cioè, io dovrei pagare te e dovresti prendere i soldi. Anzi, io dovrei ricevere i soldi perché ti invito per eccitare le persone. Cioè, lo fai eccitare su questa cosa, immagino, dello scudetto in 5 anni, dal terzo anno in poi. Questo anche
0: Ma perché così. Io per molti sono un folle, un ingenuo a pensare di poter lottare e magari conquistare lo scudetto entro 3-5 anni. Per molti faccio riferimento a ragionamenti totalmente fuori dalla logica e dal logos, si direbbe, nutrendomi di queste speranze irrealizzabili. Non mi rendo conto del mio approccio filosofico non fa altro che alimentare le attività incantate di vana ricerca e percezione distorta del reale. Ma non importa, anzi, voglio essere un pochino triviale, non me ne frega un cazzo di nulla. Lo sapete perché? Perché sono convinto che sarà il tempo a darmi ragione. Rammentate, amiche ed amici miei, Dario, il più solido, forse anche esotico, piacere di questa vita è quello generato dalle più grandi affascinanti illusioni, e quindi bisogna essere pronti a sacrificarsi fin da ora, ad immolarsi per un bene superiore, a prodigarsi per il più virtuoso e tortuoso. Ci mancherebbe dei percorsi, occorre che ci sia qualcuno già ora, e non voglio ovviamente assurgere a questo ruolo, ma lo faccio ugualmente, a metterci la faccia, a esporsi in maniera anche pericolosa e sicuramente rischiando di essere preso, lo ribadisco, per pazzo, di essere inviso, deriso, dileggiato, visto con estrema ostilità e profonda riluttanza da tutti. Ma serve qualcuno che cominci a sostenere, propugnare con forza e convinzione che la Fiorentina può e deve combattere per lo scudetto, e così avverrà. Comparatici nel ruolo di Deus Ex Machina, sotto l'egida della proprietà Commisso, solida e a livello economico e finanziario ben strutturata. Vedremo se con Grosso in panchina o con qualcun altro, ma la Fiorentina da oggi fino a 5 anni vince lo scudetto. Voi dovete
1: segnare. A me, guarda, io ti posso dire, sono un po' anche eccitato sul tema Grosso, perché a me questa idea di farli dormire tutti dentro il Viola Park durante il ritiro mi fa godere, perché significa avere il controllo delle cose. A me, quando uno ha il controllo, quando uno governa le cose, mi piace molto, devo essere sincero. Ti volevo dire, Manfred, ti piace la maglia?
0: Sì, molto bella. Mi piace molto. Ho letto c'è stata qualche tenue polemica sulla
1: no, attenzione, non è tenue polemica, perché ci sono i nostri colleghi. No, ci sono i nostri colleghi. Guarda, prima uno mi ha detto: c'è Mario che commenta. Poi io ho detto: guarda, l'unico forse può avere un minimo di commento sullo stile, perché è una persona molto stilosa per come si veste e con capi ottimi di grande qualità, è Mario Senerani. Il resto si vestono con dei sacchi di... ma anche io, mi ci metto dentro, ci si veste di merda, ci sa dei gusti del cazzo e si dice no perché sai la maglia, il taglio sotto di qua e di là, cioè io ci sa dei colleghi vanno a giro con le scarpe bucate e si permettono di ritirare la maglia della Fiorentina, capito? Il che mi fa, c'è uno, io c'è della gente va in onda con la stessa maglia da due anni, con la stessa maglia e mi fa nulla lavi neanche, e qui si viene a ragionare e si ragiona di questo.
0: Sottoscrivo sia l'osservazione sull'elegantissimo e inappuntabile, anche da un punto di vista dell'outfit Mario, e per il resto ragazzi, io sono un trasandato come te, nonostante alcuni consessi ai quali partecipano richiedano naturalmente una maggiore eleganza, però normalmente se mi trovate fuori, ecco, sono uno da maglietta e jeans, no, al pub a bere la birra, però al di là di tutto, questi qui utenti, tifosi, chiamiamoli come volete, o comunque attenti osservatori del dibattito pubblico legato alla Fiorentina, fanno parte della confraternita degli angeli del male, quindi faccio anche un mezzo complimento, che è strettamente connessa al mondo dell'occulto, sono gli stregoni, no? I mestatori, se vogliamo, banditori e grassatori, e con i loro rituali poco ortodossi e le loro pratiche arcane di antica provenienza cercano sempre di attirare le forze maligne, no? Abbattendosi e sulla squadra, affliggendo la Fiorentina, provando a falsarla, a farla collassare, e non li sopporto io, perché sono infidi, sono falsi, inopportuni, più feroci che mai quando non serve esserlo, e quando parlo di piazza nemica e faccio riferimento a questo, trovo sia un'ignominia inaccettabile, lo dico con grande affetto, perché conosco tantissime persone, ora in questo caso, visto che l'esempio è la scritta sulla maglia, che si sono scagliati lanciando strali su questa frase in inglese o su quella che è la conformazione della nuova divisa, però sinceramente ragazzi, posso dirvelo anche qui, come farebbero nell'antica loggia di Versailles, non rompete i coglioni, cioè vi state già rompendo i coglioni prima di partire, e mi sembra che un pochino, no, qualcosa stia cambiando, quindi non fate le solite figure amorfe che si nutrono dei sogni della Fiorentina, incontentabili, insaziabili, non rompeteci i coglioni, per favore, ok? Appuntatevela questa cosa sul diario, non rompete i coglioni e ti fate la Fiorentina, grazie.
1: Assolutamente, no, guarda, poi Manfred, prima di salutarti, rispondo dopo a questo. Grande Manfredi, sono d'accordo con te, bisogna lottare per lo scudetto, puntare a vincere, non partecipare, questo è... io ti dico, Manfredi, sono preso bene dal grande sogno che ci fanno vivere. Quale pensi sia all'acquisto della prossima settimana? Perché a me i nomi che ci sono mi piacciono, per esempio Bakayoko mi piace Lang, però diciamo, vedendo in modus alla zitta di Paratici, mi aspetto grandi cose.
0: Io sì, anch'io vedo che la dirigenza e lo staff di Paratici si stanno concentrando molto sugli esterni, difensivi ed offensivi, vedremo se sarà quello il prossimo colpo, e sarà importante però capire anche le uscite, di modo da impostare la strategia in entrata. Faccio riferimento, dato che abbiamo puntellato la parte centrale di retroguardia, alla porta. Sarà De Gea oppure no? Questo è fondamentale da capire. Io rinuncerei al grandissimo David, proprio nell'ottica di voler sfoltire molti ingaggi. Ken non si tocca, ok? Così come non si tocca Fagioli, per me nemmeno Gudmundsson, quindi devo rinunciare a qualcuno degli strapagati. Rinuncio a De Gea, vado a prendermi, l'ho detto due settimane fa, io ho un pupillo in porta, si chiama Vladimiro Falcone, lo paghi sicuramente meno di De Gea, e è un ragazzo, è
1: ma
0: un
1: l'ho detto anche io, abbassi il monte ingaggi e si sa da Dio.
0: Sì, è un profilo che questo in 2-3 anni può ambire serenamente a ricoprire il ruolo di portiere titolare in nazionale, ok? Ci sono lui, ci sono carni secchi, forti, e Donnarumma è titolare, però attenzione, può sempre insidiare uno, e Falcone è un portiere fortissimo dentro i pali, nelle uscite, insomma è un ragazzo sul quale punterei veramente, e insomma a livello di ingaggio andresti a sborsare decisamente meno rispetto al gigantesco De Gea, ci mancherebbe, questo dobbiamo sempre evidenziarlo con enfasi, però se dobbiamo rinunciare a un grande ingaggio, ecco, io preferisco lasciare andare il portierone spagnolo per tenermi tutti gli altri.
1: Io sono d'accordo con te. Joseph e il nuovo Vittorio, vinciamo e poi falliamo. Vabbè, ora da qui è fallire, mi sembra lunga. Manfredi Fontello, grazie mille.
0: Grazie, dai, posso concludere una frase veloce? Allora, ragazzi, vai. L'Argentina è la Juventus.
1: Ricordate? L'ho detto anche io all'inizio. L'ho detto anch'io.
0: Ecco, l'Argentina è la nuova è la Juventus. Diego Armando Maradona si rivolterebbe nella tomba a vedere questa Argentina. Lui che ha sempre lottato con un pugno apretato, no? Il Malvino contro l'Inghilterra, i gol del siglo, genio, de che planeta veniste, ecco. Lui si rivolterebbe nella tomba a vedere questa Argentina, la squadra più aiutata e spinta della competizione mondiale. Una vergogna. Così come, lo ricordo a tutti i fan che si prodigano e si sperticano per fare le analisi da esegeti e paragonarli, negli anni 80-90 Messi avrebbe fatto la riserva al Deportivo La Coruña, ok? Portava le borracce a Maradona. Messi, questo segnatelo, perché se capite di calcio sostenete questa cosa, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, bene? Ok, un saluto a tutti. Ciao
1: Manfredo, l'ha detta l'ultima su Messi, l'ha detta forte, io su questo non la condivido in toto, però ecco, mi fa ridere. Andiamo con un primo messaggio, dai.
2: Buongiorno Darione, Flavio dalla Svezia. Buongiorno. Sì, è scritto che deve vincere l'Argentina. Anche ieri qui i commentatori svedesi erano abbastanza neutrali sui gol dell'Egitto e gridavano come dei matti a tutti i gol dell'Argentina. Magari, ti dico, i tuoi colleghi si vestissero con dei sacchi di juta, sono dei cinghiali con lo smoking in pratica. Ciao, buona giornata.
1: No. Guarda che il cinghiale è un animale bello, il cinghiale. Cioè, il cinghiale è un animale, tra l'altro, con queste setole, cioè questa pelle ruvida, questa setosità. Cioè, i miei colleghi non sono mica così, cioè anche io mi ci metto. Siamo peggio dei cinghiali, cioè noi siamo tipo dei, questo lo dico su di me. Io sono un maialone, cioè io sono un verro più che un cinghiale, sono un verro di quelli del Mugellani che mangiano tutte, che quando corrono, hai visto come corrono verri, che hanno i piedi da una parte e i posteriori da una parte e i davanti da quell'altro. E poi gli sparano. Io sono un verro, per quello, ma anche i miei colleghi quando si veste sembrano dei verri. Sono d'accordo con te, Flavione, no, più che altro. Sono già per strada per fare un esposto contro Manfredi sull'ultima cazzata detta su Messi. Lo vedrei bene come redattore di Lercio.it. Posso dire, è molto bello. Senti il programma di domenica mattina a fare il casting come comparsa sul Mostro parte 2, e alla sera a Prato a sentire Dario Cecchi. Grande aspetto, Marco, ovviamente lo aspetto a tutti, con Stefano Cecchi, con Jonathan Targetti, Giardini della Passerella.
3: Buongiorno, sono Paolo. A me la maglia può andare anche bene. Quello che mi piacerebbe poter ritornare a vecchio Giglio. Allora probabilmente si sarebbe a Dama. Ma è possibile tenere quel Giglio che non sa di nulla? Mettiamoci vecchio Giglio nostro. Buongiorno a tutti e buona giornata.
1: Amico mio, ognuno ha le sue idee. Il vecchio Giglio ci piaceva di più, tant'è vero, se vedete la copertina del mio libro c'è la maglia del vecchio Giglio, però sono opinioni diverse. Diceva appunto Gianlu, se la Fiorentina vince la maglia diventa bella se la Fiorentina vince, invece se non se la ricorda nessuno se fa una stagione di merda, quella di Farrus quando ci fece subito polemiche infinite, invece la maglia più amata adesso da tutti, sì è vero assolutamente, ma anche quella della nazione, cioè è una maglia bella e quant'altro. Poi a me la tonalità del viola mi piace, maglia anonima da stagione anonima, non da centenario. Ma Matteo, su questo non mi trovi, purtroppo non mi trovi d'accordo su questa cosa qua, non mi trovi per niente. Il nuovo Giglio, il remake di quello del 51, sì va bene, è il remake, però sarà anche il remake, lo vedete in grafica perché ci guarda sui digitali terrestri, però dall'altra parte almeno a me non mi sa di niente. Poi i colleghi l'hanno potuto vedere da vicino, io non l'hanno vista meglio, io purtroppo non l'ho vista da vicino, quindi mi limito a guardare le foto come voi, a dimostrazione di come io sia un cialtrone. Comunque, io sono, ecco, il mio esempio sono veramente un verro, cioè io sono anche nei modi di fare, sono una bestia da sparagli. sono una bestia da sparagli. Allora, siamo arrivati incredibilmente verso la chiusura. Mancano 4 minuti, cioè li prendiamo per dire un paio di cose. Allora, la prima è che quando oggi sentirete grandi discorsi sullo stadio, sul tema, perché e parleranno di stadio, ricordatevi a queste persone che vi diranno è fuffa politica. Non è fuffa politica, l'osservazione fatta da Fratelli d'Italia non è sbagliata, c'è da capire, però ovviamente qui va sempre tutto bene. È come la storia del cronoprogramma, che io avevo sempre torto ed ero un cospiratore della città, quando poi in realtà hanno fatto il nuovo cronoprogramma e quindi qualcuno ci aveva ragione. La maglia è molto bella, anche se romanticamente amo quella del BN 83-85 Socrates, quanti ricordi. Ha ragione Manfredi, con le pedate doveva scansare, che prendeva Diego, allora sì che Messi finietava le domeniche. Io questo hai ragione Massimo, era un calcio diverso, non si può fare paragoni. Perché la copertina è il gesso al braccio? Perché il braccio è il vincere, non è l'unica cosa che conta, cioè che siamo sempre a patire. È il braccio è la sconfitta. Tra l'altro ho ricevuto un messaggio da una persona

0: Ci siamo, incredibilmente siamo tornati, ragazzi. Cioè, siamo oggi è precario, non so perché è andata così. Ci hanno, ci hanno fermati i poteri forti 4 volte. Quindi direi che è arrivato il momento di andare verso la chiusura. Mi scuso con voi, domani sarà una connessione migliore. Maremma Maiala. Detto questo, ci sentiamo domani. Ore 9, il 9 alle 9, sperando poi di commentare Fabio Grosso e le sue parole nel giorno in cui ha battuto il rigore che ha abbattuto, perdonate il gioco di parole, gli amici francesi. Noi ci vediamo domani dalle 9 alle 10, sempre se va bene. Se un va bene, se un mi sveglio, cazzi vostri. Ci si vede domani, linea chi si compra. Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Adinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
2: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
3: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
2: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
3: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
2: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.com.

0: 095 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
8: Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise. Questo vente copertina.
9: Venegor o Vesselink, non poteva essere scarso.
10: Te vende un po', tu mi stai sulle palle perché con questa Schadenfreude, Dissing e cosa, vabbè.
11: Daresti una chance a Sottile?
12: Ricordiamo le cifre, 15 milioni di euro al gremio più 2 di bonus, quindi un totale di 17 milioni.
8: Ah, l'ho capito adesso. Non l'ho capita.
13: Da chi si compra a chi si padella oggi?
14: Ci sono certi giocatori che magari nessuno conosce realmente, ma siccome si chiamano in un certo modo.
15: Poi purtroppo ci si è messo anche De Gea quest'anno.
16: Niccolò Calussi e Caviglia.
17: Niccolò Calussi deve giocare.
14: Allora devono essere forti per forza, no?
18: Mi sono guadagnato la copertina del Bembe. La voglio, la esigo.
19: Di Belotti.
20: Lo dico, non lo dico, è più forte di me. Palo di Barak stavolta.
21: Palo di Jovic.
22: Per Biraghi il palo clamoroso della Fiorentina.
23: Era valido, palo di Mandragora.
24: A me il mercato è un argomento che mi rimane pesante.
1: Chi si compra?
2: So che c'è la corsa alla partecipazione della copertina del nostro Francesco Benvenuti, copertina come sempre d'obbligo in apertura di Chi si compra, versione uno di noi del mercoledì con Andrea Bruno Savelli in
3: buongiorno
2: studio, padrone di casa.
3: Ma che padrone di casa?
2: Vabbè, il mercoledì
3: tutti. Copertina
2: sempre fete,
3: stratosferica come tutti i giorni, sì. Veramente complimenti.
2: Dovremo prima o poi anche rinfrescare un po' l'archivio, faccio presente anche al buon Stefano Carlesi, perché qui andate a pescare a piene mani da edizioni di Conference League, ahimè un bel po' datate.
3: No, ma fa tornare anche in mente, fa tornare
2: pali.
3: Tanti incubi ai tifosi della Fiorentina, quando ho sentito Biraghi palo.
2: Ma perché era una
3: mancava
2: fase
3: Batti lei
2: in cui ci mancava una certa precisione. Due ore da trascorrere insieme, tra poco come ogni mercoledì anche con Emiliano Viviano, quindi fin da ora i numeri 348 7513 933 e 055 77 11 171. Io però alle 10:06 di questo 8 luglio vorrei partire dalla lunga giornata che ti attende, caro Andrea, oggi protagonista assoluto. Ti vedo ancora in versione sportiva, poi
3: sì,
2: nel pomeriggio entrerai nel personaggio metodo Stanislavski, immagino, perché oggi sei grande protagonista della Notte Viola, giusto?
3: Sì, grande protagonista di Radio Firenze Viola.
2: Vabbè, te la stavo montando, ti sei tutta
3: io ti ringrazio.
2: Umiltà, mettila
3: sono,
2: da parte.
3: No, ma non è umiltà, è la verità. Mi hanno costruito tutti insieme una cosa che mi auguro, mi immagino e penso sarà molto molto bella, la Notte Bianca della Fiorentina. Abbiamo messo insieme tanti amici, poi li definiamo amici, ma sono i player, come dicono quelli più bravi, più attivi e più importanti nel mantenere, salvaguardare la storia della Fiorentina, del tifo, il Museo Viola che porterà le maglie e esporrà le maglie delle vittorie, ai noi sempre più datate, ma porterà le maglie delle vittorie. La radio ci sarà.
2: Avremo un grande
3: d'onore.
2: Talk show.
3: Sì.
2: Guarda, dove l'infamata è libera, si
3: infamata
2: può dire.
3: Libera per il pubblico,
2: cioè,
3: anche
2: meno
3: domande.
2: Sì, quella domanda è certo, ma Dio, infamate fra di noi libere, dovremmo già avere certezze su una coppia insopportabile, Luneto Calamai, quindi oggi non vi bastasse 14-16, li ritrovate anche stasera.
3: Poi, ma ve li ritrovate anche sotto casa quando tornate a casa, ovvio.
2: Sì, praticamente siamo una condanna, una sorta di promemoria anche per ricordarvi, per esempio il Pino è chiuso e c'è una situazione.
3: Non ci avrà mica di che lamentarsi, guardi com'è
2: sì,
3: arrivato.
2: No,
3: fresco come una rosa.
2: Poi volevo aprire una parentesi, ma l'aprirò dopo. Loreto, Calamai, la Serpe. Ovviamente terremo d'occhio il mercato, perché quella è un'ora
3: io so che viene
2: pericolosissima.
3: Quindi, Niccolò Ceccarini, quindi
2: sì, lui
3: potrete...
2: sai ha mille impegni, lo quindi so. 100% ancora
3: ci
2: non
3: sono
2: l'abbiamo.
3: Anche vari ex calciatori che con, nei loro
2: poi
3: mille
2: avremo,
3: impegni dovrebbero partecipare. Sauro Fattore,
2: un grande
3: attaccante. Gian Matteo dovrebbe venire, Maregini. Insomma, ci sarà da divertirsi.
2: Quindi
3: ci sarà
2: fino
3: da
2: alle
3: divertirsi.
2: 21:30 un po' di storia viola unita
3: ad
2: attualità, centro commerciale San Donato,
3: se non si dice dove
2: andare, dove c'è il cinema per intendersi.
3: Sì, al piano terra.
2: E poi invece dalle 21:30 si sale sul palco.
3: Eh sì, questo poi diventa un momento dove ci sono un pochino di più anch'io, perché ho scritto lo spettacolo per i 100 anni della Fiorentina e sarà uno spettacolo musicale, sarò accompagnato da Nicola Pecci che è un attore, cantante, tra l'altro ora lo potrete venire anche a prendere in giro in diretta perché è nel cast di Un Posto al Sole, che per me è una cosa
2: sì.
3: A prendere in giro sì da qualche mese, quindi...
2: non capito, ha fatto la storia della serialità italiana,
3: è anche una cosa molto importante per un attore, si scherza, perché
2: penso,
3: un mio amico
2: sì. Poi io non l'ho mai visto.
3: Si scherza, anch'io l'ho mai visto, ma ci mancherebbe
2: vedere.
3: Un po' sta,
2: però ti giuro
3: la musina
2: che mi hanno fatto fare
3: canale.
2: Anche un esame su, io ho fatto un esame all'università su Un Posto al Sole.
3: Pensa, perché poi l'istruzione in Italia è in caduta libera,
2: però
3: direttore.
2: Effettivamente sulla serialità si sono mossi bene, poi anche
3: no,
2: vero
3: certo,
2: che
3: certo.
2: Ricordiamo tutto parte da David Lynch e Twin Peaks qualche anno prima, però gli facciamo i complimenti perché hanno fatto una
3: David
2: bella
3: Lynch
2: strada.
3: O a Nicola Pecci che
2: a tutti e due, dai, anche a chi ha ideato Un Posto al Sole.
3: Nicola Pecci, attore, cantante, Alessandro Lucchi, musicista, ai 100 anni, alla storia viola, ai nodi un pochino più dolorosi, ma anche più epici, perché poi quando cicatrizzi le ferite. A me gira ancora le scatole per l'81-82, eravamo bambini, ma
2: certo.
3: Non passerà mai.
2: No,
3: non passerà mai.
2: Scudetto,
3: no, non passerà mai. E non passerà mai, però racconteremo queste storie. Certo, lo sto dicendo tanto perché me ne sono reso conto solo dopo averlo scritto. Lo scrissi anche per gli 80 anni, uno spettacolo per la Fiorentina. Tra l'altro si doveva fare allo stadio.
2: Quindi 20 anni fa, 2006, perché ieri ricordavamo invece, mi sembra, la stagione, no, quando avevamo la maglia bianca e rossa, che poi perdemmo 2-0 in casa con Chievo, lì forse erano 75 anni, possibile, 2001.
3: Lì è
2: sì.
3: L'anno del fallimento.
2: È l'anno del fallimento, però celebravamo, mi sa, i 75 anni con quella maglia che non era malaccio, a spicchi, no? Spicco bianco, spicchio
3: sì, quella era bella, ma non portò bene.
2: Portò malissimo.
3: Dunque, gli 80 si ricostruisce facile, perché gli 80 sono quelli di Calciopoli. Cioè, l'idea sviluppata con la Fiorentina è fare uno spettacolo dentro l'Artemio Franchi, utilizzando la tribuna d'onore come tribuna del teatro e costruendo il palco, si bloccò perché
2: ci lettero 19 punti,
3: esatto,
2: c'era un po' di caos.
3: Esattamente, mi ricordo questa telefonata di Mencucci, che era molto contento di quest'idea, devo dire la verità, sorprendendomi, io ero piccolo, non credevo mi si filassero, invece lui era uno spettatore del Teatro dei Rifredi, dove io spesso ero in scena, mi disse volentieri costruiamola. Dopo 3 giorni io, grande Sandro, sì grande, però bisogna fermarci un attimo,
2: era
3: Andrea.
2: Scoppiato il pandemonio.
3: Sì, sì, era scoppiato, non ancora pubblicamente, si stava per andare a Perugia a giocare l'ultima partita,
2: oh,
3: no?
2: Mia,
3: esatto,
2: sì.
3: Quella certo. Settimana prima di Perugia.
2: E poi cominciarono a circolare le varie intercettazioni del caso. Allora, è un comunque, come avete sentito, sì. Un mercoledì ricco. sacco di appuntamenti. Ovviamente noi ci saremo, e soprattutto 19.30, 21.30 saremo live dal centro commerciale San Donato, e quindi ci potrete seguire in diretta su Radio Firenze Viola, ma anche grazie alle telecamere del canale 92 ci potrete vedere, e quindi sarà un modo oggi per allungare anche il nostro palinsesto fino alle 21.30. Dopodiché, stavo guardando, c'è anche parecchia ciccia al fuoco sul mercato, c'è questo Coleosso che se la tira a bestia, perché è lì che pensa col Parigi, non si sa se restare a Parigi nel Paris, dove c'è anche Iconè, o venire a Firenze. Ora, io non vorrei aprire una diatriba che immagino sia di quelle infinite. Posso anche capire eventualmente Parigi, Firenze come stile di vita. Paris, seconda squadra di Parigi, proprietà ricchissima, per carità, tutto quello che vuoi, ma boh, al posto suo, Serie A, Paratici che ti porta a Firenze, progetto interessante, non lo so, io fossi lui la bozzerei, starci a pensare, e firmerei per la Fiorentina. Però ancora mi sembra che non abbia sciolto i dubbi il signor Coleosso.
3: Non c'è nessuna discussione in questo momento per un ragazzo che ha delle velleità di andare nella nuova nazionale, quando sceglieranno.
2: Beh,
3: se sarà di Conte,
2: certo,
3: di Mancini,
2: Serie A, dai,
3: giocare la Serie A, avere un pochino più di certezze, perché poi non è stato titolare fisso l'anno scorso nel Paris, in un campionato che poi si adatta male alle caratteristiche di uno che ha sì una bella corsa, ma più sul breve che sul lungo, no? Quindi, per carità, è una scelta, non è come scegliere tra una squadra danese di mezza classifica e la Fiorentina.
2: Indubbiamente hanno un sacco di soldi, no? Vogliono, immagino, anche provare a inserirsi nelle gerarchie del calcio francese, però al momento tra Parigi, ripeto, e Fiorentina, che sarà senza Europa, però è alla ripartenza di un progetto interessante, tanto più per un italiano. Ecco.
3: Il progetto, se il buongiorno si vede dal mattino, ma noi non avevamo mai avuto dubbi. Io non voglio fare lo sborone, però quando si diceva autofinanziamento, non c'è budget, io ho sempre detto, non l'ha detto nessuno,
2: hai ragione anche
3: l'hanno detto solo i giornalisti, il budget c'è, non c'era dubbi. A mio avviso abbiamo fatto due acquisti belli. Ha voglia a ragionare, hai pagato troppo un brasiliano e non ha presenza in nazionale, ottimo acquisto, in prospettiva, scommessa. Ma io vi ricordo che Jovetic si pagò 7 milioni e mezzo 20 anni fa, cioè non è che si te li regalavano.
2: Talento lo paghi,
3: certo. E Dragusin è una crescita importante.
2: Dragusin ci dà l'idea di un bel pezzo,
3: anche perché se ha avuto un grave difetto la Fiorentina l'anno scorso difensivamente, ne abusi più di uno direttore, però quello più grave secondo me è che di testa non la prendeva mai, perché Ranieri non è altissimo, Pongracic è alto ma non salta, si è visto anche nel gol che gli hanno volato fuori, cioè salta poco, non stacca, è un giocatore che va di testa di posizione, raramente domina con l'elevazione, ed è il suo difetto più grave oltre alla scarsa capacità di concentrarsi. Quindi con questo ragazzo che invece ha del colpo di testa, uno delle sue capacità più importanti, secondo me facciamo un grosso passo in avanti. Ora, l'abbiamo già detto, si dà in prestito Comuzzo, a mio avviso si vende anche Pongracic, e vediamo se l'allenatore giudica Moreno pronto per far la riserva o si va su un altro giocatore.
2: Beh, guarda, intanto hanno frenato su quella che poteva essere la destinazione Monza, perché almeno su Quadio vedo che si viaggia, ve le spiegate, verso il prestito di Quadio appunto al Monza. Sul fronte Moreno per il momento la Fiorentina avrebbe detto no, e questo mi fa pensare che magari lo vogliano valutare. Interessante quello che dicevi, tutte e due secondo te, Comuzzo prestito e Pongracic ceduto a questo punto. Dragusin lo leggi così? Beh, io non so se poi in realtà alla fine magari accedere a partire è Pongracic e Comuzzo resta, non lo so, perché comunque te ne vogliono quattro.
3: Sarebbe sacrificato Comuzzo, Comuzzo ha bisogno di andare a giocare. Il ragionamento è quello: Comuzzo ha bisogno di andare a giocare e Pongracic lo tieni per fare a riserva ai Dragusin in una stagione, tra l'altro, in cui non hai neanche da giocare le coppe. Poi si è dimostrato, a me piace tanto Pongracic, perché in quei momenti in cui
2: a
3: davvero
2: suo modo ha dei punti di forza,
3: ne ha tanti, la progressione, però c'ha due difetti gravi: non colpisce bene di testa e usa troppo le braccia anche in area di rigore, e ci fa sempre patire pene dell'inferno. L'altra cosa è che l'aveva pulita molto questa cosa nell'ultima parte del campionato, però nella prima parte era sempre distratto, cioè lo coglievi sempre fuori posizione su un'azione e c'era il rischio di prendere gol. In Germania mi ricordo il 2-1, Ken non prova a stoppare la palla, loro vanno sulla fascia sinistra, lui è fuori posizione, si gira e manda anche a fanculo il compagno. Poi è migliorato, però
2: che
3: io
2: quello voglio dire, scherzo,
3: io non mi fido totalmente, e per un quindicino lo faccio partire subito, visto che ha disputato un buon mondiale, a mio avviso
2: questo lo penso anch'io,
3: esatto, cioè un amante in Premier lo può trovare, assolutamente è un ottimo giocatore, è un ottimo giocatore. Per le difese italiane così tattiche fa un pochino più fatica.
2: Va bene, nel frattempo grandi difese del Paris, va bene ragazzi, Paris entro un paio d'anni sarà costantemente in Europa, sul piatto mettono pure Parigi, davvero noi siamo così irrinunciabili al loro confronto, se lo chiede Alessio. Luca ci dice che hanno programmi seri, proprietà condivisa fra Arnaud, Louis Vuitton e altro, e Red Bull, praticamente un pozzo senza fondo, ci metteranno qualche stagione ma arriveranno in alto, mentre Gabriele lo trova una sorta di nuovo Sottil coleosso, sia sul piano tecnico che caratteriale. Anche Simone lo lascerebbe dov'è, perché ha rotto gli zibidei, si potrebbe dire. E va bene ragazzi, se il Parì è così
3: tutta sta difesa è incredibile, no?
2: Del Parì,
3: sì, del Parì, della proprietà, della multiproprietà.
2: Si dice effettivamente.
3: Sì, ma che significa?
2: Che la dica anche noi, no? Come disponibilità della proprietà in questi 7 anni, soldi ne sono stati messi, sì. Non è che si sia stravinto.
3: Non si è vinto nulla, soldi ne abbiamo investiti, abbiamo un progetto molto forte, abbiamo convinto Dragusin, che mi sembra più difficile da convincere di Coleosho, si è anche abbassato lo stipendio.
2: Ma lì paratici,
3: certo, c'è il rapporto,
2: l'ha portato al tot,
3: c'è il rapporto, non c'è dubbio. Ma voglio anche dire che tra vivere a Firenze e vivere a Parigi si vive 700 milioni di volte meglio a Firenze. Ma non c'è discussione. Parigi, dal mio punto di vista, è un po' sopravvalutata come città.
2: Allora, non lo so.
3: Ma sì,
2: ci sono stato tante volte, ma non l'ho vissuta. Bisognerebbe capire in quale arrotondamont sei.
3: Sì, e se sei un po' staccato, è inutile stare a Parigi.
2: Verrebbe da capire se a Parigi c'è il cavalcavia. C'è un cavalcavia
3: il
2: a Ponte Parigi,
3: Alpino.
2: Il Ponte Alpino.
3: C'è il Ponte Alpino
2: che è stato tolto.
3: Certo, sì.
2: E lì hanno favorisce fatto una situazione alle cure, che è sostanzialmente
3: alle cure,
2: dove siamo al delirio. Se poi, voglio dire, l'essere umano non comincia a pensare che esistono anche gli altri e ritiene opportuno lasciare la macchina sull'angolo mentre gli autobus sono uno sopra l'altro, prima o poi
3: siete a prendere il caffè.
2: Prima o poi siete a fare cenni di cronaca sul direttore, che purtroppo non farà più parte della squadra di Radio Firenze Viola, perché gli hanno dato 5 anni con la condizionale, perché si è fatto giustizia sui 6-7. Io prima o poi vi giuro che alla rotonda delle cure mi farò giustizia sommaria. Avevo bisogno di dirlo, perché stamani non so cosa c'è, ma tra il Ponte alla Vittoria, le cure e tutta il litorale Viale Redi direzione poi Novoli, cioè da spararsi. Io non so cosa avete oggi, ma non vi riesce a guidare, questo è un problema. Già le strade sono più strette, se non infilate la seconda diventa un casino.
3: Ma allora, il Ponte Alpino
2: stamani mi hanno veramente mandato fuori.
3: Lo capisco, perché partire da Coverciano per arrivare qui fai molto prima.
2: Passando ora, dal Ponte alla Vittoria.
3: Ora, passando al, perché passa dal Ponte alla Vittoria?
2: Che cazzo miei, cioè devo andare verso il Ponte alla Vittoria. Vabbè, però lei dove si complica la vita. Ci sono i geni, perché poi l'afflusso lì, qualcuno ha studiato a tavolino, cioè quelli che arrivano dai Viale Redi li faccio attraversare tutto il viale davanti al Social Hub, per intendersi, così poi fanno l'inversione a U sulla sinistra per tornare in giù sul viale. Mentre chi viene dalla Fortezza, cosa faccio? Lo mando sulla destra, si fa un bel incrocio a X, così poi c'è quelli più furbi, quelli più ganzi, che arrivando da sinistra non è che si mettono in coda, arrivano fino al semaforo, certo. E poi piano,
3: fanno, oh, non me ne ero accorto, bravo,
2: con le loro Kuga, con i loro Porsche Macan, con le loro macchine enormi.
3: Vabbè, non ne faccio una battaglia di classe.
2: Anche in Arizona avrebbero problemi a passare da quanto sono larghe, e hanno anche il cambio automatico, spesso sono anche, come dire, mamme che portano i loro pargo. No, io devo cambiare, io sono vecchia a scuola, anzi farei volentieri la doppietta con la 500, e piano piano, no, provano a e te allora lì che fai? Gli sgommi davanti, li guardi malissimo, e tendenzialmente se la mattina sbagliare gli fai anche il dito così. Stato una mattinata,
3: dottor Loreto,
2: te l'avevo detto,
3: qui c'è l'aria condizionata, ci si rilassa, ha perfettamente ragione, il Ponte Alpino finirà subito per fortuna.
2: Va bene,
3: d'altronde c'era un ponte Bailey, non so se era un ponte Bailey, però era sicuramente un ponte dell'Ottocento,
2: sì,
3: l'aveva messo per farlo durare 40 anni, è durato una vita.
2: È vero.
3: Qualcuno mi ha detto meno male non c'è scappato, non è andato giù. È vero, se lei mi dice perché ci mettono tutto questo tempo,
2: ce n'è tante tutte insieme.
3: Sì, questa non ci voleva.
2: Cioè la tramvia
3: non poteva essere
2: Beccaria.
3: Posticipata.
2: Ieri vedevo delle foto dall'alto su Piazza Beccaria. Guarda che è una giungla.
3: Sì, però lì è quasi finito. Ora i problemi arrivano verso di lei, perché la tranvia parte
2: ci
3: verso
2: di lei. Prepariamo al viale Verga.
3: Lì è sostanzialmente finito. Tra poco inizia a passare la tranvia. Cioè, ora non si lamenti adesso, perché avrà da vederne delle belle.
2: Ma hai fatto anche un grande assist, oserei dire, alla Rui Costa, perché quella tratta lì che arriverà a Coverciano passerà anche dallo stadio, no? Arriverà praticamente proprio allo Scheggi, per capirsi, a destra, poi a sinistra Viale Malta, dove si procederà sempre in zona
3: verso
2: stadio.
3: Casa Loreto.
2: E ieri sullo stadio c'è stata un po' di bagarre, ti sei incuriosito, hai seguito
3: questa
2: più
3: è
2: che altro perché sono emersi i numeri, ma io ho capito e di certo ancora non c'è nulla. Ecco.
3: Io non sono riuscito a capire dove sta la polemica. Qualcuno pensa che il comune abbia chiesto
2: Allora, è emersa soprattutto una stima che quantifica in 1,5 miliardi in 60 anni il valore della possibile concessione in ballo con la Fiorentina.
3: Quello è una stima, non è il prezzo, perché è completamente fuori il mercato. Nel senso, io credo che sia il valore dello stadio, perché se lo dai per 60 anni... una società lo può patrimonializzare. Non riesco bene a dare una spiegazione a sta roba. So che però l'affitto non sarà quello, cioè non sarà 1,5 milioni diviso 60.
2: No, anche perché è una stima, e poi andiamo anche da Nicola da Prato, che ringrazio per la pazienza, è una stima sulla redditività dello stadio,
3: che è tutta da verificare.
2: Che è tutta da verificare.
3: Ma poi aggiungo io, cioè bisogna saperle leggere queste cose, non possiamo diventare tutti esperti. Io ci ho provato a leggere le dichiarazioni dell'assessore Aperini, mi sono perso dopo un pochino, è una cosa che uno si deve mettere lì, studiare. Mi auguro che chi ha fatto confusione l'abbia fatta dopo aver studiato e non per sollevare un polverone. Perché, come si diceva la scorsa settimana, lo stadio sta andando avanti velocemente. Lo stadio aveva bisogno di un restauro perché cadeva a pezzi e l'avevamo visto tutti. Si può discutere se era meglio farne uno nuovo, comunque quello andava restaurato perché il ministero non lo faceva buttare giù. punto, non c'è discussione su questo. No,
2: su questo sì, l'opportunità di metterci mano è sicuramente positiva. Dopodiché, per come l'ho capita, diciamo che le opposizioni si lamentano anche di un dibattito che non sarebbe di una certa trasparenza, che non avrebbero visto. Però è anche vero che lo spiegavano anche ultimamente Mario Tenerani e Duccio Mazzoni, sentivo sull'Edi Radio, sono tutte stime, sono tutte ipotesi. Poi la Fiorentina dovrà portare dei documenti entro il 31 di luglio, da lì partirà l'iter ufficiale e quindi in quel momento poi avremo delle cifre definitive. 055 77 11 171, Nicola da Prato.
0: Ciao carissimi, ho ascoltato tutta la discussione, faccio un piccolo inciso sulla discorso dello stadio, perché è venuto fuori un articolo, ora non mi ricordo il giornalista che l'ha scritto, che però ha fatto una considerazione secondo me molto importante, che se avessero dato a Rocco Commisso, la Buonanima, la possibilità di fare a lui lo stadio, il comune avrebbe risparmiato quasi 100 milioni.
3: Quindi, non è vero, non è vero.
0: Non è vero?
3: No.
0: Non è vero?
3: No.
0: Ma però se lo faceva Commisso, comunque qualche cosa in più al comune ci sarebbe stato. Cioè,
3: in che senso? In che senso?
0: Nel senso che se lo faceva lui, tutti
3: allora,
0: i soldi che...
3: Scusami Nicola, Nicola, intanto lo faceva il comune di Campi Bisenzio, quindi gli oneri accessori andavano al comune, nel comune di Campi Bisenzio. Poi Commisso non l'ha voluto fare. Perché si dice che non gliel'hanno fatto fare? Perché io lavoravo vicino al comune di Campi Bisenzio, non vicino fisicamente, lavoravo in una partecipata, in una partecipata, quindi conoscevo molto bene tutti e so che non è mai arrivata neanche la prima proposta, se l'area
0: benissimo,
3: interessata.
0: Benissimo,
3: aspetta,
0: guarda,
3: finisco. No, scusami, poi hai diritto, scusami. Poi lo stadio andava restaurato, perché è un bene,
0: certo,
3: di Firenze.
0: Su quello sono d'accordo, sì sì, era impossibile farlo ex novo, perché era sotto la tutela delle belle arti, quindi c'era tutto il discorso lì.
3: Perfetto, allora?
0: No, ti ringrazio allora del ragguaglio, perché io ho letto solo l'articolo, pensavo più a un discorso di puro risparmio economico. Comunque io sono intervenuto per un altro motivo.
2: Spara.
0: Adesso faccio gli in bocca al lupo per la manifestazione stasera.
3: Grazie.
0: Io ho abitato per tanti anni a Novoli e penso che il Parco San Donato sia un'ottima struttura. Io vado sempre lì, anche perché c'è un mio amico, quello che ha anche la boutique sette maglie viola, ora non mi ricordo il nome, e prendo sempre anche gli oggetti che lui fa per la Fiorentina, quindi penso che sia un bellissimo evento che potrà trascinare anche tanti bambini, e questa è una cosa bella per la Fiorentina, perché noi abbiamo bisogno in questo momento che anche i ragazzi, quelli più piccoli, si riavvicinano alla nostra squadra, visto poi le vicissitudini che hanno dovuto subire quest'anno. Quindi tanti in bocca al lupo per stasera.
3: Grazie.
0: E complimenti per questo evento. Poi, per quanto riguarda invece l'intervento specifico che volevo fare, avete parlato della seconda squadra di Parigi. Io spero tanto che nella conferenza stampa che farà a breve il nostro mister nuovo si chiarisca bene la posizione di Ken, perché mi risultava, e volevo conferma da parte vostra anche per gli esperti di mercato, che la seconda squadra di Parigi appunto aveva fatto anche dei contatti per acquisire Ken. Ora, io devo essere sincero, non sono del partito di quelli che vuole tenere Ken a tutti i costi, anche perché non mi sembra un giocatore che abbia dimostrato ultimamente di essere molto affezionato alla maglia viola. Però ecco, se ci rientrasse anche lui nella trattativa con Colouscio e ci dessero diversi soldini, visto che sono così ricchi, io non sarei così dispiaciuto. Quindi speriamo che anche nella conferenza emerga definitivamente quello che vuole fare Grosso, che l'ha allenato comunque nella primavera Juventus, fece addirittura mi pare 25 gol quando l'allenava nel 2015, e quindi capire un attimo anche l'attacco, perché la difesa è sistemata, ci manca di sapere l'attacco come verrà gestito. Un commento da parte vostra, buon lavoro.
3: Grazie Nicola.
2: Vada,

0: te, e sono d'accordo con lei, lo deve dimostrare per più di una stagione è troppo poco, una stagione può succedere a tutti.
1: Sì.
0: E, però credo che in una Fiorentina ambiziosa, Ken, che sta bene, perché l'anno scorso è stato male per buona parte della stagione, è fondamentale. E non credo che lui voglia andare, anzi tornare, perché ci ha già giocato a giocare in Francia. Non è, non sarebbe corretto per la sua. Poi arriva una Premier League che gli propone tanto un contratto più alto, perché lì i contratti partono da quanto prende lui qui, e poi una prospettiva più allettante, la può discutere, ma se non c'è la super offerta, quella che ti cambia la carriera, lui resta a Firenze convintamente. In questo momento vuole restare alla Fiorentina.
2: Bene.
0: Come notizia ufficiale.
2: Staremo a vedere. Fiorentina che di sicuro tra le novità di giornata vediamo che è più o meno ferma al palo sul fronte piccoli. Si parlava di interesse della Lazio, ma direi che non stanno approfondendo.
0: Lo vuole gratis, senza, insomma, senza così, nessun canso, obbligo. È facile canso. Fare il mercato così, ma il buon Lotito l'ha sempre fatto su tutto, no? Si chiama lei per gestirgli la comunicazione e dice: è un onore venire alla Lazio, non le chiedo nulla, ma non mi chieda
2: assolutamente niente.
0: Esattamente.
2: Va bene, primo break per noi, al rientro sentiamo un po' qualche nota audio e anche qualche vostro intervento, sempre in attesa di uno di noi, cioè Emiliano Viviano, che tra poco sarà in nostra compagnia. Te l'ho chiamato troppo presto, Stefano, chiedo scusa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Sì, ho chiamato per dire viva il centenario. Viva il centenario, soprattutto se sarà l'anno in cui finalmente la faremo finita di vivere di ricordi. Riccardo dallo stadio.
9: Buongiorno da Maremmano Viola. Io Comusso, sì, in prestito, ma Comusso secondo me è stato sopravvalutato l'anno di Palla.

0: perché giocava bene, ma giocava sull'uomo, lui giocava di marcatura. Era un marcatore, era uno stop alla vecchia maniera, lo usava, perciò sull'uomo è bravo, però l'anno scorso ha perso un sacco di volte posizione, uomo, palla, di testa, in mezzo all'aria, spacciato con piedi. L'anno scorso ha sbagliato l'impossibile e poi si è fatto segnare di testa da Pisilli, ragazzi.
1: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Che tristezza, sempre a parlare del passato, di due scudetti vinti 70 anni fa, della Coppa Italia vinta all'epoca di Cecchi Gori. Mai a parlare del futuro, di vittorie degli ultimi anni, una tristezza indefinibile, i 100 anni di fallimento totale, di fallimento totale.
2: Sei un grande, Tommaso, sei un grande. Dimmelo a me che ho guidato per 40 anni in città e quindi siamo sempre lì. Mi sono incazzato tante volte anch'io.
3: Ciao a tutti, Gabriele da Fucecchio. Ma io direi che a Firenze si vive 700.000 volte meglio che a Parigi. Boh, ci penserei, Parigi. Io sono innamorato di Parigi, Parigi è fantastica, per me la più bella città del mondo e ne ho viste veramente tante. Comunque, a prescindere da questo, un giocatore di calcio non ha il problema di stare al 50 millesimo arrondissement e quindi fuori dal centro. C'è un giocatore miliardario, quindi se ne sta nel bellissimo centro di Parigi e si gode una delle più belle città del mondo. Per me è la più bella, sì, certo. Firenze è Firenze, ragazzi, ma Parigi è Parigi, eh. Via, non scherziamo. Ciao a tutti, un abbraccio.
4: Sì, ciao, buongiorno. Ma voi vi siete fermati un attimo a pensare che quest'uomo, parlo di Paratici, in 6 mesi ha fatto il lavoro che non è stato fatto in 7 anni nella Fiorentina? Cioè, lui ha ristrutturato, sta ristrutturando tutta la società. Al di là di chi arriverà o di chi venderà, per carità, cioè quelle sono altre dinamiche, ma sta costruendo veramente delle fondamenta che ci fanno per forza ben sperare, perché ragazzi, se dall'America continua a avere qui il portafoglio aperto, insomma, qui fra 2 o 3 anni si comincia a godere, no?
5: Quello che speriamo, rientrati in diretta 10:40, annunciando che Emi oggi ha avuto degli imprevisti, quindi
6: Sì.
5: poi lo recupereremo. Ma comunque ci siamo noi, tra poco avremo un bel punto di mercato, quindi nessun problema, Emiliano lo ritroveremo. Sui vari interventi, Firenze meglio di Parigi, ti faccio rispondere. Io mando solidarietà all'amico che come me soffre non tanto il traffico, ma quelli che non mettono la terza e quindi vanno a 22. Firenze meglio di Parigi, ha detto l'ascoltatore che però era innamorato di Parigi,
6: Ma
5: quindi
6: è legittimo,
5: magari non è
6: ognuno è innamorato
5: obiettivo.
6: della città che preferisce. Io sono innamorato di Firenze. A Parigi, anche vivendo in centro, il centro sportivo del Paris, non so dove sia, ma c'è il traffico di
5: Stadio è
6: cui
5: un po' fuori.
6: Noi ci lamentiamo per i lavori. A Parigi c'è senza lavori H24, soprattutto in centro, non ti muovi. Io ci sono stato da poco e c'era il traffico fisso. Ho fatto l'errore di prendere una volta il taxi e facevamo prima a piedi, ovviamente. E poi è una città meravigliosa con una storia straordinaria. Poi bisogna capire come ci si vive nelle città. Per me è molto più a misura d'uomo Firenze,
5: Questo è indubbio.
6: centro storico.
5: Parigi è una metropoli,
6: Esatto,
5: ragazzi.
6: il centro storico ce la giochiamo. Poi uno può dire: a me piace più quello di Parigi, a me piace più quello di Firenze. Poi lì è veramente una questione di
5: Sono
6: gusto.
5: robe proprio diverse, non ce la
6: Sì, però c'è
5: faccio.
6: tutta la storia, il fascino anche a
5: Dopodiché io adoro
6: Parigi.
5: Londra, sicché
6: Io
5: figurarsi.
6: non ho dubbi su Londra. Londra è un posto bello dove vivere.
5: Insomma, guarda,
6: Con i soldi dei calciatori. Parigi,
5: Turista,
6: secondo
5: ma
6: me, è più faticoso.
5: comunque, come spostamenti, io quei 3 giorni, era tanto, non tornavo a Londra quei 3 giorni per il Crystal Palace. Tra l'altro, feci un servizio su Paratici girando tutta la sua zona. Cioè, Londra non. non fai un minuto di coda che sia.
6: A me è capitato,
5: ti giuro,
6: a novembre,
5: non ho fatto
6: però...
5: dall'aeroporto il martedì fino all'aeroporto il venerdì rientrando, io non ho fatto un minuto di coda.
6: Io
5: è
6: sì.
5: È tutto segnato, è tutto scritto, è tutto chiaro, è tutto automatizzato, sì. È tutto in orario. Sono tutti educati, nessuno urla, nessuno sa il telefono a
6: ora
5: tutto fuoco.
6: Ora lei esagera.
5: Si aprono le porte, mind the gap. So, good morning. Che prima no, scendono tutti. Poi c'è i problemi anche lì, per carità, ma c'è un'educazione, un senso civico, un rispetto per il prossimo che noi non abbiamo, perché noi, ripeto, stamani alle cure non,
6: ora lei
5: lo voglio sottolineare, io lo voglio lui,
6: ma lei deve concedere,
5: voglio lui,
6: no, ma lei, lui era andato a prendere il caffè, glielo deve concedere un caffèino,
5: certo,
6: o forse voleva prendere il gelato per la cena,
5: certo.
6: No, aveva appena aperto
5: se
6: la gelateria.
5: Prendete mezzi pubblici, io mando un abbraccio agli autisti dell'ATAF perché non ci passano,
6: ma si fa
5: in queste
6: quello,
5: strade
6: si fa per quello,
5: dove
6: cioè,
5: sì, ma non ci girano disgraziati,
6: ma infatti ora gli autobus non ci saranno,
5: no,
6: più
5: gli mettono anche le macchine sull'angolo, vabbè,
6: ma lei il caffè glielo deve concedere a quel signore,
5: sì, bollente come quello di Calamai, ma in alcune zone del corpo.
6: Questo l'avevamo intuito, l'avevamo,
5: sì,
6: intuito, l'avevamo intuito.
5: Oh, il dibattito, poi andiamo, ce l'abbiamo, no. Ah, c'è già, ci ascolta.
6: Ci ha sentito
5: Nicolò
6: in questo
5: Ceccarini,
6: delirio
5: direttorissimo, mi stai sentendo parlare del nulla, ciao Nick.
7: Vabbè, siamo abituati a parlare del nulla, quindi voglio dire, una più una meno, sì, non è sì. Che poi voglio dire mi cambi la giornata. Buongiorno ragazzi.
6: Buongiorno Nick.
5: No, volevo riprendere il messaggio della mia e diceva, oh, parliamo sempre del passato, non si parla mai del futuro, le vittorie, ragazzi, le vittorie, l'ultima era il 2001,
6: le vittorie
5: c'era Vittorio Cecchigori.
6: Le vittorie,
5: cioè,
6: sono passate.
5: Per le vittorie bisogna tornare come minimo indietro alla proprietà Cecchigori, perché poi la proprietà della Valle e la proprietà Commisso non ha vinto una beata. Minchia.
6: Non c'è
5: è
6: dubbio.
5: Cronaca, eh?
6: Certo.
5: Beh, quindi,
7: se quindi siamo al ora.
5: Se siamo al centenario e si ricorda le vittorie, è chiaro che si guarda il passato, perché nel presente, nel futuro, cioè nel presente non si è vinto nulla.
6: Futuro, dal futuro ci aspettiamo tanto.
5: Come ci diceva qualcuno, Paratici sta buttando delle gran fondamenta, lo sta facendo in 6 mesi perché non è stato fatto in 7 anni, non si sa, o meglio, ognuno ha la propria idea, io ho la mia. Diciamo che un'organizzazione così non si era mai vista, no Nick?
7: Ma io quello che ho capito del viaggio di Paratici, dopo un po' l'ho capito, perché comunque sia sono dovuto fare un po' di telefonate, di rigiri, e lui è andato da Commisso e gli ha detto: Presidente, ci saranno delle occasioni di mercato nelle quali io sono abituato a lavorare, che non posso perdere tempo perché poi gli altri mi soffiano i giocatori e dovrò cercare di accelerare al massimo. Mi dia l'autorizzazione nel caso a fare prima il passo avanti e poi eventualmente 2 o 3 passi indietro. Come dire, è vero che dobbiamo sistemare anche il bilancio, però se trovo 2 o 3 occasioni che possono essere utili per la Fiorentina, penso prima a comprare e poi a vendere. E lui ha avuto l'ok dalla proprietà per fare questo tipo di ragionamento. Questo non significa che non venderà, dovrà vendere parecchio, perché lui lo sa benissimo, però lui ha ottenuto, come dire, la fiducia sull'immediato. Se trovo Vieri, per dirti, che lo voglio prendere perché sono convinto diventa un crack, anche se dovrei prima vendere, compro, e così ha fatto. Io tra l'altro poi ne ho parlato sia con Bagnati che con Giuntoli l'altro giorno, e tutti e due mi hanno detto: avete preso proprio un gran bel giocatore. Bagnati, l'ho ricordato anche ieri, è stato a vedere una partita del Gremio, tanto lo posso raccontare perché siamo amici, e lui mi è venuto da me e mi ha fatto: lo sai che sono andato a vedere una partita del Gremio e dopo 2 minuti, se c'era un giocatore che mi ha colpito del Gremio era proprio Vieri. Sono andato a vedere la nota e ho detto: caspita, un 2005, questo è proprio forte, dovrà ambientarsi un po' in Italia se viene in Italia, ma è forte. E lo stesso me l'ha detto anche Giuntoli, quindi se lui ha pensato di spendere 15 più 2 di bonus, che poi questi 2 di bonus sono finti, nel senso che comunque sia li dovrà spendere, sono messi lì, ma la Fiorentina spenderà 17 milioni di euro, lui l'ha fatto perché... Insomma, se lo dice Bagnati, lo dice Giuntoli, lo pensa Paratici, probabilmente forse non ci devono essere dubbi su questo acquisto. E Dragosin è un'altra operazione importante che lui comunque sia prende e dice: signori, io vi posso spendere ora 1,5, poi se si vede che non siamo messi bene non si riscatta, oppure lo riscatto e lo rivendo. Cioè lui fa questo ragionamento qua, secondo me, come dire, dà anche delle cautele. Quindi io da questo punto di vista sono fiducioso, perché lui è un animale da combattimento, ma io lo conoscevo da tanto tempo. Cioè lui non guarda in faccia a nessuno, nel bene e nel male, non solo nel bene, anche nel male non guarda in faccia a nessuno, però nel suo lavoro è un cavallo di razza.
5: Oh, stamani ti ho sentito bello carico di news e di informazioni.
7: Ma io stavo parlando di questo ragazzo Valdepeñas, che comunque è un classe 2006 mi sembra del Real Madrid, e su cui la Fiorentina si è messa veramente in una posizione, come dicevano ieri sera i colleghi di Sky, di privilegio, perché è un giocatore tra l'altro gestito da Camagno, che è l'agente anche di Lautaro Martinez, di Ghila, tanto per capirsi, quindi diciamo la compagnia di lavoro è quella che
5: era quello di Borca? Possibile?
7: Sì, esatto,
5: anche
7: sì, sì.
5: Borca,
7: sì, sì, loro hanno un grande rapporto con Real Madrid. E nulla, il Real Madrid comunque è un club eccezionale, perché i suoi giocatori forti, giovani come Nico Paz, come altri, come Ghila, se poi li danno via, cioè non ci perdono mai. Ghila prendono i 15 milioni da Lazio, Nico Paz se lo possono ricomprare con 20 milioni di disavanzo, e su questo ragazzo qui farebbero la stessa cosa, cioè potrebbe anche fare una cessione alla Fiorentina con un diritto di ricompra, e una cessione poi, voglio dire, è una rivendita del 50%, perché sai, questo c'ha 20 anni e gli potrebbe esplodere da un momento all'altro, e non vogliono perdere. Quindi vediamo, ora parte il ritiro, andrà via sicuramente dal Real Madrid, e la Fiorentina si è messa lì, come dire, sarà la prima interlocutrice di un passaggio, di un trasferimento del Real Madrid. Cioè poi se si trovano d'accordo è un altro discorso, però la Fiorentina oggi è il primo interlocutore del Real Madrid per questo ragazzo, che può fare anche...
5: Sarebbe male,
7: No, lui lo prenderebbero per me per fare l'esterno sinistro basso, perché lui può giocare sia come difensore centrale, ma secondo me lo pigliano per fare l'esterno sinistro.
5: E quindi lì con Gosens in partenza uno ce l'avresti. Potrebbe essere questa l'idea?
7: Sì, ora vediamo, perché comunque, cioè, qui si tratta, non è una questione di una settimana, qui è una questione di un paio di settimane abbondanti, perché cioè partono, vedono, fanno e poi lo faranno uscire. Quindi comunque l'importante è mettersi in una buona posizione, no? Un po' come voglio dire, le qualifiche della Formula 1, no? Te sei lì in pole position, poi però se parti male uno ti frega, e ci può stare, però comunque se sei primo, voglio dire, alla griglia di partenza, hai molte più possibilità a te di rimanere in testa alla prima curva, quindi quello è un po' il discorso. E poi vediamo, perché poi stamattina ho anche detto una cosa che secondo me è molto bella, perché vuol dire che qualcosa sta cambiando nel mondo del calcio italiano, ma non solo nella Fiorentina, perché ci sono forti possibilità che Croci e il ragazzo che è arrivato dal Verona, che non mi ricordo mai come si pronuncia,
5: e Garesba,
7: esatto, partano in ritiro con la prima squadra,
5: che sono molto giovani, che sono
7: 2010,
6: sono 2010, hanno 16 anni se li hanno compiuti, quindi sono piccoli, però è giusto, sono considerati dei talenti assoluti.
5: Ma Braschi invece?
6: Braschi deve andare a giocare. Ma certo.
7: Evidentemente, insomma, Braschi andrà a giocare, ecco, quindi chiaramente non significa che partire allenarsi con la prima squadra significa che poi ci rimangano, perché saranno sicuramente due che andranno in primavera fissi, però secondo me ancora non è ufficiale, questa cosa è abbastanza probabile ma non è ancora sicura, secondo me gli vogliono far respirare un po' l'aria della prima squadra e farli vedere anche a Grosso.
5: Certo.
6: Grosso ce ne avrà tanti da vedere,
7: che sì, ricordo, sì, anche se la maggior parte
5: giovedì lo conosciamo, sarà
7: sì, però la maggior parte partiranno tutti, non credo ci siano, io credo che dovranno fare anche due gruppi di lavoro, certo. Ci saranno i convocati e i convocati tra virgolette faranno un lavoro diverso, perché non potranno allenarsi tutti insieme, questo è evidente. Ci sarà il gruppo 2026-2027 e il gruppo 2026-2027 verso le partenti. Penso che ci sarà un po' una suddivisione, anche perché sono alcuni giocatori che proprio non rientrano, no, nei piani tattici della Fiorentina. Comunque, ora su Coleosso, secondo me sta girando un'informazione sbagliata, ma questo è solo la mia versione.
5: Cioè, non è lui.
7: Perché Coleosso preferisce la Fiorentina a quello che so io, quindi non è una questione. Io ho sentito varie versioni che lui sta valutando se venire o meno alla Fiorentina. Lui tra la Fiorentina e il Paris FC avrebbe scelto la Fiorentina. Il problema è che il Paris FC, il Barley ha scelto il Paris FC perché c'è un'offerta più forte, per cui il discorso è: la Fiorentina non alza l'offerta, o bene meno, male male, cioè queste sono le condizioni. Il giocatore vorrebbe venire da noi, se il Barley gli va bene, bene, altrimenti prendono un altro. Questo è quello che ho capito.
5: Noi avevamo offerto 11, giusto?
7: A me sembra un po' meno, a me risulta un po' meno. E giustamente un po' meno.
6: Sono d'accordo col giustamente, lo stavo per dire.
5: Troppi 11.
6: Ma certo che sono troppi, è uno che deve dimostrare tutto. Io, Nick, vivo con dolore la cessione di Amatucci. La
5: bravo,
6: reputo proprio uno sbaglio.
5: Citato.
6: Lo devo proprio dire, poi mi auguro di sbagliarmi io. Come?
7: D'altra parte, purtroppo in questo settore del campo la Fiorentina c'ha talmente tanti giocatori, e è un po' come Bianco, no? E hanno fatto una scelta e non li giudicano giocatori che possono aumentare il livello qualitativo della Fiorentina, che sia giusto o sbagliato, questa è la loro scelta, questa è la loro decisione, tant'è che lì c'è veramente, ci vuole la polizia municipale a dirigere il traffico in mezzo al centrocampo della Fiorentina. Ce ne sono troppi, uno per me finisce a Sassuolo per Torsved, uno di quelli che abbiamo in questo momento al centrocampo, perché tanto Torsved lo prendono, tanto lui vuol venire, Torsved l'ha ribadito a più parti, l'ha detto anche a Sassuolo, vuol venire a giocare alla Fiorentina. Il Sassuolo sta cominciando a farsene una ragione,
5: poi lo vuole
7: però
5: grosso,
7: tempo,
5: giusto?
7: Lo vuole grosso, però chiaramente la Fiorentina lo sta cucinando un pochino a fuoco lento, non sta spingendo troppo, perché comunque tanto il giocatore non rinnoverà e vuole venire alla Fiorentina. Gli hanno proposto Som, secondo me non so se sono convinti di Som, potrebbero infilarci Brescianini, però bisogna vedere se Brescianini magari vuole andare al Sassuolo, questo non è facile da capire in questo momento. Però per me Torsved dalla fine a fuoco lento arriva e dovranno però far uscire Richardson, dovranno far uscire Som. Ci sono di giocatori da far uscire, uscirà Pazzini anche.
5: Senti, ma quindi... ti sentivo stamani, queste esclusioni che ti aspetti per il ritiro riguardano big di rientro da prestiti o anche big attuali?
7: Ma io penso che la Fiorentina, per esempio, Dodò bisogna che lo tenga, perché non ha alternative in questo momento, e anche Fortini saranno lì. Non lo so, ecco, io ma neanche Gudmundsson penso, cioè secondo me la posizione forse potrebbe essere un po' più a rischio è quella di Gosens, che hanno deciso un attimo di farlo partire, però sono tutti discorsi potenziali che poi magari potrebbero anche rientrare, però ci sta che magari a volte per dare anche dei segnali ai giocatori uno dice vabbè ti convoco, ma sai che comunque non rientri, voglio dire, nei piani della Fiorentina. Non lo so, ecco, io certezze assolute su queste cose non ce l'ho, però c'ho anche la consapevolezza che loro vogliono mandare dei segnali forti a chi non rientra nel progetto tecnico.
5: Hai delle sensazioni, Andrea?
6: No, per esempio,
5: cioè, Gosens resterei molto stupito.
6: Ragionavo su questo quando Nick ha detto non guarda in faccia a nessuno nel bene e nel male, l'ha ripetuto due volte nel male. Vorrei capire a cosa si riferisce, se si riferisce al fatto che Gosens viene considerato dai tifosi come un giocatore in discesa dal punto di vista fisico, ma importantissimo per la Fiorentina. Invece lui ha battezzato la carriera non finita, ma insomma verso la fine, e lo vuol vendere. Questo è il non guarda in faccia a nessuno.
7: No, secondo me è anche questo. Io per esempio con Paratici non sono d'accordo su Gosens, ma gliel'ho anche detto in conferenza stampa, però giustamente fa lui il direttore sportivo, io faccio il giornalista. Io Gosens è uno che me lo tengo tutta la vita, ma se lui ha deciso magari che Gosens insieme all'allenatore non deve entrare nel progetto della Fiorentina in futuro, è una decisione che va rispettata. Per esempio, io avrei rinnovato il contratto a Valentino Angeloni, non gliel'hanno ancora rinnovato, e io anche su questo non sono d'accordo con Paratici, però il direttore sportivo è lui e io faccio il giornalista, cioè ognuno ha la sua idea, per dirti. Però lui, cioè, se prende una strada la prende e la porta con coerenza. Beh, ragazzi, cioè Gosens, gliel'hanno fatto capire che deve trovarsi un'altra squadra, quindi io se vuoi la mia idea, io spero che lo convochino per il ritiro, come spero che naturalmente non prenda provvedimenti, ma non mi meraviglierei se qualcuno dei giocatori della Fiorentina non rientra nel progetto magari non fosse tra i convocati. Ribadisco, non ho notizie certe di niente, però conosco il modus operandi a volte delle società, e in questo senso la Fiorentina potrebbe anche scegliere di non convocare qualche giocatore per mandargli un segnale. Ma ripeto, non c'è nulla ancora di certo, però questa cosa potrebbe accadere.
5: Oh, piccoli, vedo che la Lazio resta solo un, insomma, uno scenario molto ipotetico. Poi in realtà mi sa Nick che per piccoli di robe concrete non ce ne sono ad oggi.
7: Ma io, senti, piccoli credo che, insomma, loro vogliono avere la certezza di tenere Ken, perché prima, cioè, se poi succede che esce Ken e esce anche piccoli, poi siamo a cercare il primo e il secondo,
5: sì.
7: Che non è così semplice poi ritrovare anche un secondo a Ken, quindi, però l'idea è di farlo uscire piccoli e magari troveranno un'alternativa a Ken. Io francamente su Ken sentivo che diceva Andrea, ma io c'ho un grandissimo dubbio che probabilmente forse neanche la Fiorentina è in grado di sciogliere. Ma come sta Ken?
5: Perché te giustamente punti
7: di io questa anche cosa sinceramente credo non la sappia
5: caviglia.
6: Io
7: non lo sappia principalmente Ken, certo, come sta, certo. Perché bisogna che questo fatto delle sue condizioni fisiche, su cui c'è un velo tirato giù, no? È stato tirato giù il tendone, non è che mi piaccia molto. Perché se io sto bene, sto bene, cioè saltello, faccio le cose, tutto quanto eccetera. Io però da 2 mesi e mezzo a questa parte non si è capito come sta, perché ha saltato tutte le partite dopo la nazionale.
5: Permettimi Nick, non si è capito proprio niente, nemmeno che pensa e che vuol fare,
7: ma quello però sentivo dire appunto da Andrea che se lui vuole restare, e ci può stare che voglia restare, voglio dire, anche perché meglio di me dove va, cioè diciamo le cose come stanno. L'anno scorso ha avuto
5: come un
7: annulla,
5: va bene restare,
7: ha fatto incassare anche i compagni, diciamo le cose come stanno.
5: Ma ci credo, ecco. Ci credo, farebbe incazzare chiunque anche in piazza sentissi dire se un tiro di rigore smetto di giocare, ma non lo fanno nemmeno i bambini di 12 anni. Ma su questo si è guardato bene anche lui dal dire una parola, è tornato dall'averne prese dalla Bosnia confermando che l'Italia non sarebbe andata ai mondiali, è sparito, non ha detto una parola, ci hanno raccontato fior di cazzate sul fatto che non veniva nemmeno allo stadio perché faceva le sedute di fisioterapia al Viola Park, fine alla stagione, è andato via, ha messo 3 balletti su TikTok, arrivederci e grazie.
6: Però si sta allenando negli Stati Uniti,
5: poi per carità, legittimo, voi lo attendete a braccia aperte.
6: No,
5: io a braccia aperte vorrei 2 parole di scuse da lui per cominciare.
6: Beh, bisogna
5: ci faccia un grande favore,
6: fino
5: a prova contraria negli ultimi 10 anni ha fatto una stagione da 25 gol.
6: Questo è un dato di fatto. L'altro dato di fatto
5: beatifica chiunque.
6: Sono d'accordo. Bene. L'altro dato di fatto è che la comunicazione è stata gestita malissimo da tutti, perché si poteva dire che c'era un problema vero di natura fisica e che non sarebbe rientrato,
5: però,
6: invece c'era il balletto tutte le settimane.
5: Se io vedo che la mia, non lo so, domani non mi presento, ok? E Calamai o chi per lui dice oggi Loreto non aveva voglia di venire in radio, è rimasto in piedi sui cofano alle cure a dirigere il traffico, forse alzi il telefono e dico no, io sono potuto venire per altri motivi. Questo per dire che se gli stava a cuore qualcosina diceva in un mese e mezzo in cui non si è più visto, perché con le Iene, per chiarire il dissing con Penguin, come dicono i trapper che vivono sui social come lui, l'ha trovato il tempo in modo per dire meno male si sono salvati i miei compagni di squadra, l'ha trovato nel tempo né in modo, o sbaglio?
6: Secondo me, ma sentiamo Nick se vuoi, però secondo
5: tu
6: me ragazzo,
5: mi sono alzato male,
6: è un ragazzo con un carattere particolare,
5: poverino.
6: No, ma non è una questione di poverino, però allora Loreto, faccio
5: una stagione, c'ha il carattere particolare,
6: faccio come lei, chi c'è di meglio? Piccoli? Che ha un altro carattere abbastanza particolare.
5: C'è un attaccante più forte di Ken, più incisivo, più tecnico, e mi corra fra l'altro palla al piede, perché io non l'ho mai visto correre palla al piede, perché lo trovo tecnicamente grezzo.
6: Sì, ma poi se
5: a pensare che 20 anni fa giocava a campo basso, con tutto il rispetto per il campo basso.
6: Esagerato, coi 20 anni fa, si mitizza i 20 anni fa perché si era giovani. Ken era forte e discontinuo anche 20 anni fa. Non c'è discussione, 20 anni fa 30-40 anni fa noi si comprava del Tizia.
5: Non so se legava le scarpe a Darione Ubni, però questo,
7: cioè, secondo me Ken, al di là di quello che può essere, diciamo, le sfaccettature, ognuno la può, allora, di sicuro il giocatore, se sta bene, è un giocatore che per la Fiorentina è importante e forte, su questo c'è poco da dire. Solo che io addirittura ho sentito dire anche diamogli la fascia. Per favore, basta con questi discorsi. Perché la fascia si dà a Gosens, la fascia si dà a De Gea, si restituisce a Ranieri, certo, non a giocatori che guadagnano tanti soldi e che quando ci sono delle perplessità e delle problematiche devono naturalmente, diciamo così, non avere un atteggiamento che secondo me invece deve far onorare la maglia della Fiorentina, per me. Quindi quando sento dire diamogli la fascia, ma per piacere, la fascia se la deve meritare chi dà tutto in campo e chi dimostra attaccamento. Ken, devo dire, quando è in campo secondo me non si è mai risparmiato, può aver avuto comportamenti più o meno giusti, più o meno sbagliati, ma non si è mai risparmiato. Il problema è che si porta dietro un ingaggio da 5 milioni di euro e se te sei quello più pagato della rosa devi dare anche degli esempi, altrimenti poi finisci per essere criticato inevitabilmente. Questo non toglie che secondo me sarebbe molto meglio che rimanesse e andasse via, perché non è così semplice, automatico, che poi la Fiorentina possa trovare un attaccante alle condizioni di Ken. Ecco, questo non è semplice per nessuno.
6: Per me è perfetta questa analisi, non ha neanche il carattere per fare il capitano in campo, dico, non è uno che... lo vedete com'è chiuso e com'è timido? Dopodiché, secondo me questo si lega al fatto che non ha fatto una dichiarazione sulla salvezza, ma a me non me ne frega nulla. Io voglio che non credo che Ken possa diventare un giocatore simbolo, il nuovo Batistuta. Ken, se rimane, fa un anno bene, due anni bene e poi se ne va, su questo non c'è discussione, ma con noi fa questo percorso ed è il suo percorso. Non credo ci sia un investimento decennale possibile su Ken, peraltro non è quasi più possibile su nessuno, ma soprattutto su un calciatore così. Però per un anno o due a lui fa comodo giocare nella Fiorentina, la Fiorentina fa comodo avere Ken che sta bene. L'unico vero dubbio, ha ragione Nick, è se sta bene
5: la tibia.
6: Io credo, la tibia e la caviglia, ragazzi. Io credo che
5: sia anche la scorsa settimana dissi tibia, se tu mi dicessi
6: perché caviglia. Perché sì, perché lo so.
5: E si è sentito tibia, si è sentito anche,
6: sì, no? Ma sulla tibia c'è un soprosso, se non ho capito male, che può portare un soprosso, ha preso delle botte, può portare un'infezione, ma non ti impedisce di giocare per tre mesi. Però in quei tre mesi, per quello che io so, si è rimessa a posto, ha fatto tutte le cure, parlavano anche di operazione conservative del caso, speriamo che sia stata scelta la giusta direzione e adesso è pronto a tornare bene. È lì, Nick, che io dico la comunicazione, perché era inutile fare il balletto, sta recuperando, domenica forse va in panchina. Lo sapevano benissimo che avendo la salvezza, grazie al cielo, sostanzialmente acquisita, non lo rischiavano. Si è rovinato per rischiarlo in Bosnia. Cosa fai? Lo ridischi in una partita esibizione col Genoa?
7: No, ma io sono d'accordo, cioè, però era evidente che lui non avrebbe rimesso più piede, certo, in campo da quella partita lì, perché comunque fisicamente può darsi avesse giocato anche con un'infiltrazione, ma certo, sicuramente poi, certo, questo è evidente, però al di là di tutto, ecco, secondo me bisogna capire se questa situazione anche fisica gli comporta, per esempio, il primo anno questo problema secondo me l'aveva gestito bene, perché insomma, non mi ricordo, no? il primo anno non mi sembra abbia avuto degli stop prolungati, no?
6: Quando qualche partita, un paio di partite, quando giocò Beltrán,
5: sì, ma lì poi
6: anche con, con gli strisciati,
5: in cui
6: a Cagliari,
5: lo tenne,
6: no?
5: Fuori a sorpresa Palladino, sì, era per altri motivi,
6: e poi si giocò Cagliari e strisciati senza senza di lui, se non mi ricordo male.
5: Però lì c'era la vicenda personale. Bravo, hai ragione. Ebbe, no, il permesso e partì dalla Sardegna.
7: Sì, però quella era una cosa privata, non aveva nulla a che fare.
6: Poi altri stop io non me li ricordo. Voi ve li ricordate?
5: Vabbè, il break lo facciamo più tardi. No, qui si è scatenato una valanga di messaggi, al di là del mio punto di vista, e mi dispiace se non lo condividete. Tanti chiedono, ma se l'Italia fosse passata, però forse i denti, avrebbe provato a stringerli.
6: Se c'è
5: 4 o 5 messaggi così, eh?
7: Non lo so, ragazzi,
6: ma no, ma Nick, certo che sì. Certo che sì.
5: Se l'Italia si qualificava ai mondiali, giocava, ma secondo voi li avrebbe fatti i mondiali in caso di qualificazione e così via?
6: Sì, la risposta è sì, ma come è naturale, ma Basi non ha giocato tutte le partite infiltrando le caviglie, e poi lo sapete tutti com'è andata, lo sappiamo tutti com'è andata a finire.
5: Sei stato curioso di vedere se con l'Italia qualificata l'infortunio poteva sparire magicamente e così via.
6: Ma non è un infortunio che sparisce magicamente, è un infortunio che curi meglio non andando a pigiarci sopra, e che logica vuole, a mio avviso l'infortunio spariva anche se a noi ci serviva le ultime partite vita o morte, cioè, non c'è discussione, questa è una roba intelligente fatta dalla società. Non ci abbiamo più obiettivi, tu non hai più obiettivi sportivi per questa stagione, usiamo questi mesi per recuperare, oppure vuoi arrivare, perché andava ai mondiali, giocava e poi c'aveva 3 mesi a star fermo dopo. Quelli che si rimaneva fregati eravamo solo noi, eventualmente. Non capisco.
7: No, vabbè, però comunque se questo problema non è un problema, se è di facile gestione, quantomeno diciamo se si può fare con dei carichi di lavoro durante la settimana che gli impediscono, voglio dire, di sovraccaricare e poi di poter giocare, ben venga. Poi comunque c'è una causa da 62 milioni di euro che secondo me a oggi difficilmente qualcuno deciderà di pagare. Io ho la sensazione che qualcuno magari potrà farsi avanti dopo lo scadere della clausola rescissoria, provando magari a fare un'offerta più bassa alla Fiorentina. Bisognerà vedere se questa offerta sarà di gradimento del giocatore, se arriverà davvero, se la Fiorentina la valuterà e che cosa hanno in testa loro. Però io ripeto, io sono molto tranquillo perché sto rivedendo il Paratici della Juve, e all'inizio mi era garbato meno. Ora invece mi sta piacendo, perché secondo me ha capito, quando comincia il mercato lui si tuffa dentro. Poi si può discutere se Brescianini e Fabian sono stati degli acquisti utili. Secondo me Brescianini sì, Fabian un po' meno, perché comunque è un giocatore interessante, ma forse per quello che aveva bisogno la Fiorentina quando l'hanno preso non era proprio l'ideale. Però ora sta azzannando la preda, come fa lui, lui diventa uno squalo, lui è quello che quando comincia a esserci la spiaggia piena di bagnanti tira fuori la pinna e comincia a essere pericoloso per tutti, perché quando si butta su un giocatore non lo molla fino alla fine. Questo è proprio la sua caratteristica, cioè quella che lo ha fatto diventare un grande dirigente, ripeto, e quando c'ha da ottenere il suo scopo passa soprattutto a tutti, cioè non è uno che si arrende facilmente, anzi è più facile che si arrendano gli altri, in questo ha costruito la sua forza su questo. Poi le bischerate le fanno tutti, le fanno i giornalisti, le fanno le persone normali, le fanno i direttori sportivi, però lui, cioè il direttore sportivo più bravo, quelli bravi sono quelli che sbagliano meno, non quelli che fanno tante cose bene, sono quelli che ne fanno meno sbagliate di tutti.
5: Nick, grazie mille per la disponibilità e ci rivediamo, giusto, oggi?
7: Stasera guardo in qualche maniera di fare un salto, dai, ok?
5: Valore aggiunto.
6: Ti aspettiamo dopo.
5: Aggiunto.
6: Anche grazie, perché devi,
7: ciao, ragazzi,
6: devi
7: ciao,
6: venire
7: ciao,
6: con una bomba clamorosa. Però.
5: Grazie a Niccolò Ciccherini che abbiamo disturbato. La bomba clamorosa.
6: Devi venire con una bomba.
5: Però dipende da Paratici, mia da Nick.
6: Vabbè, ci abbiamo 6 ore per portare una notizia bella, vera.
5: Io dico che insomma lunedì si comincia a lavorare sul campo, molti test, molta parte atletica, però ecco qualche esterno andrà dato a grosso, perché in questo momento se va a fare 4-3-3 a Sottile e Gudmundsson.
6: E si lamenta lei?
5: No
6: Quando nomina Gudmundsson per me è sempre un graffio, perché
5: ti dispiace,
6: ma tanto
5: di Genoa era parecchio bellino,
6: esatto, e sarei tanto felice se Grosso invece riuscisse a riportarla a quei livelli, perché farebbe la differenza, non potrebbe fare la differenza, farebbe la differenza. Sottil sarà buono per gli allenamenti, d'altronde non si fosse comportato, ecco, gli atteggiamenti di Sottil a mio avviso sono un pochino più discutibili, ma non solo il ditino dopo un gol che è una roba senza senso, ma soprattutto vai al Milan e dichiari è sempre stato il sogno della, della mia vita, non lo devi dichiarare, non lo devi dichiarare, perché sei cresciuto qui, ti abbiamo supportato e sopportato. Vai al Milan in prestito, dove tutti capiscono lontano un miglio che tocchi il campo due volte per sbaglio, e fai sta dichiarazione, dopo quattro mesi sei di nuovo qui. Ma chi li aiuta sti ragazzi a parlare o a stare muti quando è il momento di star zitti? Poi vai a Lecce e fai i giochini su chi vince, vai, chi è davanti, chi hai rimesso sotto, c'è stato un malinteso, soli, penso, oppure fai 10 gol, amico mio, con la gelatina in testa, fai 10 gol. E poi almeno sì, ci chiedi tu.
5: Andrea,
6: tutti.
5: Vedrai che un paio di gol in amichevole, poi ci sarà anche chi scriverà. Ma perché non proviamo a rilanciare su tutti?
6: Era un'idea del suo allenatore, no?
5: Per dire, la memoria è sempre. Ma a me fa piacere.
6: 10 più sottile, lo disse il suo allenatore preferito, no?
5: Cioè chi? Attacco frontale. Il mio allenatore.
6: Arrivò, preferito. No, non italiano, ma quello dopo. Quello dopo arrivò e disse.
5: Palladino?
6: Certo.
5: Ma io che c'entro su Palladino?
6: No, lei è un fan di Palladino.
5: No, là non mi segue.
6: No, la seguo.
5: Note audio.
6: Sto prendendo un giro.
5: Ah, ecco, note audio.
8: Ciao, buongiorno a tutti, sono Davide. Un'informazione, perché lo stadio viene ristrutturato, ma sulla maratona, ma vengano rivestiti i gradoni per salire o per mettersi a sedere con il legno? È una curiosità che l'avevo sentita in una trasmissione per capire un pochino il che. Ciao, saluti e un saluto a Montalcino.
9: Grazie, buongiorno, grazie della compagnia. Allora, mi sembra che la priorità è la difesa si sta rinforzando, abbiamo preso 50 gol, ora bisogna un forte centrocampo davanti alla difesa, e due ali, e vedrete due ali forti che facciano qualche gol, vedrete che si risale presto la classifica. Forza mia, la forza!
10: Io direttore ho smesso di litigare con la gente, dopo un clamoroso battibecco con una sul viale Mille che scesi alla macchina, perché
5: no, lì mai
10: lasciamo perdere. Insomma, comunque è bene smettere, perché uno finisce nei guai per davvero, tra virgolette, questa mi sputò dietro.
11: Ragazzi, andate a piedi, usate la bicicletta, tranvie, se volete bene figli, nipoti, perché domani sarà dura per loro. L'egoismo si farà, sarà dura per questi ragazzi, questi giovani, il futuro. Andate a piedi, lasciate le macchine, lo so che fatica, ai bar davanti si va con la macchina.
12: Buonasera, sono Daniele, volevo unirmi agli abbracci agli autisti, perché veramente, mamma mia, perché non passano, perché c'è quella pila di caffè. Gli do un mega abbraccio, perché mi fanno impazzire, gli fanno fare le corse a questi turisti per prendere il tram, tutti sudati, arrivano lì, chiudono e ripartano. Dei grandi, mi fanno delle risate. Numeri uno.
13: Buongiorno. Allora, su Ken siamo sempre alle soliti discorsi. Ora, la gente si è scordata che Ken, quando fu preso, fu pagato solo, fra virgolette, 15 milioni più 3 di buono. Se fu pagato quella cifra è perché sotto c'era qualcosa che non era, come dire, c'era qualcosa sotto, e per cui era un po' una scommessa. E niente, e alla prima annata che è andato oltre 20 gol, subito la paura dei dirigenti di perderlo, gli hanno rinnovato il contratto intorno a 4,5 milioni. E il problema è che gli doveva mettere 4,5 milioni, ma arrivarci con bonus legati a gol e assist. Allora sì.
14: Buongiorno, ma quando si parla di Comuzzo e di mandarlo un prestito, lo trovo una cosa abbastanza assurda. Cioè, questo non è più un giovanissimo, ha giocato già 2 anni come titolare o quasi titolare nella Fiorentina, non c'è da vedere niente, o si tiene o si vende. Ciao.
15: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io la butto lì, dirò che al netto delle difficoltà nel piazzare tutti gli esuberi, tutti quelli che sarebbero sul piede di partenza, quello che alla fine potrebbe avere più possibilità di restare e invece Balanzolà, un po' perché l'ha già avuto grosso, un po' perché comunque come riserva di un Ken che sarà unico titolare, visto che poi non ci sono nemmeno le partite di Coppa, potrebbe essere una soluzione, quantomeno da qui a gennaio, sia per risparmiare su una punta, ma anche perché comunque, chissà, magari con grosso.
5: Oh, bel treno di messaggi, una discreta valanga di riflessioni. Sposo, chi diceva che comunque bisogna stare sempre calmi, assolutamente, sì, non scendere dalla macchina, non discutere, poi si va incontro anche in genere a brutte sorprese, non si sa mai chi sta davanti, quindi
6: sì,
5: eccetera.
6: Ma poi non va bene, non è una
5: scherzo,
6: guerra.
5: Ma ovviamente l'invito è sempre alla massima calma. Poi non so se gli autisti chiudono le porte ai turisti sudati e stanno per salire, però quando è un partito è un partito.
6: No, sì,
5: tocca al turista, tocca al turista se fare in tempo, non all'autista aspettarlo. Detto che i 2, 3, 4 difensori di Ken ci scrivono e sostanzialmente è il centravanti più forte al momento in circolazione, per me ce n'è mille volendo, no. Sul mercato, no, qualcuno diceva occhio a dire che non c'erano più obiettivi, perché effettivamente c'era un quarto di finale col Crystal Palace dove forse stringendo i denti, ma vabbè, quello che è il quello è il passato. Comunque il prestito ne abbiamo parlato tanto, no Andrea?
6: Ma sai,
5: cioè è una vicenda,
6: è esattamente toccato. Per venderlo, la Fiorentina lo voleva vendere. Non, forse lo voleva già vendere a gennaio al Napoli a 40 milioni e lo bloccò Rocco Commisso,
5: che lo disse, no?
6: Sì, ma sicuramente, e aveva ragione lui.
5: Cioè, ma ha ragione Pradelli,
6: certo. E poi lo voleva, sì, rivendere un'altra volta in Arabia a Inzaghi, sì, in e lì hanno, volete sapere, lì Pradelli si è arrabbiato, ha discusso col giocatore, col procuratore e soprattutto col giocatore, per cercare di convincerlo ad andarsene, perché la Fiorentina avrebbe preso 40 milioni e Lindelof,
5: già.
6: E adesso per rivenderlo, o lo rivendi a 12, lo prende il coma a 12 e tra un anno vale 40-50, siamo a dire bischer, ha visto, non lo dovevi vendere, oppure lo mandi a giocare un bel prestito, magari recuperi mezzo milione, un milione dal prestito e sai veramente vale 10 milioni e non e se sì, c'è l'offerta si vende, oppure vale di più e me lo riprendo, fine. Non mi sembra un ragionamento così sbagliato. Poi ce ne sono di diversi, ognuno ha la sua idea, non sarà rivestita in legno a Maratona, sarà.
5: Ah, ecco, bravo. No, ma lì se i giolini li rifanno.
6: Sì,
5: no,
6: ma non di legno.
5: Però non di legno, non di legno. Fin road, però bello sarebbe.
6: Sarebbe bellissimo, sarebbe un po' antistorico, però un
5: gli
6: po'
5: stadi inglesi.
6: Dagli fugare bene, però insomma, no, certo, e sarà rifatta completamente anche la Maratona. Certo.
5: Che poi gli stadi inglesi. Il prossimo ospite può confermare che lo stadio del Crystal Palace francamente sembra fatto per tutto fuorché per vedere la partita alla tribuna stampa. Duccio Mazzoni. Ciao Duccio.
16: Ciao Tommaso, buongiorno.
5: Gli stadi inglesi, Duccio, però poi vai a vedere il Crystal Palace, non c'è nemmeno l'elettricità, no, in tribuna.
16: No, che delusione, ti ricordi che delusione fu appunto Sellers Park, cioè bellissima l'atmosfera, stadio inglese, però da un punto di vista di postazione stampa credo la peggiore che abbiamo incontrato nei 4 anni di Conference, distanti dal campo, messi anche in 2 file una diversa dall'altra, insomma lasciamo fare, dai, quella fu una serata storta sotto tutti i punti di vista.
5: Caro Duccio, ti rubiamo qualche minuto in questa mattinata che ti vede protagonista, ovviamente anche con gli impegni sulla di radio, per quello che racconterai poi su Repubblica. Siamo un po' qui a tenere d'occhio il mercato, è arrivato Dragusin, fra l'altro avevi anche anticipato la cosa. Cosa ci dobbiamo aspettare secondo te? Il prossimo è Coleosso o comunque l'esterno da dare a grosso? E quella è la priorità, perché diceva ad Andrea, qui se no da lunedì Sottile e Gudmundsson, ma non ci sono altri esterni.
16: Sì, io penso proprio che l'esterno sarà la priorità, non so se però Coleoscio sarà il prossimo acquisto, perché mi sembra che questo nome più che passa il tempo più che si bruci, perché è una trattativa che secondo me la Fiorentina pensava di chiudere in maniera molto più veloce di quello che poi si sta accadendo, quindi loro contavano di avere un'intesa di massima con il Burnley, la volontà del giocatore, e che con la volontà del giocatore si potesse definire il tutto, tant'è che insomma avevo anche scritto qualche giorno fa che era praticamente fatta, abbiamo visto tutti il rilancio che hanno fatto, no, nella giornata di venerdì, anche mercatologi a livello nazionale e internazionale. Sì, il sì. Problema è che il Burnley è abbastanza irremovibile, nel senso, va bene che Coleoscio gradisce la Fiorentina, va bene tutto questo, però l'offerta migliore in questo momento è quella del Paris FC, quindi se Coleoscio vuole andare alla Fiorentina deve far sì che la Fiorentina pareggi l'offerta del Paris FC. La Fiorentina non può partecipare ad aste in questo momento, quindi io credo che più che passa il tempo o c'è una strambata nelle prossime ore o si alleggerisce la posizione del Burnley, oppure secondo me assisteremo a un altro posto ripresa.
5: Prima o poi lo molla e sì. Magari va su Bakayoko.
16: Questo è un altro nome che viene fatto, un altro nome su cui la Fiorentina è forte. Io credo che ancora probabilmente noi non abbiamo imparato a conoscere il metodo Paratici, o comunque lo stiamo conoscendo, cioè credo ci siano tanti giocatori della Fiorentina sondato, poi si arriva a un momento decisivo che si va su magari un nome che non è tra quelli usciti e che magari sono riusciti a coprire, un po' come è successo per Dragosin, perché oggettivamente pensare che Dragosin potesse essere un giocatore su cui la Fiorentina ci tornava, assolutamente sì, che però ai primi di luglio diventasse già un giocatore della Fiorentina, ecco, questo è stato un po' sorprendente. Quindi mi aspetto una cosa simile per gli esterni, anche perché, come ricordavi te, Tommaso, sono delle priorità, cioè sì. Parte di tiro, cioè da costruire una nuova squadra e una nuova Fiorentina, non si può per un allenatore che gioca 4-3-3 partire con Sottil, Gudmundsson, con Di Stefano, con tutti i giocatori che poi non faranno parte della rosa dell'anno prossimo.
5: Oh, intanto stamattina Andrea Luca si interrogava su come vedrà Grosso Fasoli, perché il Matic del Sassuolo, come dire, ha caratteristiche molto diverse dal Fasoli che immaginiamo davanti alla difesa a Firenze.
6: Sì, sì.
5: Ma è relativo, dici?
6: È relativo. È stato molto elastico nell'uso degli schemi a seconda dei calciatori che aveva. Te lo ribalterei: Matic lo fai giocare così o non è più in grado di, cioè, o non riesce più a reggere in altri modi, e quindi è un giocatore molto di posizione, forte, ancora molto forte, soprattutto per il livello del Sassuolo. Aveva accanto gente che invece andava a 100 all'ora in verticale. Bisogna vedere quello che viene fatto in tutto il centrocampo, perché voi siete molto preoccupati giustamente per gli esterni. Gli automatismi degli esterni in un 4-3-3 sono difficilissimi, ma molto legati a quelli dei centrocampisti. Bisogna capire, ok, se gioca Fagioli, Ndur, che fine fa Brescianini, chi è il terzo a destra, secondo me ci sarà una sorpresa. Bisogna lavorare forte anche sul centrocampo, bisogna lavorare forte su tutto, è una banalità, ma chiudere veloce. C'è anche da capire terzino sinistro, chi lo farà? Non credo che lo farà Balbo, non lo farà Parisi, manca anche il terzino sinistro.
5: Ma è in dubbio, per parlare di quello destro.
6: Bisogna avere pazienza e la dovrà avere anche Grosso. Poi alcune squadre della Fiorentina sono state messe su al ritiro a Moena quasi finito e hanno funzionato comunque benissimo. Quindi mi avviso dipende tanto da chi verrà accompagnato. Potrebbe far scambiare un po' di più Fagioli e Ndur, per esempio, secondo me potrebbe lavorare.
5: Beh, un po' se ne è parlato. Duccio, te ti aspetti cambiamenti per i compiti di Fagioli?
16: Ma io ascoltavo il religioso silenzio le parole di Andrea e sono molto d'accordo, cioè per me più che gli uomini saranno, cioè più che il modulo saranno gli uomini, le caratteristiche dei giocatori a fare il modulo, perché secondo me prendere, come diceva giustamente Andrea, il Sassuolo come riferimento, è chiaro che lì aveva due giocatori, Matic e Lipani, che sono due giocatori diversi, però Grosso è il primo a sapere che se te hai Fagioli in rosa devi tra virgolette costruire una squadra intorno a Fagioli o comunque sortare Fagioli Pioli per quelle sono le sue caratteristiche. Lì il discorso secondo me si allarga anche al mercato, perché io credo che Fagioli sta vivendo una sorta di estate relativamente tranquilla, ma che se veramente arriverà un'offerta importante la Fiorentina su Fagioli ci pensa, quindi anche questo discorso qui è molto legato alle uscite. E poi se arriva Thorsted è un giocatore con certe caratteristiche, c'è cioè un centrocampista che ama inserirsi un po' come può essere Brescianini, se e te inizia a giocare e Fabian stesso, se inizia a giocare con due mezzale di inserimento, Andrea, è chiaro che lì davanti ti ci vuole più un Mandragora di Fagioli o un Dur. Se te invece vuoi accompagnare la regia di Fagioli con una mezzala di inserimento, una mezzala un pochino più di palleggio, allora poi cioè secondo me tutte cose che verranno legate al mercato e alle cessioni, ma soprattutto a, ai giocatori che poi andrai ad acquistare, penso in, in questo senso a Thorsted.
6: Sono d'accordo, poi secondo me la Fiorentina se arriva un'offerta a 45 40 lo vende senza se senza ma sì, e non fa neanche male
5: no.
6: E Thorsberg a me piace tantissimo come giocatore, ma non si abbina con nessuno dei nostri, cioè non puoi fare Brescianini e lui, non puoi fare, fai male a fare Endur e lui, perché anche Endur c'ha delle caratteristiche diverse ma non troppo, e fai malissimo Fabian e lui, quindi è un acquisto buono ma che in questo momento ci azzecca poco nel centrocampo della Fiorentina a mio avviso, quindi è tutta da capire il centrocampo anche lì, come, come diceva Duccio un attimo fa, ma aspetto qualche sorpresa perché serve qualcuno, manca uno di corsa alla Coné del Sassuolo perché Ndur non lo è completamente, sì. Manca anche chi imbuca completamente. Quando dite Fagioli deve fare la mezzala, anch'io pensavo dovesse fare la mezzala, ma se fa la mezzala è far gol e più assist, più sì. Gol e più assist. Se c'ha un limite Fagioli è che non trova la porta con continuità, e con quella tecnica non è un limite, è un sacrilegio, eh. Lui deve mettere all'incrocio tutte le volte che tira, invece tira le brioche perché gli manca proprio la consapevolezza quando sì. Tira alla fine era un pochino cresciuto
5: per dire,
6: ma
5: sì,
6: quando ti dico consapevolezza è una questione più psicologica. Con quella tecnica tutte le volte all'incrocio. Quante volte li avete vista metterla in croce? Troppo poche.
5: Pochissime. Duccio, in chiusura, che idea ti sei fatto di questa bagarre partita ieri sul fronte, più che stadio direi concessione, no? Perché di quello si parla.
16: Sì, io credo che Tommaso quella, la cosa di ieri rientri all'interno di un discorso prettamente politico che ogni giorno si vive in consiglio comunale, ma che ovviamente noi abbiamo seguito più da vicino perché è entrato in mezzo il discorso stadio, cioè è un discorso di dialettica secondo me molto giusta e molto democratica di maggioranza e opposizione, con l'opposizione che si è vista insomma questa idea di concessione alla Fiorentina messa nera su bianco dal comune, e ovviamente è partito quello che è il leader dell'opposizione, quindi con ognuno che rivendica quelle che sono le cose che non torna al loro avviso. Credo che da un punto di vista invece di rapporti con la Fiorentina sono settimane calde, caldissime, oltre a quella che sarà l'allerta meteo, perché qui c'è veramente da definirlo. Quello che ieri ha ipotizzato il comune è un'ipotesi, sono valori generali, non sono valori che poi saranno assoluti, e quindi perché c'è da capire quella che sarà la proposta della Fiorentina. Mi risulta che in questi giorni arriverà la proposta redatta in maniera approfondita della Fiorentina, e Palazzo Vecchio farà tutte le sue analisi, però ecco io credo che quelle cifre siano cifre, per carità, verosimili, ma che dovranno poi essere legate a quello che la Fiorentina chiederà come project.
5: Grazie Duccio, buon lavoro, buona giornata.
16: Ciao.
5: Ovviamente lo trovate poi a partire anche dalle 12.30 su Lady Radio. Non so se in realtà qualcosina di legno ci sarà, ti punzecchiano, caro
6: Andrea. Può darsi, ma non le sedute di legno.
5: Non le sedute, questo hai ragione. I gradoni, non i seggiolini, scrive Stefano. Poi devo girare i saluti di Luciano D'Empoli a Duccio, ve lo faccio in privato, mentre qualcun altro, so se si riferiva a dinamiche che riguardano comunque sempre, eccolo qua, sedute più comode, il legno verrà usato per fare la base per le nuove colate di cemento, come vabbè, sempre in edilizia.
6: Vabbè, quello che so c'entra, che dirvi. Va bene, per carità di Dio, ma non, sì, verrà non rivestito il legno,
5: il legno
6: se viene usato per l'ossatura, è normale, come ha detto questo signore, come sempre in edilizia.
5: Ma nello stadio rimodernato non si potrà fumare, giusto? No, ma stavo pensando al legno,
6: boh, non lo so. Nello stadio, in tribuna coperta si può fumare, quindi non vedo perché se sarà tutto
5: in altri
6: coperto.
5: Stadi no,
6: Ora, io non sono fumatore, quando c'avevo quelli coi sigari sotto in tribuna,
5: ho capito,
6: un pochino
5: sono
6: fastidioso.
5: Allo stadio, mi fai fumare un cicchino, un cicchino.
6: Sì, un tempo si diceva sono al cinema e fa guardare
5: ma
6: i film.
5: Si
6: stava bene.
5: Ma come?
6: Uscivi gli occhi rossi.
5: Con gli amici, cicchino, no, nel pabettone,
6: no, esce
5: con un
6: fuori
5: po' di
6: e
5: nebbia.
6: Non rompe le scatole a nessuno.
5: Che palle.

0: orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
5: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
6: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
5: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti, queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
6: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
5: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
7: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile.

0: No, perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Ciao, buongiorno a tutti, sono David. Un'informazione, perché lo stadio viene ristrutturato, ma sulla maratona, ma vengano rivestiti i gradoni per salire o per mettersi a sedere,
4: sì,
3: con il legno?
4: Già sentiti il legno.
5: Ma Maurizio,
4: il
5: legno, no, si è già sentito.
6: Quando si parla di Comuzzo e di mandare un prestito,
4: forse abbiamo già sentite. Non è colpa della nostra sala, no, è certo. Colpa nostra che l'abbiamo richieste.
5: Va, ma volevamo bene. Essere sicuri di averli,
4: sì,
5: sentiti,
4: sì,
5: tutti.
4: Sì, sì. Parte finale del nostro Chi si compra, e poi andremo ovviamente a recuperare Emiliano Viviano, che troveremo in settimana. Non so se magari era ieri anche molto impegnato per commentare i risultati dei mondiali. Abbiamo i quarti di finale, caro Andrea. E la vediamo uguale, mi sa, sull'Argentina, giusto? Che comunque ha fatto un miracolo ieri,
5: no.
4: E l'Egitto ci ha messo ampiamente del suo,
5: diciamo che
4: altro non vorrei dire,
5: ma io lo dico senza nessun problema. Lei stamani ho già dato. Io lo dico senza nessun problema. Messi è un giocatore incredibile, dopo Maradona, con un gran distacco, è veramente il più grande dopo Maradona che abbia mai visto giocare io, perché poi secondo me Pelé era anche più forte, però l'abbiamo visto solo nei video, quindi non, cioè Pelé ha fatto della roba. Per me Pelé si mette lì con Maradona, se la gioca.
4: Mi resta il dubbio su Di Stefano, per quello che sento dire,
5: certo,
4: però
5: certo,
4: io la vedo come te, cioè sono tre divini.
5: E certo,
4: Diego, Pelé e Di Stefano.
5: E detto tutto ciò, insomma, diciamo che la FIFA non ci ha dato prova di essere irreprensibile. Già nel mondiale precedente la semifinale fu guastata da un arbitraggio contro l'Olanda molto discutibile. A chi segue i campionati del mondo fa piacere vedere andare avanti ste favole, ma mentre una era la favola di un pensionato, cioè Cristiano Ronaldo,
4: c'è,
5: l'altra è la favola, ma più che di un pensionato, di uno troppo ego riferito, sì, e troppo concentrato su se stesso, un corpo avulso dalla squadra, che ha fatto male. Portogallo ha fatto male, non ci toglieremo mai il dubbio se ha fatto male perché giocavano 10 più Ronaldo, oppure non per ripicca, ma perché è difficile giocare con
4: perché
5: uno che non fa un movimento.
4: Perché devi giocare e poi devi giocare per lui.
5: Esatto. Messi gioca
4: quell'altro
5: con i compagni, gioca con i compagni, cioè poi quando c'è stato un momento sull'1-0 che ha fatto una sterzata in aria, se l'ha un po' allungata, correva, faceva tenerezza perché non ha più lo scatto e lo spunto una volta, poi passava subito la tenerezza perché lui ti muta, lui sì che ti muta, perché fa assist e gol,
4: cioè,
5: c'è poco da chiacchierare, grandissimo giocatore. Dopodiché io sto con l'allenatore,
4: il pestone sul gol annullato all'Egitto.
5: Guardi, io non so se perché non l'ho visto bene con 8 replay, ma non l'ho visto il pestone.
4: No, c'è.
5: C'è?
4: Prendere il piede
5: glielo sfiora?
4: Piede glielo
5: ha la
4: pesta.
5: Stessa intensità del tocco
4: da
5: sul
4: lì,
5: piede di Salah, perché
4: insomma,
5: anche Salah
4: lì,
5: per me non è rigore, ma gli tocca il piede.
4: Bravo.
5: E allora devi avere
4: bravo,
5: un metro
4: bravo,
5: con tutti. Sì. Per me non è rigore quello su Salah.
4: Non è rigore su
5: però
4: Salah,
5: tocca,
4: però non torni indietro,
5: però lo tocca,
4: nemmeno a vedere il pestone,
5: però lo tocca
4: sul 2-0.
5: Però lo tocca. E poi, sì, dopo che hanno fatto la roba con l'attaccante, come si chiama, Balogun, sono stati anche puniti, tra l'altro.
4: Vabbè, ma quella ormai è una farsa.
5: Ma se c'è una perché non mi...
4: Cominciata 4 anni fa,
5: dottor Loreto,
4: con mondiali.
5: Certo.
4: Ma vogliamo parlare di Infantino?
5: Questo è il problema. Ma se c'è una farsa così smaccata, in cui c'è uno che dice io sono io e voi siete... E fa quello che gli pare, esatto, e fa quello che gli pare, almeno il marchese Grillo era intelligente e simpatico. E fa quello che gli pare. siamo sicuri che quello che fa fare quello che gli pare al marchese non faccia a sua volta quello che gli pare? Io sono sicuro del contrario. E in quello che gli pare, cioè, se va avanti Messi, c'ho il triplo di visualizzazioni, il triplo di gente alla televisione, il triplo di seguito.
4: È inevitabile pensarlo.
5: Se va avanti l'Egitto, non gliene frega nulla a nessuno. Questo purtroppo, quando dicono sei un complottista, questo nel calcio è sempre successo, succede sempre. Cioè, ma il nostro nuovo presidente, mi ricordo bene, che diceva speriamo che salvino il Milan e lo rimettano in Champions League al posto della Fiorentina, quando aveva già un incarico quando aveva già un incarico istituzionale, e dicevo ma di che, oh, sono due squadre italiane, ma che scherzi, sei al CONI, cioè devi difendere tutti. Non so se era già al CONI, ma mi pare sì.
4: Sì, assolutamente. Fra l'altro oggi non vorrei dire baggianate, ma è giorno di sosta per il mondiale e quindi i più curiosi possono spararsi le primissime gare per le qualificazioni di Conference League. Della serie mi faccio del male.
5: È imperdibile, ragazzi, volete
4: Zira
5: perderveli.
4: Torpedo Kutaisi, Conna Balcani e Differdange Ilves. Queste sono le tre sfide in programma alle 19:30. Ripeto, per chi volesse tenere d'occhio le primissime gare di qualificazione, poi domani c'è un tabellone ancora più ricco.
5: Ma lei dice che abbiamo scelto il giorno male perché la gente sarà tutta a vedere ste partite per fare la notte bianca-viola?
4: Però è 19:30 proprio in contemporanea.
5: Ci sono tutte queste belle partite di conference. E
4: che
5: dice, non saranno
4: Kutaisi georgiana, in effetti potrebbe.
5: Non ha giocatori al mondiale, non è falsata.
4: Non credo. Okay. Sono anche i gallesi dei Connaughts, bellissime,
5: si scherza,
4: i kosovari del Balcani e i lussemburghesi del Differdange contro i finlandesi dell'Ilves.
5: Pensate.
4: Fate voi. Mentre abbiamo scatenato un bel giochino su quello dei divini, perché Andreone effettivamente ci ricorda anche Cruyff.
5: Certo, un gradino sotto mi viene in mente, però certo che c'è anche Cruyff.
4: Mentre Marco ci ricorda anche Puskas.
5: Ma sì.
4: E Georgie Best.
5: Georgie Best no, non può rientrare. Non può rientrare perché... No, ma le capacità sono...
4: I vizi
5: ne hanno alimentata la leggenda e l'hanno fatto morire presto, ma a prescindere, quello è un problema suo personale, a prescindere ha fatto troppo poco.
4: Bello,
5: cioè,
4: dai, abbiamo 10 minuti.
5: Non possiamo fare riferimento solo al talento.
4: Come
5: puro.
4: Definisci, cioè perché definisci divini quelli che consideri divini?
5: Ma perché Maradona, per chi l'ha visto giocare, infatti con chi non l'ha visto dal vivo,
4: non glielo fai capire,
5: no, fai più fatica, aveva qualcosa di soprannaturale, c'è poco da fare. Al di là che mi piace più come personaggio, erano altri tempi, ma Maradona lottava per i diritti dei calciatori, lottava per il pueblo. Cioè, poi lottava dal suo scranno ricco, non
4: la
5: è che
4: viva il gran Radron, no?
5: E quest'altri invece c'hanno le quest'altri invece c'hanno le guardie del corpo, erano altri tempi, ribadisco. Poi Diego ha fatto delle cose, ne ha fatte tante meno di Messi, tanti gol in meno, tanti assist, c'erano, per prendere un giallo dovevi sparargli all'epoca, lei se lo ricorda, c'era il retropassaggio nelle mani del portiere, le partite erano una noia mortale in alcuni aspetti e per lunghi minuti, quindi era tanto più di... c'era un punto per il pareggio e due per la vittoria, quindi le squadre si scoprivano meno volentieri, questo per spiegare che i numeri vanno interpretati.
4: Diego, Cioè, l'ho mai vista una roba, soprattutto
5: in Spagna, incredibile. Ma perché? Italia-Argentina, Gentile lo massacrò, lo ammonirono al 70esimo. Cioè, oggi Gentile fa quella partita su Maradona, esce al 15esimo. Al 15esimo. E nonostante, e quindi questo è solo per dire che i numeri di Messi sono immensamente più alti, ma vanno saputi leggere, a mio avviso. E poi al di là dei numeri, ma lei se lo ricorda il gol di Maradona che era bassissimo, che si butta di testa a filo d'erba contro la Sampdoria di Bistazzoni? Cioè, quella era una roba la quella più famosa è la punizione.
4: Piede, come gira il piede sulla
5: quella
4: punizione
5: è la più famosa,
4: alla
5: no? Quella è la più famosa. Eraldo Pecci, Eraldo Pecci, un grandissimo calciatore, racconta
4: e gli aveva detto non tirare.
5: Non puoi tirare, non gli disse non tirare, gli disse da qui non riesci a alzarla e metterla in porta. C'è la barriera troppo vicina. Lascia fare,
4: non ti preoccupare.
5: Cioè, oppure fa un paio di gol da centrocampo al volo di mezzo collo.
4: Sì.
5: Uno a Giuliani che poi diventerà il suo compagno e lo fa cascare, gli fa fare una figura caprina in porta perché cerca di tornare indietro e casca. Che non si spiega, non aveva qualcosa di soprannaturale nel modo di giocare, sia chiaro. Tant'è che è nata una religione in Argentina su Maradona. Questo sembra una battuta, ma c'è davvero. C'è davvero, no?
4: Fedele.
5: C'è davvero, lei è un fedele.
4: Assolutamente.
5: E quindi per me Diego resta. Poi si va a parlare di Pelé invece, che vince un mondiale a 16 anni e ne vince 3.
4: Che non abbiamo visto. Ora su Di Stefano mi dicono giocava a due all'ora, ragazzi, può darsi.
5: Però giocavano tutti a due all'ora. All'epoca giocavano tutti a due.
4: Poi veramente Di Stefano son giusto qualche filmato, sono più leggende, no? Storie. Certo, però leggi della roba su questo Di Stefano che era.
5: Tra l'altro c'è un aneddoto
4: fuori da
5: veramente curioso che raccontiamo anche stasera perché si intreccia con la storia della Fiorentina.
4: Perché comunque ripartite anche dal fatto che siano stati la prima squadra
5: a giocare a finale Coppa Campioni. E la prima squadra derubata dal Real Madrid in Coppa Campioni.
4: Rigore totalmente fuori.
5: C'è un fuorigioco, la passano in fuorigioco netto molto di più di quello di Close.
4: Se andate lo vedete.
5: C'è fuorigioco, gli danno la palla in fuorigioco. Il mitico Ardi Comagnini, probabilmente imbestialito per il fuorigioco non chiamato, lo falcia. 4 metri fuori all'area rigore, 5 metri.
4: Fuori,
5: forse anche più di 5, forse sono 8-10. E l'arbitro cosa fa? Non fischia il fuorigioco, volesse mai, ma fischia il rigore. Compensa col rigore. Ma la cosa buffa è che Di Stefano ha giocato tutta la carriera nel Real Madrid, ma era stato comprato dal Barcellona.
4: Questo non lo sapevo.
5: Lo compra il Barcellona, perché Di Stefano doveva essere un personaggino, no? Lo compra il Barcellona da River Plate. Peccato che lui fosse scappato un anno e mezzo prima per andare a giocare nei Millonarios in Colombia, perché gli offrivano più soldi, ma che non avevano un campionato, non erano iscritti a nessuna lega. Quindi il cartellino era ancora del River Plate. Viene acquistato da Barcellona. Santiago Bernabéu cosa fa? Va in Colombia e gli dà i soldi a loro. Il simpatico, che di simpatico non aveva nulla, dittatore Franco, capisce che uno dei modi per la propaganda per lui è il Real. In quel momento, se non mi sbaglio, aveva 5 scudetti il Barcellona, 3 o 4 l'Atletico e 1 il Real Madrid. Cioè il Real Madrid non contava molto poco. E dice via su, non litigate, e trova una soluzione bellissima, perché dice fa 2 anni, questo aveva già debuttato nelle amichevoli col Barcellona, fa 2 anni al Madrid e 2 anni al Barcellona, lo prendete a targhe alterne. A Barcellona lo mandano riccamente a quel paese e lui resta
4: al Real Madrid. Poi si è tenuto assolutamente stretto. Qualcun altro ha aggiunto anche Eusebio
5: è un altro da aggiungere.
4: Divini.
5: Sono d'accordo, Eusebio è un altro da aggiungere. Sono anche felice se nessuno ha aggiunto Cristiano Ronaldo, che ci sarà sicuramente qualcuno che ce lo mette, ma c'entra come il culo e le 40 ore in questo ragionamento.
4: Indubbiamente, va bene, è un bel gioco questo. Ronaldinho, la classe, la tecnica, il frutto del gol, gli assist di Ronaldinho non ce ne sono al mondo.
5: È vero, ma si sta sotto.
4: Potrei dire anche Ronaldo, il fenomeno.
5: Ronaldo è quello che si è avvicinato di più a Diego. Visto dal vivo era quello più vicino a Diego.
4: Sì, era abbastanza marziano.
5: Però secondo me a quel tavolo ci si può mettere Diego, Pelé, se vogliamo ci si mette Di Stefano, poi si fa un tavolo di fenomeni accanto, dove si mette Ronaldo, Ronaldinho, Cruyff,
4: Best.
5: Certo, sì, se metti Best devi aprire
4: a
5: tanti.
4: Best è semidivino.
5: Esatto,
4: si può dire così.
5: Ma Best è divino.
4: Io l'ho studiato il greco, però nella mitologia no, c'erano anche i semidivini.
5: Certo, quelli che nascevano da
4: bravo.
5: Certo.
4: Ecco, Best divino,
5: aveva un tallone d'Achille, forse ce n'aveva 2 o 3 lui, questa è la difficoltà. però grandissimo calciatore, secondo me sta, sta a un altro tavolo ancora, quello delle occasioni mancate, dove ci può stare, chi ci può stare ancora di fenomeni che poi non hanno dato. Ecco, Cassano non lo metterei a quel livello, però era un giocatore,
4: però aveva dei
5: di quella
4: lenzi,
5: tipologia, no? Che non ha dato quanto avrebbe potuto.
4: Ma ne abbiamo visti tanti,
5: soprattutto alla Fiorentina. Lei se lo ricorda Brian Laudrup?
4: Che ferita aperta.
5: La palla dov'è? Ce l'ha il danese. I prime 10 partite non lo prendeva nessuno.
4: Il problema sono state,
5: non l'ha più
4: le
5: visto
4: altre
5: nessuno.
4: 25
5: e anche dopo, tutti gli altri anni
4: però
5: dopo.
4: C'è un tocco di palla
5: incredibile,
4: monumentale,
5: e vinsero due fratelli un europeo da solo quell'estate.
4: Però vabbè. Ecco, insomma, Batistuta, siamo già, ecco, parlando di gente del calibro di quelli che abbiamo nominato, secondo me Rui, vabbè, ma non sono obiettivo. Bafi credo si possa assolutamente mettere. Roberto Baggio,
5: Roberto Baggio sta a quel tavolo. Roberto Baggio sta a quel tavolo.
4: Hai ragione, Gianni, non l'avevamo ancora nominato.
5: Sì, Roberto Baggio è quello è l'italiano che si è avvicinato di più a Diego Armando Maradona, anche nel modo di giocare, nella capacità di far sognare.
4: Giancarlo, dove lo metti?
5: È un grandissimo. Veramente a livelli alti, più di quelli, visto che c'è una consuetudine averlo con noi, no, nei nostri pensieri, ma Antognoni ha un livello altissimo. Poi non ha vinto molto, ma se vai a livello in giro per il mondo, Firenze e la Fiorentina, in parte ancora Antognoni, il ricordo di Antognoni.
4: Inizio degli anni 80.
5: Un giocatore sensazionale, sì. Anche lui avrebbe potuto far di più, sì. Con un carattere ancora più deciso avrebbe potuto ancora far di più. Giovanni Galli, anche alla presentazione del libro, credo gli abbia ridetto: con le sue capacità dovevi far 10 gol la stagione, ma ogni tanto ci arrivava.
4: Indubbiamente. Poi ragazzi, è vero, è difficile fare paragoni, periodi, cambiamenti, sì, è chiaro che direi negli anni 90 ne abbiamo visti tanti in Italia.
5: Non abbiamo nominato Van Basten. Per me è l'attaccante puro più forte di tutti
4: Francesco
5: i tempi.
4: Francesco Totti. Alessandro Del Piero.
5: Già un livello, rischio di preferire Mancini a Del Piero, io, pensate. Ma per come mi piace il gioco per quello che mi piace il gioco del calcio, preferisco Mancini. Poi Del Piero faceva più gol,
4: giovane nei suoi cenci. Va bene, un bel finale ci siamo permessi anche di giocare, visto che per il momento non vedo grandi aggiornamenti di mercato. Abbiamo avuto modo anche di fare il punto, quindi restiamo in attesa su Coleosso e cominciamo a farci un'idea, magari lo approfondiremo più tardi, questo profilo del Real Madrid che piace alla Fiorentina, che potrebbe essere un'idea per la corsia esterna. Valdepenas, un spagnolo,
5: ma non è più
4: 2006.
5: Un centrale,
4: è un centrale che però, par di capire, possa fare anche il terzino, come diceva Niccolò, una specie come Vieri, anche lui nasce come terzino.
5: Sì, però Vieri hanno preso per fare il centrale,
4: preso per il centrale, ma credo anche lui lo considerino centrale, certo. E se poi
5: se viene per fare il centrale va via anche Ranieri.
4: Vedete, li vuole vendere tutti, guarda, Comunque un prestito, poi un Gracic, un decino, poi anche Ranieri, alla fine però poi te ne resta due.
5: Secondo me Ranieri io lo terrei tutta la vita, e per Pongracic ci prendiamo di più di un decino.
4: Che fai ora? Come ti prepari? Dai, ora un po' a tenere d'occhio
5: l'allestimento, perché stiamo allestendo, c'è da mettere le teche, arrivano le maglie, il campino
4: poi
5: per giocare.
4: Poi c'è 2 contro 2, già dalle 17:30.
5: Sì, i bambini verranno, anche alcune società sportive della zona porteranno un po' di bambini a giocare, a scambiare due tocchi con Tommaso Loreto, con
4: magari.
5: Certo.
4: E mi salti il ginocchio solo a sto papà.
5: Non tiri fuori le scuse.
4: Va bene.
5: Ritorni
4: quello
5: poi
4: se
5: tempo.
4: Non mi vedete nel talk show è perché sono già.
5: Ma nel talk show c'ha la sedia, se gli è saltato il ginocchio sta seduto.
4: Va bene. Raccoglierò l'invito. Grazie a Sara Mastro Simone di là dal vetro. Grazie a Andrea Bruno Savelli, ma è soltanto
5: ci vediamo tra poco a San Donato,
4: più
5: centro
4: tardi,
5: commerciale.
4: Live dalle 19:30 su Radio Firenze Viola la notte parte bianca viola che vi racconteremo per celebrare anche il centenario ormai imminente. Andrea, grazie, a più tardi.
5: Grazie a lei, direttore, è sempre un piacere.
4: Qui procediamo, state con noi, perché a Viola, amore mio, continuiamo a parlare del centenario. Una grande intervista di Lorenzo Marucci con un grande ex Viola, direttore sportivo che c'è stato una decina d'anni a Firenze.
5: Oreste?
4: Prima esperienza e seconda esperienza.
5: Quindi chi è?
4: Gazzo, Andrea.
5: Ah, Pantaleo.
4: Arriva Pantaleo Corvino, number state one con noi.
7: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
10: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un uomo di 81 anni è morto in uno scontro tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la strada provinciale 18 in località La Spianata, nel comune di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Nell'incidente è rimasta ferita anche una 24enne trasportata in codice di media gravità al Policlinico Lescott di Siena. L'allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 della ASL Toscana Sud-Est con l'automedica di Abbadia San Salvatore e le ambulanze della Misericordia di Abbadia San Salvatore e di Piancastagnaio, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Per l'anziano i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilirne le cause. La circolazione sulla SP18 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi. Ancora con la cronaca, un incendio si è sviluppato all'interno del liceo Machiavelli a Firenze in via Santo Spirito, provocando danni definiti importanti in due stanze con affreschi. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 7.30 di ieri. Sul posto inviata una squadra. L'incendio ha interessato l'ufficio amministrativo e quello della didattica della scuola al primo piano del palazzo che ospita il liceo. Richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. In corso ancora le indagini sulle cause. E intanto la squadra mobile di Firenze ha arrestato in flagranza di reato due italiani di 26 e 49 anni, già noti alle forze dell'ordine, per truffa aggravata, possesso di documenti di identità con nomi falsi e di tesserine di riconoscimento con il logo della Polizia di Stato. I due, si spiega dalla questura, sono stati anche trovati in possesso di monili per 12.000 euro ritenuti frutto di raggiri messi a segno con la tecnica del falso poliziotto. Entrambi sono stati bloccati poco dopo una truffa del falso poliziotto a una 79enne italiana in via Pisana a Firenze. Nei loro confronti, all'esito dell'udienza di convalida, disposta la misura della custodia cautelare in carcere. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del futuro di Niccolò Fagioli e in particolare su quella che sarà la nuova realtà tattica che riguarderà il centrocampista con Fabio Grosso in panchina.
11: Non è che la domanda è se Fagioli piace o non piace a Grosso. Sicuramente gli piace, lo ha allenato quando era un ragazzo, e poi a quale allenatore può non piacere Fagioli? Il dibattito verte sulla posizione in campo di Fagioli, che è stato adattato da Vanoni in questo ruolo di playmaker un po' atipico, ha fatto molto bene, ma insomma non tutti gli allenatori gli riconoscono queste caratteristiche tattiche, e la valutazione che farà Grosso di Fagioli sarà determinante anche degli sviluppi di mercato. Ho la sensazione che per quello che riguarda la sua storia di allenatore, Grosso abbia sempre preferito registi classici, l'ultimo è stato Matic del Sassuolo, però chi lo sa, magari questo nuovo Fagioli piace anche a lui, e le scelte di mercato di Paracci per quel ruolo, per quel reparto, dipenderanno da questa scelta.
10: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala.
12: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
14: Cari amici di Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, puntata dedicata alla storia, quella di oggi, ogni mercoledì, la nostra marcia di avvicinamento al centenario. Oggi è il turno di un'intervista a tutto tondo a Pantaleo Corvino, un'intervista a 360 gradi in cui si raccontano tanti aneddoti e curiosità legati al suo periodo, ai suoi 10 anni alla Fiorentina. Ci ricordiamo naturalmente tante partecipazioni alla Champions e poi nel corso dell'intervista tanti segreti anche di mercato, tanti particolari. Viene ristabilita anche la verità sulla sua separazione dalla Fiorentina al momento dell'arrivo di Commisso come nuovo proprietario della Fiorentina. Saluto Luciana Magistrato. Ciao,
15: ciao
14: Luciana.
15: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
14: Ti chiedo subito, poi andiamo a salutare il nostro ospite in collegamento con noi, a proposito di Corvino, qual è stato il momento più particolare, più bello, quello che ti ha colpito di più dell'era Corvino?
15: No, più bello sono tanti, soprattutto all'inizio, quando insomma ha dimostrato di essere un dirigente in grado di fare, di costruire anche grandi squadre. Poi se devo essere sincera, è rimasto un po' schiavo della sua bravura nel fare con poco e fare anche plusvalenze eccetera, e quindi è stato cercato poi sia dalla Fiorentina quando ha avuto bisogno di fare autofinanziamento, sia da altre squadre insomma che non gli hanno poi permesso di lottare per grandi traguardi. Questo c'è da dirlo, ma secondo me ha sempre dimostrato di poterlo fare, di avere occhio per i giocatori, non solo per le plusvalenze, che è il suo fiore all'occhiello, ma insomma di avere comunque conoscenza del calcio. È un vecchia maniera, possiamo dirlo senza offenderlo, insomma, di quelli che almeno a me mi piacciono di più, mi danno più fiducia. E poi è un pozzo di aneddoti.
14: Ah, certo,
15: e
14: sì, sì.
15: Durante, io mi pregio anche di esserci amica, questo non mi ha mai impedito di essere anche molto critica, e viceversa, abbiamo avuto anche dei mesi senza parlarci, ecco, quando si discuteva di certe cose. Però ecco, mi pregio di esserci amica, e devo dire che è un pozzo di aneddoti e di curiosità.
14: E poi le sentiremo, esatto. Sentiremo, perché ce ne sono tanti di aneddoti nel corso di questa intervista. Però vado a salutare anche Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
15: Ciao Angelo.
16: Ciao Lorenzo e ciao Luciana, ciao a tutti.
14: Benvenuto, benvenuto. Che posto occupa Corvino nella storia della Fiorentina secondo te?
16: Ma degli ultimi anni senz'altro centrale, no? Quante volte abbiamo fatto le battute, ma ci sono soltanto Pradè e Corvino come direttori sportivi, no? Negli ultimi 20 anni si sono in pratica alternati, quindi ma a parte, diciamo, la sua militanza, no? Che è stata molto lunga, devo dire che per me occupa un posto centrale per tanti motivi. Ascoltavo Luciana e sono d'accordo con lei, cioè magari Corvino avrà un carattere particolare, certe volte non sa essere gradevole o non vuole essere gradevole, però è una persona vera, io questo glielo riconosco, è una persona che nel mondo del calcio è rara dal punto di vista umano. Poi chiaro, lui divide un po' il mondo tra persone che gli stanno bene e persone che invece non sopporta, questo fa parte anche del suo carattere, però anche io come Luciana devo dire che nel corso degli anni ho avuto dei momenti in cui non ci siamo parlati, ma poi alla fine ha sempre prevalso, io la definirei perfino una passione comune, certamente sì. Lui dal suo punto di vista, io e la Luciana da un altro punto di vista, però poi alla fine questa passione vera secondo me si percepisce quando uno parla con Corvino, che senti, poi per il calcio
15: e anche
16: il
15: rispetto dei ruoli, sì, ovviamente certo. È fondamentale, che lui certo. Ha sempre avuto come noi,
14: assolutamente sì. Ecco, il colpo più bello, quello più redditizio secondo te, Angelo, è il colpo anche dal quale ci si aspettava di più, ci si poteva aspettare di più e che invece alla fine è stato un flop?
16: Ma il colpo più bello, lui si è sempre, per così dire, vantato di aver speso tanti soldi per lui, perché poi insomma lui quando andava a spendere più di 10 milioni per lui erano tantissimi soldi, però ecco, tanti soldi per giocatori e per attaccanti che poi hanno reso, penso a Toni, penso a Gilardino, per i quali insomma ha speso quasi 15 milioni per uno, ma il colpo più bello secondo me è stato Mutu perché è arrivato anche in una condizione particolare, è arrivato in un contesto in cui la Fiorentina cercava quel giocatore che le facesse fare un salto di qualità, e quindi insieme a Prandelli misero gli occhi su Mutu, che se vi ricordate era in un periodo molto particolare, sì, quella, diciamo, della sua carriera, per il post Chelsea, quella squalifica eccetera, e quindi ecco, secondo me con Mutu è riuscito a portare veramente a Firenze un diamante vero, sì. E poi insomma prima citavo Toni e Gilardino, mi sembrano due giocatori che abbiano fatto la differenza più a Firenze.
15: Freig tra sì. I padri, sì, insomma, ne ha portati.
14: Potremmo
15: tanti.
14: Citare anche Felipe Melo, perché poi c'è anche un aneddoto.
16: Ah sì, bellissimo quello, bellissimo.
14: A proposito della moglie, gli ha tenuto nascosto, sì, fino alla fine la sua decisione, la sua volontà.
15: A proposito di moglie, no, lui sì. Dice sempre che puoi sbagliare la moglie ma non
14: l'attaccante,
15: ma non l'attaccante.
16: Che quell'aneddoto, ora non so se lo puoi far ascoltare prima e poi ne parliamo o viceversa, ma quell'aneddoto lui una volta me lo descrisse pari pari a come l'ha raccontato a te, perché stavamo parlando e lui insomma eravamo un pochino accalorati, lui voleva sapere chi mi aveva raccontato una cosa, questo è un po' tipico, io ovviamente non glielo dissi. E io mi ricordo che gli feci questa battuta: ma te in tutti questi anni non mi hai mai raccontato niente, io tutte le notizie me le sono scoperte da solo. E lui ansimò e per farmi capire mi raccontò questo aneddoto della Roma, diciamo della moglie,
14: sì.
16: Per dirti, non l'ho detto a lei, figuriamoci se certo, lo venga a dire a te, certo. Quindi questo è Corvino.
14: Luciana, secondo te i colpi più belli di Corvino? Poi insomma abbiamo fatto la domanda anche sul flop detti, ad Angelo, poi magari ci risponde.
15: Li abbiamo detti, ma volevo anche dire che poi tanti che invece li abbiamo considerati dei flop perché erano ancora acerbi forse quando li ha portati, ma dimostrano proprio la sua capacità di individuare, sì, degli ottimi giocatori. Noi abbiamo,
14: poi è chiaro che tutti i direttori sportivi sbagliano qualcosa,
15: certo,
14: ha sbagliato qualcosa anche lui, perché
15: ci mancherebbe.
14: Pensiamo a Da Costa, pensiamo, sì, a Savio Nserico, insomma sono stati
15: l'ultimo
14: anche
15: che aveva portato
14: che
15: dal Sud America, che
14: vuoto,
15: non mi ricordo, che gli avevano probabilmente lì anche consigliato male, passato per crack, invece così non fu.
14: Cairiso,
15: non ricordo il nome, sbaglierei.
16: E,
15: no, non era lui, era molto più recente. Però ecco, alludo a Fruc, quanto l'abbiamo preso in giro, no? Sì, sì. Oppure Ancsco, che qui non andava bene per la Fiorentina e poi è diventato uno dei, dei difensori più forti, quindi sono anche dei momenti, purtroppo bisogna fare poi i conti, no? Però questo dimostra che occhio incredibile abbia, perché poi io sono sicura che lo rivedremo in sella da qualche parte.
14: Sì, sì, assolutamente, insomma lui non vede l'ora di tornare, secondo me, ma comunque l'ha anche fatto capire quando lo abbiamo sentito anche nei giorni scorsi. Angelo, sui colpi, diciamo così, meno riusciti?
16: Guarda, faccio una premessa: secondo me il direttore sportivo più bravo è quello che sbaglia meno.
15: Poi, sì.
16: Perché poi devi fare delle scelte a volte che sono dettate da situazioni, dagli input che arrivano dal club, dall'autofinanziamento, eccetera. Guarda, io così te lo dico, ma non tanto per il giocatore, e poi non era neanche malissimo, ma perché fu accompagnato da una frase un po' particolare, già ho capito anch'io.
14: Sì, sì, sì.
16: Allora ti dico Max Oliveira, perché se te dici non è un problema mio se non lo conoscete, poi purtroppo il giocatore non ha diciamo avuto per tanti motivi, no, quella risposta, e non fu neanche pagato poco. Però insisto, sono tantissimi i colpi che Corvino ha portato a segno, e non dimentichiamoci mai che quando la Fiorentina è stata venduta per circa 140 milioni di euro aveva come patrimonio comunque Vlahovic, tra gli altri aveva Chiesa, aveva Milenkovic, sì. Aveva
15: finanziato insomma le campagne acquisti successive della Fiorentina.
16: Questo qui tenderei proprio a non dimenticarlo mai. Aggiungo soltanto, e lo sapete anche voi, che quando Corvino scoprì che Diego Della Valle aveva venduto la Fiorentina per quella cifra, si prese una arrabbiatura, per non dire altro, furibonda con Diego Della Valle, perché non aveva informato. Sì. Con tutto quel patrimonio di giocatori che comunque aveva lasciato quella Fiorentina al futuro proprietario.
14: Angelo, ti devo salutare perché l'intervista è corposa.
16: Benissimo,
14: quindi
16: mi ha fatto piacere comunque.
14: Grazie, anche grazie.
16: A poi voi, ragazzi.
15: Grazie, Angelo.
14: Buon
15: ciao.
14: Lavoro,
15: ciao,
14: i prossimi
15: ciao.
14: Giorni qui su Radio Firenze Viola.
15: Sì,
14: allora, Luciano, siamo pronti.
15: Angelo Giorgetti, certo, di punta, tra l'altro.
14: Assolutamente. Siamo pronti quindi per iniziare ad ascoltare.
15: Sì, io voglio ascoltarla.
14: Pantaleo Corvino, che.
15: E vederla, ovviamente. Anzi, guardatela
14: sul canale
15: potete.
14: 92 Digitale Terrestre, esatto. E sul formato video, naturalmente, della nostra radio. Pantaleo Corvino dice tutto, sentiamolo.
17: Pantaleo, sei stato una parte importante della storia della Fiorentina, e allora ti chiedo subito, le domande sono tante, ma ti chiedo subito che cosa ti ricordi del tuo arrivo alla Fiorentina, come sei stato contattato, i primi momenti da direttore sportivo della Fiorentina, e cosa ti torna in mente?
18: Beh, mi riporti indietro di tanto tempo. Cosa mi ricordo, come fui contattato? Beh, mi viene in mente subito che dovevo andare a vedere per conto del Lecce dei calciatori in Belgio, due in particolare che erano nella squadra più importante del Belgio, che era l'Anderlecht, ed erano Van den Borre e Company. E quindi quell'occasione mi chiamò Mencucci per dirmi che Della Valle avevano pensato a me per il futuro, e le stesse parole che usò Sandro poi mi furono dette da Diego ed Andrea quando andai a Casette Dette per il primo incontro, dove mi dissero che loro volevano scegliere il direttore dell'area tecnica, così come facevano nelle loro aziende, scegliendo in base a quello che uno aveva fatto e non su quello che gli avevano detto gli amici degli amici per scegliere un direttore. Queste furono le prime parole. Poi il contratto, poi lo firmai, mi ricordo, allo Sheraton di Bruxelles, in un'altra occasione, quando andai per chiudere per Company. Poi invece Company preferì andare alla squadra inglese, mi sembra, che no, tedesca, se non sbaglio. Poi successivamente andò al Manchester City, e quindi poi andando alla Fiorentina portai poi successivamente Van den Boer.
17: Un rimpianto, compagni.
18: Beh sì, purtroppo, però in quel momento Van den Boer era una potenzialità, era anche un nazionale belga in ruoli dove sempre si fa fatica a trovare calciatori, a volte punti su delle potenzialità con la speranza che diventano qualità, a volte ci riesci, a volte no.
17: Ecco, una delle tue prime mosse è stata quella legata all'allenatore. Hai dovuto chiamare Guidolin perché era già stato scelto dalla Fiorentina Guidolin, però tu avevi in testa Prandelli.
18: Sì, questa è anche qualcosa che mi fai tornare indietro con molto dispiacere, perché comunicare a un allenatore che già gli era stata promessa la panchina fu un atto di dispiacere da parte mia, perché quando fu chiamato da quel giorno loro furono, sia Diego che Andrea, furono onesti per dirmi che c'era già un impegno preso per l'allenatore della stagione successiva. E io, senza sapere il nome, dissi: guardate, allora io cerco sempre di trovare la mia compagna con l'allenatore, e come la compagna nella vita cerco anche nel calcio di trovare quella che più mi si avvicina, no? Dove più ti fidanzi prima e poi ti sposi, perché già una la conosci e l'hai vista. Dico: allora non ditemi il nome, vi ringrazio perché non vorrei che nel dirmi il nome è una persona che io magari conosco di meno o non conosco, e quindi dovremmo poi. E loro in effetti poi si allontanarono per un po' e poi ritornarono e mi dissero: guarda, detto, allora siccome è accaduta la scelta su di lei, però lei ci deve fare una cortesia, apprezziamo quello che ci sta dicendo, di chiamare lei la persona per Guidolin, perché il nome è Guidolin, mi dissero in quel momento il nome. E io in quel momento dissi: va bene, non ci saranno problemi a farlo, perché dirò la verità. E quindi chiamai Guidolin il giorno dopo e gli dissi: guarda, mister, io sono il nuovo responsabile della DEC, ancora il nome non è uscito, per cui le comunico con dispiacere, io e lei ci siamo visti una sola volta prima di una partita con Verona-Palermo, a Verona con Rino Voschi, prende un caffè, per cui non vorrei che poi, non conoscendoci, trovandoci su strade diverse, su pensieri diversi, potremmo avere dei problemi, quindi le comunico che con dispiacere che, a differenza di quanto avevano già fatto la proprietà, lui mi disse, fu onesto, sincero, accettò con dispiacere questa mia chiamata. Però poi mi disse Corvino: apprezzo quello che mi stai dicendo, però devo dirti la verità, non ci sto a capire un cazzo, mi disse così, queste parole.
17: Senti. No.
18: E quindi poi proposi il nome di Cesare, di Prandelli, e quindi cominciamo con Cesare quella nuova avventura di una squadra che si era salvata l'ultima partita con il Brescia, e poi quattro stagioni sempre una più bella delle altre. Se non ci fosse stata Calciopoli sarebbero state quattro Champions League tutte belle, con classifiche straordinarie, perché arrivare per andare in Champions League dovevi essere alle prime quattro, dovevi arrivare o davanti al Milan o davanti alla Roma, come successe in quei quattro anni. Arrivavamo davanti al Milan di Seedorf, di Kakà, di Inzaghi, di Maldini, quindi non era facile, o della Roma di Totti, e quindi addirittura con un terzo posto, che la non vittoria a Messina, che già retrocesso, il pareggio non ci portò ad essere pure al secondo posto, per cui ricordi bellissimi che credo che sono rimasti anche nel cuore dei tifosi viola, che credo che non avranno mai dimenticato.
17: Ecco, in quella tua prima stagione da direttore sportivo della Fiorentina hai operato una vera e propria rivoluzione sul mercato, e tra gli affari più importanti ci fu senza dubbio quello legato a Toni. Toni, che hai acquistato al Palermo per 10 milioni. Sembrava una cifra consistente, però poi insomma la resa dei fatti è stato un grande colpo.
18: Beh sì, un grande colpo, che io devo essere sincero, no? Venivo da una società di provincia come Lecce, dove certe cifre non erano possibili spenderle, per cui doverle spendere per un calciatore che io insieme a Zaccardo ero andato a chiedere al Palermo, offrì 18 milioni di euro al Palermo per tutti e due, però poi di Zaccardo mi fu detto che era un calciatore che non volevano dare, che potevano dare Toni, ma a cifre che non erano quelle che io avevo messo come budget, tenendo conto dell'intero budget che avevo, quindi avevo detto che potevo dare 10 milioni di euro e che per me erano i miei primi 10 milioni da spendere, quindi fu un peso che non facile. Perché tenevo anche conto che Toni aveva 26 anni e uno, se arriva a 26 anni ed è bravo come attaccante, pensavo perché i grandi club non l'hanno valutato e non lo stanno prendendo, quindi mi ponevo la domanda pure io, casomai stavo facendo pure io qualcosa che forse io non stavo vedendo e gli altri avevano visto, però c'era quella paura, però mi veniva fuori il coraggio di volerla fare.
17: Volevi toccare con mano, come ti piace dire?
18: No, ma Toni l'avevo già toccato con mano, perché lo giocava nella Lodigiani, l'avevo visto, quindi voglio dire dalle categorie inferiori avevo già una visione completa su di lui, soltanto che quei 10 milioni volevo spenderli non sbagliando. E mi venivano questi dubbi, queste paure, però il coraggio di volerla fare non mi mancò e tenni botta fino alla fine, anche se Zamparini con Foschi giravano i grandi club per cercare di convincerli a prendere Toni, perché chiaramente noi eravamo un antagonista con il Palermo per un posto in Europa, quindi cercavano magari di darlo ad altre squadre. Mantenni duro per 10 milioni, perché loro poi da 15 arrivarono a 13, poi a 12 e poi alla fine chiudemmo eravamo già in ritiro e quindi chiudemmo per 10 milioni. E mi ricordo ancora il debutto nostro quando il campionato contro la Sampdoria, la prima partita, la Sampdoria di Novellino, di Marotta come direttore. Ed entrò l'arbitro, ci fu di solito quando viene un arbitro per fare il riconoscimento, suona una campanella, io ero vicino alla porta dello spogliatoio, Toni era disteso sul corridoio con la schiena al pavimento e le gambe in aria vicino alla porta, e io dissi: dai Luca, sta venendo l'arbitro e mi raccomando oggi fammi gollo, perché sai 10 milioni me la sto facendo sotto. Mi alzò la testa e mi disse: attore, dai, quest'anno vedrai che ti faccio divertire. E con 31 gol veramente ci fece divertire.
17: Scarpa d'oro.
18: Scarpa d'oro, sì, la prima scarpa d'oro in Italia, sì.
17: Ecco, prima dicevi dell'amarezza per la Champions conquistata sul campo, però poi arrivò Calciopoli e quindi fece saltare tutto. Ecco, cosa ti ricordi di quei momenti? Perché la Fiorentina aveva anche festeggiato sul campo del Chievo questa qualificazione alla Champions e poi purtroppo ha dovuto invece ingoiare questo boccone molto amaro.
18: Beh, mi ricordo due cose, mi ricordo tanto di quel momento, perché eravamo come se fossimo in un sala travaglio, e quindi veramente c'era di tutto in quel periodo, in quei momenti. Però calcisticamente quello che mi ricordo che mi prendeva erano due situazioni. La prima, che dovevamo ripartire con tanti punti di penalizzazione, che erano tanti, con la prima sentenza ce ne dette
17: 19,
18: poi furono ridotti a 15, però c'era anche un impegno che io avevo preso con Toni, che dopo 31 gol era voluto da tutti i club importanti. Ed io avevo preso un impegno con lui e la gente di premiarlo se fosse arrivata una richiesta importante. A lui gli arrivò, fu talmente importante, che alla fine dovettimo a malincuore andare a fare una trattativa con l'Inter, cosa che feci, raggiunsi l'accordo, che allora erano tanti i soldi rispetto a quel periodo.
17: Stiamo parlando del 2006.
18: 2006, ma soprattutto in un momento di ristrettezza di calcistica, perché la storia dice che il calcio ha dei momenti dove anche economicamente ci sono dei valori diversi da un momento all'altro della storia del calcio. Quindi in quel momento storico 25 milioni sono da paragonare ai 60 milioni di adesso, ai 50 milioni di adesso, forse di più, per un giocatore che aveva già 27 anni. Quindi avevo chiuso l'affare pure lì a Verona, all'aeroporto, con Tullio Dinti e la firma già dell'Inter di Moratti, che mi portò là. E mentre stavo facendo l'operazione mi chiamò Diego e mi disse di non firmare l'accordo, cosa che feci. Loro a malincuore andarono via, perché, e poi mi ricordo anche che Diego al telegiornale disse che Toni non sarebbe stato più venduto, sarebbe rimasto a Lecce,
17: ecco, alla Fiorentina,
18: alla Fiorentina, sì. Sì, alla Fiorentina.
17: Poi infatti Diego Della Valle, ce lo ricordiamo, no? Venne in ritiro a San Piero Assieve e incontrò proprio Luca Toni.
18: Il ragazzo e Tullio rimasero male, perché era un'opportunità importante pure economica per loro, e prendemmo poi, mi ricordo che a San Lorenzo, dove eravamo in ritiro,
17: Porto San Lorenzo
18: venne Diego e trovammo l'accordo con il procuratore e Luca, che lui manteneva lo stesso ingaggio della Fiorentina, che l'anno successivo l'avremmo premiato fissando un prezzo inferiore ai 25 milioni per favorire lui se fosse arrivato un grande club, cosa che poi successe con il Bayern, e lo vendemmo al Bayern per 13, perché il dottor Diego mantenne l'impegno che la famiglia Della Valle è una famiglia che gli impegni li mantiene.
17: Quell'estate l'affare Mutu come nacque?
18: Beh, diciamo che quella fu una mia idea, devo dirti la verità. Fu una mia idea che quando gliela dissi a Prandelli non ci faceva fatica a crederci. Perché? Perché io c'avevo il problema a Bocino, perché Bocino era un ragazzo che scomitava, era un cavallo, un puledro che scalpitava e voleva giocare titolare. E in quella e lì avevamo attaccanti dove il posto bisognava giocarselo. E quindi mi venne l'idea, la Juve era in Serie B quell'anno, allora Mutu veniva da dei problemi un po' anche personali, un po' difficili, quindi mi venne l'idea di dare Bocino con la Juve e di offrire 9 milioni in prestito Bocino, 9 milioni di euro per Mutu, quella Juve che ne aveva di attaccanti importanti, quindi. E allora poi la portammo a termine e formammo una coppia straordinaria, Toni Mutu, che poi quando vendemmo Toni lo sostituimmo con Girardino, quindi un anno, mi ricordo, avevamo 5 attaccanti che erano Toni Mutu o Girardino Mutu, Jovetic, Osvaldo e Pazzini, dove a gennaio scalpitavano tutti, e due li dovettimo cedere perché non riuscivamo a tenerli. Osvaldo lo detti al Bologna e Pazzini alla Sampdoria all'una di notte, perché era una Sampdoria che stava retrocedendo, stava lottando, era in una situazione drammatica di classifica.
17: E
18: le 11:30 di sera mi chiamò Marotta con Paratici insieme, che stavano venendo da Genova a casa mia per vedere se gli davo Pazzini. Io Pazzini, la verità, l'avevo già promesso al Bologna, l'avevo promesso, e loro vennero a casa mia, arrivarono, faceva un freddo, era il mercato invernale, vennero con i berretti in testa, con le sciarpe, perché io dovetti scendere le scale per andarli dal portone ad accoglierli, E poi alla fine riuscito a accontentare Osvaldo dandolo al Bologna e Pazzini alla Sampdoria. E devo dire che con Pazzini si salvarono e poi fecero un bel ciclo la Sampdoria.
17: Ecco, visto che hai citato Osvaldo, quando arrivò qualche giornale titolò D'Attoni a Osvaldo, e questo titolo ti fece particolarmente arrabbiare?
18: Sì, mi fece arrabbiare perché questa è una cosa che mi stai, bella che mi stai facendo ricordare, perché arrivai a casa per la partita a Firenze, era la vigilia di Ferragosto, arrivai per fare Ferragosto a casa, ma io in effetti avevo già fatto Girardino. Osvaldo non era il sostituto di Toni, Osvaldo era una potenzialità che per arricchire il reparto offensivo che io avevo visto in Argentina. Avevo fatto prendere al mio amico Zanzi quando era tra Lecce e Atalanta le due metà, $600,000 mi sembra. Contentai tutti e due le squadre, dando 2 milioni a una e 2 milioni all'altra, e lo portammo a Firenze. E quindi...

0: Sì, perché è sciacallo, perché in effetti con Zamparini 2 o 3 anni prima, quando ero nel Lecce, lui voleva che io gli cedessi Cevantonno, a fare che non si fece, perché ritardò troppo per prenderlo, e poi dopo si inserì il Monaco, e quindi lo vendetti al Monaco per la cifra che avevo stabilito che doveva uscire, che allora erano tanti, 10 milioni di euro pure per... E quindi lui rimase male, però non era da addossare a me la colpa, era una trattativa che era partita i primi di giugno, eravamo a fine luglio e ancora non si era chiusa, poi la chiusi col Monaco, lui rimase male, voleva anche Stovini, e Stovini si rifiutò di andare a Palermo, perché voleva venire a tutti i costi alla Fiorentina. E quando lo chiamai, no, dice: io non voglio andare a Palermo, voglio andare alla Fiorentina. Quindi Stampanini gli offrì un contratto che oggi penso che Stovini si rimprovererà di non aver accettato, perché era un contratto di 5 anni veramente fuori le righe, e lui, pur di venire alla Fiorentina, lo rifiutò, pensando che poi sarebbe andato veramente alla Fiorentina, perché mi disse che stavano facendo altre tipe, poi la Fiorentina ne prese un altro e lui rimase a Lecce, e quindi era un po' adirato pure per questa cosa che non ho. E quando io avevo puntato Kuzmanovic, era una trattativa che il Basilea era una proprietà straricca, era il proprietario, era uno dei più ricchi svizzeri, teneva il Basilea a livello importante, quindi non voleva cederlo Kuzmanovic. Però avevo dalla parte mia il procuratore, che era il mio compare, gli ho fatto il padrino il giorno del matrimonio, quindi voglio dire, Naledic ce l'avevo dalla mia parte, era un giocatore che avevamo già da tempo programmato che sarebbe venuto alla Fiorentina, e stavamo aspettando gli ultimi giorni per abbassare il prezzo. E se non che quando poi in una trasmissione del processo del lunedì lui aveva detto che stava andando per chiudere con il Basilea in diretta per un calciatore che non disse il nome, e quando arrivò a Basilea trovò poi il sì del presidente, la presidentessa del Basilea, era una donna la presidentessa, però trovò il no da parte del ragazzo, che già era partito per Milano, perché era l'ultimo giorno di mercato, perché io poi aspettavo di avere il sì dalla società all'ultimo momento, ma era importante che il ragazzo fosse a Milano per la firma del contratto. E quindi poi, quando la cosa Zamparini la seppe, mi dette dello sciacallo, pensando che io non ho, mi ero inserito io nella trattativa mentre loro facevano la trattativa per Kuzmanovic. Invece io era una trattativa che tenevo sotto fondo, perché con il procuratore, che Naledic, pensavamo per abbassare il prezzo, la notizia non era mai uscita, per cercare di arrivare all'ultimo giorno e di prenderlo alle condizioni giuste, perché poi il ragazzo sarebbe andato a scadenza di contratto l'anno successivo. E io poi, quando in sala stampa, il giorno della presentazione di Kuzmanovic, un giornalista mi chiese dello sciacallo che mi aveva dato Zamparini, mi venne spontaneo dire che, siccome ero stato in quella trattativa di Cevantonno a casa di Zamparini, e la signora Zamparini mi aveva preparato il pollo, io che il pollo non lo mangio se non so che è ruspante, lo apprezzai perché era ruspante, l'unica volta che mangiai il pollo, mi venne spontaneo dire: l'importante non essere polli nella vita. Quindi fu una battuta che poi...
1: Tu Gessi, non avevi mai mangiato un pollo così buono?
0: Così buono, sì, dicevo la verità lì.
1: E poi, a proposito di frasi che sono rimaste nella memoria, sempre in quel gennaio fu presentato Lobont, che lo definisti un gatto. Portiere.
0: No, io avevamo preso Frey, che era il nostro portiere importante, perché però dietro a Frey dovevi sempre avere un calciatore, un portiere che lo stimolasse, devo essere sincero, perché con Cesare pensavamo sempre che dietro a lui doveva esserci qualcuno che lo,

0: stimolato. Infatti oggi Frey quando parla di me non è molto carino, ma io lo capisco, voglio dire, non mi sento di
1: replicare
0: perché in un anno mi misi 94.000 euro di multa perché andava il sovrappeso e quindi quella multa credo lo abbia molto forse irredito, oltre a quello che poi l'ultimo anno dopo Lopont, dopo Boruc arrivò Neto e quindi poi l'allenatore scelse per Neto e quando glielo comunicammo, perché bisogna essere sinceri e onesti, lui la prese male e poi arrivò un'offerta dalla Turchia, mi sembra, e andò in Turchia. Però ecco, questa è la storia di Lopont. Arrivò sì quell'anno e quando lo presentai non sapevo come, quando mi disse uno ci descriva un po' come Lopont. A me i portieri, devo essere sincero, piacciono sempre sopra il 1,90 m, non ho mai avuto portieri sotto il 1,90 m. In quel caso feci un'eccezione perché lo conoscevo, andavo spesso in Romania quando c'era quel periodo di Mutu, di Nicolai, quindi erano Lopont, lo conoscevo, era andato all'Ajax, mi sembra, lo presi dall'Ajax, e anche se non era il prototipo di portiere mio, quando mi fu chiesta la descrizione di Lopont, non potevo partire da una fisicità importante, no? Perché per un portiere la prima cosa che conta è il fisico, no? Oltre che la destrezza, la qualità anche tecnica, e quindi mi venne spontaneo a dire: ecco, tenete conto un gatto, ecco, lui è un gatto, e quindi rimase gatto per tutta, infatti quando ci sentiamo sono il gatto, mi chiama ancora, si presenta ancora così quando ci sentiamo.
1: Senti, la Fiorentina poi fa un grande campionato nella stagione della penalizzazione e riesce a qualificarsi per la Coppa UEFA. In Coppa UEFA addirittura arriva in semifinale contro i Rangers, non riesce ad andare oltre il pareggio, viene eliminata ai calci di rigore. Ecco, l'amarezza che ti è rimasta, si poteva fare qualcosa di più magari nella partita di andata, si poteva usare di più anche al ritorno a Firenze, quei calci di rigore sbagliati da Vieri e Liverani?
0: Sì, di quella partita devo essere sincero, perché poi arrivavamo in semifinale, eravamo un passo dall'Everest, dalla cima, sì. E quindi soprattutto perché avevamo pareggiato fuori casa 0-0 in una partita dove non avevamo rischiato niente. Forse l'unica cosa che ricordo, che mi rimane come rammarico, che osammo poco. Scendemmo in campo con forse anche preoccupandoci forse un po' di troppo del Celtic, che era una squadra battibile.
1: Forse, Rangers, sì.
0: Sì, Rangers, scusa. Quindi forse usammo poco in attacco. Usammo, non so se adesso qualcosa mi ricordo in questo senso. Arrivamo ai rigori. Il dispiacere che li sbagliarono forse i calciatori più importanti, che è per tecnica, è per vissuto, per esperienza. Uno mi ricordo fu Vieri e l'altro Liverani, se non sbaglio. Quindi pensa un po' come a volte quello che ti dà il calcio. E quindi sfumò la finale, sì.
1: Però comunque era arrivata la qualificazione Champions e quella volta poi la Fiorentina l'aveva conquistata e non ci sarebbero stati poi problemi nel giocarla l'anno successivo.
0: In Champions fu veramente una stagione straordinaria, importante. Mi ricordo che finimmo in un girone dove c'era il Lione
1: di Benzema,
0: era il Liverpool di Torres, di Gerrard, e arrivammo primi, per cui battemmo il Lione in casa, battemmo il Liverpool in una partita memorabile. Il Liverpool, battemmo il Liverpool anche in casa, quindi per poi essere eliminati dal Bayern con una gara ancora ancora a casa mia c'è un ricordo di mia figlia che abbiamo un cartongesso, una parete, e lei dette quel calcio suo alla parete, che era il cartongesso bucata, e poi è rimasta lì, gli hanno fatto pure la data, quindi c'è ancora quella data di quel calcione che mia figlia Giorgia dette a quella parete e non l'hanno mai voluta riparare, anzi l'hanno ancora di più premiata mettendoci pure la data.
1: E tu come reagisti dopo che avevi visto quel gol netto fuorigioco di Klose?
0: No, li apostrofai tutti i modi, che la mia reazione fu quella che di ogni tifoso viola che in quel momento capì che stavano facendo un danno irreparabile.
1: Anche perché poi la Fiorentina ci provò al ritorno, e però fu beffata da quel gol di Robben.
0: Sì, fu una partita anche quella straordinaria, giocata a viso aperto, vincevamo con il due gol di scarto fino a pochi minuti della fine, se non che quel tiro diabolico di Robben che lui ripeteva sempre, era un tiro che c'era da aspettarselo sempre, no? Però lì lo fece talmente troppo bene che Frey non riuscì a raggiungerlo per passare il turno e andare ai quarti, mi sembra.
1: Nel frattempo in precedenza, nella stagione 2008-2009, era arrivato tra gli altri Felipe Melo, altra grande intuizione che avevi avuto, che comunque fu acquistato per una cifra intorno agli 8 milioni se non ricordo male, per poi essere rivenduto a 25 alla Juventus.
0: Sì, fu uno... Io dai tifosi viola non ho mai avuto uno striscione in curva, mai uno striscione, non me lo ricordo mai. L'unico striscione che ho avuto proprio, però non in curva ma fuori dalla sede, che fu ripreso dal giornale più... dalla Rosa, sulla seconda pagina addirittura, Corvino vendi gli scarponi, non vendere i campioni, e quindi lì con quello striscione che mia moglie poi che in Firenze non veniva riconosciuta, quando andavo al mercato, perché mia moglie allo stadio 50 anni si era andata, è venuta 4-5 volte, per cui mi diceva ma dai non lo, perché al mercato, quando vado al mercato dicono di non vendere Felipe Melo, ma che stai facendo, non lo fai, mi hanno messo pure lo striscione. Quindi fu una trattativa che vivevo in casa e fuori di casa, però era giusto farlo, perché 25 milioni pure di allora erano i 50 di adesso per un calciatore che avevamo comprato, pagai la clausola rescissoria di 7 milioni di dollari all'Almeria, perché era un calciatore che avevo visto nel Gremio quando giocava, no nel Gremio scusa, a Belo Horizonte con la squadra di Belo Horizonte, adesso mi sta sfuggendo il Cruzeiro, e quindi l'avevo vista con il Cruzeiro e non potetti portarlo a Lecce perché costava molto, poi dopo 2 anni l'ho presi alla Fiorentina per 7 milioni di dollari o di euro, adesso non ricordo, la nostra decisione, e poi l'offerta di 25 milioni della Juve
1: è irrinunciabile, certo.
0: Irrinunciabile. Mi ricordo che io ero tornato da Modena per chiudere la trattativa, Ciccio Rialti che aveva messo un saluto, ciao Ciccio, fece anticipo tutti scrivendo che Felipe Melo alla Juve. Mia moglie, io arrivai la sera con il giornale sul tavolo e vide Felipe Melo alla Juve, come ti avevo detto che di evitare di darlo perché al mercato, perché in piazza quando il giro dice l'hai venduto, dico no, ma che, come se c'è scritto sul giornale, e io gli dissi ma è tu dai retta ai giornali, e il giorno dopo invece poi lo chiudemmo, e quindi pure mia moglie dovetti dirgli una bugia, perché le cose vanno dette quando ci sono le firme, perché non può. E quindi questo mi ricordo di Felipe Melo, sì.
1: Operazione complicata quella per l'arrivo di Vargas.
0: Sì, lì devo essere sincero, non era un calciatore che volevo a tutti i costi, perché era giusto prenderlo a certe cifre, perché noi avevamo Pasquale, per me Pasquale, che l'avevo preso dall'Arezzo a 2 milioni, 2 milioni e 2, era un calciatore, era un titolare, per cui prendere un altro titolare alternativa, non potevamo pagare 15 milioni che era la cifra che chiedeva il Catania. Per cui fu una trattativa lunga per cercare di abbassare il prezzo. Poi, sai, avevamo pure venduto bene, Cesare mi spingeva, dai, abbiamo due titolari nello stesso ruolo, importante per la Champions, per cui volevo pure che la cosa farla, però a cifre contenute, però poi alla fine mi spingeva Cesare da una parte, la proprietà dall'altra, per chiuderla prima possibile, perché si andava ai preliminari delle cose, ma ero convinto che se l'avessi portata fino a termine avrei pagato molto meno degli 11 milioni, perché io poi era dai 10 a 15 milioni ho preso sempre, perché dovevi stare nella sostenibilità, no? Non puoi un club indebitarlo per poi dare continuità. E io nel periodo di 10 anni in Fiorentina solo per 4 giocatori ho pagato da 10 ai 15 milioni, uno è Simeone, un altro Girardino, un altro Toni e l'altro è Vargas. Quindi questo pagare 11 milioni, che ero arrivato da 15 a 11, ero convinto che avrei potuto ancora accorciare il coso, fu un calciatore che feci, diciamo, a malincuore, non tecnicamente, ma
1: poi comunque ha ripagato
0: nel rapporto prezzo qualità, mi sembrava un'esagerazione.
1: Ha ripagato le attese, insomma, grandi gol, grande potenza, grande spinta sulla fascia.
0: No, sapendo che avevamo Pasquale, no, voglio dire, non è che non avevamo nessuno, no, da mettere in quella zona, però poi alla fine lo facemmo e quindi ci ha dato anche lui delle grandi soddisfazioni.
1: Jovetic, come l'hai scoperto?
0: Ma Jovetic nei miei viaggi che continuo a fare ancora quando vado in certi mercati, dove a volte se lavori nel Lecce sono mercati alternativi, se sei nella Fiorentina vai nei mercati dove ancora puoi spendere. E io mi dicevo, pur essendo un diciottenne, era capitano del Partizan, era un calciatore potenzialmente, stava venendo fuori in quella stagione quando io lo vidi. Però già il fatto che gli avessero dato la fascia di capitano a un diciottenne dava già la sensazione di capire quanto il club dava importanza. E quindi riuscì a prenderlo, però mi ricordo a 8-9 milioni.
1: Infatti ci fu chi disse, ma insomma, tutti questi soldi spesi per un diciottenne saranno giusti, saranno produttivi?
0: No, ma questa è la condanna che deve aspettarsi un direttore, perché non tutti i direttori lavorano su ogni calciatore sulla qualità conclamata, dove arriva un calciatore e tutti lo conoscono e ti dicono bravo perché viene riconosciuto da tutti. La condanna di un direttore è quando devi lavorare a volte con dei club dove lavori solo ed esclusivamente sulle potenzialità, e quindi quando lavori sulle potenzialità, dovendoli pagare pure a costo contenuto, sai che non tutti possono diventare qualità, e quindi è un rischio che corri di più. Quando lavori invece in decrepe dove lavori sulle qualità, dove tutti, alcuni giocatori vengono riconosciuti, alcuni sulle potenzialità, il rischio è minore. Per cui Jovetic era una potenzialità con un costo importante, per cui c'era più rischio, no? Però lo volli correre perché pensavo di il rischio che fosse inferiore, perché era una potenzialità dove a volte intravedere è più difficile che vedere, no? In lui già si cominciavano a vedere delle cose importanti, oltre altre cose che andavi a intravedere.
1: Ecco, tu naturalmente hai fatto grandi colpi, grandi plusvalenze, hai scoperto giocatori sconosciuti o semisconosciuti, però nessuno è infallibile, quindi ci sono stati anche degli acquisti che non hanno reso o comunque ti hanno deluso. Ecco, chi ti ha deluso di più tra quegli acquisti che poi non sono andati a buon fine, insomma, non hanno avuto un rendimento pari alle attese? Mi riferisco a Da Costa, Savion Sereco, Keirison. Volatti.
0: Sì, però vai a vedere, no? Quando hai dei dubbi su questi calciatori, devi andare poi a vedere sempre il rischio che hai corso, no? In termini economici, no? E lì non ho niente da rimproverarmi, perché poi Harrison era un prestito, doveva essere la quarta punta di un attacco che già aveva dei titolari importanti. Era un calciatore che andavi a prendere dal Barcellona, che aveva pagato 23 milioni di euro, quindi che metà ingaggio te lo pagava pure il Barcellona, quindi era un rischio. Poi lo stesso per tutti, con Da Costa, no? Era un calciatore che prendemmo giovanissimo dal Portogallo, era un nazionale del 21, e poi mi ricordo che io ancora, Mencucci me lo ricorda, che pur essendo un calciatore dalle potenzialità importanti, e gliele toccavo con mano mentre era anche a Firenze, contrariamente, no, a chi magari vuol vedere subito le qualità, era un calciatore che aveva degli estimatori importanti fuori, tanto è vero che Mencucci ancora, le mele dove io avevo chiuso lo scambio con il Chelsea, Da Costa Ivanovic, e allora Ivanovic, perché nel Chelsea allora c'era allenatore Scolari nel Chelsea, che era un brasiliano, che aveva allenato la nazionale portoghese, che conosceva Da Costa e voleva Da Costa. Siccome gli allenatori brasiliani, gli esterni di destra, li vogliono tutti offensivi, Ivanovic era più un terzino destro difensivo, quindi non lo faceva giocare. E io gli chiesi Ivanovic nella contropartita e loro accettarono, se non che non sto qui a raccontare, perché certe cose devono sempre le metti, racconti a fine, le porti lì sopra, e quindi saltò quell'operazione, e poi alla fine Da Costa non voleva più rimanere, non era ben visto, alla fine azzardai uno scambio Da Costa con Savio, perché a Brescia l'Aston Villa o il West Ham, adesso non mi ricordo se era il West Ham o il West Ham, sì. Col West Ham l'aveva pagato 8 milioni di euro, feci uno scambio e quindi non andò bene, perché poi non tutte, ti ho detto, quando punti sulle potenzialità non tutte riescono come speri.
1: Sì. Però Savion Serico ti fece tribolare, perché spariva, non si sapeva dove andava a finire e poi riapparire.
0: No, lui fu, ti ho detto, una meteora, sai, quelle meteore che a Brescia fece benissimo, fu comprato dal West Ham tanti soldi, arrivò da noi, si trovò in un altro mondo di nuovo, no? Quindi era un ragazzo che non riuscì a capire dove era capitato, nonostante noi cercammo di aiutarlo, perché poi devi tenere sempre conto che sugli atleti un direttore, una società, cerca sempre di influire, no? Facendo capire a loro tanti aspetti, no? Quello del senso di appartenenza, del rapporto con i tifosi, del rapporto con la piazza, quello che devi evitare, quello che devi fare, quello che non puoi fare. Su alcuni ci riesci, su alcuni un direttore, una società non ci riesce.
2: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Attenzione, tifosi viola! Da giugno 2025, nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta. E sempre, forza viola! Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 1-800-800-869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime

0: ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Senti, sinteticamente, a mente fredda, cosa ti senti di aggiungere sul caso Montolivo? Di cui si è parlato tantissimo, sono spesi fiume di parole e di pagine in quel periodo.
3: Che a volte le narrazioni, anche se passano tanti anni, no, ti accorgi, se ripenso, me lo stai ricordando te, però sono uno molto istintivo, che ci fu una narrazione diversa dalla verità. Io a volte le mie narrazioni non sono credute, sono più bravi gli altri a narrare le loro, e questo è un mio difetto ed è un pregio degli altri, perché io a Montolivo gli proposi un contratto 2 anni e mezzo prima della sua scadenza, accettando le condizioni ultime a 1 anno e mezzo dalla scadenza per firmare il contratto a 2 milioni di euro netti, che non lo prendeva nessun calciatore, che erano le condizioni per rimanere a Firenze. Dopodiché mi dissero: adesso c'è l'europeo, il mondiale, ci sentiamo dopo. Dopodiché non li ho più sentiti per il contratto, anzi è incominciato un turbigliorno di narrazioni tutte alterate che mi fecero, devo dire, tanto mi fecero tante male, da persone che io stimavo, che ho voluto bene, che loro mi hanno stimato e voluto bene. Però alla fine, quando ci sono di mezzo certi interessi, anche certi rapporti vengono ad alterarsi, e mi è dispiaciuto molto, perché Carlo Pallavicino, un ragazzo che io ho stimato sempre, ho voluto bene, lui pure mi ha sempre stimato, voluto bene, Branchini, ci siamo risentiti, ha capito che ci siamo capiti, però in quel momento ci sono state delle narrazioni un po' alterate.
2: Si è arrivati a un muro contro muro, eh?
3: Uno quando non vuole basta che dice: abbiamo altri interessi, abbiamo altre cose, vai, finisce lì, non c'è bisogno di raccontare altre storie.
2: Senti, invece, come ti ricordi la fine dell'avventura di Prandelli alla Fiorentina dopo tutti quegli anni estremamente molto positivi, e qual è stato il tuo rapporto e che cosa ti ricordi proprio del momento dell'addio con Diego Della Valle, che un giorno sbottò con un'intervista alla Gazzetta dello Sport perché si lamentò, insomma si sentì ferito del fatto che Prandelli secondo lui aveva incontrato la Juventus senza dire niente.
3: Anche lì a volte le narrazioni hanno un loro peso per alterare addirittura poi quella che è la verità, come abbiamo detto prima. E ancora oggi, se uno va a sentire quello che sto dicendo, può dire il contrario, e quindi c'è una narrazione dove il tifoso non sa da quale parte pendere, no? Invece quando sarebbe tutto più facile dire la verità, e quindi davanti alla verità poi uno giudica se da quale parte stare, no? Se invece gli si dà due verità, e lì si manda in confusione il tifoso o il giornalista, no? E lì io fui uno spettatore, fino a un certo punto spettatore, perché io non sapevo di nessun contatto avuto da Cesare con la Juve, non pensavo che ci fosse, perché pensavo sempre che se ci fosse stato, il primo che deve essere, lo deve sapere, e oltre alla famiglia poi c'è il direttore, no? La persona che ti propone, la persona che ti sceglie, la persona che ti... E io fino a quel momento da Cesare non avevo avuto nessun avviso, nessuna comunicazione, se non che mi chiamò Diego, mi sento un giorno di quei giorni, una telefonata di Diego che mi dice: vieni a Milano, che ti devo parlare, prendo il treno, vado a Milano, Corso Venezia, e mi dice: lo sa che il suo allenatore si è incontrato con quelli della Juve. Quindi per me era qualcosa che era un messaggio. E io dissi: sì, sinceramente non so niente, non ho di questo. Allora mi disse: si informi. Vuole il caffè? No, c'ho il treno di ritorno, di prima faccio così, poi mi informo prima possibile. C'era allenamento il pomeriggio e io arrivai in tempo in campo per e ancora la squadra stava facendo Torello, chiamo Riva, dico: digli a Cesare che sta dall'altra parte, si vede. E io chiamai Cesare: sì Cesare, ma cosa c'è di vero di questa cosa? No, dice, nessuna, non c'è, non c'è niente di vero. E io lì, devo essere sincero, fui, credetti più a Diego che, come era giusto, credo, perché se Diego diceva quella cosa perché era stato informato da dentro la Juve, che aveva degli amici dentro la Juve che gli avevano detto questa cosa. E lì poi invece ci fu una narrazione contraria a quella che era la verità, e poi il popolo si schierò con Cesare e con Diego dette le dimissioni, se non sbaglio ci fu qualcosa, qualche, non turbolenza, ci fu una tempesta dove da quel momento si alterò tutto, si passò poi da in autofinanziamento dalla stagione successiva, e quindi un altro percorso, un'altra visione di andare avanti.
2: Comunque, ecco, il tuo rapporto con Prandelli qual è stato? Perché anche su questo si sono dette tante cose, che non sempre ci fosse un'identità di vedute, anche sui giocatori che tu volevi acquistare magari non sempre erano condivisi da lui, anche se poi, insomma, poi i risultati parlano.
3: No, con Cesare siamo stati, come vuoi, che non può andare fra marito e moglie, non è che può andare tutto sempre tutto bene, no? Ci sono momenti che litighi, anche che litighi, diciamo che sei, hai un parere e l'altro ce n'ha un altro, però poi alla fine si condivideva tutto, no? Mi ricordo anche quando fu con Jovetic, lui voleva uno più esperto, no? E mi disse ancora, eravamo in una riunione. E tutti quanti, Andrea, Cognini, Mercucci, Prandelli, io feci il nome di Jovetic e lui dice: Leo, prendiamo uno più esperto, no? E io ebbi una reazione perché detti un pugno sul tavolo che si sollevò, il tavolo della sala coppe, non so, detti un pugno sul tavolo che si sollevò dall'altra parte, per dirti, cioè, quelli furono, ma erano momenti, no, dove di confronto, ma che poi alla fine andavano sempre a trovare la soluzione migliore, ognuno prendendosi le proprie responsabilità, no? Quindi quindi mi sembra una cosa, l'unica cosa che non ho, che ti ho detto, questa cosa della Juve, dove io credetti più, ero convinto che Diego mi dicesse la verità, e quindi su questo sono convinto che Diego diceva la verità.
2: Mihajlovic invece come lo scegliesti?
3: No, Mihajlovic fu una successione figlia di quel percorso che da una fase di investimenti per cercare sempre attraverso una metodologia, una visione che tenesse conto e della crescita societaria e della valorizzazione del singolo, si era messa sul tavolo tra me, la proprietà e Prandelli, quindi lo sviluppo societario e lo sviluppo anche del singolo che ci aveva portato a quei risultati. E quindi si passò invece ad un'altra fase dove dovevi autofinanziamento, quindi in autofinanziamento dovevi iniziare già a prendere non più un allenatore, perché Cesare allora era l'allenatore tra i più pagati in Italia per quello che aveva fatto, e quindi dovendo scegliere un allenatore non di qualità ormai conclamata, perché non me lo permetteva il mio budget, dovevo andare a scegliere delle potenzialità anche sull'allenatore. E quindi la scelta, portai sul tavolo qualche nome, però poi la scelta della famiglia Della Valle, condivisa anche da me, fu su Mihajlovic, che era un, dopo Cesare dovevamo scegliere anche una figura forte, no? Che nello spogliatoio avesse una certa, che era uno spogliatoio importante, veniva da quattro versioni Champions, quindi non potevi portare il primo nome che fosse di potenzialità ma che non avesse anche una personalità verso lo spogliatoio. Quindi la scelta di Mihajlovic cadeva su questa, e anche perché poi aveva fatto bene a Catania, ultimo in classifica a gennaio, a Pasqua era già salvo e teneva conto del risultato conseguito, quindi di una potenzialità anche tecnica che lavorando poteva diventare qualità, e di questa personalità per cui fu una scelta condivisa, che poi per il primo anno, dopo un inizio un po' di sofferenza, risultò importante, a tal punto che facemmo un girone di ritorno dopo il Milan che vinse lo scudetto, la squadra che aveva perso di meno. Quindi tanto è vero che poi l'estate io ricevo una telefonata da Branca, anche lì sempre in un momento di fermo del campionato, eravamo all'inizio del calciomercato, e mi chiama Branca e mi dice: guarda che Moratti mi ha detto, visto che non ha rapporti più in questa fase con il Della Valle, mi ha chiesto di dirti se ci dai Mihajlovic, perché loro avevano scelto un altro allenatore che poi non fecero. E io devo dirti la verità, fui contento di quella richiesta, perché sapevo che il rapporto poi della piazza con Sinisa non era tanto era alterato, era un po' tossico, devo dirti la verità, tossico, perché lui aveva fatto delle dichiarazioni, che lui è una persona straordinaria, una persona che dice quello che pensa senza girarci intorno, per cui certe cose alla piazza non piacquero. E io capivo, che avvertivo, che appena ci fossero stati qualche risultato negativo avrei dovuto sostituirlo, e io, siccome fino a quel momento ero al mio 35esimo, 33esimo campionato, non avevo mai mandato via un allenatore, mi dispiaceva, ma dovevo mandare via la persona che forse volevo più bene, perché come allenatore è stato lui e Antonelli, un altro pure che non è stato molto fortunato, Sinisa non è stato fortunato e l'abbiamo perso, Antonelli ebbe un ictus nel momento migliore, quando ero in Serie C sarebbe stato un predestinato, per cui due persone che univano oltre la qualità, la potenzialità per diventare allenatori importanti, ma anche nel rapporto umano, sono stati due allenatori che io ho voluto più bene e che mi hanno voluto più bene. E quindi speravo di... Invece Sinisa disse che no, dice, io se non lo chiede Della Valle non vado via. E Della Valle, Diego, disse di no e rimase, per poi trovarmi dopo un pareggio in casa, una sconfitta fuori, un altro pareggio in casa, un'altra sconfitta fuori, dovetti chiamarlo perché
2: non dovevo esonerare.
3: Non dovevo esonerare. Sì, fu il mio primo esonero.
2: Ecco, in quel caso la Fiorentina tu scegli come suo sostituto Delio Rossi, lo conoscevi già, però probabilmente lo hai preso anche sulla spinta della piazza che voleva a tutti i costi Delio Rossi?
3: No, Delio Rossi era già l'allenatore che pure con Sinisa era l'allenatore che la Fiorentina doveva prendere, era già il predestinato da voi giornalisti.
2: Tutti pensavano che fosse colui che riusciva a cambiare tutto.
3: Tutti, io, se andate a prendere di quell'anno, tutti i titoli erano tutti perché non Rossi, perché non Rossi, ma con Mihajlovic allenatore. E quindi io alla fine, che avevo avuto Rossi a Lecce, che l'avevo dopo pure in un periodo dove lui veniva da 4-5 stagioni non felici, ebbi il coraggio di riportarlo a Lecce. A Lecce sapevo, immaginavo che poteva essere un rischio, conoscendo Delio, conoscendo la piazza, e quindi poi successe che io a febbraio, con la squadra a 4, mi ricordo, dopo la vittoria con l'Udinese, che era terza in classifica quell'anno, 3-2, fui chiamato perché mia madre non stava bene, andai via a febbraio con la squadra, con una partita a recuperare a Bologna, 4 punti dall'Europa. Poi non feci più, rimasi vicino a mia madre fino all'ultimo suo respiro.
2: Ecco, la Fiorentina decide di sollevarti dall'incarico ufficialmente dopo il 5-0 subito contro la Juventus a Firenze, e poi però dopo qualche anno i Della Valle decidono di richiamarti. Ecco, come si ricompattò in quel caso la situazione, il rapporto con i Della Valle, se si era sfilacciato, insomma, se si era rotto il rapporto?
3: No, quello... Non fu, io andai via, come ho detto, se vai a vedere storicamente, la mia narrazione parte da questa verità e della verità. Io andai via dopo la partita con l'Udinese e comunicai, e arrivando all'ospedale mia madre andò in una fase comatosa, che andava e veniva, comunicai che non sarei più tornato, perché mi avevano detto i medici che era una cosa che andava per le lunghe, e gli comunicai questo, quindi loro sapevano che io non sarei la settimana dopo la vittoria con l'Udinese, con la squadra a 4 punti dall'Europa e con una partita a recuperare a Bologna. La mia assenza, quando voi potete pensare che un responsabile che può avere un valore o non lo può avere, io penso che le fortune di un allenatore sono avere un responsabile, un direttore accanto. Le fortune di un direttore è avere un allenatore bravo accanto. Quando manca una di queste figure, tutto può succedere. E tutto successe da quando andai dopo la partita con l'Udinese, che la squadra andò a fare risultati negativi, e quindi presero una decisione, che fu chiamato, ma non era una... Non fu chiamato perché mi esonerarono, era una decisione che ci ha presa sapendo che io non sarei più ritornato, perché volevo stare vicino a mia madre fino all'ultimo istante della sua dipartita. Quindi fu questo. Poi dopo ci sono momenti, come ho detto, che fai certe cose per tacitare un po' tutto quello che circonda, non la squadra.
2: Comunque, ecco, quando ritorni trovi una Fiorentina diversa dal punto di vista degli obiettivi, dal punto di vista delle ambizioni, anche perché i Della Valle ti avevano chiesto di contenere i costi, e nonostante questo comunque riesci a scoprire giocatori come Milenkovic e soprattutto Vlahovic.
3: No, e pure il mio ritorno, questo dimostra che il mio rapporto speciale di stima sempre con la proprietà, con la famiglia Della Valle, e anche il rapporto con la tifoseria, perché io a Firenze non ho mai avuto uno striscione sulla curva, anzi uno ne ho avuto quando sono tornato con il Bologna, a Firenze non dimentica. Quindi poi gli altri sono stati tutti quanto le bello Pantaleo, Corvino si vola, meglio Corvino che l'acqua, e voglio dire tutte cose che mi hanno inorgoglito dalla tifoseria. E io ho sempre cercato di dare sempre il meglio, questo la tifoseria lo ha capito, facendo pure i miei errori, perché ho detto, quando si punta sulle potenzialità e meno sulle qualità conclamate, il rischio è maggiore, quindi gli errori li ho fatti come li va ogni umano. Quindi ma questo è stato sempre capito dalla tifoseria, dalla città, e quindi sono ritornato. Perché si era andati, mi dissero, su una situazione economica fuori dalle righe, dalle regole, c'era un monte ingaggi di 70 milioni e passa, e io quando eravamo, si andava in Champions, si andava con 30 milioni, e mi dicevano di andare su quelle, di nuovo ritornare, però non era facile, voglio dire, tornare a fare la Champions, perché poi i tempi, no, voglio dire, e soprattutto quando una piazza è abituata poi più ai nomi che alle potenzialità, per cui abbiamo ricominciato di nuovo a lavorare su questo, sotto questo aspetto. Abbiamo fatto campionati, i primi due campionati sono stati campionati insomma all'insegna di un nuovo percorso. Il terzo campionato, l'ultimo, quello che passa come quello che andai via con mia madre, come una stagione con un finale tribolante, pure quella stagione io mi ricordo che a dicembre, dopo la vittoria con il Milan, nella stagione 2018-19 dove ci fu il cambio di proprietà, dove dicono che ci siamo salvati l'ultima partita con il Genoa, si racconta, ma però può essere anche così raccontato, però si può raccontare anche in maniera diversa. Il 28 dicembre, dopo la vittoria con il Milan, eravamo a 3 punti dalla Champions. Poi ci furono quelle dichiarazioni di Pioli in sala stampa dove la proprietà decise di prendere posizione, le dimissioni di Pioli, e quindi ci fu un'alterazione di tutto quello che era il contesto tecnico del valore di quella squadra, dove in attacco avevamo Chiesa, avevamo Vlahovic, avevamo Simeone, avevamo Muriel, questo era centrocampo, avevamo Veretout, avevamo Gerson, e voglio dire in difesa avevamo calciatori come Pezzella, Vitor Hugo, voglio dire alternative erano Acico che non giocava, che è stato venduto adesso 35 milioni di euro all'Atletico Madrid, che lui è passato per una meteora, no? Come di quelli che, voglio dire, dipende dalle narrazioni come le racconti. Io se la racconto come il 2018-19 dico che fino a metà campionato eravamo a 3 punti dalla Champions, e poi tutto si è alterato non in virtù del valore della squadra ma in virtù di tante altre considerazioni che la storia, un giorno qualche storico andrà a vedere bene e la vorrà raccontare magari in un altro modo.
2: Ecco, a proposito della Champions, tu spesso a qualificazione Champions raggiunta in sala stampa dicevi: questi sono i nostri scudetti, e non tutti erano contenti di quelle dichiarazioni, le rifaresti? Oggi chiaramente la Fiorentina se lo sognerebbe, no, questo traguardo, però tanti sognavano effettivamente lo scudetto vero e proprio. Tu ci avevi pensato di conquistare lo scudetto alla Fiorentina?
3: Ecco, anche questo era un motivo che con Cesare, no, a volte ci scontravamo, no? Perché io non capivo, no? Perché arrivare davanti a quel Milan che ho detto prima, di quei calciatori, di Inzaghi, di Seedorf, di Kakà, di Maldini, della Roma, di Totti, tutti quei calciatori, non venisse vissuto come un momento straordinario, visto che quando, prima che arrivassi io, la squadra si era salvata l'ultima giornata con il Brescia, no? E per me era arrivare terzo, quarto in classifica, era come vincere, come aver vinto uno scudetto. E io, nel vedere i miei tifosi non contenti al massimo, per fargli godere di quei momenti, andavo a dire delle cose che forse un altro più furbo, più coso, non avrebbe mai detto, no? Però per amore verso la piazza, per farla godere ancora di più, andavo a dire delle cose che io non mi rendevo conto che la piazza non accettava. Invece con Cesare ogni volta dice: ma scusa, ma perché devi dire noi lo scudetto lo dobbiamo vincere? Dico: Cesare, ma come vai a vincere lo scudetto se c'è la Juve che spende quello che spende, che c'ha quello, come facciamo? Io mi vado di prendere in giro il mio divorzio. E quindi questi a volte erano i contrasti, però ognuno, diciamo, io sono velleitario e dico no, ma io dall'altra parte dico: non voglio prendere in giro il mio tifoso, dico il massimo, se sto facendo il massimo dico questo è il massimo che posso fare, godiamo tutti insieme, non soffrite se stiamo ottenendo il massimo. E su queste cose magari ho avuto pure qualche contraddittorio, però poi ho detto: io l'amore verso Firenze, non so quanto, ma penso anche un po' di amore di Firenze verso di me c'è stato, quindi poi sempre abbiamo convissuto bene.
2: Momento tragico della tua seconda esperienza alla Fiorentina è stata la morte di Astori. Ecco, che cosa ti ricordi di quel giorno, dove eri, come l'hai vissuto?
3: Io purtroppo ne ho vissute due di situazioni, una adesso a Lecce, anche sessuale e l'altra, la prima, a Firenze con Davide, con una storia. E quella era una domenica, come faccio a dimenticarmela? Io stavo uscendo domenica presto perché dovevo andare a vedere una partita fuori, dovevo andare a prendere all'aeroporto l'aereo. E domenica mattina, mentre sto per uscire a casa, da casa, una telefonata di non mi ricordo chi me la fece la telefonata, da ritiro. Io non ci credevo e poi mi volevo capire, chiusi il telefono perché capii subito che dovevo fare in modo che la cosa non uscisse, perché era successa da pochi secondi, fui il primo ad essere avvertito. E capivo che dovevano, pensai alla moglie, al bambino, alla famiglia. E quindi chiamai, questo lo ricordo benissimo, chiamai Daniela, mia figlia, la Lucia, per andare a casa di, prima che uscisse la notizia sui media, sui telegiornali, su Sky, che la leggessero di là, mandai la Daniela, mia figlia, a casa della signora Astori, per la compagna di Davide, per avvisarla. E poi chiamai subito il procuratore per avvertire la famiglia, non avendo io il numero dei familiari. Lui non ci credeva e disse, bestemmiando, dico, chiamali perché se non esce la notizia sul telegiornale non vorrei che la famiglia. E questi furono i momenti più quella tristezza e la forza di avere la lucidità, perché la notizia non la sapessero dai telegiornali, ma da quella persona più vicina, più cara. Questo fu una tragedia che poi vivemmo tutti quanti nella disperazione, e ancora io mi ricordo quella settimana doveva firmarmi il contratto del prolungamento. Avevamo già raggiunto l'accordo con Davide e il suo agente, per doveva venire quella settimana a firmarmi il prolungamento.
2: Che ricordo ti porti dietro di lui?
3: No, io lui a Graziano me li porto dietro, perché anche se Davide non lo portai io alla Fiorentina, però Davide era un ragazzo che è meraviglioso, un ragazzo straordinario, un ragazzo che è sempre col sorriso. No, era come se avessi un figlio più piccolo, più. E Graziano, un ragazzo che è di lui, che portai io nel settore giovanile, la sua morte uguale, due morti uguali allo stesso modo, due cose che mi porto, mi sono caduto a me da direttore sportivo, che mi porto dentro.
2: Senti, nel momento in cui arriva Commisso, tra l'altro una notizia, quella del passaggio di proprietà, che ti coglie di sorpresa, perché neanche tu avevi avuto sentore che potesse accadere una cosa del genere, non c'è mai stata poi la possibilità di continuare ulteriormente con la Fiorentina con Commisso presidente?
3: E qui, anche qui c'è, c'è una narrazione distorta, però io racconto la mia verità, poi ognuno è libero di crederci, come tutte le cose, o non crederci. Io mi sforzo sempre di dire la verità. La relazione è questa, che io l'ultima partita leggevo delle notizie, ogni tanto usciva qualche notizia da un giornalista che scriveva una volta sul Corriere dello Sport, che mi chiamava sempre quando il Corriere dello Sport lo chiamava per i mondiali, a fare prima del mondiale la formazione di chi poteva essere in quei mondiali un calciatore importante.
2: Massimo Basile,
3: sì. E questo è stato per tre mondiali, sempre mi chiamava sempre lui, due tre mondiali me la. Poi dopo lo vedo che corrispondente da New York per il Corriere, ed era lui che metteva queste voci, usciva ogni tanto nella famiglia, Fiorentina in vendita, e lo faceva da New York come corrispondente da New York, però io non gli davo quell'importanza, che perché nessuno mi aveva detto niente. Quell'anno eravamo arrivati pure, sembra, in semifinale di Coppa Italia, l'ultima stagione, oltre a raccontarti che il 28 dicembre eravamo a 3 punti dalla Champions League, a marzo ci giocavamo con l'Atalanta la semifinale di Coppa Italia, se non sbaglio. Io quella partita mi ricordo, ero a Bergamo e vedi qualcosa che mi suonò un po', poi dopo per periodo sparì questa notizia. Arriviamo alla settimana con il Genoa, l'ultima partita, e uscì ancora questa notizia. Io mi ricordo che il sabato venne Diego a trovarci in ritiro e io dissi al dottor Diego, il pomeriggio era venuto della vigilia al centro sportivo ai Campini e avevamo fatto il giro, quello che dovevamo fare, quello che non dovevamo fare per migliorare delle cose. Quindi tutto questo non mi lasciava poter capire che dopo 2 giorni la Fiorentina sarebbe stata ceduta. Il sabato andiamo in ritiro, ceniamo con la squadra, la mattina e leggo il giornale della mattina di domenica, di nuovo il giorno della partita, che ti vedi che una notizia del genere, capisci che non può essere, perché ti stai giocando una partita importante, perché deve uscire questa notizia sempre di... E dico dottore, ma scusa, queste notizie non... che cosa c'è di per me? Diego mi dice, no, ti preoccupa, domani inizi a fare pensa alla squadra che devi fare dell'anno prossimo. Io ancora avevo 3 anni di contratto. Finì la partita, dopo il Genoa, il lunedì mattina sono in ufficio, sto vedendo Sky e vedo che ci sono degli emissari del gruppo commisso che stanno andando in via Corso Venezia per definire la cosa, adesso non mi ricordo se era lunedì o martedì, e lì rimango male, devo essere la verità, rimango male perché Diego mi aveva detto, con me Diego era stato sempre, come ho detto adesso, per me è un vangelo. Ma non sempre perché c'era quella stima che ci ha sempre accompagnato, non ho, tutta la famiglia, lui in particolare. Mi meravigliai perché non mi avesse detto la verità, cosa che poi dopo me lo disse, me lo giustificò dicendo, dottore, io, anche se io avevo paura di dirlo a lei, che lei potesse dirlo alla signora o a qualcun altro, e poi essendo una società quotata in borsa, la Dodso poteva avere ripercussioni sulle cose, quindi l'abbiamo data quando la notizia, eravamo convinti che sarebbe andata da te. E lì, quindi la prima, poi ci fu uno. Io rimasi male, andai in sede, avevo dei quadri che mi portavano, potendomi ricordare a casa, mi riportavo in sede delle cose. E quindi la prima cosa che feci, dico, come faccio adesso a rimanere a Firenze? Firenze a me mi ha visto sempre una figura legata alla famiglia della Valle, come posso continuare ad andare avanti con un'altra famiglia? No, è una cosa stonata, non suona bene questa cosa, pur avendo 3 anni di contratto. Allora andai a casa, perché poi ci furono festeggiamenti, non fui chiamato dalla famiglia, da nessuno della nuova proprietà, perché evidentemente avevano di che pensare arrivando come nuovi. Io mi chiamo Barone, ero a casa, e mi disse il direttore, quando, di dove? Dico, sono dice, allora, se ci vediamo, se viene a Firenze. E io arrivai a Firenze, gli dissi per telefono, dico, guarda, dottore, noi non ho, no, lui mi disse, guarda, abbiamo degli amici in comune, mi disse pure il nome, era Nick De Santis, che era un uomo di fiducia di Gioia Saputo, che gestiva il Montreal, la squadra di calcio del Montreal, abbiamo degli amici in comune, dove mi hanno parlato bene di lei, e sono sicuro che insieme facciamo una bella coppia, mi disse lui, queste parole.

0: era presente la dottoressa Covelli, l'avvocato nostro che era accanto alla mia stanza delle cose. E io gli dissi, guarda, incominciamo a discutere su quanto, su quello che era giusto che io andassi via. Io, sai, c'ho 3 anni, dico, ma prendo un anno e mezzo, prendi un anno, lasci 2 anni, via. Mi furono proposti 6 mesi, di contratto per andare via. A quel punto, visto che io insistevo di andare via, e io dico, guarda, cerchiamo di migliorare, se arriviamo a un anno, cioè, stai facendo una trattativa, no? Stai facendo. La cosa che mi disturbò, per cercare di adice, mi disse la dottoressa, la Covelli, quello che dico, siccome andrà in visione, quindi posso essere facilmente smentito, no? Ma io cerco sempre, come ho detto, di raccontare la verità. Passano gli anni, ma la verità rimane. Perché accetta questi 6 mesi, perché poi tu te ne sei pure andato, hai abbandonato il posto di lavoro, ti sei portato via i quadri, ti sei portato via tutto quello che è nei cassetti, quindi sembra come un abbandono di posto di lavoro. E i quadri erano miei. Io, quando c'è stato il cambio di proprietà, era giusto che, se avessi qualcosa, pensando che non potevo poi essere riconfermato, portavo via tutto quello che era mio, non era un abbandono del posto di lavoro, cercavo di fare. Mentre succedeva questo, tra una pausa e l'altra, mi chiamava mio figlio e io gli raccontavo la mia famiglia, lasciali, prenditi 6 mesi e torna. E quindi poi alla fine, la sera, vennero a casa mia, firmai per i 6 mesi, felici e contenti tutti, senza nessun problema, per poi invece sentirmi raccontare che di urla, di grida, che ero stato così, questa invece è la verità semplice e sincera, che come sempre mi sforzo dalla mia parte a raccontare.
1: Prima di concludere ti chiedo, a quale frase, a quale parola sei più affezionato in riferimento al periodo della Fiorentina, tra le pianticelle, l'humus, si può sbagliare la moglie ma non l'attaccante, bisogna toccare con mano per capire se è lana o è seta, alcune delle frasi che ti hanno reso celebre, ecco.
0: No, io quello lo dovete fare voi. Io, l'unica cosa che mi porto sempre appresso è che quando arrivavo in ritiro, che c'era sempre un gruppo di tifosi che arrivavo al campo durante il ritiro, che si metteva lì, e su ogni ritiro che ne abbiamo fatti mi cantava la canzone Quanto è bello Pantaleo, ma non perché per sentirmi bello, ma quello per capire quanto affetto c'era nei miei riguardi. Quella è la cosa che mi porto sempre dietro.
1: In una parola, Fiorentina cos'è per te?
0: Ma la Fiorentina è stato per me tutto, perché l'ho imparato a conoscere quando avevo 5 anni, 6 anni, perché mio padre si faceva la barba con l'inno della Fiorentina, quindi fino a poi 9 anni non mi ha portato a vedere un bar di Fiorentina, quindi ho vissuto con Ambrini, con Petrissi, tanto è vero, appena arrivai nella mia stanza avevo lì 2 foto, Ambrini e Petrissi, che furono i due gol d'oro che fecero gol in un bar di Fiorentina, che, come ti ho detto, fu la mia prima partita, che fecero con loro, uno al 40esimo, l'altro a tempo scaduto, che ci fu pure un tentativo di invasione di campo, e li volli quelle foto di Petrissi e di Ambrini nella mia stanza, che mi hanno accompagnato per tanto tempo. E quindi quando l'uccellino veniva a trovarmi, diceva, e gli raccontai, lui rimaneva felice veramente.
1: E questa dunque era la corposa intervista a Pantaleo Corvino, che ha raccontato i suoi 10 anni alla Fiorentina, i primi 7 naturalmente con Prandelli e con le varie partecipazioni alla Champions, e poi dal 2016 al 2019. Avete sentito, anche ha raccontato la sua verità a proposito della fine del suo rapporto con la Fiorentina, della mancata prosecuzione della sua avventura con la Fiorentina, l'incontro per la trasferta con la nuova proprietà. Luciano Magistrato sempre accanto a me, e intanto ti chiedo cosa

0: ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa di questa intervista nel ripercorrere questi 10 anni di storia di Corvino alla Fiorentina.
1: No, beh, l'intervista, scusate le cuffie, l'intervista mi ha colpito tutta, è una bella intervista, ma non era in discussione, insomma, che fosse ricca anche di aneddoti, di racconti da parte del dirigente. D'altronde 10 anni, insomma, sono difficilmente concentrabili in poco tempo, ecco.
0: Dice Alessio al 348-753-933: al primo Corvino di Firenze darei 8, mentre al secondo darei 5,5, perché venne a fare il liquidatore della valle per riconoscenza e non finì benissimo, però gli va dato atto che l'attuale Fiorentina ha fatto delle plusvalenze con i suoi giocatori, quello che dicevamo anche all'inizio della trasmissione.
1: Infatti,
0: no?
1: Forse il voto è più alto quello del secondo Corvino, non certo per chi è tifoso della Fiorentina, ovviamente è una realtà difficile da accettare, però per una società credo che il bene della società lo abbia fatto proprio nella seconda parte, no? Quindi lasciando anche in eredità certi giocatori e quel patrimonio, insomma, anche alla nuova propria, di cui ha beneficiato soprattutto la nuova proprietà.
0: Poi c'è Fede Ascandicci che dice: ma Corvino sarebbe tornato alla Fiorentina, sapeva vendere e comprare bene. Kalinic in realtà arrivò non con Corvino, ma arrivò sotto la gestione Prade Masià, e poi cita i nomi di Nastasic, Milenkovic, certamente non soltanto lui. Non so se tornerebbe alla Fiorentina, probabilmente no, però comunque lo rivedremo in sella, lo rivedremo dal direttore sportivo nel momento in cui sarà di nuovo intrigato da qualche progetto.
1: Sì, sì, è quello che dicevamo anche all'inizio, di sicuro se sarà intrigato, perché poi insomma la sua volontà è di non fermarsi, di sicuro magari ora ha bisogno di staccare un po', perché è stata una lunga cavalcata anche insomma con il Lecce, e quindi vorrà riposarsi, dedicarsi anche alla sua famiglia, perché conoscendo anche le figlie, insomma, c'è una grande passione anche da parte loro per il calcio, però qualcosa sicuramente ha tralasciato, no? Anche negli impegni familiari, proprio per questa grande concentrazione che lui mette nelle cose che fa, su questo essere sul pezzo e sul calcio 24 ore al giorno. Quindi spero che ora si riposi, si dedichi appunto alla sua famiglia e poi possa ripartire ancora con più energia in una società che gli dia la possibilità di applicare anche quelli che sono i suoi principi, i suoi valori.
0: Qualche altro messaggio relativo a Corvino, poi parliamo anche dell'attualità con la Fiorentina che si prepara alla presentazione di Fabio Grosso domani alle 14. Ringrazio Michele da Monte San Savino che mi fa i complimenti, dice un capolavoro questa intervista, grazie mille. Il tempo che spesso si rivela galantuono ha saputo rendere giustizia al buon direttore, dice appunto Michele da Monte San Savino. Poi c'è Alessio che dice: l'unico difetto di Corvino è che non ammette mai di aver sbagliato un acquisto. Pinza da Campi, lo ringrazio anche lui.
1: No, questo non è vero, qualche volta l'ho.
0: Qualche volta, certo, sì, ma poi ne abbiamo parlato anche nell'intervista. Insomma, sì, certo, poi ci sono quei giocatori nei quali tu
1: lui
0: vedi delle potenzialità,
1: detto, certo,
0: e poi si rivelano dei flop, e ci può stare. Dice Pinza da Campi che mi ringrazia per l'intervista, io lo ringrazio naturalmente. Dice: non è stata un'intervista ma una lezione di vita, non c'è da dare voti ma solo da imparare, dice Pinza da Campi. E poi Marco da Catania dice: stato Corvino l'ultimo dirigente di una Fiorentina realmente competitiva a massimi livelli, non vedremo più quei nomi che lui ha portato a Firenze, un grande personaggio e un dirigente competente come pochi. Poi c'è anche Samuele da Firenze che dice che viene ricordato per Gollo Pantaleo numero uno, certo, insomma, viene ricordato anche per delle frasi che sono rimaste nell'immaginario collettivo, ne parlavamo proprio nell'intervista. Bomber Viola che dice: come si fa a non voler bene al Corvo, gli si perdona anche diverse cantonate che ha preso nell'acquisto dei giocatori, alcuni vedi in Sereco e Da Costa e altri veramente imbarazzanti. Poi ci sono anche dei messaggi vocali che magari ascolteremo più tardi. Marco dice: grande Corvino, unico competente di calcio. anche Vladimiro è rimasto soddisfatto di questa intervista che abbiamo proposto. Poi ce ne saranno altre nel corso delle prossime settimane che ripercorreranno la storia della Fiorentina, il periodo vissuto dai protagonisti della storia della Fiorentina. Nel corso delle prossime settimane ne abbiamo già preparate alcune. Allora, torniamo a parlare velocemente dell'attualità, dicevo, di questa conferenza stampa domani, conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso, grande attesa, anche perché insomma ci si aspetta che possa anche fare il punto della situazione su quelle che sono le sue aspettative sul mercato. Sono arrivati Vieri e Dragusin, la difesa non dico che sia stata messa a posto perché comunque bisogna intervenire sugli esterni, però per quanto riguarda i centrali comunque si riparte da una buona base e adesso ci si aspetta che possa essere perfezionata la trattativa per qualche esterno d'attacco, perché non ne ha neanche uno.
1: Eh sì, ora infatti c'è da la difesa era comunque una priorità, l'abbiamo detto in questi anni, ci sembrava sempre molto strano, no, che non fosse arrivato nessun difensore se non quando è arrivato Palladino, quando nella gestione Palladino, nell'anno di Palladino è arrivato il difensore del Monza, ora mi sfugge anche il nome, l'ho già rimosso, quindi
0: Pablo Marì?
1: Sì, Pablo Marì, e poi Rugani a gennaio, e però insomma ha dimostrato solo 3 presenze, quindi significa non era quello che si cercava, ma semplicemente un ripiego, con tutto il rispetto per il giocatore ovviamente, e quindi era una necessità rinforzare questa difesa, fermo restando che ancora non abbiamo capito se questi giocatori sono arrivati per completare il pacchetto oppure per cambiarlo, nel senso che non sappiamo che cosa aspettarci per il futuro di Comuzzo e Pongracic, insomma, quindi staremo a vedere se poi porterà una cessione in quel pacchetto nel pacchetto arretrato, ma ora vanno presi appunto gli esterni, perché quelli mancano effettivamente, anche numericamente per un 4-3-3 lì non ce l'hai, e serve anche capire che cosa accadrà per gli esterni bassi, cioè, vedremo con le convocazioni se magari Dodò, Gosens sono giocatori che fanno ancora parte della Fiorentina o se intanto si parte con loro.
2: Come le bello Fantaleo, come le bello.
0: E questo è partito un coro dedicato a Corvino, certo, ne ha parlato Corvino nella sua intervista, lo ha ricordato questo coro, quindi no, poi farlo risentire ormai, facciamolo, cioè che ci siamo, facciamolo risentire per bene, sì, eccolo che arriva, 3487503933, sentiamo questo coro.
2: Come le bello Pantaleo, come le bello, come le bello, come le bello Pantaleo, come le bello Pantaleo, aspettavo ragazzi, e vabbè, un abbraccio a tutti da tenere.
0: C'è un po' di nostalgia, te lo ricordi questo coro che veniva intonato in ritiro?
1: Mi ricordo in ritiro a Castelrotto c'era la piazzetta centrale dove, ora non ricordo il nome dell'albergo, ma insomma era in ritiro la Fiorentina, e quindi ricordo Pantaleo che invitò i tifosi, ovviamente c'erano gli ultras, anche a bere lì, non mi ricordo, però ricordo questo fatto, e quindi quelli erano momenti importanti. C'era ancora Prandelli ovviamente come allenatore, quindi momenti importanti, sì, anche
0: poi mi ricordo quando veniva intonato questo coro c'era Pantaleo Corvino che iniziava ad agitare la giacca. Mi ricordo delle immagini quando c'era questo coro. Comunque, ecco, tornando a quello che dicevamo in precedenza sul mercato della Fiorentina, la necessità di arrivare a degli esterni d'attacco,
1: esterni di difesa, bisogna capire se restano Dodò e Gosens. Questo si capirà con l'inizio del ritiro, ma saranno anche domande che rivolgeremo domani. Io ci sarò, quindi cercherò anch'io di capire, no, quali sono. Spero che non risponda come Paratici, che praticamente non ci ha detto nulla e non ci ha tolto nessuna curiosità anche sul mercato, però magari cercheremo di capire se questi giocatori sono giocatori che a lui piacciono o li ritiene fuori dal suo progetto, perché conterà ovviamente anche il suo, la sua opinione presa magari proprio insieme a Paratici. Abbiamo detto che Grosso arriva anche perché c'è un feeling, no, con Paratici. Abbiamo visto per il direttore sportivo quanto è importante un mercato a partire dall'allenatore, ma anche un mercato come nel caso di Dragusin, no? Lui l'ha preso 3 volte, l'ha portato alla Juve insieme a Cherubini nel settore giovanile, all'Under 17 addirittura, sì. Poi al Tottenham e poi ancora alla Fiorentina. Quindi significa che ci sono delle persone, cerca di ricomporre anche insomma un ambiente che di cui fidarsi, sul quale appoggiarsi anche per fare una Fiorentina più importante, più forte.
0: Naturalmente a stretto giro di posta ci si aspettano un po' di cessioni, perché questo gruppo va sfoltito.
1: Sì. Per ora solo Beltran, insomma, è stato ceduto e è già stato tolto un bel peso, perché poi sono proprio questo tipo di giocatori che pesano sia come ingaggio ma anche insomma nello spogliatoio. Se li fai una volta entrati, insomma, è anche difficile poi ritenerli delle riserve. Quindi io spero che in questi giorni riesca a sfoltire un po' la rosa. Ora ci siamo, perché il 13
0: sì. Tra l'altro oggi Nicolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, intervenendo anche nel programma di Reggio Annazzasi Buongiorno Firenze,
1: ha ipotizzato
0: che probabilmente ci saranno anche delle esclusioni eccellenti. Ecco, se dovessimo provare a fare dei nomi, quali potrebbero
1: essere? Guarda, allora ho provato anche a sentire, ma per ora, siccome fino all'ultimo vogliono riservarsi appunto le scelte, non si è capito molto. Per quello io facevo anche i nomi di Dodò, di non lo so, Ken magari c'è la clausola e quindi cercheranno di allungare il suo rientro, non lo so. Fagioli, se non ci fosse Fagioli sarebbe proprio in chiave mercato, insomma io non so che aspettare. O De Gea ancora,
0: o Gudmundsson
1: anche potrebbe essere, visto che lui è veramente l'unico che si è detto è in uscita, e anche il suo entourage, l'agenzia insomma che cura i suoi interessi, sta cercandogli una sistemazione. Vedremo se sarà l'Atalanta. Certo mi dispiacerebbe poi vederlo esplodere nella squadra Sarri, insomma, però nella Fiorentina ha fallito, altronde non si può aspettare in eterno, ecco.
0: E poi ci sarà da capire cosa succederà per quanto riguarda Piccoli, perché si continua a parlare con insistenza dell'ipotesi Lazio. Potrebbe provare a giocarsi tutto all'inizio del ritiro, a cercare di convincere Grosso?
1: Sì, il giocatore vorrebbe comunque iniziare il ritiro, al di là che quest'annata è andata male, non è partito lui titolare, c'erano tre, addirittura per 6 mesi ci sono stati 3 attaccanti, poi nel momento in cui è stato chiamato in causa effettivamente non ha sfruttato molto la sua il suo momento, perché poi Dzeko era stato ceduto e Ken ha avuto dei problemi fisici, quindi insomma la scelta ricadeva per forza su di lui. Certo, una scelta obbligata per l'allenatore, quindi non di fiducia, e questo può aver inciso. Magari vuole convincere Grosso, vuole provare a convincere Grosso prima di dire sono chiuso, ci sono altri sui quali l'allenatore punta, e quindi andare altrove, ecco, anche perché quest'anno non ci sono le coppe, quindi c'è meno spazio.
0: Sì, poi naturalmente per quanto riguarda il centrocampo ci si aspetta
1: Torsved,
0: però bisognerà attendere la fine del mondiale, comunque insomma l'uscita della Norvegia dai mondiali. A quel punto ecco, potrà essere definita questa operazione che è già stata messa ampiamente
1: spero
0: in piedi.
1: Per loro più lontano.
0: Sì, certo.
1: Per loro ovviamente, per a loro, me non interessa, e non ho squadre per cui tifo, sarò sincera, per cui non lo so, vedremo che cosa accadrà.
0: e ovviamente con il giocatore è stato già trovato l'accordo, bisognerà trovare
1: convincere
0: con il Sassuolo, che chiede almeno 15 milioni. Ecco, il Sassuolo in teoria potrebbe spingersi anche ad una prima richiesta che vada oltre i 15 milioni, ma proprio perché vuole arrivare a 15 milioni, vuole incassare questa cifra.
1: Ma la Fiorentina sta provando in realtà a mettere delle contropartite su quelle magari che ancora discutono, perché era stato proposto un giocatore, credo Som, mi sento di dire, insomma, che fosse Som, e poi sono stati fatti altri nomi, il Sassuolo magari gradiva altri nomi, e staremo a vedere quindi che cosa succederà in questi giorni. Io credo l'importante ora è portare degli esterni, vedremo che cosa accadrà, mi ripeto nel dirlo, ma insomma sono giorni importanti questi, con Cole Osho, se arriverà o su questo inserimento del Parì ha creato una rottura insomma con il club inglese, che quindi preferisce darlo ai parigini, oppure prevarrà la volontà del giocatore. Ma è lì che Cole Osho deve spingere lui a questo punto, perché la Fiorentina non farà altri rilanci, non andrà oltre gli 11 più bonus milioni offerti inizialmente.
0: Siamo ai saluti, grazie a Luciano Magistrato, vi lasciamo adesso come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
1: Ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
1: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese, in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
1: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Guardala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati, buon pomeriggio, un minuto dopo le 14, mercoledì 8 luglio, 24 ore, anzi qualcosa meno, al primo vero giorno di scuola della Fiorentina, al primo vero giorno da allenatore della Fiorentina di Fabio Grosso. Domani a quest'ora ascolteremo le sue prime parole in conferenza stampa e ci faremo anche le prime idee sulla sua Fiorentina, come immagina di metterla in campo, anche ovviamente in base a quelli che saranno gli arrivi e le uscite che deciderà per lui Fabio Paratici. Luca Calamai, ben trovato, buon
3: ciao
2: pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno,
2: buon mercoledì.
3: E diverse curiosità, dai, io ne ho messa una sul tavolo stamani.
2: Poi
3: sul,
2: insomma,
3: caffè nero bollente.
2: Stiamo completando questa traversata quasi da Caronte, no? Di questo periodo che per noi possiamo dire è un po' il più difficile, perché sei a metà tra la passata stagione e la nuova che deve partire. Da domani, come dire, i protagonisti sono di nuovo di fronte a noi, sono di nuovo sul pezzo e quindi torna a rotolare anche il pallone. E bisogna vedere chi e come lo gestirà questo pallone, perché poi, per esempio, riparto dalle indicazioni del mattino del nostro Niccolò Ceccarini: occhio alla lista dei convocati.
3: Esatto.
2: Perché qualcuno potrebbe restare fuori, perché ci saranno dei giovanissimi, penso a Croci e De Garefba, e quindi parliamo di due attaccanti classe 2010, ma soprattutto magari qualcuno che deve partire e gli viene detto di non presentarsi nemmeno al Viola Park, quindi c'è da sfoltire la dose.
3: Chi ti aspetti che potrebbe ritrovarsi il cartellino rosso in partenza?
2: Ma guarda, mi sono messo più che altro a parlarne con Niccolò questa mattina anche in diretta. I partenti, non mi stupirei magari non ci fosse a sorpresa Dodò, magari
3: Dodò. Però Dodò
2: diceva occhio anche a Gosens, perché comunque gliel'hanno fatto intendere che in teoria lo considerano sul mercato, e poi vediamo chi altri. Di sicuro, Luca, se conti che dopo Beltran, piazzata al River Plate, siamo quasi in chiusura di Amatucci al Deportivo La Corugna per 2,5 milioni,
3: quindi sarebbe alla fine 10 milioni avremmo recuperato,
2: però
3: tra...
2: sono due.
3: No,
2: poi
3: ma
2: c'è tutti rientri ai prestiti, poi ci sono i giovani e poi c'è la rosa dell'anno scorso che in teoria, no, devi un po' sforbiciare.
3: Però se, per dire, non convochi Dodò,
2: no, hai ragione,
3: ufficializzi che lo vuoi vendere, contratto e scadenza fra 11 mesi.
2: Ipotizzo.
3: No, ma è un'ipotesi assolutamente credibile, però contratto e scadenza fra 11 mesi.
2: Certo.
3: Dodò fra 7 mesi può firmare per un altro club. Bah, poi venderle dura. Poi abbiamo anche Niccolò, ci ha parlato anche di un piano B su Dodò, che potrebbe essere addirittura avere da allungare il contratto. Ma io penso Gosens
2: no, è Luca, ho fatto,
3: no, ma guarda, sono
2: dei
3: tutte
2: pensieri a voce alta, perché comunque penso siano calciatori che già sanno che saranno seduti.
3: Sì, e non mi convince questo anche neppure, perché allora, premesso che Gosens non lo puoi trattare come un ragazzino, no?
2: No.
3: Che è una persona straordinaria, un uomo straordinario, secondo me anche un buon giocatore. Allora, ipotizzando che gliel'abbiano messa così giù dura, no? Guarda, noi domenica non ti si convoca, va bene? Ma io mi immagino che il procuratore come minimo avrebbe cominciato a aprire mercato su Gosens. Te hai letto un qualcosa su Gosens di trattative?
2: No, zero. Proprio
3: e non credo che la Fiorentina gli regala il cartellino, no?
2: No.
3: Gli regala il cartellino, va benissimo, mi regala il cartellino, non ho problemi, una squadra.
2: A meno che non riguardi gli esuberi, Sottil, Barak.
3: Ecco lì,
2: Nzola.
3: Barak, che lo porti a fare? C'hai 12 milioni di centrocampisti. Sottil, se Sottil non fa parte del progetto, è anche bene che tu lo invogli a...
2: Glielo fai nemmeno vedere a Grosso.
3: Ma non c'è da vedere, cioè Sottil non è...
2: Vabbè.
3: Nzola? lo conosce.
2: Zola l'ha visto,
3: che lo sa benissimo. Se, cioè, ma io questi tra virgolette importanti, per me Dodò e Gosens sono giocatori importanti, ragazzi.
2: Sì, sì,
3: fino a un anno fa noi pensavamo di avere gli esterni più propositivi del calcio italiano. Non lo so, cioè, ti metteresti in una situazione di grandissima difficoltà sul mercato, avendo già il mercato molto complicato. Poi lo dico così, almeno evitiamo di raccontare anche barzellette. È giustissimo che Grosso veda nella quotidianità del lavoro Croci o questo ragazzo, sì, che è arrivato da Verona. Giustissimo, ma questi non sono giocatori da Serie A. Ecco, non sono nemmeno giocatori probabilmente da Serie C in questo momento, forse quello veronese, forse, che,
2: sì, però,
3: che ha più,
2: insomma,
3: struttura. Però è bene che intanto lo vedi e ci cogli qualcosa, e poi grazie al Viola Park te lo puoi continuare a seguire passo per passo, no? E vediamo, io credo che sarà un passaggio non facile, non è che gli altri vendono, per cui
2: ipotizza
3: tutti...
2: Michele, tra i non convocati Fortini, Richardson, Sottil, Barak, forse Nzola.
3: Allora mi
2: magari
3: torna
2: Infantino,
3: mi torna Richardson, no, Infantino fino a dicembre
2: è in prestito in Argentina.
3: Richardson, bravo, mi torna e non c'è motivo che lo riporti. Barak, non c'è motivo che lo riporti. Fortini uguale, cioè Fortini, a Fortini devi far capire magari che non ci può prendere per il collo.
2: Guarda,
3: senso...
2: su Barak qualche conferma ce la dà già anche Luciana Magistrato, che potrebbe benissimo allenarsi da solo.
3: È normale, sì. Cioè, io parlo, pensa Sottil per esempio, o Barak, o non so chi altro di questi qua, e gli dici vieni qui, noi ti si dà un campo, oppure tutti hanno un preparatore individuale, magari ti sai a preparare a casa tua.
2: È una novità, in passato non esisteva, no?
3: No,
2: io mi ricordo, insomma, anche il ritiro a Moena, spesso la prima settimana.
3: Su Fortini non deve fare il furbo. Allora, Fortini è in una posizione economicamente di forza, perché ha il contratto scadenza anche lui fra 11 mesi, ha un ingaggio ridicolo, quindi è normale che lui, secondo me, ha già un accordo con un club che magari ha già coperto una parte
2: Torino,
3: dell'ingaggio dell'anno scorso. Però a Fortini devi dire sì, però almeno questi soldi ce li devi portare, amico del Giaguaro. Ecco, non, se no, vabbè, se no allora diventa una guerra, e nella guerra non ci sono vincitori, secondo me. Ecco, su questo, che questo è un po' importante, un aspetto. Ci si può trovare l'accordo se ci si comporta tutti correttamente,
2: certo.
3: D'accordo? Perché tanto Fortini va via, no? È evidente, no? L'importante è che non ci ricattino, se no, certo. Allora li porti qua e si mettono naturalmente a lavorare, va bene?
2: Dopodiché c'è tutto il resto del mercato, il signor Coleoscio che è sempre lì.
3: No, ma cos'è questa storia di questo ragazzino Real? Raccontamelo un po' meglio.
2: Ma soprattutto una bella idea rilanciata ieri, in particolare in nottata da Sky, e sulla quale poi ha lavorato in mattinata anche Niccolò Ceccarini, con un profilo che arriva direttamente dal Real Madrid, e parliamo peraltro di un ragazzo, un classe 2006, che può anche fare il terzino. Valdepenas è considerato un talento in grande crescita nel settore giovanile del Real Madrid, classe 2006, come vi dicevo, e secondo quanto ci diceva Niccolò Ceccarini, anche col lavoro di tutto Mercato Web, la Fiorentina sarebbe anche davanti al Bologna. Perché lì evidentemente Sartori un occhio su sto ragazzo l'aveva buttato. L'operazione non è semplicissima, perché dovrebbe partire anche col Real Madrid e ritiro il ragazzo, ma poi lo cederanno. L'idea della Fiorentina potrebbe essere quella di uno schema simile al Como per Nico Paz, cioè ci si accorda magari su un riscatto per la Fiorentina, un controriscatto a favore del Real Madrid, e te provi a far crescere un talento,
3: sì,
2: della squadra di Mourinho, che potrebbe anche voler dire la sua su questo ragazzo, talento molto molto interessante, come Vieri nasce come terzino ed è ad oggi difensore centrale, anche questo avrebbe un po' tutte e due le opportunità. È seguito come difensore centrale, ma potrebbe fare all'occorrenza anche il terzino.
3: No, ma vedi che insomma ci stiamo aprendo a 360 gradi. Allora, credo che questo sarà comunque, lo ritroverete in ciò che lancia tutto di palla al centro, non prima di avervi ricordato il 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo per due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 392-5727-775. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 055-7711-171, ma non si parte se prima non guardiamo.
2: Un problema tecnico.
3: Non c'è.
2: È bello e la diretta.
3: Non c'è.
2: E c'è il file, fai capricci.
3: Non c'è.
2: Per ora non c'è.
3: Allora chiamiamo però Niccolò Santi.
2: Ah, o lo facciamo live.
3: Lo facciamo live.
2: Perché
3: cioè,
2: decida
3: la regia. Ma io se non ho chi si compra flash.
2: Ma ogni tanto succede.
3: Mi manca qualcosa, ragazzi.
2: È successo di, mi sa di no. Di scaricare un file sul computer, magari di un film o qualcosa, poi metti la chiavetta alla TV, ti sistemi, dice ah ora me lo guardo sulla TV e il file strappa, crea problemi.
3: A me è successo
2: più di una volta
3: alle 10:30 di sera mandare in corso un articolo, prima di mandarlo l'ho perso.
2: Capito? Sei
3: bene.
2: Ho
3: dovuto rifare tutto bestemmiando, ma
2: è chiaro. Allora siamo alle prese
3: dall'inizio alle fine.
2: Esportazioni e file vari, quindi per il momento.
3: Quindi umanizza anche tutto. Comunque decide la nostra regia, fermo restando che abbiamo già dato quella che era la notizia più importante, cioè questo interessamento per questo talento del Real Madrid. Ve lo ripeto, oggi vedete la Fiorentina lavora a 360 gradi, lavora su profili Ruggeri dell'Atletico Madrid, ragazzo del Real Madrid, si va a prendere Dragusin per 20 milioni, cioè la Fiorentina oggi ha un piglio da grande squadra, ha un piglio con l'autorevolezza, l'amare, la firma di Paratici, anche di potersi in qualche modo permettere di alzare tanto l'asticella e di comprare prima di vendere. E poi questo, ragazzi, dà un'aria nuova, dà una voglia nuova di pensare che ci sia
2: un
3: nuovo corso.
2: Spuntano qua e là obiettivi che ti danno l'idea.
3: Hai capito chi c'è?
2: Dovremmo avere Sara.
3: Sara. Allora,
2: ci sei,
3: niente,
2: Sara?
3: Chi si compra flash più avanti, forse, se no ve lo faccio io. Mentre invece partiamo alla grande con Sara Meini. Ciao Sara.
2: Ci sei, Sara?
4: Sì, ci sono.
3: Chi si compra flash?
2: Niente. Chi ci si compra, Sara? E chi convocano per venerdì?
4: Mi ero messa in ascolto per ascoltare voi, per sentire le ultime notizie.
3: Senti,
4: invece nulla.
3: Niente, non si compra, no, si tratta tanto.
4: No, invece si compra, altro che, cioè, devo dire che subito i primi colpi hanno come dire smentito tutti coloro che pensavano che la Fiorentina dovesse stare attenta a qualche bilancio. Così non è, nel senso che abbiamo visto che Fabio Paratici carta libera ce l'ha, a carta bianca, e può creare una Fiorentina alla sua altezza, diciamo la verità, perché poi tutto sommato per il momento tutto è confermato, nel senso che Fabio Paratici non è arrivato alla Fiorentina così per passare, per traccheggiare, si direbbe,
3: sì,
4: a Firenze.
3: Sì, no, non c'è dubbio. E poi tutto, scegliere l'allenatore della primavera, cioè operativo a 360 gradi, e questo ti dà l'idea di come si sia buttato veramente con quello che lo racconta. L'uomo lavora 24 ore al giorno.
4: L'altra cosa è scusa, hai tirato fuori l'allenatore della primavera, so che non sarà certamente l'interesse primario di un tifoso della Fiorentina, ma non Aurelio, così lo chiamavano a Empoli, sì. Io mi sento simpaticamente di dire così, tra l'altro è una persona veramente per bene, che io conosco forse da 30 anni, da quando allenava la primavera di Taddei,
3: cioè dalla culla, da quando eri nella culla praticamente,
4: veramente,
3: sì.
4: Sono molto legata a lui professionalmente e umanamente soprattutto. È veramente un uomo al quale la Fiorentina ha detto di far crescere giovani, per cui io sono felice di questa scelta,
3: sì.
4: Probabilmente a differenza di qualcuno.
3: No, io invece ho trovato, se devo dire,
5: subito una domanda scomoda a Sara.
4: Certo,
2: ma no, ma dico, non è una scelta che rischia di mettere in ombra Angeloni?
3: Chi è il responsabile?
5: Il responsabile di tutto il settore giovanile?
4: No, perché Aurelio Andreazzoli ha delle grandi capacità e anche delle grandi qualità, sa stare in suo posto. Quindi Angeloni resterà a fare il responsabile del settore giovanile, cosa c'entra con lui? Lui è l'allenatore della primavera, okay. Però lui avrà in mano il timone della crescita del giovane.
3: Non c'è dubbio, ma sotto tutti i punti di vista, tecnica, io credo che si ritornerà a lavorare molto,
4: morale,
3: molto sulla tecnica,
4: morale,
3: sulla qualità, sull'identità, sul senso, la responsabilità, la crescita di un ragazzo, perché questi sono ragazzi che poi hanno una crescita che non va nemmeno di pari passo tra l'attenzione che si portano addosso e l'età che hanno, no, ma questo sono convinto, per cui ti dico, lavora 24 ore al giorno e noi siamo ben felici, si lavora anche il sabato e la domenica, cosa che non succedeva in passato, e anche questo mi sembra un cambio di rotta importantissimo. C'è questo dato, questa ipotesi, Sara, molto interessante dal mio punto di vista, sul fatto che qualche giocatore di quelli, diciamo, di un certo nome, non mi riferisco ai ragazzini, potrebbe non essere inserito nella lista dei convocati, quindi potrebbe essere una specie di gruppo B che poi dovrà avrà il diritto di allenarsi se vorrà al Viola Park, avrà il diritto di avere un allenatore e lo avrà, e compagnia cantante. Ti aspetti, perché qui insomma l'ipotesi era che ci potrebbe essere anche qualche nome importante tra quelli ai quali si dice: ragazzi, voi non fate più parte del progetto, se volete allenarvi vi allenate con noi, ma cercatevi anche una squadra.
4: Allora io penso che comunque nella lista dei convocati appariranno tutti, perché questi discorsi, cioè tu non fai più parte della rosa della Fiorentina, allenati e cercati una squadra, vengono fatti sempre,
3: sì.
4: Cioè non sarebbe una novità neanche questa, perché comunque tante persone, tanti giocatori sono tornati al ritiro, al raduno, che noi non si riconoscevano neanche, perché magari tornavano soltanto una volta a luglio e poi a luglio dell'anno dopo e poi a luglio dell'anno dopo ancora, noi non sapevamo neanche che quelli fossero più giocatori neanche di proprietà della Fiorentina, e poi sapevamo benissimo che avevano già la valigia pronta per poi ripartire per altre destinazioni, per cui non ne farei un caso.
3: Un caso può essere anche,
4: no, nel senso che non è una novità neanche questa, nel senso che certo, e sono certa che Paratici abbia detto a qualche nome eccellente: amico mio, visto come ti sei comportato l'anno scorso della Fiorentina, non è che non ne fai parte, non ne farai mai più parte, quindi cercate una squadra. Questo me l'aspetto, magari non con questo tono,
3: no,
4: e neanche
3: certo,
4: con queste parole con le quali ve le sto dicendo io, però immagino che certamente ci siano delle riflessioni in corso, ed è normale così, no? Dopodiché io non escludo niente, perché quando la squadra si raduna a luglio, e in questo raduno ci sarà anche Riccardo Sottil, se non ricordo male,
3: per esempio lo porti Sottil in ritiro?
4: Che ne sai tu, da un anno a un altro, qui si sta parlando di due anni fa addirittura, che crescita ha fatto Sottil?
2: Sì, certo.
4: Ora, io non è che sono sfiduciosa, sto facendo veramente.
3: No, è che ha avuto tanti problemi fisici anche a Lecce. Cioè,
4: sì,
3: diciamo,
4: no,
3: che...
4: ma io sto facendo un esempio.
3: Ma l'esempio è importante. Ma allora io farei proprio una suddivisione netta, no? Tra per me Barak, per esempio, che ci va a fare. Perché è vero che li porti tutti, poi però li devi anche allenare tutti, e se c'è qualcuno
4: dividi lo staff, non ci portano da nessuna parte, perché tu li devi per forza convocare a Viola Park, per forza li devi far allenare, si sta parlando di giocatori che hanno contratti da professionisti, per cui non possono essere messi neanche fuori rosa, no? Nel senso possono essere messi fuori rosa, ma devono avere la possibilità, come dicevi tu giustamente, di avere un allenatore, di avere un preparatore, e allora tutto sommato almeno fanno la partitella 11 contro 11.
3: Ma qui fanno anche triangolari, cioè
4: sì,
3: se chiamano voi dei giornalisti si fa un quadrincolare, lì una quarantina sono, per cui
4: ho chiesto alla Fiorentina ufficialmente di fare una partita,
3: mi sembra giusto, ma se fossero intelligenti lo farebbero anche. Però io non mi aspetto Dodò fuori dalla lista, non mi aspetto Gosens fuori dalla lista, non mi
5: magari
3: aspetto
5: Fortini.
3: Fortini, se, perché lì poi ci sono trattative individuali, capito? Cioè, te dici al giocatore: guarda, noi per carità, disponibilità, te preferisci venire o preferisci lavorare per conto tuo? Perché poi c'è anche chi può dire: io preferisco lavorare per conto mio. L'importante, lo ribadisco, che nessuno voglia fare il furbo, perché per esempio Dodò e Fortini hanno il contratto a scadenza un anno, e qui loro hanno una forza contrattuale che è ovviamente superiore.
4: Allora, detto che noi a Firenze le abbiamo viste tutte e abbiamo inaugurato la stagione del certificato medico.
3: Esatto.
4: Non vorrei dimenticare
3: quella.
4: Sono pronta
3: anche
4: a
3: dei furti in casa, mi ricordo un Kalinic, ecco, che sparì, si era inventato un furto in nel suo paese.
5: Vero.
3: Cioè, le abbiamo viste di tutte.
5: Come insomma, dimenticare anche i problemi gastrointestinali
3: di Bernardeschi. Vabbè, è questo.
4: Vabbè, veramente, quindi noi dobbiamo aspettarci di tutto e siamo pronti veramente a tutto. Detto questo, io credo che comunque i giocatori con nome saranno tutti convocati, altrimenti lì sì che diventa un caso.
3: Sì,
4: nel
3: sì,
4: senso che in attesa di ricollocarli, di sistemarli in qualche altra società, magari li tengono lì per allenarsi, per giocare, per far crescere, però a meno che non ci siano delle trattative già aperte e in via di conclusione.
3: Esatto,
4: in quel caso lì,
3: esatto,
4: sono d'accordo con voi, però Gosens vedo che si sta allenando.
3: Ma
4: per
3: appunto,
4: Firenze,
3: cioè non,
4: non ci dovrebbe essere a prima parte, forse si sta quasi incatenando a Firenze.
3: Esatto, cioè, non lo so, io trovo dei, sono strani, ecco.
5: Ma te,
3: alcuni,
5: Sara, hai capito quando arrivano i comunicati, i convocati, se tra oggi o si va domani?
4: No, non ho capito, perché credo che comunque prima della conferenza stampa di Fabio Grosso ci verrà detto sicuramente qualcosa, anche per non mettere in difficoltà subito il nuovo allenatore. Domani c'è la presentazione.
5: Quindi dici comunque entro domani, prima di Grosso?
4: Beh, direi di sì, a meno che non si cominci subito nell'imbarazzo generale, cioè fare le domande, no, aspettate perché ancora non è uscito. Mi auguro di no, ecco, diciamo l'augurio che ho io, e almeno a Fabio Grosso, oltre alle prime domande di routine, può essere anche chiesto: ha scelto lei, hanno scelto loro?
3: Ecco,
4: capito?
3: In questo caso però sarebbe importante ci fosse anche la società
4: sarebbe
3: accanto,
4: sì,
3: perché se no lasciare a lui di dover spiegare perché non ha portato.
5: Ti aspetti i domani?
3: No, io mi aspetto un dirigente, perché se te gli metti caso non c'è, che ne so, Gosens, beh, come fa Grosso a rispondere perché non c'è Gosens? Cioè lo metti se non c'è Dodò, ma
4: io non è che mi aspetto un dirigente, mi aspetto Fabio Paratici.
3: Esatto,
4: è lui mio...
3: che gestisce,
4: quindi
3: deve essere lui.
4: Se non c'è, vuol dire che è a chiudere un'operazione importante di mercato, e quindi come dei Segugi lo seguiremo. Ma mi aspetto accanto a Fabio Grosso, visto che sicuramente, almeno su questo non possiamo avere dubbi, nessuno, è una sua scelta, mi aspetto certamente lui al suo fianco.
3: Non c'è dubbio, ma io su questo sono. Hanno avuto un mese per scegliere quando fa la conferenza stampa, o c'è un qualcosa di emergenza assoluta.
4: La data è stata scelta soprattutto.
3: Esatto, volutamente.
4: Da Paratici, per cui insomma non vedo perché non ci dovrebbe essere, nel senso, mi aspetto lui assolutamente.
3: Senti, la gente si chiede: ma partirà qualcuno di importante? E in questo momento io sinceramente vedo solo due giocatori, no, che possono portare un fattore economico importante, sono Ken e Fagioli. Su Ken, Ken ragazzi, non è un'operazione né di ora né di un giorno. Ken, se lo vuoi vendere, torna ad attualità dopo Ferragosto, quando è finito il giro di quelli veri, di quelli grandissimi, si rimescola tutto e qualcuno può dire: ma perché non si va a prendere Ken? Ma noi si può aspettare Ferragosto? Non lo so. E Fagioli mi dispiacerebbe se andasse via, potrebbe essere un sacrificio tollerabile se Grosso per quel ruolo ha un'idea di un giocatore con caratteristiche diverse, ma io non vedo nemmeno questo grande mercato su Fagioli, ragazzi, io ve lo dico, è prestissimo ancora.
5: C'è questo spauracchio inglese. Però
3: ma sì, ma non è che te prendi perdito Tonali, è come mangiare carne e pesce, cioè se devi sostituire Tonali prendi un giocatore con caratteristiche diverse. Che ne pensi, Sara?
4: Guardate, allora io dovrei fare una riflessione leggermente più ampia su entrambi i giocatori. Tutte le riflessioni delle altre società e quindi anche della Fiorentina non sono sulla tecnica, sulla classe, sulla tattica del giocatore, ma sono sulla sfera umana e psicologica di questi due giocatori. Questo per dire cosa? Che a fronte di qualsiasi offerta possa arrivare da ieri a domani alla Fiorentina, la Fiorentina su questi due giocatori farà sempre una riflessione, ma la fanno anche le altre società.
3: Certo, non c'è dubbio,
4: perché comunque sono due giocatori accomunati da una grande classe, una grande tecnica, una grande, come dire, che possono fare delle grandissime stagioni, che possono rivoltare delle squadre, ma sono giocatori anche particolari nella gestione, entrambi per motivi evidentemente diversi, ma tutti e due sono due giocatori particolari, per cui io credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di riservarsi dei dubbi e degli interrogativi su questi due giocatori, anche a fronte delle richieste che arrivano, perché se ti arriva una società, per dire, sto dicendo, forse la Fiorentina se lo augura anche, che offre 40-50 milioni per Ken, ci sta che la Fiorentina, a fronte già di un cambio possibile o di una visione di Paratici possibile, possa darglielo Ken. Su Fagioli è la stessa cosa, ragazzi. Anche se Fagioli a tutti piace anche a Firenze, piace anche ai tifosi della Fiorentina, ma purtroppo è inutile nascondersi, anche su Fagioli ci sono delle difficoltà, quindi anche su Fagioli bisogna vedere che offerta arriva, e ci sta che Paratici, se arriva un'offerta dall'Inghilterra di 8 milioni, ora non so quantificarlo, ma comunque anche lì deve essere una cifra importante, dice vabbè, do Fagioli, lo sacrifico e mi prendo in cambio. Cioè, l'importante per me in questo momento, e soprattutto su questi due giocatori, non è se li vendi, è chi sono i cambi.
3: Esatto, esatto. No, no, ma queste cose. Il problema è, Sara, e se arriviamo a Ferragosto e siamo ancora così, e ti arriva, ma so, il 20 d'agosto ti offrono Ken.
5: Per me puoi levare il se.
3: 20 cioè, d'agosto, se va così, campionato già iniziato, arrivano e ti offrono 40 milioni per Ken.
4: Allora, io sono dell'idea che la nostra garanzia, lo stiamo dicendo da mesi, si chiama Fabio Paratici. Quindi, se il 18 di agosto arriva questa offerta, che magari era pronta anche il 30 di giugno, Fabio Paratici avrà la forza per dirgli: signori, ma io mi prendere in giro a voi. Arrivederci e grazie. Cioè, io mi aspetto questo, a differenza delle altre società, delle altre fiorentine.
3: Oppure lui riesce a conservare delle alternative, delle posizioni alternative che magari per lui sono migliorative. Ecco, certo. Però il problema non è semplice.
4: Allora, se lui non ha oggi in mano il giocatore che può sostituire Fagioli, e tiene Fagioli.
3: Esatto, sì. Ma il problema è: tengo Fagioli, però poi dopo mi arriva una certa offerta. Allora, Fagioli è un regista un po' particolare, adatto l'idea del centrocampo, perché lì sono tutti giocatori un po' particolari, non è l'ala destra o l'ala sinistra, la può trovare peggio o meglio, adatto il centrocampo a un regista come Fagioli. Poi sparisce Fagioli e non esiste un altro.
5: Però
3: è
5: un
3: complicato,
5: po'...
3: capito quello che voglio dire?
5: Pensare che lui alternative già le stia studiando.
3: Sono convinto, ma non è proprio.
5: Però stare attento,
3: non è
5: perché
3: semplice,
5: se vengono a bussare, può darsi benissimo che vengano a bussare dopo Ferragosto.
3: Ma sì, perché non sono le prime scelte di nessuno. Esatto. Che non è la prima scelta di nessuno,
4: dico,
3: dei grandi
4: club.
3: Certo,
4: possono venire a bussare anche a Ferragosto. Ma dall'altra parte, ripeto, abbiamo un dirigente che il calciomercato lo conosce benissimo, che sa benissimo anche che dal 15 d'agosto può arrivare qualcuno a chiederti Ken a una cifra che ti fa girare la testa, ma sono certa, perché fidandomi di lui, che lui non è che dà Ken e ti dice benissimo domani si pensa a Calamai come centrale.
3: Certo, non c'è dubbio,
4: non funziona così. In questo caso non funziona così,
3: non c'è dubbio. Dobbiamo chiudere, però vi ricordo, andate a guardare
4: male,
3: anche
4: perché io devo, cioè, qui mia figlia davanti, devo comprare Prato Gold di ultimo per il prossimo anno, siccome ci sono gli ultimi biglietti. Per favore, mi lasciate libera.
5: Ma non eri con i 250.000?
4: Ero, ovviamente avevo comprato dalla Svizzera mentre seguivo gli europei dell'Italia femminile l'anno scorso, sotto ricatto di comprarli subito, ma per fortuna li ho potuti rivendere, perché cedere a delle persone che conosco, perché non me la sono sentita di andarci.
5: Quindi non è che vuoi fare doppietta.
4: No, peccare, no, ma ora c'è Firenze, perché dovete sapere che ha già messo le date del prossimo anno e c'è Firenze.
2: Voglio vedendo li mette 250.
3: Vabbè, non ce ne frega niente.
2: E bisognerebbe fare una riflessione su perché oggi in 250.000 vanno a vedere Ultimo.
4: È la cosa più bene che indosso.
3: Arrivederci.
2: Grazie,
3: ciao Sara.
2: Sara.
3: Vai, ciao. Tonelli.
2: Break e poi Flash.
3: Flash.
0: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Io non ho grosse aspettative su Grosso. Anzi, io lo ritengo un allenatore, secondo me, proprio anche modesto, proprio nulla di che. Però al momento che c'è, io però dalla conferenza di domani non mi aspetto nulla, chi ti può aspettare? Tanto dirà tutte le banalità che dica agli allenatori alla presentazione ufficiale, cercheremo di dare il massimo al mio gioco, di bla bla, tutte queste super cazzole. Però una cosa mi aspetto dalla società, che perlomeno gli mettono a disposizione giocatori adatti al suo non gioco o gioco, perché lui ha un non gioco, non ha un gioco, però che gli diano giocatori adatti al suo gioco, quello sì, quello lo pretendo.
7: No, ha ragione Calamai, se non convochi Dodò e Gosens per il ritiro è come se tu gli metti un cartellino al 50% e li vuole. D'accordo, Sottil, Barak, chi c'è? Bianco, non so, Nzola, ma i big è una dichiarazione di svendita, nemmeno di vendita, di svendita.
8: Ciao Luca, ciao Tommaso, Gianlucone Viola. Ma sono un po' perplesso da questo approccio verso i ragazzi, i nostri ragazzi di questi ultimi due o tre anni. Perché la primavera, gli ultimi 2 o 3 anni non è andata male, abbiamo anche vinto lo scudetto, cioè questo tra virgolette azzeramento che tutti i 2007-2008 vanno in giro, nessuno lo porti in prima squadra, prendi il 2010 che non li conosci, non servono a niente.

0: poi non so, io per esempio mi interrogo molto su Braschi, su che altro c'era, questo il Rubino era un altro da vedere,
1: che ha già fatto bene, era a Carrara se non sbaglio, no?
0: Sì, sì,
1: ha già fatto la sua esperienza in Serie B bene, ma non da essere ancora probabilmente pronto.
0: Vediamo un po',
1: vediamo.
0: Sull'annuncio di svendita do ragione all'ascoltatore. Io credo che Paratici prenderà calciatori adatti al gioco di Grosso.
1: Sì.
0: Per quel che può,
1: per quel che può, e poi naturalmente, insomma.
0: Poi dipende anche
1: credo
0: dal
1: si confronterà anche con Grosso. C'è un grande feeling tra i due, ecco.
0: Penso
1: che Paratici ha la confidenza di poter anche confrontarsi tecnicamente con Grosso. Ecco. Poi le scelte le fa Grosso, però portare anche le sue valutazioni.
0: Lo mise in panchina nella primavera, Juve gli ha aperto la strada,
1: esatto,
0: per diventare allenatore. In teoria sono una coppia affiatata.
1: Ma anche se in colpevole ritardo, finalmente ci siamo con chi si compra Flash.
0: Che arriva?
1: Non c'è.
2: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro chi si compra Flash. La Fiorentina è alla ricerca di un altro difensore. Si tratta del classe 2006 spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Víctor Valdepeñas. Grande qualità, piace la dirigenza viola, all'occorrenza può fare anche il terzino. Il Real lo porterà con sé in ritiro, ma non esclude chiaramente cessioni a fronte di offerte molto vantaggiose. La Fiorentina ha già parlato con i Blancos, tra l'altro ha superato pure la concorrenza del Bologna. Si potrebbe fare a titolo definitivo, con percentuale anche alta, significativa, sulla futura rivendita che rimarrebbe al Real, e che tra l'altro vorrebbe mantenere anche delle formule di controllo sul percorso di crescita del giocatore. Quindi non sarà così semplice trattare con il Real, però Valdepeñas piace e la Fiorentina ci pensa e prepara l'offensiva. Per quanto riguarda l'attacco, lo esterno offensivo è chiaramente una priorità per i Viola. Occhio sempre a Coleoscio, che è in cima alla lista dei desideri, il giocatore che può essere concretizzato più facilmente in queste ore, ma dipenderà dal Burnley, che ha ricevuto, come dicevamo in questi giorni, un'altra offerta più vantaggiosa da parte del Paris FC, ma il giocatore vuole la Fiorentina. In alternativa, occhio a Bakayoko dell'Lipsia, che piace tanto, così come Volpato del Sassuolo, che gradisce la Fiorentina e ha già fatto capire di volersi trasferire a Firenze. Sempre occhio anche ad Aranda del Boca Junior. Per quanto riguarda il centrocampo, Torsvet rimane l'obiettivo principale, si aspetta una risposta da parte del Sassuolo. La Fiorentina vuole inserire Simon Sommer nella trattativa per poter abbassare il prezzo di un giocatore in scadenza il prossimo anno e che ha già fatto capire di voler andare via e soprattutto di volere la Fiorentina. Chiudiamo con le uscite. Seconda settimana che si apre per quello che riguarda la clausola rescissoria di Kane. La prima è volata via, diciamo così, senza offerte, senza interessamenti da parte di nessuno, che se vorrà potrà attivare appunto questa clausola da 62 milioni fino al 15 di luglio, quando invece questa opzione scadrà, e a quel punto bisognerà trattare con la Fiorentina, diciamo anche alle cifre della Fiorentina, che presumibilmente saranno più basse. Amatucci va al Deportivo La Corugna, 2,5 milioni l'incasso della Fiorentina. Chiudiamo con Piccoli, che piace alla Lazio, ma la Lazio lo vuole in prestito, eventualmente con diritto. La Fiorentina invece ci vuole piazzare l'obbligo, e tra l'altro le cifre sono alte perché lo valuta circa 18-20 milioni. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Niccolò Santi. Di tutti i vari pretendenti, mi sa che la Lazio per Piccoli è quella che lo spende meno.
1: Ma è normale, dai. Cioè
0: in questo momento lo Tito è proprio l'ultimo il quale provare a sperare di
1: con i problemi che ha
0: Piccoli.
1: Ma con un giocatore che vuoi rilanciare lo mandi in un inferno come Roma. La Lazio, va bene. Salutiamo Malù Pasincato. Ciao Malù.
3: Buongiorno a tutti.
1: Caro Malù,
0: lo piglieresti Piccoli da direttore sportivo della Lazio?
1: Non risponde.
0: Ci siamo giocati Malù.
3: È una situazione, no, perché c'è una situazione proprio ambientale non del migliore. Un giocatore che arriva da una stagione di alti e bassi ha bisogno di una piazza, diciamo, un po' più tranquilla, ma per lui, non perché comunque l'aspetto ambientale conta, perché chiunque andrà lì quest'anno deve fare i risultati subito, deve fare bene subito, e magari non basta neanche, perché a volte le proteste esulano anche dalle prestazioni della squadra. Fossi per lui sceglierei una realtà un po' più tranquilla, ritornerei con tutto il rispetto nella dimensione di Piccoli, che secondo me è una dimensione com'era, poteva essere il discorso di una realtà come Cagliari, cioè magari una situazione come il Genoa, cioè per dire

0: piazze dove comunque puoi andare a esprimerti, e sono piazze secondo me alla tua portata. Andare in piazze abituate in un certo modo, piazze dove tu non sei tranquillo, secondo me non è la migliore delle soluzioni. Però giustamente la Fiorentina, se la Lazio dovesse mostrare l'interesse, è giusto comunque cercare di mettere l'obbligo di riscatto, quello sì.
1: Certo. Senti Malù, non so se ti è capitato di avere informazioni o di avere indicazioni su questo ragazzino spagnolo del Real Madrid, Valdepeñas. Tra l'altro qui viene ipotizzato anche come terzino sinistro, io sì. Però ho visto il suo percorso, è sempre stato da difensore centrale. Che ne pensi?
0: Ma guarda, lui di base è un difensore centrale, però poi sappiamo che in Spagna i giocatori, come giusto che sia, lì si sente a giocare anche ruoli da terzino, e dunque quando tu vai a prendere in quelle realtà prendi sempre giocatori che hanno una forte personalità, giocatori che comunque possono in qualche modo ambientarsi facilmente. Col fatto che poi ci sarebbe una guida come De Gea, per lui sarebbe anche più facile il suo inserimento. Poi essendo un mancino, i mancini si sa che sono sempre ricercati più degli altri, no? Anche se tu come centrale sei anche Ranieri, però per dire, è un'opportunità. Quando tu hai la possibilità di prendere un giovane da queste squadre, è giusto cercare di andare fino in fondo, perché sono giocatori, ripeto, con una forte personalità, non hanno quel pizzico di malizia che serve per affrontare questo tipo di avventure in Italia, in piazze difficili come Firenze.
1: Poi ti devo dire che
2: una trentina di presenze, però guarda, sono 16 da difensore centrale e 14 da terzino sinistro, tra Youth League, convocazioni prima squadra, varie ed eventuali.
1: Devo dire che la storia di Nico Paz chiaramente ha creato attenzione su questo tipo di percorsi. Non so, io però sono molto contento di Dragusin. Ti chiedo a questo punto, avendo Dragusin e Vieri che sulla carta potrebbero essere i titolari, avendo un'alternativa come Ranieri di grande affidabilità, forse uno tra Pongracic e Comuzzo è di troppo? E chi eventualmente sacrificheresti?
0: Quella è una domanda difficile, perché sapete che io su Comuzzo sono sempre creduto e ci credo, però se tu devi andare a sacrificare, vai a sacrificare chi c'ha mercato. Chi c'ha un mercato importante, e chi poteva avere un mercato importante è Comuzzo.
2: Più di Pongracic post mondiale,
0: anche se Pongracic ha fatto il suo ultimo mondiale, ma bisogna guardare anche l'età dei giocatori, certo, in questione. Dunque con l'età è normale che Comuzzo un prospetto per il futuro, per il presente e per il futuro. Dunque, però io non lo sacrificherei. Io la difesa deve essere forte. Io ragiono sempre che i quattro difensori centrali devono essere forti quasi in ugual maniera, perché non ci deve essere questa differenza quando manca uno piuttosto che l'altro. Dunque devono essere tutti e quattro forti, che se la giocano, che inizialmente ci possono essere delle lievi gerarchie, ma poi dopo il campo che fa le gerarchie.
1: E poi io troverei ben mixato, non so che ne pensi Malù, fascia sinistra talento Vieri, esperienza Ranieri. Giusto, fascia destra
2: mi piace Dragusin, partito Gosens, giustamente.
1: No, io parlo dei centrali.
2: Ah, dei centrali, cioè, centro
1: sinistra. La coppia di centrali, okay. Centro sinistra, c'hai l'esperienza, c'hai il talento. Di qua c'hai Dragusin e il talento. Cioè, li troverei, cioè, faccio fatica a vedere un Pongracic così nudo e crudo, riserva di Dragusin, come sarebbe, non hai nemmeno le coppe. Non lo so.
0: Perché la base, i due che dovrebbero partire titolare, secondo voi, chi sono?
1: Dragusin di sicuro.
0: Sì.
2: Dragusin
1: e a sinistra,
2: Vieri
1: o Ranieri.
0: è un bel dilemma che dovrà risolvere il grosso, però ripeto, avere di quelle situazioni, perché ci dice che c'hai
1: ricchezza, certo, questo è chiaro. Senti, ti piace Dragusin, può essere anche quell'uomo di personalità che serve un po' alla squadra, un po' un leader.
0: Sì, lui è sempre stato leader fin dai giovanili della Juve. Aratti ce lo conosce molto bene, al Tottenham è stato fermato dagli infortuni, però è un giocatore che torna in Italia con tanta convinzione, con esperienza in più, e dunque ripeto, Firenze, magari quando gli dico sempre questa cosa, sembra che uno vuole dire per prendere l'applauso di stima per la piazza di Firenze. No, Firenze è una piazza che i giocatori, quando devono in qualche modo fare un restart della loro carriera, giocatori che hanno avuto un percorso, ma che per vari motivi è stato un attimo di pausa la loro, sì, crescita, partire da Firenze è qualcosa di molto stimolante, e questo dopo che lo sta dimostrando anche Dragusin. Dunque la piazza di Firenze in certi momenti della carriera è una piazza che tira tantissimo, e di conseguenza uno viene col massimo dell'entusiasmo.
1: Senti, ma te conosci tutti, ma hai anche ottimi rapporti col Monza, si parla di questo prestito di Quadio, si parla anche di Moreno che potrebbe interessare, e sono percorsi giusti, mi riferisco soprattutto a un talento come Quadio?
0: Sì, sono percorsi giusti, perché vai a giocare in Serie A, vai a farti le ossa, questo secondo me è il percorso giusto, perché comunque la tua crescita non deve essere più nel limbo prima squadra, primavera, ma deve essere un giocatore da Serie A, e dunque andare in una neopromossa, che neopromossa, perché il Monza due anni fa aveva sferrato la zona Europa, dunque vai in una piazza che comunque voglia di far bene e vuole riconfermarsi assolutamente senza fare l'ascensore in Serie A, e se tu puoi essere uno dei protagonisti, va bene. Juric ama giocatori che hanno fame, che hanno voglia di lavorare, e dunque se hai quelle caratteristiche puoi solo che migliorare.
2: Certo. Vi do un aggiornamento più o meno in tempo reale, perché anche su Firenze Viola era uscito il tweet, ora non si chiama più Twitter, ma
1: come
2: insomma
1: si
2: su X,
1: e su
2: allora
1: X.
2: Un post su X, di Yagiz Sabunkuoglu.
1: E chi è?
2: È un collega turco,
1: vabbè,
2: collega, sì, di Radio Trabzonspor, rosso-blu. Scherzo, ovviamente, però insomma è comunque un giornalista turco abbastanza esperto di mercato, che ribadisce come la Fiorentina avrebbe di nuovo proposto un'offerta al Trabzonspor per Cristinao Ulay, ricorderai,
0: ce l'abbiamo già parlato,
2: è sì, molto molto forte, sul quale peraltro ci hanno parlato di valutazioni ben più alte dei 20 milioni, ma quasi vicino al 40. Devo dirvi che da casa Viola sto registrando, se non proprio una secca smentita, quantomeno parecchio freddo sul fatto che sia stata
1: cifre, ragazzi,
2: presentata un'offerta, però devo anche dirvi che mi si dice che la Fiorentina comunque c'è, cioè il ragazzo piace ed è alla finestra, probabilmente vogliono chiarire che offerte non le hanno fatte al Trabzonspor, ma lì Malu ci hai già fatto capire, per questo bisogna spendere tanto per Ulay.
0: Ma abbiamo già parlato, è uno dei giocatori africani di prospettiva, uno di quelli che saranno il crack del continente africano nei prossimi anni. Dunque la Costa d'Avorio, nonostante uscita dal mondiale nella sconfitta contro la Norvegia, ha ben figurato, ha messo in vetrina giovani fortissimi che già stanno facendo impazzire il mercato: Diomandé verso il Paris Saint Germain, Azumana Touré verso il Newcastle, e Inao in uscita dal Trabzonspor, e ci sono tantissime squadre sopra. E giustamente Fabio, conosce bene il mercato internazionale, fa bene a monitorarlo, fa bene a voler essere vicino, perché comunque è un giocatore veramente bravo, perché fa parte di quel tipo di giocatore in via di estinzione, perché è un play, quei play rapidi, veloci, tecnici, giocatore che sa dare i tempi, sa inserirsi, veramente ha già ampi margini di miglioramento. Ragazzi del 2006 le conosco non bene, benissimo, a Bastia era sbocciato, a Trabzonspor si è confermato, ha fatto anche un ottimo mondiale, la partita con la Germania è stato uno dei giocatori sorpresa di quella partita, nonostante la sconfitta della Costa d'Avorio, lui era stato veramente citato da molti addetti ai lavori come la vera rivelazione di quella partita. È normale che i turchi dopo il mondiale, sentendo i prezzi che ci sono anche per altri giocatori della sua faccia anagrafica,
1: certo.
0: Si ingolosiscono e cercano di spuntarla al prezzo più alto, però la Fiorentina dimostra che è molto attenta sul mercato internazionale. Quello che dico sempre alla gente, tra essere interessati e chiudere un'operazione ce ne passa, però certo. Il fatto che tu comunque monitori la situazione,
1: ma a me sembra già un grandissimo risultato, cioè sei presente sui giocatori del momento, dai, questo mi sembra un dato incredibile,
2: hai la vista buona, si vede bene.
1: Noi non uscivamo dal nostro rettangolino di casa, cioè ora dove c'è qualcosa interessante vai, poi
0: lo ripeto sempre, non è che devo fare sempre, tra virgolette, spesso il difensore di paratici. Lui conosce bene il calcio internazionale, dunque per me non sono sorprese su questi giocatori qua, sia lui sia Goretti, l'area scout, perché comunque devi essere una squadra come la Fiorentina, devi essere sui pezzi pregiati del mercato internazionale, e poi non riesce a portare da casa è un'altra cosa,
1: ma magari poi una volta ti si crea una condizione anche favorevole, si può dire, perché il mercato è fatto anche di momenti favorevoli, ma sei sui giocatori portati, basta che tu riesca a piazzarne uno, già hai fatto un grandissimo lavoro, ecco, quindi l'importante è stare su quelli bravi, perché qui non puoi sbagliare. In questo senso, andando agli attaccanti esterni, Malù, che ne pensi di Bakayoko, altro giocatore che la Fiorentina sta seguendo con attenzione?
0: Giocatore forte, lo conosco dai tempi dei giorni del Mechelen, ragazzi del 2003, veloce, bravo nell'uno contro uno.
1: Anche un po' di gol, perché mi dicono che l'idea della Fiorentina di avere attaccanti esterni, attaccanti, ecco, nell'equilibrio tra attaccanti e tutto copertura di fascia, attaccanti. Per questo però devono anche garantire dei gol. Ecco, il dubbio per esempio su Coleoscio è che non ha tantissimi gol, il dubbio potrebbe essere un po' anche su Volpato che non ha tantissimi gol. Ecco, questo c'ha dei gol, c'ha gol questo, Malù.
0: Questo ha dei gol perché oltre a fare il segnare, vi sa anche segnare, e sono quella tipologia di questi giocatori, come abbiamo visto al Mondiale, che senza questi giocatori è difficile venire da capo, dunque assolutamente. Qui siamo su prezzi, l'Ips è una bottega cara, però secondo me un'operazione da 20 più, da 22 più qualche bonus lo puoi portare a casa,
1: e lui in Italia può funzionare per come lo hai visto te,
0: assolutamente,
1: e questo è importante.
2: No, l'importante è che appunto incida, perché credo il grande cambio che cerca Paratici è quello di esterni che segnino, che offrano assist, a differenza di limitarsi a saltare l'uomo, è quello che abbiamo,
1: o a coprire la fascia, perché c'era sempre la priorità,
2: un palladino,
1: sto attento perché
2: con palladino, un colpani,
1: primo obiettivo l'equilibrio della squadra, resta un aspetto ovviamente determinante, però serve anche fare gol. Prima di salutarti, a me ti devo dire la verità, aver perso Amatucci un po' dispiace, non perché io lo abbia seguito in maniera particolare, ma perché ti devo dire che più di una figura di calcio ci vedeva qualcosa in questo ragazzo. L'abbiamo perso tutto sommato per una cifra irrisoria, va al Deportivo La Corugna, quindi non una squadra misteriosa, 2,5 milioni, che poi devi fare anche delle scelte, Malù, a volte.
0: Purtroppo sì, io ho un giocatore che anche a me è sempre piaciuto.
1: Sì, io infatti
0: ha avuto diciamo quella crescita uscendo dalla primavera, comunque spesso qualcuno si perde, invece lui non si è perso, ha sempre confermato tutte le qualità che si prevedevano per lui. Poi dopo, come dico sempre, tornare e poi essere protagonista alla Fiorentina mi sembra un po' un caso bianco, altri casi che spesso sono successi alla Fiorentina, dunque bisogna capire che tipo di valutazione, che tipo di strategia si usa. Però va in una squadra che sta lavorando molto bene, perché il Deportivo sta facendo un mercato, c'è tacciando i giovani in giro per l'Europa. Dunque, ha preso Amatucci, ha preso Brit Edge, un giocatore che sentiremo parlare, un polacco nigeriano difensore che la Fiorentina non ha bisogno in questo caso, perché avendo preso Vieri e tutto, però è un giocatore che sentiremo parlare, e andrà a giocare con Amatucci. Dunque va in una squadra che proprio come progetto è quello di prendere i migliori giovani qualità prezzo che sono in giro per l'Europa.
1: Bene, grazie Malù, un grande abbraccio.
2: Ciao Malù, grazie.
1: Allora,
0: buon pomeriggio a tutti.
1: La prima ora sta volando via, vi ricordo 348 7513933, messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve
2: pochini,
1: pausa
2: effettivamente.
1: Cosa?
2: 2,5 milioni per Amatucci.
1: Sono un po' pochini. Lo so, però ragazzi, chissà. Va bene, torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
7: Io ascolto Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin, tutta musica anni 70, 80, 90, prog, tutto quello che vuoi, jazz, qualsiasi cosa. Però questi discorsi, facciamoci delle domande, perché 150.000 persone vanno a sentire Ultimo? Le facevano quelli che sentivano solo la musica classica quando nacque il rock.
1: E allora sono vecchi.
7: Sono discorsi che non hanno
1: senso.
7: Vabbè,
1: sono vecchi.
7: Perché sono semplicemente generazionali. Bene. Sono dei cambiamenti a cui chi è abituato a altre cose non si abituerà mai. E quelli invece che sono più nuovi, più recenti, li accolgono senza problemi. Ciao. Okay.
8: Io capisco, ragazzi, che si fa per ragionare, però a volte i ragionamenti vanno anche al di là, secondo me, dell'immaginazione. Cioè, ora si parla di Rubino, si parla di tutti questi ragazzi, no? Che possono essere anche promettenti, ma secondo voi la Fiorentina, che fa quello di mestiere, non avrà valutato se Rubino è in grado o no di giocare in Serie A? Secondo voi che sono lì a fare se no? Perché a me ancora, ragazzi, non risulta che una squadra abbia il nuovo Baggio e lo lascia in primavera a muffire, o magari lo manda in Serie C. Dai però, ragazzi, fanno quello di mestiere. Poi, per l'amor di Dio, su 10 ne possono sbagliare 4, 3, 7. Però sono a fare quello.
9: Buon pomeriggio, ragazzi, leggermi da Massa. Ma il fatto che Grosso giocasse con i terzini, o almeno uno comunque bloccato, come era Valukiewicz, che nasceva infatti centrale, non mi meraviglia il fatto che si cerchino questi profili difensori che possano fare entrambi i ruoli. E tra quelli che noi abbiamo in rosa, l'unico che potrebbe essere adatto è proprio Ranieri. Quindi secondo me Pongracic e Comuzzo rischiano veramente di finire sul mercato.
10: Bene. Sì, buonasera. Ma io ho veramente grande stima per Calamai, che appena gli dicono una cosa si butta con tutti i piedi dentro. Ma questo Dragusin, ma in virtù di cosa è diventato la sacra sindone? Cioè, uno che ha 40 presenze in Serie A, 40 in Serie B, anche meno, e 35 presenze in Premier. Ma si sta parlando di un campione. Non capisco tutte queste certezze. Saluti, Simone.
2: Bene, sistemati tutti e due. Messaggi 348-7513-933 e poi siamo in diretta anche sulle di radio fino alle 16, quindi c'è 3925-727775, se no 055-77-11171. Rispondo al volo a Guido. È vero, hai ragione. Non me ne frega nulla, sono vecchio e quindi ragiono come ragionavano prima, quando dicevano: ma che vai a vedere questi capelloni, questa musica insopportabile, questi Beatles. Ecco, sono ufficialmente passato dall'altra parte. Non mi capacito di come in 250.000 vadano a vedere Ultimo, ma De Gustibus, per carità, io ci sono andato, risparmiavo anche un sacco di soldi, tanto ormai i concerti costano,
9: mamma mia, costano
2: mira di tubo, Dio, eh. E grazie al cielo ho visto David Byrne, che ha superato i 70, quindi fai te come sono messo. A Francesco rispondo al volo che, per carità, è vero, sono professionisti, sono lì a fare valutazioni eccetera, noi siamo qui a parlarne, però caro Francesco, se partiamo dal presupposto che sono lì apposta e quindi non sbagliano, allora spiegami perché non si vince nulla dal 2001 e perché, se comincio con una lista tra Caiode, tra Favasuli, insomma le ultime scelte non è che abbiano funzionato alla meraviglia. Ora è arrivato Paratici, ci auguriamo che non sbagli un colpo. Però ci possiamo interrogare su Amatucci o dobbiamo dire no, hanno sicuramente fatto la scelta migliore? Io per esempio su Amatucci alla fine, ve lo dico, l'ho visto anche pochino, ecco. Però mi colpisce, si diceva nel break, viene comunque da 2 anni in serie cadette, niente male. In Spagna è piaciuto molto, colpisce che non abbia l'opportunità di farsi vedere in prima squadra, tutto per 2,5 milioni.
1: Esatto.
2: Poi magari c'è ragione Paratici, lo
1: ma guarda, chi sceglie viene. Per me, chi decide poi...
2: Chi decide su Caiode, permettimi Francesco, e non ci ha visto lungo, su Favasuli e non ci ha visto lungo, e così via.
1: E quanto a Dragusin ha 3 caratteristiche che per me lo rendono determinante la Fiorentina. Alle palle, e noi ci sa bisogno di grande personalità dietro, noi abbiamo bisogno di uno vero, di un trascinatore, di uno che magari aiuti anche i nostri giovani a crescere. 2, ha giocato in grandi club e quindi viene da una storia calcistica importante e ti ha scelto, quindi questo è il terzo aspetto, e ti ha scelto quando pochi mesi fa il suo procuratore disse no, uno come Dragusin da Roma, vuol dire non da Fiorentina, ti ha scelto, e ha un'età giovane, per cui c'è la condizione, la possibilità per me, con l'esperienza e la personalità di Dragusin, di far crescere per me 2 grandi talenti come Vieri e Comuzzo, e quindi sì, per me è un giocatore, un grandissimo acquisto, no grande acquisto, per me è un grandissimo acquisto. Se poi è anche vero che si è anche ridotto l'ingaggio, perché se è vero che è venuto per 2 milioni, quindi qualcosa in meno di quello che prendeva il Tottenham, questo è un altro segnale di come lui abbia voglia di rimettersi in gioco al 100%. Questo è quello che penso. Mi torna l'idea di uno dei terzini bloccati,
2: come Valucchi, come dicevano, sì.
1: Perché ti ricordi ieri si è detto puoi anche usare Ranieri a sinistra o questo ragazzino del Real o Vieri, cioè che al limite in fase di possesso palla ripropone una linea difensiva a tre, no? Con invece l'altro che va ad attaccare, l'altro terzino, può essere un'opzione che torna, ecco, torna anche con i tanti movimenti che sta facendo la Fiorentina sul mercato, sul fronte dei difensori. Allora ci abbiamo
2: partita una discreta rumba musicale, però va bene, fa parte del gioco. È bellina la riflessione, dice, è un po' come nel calcio, i nostri genitori amavano Amrin, le generazioni successive sono passate da Antognoni a Batistuta, i giovani tifosi di oggi hanno Solomon e Fagioli. Ci sono generazioni più fortunate e altre meno,
1: c'è come a dire che, ecco. Allo 055 7711 171 c'è Daniele. Ciao Daniele, grazie di essere con noi.
11: Grazie a voi, buonasera a tutti. Ma allora, la constatazione su Dragosin, cioè allora, non si sono resi conto i nostri tifosi, a parte il fatto che non si riesce a mantenere una posizione per tre mesi, prima volevamo buttare tutti fuori, ora invece vogliamo tenersi tutti quelli che avevamo in difesa prima, comunque lasciamo stare, ma che un giocatore come Dragosin, che a parte era nelle rotazioni del Tottenham, quindi non era un panchinaro fisso,
1: certo,
11: era nelle rotazioni,
1: no, e poi è stato infortunato,
11: esatto, è stato anche infortunato, un panchinaro che comunque gioca in Premier, anche in una squadra che ha rischiato di retrocedere, equivale a un giocatore che gioca fisso in una squadra che lotta per i 4-5 posti nel campionato italiano. Non si sono resi conto di questa cosa? Cioè che il gioco inglese è completamente diverso dal nostro.
1: Forse non c'è dubbio.
11: È un cambio di filosofia che la Fiorentina vuole intraprendere. E con questa è la mia considerazione. Un salutone.
1: Grazie. Ciao, condivido. Grazie. Allora, inseriamo nel dibattito Dragosin anche un grande maestro di calcio, un grande direttore.
2: Sì.
1: Che è il grande nostro amico dottor Lo Monaco.
2: Lo Monaco, direttore, buon pomeriggio.
12: Buonasera, buon pomeriggio a tutti voi. No.
1: Direttore, io sono contento di Dragosin, non so che ne pensi.
12: Assolutamente sì. Anch'io.
1: Io mi ricordo.
12: Questo per il brasiliano, ma non per il valore del ragazzo che può solo crescere, quanto per i difensori centrali che sono in rosa alla Fiorentina, quelli di sinistra.
1: È
12: una Fiorentina che c'ha Parisi, Valentini, Lucchesi, tutti mancini. Ora un settore che andava comunque rafforzato rischia di avere tanta gente in soprannumero.
1: Sì, a meno che non...
12: però ci stava di lusso.
1: Sì.
12: Se il Dragosin che è andato via quando è venuto in Italia ha fatto veramente bene, è sicuramente un giocatore che può dare un aiuto importante.
1: Io mi ricordo quando la Fiorentina prese Pongracic,
2: sì,
1: noi parlammo col direttore
12: e io l'ho bocciato
1: e il direttore non era convinto. Anche per le cifre, perché si parlava
12: vedete, il problema è uno. Allora, la qualità numero uno che tu cerchi in un difensore è l'attenzione.
1: Esatto.
12: Il difensore non si deve distrarre mai. Pongracic si distrae troppo.
1: Sì, delle volte tu sai dov'è.
12: Cioè, e quindi questo è un deterrente negativo pazzesco per un difensore centrale. Che comunque è un ruolo di riferimento, centro della difesa è un ruolo di riferimento, di conseguenza le mie titubanze erano tutte per questo aspetto, diciamo così, che poi dopo l'ha ampiamente dimostrato, via.
1: Sì, no, ma infatti
2: è uno che resta sul pezzo nei 90 minuti, e questo è il suo.
12: Guardi, ci sono dei difensori, ci sono anche stati, a parte che noi abbiamo avuto la cultura, noi siamo sempre stati la terra della difesa, della capacità di difendersi, ma come singolo, parlo, perché quella è un'arte. ci sono stati dei difensori che magari non erano da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dell'estetica dei mostri, ma erano, non si distraevano nemmeno se veniva il terremoto della decima scala del Mercalli, non si distraevano. Io ne avevo uno a Catania che era Stovini,
1: Stovini no, il nostro era amico uno che, Lorenzo,
12: assolutamente sì, e Lorenzo era uno che non si distraeva mai. Ma era difficilissimo che gli sfuggivi, eppure sembrava sgraziato, sì. Sembrava no? Però era inefficace.
1: Ora è finito a Lecce, tanto gli mandiamo,
2: sì, ogni tanto
1: facciamo gli tanti saluti, qualche volta lo chiamiamo, in questo percorso di vita si è ritrovato a Lecce. Vabbè. Sì. Direttore, non so se tra le tue riflessioni, valutazioni, ti è capitato di buttare un occhio su questo Valdepeña del Real, altro giocatore difensore, in questo caso sia centrale che sinistro.
12: Mi confesso candidamente che non lo conosco.
1: Però fa effetto, no? Vedere la Fiorentina che va
2: su un giovane del Real Madrid.
13: C'è una corsia chiusa più.
12: Però una domanda che faccio io è un altro difensore centrale
1: che può giocare anche a sinistra, perché la sensazione, ti dico la verità, è che stiano lavorando all'ipotesi di avere uno dei due terzini molto bloccato. Molto bloccato, e un po' come faceva anche il Sassuolo di Grosso, e avere invece l'altro
12: quindi
1: terzino.
12: Quindi Gossens che fine farebbe?
1: Gossens,
2: noi per quel che abbiamo capito
1: che è in uscita,
2: se possono lo cedono.
12: Però una domanda io sempre mi pongo, no? Quando vai a organizzare, quando vai a strutturare, quando vai a costruire, e devi partire dalle deficienze. Da dove hai avuto i buchi, dalle deficienze, devi colmare quelle. Ora dico io, se crea una sovrabbondanza in ruoli che in qualche modo sono coperti mentre ce ne ho altri, vi faccio fare una riflessione: la Fiorentina non ha attaccanti esterni
1: nemmeno
12: due o tre anni fa ne aveva 5 o 6, oggi non ne ha nemmeno uno. Quello è un ruolo carente, quello è un ruolo che bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare.
1: 4 ne cercano, direttore,
12: ma ce ne sono in giro. Ecco, se devo fare uno sforzo, un investimento, mi concentro laddove ho la deficienza, no?
1: Sì.
12: È giusto o no?
1: No, è giusto,
12: poi,
1: è giusto.
12: Poi m'avanza, e allora se m'avanza e voglio tagliare dei rami, taglio dei rami, vendo e metto dentro altro.
1: Non c'è dubbio. Pare che la Fiorentina abbia offerto 20 milioni per Bakayoko dell'Ipsia. Che ne pensi?
12: Però io dico, ce ne sono in giro, credetemi, ce ne sono. Il Boca ne ha due, sono due 2007, uno è Aranda e uno è Ceballos. Leggevo qualche giorno fa di un interessamento anche per un ragazzo che io avevo proposto 2 anni fa alla Fiorentina, giocava nel News Boys, un 2006, Silvetti,
1: che ora è
12: in America, poi andò in America. Basta avere il come
1: Aranda
12: si dice?
1: Ti devo dire, per quello che ho capito, piace più di
2: Ceballos, ci hanno fatto,
1: ragazzi, però quando si arriva al Boca, ragazzi, si pigliano quei giocatori, direttore,
12: ma dipende. Per esempio Ceballos c'ha una situazione contrattuale particolare. Ceballos a dicembre scade il contratto, di conseguenza se tu conosci il mercato e c'hai i riferimenti giusti ti puoi inserire. Su questo non ci piove, non è né la prima né l'ultima. Io quando presi Martin Jorgensen all'Udinese, casualmente scoprii, io l'ho visto nei mesi invernali alla Scandinavian Cup a Marbella, a Cipro, e a un certo punto la sera, quando sono andato in albergo da lui, che mi piacque tantissimo, ho detto questo lo prendo subito, e scoprì che aveva una clausola contrattuale che se avessi firmato un contratto con una società europea di un paese diverso dalla Danimarca, praticamente si svincolava a zero. Ma voi che prendete che ho perso un giorno?
2: No,
12: manco un minuto ho perso. Il giorno dopo lui aveva già firmato.
1: Cavolo, ragazzi.
12: Quindi voglio dire, alla fine sono situazioni di mercato che con gli occhi aperti ci stai dentro, e se il giocatore interessa, i passi li devi fare. Ceballos è un giocatore essendo in scadenza per la situazione contrattuale che ha. È un'operazione che si può fare, come l'ha fatto Valentini la Fiorentina, sì, l'anno scorso.
1: Loro sono un po' meno caldi su questo. Aranda sì.
12: Aranda tratta anche da un punto di vista fisico. Aranda è bello da vedere. Sì,
2: però sì. È giusto, direttore.
12: È un esterno d'attacco che volendo può anche fare il tre quarti, eh.
2: Però ci sta allora nel 4-3-3 di Grossolo, il tridente.
12: Assolutamente sì, a destra assolutamente sì.
1: Certo.
12: Ragazzi, è un 2007, eh? Sì, 2007, sì. Quindi voglio dire, deve avere il coraggio la capacità di puntare, di puntarci, se no hai perso tempo.
2: Piace
1: a tutti.
12: Ragazzi, la carta d'identità, quando si sa giocare a pallone, si butta via. La si butta via, non si guarda, si guarda per quello che va in campo. E ricordatevi sempre, il grafico della crescita di un calciatore non dipende, non sta scritto che è sempre in alto a secondo dell'età. Sai, uno fa un discorso, dice, questo è un 2007, oggi gioca da 8. Caspita, figuriamoci fra 3 anni. Non è mica detto, devi avere la capacità di capire se è arrivato oppure se ci sono margini. Vi faccio un esempio: abbiamo parlato con voi qualche settimana fa di un giocatore che secondo me andava preso subito per la situazione che aveva e per le capacità che aveva. Si chiamava Liberali. Allora, Liberali un 2007 che se lo vedi ora appare, perché ha i colpi, è un mancino, ha fantasia, estro, ma io vi dico che Liberali non lo sa nemmeno lui quanto è forte. Il giorno che lui prenderà coscienza dei propri mezzi e giocherà da giocatore forte, Liberali aumenta del 25-30% il suo valore. Quindi voglio dire, sono dei giocatori che, ecco, Liberali è uno che io non me lo sarei lasciato scappare, mamma mia, avrei fatto il pazzo.
1: Ragazzi, ma lì su Liberali, quando si dice si sbaglia, anche il Milan lasciarlo perdere così.
12: Ma quella è una banda di musicanti,
1: cioè,
12: dai,
1: 3 milioni, fai 3 milioni, hai incassato 3 milioni di Liberali.
12: Milan. Cioè, vi ho detto anche, diverso è Favasulli. Favasulli è uno zappatore.
1: Favasulli
12: è uno zappatore di fascia. È uno che ha carattere, ha continuità, ha una buona resistenza. È un esterno di fascia diverso da quello che ti accende, da quello che salta l'uomo, ti crea la superiorità numerica, ti crea le situazioni di gioco importanti in fase offensiva. Cioè, è diverso.
1: Non c'è dubbio. Senti, direttore, è passato ormai, siamo oltre metà della clausola rescissoria di Ken, come avevamo ipotizzato non si presenta nessuno, né si presenterà nessuno, perché 62 milioni non sono adeguati al momento del giocatore. La domanda in questi casi, perché Ken può tornare sul mercato magari dopo Ferragosto, no? Quando poi qualcuno si accorge gli manca centravanti e può venire a fare delle offerte, si aspetta fino all'ultimo?
12: No. Io penso che anche al calciatore, all'entourage del calciatore, bisognerebbe che qualcuno gli avesse dato un termine. Amico mio, ti do la libertà di movimento alle condizioni che tu hai già segnato, di poter incidere entro il, dopo il, mi dispiace, perché ognuno ha i propri interessi, ognuno deve organizzare i propri organici. Bisogna essere chiari sotto
2: anche
12: con
2: i procuratori, giusto, direttore?
12: No, il procuratore, ragazzi, ma poi dopo alla fine, a meno che la clausola rescissoria non sia vincolante, nel senso che la può esercitare il calciatore sempre e comunque, a prescindere dal volere della Fiorentina, cioè se la clausola
1: rescissoria finisce il 15 luglio,
12: allora dopo il 15 luglio per me si attaccano al tram tutti,
1: perché poi insomma, e lì poi devi anche scegliere, avere il tempo eventualmente per scegliere.
12: Se la Fiorentina non riesce a venderlo alle condizioni
13: o più o meno giù di lì, sì, no? Che ha in testa, ma scusate, se rimane un altro anno, ma chi fa male? Non
1: no,
13: fa male a nessuno.
1: Che io sappia, Paratici se lo tiene tranquillamente. Certo è, bravo, se poi ti arrivava qualcuno, anche un 50 milioni, lo dava via. Ecco,
13: ah,
1: questo...
13: Io sto dicendo, se non ci sono le condizioni di favore anche per la Fiorentina, la Fiorentina se lo tiene un altro anno, ha tutto di guadagnato, tanto che non è vecchio. Ken è un giocatore relativamente giovane, cioè, quindi voglio dire, è un giocatore che si può riprendere in un battibaleno. L'anno scorso ha fatto così e così, ma ricordate ad esempio quando i grandi attaccanti, quelli abituati a metterla dentro, ciccano un'annata,
1: l'anno dopo
13: vanno sempre in doppia cifra.
1: L'hai sempre detto. Senti, grande dibattito anche su Fagioli, perché è chiaro che poi, direttore, qualcuno la Fiorentina deve vendere, perché non è che qui hanno...
13: Ma ce n'ha tanti.
1: Ma prende che ma cosa?
13: Deve fare come... Allora, deve fare come i commercianti. Quelli che vendono a poco, no? Ma vendono tanto.
1: Sì.
13: Quindi nel tanto, il tanto poi fa il quibus che serve. Deve fare così laddove non arriva col colpo a sensazione. A Fiorentina c'ha tanti giocatori da vendere.
1: Ecco,
13: ragazzi,
1: io ti devo dire la verità. Mentre i 7 milioni per Beltran sono quelli che gli serviva per pareggiare, per non far minusvalenza, e va bene, anche se è stata una catastrofe tecnica e anche economica. I 2 milioni e mezzo, cessione definitiva di Amatucci
13: in
1: Spagna,
13: come soffro.
1: Quelli lì io l'ho capiti meno, perché veramente 2,5 milioni non sono tanti. Deportivo La Corugna,
2: rischio di pentirsene, direttore, su Amatucci.
13: Ragazzi, io soffro per Amatucci, soffro, mi dispiace, perché purtroppo è un altro esempio che in Italia i giocatori li misuriamo col metro.
1: Esatto,
13: e col quello è un esempio bruttissimo. Amatucci sprizza gioco da tutte le parti. Amatucci è giocatore, deve avere la fiducia. L'ha avuto in Spagna e ha fatto parlare di sé.
1: Sì, poi il fatto che lo prenda il Deportivo La Corugna, lui ha fatto bene in Serie B, ha lottato fino all'ultimo per la promozione.
13: Ma poi 2,5 milioni. Ma Amatucci mica è un vecchio. Ma scusa, sì, te lo do 1,5 milioni il prestito con diritto di riscatto A. La merce bisogna valutarla in alto. Se io la merce la valuto basso, il mio giocatore lo valuto basso, divento bottega di tutti.
1: Ma io credo che hanno fatto il ragionamento che facevi prima te, cioè dobbiamo vendere, chi ci porta soldi, però mi dispiace.
13: Dire, è un giocatore che serve innanzitutto anche in chiave fiorentina, secondo me serviva.
1: Sì.
13: Proprio con la penuria che c'è di giocatori di questo tipo. Ma io vi faccio un esempio, Fazzini. Cosa fa la Fiorentina? Giocatore che l'anno scorso ha fatto male, ma è indubbio che è un buon giocatore, è inutile che stanno a parlare, ma Fazzini non è un trequartista, si sono inventati che fosse un trequartista. Fazzini nel 4-3-3 fa la mezzala sinistra, quella che appoggia il gioco d'attacco, la fa alla grande. Cioè, voglio dire, è un giocatore che devi fare una scelta, che faccio? Cerco di riciclarlo oppure lo svendo?
2: Ma
1: lì c'è, direttore, lì c'è il problema. Fabian, che l'hai pagato 15
13: Fabian,
1: milioni.
13: Fabian, Brescianini,
1: 15 milioni. Richardson, 12 milioni che ti ritornano, non ha già nemmeno la partita.
2: Sì,
1: ce n'hai tanti. Somme che ti ritorna, pagato 16-18. Quanto ha pagato?
2: Somme 16-15-16.
1: Torsved che lo prenderanno. Tanto Torsved lo prendono.
13: Guardate, questi giocatori che non hanno mercato, la strada del prestito, perché ottieni tre. Prendi tre piccioni con una fava quando fai il prestito oneroso, porta a casa un po' di soldini, due, a lungo di un anno l'ammortamento del giocatore, tre, risparmio il contratto. Alla fine devo mettere insieme questi tre parametri e a bilancio della Fiorentina concorrono tutti e tre.
1: Eh sì, Questo è sicuramente.
13: Scusatemi se parlo.
1: No, ma è così. E che è il problema tanti, che hanno anche su piccoli, io te lo dico, perché è chiaro che te oggi vuoi provare a vendere piccoli, non lo puoi vendere. Se non accetti di fare una minusvalenza spaventosa, non lo puoi vendere. Se lo dai in prestito, se metti un obbligo di riscatto e nessuno devi cercare di fare un prestito oneroso anche a 1,5 milioni, intanto recuperi 1,5 milioni, guadagni un anno d'ammortamento, perché poi
2: e vedere se poi
1: magari in qualche squadra
13: è anche bravo a trovargli la squadra giusta.
1: La Lazio per me non è la squadra giusta, che sarà un inferno lì alla Lazio, ma ti immagini che
13: succede? Io dico Lazio, dove la squadra giusta significa dove il ragazzo va a giocare, e ha la possibilità di farsi vedere. Quindi non è semplicissimo. Guarda quante cose che devi attenzionare quando vai a fare un mercato. Io mi ricordo sempre i giovani che uscivano dal mio dal settore giovanile, no? Io usavo sempre, quando si presentava un procuratore, a parte li mettevo alla porta, dicevo guarda, i giocatori sono della mia squadra, sono miei, quindi per loro il progetto sul loro futuro ce l'ho io nella testa, non voi,
2: noi il procuratore,
13: cioè, quindi bisogna essere chiare, perché la Fiorentina c'ha dei buonissimi giovani e deve avere un progetto per ognuno di loro. Anche la rinuncia al valore del giocatore, perché si possono fare anche delle operazioni sbagliate.
1: Ah, normale,
13: giusto, signori miei, non è nel mondo chi mangia fa mollica, chi opera ci sta che possa sbagliare. Quante interpretazioni sbagliate ci sono state, però l'idea la devi avere. Cioè, io dico, su Amatucci speriamo che uno non si debba mordere le mani, no?
1: Sì. Sì, ma ecco, infatti facevo
13: il ragazzo
1: come Caiode, come Caiode.
13: Il ragazzo di colore. E purtroppo sono delle scelte che uno deve fare. Io non le avrei mai persi. Io questi giovani bravi, come non avrei preso Bianco, vi faccio un esempio. Sì. Se io devo strutturare una rosa, un ragazzo che proviene dal mio settore giovanile, che ha quantità, discreta qualità, eccetera, ma scusa, lo perdo così a cuor leggero e poi vado a pigliare un cane morto, scusate il termine, no? Sì. Che magari lo pago un sacco di soldi e non... No, sono delle scelte che devo fare. Il settore giovanile ha anche questo senso.
1: Non c'è
13: deve dubbio. Proporre l'essenza del settore giovanile e creare i giocatori per la prima squadra.
2: Al volo, la domanda è logica conseguenza di questa riflessione. Direttore, le piace Andreazzoli a guidare la primavera in Casa Viola? Come scelta?
13: Ma diciamo che lui, quando era agli inizi, agli albori, qualche reminiscenza con i settori giovanili l'ha avuta, no?
2: Sì.
13: A Empoli diciamo che ha fatto un po' di tutto.
2: Sì.
13: Primo, secondo, giovani, di tutto. Quindi è sicuramente uno che ha masticato calcio e può dare qualche cosa se si cala nella parte, se si cala nella cultura di quello che vuol dire guidare un settore, guidare la squadra di un settore giovanile. Io penso che sicuramente può dare qualche cosa di importante.
1: Sì, è un maestro di calcio, però deve calarsi in questo senso.
13: Non è semplice.
1: Devi cambiare abito. Lui è un nonno. Io credo che la Fiorentina abbia voglia, e questo mi piace, direttore, di rimettere la qualità individuale, la tecnica. Cioè,
13: speriamo, poi, perché se io metto la cessione di Amatucci, dico aspetta, comincio a avere dei dubbi.
1: Hai ragione.
13: Direttore, no, la ragione ce l'hanno i fessi, non me la dà la ragione.
1: La ragione la do, perché sei un fuoriclasse. Un grande abbraccio.
2: Sempre un piacere.
13: Ciao, ragazzi, buona trasmissione.
2: Grazie al direttore Pietro Lomonaco, e speravo insomma che su Amatucci
1: un po' di dubbio ce l'ho.
2: No, tutti ce l'hanno.
1: Ma ora magari noi non sappiamo la terminologia, magari loro ci hanno un
2: guarda contro... c'è anche chi si
1: ma
2: domanda,
1: magari la Fiorentina c'ha un controriscatto a 3 milioni, che ne sai?
2: Ad oggi anche, rispondo a Simo, informazioni sul fatto che la Fiorentina possa avere una percentuale di vendita
1: di controriscatto, non lo so.
2: Cessione definitiva al Deportivo La Corugna per 2,5 milioni, non è fatta, non è ufficiale, quindi vediamo. Aspettiamo, prima di dare i giudizi definitivi. Break e poi l'ultima parte.
1: Sta arrivando il mondialito, eh?

0: e viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno e buon lavoro. No, mi chiedevo, no, al di là del fatto che è giusto che voi facciate trasmissioni, parliate della Fiorentina, ma di fronte a un calcio che ci ha proposto negli ultimi giorni l'episodio Infantino Trump, tra i De Laurentiis ora inquisiti e indagati, scusate, per Bari Napoli, Palestra pagato 55 milioni, ma io mi domando, no, al di là di fatto, ripeto, io guardo la mia squadra e che la fa, se la vince, la perde, come me ne intendo, quindi so se l'ha vinto, se l'ha perdo, ma l'ha perso, ma non sono un conoscitore di calcio così perfetto. Ma che credibilità c'ha il pallone? Ma secondo voi un va a finire se non tirano in questo modo?
8: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, volevo sapere, secondo voi, se la Fiorentina dovesse acquistare veramente questo giocatore ivoriano e dovesse prenderlo, per dire, a 30 milioni più bonus, secondo voi è un segnale che la società vende, oppure è questa società che vuole rilanciare di brutto sul mercato?
9: Walter. Ciao ragazzi, ciao Tommaso. Ti comunico che il 16 luglio vado a Pisa in piazza Garibaldi a vedere i mitici grandi di Purple, di Ian Gillan. Ciao da Marco, il moviolista.
10: Ci siamo. Allora, Walter.
11: De gustibus, Walter. Però,
10: allora, io. Guarda, io non.
11: Walter ha fatto una domanda da 1 milione
10: no,
11: di
10: ma
11: euro.
10: Io credo che l'esperienza mi insegna che in un momento come questo, in cui io sono piacevolmente stupito, lo dico francamente, è chiaro che dentro di me dicevo, se Paratici viene qua, e se Paratici resta qua, perché magari avviene a dicembre sull'onda della voglia assoluta di tornare in Italia, poi ti vogliono tutti, comunque la tua missione, la prima missione avevi centrata è salvare la squadra, ma se lui resta qua, qualcosa mi aspettavo. Non mi aspettavo sinceramente questo tipo di impatto iniziale sul mercato. Se questo, quindi io oggi non posso che limitarmi a prendere atto che il signor Paratici è stato a New York, ha parlato con Giuseppe Commisso, con la signora Catherine, ha parlato con i manager e lui viene e compra, viene e offre 20 milioni a Bakayoko, offre 20 milioni a quello del Trasport, offre, cioè lavora, lavora, ha soldi in mano, fa delle scelte importanti, cioè io ci vedo un'indicazione di rilancio. Poi se il rilancio è mirato alla cessione della società non lo so, non lo so, e in questo momento non vado a sporcare un qualcosa che mi piace, a me piace questo, io mi prendo questo oggi, poi i fatti ci diranno, hanno messo a disposizione 55 milioni per completare lo stadio.
11: È difficile far previsioni.
10: Certo, è molto forte questo cambiamento di rotta, ecco, questo non si può negare, no? È molto forte, molto bello, molto forte, ma se no siamo veramente

0: sono altri, quindi sì, io sì, sulla I resto molto,
1: no, sono,
0: molto freddo.
1: Per,
0: sono andati a, probabilmente un'idea ce l'avevano
1: e,
0: su
1: e
0: questo,
1: per quello che abbiamo capito, ma di cui non abbiamo certezza assoluta, è che oltre una certa cifra, che potrebbero essere 20 milioni, non si va. Poi è chiaro, loro offrono 20 milioni per un giocatore, il Trabzonspor ne chiede 30, ma lo vuole vendere, nessuno ne porta 30, allora si viene da te, si dice, oh, ma 20 no, ce ne date 22, magari a 22 si fa, capito? Però
0: così come,
1: e così è stato probabilmente per
0: Ruggeri, anche Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini che sono in arrivo, il fatto che oggi arrivino messaggi molto chiari sul sulla I possono anche essere benissimo la risposta indiretta della Fiorentina, bussa al Trabzonspor, fino a 20 posso vedere di arrivarci, il Trabzonspor spara 35-40, indirettamente la Fiorentina nel dirti abbiamo altri obiettivi sta dicendo anche ai turchi io non rilancio.
1: Ecco, ecco, questo è quello, questi domattina, dopo no. Allora, prima di andare al mondialito, il sottoscritto è Tommaso Loreto, stasera li trovate anche a un bellissimo evento, giusto Tommaso?
0: Non vi bastassero in radio, dove vedo e qualcuno ciò nonostante ascolta, perché bello, perché poi la domanda, certi messaggi arrivano, ma allora che ti ascolti a fare? Non vi fosse bastata la dose quotidiana Loreto Calamai, che aveva già il rinforzo di un Loreto già da stamattina. Stasera andiamo a festeggiare la notte bianca al centro
1: notte viola
0: San Donato, trasformandola in
1: notte viola,
0: perché dalle 17:30 con la supervisione di Andrea Bruno Savelli ma anche del Museo Viola,
1: certo,
0: ci sarà l'opportunità di stare insieme per chi vuole, anche i più giovani, per un 2 contro 2 ci sarà un campetto,
1: certo,
0: per
1: certo,
0: giocare. Poi rivedremo le maglie con le quali la Fiorentina ha vinto, dicevo, grazie al museo. Dalle 7:30 stiamo un par d'ore a parlare di Fiorentina, ci raggiungerà anche Niccolò Ceccarini, Sauro Fattori, tante voci di Radio
1: Tanti
0: Firenze
1: amici,
0: Viola,
1: Luis Laserpe, Costantino
0: Serpe,
1: Nicoletti.
0: Alle 9:30 siamo anche in diretta via radio. Poi subito dopo parte anche questo spettacolo musicale,
1: sì,
0: coordinato sempre da Andrea, che riepiloga e ripercorre i 100 anni di Fiorentina. Insomma, dalle 5:30.
1: Insomma, noi vi aspettiamo,
0: siamo,
1: per passare una
0: lì,
1: serata insieme. Fammi al volo, c'è già Alessandro, fammi al volo dire, sempre l'ascoltatore aveva detto che credibilità c'ha questo calcio. Ora ne,
0: sì,
1: parleremo anche,
0: sì,
1: di qua Alessandro,
0: sì,
1: che ieri c'è stato il commissario tecnico egiziano, ne ha detto di tutti i colori. Scinderei, se sei d'accordo amico mio,
0: prego,
1: il non, l'ascoltatore, scinderei queste vicende, scinderei la vicenda De Laurentiis,
0: ah, sì,
1: con i 50 milioni per Palestra, loro se li possano permettere, loro
0: sì,
1: si possano permettere 120 milioni per Tonali. Però ti devo dire che quando noi, allora Cicale, andavamo, quanto costa Ronaldo, Cristiano Ronaldo? 10-10, Ronaldo il fenomeno, 10-10,
0: certo.
1: L'Udinese, Zico, Fiorentina, Socrates, la Juventus, Platini, l'Inter, Rummenigge, eravamo noi, e non è che nessuno di noi diceva, oh, ma si preoccupava di quanto si spendeva e degli altri che erano diventati, erano poveri rispetto a noi. La verità è che noi siamo partiti prima degli altri, sotto questo punto di vista, ma poi abbiamo fatto le cicale, non abbiamo saputo costruire stadi, non abbiamo saputo far valere economicamente il nostro prodotto, ora siamo diventati, non dico l'ultima ruota del carro, ma sicuramente non siamo più competitivi a queste cifre con quel calcio. Ma ora mondialito!
0: Mondialito! Il nostro spazio quotidiano dedicato al mondiale con Alessandro Di Nardo, il che mi permette anche di salutarvi, andarmene, e ci sentiamo dal centro commerciale San Donato, arrivederci, vado via.
1: No, che ha fatto?
2: Hola, hola.
0: Scherzo,
2: ciao
0: Tommaso,
2: ci hai sperato Tommaso.
0: Sto qui in rigoroso silenzio, non
2: parlerò.
0: Ci ho sperato, ho fatto i caroselli, parlavo walk
2: questo,
0: like an Egyptian.
2: Questo
0: con
2: dice molto sul tuo approccio a questo sport meraviglioso, cioè quel concetto che poi risponde al nome di Schadenfreude, cioè la gioia nel dolore altrui. Però va tutto bene.
1: Che ruolo fa Schadenfreude?
0: Non ho capito,
2: è
0: il mondiale.
2: Un terzino dello Schalke.
0: Sono, cioè il mondiale.

0: lo difendi.
1: È il terzo mondiale di fila dove non c'è la mia squadra, certo, e godo sulle disgrazie altrui.
2: Che mamma mia, va bene, stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un velo pietoso. Vabbè, ripartiamo dalla partita. Mi sono segnato quelle che secondo me sono partite che finiscono nel librone dei mondiali per adesso. Cioè, Portogallo-Croazia, sicuramente. Argentina-Capoverde, Messico-Inghilterra e Argentina-Egitto. Quando parleremo del Mondiale 2026 partiremo da queste partite. Immagino che se ne aggiungeranno altre con il proseguo della competizione. Fatemi dire che oggi è il primo giorno dopo 27 giorni in cui non ci sono partite, quindi c'è un po' anche di smarrimento.
0: No, ma anche tiriamo un attimo il fiato, ti devo dire la verità, che questo può
1: però un po' io
0: dopodiché
1: però un po' fila la malinconia.
0: Ma te lo dico, io quando era mondiali, giorno di riposo era un giorno di confusione, perché non facevi fatica
1: per te che lavoravi.
0: Facevi fatica a riordinarti perché era già tutto schedulato.
1: Però è bello ogni giorno 3-4 partite.
0: Alessandro, non mi è piaciuto il gol annullato all'Egitto. Dopodiché l'Egitto se l'è persa da sola, perché sul 2-0 lì sono andati in una confusione mentale che secondo me potevano prendere un gol al minuto. Cioè lì è saltato tutto.
2: Lì è uscita anche un po' tutta la storia anche del gruppo Argentina, una squadra sicuramente non più fenomenale in tanti interpreti, ma ad esempio quando più conta ci sono giocatori, lasciamo stare il numero 10, ma come Leandro Paredes, che hanno proprio messo sul tavolo los huevos, dicono da quelle parti. Paredes fa un recupero che vale un gol sul 2-2, poi da quell'azione parte sostanzialmente il 3-2 siglato da Enzo Fernandez, però tantissime polemiche da parte del CTA San, che ha detto questo non è il calcio che ci piace, addirittura l'autore del primo gol, Ibrahim, ha detto non guarderò più una partita dei mondiali. Tutto nasce da quello che dicevi tu, ovviamente, dal potenziale 2-0 di Zico annullato per un fallo in attacco su Lisandro Martinez, con revisione VAR piuttosto anche qui dal laboratorio. È certamente, allora dico la mia, poi insomma sapete che più o meno sono di parte, anche se comunque
0: continuo
2: a dire che sono nato a Brozzi e non a Rosario, ecco. Però dico, secondo me, se lo andiamo a rivedere al microscopio, il fallo ci può essere.
0: No, ma io vado oltre, Alessandro.
2: Quello che succederebbe al contrario, ecco.
0: Sì, ma poi vado oltre, andiamo oltre, no?
2: Sì.
0: Cioè, ti faccio una domanda: il CT egiziano e qualsiasi tifoso egiziano avrebbe messo la firma a andare quanto? 10 minuti dopo, 12 minuti dopo sul 2-0?
1: Però
2: perché poi è vero, il 2-0 lo segna regolarmente stavolta dopo, anche per l'arbitro Le Sexier, e lo segna sempre lo stesso Zico. No, detto questo, ecco, l'unico dubbio che mi tengo io sinceramente è a parti contrarie, se ci sarebbe.
0: No, forse non l'avrebbero chiamato, ma io devo dire che secondo me ha fatto tutto l'Egitto ieri. Ha fatto tutto, perché prima ha avuto il coraggio, poi ha avuto la personalità di ribellarsi anche a un gol annullato che ti poteva mettere in ginocchio, ha segnato il 2-0 e lì è diventato secondo me tutto più grande di loro. Sì, perché poi te giustamente sottolinei i colpi di Messi, ci mancherebbe altro, ma in un calcio dove te non perdi la lucidità e ne metti due in marcatura su Messi, cioè non lo fai giocare. Messi aveva una libertà che non glielo puoi concedere su quel tipo di situazione. Il gol del 2-1 arriva con uno completamente libero, ha colpito completamente da solo, non c'era uno che lo marcava. È stato troppo grande per l'Egitto, secondo me, questa
1: però
0: cosa.
1: Però falli trovare sui 3-0 invece del 2-0.
2: Sì, ma sul 3-0
0: non hai la certezza, certo, dopo il 2-0 fa anche il 3-0.
2: Come diceva Luca, il 2-0 arriva poi con Zico, anzi arriva più tardi.
0: Quindi meno tempo, c'era 15 minuti da giocare.
1: È strana coincidenza di questa Argentina che anche in questo mondiale riesce a avere il suo uomo immagine.
0: Che gli ha fatto l'Argentina,
1: questo uomo immagine, Potter.
2: Ti suggerisco delle ottime serie su Netflix se credi che questo sia uno sceneggiato. Detto questo, no, guarda, tra l'altro nell'Egitto, fatemi sottolineare la prova del portiere Chaubert, che pare il rigore sì. a Messi, che diventa il giocatore, l'unico giocatore a sbagliare due rigori nella stessa edizione dei mondiali, poi fa due parate incredibili su McAllister e Julian Alvarez, la prova di Salah, un Salah ormai autunnale, diciamo, sì, ma con sì. veramente un grande cuore, e la prova di Hassan, che è un esterno destro, che partecipa e come al gol del 2-0, fa anche il rigore, a dire la verità, che poi sbaglia Messi, ma insomma fa una prova assolutamente positiva. Esterno destro del Real Oviedo, quindi prossimo anno dovrebbe giocare in seconda divisione spagnola, sicuramente adesso agli occhi di diversi club su di lui. E poi insomma,
0: ma Zico
2: sì, non c'entra nulla,
1: bellino
0: Zico.
2: Sì, è un soprannome, tra l'altro, Zico, proprio derivante.
1: Mustafa Zico, no?
0: Mustafa.
2: Dal grande Zico. Zico gioca nelle Pyramids, cioè. E nella nazionale egiziana, è una squadra ovviamente egiziana. Detto questo, poi aggiorniamo, Tommaso, puoi levarti le cuffie, i numeri di Messi. Siamo a 21 gol nei mondiali. Siamo a 8 in questo mondiale, contate che ha sbagliato due rigori, pensate a cosa sarebbe successo. Siamo a 13 gol nella fase di eliminazione diretta dei mondiali, siamo sempre di più insomma di fronte a un giocatore fuori da ogni tempo, fuori da ogni epoca,
1: l'uomo immagine perfetto della FIFA,
2: ci ha fatto commuovere alla fine con le sue lacrime, perché insomma Tommaso, se non ti commuovi sulle lacrime di un giocatore che non ha niente da dimostrare da 10 anni, forse
1: secondo
2: da 15
1: anni,
2: secondo
1: me gli si è anche ingrossato il collo, tutto
2: e
1: pesce,
2: nonostante ormai. nonostante tutto questo ha detto io pianto, sì, perché avevo paura per la sconfitta e mi sentivo responsabile, cioè la missione di responsabilità davanti al giocatore che ha stracciato, ha riscritto, ristracciato e riscritto tutti i record della storia del calcio, si fa capire insomma,
1: quindi continua, non è che smette in lacrime come ha già fatto dopo una Coppa America, continua
2: okay. Tra l'altro il gol decisivo della partita di ieri lo segna Enzo Fernandez, calciatore classe 2001, che a 15 anni, ovvero quando Messi nel 2016 dà l'addio parziale alla nazionale, scrive una bellissima lettera a Messi scrivendogli: non ti meritiamo, torna ti prego, perché senza di te nulla ha senso. E quello secondo me è l'essenza anche di questa Argentina, una squadra che non so se avete presente l'immagine del, come si chiama, il topolino delle tartarughe ninja, il maestro Miyazaki, forse, non mi ricordo.
0: Non lo so, ragazzi,
2: il maestro Splitter, ecco, mi suggeriscono il maestro Splitter, Miyazaki c'entra nulla.
1: Che sto avvelenando.
2: Maestro Splitter che cresce le tartarughe ninja e poi viene portato anche dalle tartarughe.
0: Non lo so, penso un filone di cui ignoro le cose.
1: Che allora, mangia la pizza.
0: L'antitesi di Egitto... Argentina e la vittoria della Svizzera.
2: Sì.
0: La Svizzera è noiosa anche nel calcio.
2: Torna dopo tantissimi anni, dal 1954.
1: La Svizzera è proprio bella, cioè dei posti meravigliosi.
0: Ma è noioso, è tutto, è funziona tutto.
1: Palla va girata più bene.
0: Sì, ma funziona tutto, c'hanno tutte le cose loro.
1: Fai bagno nei fiumi.
0: Questi colori, parla nessuno che urla.
1: Gli svizzeri
0: non vedi,
1: sono anche belli,
0: non vedi una linea ai semafori,
1: cioccolato è buono, sono sempre in orario. No, sei stato molto severo con gli svizzeri.
2: No, partita non bellissima quella di ieri sera. Appunto ci sarà Svizzera-Argentina. Lasciatemi sottolineare che la Svizzera non arrivava ai quarti di finale di un mondiale dal 1954, mondiale giocato in casa, in una delle partite con più gol della storia dei mondiali fu eliminata dall'Austria 5-4, poi quel mondiale lo vinse la Germania. C'è stato un grande protagonista, oltre alla noia ovviamente nella partita di ieri sera, che è Gregor Kobel, portiere del Borussia Dortmund, ha raccolto i guantoni di Sommer e si è trasformato anche in Sommer.
0: I portieri ce l'hanno loro, ragazzi, i loro portieri li trovano. E vabbè, non vorrei dedicare più tempo alla Svizzera. Io sono per
1: mamma mia,
0: ma è vero che hanno un virus i norvegesi?
1: Spero ci siano svizzeri all'ascolto.
0: C'hanno i norvegesi.
1: Scatenatevi, reagitevi.
0: C'hanno un virus i norvegesi.
2: L'ha detto il CT.
1: anche loro, anche
0: e
1: loro.
0: Come succede, che si fa allora? Non si gioca?
2: Si fa che ci sono ancora qualche c'è ancora qualche
0: quando gioca la Norvegia?
2: Partita. Allora, da domani iniziano appunto i quarti di finale, la Norvegia gioca in quello che è il terzo giorno dei quarti di finale, sabato 11 luglio alle ore 23.
0: Meno male, c'è ancora un po' di giorni per recuperare dal virus, c'è un virus, la ringa.
2: Holland sta bene comunque, sembra che stia bene, anche perché lui beve un sacco di latte, no? Non so se lo sapete, lui beve un sacco di latte.
0: Latte puro beve, appena munto, glielo portano dalle mucche direttamente.
1: Svizzero.
2: Sì, non so se il latte svizzero, penso più latte svizzero rispetto a.
0: C'hanno il latte, c'hanno la cioccolata, non c'è un ubriaco. È una roba.
1: Ci sta, sta una favola. Ti ripeto, a Zurigo fai bagno nel fiume.
0: Sul lago di Ginevra c'è lago questo, Ginevra c'è questo getto, no? Che arriva, esatto. Sempre allo stesso
1: c'è
0: tempo.
1: Le cascate di Schaffhausen.
0: Non si guasta mai niente, non c'è un ascensore che si ferma. È straordinario.
1: Sarà che l'ho girata.
2: Non so se avete visto anche un fenomeno che accade a Berna, in Svizzera, appunto, ovvero c'è il fiume si chiama Are, che passa in mezzo alla città, non so se la pronuncia è questa, però spesso in estate i pendolari comunque post lavoro, invece di tornare con i mezzi, tornano buttandosi nel fiume e risalendo grazie alla corrente il fiume.
0: Certo,
1: ma guarda, lo fanno. Io l'ho fatto
0: così.
1: In zona queste cascate di Schaffhausen, ti butti e poi devi stare anche attento che sennò ti ritrovano
2: dove c'è la fermata giusta. Tommaso, potresti farlo nell'Arno per tornare? No, forse no.
1: Devi smettere di chiamarmi Tommaso. Per te sono sempre direttore. Scherzo, ovviamente.
0: Va bene, insomma, no.
1: Va bene.
0: Io sto
1: fatto,
0: per la Norvegia.
1: Hai fatto i caroselli ieri, ti sei messa a piangere.
2: Ero in diretta. È stato comunque una bellissima emozione perché si è scritta l'ennesima pagina di una storia senza fine. Lasciatemi ricordare, domani iniziano i quarti, Marocco-Francia. Partitissima, ma sono tutte
1: a che ora?
2: E 4.
0: Quindi Marocco-Francia, poi c'è Norvegia-Inghilterra, giusto?
2: Sabato, mentre venerdì alle 21 Spagna-Belgio. L'ultima partita è anche l'ultima partita da ore piccole, ma le dovete fare per forza perché c'è Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica.
0: Li addormentano gli svizzeri, li addormentano gli argentini.
2: Tra l'altro non c'era ieri Manzambi perché si è fatto male nel prepartita, ci dovrebbe essere contro l'Argentina, quindi è sempre di più una sfida Messi contro Manzambi per chi avrà il mio cuore per sempre. Ecco.
1: Comunque gli si sta allungando il collo, fai te, per me è sempre più solo festa Messi.
2: È perché è sempre più caprino, no? Perché essendo goat, capra, vabbè, è sempre vabbè. Più in modalità capra.
0: Non lo so, c'hanno il formaggio con buchi.
1: Era giovane quando aveva il capellino.
0: C'hanno il formaggio con buchi.
1: Gli svizzeri.
0: Sì, in groviera.
1: È proprio buono anche e il cheddar che non si c'è può
0: questo,
1: mangiare.
0: Non c'è mai l'erba non tagliata.
1: Avanti, scrivete tutti veri. Oh, il cheddar è buonissimo. Che meraviglia.
0: Non c'è mai l'erba non tagliata.
1: Dove? In Svizzera. No, in Svizzera.
0: Non c'è un fiume che esonda.
1: È vero.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Va bene.
1: Ciao Ale, grazie.
2: Ciao.
1: Lo ritrovate ovviamente stasera. No, stasera no, perché ci
0: domani,
1: siamo.
0: Domani lo chiamo
1: stasera
0: io.
1: Stasera allarga Galassi di una buona mezz'ora.
0: Lo chiamo io domani per la parte finale. Così
1: parleremo
0: dei quarti.
1: Perché domani poi, giusto ricordarlo, dalle 2 saremo live con la sala stampa del Viola Park per trasmettervi la conferenza di Fabio Grosso. Per oggi direi che ci possiamo fermare qui ringraziando Marco Tonelli di Là dal Vetro, tutti quelli che ci hanno seguito sull'Edi Radio, che troveranno musica, informazione e ancora Fiorentina a partire dal 18. Noi diamo la linea ai due Niccolò.
0: Nick e Nick.
1: Punto mercato, importante anche per fare un po' di chiarezza su questa vicenda Wally, che vedo rimbalza
0: cresce.
1: Continuamente da stamani, e anche per parlare di Valdepeñas, il giovane obiettivo nel Real Madrid della Fiorentina. Poi dalle 17 alle 19:30 Galassi e i suoi ospiti con Garrisca al Vento, dalle 7:30 siamo al
0: centro
1: commerciale e parleremo del collo di Messi, della Svizzera, del Groviera e di quant'altro.
0: A domani
1: parleremo di Fiorentina. Ciao, ciao. A domani. Radio Firenze.
3: se viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala,
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto: impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione Europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
6: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
7: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
6: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
7: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9 infatti sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
6: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wildcard britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
7: E per il momento è tutto, a più tardi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92.
3: il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Grande Tommaso.
1: Pietro.
10: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
12: Giusto, parliamo di mercato.
11: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
12: Mercato!
11: Ma poi ci arriviamo, con calma.
12: Chi si compra? Flash!
11: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
12: Bravo!
11: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
12: e Luca Calamai.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
13: guardala. Radio Firenze Viola.
14: Ne lo vedi, siamo forti.
6: Eccoci qua, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, 16:04 minuti, insieme fino alle 17. Niccolò Santi che vi sta parlando, ma soprattutto al mio fianco c'è Niccolò Ceccarini.
15: Buon pomeriggio a tutti, nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Naturalmente questa è la nostra sigla da battaglia, chiaramente questa è Radio Sassuolo International, dove parliamo del Sassuolo e anche del ritiro che comincerà domenica prossima. Noi saremo ovviamente, io e Niccolò Santi, inviati in quel di Ronzone, seguiremo tutte le vicende, certo, ovviamente, certo. E poi vi parleremo anche del trasferimento di Torres, quando lascerà il ritiro. Poi in realtà non lascerà mai il ritiro, perché comunque, avendo fatto un impegno con la nazionale, il buon Torsved, che giocherà anche sabato se non ricordo male la partita al mondiale, non prenderà parte al ritiro con i nostri colori, i colori nero-verdi, e quindi casomai si vestirà i vostri colori, quelli viola, li vestirà direttamente raggiungendo il Viola Park, quindi gli faremo una giusta come possiamo dire festa di saluto, perché è giusto che sia così.
6: Poi qualche aggiornamento su lui all'Arsenal durante la trasmissione?
15: Non si potrebbe dire questa cosa, no. Perché comunque è chiusa da un anno, l'abbiamo chiusa l'anno scorso e non vorremmo pubblicizzarla troppo, perché se poi dopo lo viene a sapere RTV 38 non so come va a finire.
6: No, sai qual è il punto? È che sì, come il Fenerbahce per Becao l'ha fatto tutta alla zitta, no?
15: Sì.
6: Ha fatto le visite in silenzio.
15: A proposito, ecco, prima di dare anche i nostri numeri allo 055, li diamo subito, 77111 71, abbiamo notizie di Rodrigo Becao? Cioè Rodrigo Becao è tornato al Fenerbahce? È ancora al Fenerbahce? Partirà per la pre-season col Fenerbahce, oppure andrà, non lo so, a un caso in pasa senza un perché, senza un per come?
6: Senti, quindi, è tornato, sì.
15: È ufficiale, quindi è tornato pre-season con il Fenerbahce.
6: Ma perché
15: quindi anche lì seguiremo.
6: Ma poi il bello è che
15: Seguiremo tutta la pre-season del Fenerbahce, ovviamente con Andrea Giannattasio, inviato alla tournée, tutte le partite di Rodrigo Becao in diretta qua su Radio Firenze Turchia International.
6: Occhio che non torni d'attualità, perché la Fiorentina sul mercato dei difensori è molto
15: esattamente
6: vigile.
15: Sì. Allora, allora, se volete intervenire in diretta non avete molto tempo, perché oggi chiuderemo alle 16.30 per motivi che dobbiamo andare uno a fare la spesa, l'altro al dentista. Quindi 055 77 111 71 andrà la replica di quello che hanno detto Luca Calamai e Tommaso Loreto per la vostra gioia. Quindi naturalmente un'altra mezz'ora con lo Monaco, con naturalmente chi c'era, Malù oggi,
16: sì, certo.
15: Ecco, esatto, quindi per risentire le solite cose e messaggi 348 7513 933.
16: Bene, bene. Beh, so, su Becao mi piace dire anche
15: Becao
16: che ha fatto
15: bene,
16: 13 presenze al Casimpasa, quindi occhio perché poi torna al Fenerbahce, però lui al Casimpasa ha fatto ben 13 presenze e non era male.
15: E tra l'altro la prima non l'ha detta nessuno.
16: No,
15: nessuno
16: infatti
15: ha saputo quando ha esortito con il Casimpasa, neanche quando l'hanno messo nella lista ufficiale 22. Se ne sono accorti.
16: No,
15: tutto a caso.
16: Era il 22 gennaio e il Casimpasa gli ha fatto fare le visite in silenzio.
15: Ma questo è brutto.
16: No, noi l'abbiamo continuato a dare vicino alla Fenerbahce.
15: Non avvicina, cioè non dire alla gente che comunque lui andava a fare le visite medie è stato semplicemente antipatico, perché noi eravamo qui tutti pronti, cioè abbiamo scritto articoli su articoli e nel frattempo è arrivata la telefonata che naturalmente nessuno si aspettava, cioè Nicolò Santi è stato convocato per la nazionale under 28, giusto?
16: No. Anche perché io non sono più under 28.
15: Ho capito.
16: Sono 28enne. Senti, no, volevo dire,
15: parliamo un po' anche di mercato viola.
16: Guarda, c'è una notizia che secondo me è un po' declamoroso.
15: È arrivata ora?
16: Cioè, allora, nelle ultime ore la Fiorentina ha insistito per Ulay del Trabzonspor. Okay?
15: Ci sarebbe stato un rilancio, dicono anche dalla Turchia, di un'offerta da parte della Fiorentina. L'avevi letta questa?
16: Però guarda, allora posso dire con tutto il rispetto
15: per i colleghi
16: turchi.
15: Devi dire tutto quello
16: turchi,
15: che vuoi. Sì.
16: L'avevamo già detto. Cioè che la Fiorentina avesse fatto un'offerta da tra l'altro 20 milioni al Trabzonspor per Inau Ulay era già una cosa nota. Però che cosa è successo? Che la squadra turca ha alzato il tiro, vogliono 35-40 milioni, una cosa che ovviamente adesso non si può
15: non
16: permettere.
15: Sì, non sta né cielo né in terra, però comunque sia, ora va bene tutto, però sono cifre che cominciano a essere poco credibile anche per questo ragazzo ha fatto un anno bene, sta facendo molto bene al mondiale, però non esageriamo, ecco. D'altra parte, se uno li vuole comprare certi giocatori, se aspetti il mondiale poi diventa abbastanza problematico. Ricordo 055 77 111 71 per notizie di viabilità su Firenze e dintorni, per sapere il calciomercato della Fiorentina, del Sassuolo, soprattutto del Fenerbahce, perché comunque Rodrigo Becao resta al Fenerbahce, questa è una grande notizia per tutti noi che naturalmente l'abbiamo mandato in giro per tutta la scorsa sessione di mercato ovunque.
16: Davvero,
15: poi alla fine è andato a casa in Pasa.
16: Sì. Senti, no, visto che poi volevo chiederti anche un'eventuale
15: ci sono
16: formula.
15: Dei cuori, ma queste sono tutte le tue fans.
16: No, sono i cuori che ci arrivano da YouTube, dove il nostro canale
15: esclusiva
16: è attivo.
15: Beh,
16: è attivissimo. Siccome arrivano degli aggiornamenti in realtà
15: ancora.
16: Allora, diciamo così, cerchiamo di spiegare.
15: Aggiornamento.
16: La Fiorentina aveva fatto una smentita, no, su Ulay.
15: Sì.
16: Ok?
15: Secondo me era una smentita perché, come dire, intanto non ci si arriva, quindi
16: non rilanciamo. Esatto.
15: Sì.
16: La smentita è non rilanciamo, questo era il senso della nostra interpretazione. Ti posso dire che già adesso un po' stanno ammorbidendo, no? Già adesso stanno ammorbidendo, cioè gli obiettivi principali sono altri, quindi vuol dire che questo là lo stanno trattando. Ma secondo te con che formula possono farlo?
15: L'unica è titolo definitivo, figurati se
16: titolo definitivo.
15: Certo,
16: e come fanno a pagarlo?
15: Appunto, no? Voi del Trabzon chiedete un sacco di soldi, io non so, non è colpa mia, cioè, però secondo me stanno, qui bisognerebbe stare attenti sul fatto di quanto certo, davvero, se vanno, questo ragazzo è un centrocampista veramente forte, no? E quindi non lo so, io poi dopo o lasciano perdere altre piste perché non ce la fanno poi con i soldi, no? A trattare da tutte le parti, perché questo è veramente bravo, quindi non lo so, ecco, io sinceramente questa cosa non so come possa fare, come possa farla la Fiorentina, perché siamo di fronte a 30-35 milioni di euro, loro addirittura parrebbe che ne chiedessero 40, insomma ragazzi, qui siamo di fronte a un giocatore importante, ma per il quale Trabzonspor chiede troppi soldi per ora per la Fiorentina. Si sono innamorati, ragazzi, si sono innamorati di questo giocatore come di Bakayoko. Però a forza di 40 di qui, 20 di là, 70 di qua, io non lo so come andrà a finire.
16: Infatti adesso poi lo approfondiamo l'aspetto economico. C'è Sergio da Prato in nostra compagnia. Ciao Sergio.
17: Sì. Ciao Nick.
15: Ciao.
17: Senti, ho telefonato perché volevo parlare un pochino del Sassuolo, no?
15: Oh, finalmente qualcuno che capisce la mia passione,
16: finalmente.
15: Grazie davvero.
17: Infatti, pensavo io, Moremovic, no, un giocatore noi non ci si potrebbe permettere perché è il melino di Inter e Juve, no? Il Zesè è buono perché, insomma, bottega cara, però, insomma, Matic è regista di livello, no?
15: Sì.
17: Ne sarebbe stato un bel giocatore, la Fiorentina difficilmente oggi si poteva arrivare, ora si è rotto però, poveraccio. Torsved, il nostro oggetto del desiderio. Berardi poi è sempre Berardi, Laurenté no, non ce lo possiamo permettere perché 25 milioni, Volpato comunque voglia 20 milioni, quindi difficilmente accessibili, Pinamonti comunque ottimo centravanti. Ora io mi chiedo, se noi tre quarti dei giocatori del Sassuolo che è arrivato undicesimo non ci si possono permettere, potete indossare andare, ecco questo volevo
15: no,
17: dire.
15: No, io non credo che non ci si possono permettere, io credo che non vogliono spendere dei soldi, così tanti soldi per dei giocatori che non sono così decisivi. Perché per esempio su Ulai, no, stavamo parlando adesso con Niccolò Santi, loro sono fortemente convinti di se prendono lui prendono un crack, no? E per questo stanno lì, stanno vigili, gli stanno addosso e tutto quanto eccetera. L'Oriente magari ti costa 20-25 milioni di euro o 20, facciamo finta che costi anche 20, ma loro preferiscono spendere per esempio 35 se mai ci dovessero arrivare per Ulai piuttosto che spendere 20 per l'Orienté. Ma perché? Perché loro dicono l'Orienté è un buon giocatore ma più di quello che sta facendo non può fare, questo certo. Potenzialmente può diventare un fenomeno, non come Alessandro Di Nardo, ma insomma abbastanza simile. Ecco, quindi al di là di questo, ecco, il ragionamento secondo me va letto in questa chiave. È ovvio che secondo me se succede che prendono Ulai mollano Thorsved, perché non posso fare tutte e due.
16: Beh, intanto,
15: non posso fare tutte e due.
16: Anche una
15: ci sei
16: differenza.
15: Sempre Sergio?
17: Sì, ci sono sempre,
15: ecco,
17: perfetto.
15: Io ti ho dato la risposta, quindi...
16: No, ma poi intanto Sergio, grazie per la telefonata.
17: Grazie a voi.
15: Ciao Sergio,
17: voi,
15: ciao.
16: C'è anche una differenza d'età, perché voglio dire comunque...
15: Cos'è lui, un 2006? Lui
16: è un 2006, Ulai. L'Oriente è un 98, Thorsved è un 99.
15: Ma l'Oriente è questo. Cioè l'Oriente più di questo che ha fatto vedere non può fare. Cioè questo è... come si chiama l'Oriente? Non mi ricordo.
16: Armando l'Oriente.
15: Sì. Ecco, dico, più di quello, l'Oriente, cioè quello che vediamo oggi è il massimo che può fare l'Oriente, perché altrimenti se fosse stato qualcosa ancora di meglio l'avrebbe dimostrato, no, negli ultimi 3-4 anni. Ulai è un giocatore che può avere dei margini di miglioramento. Allora, se si sono innamorati di Ulai evidentemente è perché vedono oltre quello che è quello adesso. Secondo me loro vedono oggi un investimento che può portare un domani alla Fiorentina un sacco di soldi se dovessero vendere. Cioè magari viene fuori il Real Madrid, viene fuori il Manchester City, viene fuori il Manchester United, viene fuori un altro club, che il Paris Saint Germain, e magari tra un anno te lo valutano 80-90 milioni, tanto poi a quel punto non lo puoi tenere, perché nel momento in cui entrano in campo questi club si perde, cioè l'unica cosa che si vince è sui soldi, poi si perde il giocatore al 100%. Io la valuto solo in questa maniera, e siccome i contatti con la gente vanno ancora avanti, vediamo che cosa può succedere.
16: A me fanno ridere queste cose, perché lo capisco bene che un club voglia far calare il silenzio su un'operazione così onerosa. Cioè sono tanti 35-40 milioni, soprattutto per la Fiorentina, sono tantissimi. Però te lo aspetti, no, che un giornalista, qualcuno insomma, abbia contatto con lato giocatore.
15: Sì, però magari è vero, però potrebbe succedere questo: magari vendono a 30 milioni Fagioli e prendono lui. Avanzerebbe un decino di svantaggio tra virgolette, però potrebbero fare anche così. Io ne parlavo ieri con un addetto ai lavori e mi hanno detto: guarda Nick, stai attento al fatto che gli inglesi a un certo momento, se loro decidono di prendere un giocatore, ci mettono 30 secondi, non bisogna fare come noi le trattative millenarie,
16: si cominciano
15: nel 1920 e poi per arrivare al 2026 ci sono ore, giornate intere. Loro arrivano e dicono: quanto lo valutate? 30, noi ve lo diamo sull'unghia. Quindi cioè, il Newcastle di turno può arrivare dall'oggi a domani e dire: va bene, noi vogliamo Fagioli, 30 milioni, 4 milioni e mezzo giocatore, arrivederci, grazie. E questo che mi fa pensare che se loro continuano a tenere un po' il contatto su questo giocatore è perché probabilmente forse pensano di poter, al di là degli esuberi, pensano di poter vendere qualcuno a cifre abbastanza vicine. Allora uno dice: se ho venduto Fagioli a 30, ho preso questo a 40.
16: Quindi
15: ci potrebbe stare.
16: Volevo sapere due cose. La prima è: perché dici Fagioli?
15: Fagioli?
16: Dici Fagioli così.
15: Fagioli?
16: Vabbè, era interessante.
15: Fagioli.
16: E poi
15: Fagioli.
16: La seconda è la seguente: quindi se prendono Ulai, danno via Fagioli.
15: E se non danno via Fagioli,
16: cioè,
15: sì.
16: Fanno scopa, nel senso, uno pesta i piedi all'altro.
15: Cioè,
16: non è
15: se
16: che
15: prendono
16: insieme.
15: Lui, per me l'indiziato a partire, quello che può portare più soldi di tutti è Fagioli, cioè, senza ombra di dubbio. Però anche qui, sai, tanto non lo sappiamo, perché ora bisognerebbe capire, tra l'altro, anche chi è la gente. Te hai guardato un'occhiata?
16: No, la gente non lo so. Però sono riuscito ad arrivarci in altra maniera.
15: Bisogna arrivarci anche tramite gli intermediari e capire, perché lì sicuramente c'è un intermediario che sta facendo questa operazione.
16: Chi intermedia con la Turchia?
15: Sì.
16: Vabbè, magari lo scopriremo durante la diretta. Senti, no, poi ci arrivano tanti messaggi, tantissimi. Sì. Scriveteci, c'è Stefanino Cherubini in regia.
15: E
16: che,
15: quindi, quindi fate prima non scrivere, tanto non verrà processato nemmeno mezzo messaggio. Per cui alla fine scusateci se non possiamo rispondere ai vostri messaggi. Purtroppo c'è Cherubini e che dobbiamo fare? Non si sa come mai questa trasmissione c'è proprio il peggio di peggio. C'è Carini, Santi, Cherubini, certo, ce la fanno apposta. Cioè fanno apposta.
16: E invece sì.
15: E invece no, mettono il concentrato degli scarsi tutti in questa trasmissione. Lo dico io, siamo roba da indifferenziato, da plastica, non lo so, da
16: l'umido? Cioè,
15: gol.
16: Senti, ci scrive Paola dall'Isolotto. Ma Valdepeñas, altro classe 2006, giusto?
15: Però vedi che filosofia che c'è, cioè siamo praticamente tutti infiammati sui 2005 2006, e abbiamo, e poi tra l'altro oggi raccontavo che c'è anche questa volontà di portare sia Croci che il ragazzo che hanno preso da Verona anche nel ritiro,
16: e Garebba.
15: E Garebba hanno intenzione di portarlo anche inizialmente in ritiro con la prima squadra, quindi c'è un percorso che la Fiorentina sta facendo importantissimo, perché stanno mettendo dentro giovani e vogliono prendere giovani anche di livello internazionale, nazionale, cioè italiani, ma anche stranieri. Questo secondo me è un bel segnale, e ora bisogna vedere, bisogna anche vendere questo, però ecco, non dimentichiamoci mai, cioè non pensiate che tutto questo non abbia un prezzo. Cioè se la Fiorentina va avanti, vende, cioè compra, ma dopo dovrà vendere, quindi aspettiamoci anche, voglio dire, delle cessioni, perché non potranno solo mettere.
16: Dammi due indiziati, vendere. I due indiziati principali.
15: Allora, Gosens lo mandano via,
16: no,
15: sicuramente.
16: No, io ti parlo di cifre alte.
15: E gli indiziati della Rosa sono due, o Ken o Fagioli.
16: Comuzzo?
15: Comuzzo non lo vogliono perdere, per cui non lo possono vendere. Perché se Comuzzo lo vendono, cioè o fanno una roba tipo prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma se Comuzzo lo vendono
16: scusa?
15: Cioè è un 2005, andare a vendere un 2005 e poi magari ti esplode, perché oggi Comuzzo, quanto, se te fossi il Genoa di turno o un altro club, quanti soldi daresti per Comuzzo? 15?
16: Almeno diciamo più verso i 20, 15-20 milioni.
15: 15 più bonus per vista la stagione. Però questo potrebbe essere un 30 più bonus potenziale. E quindi
16: l'anno scorso te ne avevano 40.
15: Lui non, e per questo loro non lo vogliono perdere. E perché? Perché non lo vogliono perdere? Perché di che anno è Comuzzo?
16: 2005.
15: È un altro 2005. E questi sono
16: torniamo.
15: Tutti i giocatori giochi. Dovremmo avere.
16: C'è Stefano.
15: Oh,
16: ciao Stefano.
15: Stefano.
18: Buon pomeriggio a tutti e due, ciao Nick.
15: Grande,
18: ciao.
15: Stefano, meno male tu allora. Ci chiami, te non ci chiama nessuno.
18: Allora, secondo me avete nominato Becao del Fenerbahce.
15: Sì, no, ora noi si faceva Becao, si faceva un po' di cinema.
16: Ancora sto.
18: Sì,
16: no,
18: sì,
16: ragazzi,
18: ma
16: sì.
18: Guarda, io approfittando del vostro cinema, vi dico che, per esempio, nel Fenerbahce l'anno scorso, non so se te l'ha seguito, c'era un terzino che voleva il Milan, l'inglese Brown.
15: Sì, oddio, non mi sembrava che Milan poi avesse fatto dei grossi passi in avanti,
18: Insomma, era interessato per sostituire il francese, come si chiamava, insomma, terzino sinistro.
16: Teo Hernandez?
18: Sì. E poi alla fine l'hanno preso il Fenerbahce. Ecco,
16: ma tu dici Archie Brown? No, forse
18: Archie Brown, guardate, Archie che Brown. È un terzino con delle caratteristiche che sta ricercando la Fiorentina, cioè dopo l'ex Atalanta, forte fisicamente, poi questo qui sarebbe veramente forte.
15: Ma sai, cioè, può succedere di tutto, perché hai visto cosa stanno facendo?
18: No, ma è un giocatore con quelle caratteristiche che può giocare terzino di spinta o può fare addirittura il difensore a tre.
16: O forse ti riferisci a Nathaniel Brown?
15: No, parlava di Archie Brown.
16: Archie
15: lui,
16: Brown. Sì.
18: Archie Brown.
16: Ho capito.
18: Ha 24 anni, 1,90 m, un coccolo.
16: Sì, inglese.
15: Ma non confondersi con Charlie Brown, ma quello è un altro.
18: Poi ritornando invece al discorso del Unai, il giocatore, quello andava quando giocava a Bastia. Ragazzi, si torna sempre di, se te lo mai la Fiorentina non si può in questo momento attuale permettere giocatori da 35-40 milioni. Secondo me deve andare su un altro giocatore con magari delle caratteristiche simili, che però non può tirar fuori.
15: Ma io sono d'accordo con te, però vabbè. Sai, se io ripeto, se poi loro vedono che c'è un'apertura,
18: ma Cioè, secondo me un giocatore che fa il mediano e fa quel ruolo lì, un po' la Fiorentina un po' permette, se ne può permettere 35-40 se prende un attaccante che gli fa la differenza.
16: No, per carità.
15: Sì, quello che dici te è vero, però vediamo che cosa imbastisce Fabio, perché Barato. Secondo me c'è in testa qualcosa.
16: Ripeto, e poi ti salutiamo Stefano,
18: Sì, con quei soldi lì, io ve l'ho già detto, per esempio, ho fatto il nome di Jens Castro, okay, che gioca nel Borussia
15: Mönchengladbach. Sì.
18: Quello, ragazzi, è un giocatore che ancora non è diventato famosissimo, con 10, 11, 12 milioni.
16: Mi porti a casa. Stefano, grazie, mettiamo a
15: referto. Bene, Stefanone.
16: Bene.
15: Ciao, allora, Stefano, un abbraccione.
16: Un po' di messaggi.
15: Ciao.
16: C'è Valerio da Roma che ci scrive: siete grandi, fate un servizio grande per il popolo viola.
15: Noi si fa il possibile, noi si fa anche per il popolo nero-verde, comunque sia, che è un pochino più limitato, ma insomma per il popolo nero-verde io sono un rappresentante, voglio dire.
16: Ma scusa, ma il Grassina che colori ha?
15: Rosso-verde.
16: Ah, quindi anche un po' il popolo rosso-verde.
15: Ma non hai visto che eravamo anche al mondiale come nazione?
16: Me lo so.
15: Cioè, c'era Grassina nazione.
16: Contro la IE giocato.
15: Siamo stati eliminati dall'Argentina.
16: No.
15: Sì. Si vinceva 2-0 e poi ha fatto gol, tripletta di Messi.
16: Però Ibrahim non benissimo,
15: Lo so, ma noi però comunque sia, come al solito, gli arbitri ci hanno dato contro e quindi c'è stato questo rigore discusso al 97esimo e vabbè, lasciamo perdere.
16: Allora la diffida è così, dai.
15: No, succede. Sì. Comunque eravamo l'unica rappresentante italiana al mondiale.
16: Sì, quello sì. Su questo
15: proprio
16: non c'è
15: Grassina, cioè non è che c'era la nazione era Grassina.
16: Tipo San Marino, no? Fa storia a sé. Grassina.
15: Se noi si fa le qualificazioni, quelle un po' particolari. Certo. San Marino, Isola di Tonga,
16: ci sta,
15: le Antille olandesi, questa roba qui. E noi naturalmente siamo questi trasferti internazionali. Mm-hmm. Poi però quando si gioca a Grassina, come gli 80.000 di Grassina, sì, non ce n'è per nessuno.
16: No,
15: ma che scherzi
16: davvero. Allora andiamo con un messaggio vocale.
15: Forza,
16: vai.
15: Kairub, ti vogliamo un grande bene.
16: Sentiamo.
19: Ragazzi, mi scuso in anticipo.
15: No, non ti scusare.
16: Dai.
19: Castello Ulula, Lupu Ulai, Luido, scusate ancora.
16: Aspetta, cala. Castello Ulula, Lupu Ulai.
15: Sì.
16: Questo è chiaramente latino, quindi però voglio capirci qualcosa. Allora,
15: è
16: Lupu.
15: Il giocatore,
16: sì, certo. Sì, sì, però la parte iniziale suppongo che sia latino, no?
15: Però ha detto Castello. Boh, io non lo so, io non ci ho capito nulla, sinceramente.
16: Vabbè, ragazzi, perché comunque.
15: Non
16: sai,
15: mi vorrei infognare in un altro ginepraio, perché siamo pericolosi noi per infognarsi in qualche ginepraio.
16: Aspetta,
15: io non mi infognerei.
16: No.
15: Io andrei.
16: È una battuta dal cinema.
15: Andiamo avanti. Sì,
16: è una battuta dal cinema.
15: Infatti, a me non mi sembra, io non capivo cosa ci fosse di latino in tutto questo, però ho detto lascio perdere.
16: Perché lui, io penso che lui fosse.
15: Sì, però vabbè, il latino dice c'è.
16: No.
15: Cogito ergo sum.
16: No,
15: vabbè.
16: Ti spiego, perché lui comunque è un ascoltatore che è un po' il nostro latinista, che è Guido, dovrebbe essere stato lui, no, a mandare il messaggio. Allora, e questa è una perla comica che appartiene al capolavoro Frankenstein Junior del 74, presente?
15: Roba che io non ho mai visto.
16: Quando
15: quindi
16: Ti eri giovane?
15: Sì, sì, io avevo 4 anni, ma già all'epoca stavo lavorando della funivia di Grassina. Sì.
16: Film di Mel Brooks, ok? Vabbè, comunque.
15: Vabbè, detto
16: così,
15: questo,
16: non era latino. Non era
15: abbiamo
16: latino.
15: Un altro vocale, che così almeno cambiamo argomento. Perché se no ci finiamo il ginepraio. Usciamo da questo ginepraio.
20: Ragazzi, tu sei troppo preoccupato per le spese. Lo sapranno loro come fare. Io voglio fare il tifoso. Se portano i giocatori buoni, sono contentissimo. Ma vi volevo chiedere una cosa: che è vero che la Spalma sei dietro a Bianco? E se è vero, perché non hanno riscattato Amatucci?
15: Come non hanno riscattato Amatucci? Amatucci è la Spalmas. E questo non lo so, perché probabilmente non l'hanno riscattato.
16: Beh, sono giocatori diversi comunque. Cioè,
15: sì, e comunque la Spalmas, se non ha pensato di fare questo, comunque lui è andato. Amatucci è andato al Deportivo La Corugna, ricordiamolo.
16: Sì.
15: Bianco c'ha delle offerte all'estero, sì, l'hanno detto anche a me, che c'ha delle offerte che potrebbe essere molto interessante per lui anche cambiare dei campionati rispetto a quello che ha fatto finora, perché comunque insomma è stato in Grecia, vediamo che cosa succederà. Però ecco, stanno cercando di fare delle cessioni.
16: Ringrazio Elia, Stefano, Ale, Andrea, Lorenzo, tutti quanti
15: che dicono?
16: Ci stanno dicendo che la citazione è del film di Frankenstein Junior.
20: Con Niccolò Santi, Castello, Lulì, eccetera, eccetera, il Frankenstein Junior.
16: Ho capito.
20: Se tu guardi solo le serie su Netflix,
15: nemmeno
20: quello.
15: Posso dire, Nicco, francamente io non avevo pensato al latino. Avevo pensato a una bischerata del tipo Castello, Ulai, fa una rima baciata, ma sinceramente il latino non so come.
16: Sì, oddio.
15: Fuori
16: a ripensarci, no, in effetti no,
15: ma
16: non
15: io ho
16: niente.
15: Fatto finta di nulla.
16: Io vado al diritto perché Guido di solito parla il latino, per cui
15: ma voi mi state chiamando per non lo so, per parlare di latino?
16: Poi da Roma Terme, per cui il latino arriva da lì.
15: Esatto, sì sì, noi etruschi invece, capito?
16: No, poi
15: guarda,
16: dice,
15: Herube Omela, cioè, poi c'è questo taglio di capelli secondo me da Sparviero che,
16: sì,
15: che è tanta roba.
16: Invece sì, no, come, guarda,
15: no, no, era infatti invece sì, è un taglio da Sparviero,
16: è molto rinascimentale.
15: Sì sì, allora, lo chiamano Lorenzo Cherubini dei Medi, in Medici,
16: sì, è discendente, sì.
15: Sì sì.
16: Senti, Alessandro che ci scrive dal Valdarno dice: se facessero un altro paio di operazioni con obbligo di riscatto, che so, Ulai magari definito.
15: Sì, vabbè, comunque tanto ragazzi, anche se posticipano l'obbligo di riscatto, prima o poi andranno pagati.
16: Però li paghi il prossimo anno.
15: E invece no.
16: Invece sì. Sì.
15: Invece
16: di
15: sì.
16: Riscatto, che so, Ulai magari definito e i vari Bakayoko.
15: Ulai, la fortuna averti qui.
16: Aspetta, dice Ulai magari definitivo, i vari Bakayoko, chi per loro, prestito con obbligo come Dragosin, magari sono convinti davvero di puntare alla Champions oppure una Maxi Plus Valenza nel giro di poco, oppure Paratici ha già annusato la cessione di Fagioli.
15: Fagioli con la G?
16: Sì, e non con la Z. Io te ne aggiungo un'altra. Noi non abbiamo ovviamente notizie su questo e ci mancherebbe. Ma che ne sai che il prossimo anno non cambia la proprietà?
15: Potrebbe succedere anche questo.
16: Io
15: nel
16: non lo so.
15: Io vorrei sapere chi è quel genio che ha messo qui dietro questo ventilatore che sembra di essere nella galleria del vento.
16: Mal di schiena?
15: Cioè, tira un vento a 50 orari, sì. Tra un po' si sente anche nei microfoni. Chi è stato? Kerub?
16: No, allora, no? Io l'ho acceso, però era già dietro.
15: Chi l'ha messo?
16: No,
15: Lugone e Tolone?
16: Sembra di stare a Trieste.
15: No, più che altro sembra di essere, non lo so, ma di solito l'aria si fa venire verso di noi, no? Non da dietro. Io non lo so, che si deve fare le regate tipo la Barcolana, non lo so.
16: Se hai mal di schiena, ve lo fai sapere, lo spengo.
15: No, non è che ho mal di schiena, mi sembra tutte cose alla rovescia. Ma che fanno dalle 14 alle 16? Ci sono degli autoesoneri.
16: Completamente alla rovescia.
15: Questa trasmissione dalle 14 alle 16 comincia a preoccupare.
16: Ma in realtà è
15: succedono delle cose strane.
16: Butta caldo, non freddo.
15: Ah, quella è importante.
16: Tutta la rovescia.
15: Sì, sì.
16: Senti, ci scrive Stefano da Pescia.
15: Mi sono rivisto, volevo salutarmi.
16: Dice. Ma visto che te cecca sei per i neroverdi,
15: sì,
16: ma perché Berardi non può venire in viola? Metti una buona parola,
15: no.
16: Per me fa ancora la differenza.
15: Ragazzi, ci avete fatto arrabbiare con quella famosa offerta da 15 milioni di euro quando noi se ne chiedeva 30. Avete fatto un'offerta da 15 e poi avete preso Iconè. Più arrabbiati di così non possiamo essere noi neroverdi.
16: È vero.
15: E Carnevali si era arrabbiato anche lui parecchio, perché comunque anche mi hanno detto che anche Berardi c'era rimasto male, perché dice: ma come? Cioè, una valutazione così bassa, sapeva benissimo che non avrebbe mai dato la possibilità di solo una cessione a 15 milioni di euro. Neroverdi,
16: poi dice Frankenstein parla latino, quindi ancora peggio.
15: Sì, sì, è tutto vero.
16: Senti, Babbo Viola invece dice: ma
15: grande
16: percentuale alta sulla rivendita per Comuzzo e passa la paura, perché no?
15: La percentuale alta sulla rivendita di Comuzzo, sì, passa la paura, bisogna vedere però poi se uno lo rivende, quanto lo rivende. Cioè, secondo me la cosa migliore, se non vuoi perdere il controllo su Comuzzo, devi fare un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Con quello ti pari tutto quello che ti devi parare, perché sai eventualmente che se il giocatore si rilancia, chiaramente di solito quando c'è il controllo di riscatto al massimo sono 5-6 milioni in più. Quindi nel caso c'è un premio di valorizzazione che te riconosci al Genoa, al Torino, a Venezia.
16: Mi fai venire in mente Valdepeñas.
15: Valdepeñas è tanta roba, nel senso che comunque sia il Real Madrid farà queste cessioni. Quando fa queste cessioni sui giovani le fa tipo Nico Paz. Cioè ti dà la cessione a titolo definitivo, si mantiene la percentuale sulla futura rivendita e nel caso, nel giro di una, due, tre estati, ti dice anche quanto naturalmente hai il diritto di ricompra. Cioè
16: vabbè,
15: fa per dire 9, 10, 11, 12... Vabbè, fanno così.
16: Facciamo in prestito, si fa prima. Tanto se va bene te lo ricompri, per cui. Cioè.
15: Beh, però secondo me la Fiorentina non ha. È il solito discorso di Comuzzo. Secondo me un club come la Fiorentina non ha interesse a prendere un giocatore del genere in prestito, soprattutto uno di 20 anni. Perché lo devi prendere in prestito? Lo deve prendere perché vedi una prospettiva. Cioè, se lo prendi è
16: sì,
15: perché vedi la prospettiva. Quindi perché glielo devi valorizzare al Real Madrid?
16: Ma capisci che se lo prendi devi sperare che vada male, se no te lo riprende il Real Madrid.
15: Ho capito. Però intanto voglio dire, se il Real Madrid ti dice te lo do a queste condizioni, non è che te puoi prendere e andare dal Real Madrid e dirgli si fa come dico io. Non siamo nessuno per poter fare una roba del genere. Secondo me il Real Madrid invece ti dice: guarda, ti do il giocatore, ma faccio un'operazione di questo tipo. Ma questo lo decide il Real Madrid. Io personalmente non ci troverei niente di male. Male male, la peggiore delle ipotesi, ho valorizzato un giocatore ma ho preso dei soldi.
16: Ma lo portano in ritiro?
15: Dipende. No, il ritiro Real?
16: Sì,
15: sì, sì, sì, va, ma poi hanno già stabilito che uscirà. Ora Mourinho vuole un attimo avere il controllo della situazione, vederlo allenare un po', però poi penso che andrà via. Ecco, anzi, secondo me al 100% andrà via. Però ripeto, la notizia sono tutti questi 2005-2006 sui quali la Fiorentina sta lavorando e quindi vuol dire stanno facendo. Questo è il progetto. Ecco, oggi la parola progetto è chiarissima, perché fino a qualche tempo fa era la parola, era il progetto anno per anno, che non era un progetto.
16: Certo, no,
15: questo è un progetto. fatto di prospettiva, perché quando vai sul 2005, vai sul 2006,
16: 2010,
15: 2010 che porti magari il ritiro con la prima squadra, quando fai questo vuol dire che hai inventato qualcosa di diverso rispetto al passato, cioè inventato, hai cominciato a porre delle basi diverse rispetto a quello che stai facendo prima. C'è Cherubini, certo, che ha lanciato l'allarme,
16: ho capito,
15: non,
16: però
15: non vedo fuochi da nessuna parte, però ora, comunque sia,
16: io ti dico che Andre da YouTube ci scrive: come è andato il compleanno della zia? O perché comunque lo vogliono sapere con grande veemenza.
15: Ma eravate in sette tutti confermati o all'ultimo tuffo è saltato qualcuno?
16: Ma no, ma scusa, perché?
15: Non eravate sette?
16: Non mi ricordo, eravamo, sì, quattro più...
15: Avevi detto 4 più 2 perché c'era poi l'opzione con bonus, no?
16: Ah, sì, hai ragione, eravamo sette.
15: Ma il pagamento come è stato fatto? Con carta? Oppure naturalmente avete portato, diciamo, un acconto e poi pagate alla fine?
16: Ho provato a mettere il PIN e c'era dietro la gente che guardava, si è detto, scusa,
15: la gente di chi? La gente tuo?
16: No, la gente intesa come le persone.
15: Ah, la gente intesa come le persone, ho capito.
16: Sì. Spostate per favore, perché sennò, okay. Cavoli,
15: scusate, attenzione perché c'è una telefonata che resterà in attesa, perché ora è il momento del break, torniamo tra poco quando venderemo anche il PIN del nostro Niccolò Santo.
16: A tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: E invece sì, ci siamo. Radio Firenze Viola, Nick & Nick, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini insieme fino alle ore 17:05.
1: Non se lo sarà detto se andava via mezz'ora prima.
0: No, no, perché c'è Marco in linea. Aspetta, 055 77 111 71. Ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao, è la prima volta che chiami Marco?
2: No,
1: perché infatti ho dovuto... Guarda,
2: non dico un abitué, ma
1: guarda Marco, tanto era venuto il nostro regista Stefano Cherubini, ha detto è la prima volta che chiama Marco, ha detto io gli fo la domanda perché tanto sono convinto, e lui dice era, mi ha risposto esattamente, cioè che sei un abitué, sì, pensa, sì. Per lui era la prima volta che chiamavi, sì, poi tu mi devi dire se Marco questa radio la può andare avanti in queste condizioni. Io veramente
2: avrà sbagliato Marco,
1: ma sì, ma voglio dire, arriva qui sempre poco lucido,
0: questo non vuol dire non so niente,
1: se... fanno altro che bere birre questi ragazzi,
0: i Big Jim.
1: Dici tutto Marco, scusaci le mischiate.
2: Vi volevo fare una domanda, una considerazione, sì. Non ci pensavo. Allora, non ho le competenze per poter scegliere tra virgolette gli esuberi, le persone da tenere o da mandare via, questo è un compito difficilissimo che spetta a Paratici. Detto questo, però mi rendo conto, sento parlare che ci vuole 4 esterni.
1: Come minimo.
2: Sento parlare di tanti nomi più o meno esotici, ripeto, non ho le competenze, mi fido di Paratici, sì. Però io dico, sì. Ma di questi 4 esterni, se riuscisse a pescarne 2 di conclamata affidabilità anche nel campionato italiano, mi viene in mente un nome, ma Orsolini. Che
1: hai ragione, però Marco Orsolini, ci chiedono gli stessi soldi di Lorente, cioè alla fine ti chiede il Bologna 18-20 milioni. E la mia domanda è: 20 per Orsolini, 20, cioè forse è meglio spendere 20 per Bakayoko, per dirti, cioè te hai ragione, ma alla forza di pigliare tutti esterni a 20 milioni. Io non è che, cioè, prima un ascoltatore ha detto, dice, ma voi siete preoccupati dei soldi? Non è che noi siamo preoccupati dei soldi, è che poi bisogna rendere conto a qualcuno, perché effettivamente
2: sì,
1: non può spendere.
2: Sì, però io mi riferivo, no, di conclamata affidabilità.
1: Sì,
2: e mi è venuto in mente un giocatore come Orsolini, perché ricordando un attimino un po' che tipo di giocatore è un giocatore che a noi ci farebbe veramente
1: certo
2: comodo,
1: ma io ti potrei aggiungere Politano, ti potrei aggiungere Zaccagni, che sono a livello italiano sono degli esterni che fanno la differenza.
2: Io però guardi, tra quelli che hai detto te, io preferisco Orsolini. È un giocatore che a me piace, lo vedrei bene con la Fiorentina, anche perché credo che il suo ciclo, come anche quello di Zaccagni comunque, sia finito nelle squadre d'appartenenza, magari in un altro ambiente, tanto il Bologna non c'ha nemmeno da dire le coppe di quando le fa, e questo, se proprio si può prendere un giocatore tipo di genere, certo. Magari non 20 milioni, guardiamo se ci si mette dentro qualcuno, però insomma è una trattativa almeno da poterci provare.
1: Grazie Marco. Ciao Marco, grazie mille.
0: Ciao,
1: naturalmente era la prima telefonata che ha fatto, sì, ricordiamolo, sì. Grazie a Stefano Cherubini, che comunque sia, gli ha fatto una presentazione. Cioè,
0: vabbè,
1: lui ha detto, addirittura ha detto, sono quasi un abitué, per lui è la prima volta che chiama.
0: Sembra che adesso
1: io voglio sapere una cosa, ma te, cioè Stefanino Bello, ma voglio dire, se ti si mette ai posto di Fagioli, ecco, voglio dire, che cosa potresti combinare in quel ruolo lì? Ecco,
0: Fagioli,
1: te che sei il regista. Ecco, vabbè, comunque 055 77 111 71 per chiedere anche il licenziamento
0: di
1: Stefano Cherubini. Potete mandare i vostri WhatsApp audio e eventualmente anche le vostre telefonate in diretta.
0: Se volete
1: sentire ancora Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, che hanno le ore contate, approfittatene da ora alle 16:56, perché come dico tutti i giorni, ogni giorno è buono per chiudere questa trasmissione.
0: Sì, bello. Tra l'altro noi volevamo dire, cioè, che non è che

0: non era.
1: Non era male. E invece sì.
0: Pazzesco. Quindi no, non è più in rosa. Beh, come. Poi altri messaggi. Ah, dice Thomas, ma
1: forza Cherub, non mollare, perché ma comunque oggi c'ha un po' di fiacca, ma gli avete dato tipo, no, non lo so, un po' di integratori,
0: assolutamente,
1: qualcosa,
0: un po' di sostegno in plus.
1: Nulla. Addirittura?
0: No, il Polase, cos'è che si usa di solito per?
1: Ma lui se lo
0: invece
1: comunque,
0: sì.
1: Il Polase addirittura. Qui allora, sì, reclame ormai a tutti i prodotti di integratori senza un perché, senza
0: e
1: un
0: invece
1: perché
0: ci chiedono, questo invece c'è scritto Thomas, ma Amatucci a 2,5 milioni non è regalato? Anche perché, se non sbaglio, la Spalma se lo poteva riscattare, sì, per 4 milioni.
1: Ma non
0: forse
1: si era parlato però di Amatucci di quasi 4 milioni la cessione. Perché 2 milioni e mezzo ora?
0: Al Deportivo La Corugna?
1: Sì, io avevo letto 4 milioni. Cioè, io non lo so, non devo dire la verità, non ho fatto telefonate per verificare la cifra di Amatucci su questo.
0: A me, no, secondo me è come dice l'ascoltatore.
1: Cioè, siamo così su poco?
0: In effetti è un po' regalato.
1: Sì, 2,5 mi sembra poco.
0: Forse dovevano liberarsene, per cui hanno fatto così.
1: A me sembrava sui 3,5, però evidentemente forse 2,5 ci
0: sì,
1: sta.
0: Sì, sì, sì, siamo sui 2,5 milioni, però vabbè, comunque la cifra
1: comunque
0: sarebbe stata comunque bassa.
1: Comunque
0: è
1: bassa, assolutamente sì, però sai, evidentemente il giocatore non rientra nei piani e quindi devono cederlo, ecco.
0: Vabbè, poi Alessio da Scandicci, Cecca, hai la sindrome di Haglund? Haglund.
1: Vai a vedere, perché prima ascolta, prima di rispondere, prima di dire una cosa, vai, sì, metti Google, sì, dove di, almeno se si spiega, si dice, perché poi sennò chissà cosa si va a rispondere noi.
0: Sì, infatti,
1: vai,
0: infatti.
1: Vai, vai, vediamo che dice.
0: Dice un'infiammazione dolorosa del tallone causata da una protuberanza ossea, che forse, non lo so, del calcagno, insomma, che sfrega contro le scarpe e quindi il tendine d'Achille. Ti fa male il tallone?
1: Ma, francamente, perché mi vede storto?
0: Beh, non lo so, però insomma era una bella domanda da fare.
1: Beh, questo
0: no?
1: Comunque sia, si vorrebbe fare medicina 33, dalle 16 alle 17, certo, per i vostri disturbi potete chiamare allo 055 77 sì, 111 71. È un momento bello di questa trasmissione,
0: grazie,
1: perché poi
0: grazie,
1: noi cerchiamo anche di ampliare il nostro campo. Ciao Cecca, ti vedo sempre su Radio Firenze Viola, e quindi se volete, oltre al mercato
0: sono completamente suonati.
1: Ho visto Cecca.
0: Sì.
1: Conosci te?
0: Grazie Alessio, bell'intervento. Sì. Allora, poi ci scrive Fabio da Firenze, ma Favasuli non lo possiamo riprendere? Favasuli.
1: Sì, però, ma tutti quelli che naturalmente sono usciti dalla Fiorentina, perché non si riprende anche Gianluca Mancini, il centrale della
0: però
1: Roma? Peccato, costi 40 milioni. Ora.
0: Hai il 50%, no? Su Favasuli.
1: Eccoci.
0: Cosa? Come
1: lo
0: il Milan?
1: Lo dicevi, un
0: Milan
1: po' come Muaremovic.
0: No, come il Milan sul Liberale, però non ce l'hanno fatta, il Liberale è andato al Como. Quindi il fatto di avere il 50% non è che faccia la differenza così tanto.
1: No, hai ragione, però non lo so ragazzi, francamente mi sembra che stiano andando anche su altri giocatori, è giusto quello che si dice, perché Favasuli, anche Liberali, per esempio anche il Milan Liberale ha perso qualche, con 6 milioni di clausola rescissoria che ha pagato il Como, no?
0: Pochi,
1: al Catanzaro, e 3 milioni sono andati al Milan, però
0: pochissimi,
1: sì. Però alla fine ci sono delle situazioni che certi club non riescono a valutare bene, può succedere che uno sbagli, però non mi sembra che la Fiorentina ci voglia tornare sopra, almeno al momento non mi sembra che ci voglia tornare sopra. Nel frattempo Cobolli 3-3, 40 pari.
0: Vabbè, questo è bello. No, voglio dire, Cobolli noi lo tifiamo comunque,
1: certo.
0: No?
1: Sì, sì.
0: Io lo tifo un sacco.
1: Ma io, sai, io tifo...
0: Perché
1: cioè, non fa il tifo per il Sassuolo Cobolli, vero?
0: No,
1: non è che posso tifarlo così tanto.
0: Allora
1: lo tifo, ma... Ecco, non è un euroverde lui.
0: A me piace molto come stile di gioco, però non è che sono così tecnico. Allora, ascoltiamoci un messaggio vocale, vai.
2: Buongiorno ragazzi, Cecca. Allora,
1: eccoci.
2: O c'è dietro lo sceicco,
1: e quindi si compra tutto e tutti.
2: Oppure vendono fagioli, come hai detto tu, oppure c'è un commisso che rilancia la grande. Cosa ne pensi, Cecca?
1: Non lo so, Walter, siamo grandi e siamo forti, quelli del Sassuolo, noi della Viola siamo forti uguale, però ti devo dire che secondo me una cessione importante la fanno, inevitabilmente,
0: ecco.
1: Io ne sono straconvinto di questo, non penso che per il momento ci sia da aspettarsi, per il momento, lo ribadisco tre volte, qualcosa su Ken, ma un giocatore come Fagioli secondo me potrebbe essere quello indiziato di una cessione importante per la Fiorentina, per poter ulteriormente continuare ad investire, cioè non è che loro lo danno via per il gusto di dar via, lo danno via perché probabilmente possono andare ancora a migliorare l'organico in quella zona del campo. 348 75 13 933 per chiedere le dimissioni di Stefano Cherubini, oppure telefonare in diretta al nostro regista 055 77 111 71 perché possa andare in ferie. Noi siamo qui per esaudire i vostri sogni, ecco.
0: Noi ancora non abbiamo dato di Luis all'Arsenal perché non è ufficiale,
1: non lo possiamo dare mai,
0: c'è una percentuale giusto sulla
1: rivendita. Luis, spieghiamolo, è Luis La Serpe che
0: ha
1: raggiunto un accordo un anno fa già con l'Arsenal parlando con Arteta, e ha deciso di andare a parametro zero, però non gli va detta RTV 38 perché sennò se lo viene a scoprire poi non fa più

0: viola il campo.
1: No, esatto, quindi stiamo all'erta, all'erta.
0: E infatti lui riuscirà a fare questo trasferimento in virtù del fatto che si gioca di sabato, le partite dell'Arsenal saranno tutte di sabato e lui potrà tornare domenica per la Fiorentina, a meno che non ci sia o un posticipo a lunedì o un'anticipazione. In quel certo. caso, con il conflitto, va a fare viola al campo.
1: Allora c'è Roberto che scrive: Ulai dovrebbe essere quel centrocampista box to box, recuperatore di palloni, ma secondo voi non è un po' leggerino? La risposta è sì. Cioè,
0: sì, però loro, ragazzi, allora è un giocatore che ha dei margini di miglioramento importanti e che secondo me potrebbe diventare veramente qualcosa di straordinario rispetto a quello che già non si stia vedendo adesso. Ed è per questo straordinario. Mm-hmm. Straordinario. Ciao, cerca, mi vedo sempre lì. Com'è sempre lì lui?
1: Non lo so, però è come se fosse uno specchio, grande, non è un'altra persona. Vai, continua.
0: No,
1: lo
0: devo salutare perché è un mio ascoltatore, cerca. No, dicevo, e quindi
1: Ulai sì, abbiamo grossi margini Ulai, di crescita.
0: Sì, se vedono in Ulai la possibilità di fare veramente qualcosa di straordinario, allora probabilmente è per questo che continuano a tenerlo nel mirino e vedere se riescono a portarlo a casa. Peccato, sì, è vero che andava preso l'anno scorso, però l'anno scorso non c'era Paratici.
1: Hashtag Cherubini out, ci scrive Babbo Viola, e questo no, non fa bene al calcio. No.
0: Guarda che Cherub è un bravo ragazzo, è arrivato da poco qui dentro, sì. ha già capito come funziona, per questo vuole andare via subito nel giro di due giorni, però noi lo terremo perché insieme faremo un grande gruppo, un tridente offensivo, un po' Pinamonti, Loriente e Berardi.
1: Sì, ci scrive anche su YouTube, questo è Rio Freddo.
0: Cioè, pensavo lui, pensavo Cherubini no. su YouTube.
1: Su YouTube, Amatucci secondo me erano quattro, ci scrive Rio Freddo. Secondo me invece erano quattro di riscatto questo... della Spalmas.
0: Ah, forse era la Spalma, se ragione.
1: Secondo me sì.
0: Però comunque sia, due e mezzo come eccezione non è tantissimo, questo va riconosciuto.
1: Poi ci scrive Elderol, aspetta insomma, perché su YouTube non è semplice.
0: No, allora facciamo una cosa, respira un attimo.
1: No, ma perché ci sono
0: perché
1: degli
0: secondo
1: utenti...
0: me aspetta. Abbiamo trovato la soluzione, andare su internet e scoprire quello che ci viene detto, perché sennò poi allora, va a finire che parliamo di greco, latino.
1: Adesso
0: vai.
1: Ci vedo, E Elder Lorenzetti, peraltro la mia età, perché insomma grande, questo è un anno di nascita ottimo.
0: Cioè, questo è un ascoltatore che si chiama Elder Lorenzetti?
1: Sì, perché vedi su YouTube gli utenti hanno nomi.
0: Sì, sì, ok. Cioè, alla tua età, però questo.
1: E quindi
0: vuol
1: questo
0: dire.
1: È ottimo.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, ma perché non puntare su due giocatori che reputo interessanti dell'Atalanta? Musa per il centrocampo e Sulemana per l'esterno d'attacco. Con 30
0: Musa,
1: milioni penso che tu ce la faccia.
0: Musa vogliono tanti soldi. Non lo so se poi. Ma io non penso che vogliano andare su un profilo. Cioè, se devono spendere tanti soldi, ragazzi, li spendono su un giocatore giovane. Per me fanno così. Se devono spendere tanti soldi, li spendono su un giocatore. Cioè, allora. Ulai potrebbe essere la pazzia calcistica che la Fiorentina può fare in un'estate, ecco, nella quale Giuse Ferreri fa il suo tour a Savona, in cui Cherubini va al mare a Castiglioncello, in cui te vai in montagna alla Betone e io magari vado a Grassina e riscopro l'ebbrezza di poter essere
1: almeno
0: un ciclista.
1: Almeno noi conosciamo l'itinerario, Giuse Ferreri non conosce nemmeno il suo repertorio.
0: Vabbè, comunque, quindi quella potrebbe essere una cosa che si può fare in un momento così di grande euforia calcistica in cui si chiede un extra budget per poter poi dopo con la promessa che probabilmente questo giocatore diventerà talmente forte che quando sarà rivenduto si pareggeranno anche i conti della società.
1: Tu pensavi che non potessimo ascoltare un altro vocale e invece sì.
0: E invece sì, vai. Si è addormentato Rubini.
2: Ciao ragazzi, ufficiale. Sono Marco da Prato. No, io una considerazione.
0: Vai, Marchino.
2: Qualche anno fa, quando si comprava un giocatore più forte di quelli che si aveva in rosa, si erano contenti. Era un passo avanti. Non ce ne fregava niente, tanto spendeva la società. Perché non ce ne fregava niente, si faceva un passo avanti perché il giocatore era più forte, e questo, ragazzi, mi sembra veramente più forte di Fagioli, con tutti il rispetto di Fagioli,
0: Ulai.
2: È un gran bel giocatore.
0: Ne sono d'accordo.
2: Basta, bisogna essere contenti. Poi se fa un anno, due anni, si vende, pace. Ma tanto godiamocelo, ma è un passo avanti che fa la Fiorentina, non è un passo indietro.
0: Chi ha
2: cioè,
0: detto
2: non ci limitiamo sempre a dire 30-35, ma qui si rivende a 70-80-90. Se no, e non siamo più tifosi, ragazzi, e siamo ragionieri. Diciamo che siamo un tempo di 7,40. No, bambini.
0: Tanto hanno posticipato al 20 luglio il pagamento dei
2: giornalisti, invece i giornalisti sportivi.
0: No, no.
1: Ci vogliono così.
0: A cioè, beneficio vuol dire la proroga degli anticipi delle tasse c'è stata lunedì 20 luglio è la scadenza, così almeno diamo anche un riferimento a coloro che naturalmente devono andare a fare un anticipo delle tasse relative giustamente
1: Costa,
0: all'anno in corso.
1: Costa Nedelikovic, te lo ricordi?
0: Costantino Nicoletti?
1: No, lo sapevo.
0: No, non lo so, chiedevo se era lui. Ma cosa guarda nel vuoto il vecchio Cherub? C'ha questo sguardo nel vuoto. Se volete chiamare, ragazzi, ci sono gli ultimi 10 minuti di trasmissione scarsi. 055 77 111 71. Ma di Cecca, lo vedi?
1: Grande, grande, salutalo, sempre.
0: C'è anche Nicco, eh.
1: Si saluta anche Chiara da Scandicci che dice: ma te in ferie mai? Sei uno stacanovista.
0: Ma chi te?
1: No,
0: a te.
1: Te.
0: Io sono andato in Giappone due mesi, eh.
1: Io il mio l'ho fatto.
0: Quanti mesi?
1: Ma che due mesi? Non ti stavo neanche ascoltando. Magari, guarda,
0: ma
1: no,
0: Giappone,
1: due settimane.
0: Osaka?
1: Sono stato a Osaka.
0: Esclusiva? No, rido. Esclusiva?
1: No.
0: Ha fatto due domande a Nakamura o no? Così a caso.
1: Sulla clausola di Ken?
0: Non lo so, potevi fare una Vox Populi anche
1: sulle
0: alla laurea.
1: Sulle maglie della Fiorentina, che ancora non si sapeva, tra l'altro. Vabbè.
0: Però sarebbe stato bello chiedere a due giapponesi a caso. Cioè, hai fatto Osaka, Kyoto,
1: Nara, Hiroshima e Tokyo. Guarda, ci ritornerai domani.
0: 700 euro tutto IVA compreso.
1: No, però...
0: Un po' di più forse.
1: Un po' di più.
0: Sì, però l'hai prenotato nel 2005, quindi...
1: No, era il 2026, quindi...
0: Non hai usufruito di sconti, eh?
1: Zero.
0: Dispiace perché... Ora io naturalmente ho fissato... No, volevo rispondere chi è Chiara che mi ha chiesto delle vacanze.
1: Sì, delle ferie, sì.
0: Ma Chiara... Cioè, ma quando uno sta a Grassina, no?
1: Che
0: cioè,
1: scusa?
0: Si apre... Ciao Cecca, sono sempre io. No, Dio, apre le finestre, ci sono gli uccellini.
1: Smetti di fare i primi piani per piacere.
0: Ci sono gli uccellini. Cioè, voglio dire, guardo un po' là, c'è le montagne innevate. Nelle giornate in cui c'è il cielo terzo, vedo l'Everest. No, voglio dire, c'è la montagna di Grassina.
1: Gabriele,
0: il mare più chiaro, voglio dire, delle Bahamas. Cioè, devo andare a ferie quando sto a Grassina.
1: Ma ragazzi, io saluto Gabriele che dice: ma a che altitudine era lo zero termico sul ghiacciaio di Grassina?
0: Quest'anno, guarda, quest'anno con la calura... siamo andati a 3008, sì, però l'altra sera ha fatto 5 centimetri, mamma mia, di questa neve estiva, bella,
1: sì,
0: bella,
1: immagino,
0: bella.
1: Sì.
0: Mi hanno chiamato dallo stadio dicendo: a te come è andata? Noi 5 centimetri, voi 2 centimetri. Ci dispiace, noi siamo andati meglio del passo dello stadio.
1: Sì, poi direttorissimo, mi sono perso la prima parte di trasmissione. Tra parentesi, ok, vada per le 5 Ave Maria, sì, e i 3 Padre Nostro.
0: Sì.
1: Questo sarà bene. Poi, cosa mi sono perso? Lo fate un Chi si compra Flash edizione speciale? Allora, vorremmo un attimo riepilogare Ulai. La Fiorentina sta insistendo
0: allora,
1: per Ulai.
0: Arriva adesso una notizia.
1: Ecco.
0: La Fiorentina fa sapere che non... Ecco, andavo via
1: perché
0: subito. Come vecchi. No, rido perché come vecchi, cioè, sono qui, cioè, senza nessun rispetto delle persone anziane, ci mancherebbe altro, ma andavo via tutto. Non c'è nessuna offerta ufficiale della Fiorentina per Ulai. Restiamo alla finestra. Però attenzione.
1: Guarda, questa è una cosa, cioè, è un passo indietro, Questo è un passo indietro.
0: Ma è un passo avanti.
1: Mi fai vedere? No, vabbè.
0: No, vai, te lo faccio vedere dopo. Comunque, insomma, a parte le battute, cioè, la Fiorentina continua a monitorare il ragazzo.
1: Aspetta un secondo.
0: Ma gli obiettivi principali sono altri. Vuol dire che se si apre la porticina, ci si infilano dentro.
1: Restiamo alla
0: questo
1: finestra.
0: Solo lì.
1: Per me è un passo indietro rispetto alla smentita, intendevo quello.
0: Ah, ok,
1: quello.
0: Sì, sì. Certo.
1: Quindi vuol dire che ci sono e come.
0: Vabbè, e quindi?
1: No, nel senso, non è che abbiamo raccontato fesserie.
0: Vabbè,
1: fare
0: una
1: fumogenata
0: pazzesca,
1: Sport,
0: come farebbe il nostro Dimitri Conti. Beh, comunque, ecco, tradotto... La Fiorentina sul giocatore monitora la situazione, ha altri obiettivi, vuole forse spegnere un po' i riflettori, ma è lì pronta a capire che se poi alla fine quello traccheggia, quell'altro traccheggia, loro si possono inserire. Quindi, chiuso il discorso, ricapitolando, Ulai è da monitorare. In gergo mercataro è un giocatore da monitorare, costoso ma da monitorare. Oggi non è forse un obiettivo concreto per la richiesta, oggi. Però c'è domani, dopodomani, poi passeranno dei giorni di mercato. È un po' come il discorso di Valdepeñas. Oggi la Fiorentina non lo può prendere, però magari tra due settimane lo può prendere. Quindi occhio, perché Ulai va tenuto sotto controllo. Poi bisogna ora noi si dice sempre mischerate, saluto in Cecca, saluto Nicco, eccetera. Però ora, finita la trasmissione, lo diciamo anche ai nostri amici, dobbiamo chiappare bene intermediario o agente del giocatore, perché dobbiamo capire qualcosa in più.
1: No, no, quello per forza, ma in realtà mi avevano detto che il giocatore si aspettava un rilancio, solo che nel momento il club ti dice non c'è mai stata alcuna trattativa, così, che ovviamente per loro significa non ci arriviamo, non te lo aspetti un rilancio, però come dici tu, stiamo alla finestra.
0: Sì, perché vuol dire, allora, il giocatore, e nessuno lo poteva smentire, gli piace tantissimo, oggi le cifre non sono accessibili, ma oggi che è l'8 di luglio, può succedere che magari tra qualche giorno... Una settimana, 10 giorni, quello è. Cioè, secondo me loro si tengono la porta aperta su questo giocatore.
1: Okay.
0: Quando ci sarà la condizione, tradotto, se c'è una possibilità potrebbero anche buttarci un extra budget, però in questo momento non sono in grado di poterlo fare, in questo momento.
1: Allora, siccome sennò l'utente impazzisce, Nedeljkovic, il terzino dell'Aston Villa, c'è qualcosa?
0: No, che io sappia no, in questo momento che io sappia no.
1: Contratto fino al 2029, resta là, sì, all'Arsenal.
0: Intanto 4-5 cobolli, 30 pari, primo set.
1: Oh, bene, perfetto.
0: Insomma, bene non tanto, perché comunque sia...
1: Però,
0: se...
1: dai.
0: Però se gli fa il break...
1: Finiamo i vocali, vai, sentiamo i vocali così li commentiamo e concludiamo.
3: Anche dei bei prospetti a livello giovanile come questo è Gareba dalla Verona, dove parlano benissimo. Però io mi ricordo che circa 5 anni fa si comprò uno con lo stesso cognome, sì, per la primavera.
0: Questo è fratello, credo.
1: Davvero?
0: Mi aveva detto che era fratello, però non vorrei sbagliare.
3: Se sono parenti, perché con tutti e due di Verona... Ma una coincidenza.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma lo sapete, c'è un nick che praticamente ha delle espressioni quanto chiacchiera e sembra Stanislao Moninski, con l'impressione della voce, l'acerrimo nemico di Nick Carter. Ebbene sì, maledetto Carter. Un grande abbraccio da Alex Boscaiolo.
5: Buonasera ragazzi.
0: Chissà quanto
5: da fare un appello per Nick. Senti, quando ti capita Paratici,
0: sì,
5: hai modo di fargli capire che se riesce a costruire a Firenze una squadra che per qualche anno ci riesca a far stare a dei buoni livelli e magari riportare anche a casa un trofeo, meglio due sarebbe, varranno più quei due titoli che dei 19 che ha vinto alla Juventus, perché di quelli
0: capisco
5: la gente
0: quello che
5: se
0: dici,
5: ne scorda, sì, di quello che può vincere a Firenze rimarrà scolpito nella pietra. Saluto a tutti, Alessandro da Pistoia.
6: Grande Nick, una domanda su Grassina, visto che ci ho lavorato a metà degli anni 80, ma c'è sempre la pasticceria buona via Chiantigiana,
0: sì,
6: per il paio in piazza, perché era l'unica cosa bella di Grassina.
0: Sì, ciao. Sì. Sì,
1: sì, sì, davvero?
0: Allora, per quanto riguarda, no, sto guardando anche le mail che avevo mandato, sì, perché sono sempre importante, eccetera, sì, eccetera. No, stavo dicendo, allora, la pasticceria di cui si riferisce lui, no, non c'è più.
1: No.
0: Però ne hanno aperto un'altra molto buona all'inizio di Grassina, proprio diciamo all'inizio, vicino alla piazza.
1: Bella
0: ce n'è
1: storia.
0: Un'altra anche verso, diciamo, la fine del vialone. E per quanto riguarda il mio amico Ciottolone, che è quello che c'ha, voglio dire, quello lo chiama il trippaio, ma comunque si fa panini, tutto, sì, sì. Ciottolone nostro c'è anche lui. Sì,
1: bene,
0: sì.
1: Questo.
0: Quindi può andare tranquillamente.
1: Bella storia.
0: Quindi a Grassina ufficiale ci sono 3 pasticcerie e comunque si esce il ciottolone nostro.
1: Ok, allora noi abbiamo
0: detto
1: finito
0: tutto, mi sembra.
1: No, mi
0: sì,
1: sembra che ci siamo.
0: Però quindi può andare,
1: guarda,
0: a dormire. Buonanotte a tutti.
1: Cioè,
0: a questo punto arriverà Galassi.
1: 4:55.
0: Con chi è Galassi oggi?
1: Senti, no, è oggi Galassi, dunque è mercoledì.
0: Non potrebbero tornare Calamai e Loreto?
1: No, il Costa no, il Costa non ci
0: ma
1: va più.
0: Calamai e Loreto non potrebbero ritornare. Ci sono stati poco oggi.
1: Ah, dici?
0: Sì, perché poi ora alle 19:30.
1: Ah, ecco.
0: E invece no.
1: No,
0: invece sì,
1: sì,
0: ci saranno. Tocca andare anche a me alle 19:30.
1: Avevi detto di no?
0: E vado, ne approfitto per fare la spesa, perché lì a San Donato c'è il centro commerciale, così faccio mezz'oretta lì e poi fare la spesa. Alle 20 non c'è più nessuno e porta a casa l'acqua.
1: Sei un furbetto,
0: l'ho fatta apposta.
1: Sì,
0: non vedevo l'ora di andare lì, capito? Il tolaccio, il gol.
1: Va bene, allora, grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Linea
0: so, grazie per il modo di dire, comunque bisogna tollerarlo. Ma va bene.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini, grazie a Niccolò Santi. Ora c'è Giacomo Galassi con Luis
1: Scalvento e con Angelo Giorgetti come.
0: No, allora per trasmissione vera, trasmissione seria,
1: mica come la nostra.
0: Ciao.
1: Ciao.
7: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
9: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il Tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
8: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
9: In Argentina, un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
8: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
9: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Rionciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
8: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
9: È tutto.

0: allora si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Quello che è accanto a lei è matto.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: È bufera, Carlo Giorgetti, è bufera, non tanto per le condizioni meteo che di nuovo ci stanno strozzando con l'anticiclone africano che è tornato, non c'era mancato, diciamo, l'anticiclone africano, però
11: resterà per un po'
1: e non so più che dirti, se non che il termine canicola è molto bello e secondo me è un termine che te potresti usare, no? Tra i tuoi termini molto belli,
11: come smazzata,
1: ne hai usati altri, ma ora
11: che cosa c'entra smazzata con canicola?
1: C'è una canicola sulla Fiorentina. No, non è vero, la Fiorentina invece sta battendo diversi colpi, francamente è una strategia che ci sta lasciando perplessi, però ti devo concedere di avermi detto, guarda,
11: sorpreso in modo positivo.
1: Lasciamoci sorprendere perché la Fiorentina ci sorprenderà e effettivamente pam pam, 35 milioni di euro per due difensori centrali. Se ne tratta un altro giovane del 2006 dal Real Madrid, una trattativa che ha raccontato ieri sera Gianluca Di Marzio per prima, che poi oggi i nostri uomini di mercato insomma ci hanno un po' confermato, spiegandoci anche che, e l'avete sentito con Nick e Nick prima di noi, che comunque sarà una trattativa che rischia di essere lunga, perché l'idea della Fiorentina è fare un po' alla Nico Paz, cioè siccome questo è un talento del Real Madrid che probabilmente al Real non troverà spazio, trovare una formula di compra, ricompra e via andare. Detto questo, comunque, Angelo, buonasera, ben trovato.
11: Buonasera.
1: Buonasera anche a Marco Tonelli a curare la parte tecnica di questa trasmissione, sempre con quel sorriso che qualcuno definirebbe beffardo. 348 75 1393 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per chiamarci. Credo che comincerò con la stessa domanda che ti ho fatto settimana scorsa: che sta succedendo alla Fiorentina, Angelo Giorgetti?
11: Sta succedendo che si percepiscono dei segnali che io ho definito di forza, no? Segnale di forza perché? Perché comunque, come ricordavi, sono stati impegnati quasi 40 milioni. Poi ricordiamo anche che nel caso di Dragusin c'è un prestito con un riscatto obbligatorio che però è condizionato dal 60%, no, di presenze almeno. Quindi, però insomma, se dovesse andare bene, come tutti ci auguriamo, sono quasi 40 milioni per due difensori centrali, uno di 21 anni e l'altro di 23-24, per cui siamo di fronte ad un bel investimento, al quale io anche questa volta lo ricordo, aggiungo i 6 milioni di multa che l'UEFA ha deciso di comminare alla Fiorentina,
1: non
11: che ha accolto questa notizia con grandissima disinvoltura, per cui insomma sono segnali di forza a livello finanziario. Poi, come ho detto l'altra volta e lo ripeto, ci dovrà, diciamo, dovrà dimostrare Paratici di essere anche molto bravo, oltre che a comprare, anche a vendere, smazzare. Perché ci sono, no, smazzare, qui proprio a far dimagrire una rosa che è molto molto ampia. Lui diceva circa 60 giocatori, ora sono 62, però questo questo va in secondo piano per ora, perché siamo veramente all'inizio di un mercato che è cominciato, come dicevo prima, con grandi segnali. Io, guarda, ci vado ad aggiungere anche quello di Andrea Azzoli, perché per me è un bel segnale. Quello lì è un bel segnale perché comunque te prendi un allenatore che ha una sua esperienza, ha 72 anni, ha frequentato per tanto tempo anche il calcio in Serie A, in Serie B, con l'Empoli, il Genoa, anche con la Roma, quindi è un profilo che ha dimostrato di saper allenare anche fra professionisti molto bene. E che cosa fai? Te, diciamo, gli assegni la primavera con anche una supervisione di tutti gli allenatori, quindi non è un tecnico che viene qui perché è giovane in rampa di lancio, no, è uno che viene a portare la sua esperienza per far crescere i giovani che devi portare in prima squadra. Questa qui è la mossa, questa è la mossa in controtendenza che mi piace. Prendi una figura che è esperta, che ha un suo peso specifico, e non devi vincere i campionati giovanili. Sì, è chiaro che ci devi provare, ma quello è secondario rispetto al fatto che te devi formare i giocatori per portarli in prima squadra. E lui ha lo spessore, credo, per poter individuare quei due o tre giocatori per dire: questi qui meritano di trovare spazio e continuità in prima squadra. Questa è la chiave di volta per la Fiorentina e anche per altre squadre. Chiudo dicendo una cosa, che per quanto riguarda i giovani, io sono andato a controllare le formazioni degli ultimi 5 campionati, cioè le squadre finaliste del campionato primavera, no? Tutti.
1: Non solo la Fiorentina.
11: No, non solo la Fiorentina. Di tutti questi, quanti giocatori sono? Saranno, diciamo, rose di 25, quindi 50 giocatori. Di questi 250 giocatori, va bene? Ce ne sono 2 o 3 in Serie A. Che cosa vuol dire?
1: Io lo so, lo sai che
11: è sbagliato, è sbagliato. No, è sbagliato, è sbagliato. È certo, cioè, no, ragazzi, vuol dire che dobbiamo trovare il modo per valorizzare quelli bravi, per gioire sì dei titoli vinti con le giovanili, ma lasciarli francamente in secondo piano rispetto alla necessità di far emergere dei giovani bravi. Cioè, io penso, e veramente chiudo, che la Fiorentina abbia intenzione di far crescere dei giocatori, dei prospetti di cui si parla benissimo. Uno fra queste Croci, che sotto età comunque si è messo in luce anche in nazionale, affidandolo proprio ad un allenatore come Andrea Azzoli e fargli fare magari fra un anno il salto vero.
1: Anche se, tra l'altro, tra le notizie un po' emerse nella giornata c'è, no, questa carica del 2010, che sono di fatto 3 soprattutto.
11: Anche questa è una bella scelta.
1: I Beldenti, e Garevba e Croci, che potrebbero essere, anzi dovrebbero essere aggregati al gruppo di Fabio Grosso già a partire dal ritiro che inizierà prossima settimana.
11: Poi magari faranno la primavera, però insomma anche questa, per comprare dei ragazzi che sono considerati dei prospetti a 16 anni e ci devi puntare, però, perché insomma sono costati, a parte Croci, vabbè, che è tenuto, però insomma spendere 1 milione mi sembra per Beldenti, cioè un ragazzo di 16 anni non è mica poco, insomma, poi ci deve avere
1: uguale
11: coraggio.
1: Uguale per Garebba, ha speso anche un altro 1 milioncino.
11: Insomma, certe volte si parla di coraggio di lanciare questi giovani, io non so se è coraggio, forse è un sostantivo esagerato, però ci vuole anche una forza di pensiero, mettiamola così, no, per credere in quello che fai.
1: Unica cosa, tutto bello, tutto fantastico, siamo d'accordo che effettivamente, no, Paratici ci aveva annunciato che quello che avrebbe voluto ricostruire più che una squadra era una società, e così sta facendo. Tra marketing era già arrivato, però tra Viola Park,
11: anche Carnevali ha detto la stessa cosa, ci ha fatto caso anche Carnevali.
1: Potrei dire anche il Milan è un altro club che
11: ma Carnevali ha detto
1: lavorare.
11: Abbiamo preso Massara per ricostruire un po'
1: sì, ma la sensazione è che anche a fronte, secondo me, della tripla esclusione dal mondiale, il calcio italiano tutto stia provando un po' a, non so neanche se mischiare le carte, però a costruire delle nuove società, che francamente gli avrei voluto dire, cioè non è che ci voleva un genio per capire che anche la Juventus stessa negli ultimi anni ha fatto schifo, non ha fatto schifo per i giocatori, ma perché ci sono state delle scelte insensate. A Firenze direi una punta dell'iceberg, una delle tante punte dell'iceberg. Dicevo, però, tutto bello, tutto bene, però toc toc, caro Fabio Paratici, il 4-3-3 di Fabio Grosso in questo momento giocherebbe con Sottilla da una parte e Gudmundsson dall'altra.
11: Già, come è cominciato ora il mercato.
1: È cominciato ora, inizia il ritiro. Ce n'è 4 da prendere. Hai già speso 35 milioni di euro per i difensori. Ora, se voglio dire, quanto può essere il rapporto di quanto spendi per un difensore e quanto spenderai per l'esterno? Ma anche fosse solo 1-2, devi spendere 70 milioni
11: dopo,
1: di euro.
11: Se sei bravo, prendi con la scheda 10 milioni e trovi un crack. Cioè, voglio dire, dipende anche da quanto sei bravo, dipende da come ti sei mosso, dipende dallo scouting. Cioè, non è detto perché te, cioè, in difesa hai speso così tanto, hai impegnato così tanto, perché insisto, per quanto riguarda Dragusin c'è un prestito di 1,5 milioni e poi c'è un riscatto obbligatorio in base alle presenze. E tutti ovviamente siamo consapevoli che Dragusin è un giocatore forte. Purtroppo ha avuto, ricordiamolo, un grave infortunio al ginocchio alla fine del gennaio del 2025 ed è rientrato nel Tottenham dopo quasi un anno, cioè è rientrato a dicembre del 2025, quando poi la Fiorentina ha provato a prenderlo perché lo voleva portare già a gennaio Paratici. E quindi ecco, siamo di fronte però ad un prospetto veramente veramente forte. E per quanto riguarda gli esterni, Giacomo, è chiaro che ne dovranno arrivare almeno 3, ma io penso anche 4, perché poi fra quelli che ci sono, non so, ho visto il babbo di Sottile, ha detto che Sottile sarebbe adatto per il 4-3-3 di Grosso, vediamo, io me lo guardo, sarebbe il quarto possibile rinancio di Sottile a Firenze, però so, questo
1: il buon Andrea non è che potrebbe dire ragazzi,
11: no,
1: io mio
11: bene,
1: figlio
11: dico,
1: lo vedo malino a Firenze.
11: 4-3-3 secondo me dovranno essere gli esterni di attacco, poi però ecco, fare il rapporto, due difensori sono costati, comunque abbiamo impegnato quasi 40 milioni per due difensori, quindi quanto costeranno gli esterni di attacco? No, magari possono costare poco ed essere forti, mi aspetto questo da Paratici.
1: Comunque, a proposito di notizie, Eddie Kwadwo, il classe 2006 che abbiamo visto anche qualche volta in campo in questa stagione, che andasse al Monza non era in dubbio, però ha svolto di fatto le visite mediche, perché una mezz'oretta fa era entrato a svolgere visite mediche, quindi Kwadwo va al Monza, non un'operazione che credo cambierà nelle casse della Fiorentina, però a proposito magari di crescita dei giovani, va comunque a fare una Serie A, Kwadwo, speriamo che trovi spazio. Ti citavo però la questione degli esterni, perché poi per fortuna, anzi direi soprattutto dal nostro punto di vista, sono giornate in cui le notizie anche emergono via via. C'è anche questa questione Ulai, questo esterno che piace tanto a tanti e che la Fiorentina continua a dire: ragazzi, noi siamo alla finestra, ma Trabzonspor vuole 40-45 milioni di euro, quindi per ora poca roba, però insomma Sky Sport insiste sul fatto che la Fiorentina resta lì appesa a questo calciatore.
11: Ora, se fossero 40 milioni comincerei davvero a sorprendermi, perché no, nel senso, la Fiorentina se ha tutta questa libertà di azione, a parte l'abbiamo invocata per tanto tempo, pararci di avere libertà d'azione, di avere carta bianca, però sarebbe, non carta bianca, carta bianchissima.
1: Poi, no, continua a dirlo, sono del tuo dissing con Gianluca Di Marzio,
11: ma
1: e prosegui imperterrito, quindi vorrai sconfermarlo ancora una volta. No, gli amici di Sky, che pure tra l'altro sono stati bravissimi sulla questione Dragusin, perché Gianluca è stato il primo a rivelarlo, io mi stupirei, cioè io vi direi al 99,9% non arriva Ulai, soprattutto perché la Fiorentina sta spingendo tanto sul fatto di dirci: ragazzi, smentitelo, per come l'abbiamo ricostruita anche qui con i nostri uomini mercato, la Fiorentina ha offerto 20 milioni di euro, il Trabzonspor ne ha chiesti 40-45, la Fiorentina ha detto buona Ugo, ecco questo via più o meno, poi le vie del mercato sono infinite, quell'1% si lascia sempre, vedi Vanoli, vedi Nico Gonzalez, però ecco, Ulai non lo metterei come uno dei calciatori che davvero la Fiorentina.
11: Guarda, a me ti dico, fra i prospetti di cui si è parlato non mi dispiacerebbe affatto Lang, secondo me è un bel giocatore, certamente è stato acquistato per 20 milioni dal Napoli, per cui insomma il prezzo,
1: fanno una coppia di rapper o trapper con Moise Ken, no?
11: Vediamo,
1: anche lui,
11: vediamo
1: no,
11: se resterà,
1: no.
11: Ken, vediamo se resterà,
1: quando va
11: Ken, vediamo, lo so, sai, guarda, è tutto aperto, Giacomo, ma davvero io credo che quello che si sono detti Paratici con tutti i giocatori non lo sapremo mai, o forse lo scopriremo fra qualche tempo, ma di una cosa sono convinto io: credo che uno dei motivi che guiderà il mercato sarà la volontà che i giocatori hanno espresso di restare oppure andarsene. Poi è chiaro che la Fiorentina dovrà fare anche i suoi calcoli, dovrà tenere presente tutti i costi, dovrà anche fare i conti, però io credo che quest'anno qui debba cominciare con persone, con giocatori, con professionisti che siano contenti di restare, perché dopo quello che abbiamo visto nella scorsa stagione c'è bisogno di freschezza, c'è bisogno di coinvolgimento, non ci devono essere scorie della bruttura che abbiamo visto nella scorsa stagione. Quindi ci vogliono giocatori coinvolti, convinti, che si mettono a disposizione. Quindi Ken si metterà a disposizione, oppure si metterebbe a disposizione, questo qui lo sa Paratici, magari perché ci ha parlato e magari può aver avuto dal giocatore delle indicazioni che non conosciamo. È tutto veramente aperto, Giacomo. L'unica certezza che credo di poter dire è che questi 62 milioni di clausola che scade, mi sembra il 15 di luglio, la vedo durissima che venga qualcuno e porti questi soldi.
1: La prima
11: soldi.
1: Settimana è andata, siamo nella seconda settimana, nella seconda parte di questi 15 giorni in cui poter pagare 62 milioni di euro, sì, e nessuno lo farà. Io no. Anche qui a proposito di percentuali forse non do un 99%, però te lo dico, secondo me al 90% Moise Kean resta.
11: E soprattutto poi, lascio per 10%. Resta, dici? Te resta, dici? Io il 99% secondo me sei troppo.
1: 90.
11: Ah, scusami, 90%.
1: 90% secondo me resta. Ken.
11: Non lo so, dipende dalle alternative eventualmente che potranno essere trovate. Non lo so, perché non ho
1: dipende
11: certezze.
1: Dipende dal fatto che nessuno spenderà la cifra che vuole la Fiorentina e darà un ingaggio.
11: Permetto,
1: vuole
11: detto altre volte, per 35 milioni sì, Ken se ne va.
1: E Ken a quanti gliene devi dare? Perché ne prende 4 e mezzo a Firenze.
11: Allora, scusami,
1: dai meno?
11: Se un club si avvicina e ti dà 35 milioni, si può, anche
1: offre 5.
11: Si può anche permettere lo stipendio di Ken. Vai tranquillo. Questo però sì. Il problema è che si avvicina o no un club per dare questa cifra per Ken? Questo
1: per
11: non lo so.
1: No, però saprà il dibattito, come diceva Berlinguer, ti voglio
11: allora,
1: bene. Però
11: se io fossi un top club che ha possibilità, perché in giro ci sono anche club che spendono, ricordiamo, quasi 100 milioni per Tonali, se io fossi un top club dovrei essere sicuro che lui sta bene fisicamente. Questo è un altro aspetto.
1: Quando Gonzalo Ramos è sicuramente un giocatore molto interessante, perché a Paris Saint-Germain si è visto poco, però è uno degli attaccanti più importanti a livello europeo. Ma quando il Milan preferisce spenderne 70 per prendere Gonzalo Ramos invece spenderne la metà per Moise Kean, secondo me ti cade anche l'ultima possibilità che Kean qualcuno lo possa prendere. Poi in Inghilterra,
11: qualcuno in Italia magari.
1: No, in Italia secondo me anche lo stesso Como la vedo difficile, spende 60 per Nico Paz,
11: aspetta, finisce questo periodo della clausola, si presenta con un'altra cifra. E
1: abbiamo un collega, Francesco Benvenuti, che saluta, che seguiamo tutte le mattine. Lui sostiene che il 18 luglio sarà il giorno in cui Moise Kean sarà ceduto. Però così si è lanciato in questa. Vabbè, lui che era un keniano della prima ora, anche quando si diceva aveva fatto zero gol, era un grande fan.
11: Io ragazzi mi ricordo sempre di quella frase di Paratici. Io lui l'ho già venduto una volta, secondo me le cose non le dice mai a caso, però ci dovranno essere o dovrebbero essere le giuste condizioni.
1: Assolutamente. Guarda, leggo poi, chi ci conosce lo sa, soprattutto quando c'è l'ospite in studio, quindi spesso la prima mezz'ora è dedicata ai vostri pensieri, poi dopo partiamo nei messaggi a 348 751 3933. Però leggo quello di Alessio, e giustamente chiede: che cosa ti ha fatto Di Marzio? Ennesimo attacco anche senza motivo.
11: Io non l'ho detto.
1: Seriamente.
11: Guarda, allora io devo dire veramente
1: ora,
11: che
1: prossima
11: Giacomo,
1: settimana
11: che Giacomo sta,
1: Di Marzio,
11: che
1: e
11: Giacomo sta,
1: facciamo la pace,
11: che Giacomo sta creando un caso che comincia a essere piacevole, perché sì, io non ho detto niente.
1: Lo so.
11: Io dissi soltanto quando Di Marzio uscì dicendo
1: mi fido
11: che Vanoli
1: di lui, però
11: resta
1: io non...
11: al 99%, io dissi secondo me Vanoli va via, e da lì Giacomo a dire no, Di Marzio ha detto resta al 99%.
1: Sogno che un giorno si scopre che Di Marzio ce l'ha con te, perché
11: no,
1: ma ho creato
11: lui
1: un caso dal niente. Lì sarei davvero soddisfatto.
11: Saresti colpevole, perché lui è,
1: a quel punto direi guarda è tutta colpa
11: lui
1: mia,
11: non è un fuoriclasse di più. Sul calciomercato
1: va bene,
11: che come sai è un ambito che a me piace poco.
1: Piace poco, sì, e sono sicuro che glielo lasci volentieri lo scettro, la corona del calciomercato. Va bene, no, ti posso chiedere però nella mia domanda che cosa sta facendo la Fiorentina e anche poi sviluppata sugli esterni, c'era dietro anche il pensiero di che cosa sta facendo con la difesa, cioè come mai la Fiorentina secondo te sta comprando tutti questi difensori centrali e appunto ci aggiungo anche Valdepenas, questo ultimo grandissimo talento che insomma abbiamo avuto conferme anche qui in redazione, classe 2006.
11: Allora, intanto questi due difensori centrali, e ci metto anche Dragusin, sono due che con i piedi se la sanno cavare, ma se la sanno cavare con tutto il rispetto per chi c'è ora, credo meglio. Ora io non conosco Vieri, ma viene diciamo presentato come un giocatore che si prende responsabilità anche in fase di impostazione. Io credo che Paratici stia cercando di costruire una Fiorentina, cioè un 4-3-3, che poi potrà essere un 4-2-3-1, questo qui insomma vedremo un po' a seconda anche degli avversari, che proprio partendo dalla difesa abbia questa tendenza a impostare, a gestire, no? Quindi con i difensori centrali che la Fiorentina ha avuto fino ad oggi, a parte parzialmente forse Pongracic, che però l'abbiamo visto più in fase di inserimento che in fase di gestione, no? Ecco, credo che stia cercando di proporre dei difensori centrali che siano funzionali ad un 4-3-3 che mira ad essere molto inclusivo per quanto riguarda il possesso palla, ma anche la capacità di gestire il pallone in verticale, quindi impostare anche partendo dai centrali.
1: Ma secondo te, hai citato Pongracic, ti posso citare gli altri difensori centrali, sono a rischio? Cioè tu fossi Comuzzo, tu fossi Ranieri?
11: Comuzzo secondo me dovrebbe, cioè io penso, cioè io spero per lui che vada via, spero per lui che vada via e trovi continuità, perché qui a Firenze temo, e faccio riferimento ad un'altra frase che ha detto Paratici, proprio a domanda mi sembra di Niccolò Ceccarini, quando gli domandò ma Comuzzo, no, guarda, noi abbiamo finito con Pongracic e Ranieri titolari,
1: sì.
11: è un giovane molto interessante e dobbiamo pensare per lui il percorso migliore. Queste parole io me le ricordo bene. Per me il percorso migliore è fargli trovare continuità in una società di Serie A che lo valorizzi, magari anche all'estero, perché per me è un buon giocatore, quest'anno è stato ingiudicabile.
1: Anche per me, tra l'altro, mi sorprende un po', no? Perché diciamo sempre di valorizzare i nostri talenti, veramente niente. Vieri, siamo tutti curiosi di vederlo, però è curioso che la Fiorentina vada a spendere 15 milioni più 2 di bonus per un classe 2005, quando ha in casa un classe 2005 che vale esattamente quella cifra, perché non ti metti 30-35 milioni dell'affare con Napoli, che ormai sono solo un ricordo lontano. Però secondo me oggi Comuzzo, il valore reale di Comuzzo è tra 10 e 15 milioni di euro.
11: Ripeto, io non conosco Vieri. Come io ho letto tante, cioè ho visto qualcosa,
1: però
11: la prospettiva è di avere diciamo un centrale che sappia impostare e gestire il pallone. Mi sembra che Comuzzo abbia tante qualità, ma questa per ora sia molto da scoprire. Per me questa non diventerà mai un suo forte, perché già lui ha 22 anni, mi sembra, cioè già vedi se 21, un giocatore è portato per poter, cioè se ha certe caratteristiche, certe doti tecniche, e quindi ecco, credo che magari abbia puntato Paratici su un altro tipo di profilo.
1: Va bene, vediamo un po' che cosa succederà su questo fronte, e chiudo, visto che stiamo facendo un po' tutti i reparti, non, come sempre si va un po' a braccio, però abbiamo fatto gli esterni, abbiamo fatto l'attacco con Ken, su Piccoli direi c'è poco da dire. Passiamo un attimo al centrocampo, perché poi anche lì io, per me è un grosso punto interrogativo che cosa succederà col centrocampo della Fiorentina. Tanto sono sicuro su che cosa succederà in attacco, e poco lo sono invece su cosa accadrà a centrocampo, perché al di là del fatto che io già settimana scorsa su Torsved mi sono lanciato nel dire che io francamente non lo capirei l'acquisto di Torsved, perché mi sembra può essere, nella migliore delle ipotesi, è un po' meglio di Brescianini e Mandragora, ma comunque nella migliore delle ipotesi non mi sembra che ti vada a cambiare, ecco, non mi sembra assolutamente una necessità per la Fiorentina. Al di là di questo, cioè e Fabiana e Brescianini e Fagioli e Mandragora e Richardson e Somme e Fazzini, cioè
11: ma sono tanti, infatti anche quello sarà un reparto.
1: Ma secondo te ci mette mano Paratici anche lì? Detto che te mi hai parlato più di 15 operazioni.
11: Ma io penso, cioè, è costretto a farlo, sarà costretto a farlo, non c'è dubbio che una parte del nostro giudizio su Paratici sarà anche determinata da come lui riuscirà a piazzare i giocatori della Fiorentina, che ricordiamolo hanno anche degli ingaggi molto alti in genere, per cui è un problema in più.
1: Sì.
11: Detto questo, a centrocampo, se io faccio riferimento a quello del Sassuolo, dove c'era come regista Matic, diverso rispetto a Fagioli, quindi uno che faceva girare la palla molto più di prima, un organizzatore. Ho letto quello che ha detto Luca Calamai, per me sarà anche fondamentale capire come grosso vede Fagioli, perché se lo vede come regista è un conto, se lo vede come mezzala è un altro conto, quindi servirà anche un regista. E quindi
1: io anche una delle domande bella... farei domani a Grosso in conferenza stampa, nella speranza che ce lo possa dire. Poi si può nascondere anche dietro al fatto: ah, devo ancora vederlo e lavorare con la squadra. Però secondo me nella testa di Grosso un'idea c'è già in questi giorni a Viola Park.
11: Certo.
1: Di questo ha ragionato.
11: Avrà parlato con Fagioli, perché comunque ricordiamo che non voleva fare lui il regista. Lui con Pioli, cioè, non lo voleva fare. Poi è stato bravo anche qui Vanoli, non dico a imporlo, ma a dargli fiducia, continuità,
1: a insistere.
11: Sì.
1: Mi sono dimenticato e volevo dire una cosa sulla questione difesa, e cioè perché ieri Sauro Fattori ci ha lunedì Sauro mi ha detto una cosa, effettivamente mi ha fatto ragionare anche sul perché potrebbe non partire né Comuzzo né Pongracic né Ranieri, e in effetti ho sentito anche confermato oggi a qualche ascoltatore che citava Valukiewicz nel Sassuolo. Perché ti cito Valukiewicz? Perché Grosso nel Sassuolo
11: esterno
1: giocava con un terzino bloccato, direbbero quelli bravi, cioè un centrale di difesa adattato a terzino. Siccome sappiamo che Gosens e Dodò sono con la valigia, poi vediamo se riescono a trovare il gate, l'aeroporto e l'aereo. Dodò sono quasi sicuro di sì, su Gosens ho qualche dubbio in più, però potrebbe essere un'idea che il Ranieri di turno, il Vieri di turno, il Comunzo di turno, il Pongracic di turno possano rientrare anche nelle rotazioni a terzino.
11: Dovrebbero adattarsi a fare un mestiere diverso, nel senso,
1: però Ranieri l'ha fatto.
11: Sì, Ranieri l'ha fatto.
1: Comuzzo ni, cioè nel senso l'hanno fatto entrambi, però in piccoli spot.
11: Dipende dai centrali come lavorano, nel senso se te c'hai due centrali che ti danno fisicità e anche capacità di tenere palla e impostare, allora c'hai uno come Ranieri che sa fare il centrale, ma puoi fare conto su di lui anche sull'esterno con compiti quasi esclusivamente difensivi. Allora sì, cioè ci potrebbe stare che Ranieri, che mi sembra non a caso era anche fra quelli che, diciamo, fra i protagonisti, no, del filmato che la Fiorentina ha diffuso.
1: Ti piace la maglia?
11: Ma la maglia, guarda, le maglie sono belle quando la squadra vince. Potrebbero, sì, no, cioè,
1: cliché,
11: no, sono belle. Io le maglie, io sono innamorato delle maglie degli anni 70, quella con, cioè, ho detto la 60, quella con cui la Fiorentina vinse il secondo scudetto. Per me è una maglia cioè, fantastica, con quel tono di viola, con il
1: ieri
11: con il
1: gli amici di Rutto Sport, nello specifico Matteo D'Apporto, l'abbiamo sentito insieme a Costa, diceva una cosa giusta: ma un anno, ma tanto più nel centrale, ma si può fare una maglia viola senza berichine bianche, senza maglia viola pulita, semplice, non si può fare.
11: Ma adesso se mi piace, ecco, io francamente con le berichine bianche, ma non ti dico l'avrei evitate, ma non mi dicono nulla.
1: Ha creato polemica qualcuno ha detto il simbolo cinese, il logo del centenario non è piaciuto particolarmente.
11: Sì.
1: Vabbè, questa è Firenze, si divide un po'
11: questa
1: su tutto.
11: Firenze, sì.
1: Allora, effettivamente se lo vedi sembra un po' cinese, si poteva fare meglio, però secondo me si poteva anche fare peggio, non mi sembra questo il problema. Però scusa, dicevi delle maglie.
11: Se vince Roma 2-0, quelle maglie saranno bellissime, vero?
1: Venduttissime, sì, assolutamente.
11: No, saranno proprio belle.
1: Però ti ho interrotto sulla questione maglie, perché volevo, vista era un po' una notizia della settimana, dicevi di Ranieri che è comparso anche nelle...
11: Sì, ma Ranieri, guarda, è stato protagonista di una stagione, devo dire, sorprendente, anche perché era cominciata malissimo, lui era finito fuori da radar, è stato degradato, poi è riuscito a tornare a farsi trovare pronto e si è ripreso il posto da titolare, per cui che ti devo dire, non è mai mancato l'impegno. Potrebbe essere un jolly anche da utilizzare proprio come terzino bloccato, questo che sì.
1: Allora, due notizie, poi ti torno anche sulla questione di Andreazzoli che volevo approfondire con te, poi te giustamente l'hai inserita subito nel discorso, ma nella mia scaletta mentale.
11: Ma io arrivavo
1: ora, lo so perché è interessante anche quello che hai scritto su Facebook, che ci hai accennato prima. Si era parlato di Camada in ottica Fiorentina, niente Camada perché ha rinnovato con il Crystal Palace.
11: Qui è un...
1: Allora, io la do come notizia. E l'altra me la sono persa. Ah sì, no, che vabbè, il CT della Croazia si è dimesso. Visto che l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale era per l'appunto Marin Pongracic, croato. Insomma, do questa notizia. No, dicevi di Andreazzoli, perché ti ho letto e ti ho... No, l'hai soprattutto scritto su Facebook. Prima non l'hai detta questa cosa, però te la volevo chiedere. Cioè, hai detto e hai letto. Chi può criticare la scelta di Andreazzoli oggi per la Fiorentina primavera?
11: Ma io faccio riferimento a quello che ho letto anche sui social, perché molti hanno detto: ma questo qui c'ha 72 anni e i giovani hanno bisogno di avere un allenatore.
1: E di che c'hanno bisogno?
11: No, ma
1: giovani?
11: Ti dico,
1: di avere una leva che
11: ormai
1: fa crescere,
11: le persone
1: no?
11: si dividono su tutto, e ovviamente i social sono proprio lo specchio di come vengono radicalizzate le idee, no? Quindi o tutto bianco oppure tutto nero. Io mi sono permesso di scrivere che per me è una scelta buona proprio perché rappresenta una strada diversa rispetto al passato. Cioè, noi abbiamo visto dei bravi allenatori, diciamo della primavera, dei giovani che obiettivamente, a cominciare da Aquilani, speravano anche di fare un salto in prima squadra, di poter avere una visibilità diversa. Poi anche Galloppa, che ti devo dire ha ottenuto dei grandi risultati, e arriva un allenatore che ha già vissuto gran parte della sua carriera professionale anche ad alto livello, perché comunque è stato in panchina anche nella Roma, una vita diciamo a Empoli, che è una società che con i giovani ci lavora e ha saputo lavorare molto bene, poi anche nel Genoa, e gli dà secondo me il compito di scegliere quali siano i giocatori da portare in prima squadra e di lavorarci su. E se uno come Andrea Azzoli va da Grosso e Paratici e dice: per me questo ragazzino qua dovete portarlo in prima squadra e dargli spazio, è un bel viatico, ma senza togliere niente né ad Aquilani dei tempi, né a Galloppa dei tempi. Cioè, questo deve fare un club, deve valorizzare quello che di buono ha, deve avere il coraggio. E per questo Andrea Azzoli per me è un tassello importante che mi fa anche ben sperare, come te ricordavi, questi investimenti che sono stati fatti per i giovani del 2010. Cioè, te mi devi dimostrare di essere più bravo degli altri, parlo te come scouting, per andare a pagare diciamo il giusto dei giovani che poi diventeranno o possono diventare dei top di gamma, ma li devi andare a prendere quando a 16 anni costano un milione, no?
1: Non
11: quando costano 40 milioni come quello gioca nel Trabzonspor, cioè, perché se no anch'io sono buono forse, no?
1: Sì, mi metto lì. Sì. Noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, ripartiamo da qui sempre a Carisca al Vento e poi iniziamo anche con i vostri messaggi, è promesso.
8: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
8: Radio Firenze Viola.
1: 17.34, sempre in diretta Radio Firenze Viola, sempre in diretta Carisca al Vento. Tra l'altro c'è anche un Cobolli che sta giocando il suo quarto di finale contro il britannico Ferry. Perché pensavo fosse francese invece. Britannico stanno 6-4 il primo per Ferry e 5 pari il secondo set. Quindi insomma Radio Firenze Viola.
11: Lui è una
1: Viola
11: storia, sto ragazzo particolare, lo sai, perché lui è figlio di un milionario che abita vicino. No, parlo di questo Ferry. Con la mamma è stata una buona tennista, quindi è stata lei a... e ha avuto una carriera molto nelle retrovie. Invece qui a Wimbledon è stato capace di arrivare fino a questo punto.
1: Ma leggevo prima il lowest ranking, la persona, insomma il giocatore con il ranking più basso della storia ad arrivare ad un quarto di finale, sta dando del filo da torcere al magnifico messere della finale del calcio storico dello scorso 24 giugno, e cioè Cobolli. Tra l'altro non c'entra niente e l'ascoltatore non gli fregherà, però ieri quando ho visto che Novak Djokovic è andata al quinto contro Ugea Lassim me lo sono guardato, e è veramente, infine, io non sono un grande fan perché sono un federeriano, anzi quasi un Nadal, per me sono Federer e Nadal il tennis, non Djokovic, però bisogna riconoscere che hai quest'uomo a 40 anni come un altro, cioè Lionel Messi, che ieri ha dato spettacolo, e insomma guarda, bisogna riconoscere.
11: Ha detto bene, credo, Sinner nei confronti di Djokovic, che dobbiamo ringraziarlo perché è ancora qui con la sua motivazione, cioè è anche un esempio pazzesco, sì. Comunque si possa pensare su di lui, io non posso non restare ammirato per come riesce a essere sempre così agonista e così forte anche fisicamente. Guarda, è veramente una,
1: sì, pazzesco,
11: una combinazione.
1: Dopo 5 ore e un quarto ha vinto lui al tie break contro un ragazzo di 20 anni che tra l'altro era testa di serie numero 3, insomma non il primo che passava da Wimbledon. E poi mi sono visto anche i supplementari di Colombia-Svizzera, una partita, mi sono addormentato durante era anche mezzanotte e mezzo, però non ho visto i rigori, va bene, è andata avanti la Svizzera.
11: A guardare un po' di questo mondiale, ora siamo arrivati alla parte perché l'ho guardato poco,
1: e dai
11: Giacomo, ma che mondiale è stato questo? Ti è piaciuto a te?
1: Un sacco di storie, un sacco.
11: No,
1: sì, ma mi racconti come se normalmente i gironi fossero questo meraviglioso mondo. Ti ricordo dell'Italia finisce all'ultimo mondiale a cui ha partecipato, anzi il penultimo con Lippi. Finì fuori con la Nuova Zelanda, con la Nuova Zelanda che come tu sai è giusto accanto alla vecchia Zelanda, no?
11: Sì,
1: questo
11: vabbè,
1: lo sanno tutti. Però quindi non mi parlare del fatto che ci sono nazionali, perché ci sono sempre state nazionali che col mondiale
11: fai un mondiale a 48 squadre, quante ne porti dal continente Asia, quante ne porti?
1: Tante?
11: 12 mi sembra.
1: 12, va bene, meno dal continente europeo, ma europeo, il calcio ormai
11: chi c'è,
1: è globale.
11: Chi c'è tra le prime 8?
1: Solo
11: 6 europee, una sudamericana, una africana. Cioè no, questo tentativo, al di là della figura che ha fatto Infantino, sulla quale nessuno ha sorvolato.

0: No, con quella di Balogun. Purtroppo spiace, ma il Belgio gli ha rifilato quattro pappine, quindi
1: sì, appunto, ma,
0: at home, ma, a casa.
1: Ma è creato un precedente, lì. Già mi sembra che due nazionali abbiano chiesto di rivedere due cartellini gialli, perché
0: sì,
1: hanno
0: sì, l'Inghilterra
1: sì, e la Francia, e la mi Francia, sembra Francia. Per cui cioè, hai aperto un mondo di ricorsi e di cose. Io penso che questa cosa qui sarebbe stata tenuta nascosta, ma ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti a dire: no, sono stato io a chiamare,
0: non sapevo neanche
1: rompendogli tutte le uova nel paniere.
0: Molto bello, perché Sauro diceva lunedì potevamo chiedere a Mattarella che chiamasse per l'espulsione di Bastoni con la Bosnia e chiedere l'annullamento e rifare la qualificazione.
1: Quindi
0: mondiale.
1: Questi mondiali non mi sono piaciuti, Giacomo.
0: Non
1: io
0: avevo
1: te lo
0: dubbi,
1: dico.
0: Ma te comunque sei anche ormai vintage, quindi tutto quello era negli anni 80 è incredibile, tutto quello che succede negli anni 2000 fa schifo. Un
1: ma
0: po'
1: non è
0: ti
1: vero,
0: do anche
1: dai,
0: ragione,
1: via.
0: Perché oggettivamente
1: dai,
0: però,
1: ma le squadre. Cioè, ma le squadre outsider ma hanno fatto, a parte Capoverde, hanno fatto tutto e quasi zero punti.
0: Ma,
1: dire,
0: ma, non ci,
1: punto,
0: ma ci sono
1: dai,
0: sempre
1: via.
0: State, fai finta, e negli anni 80 e 90 non ci fossero le squadre un po' materasso.
1: Ma non fai un
0: senza...
1: campionato a 48 squadre per dare spazio,
0: ma per portare
1: a chi?
0: Tutti quelli di Curaçao che si sono goduti un sogno. Sei un egoista,
1: ma per
0: te
1: portare
0: sei
1: più
0: un
1: pubblicità
0: egoista.
1: No, per portare più pubblicità,
0: sei un egoista,
1: per portare più pubblicità,
0: per portare più gente a seguire il mondiale, va bene, ma che te frega. Il problema è che l'Italia ne è rimasta fuori, semmai questo, però è più un problema dell'Italia che della FIFA, ecco, visto che l'Italia è l'unica grande nazionale che è rimasta, ammesso che si possa
1: bene,
0: ancora
1: anche la Danimarca, anche la Polonia, cioè diciamo rispetto forse a Panama e all'Uzbekistan, no, capirai, sarebbero
0: non so. Forse l'Uzbekistan sì. Comunque, allora, in Francia l'AFA si chiama Canicul, lo so, Canicul. Caro Andrea, e per cui mi piace molto. Poi Andrea Rascandici dice: finalmente vedo un progetto, Andreazzoli in primavera, prossimo anno Under 23 con Day 2010, fra due anni potrebbero essere inseriti in prima squadra, investimenti esigui per un futuro rosi.
1: Non abbiamo ora esigui, non so, però quello dell'Under 23 è un'altra cosa, sì, alla quale avevo pensato, però prima non ne avevamo parlato. Potrebbe essere l'inizio anche di questo famoso, di questa famosa idea che come ha detto Paratici è in ritardo di 10-15 anni rispetto ad altri campionati, però sarà il caso anche di metterla un giorno
0: io
1: in cantiere.
0: Io capisco che poi sei sempre, posso dirti la cosa che mi preoccupa a me di quello che sta succedendo a Fiorentina?
1: Dimmi.
0: Che tornano quasi tutte le cose ora è vero, è la questione dei due centrali, quando ne ce n'hai quattro lascia un po' perplessi, però effettivamente mi sembra che finalmente si stia facendo tutti i passi che tutti ci aspettavamo, siccome però l'anno scorso, perché noi l'abbiamo dimenticato, ma abbiamo passato la scorsa estate a dire: oh, finalmente la Fiorentina si avvicina ai tifosi, fa degli acquisti mirati e spende soldi,
1: si avvicina ai tifosi,
0: alza l'asticella, si avvicina ai tifosi nel senso che cerca di aprirsi un po' di più, no, te lo ricorderai, poi lascia stare il risultato, però nelle intenzioni c'era anche qui all'8 luglio 2026, siamo nel campo delle intenzioni, non perché anche lo stesso Andreazzoli, no, che tutti, anch'io sono stato il primo a dire che bello, e venga un nome Andreazzoli, se poi lo metti da una parte rovini
1: parliamo della teoria ancora,
0: quindi parliamo ancora della teoria. Anche l'anno scorso facevamo la stessa, secondo me a Firenze qualcosa ci faccia arrabbiare
1: l'anno
0: davvero
1: scorso
0: fa sempre
1: sulla rosa
0: bene.
1: Non tutti, mi permetto di dirti, perché questa assenza degli esterni d'attacco io
0: sì, però anche te hai ragione, la consideravi, però te dicevi comunque
1: io
0: gli do 6 e mezzo al mercato,
1: sì.
0: Gli dai 6 e mezzo, non è che gli davi 5
1: no,
0: o
1: no,
0: 4 e mezzo,
1: 5 no, certo,
0: no,
1: sì, però
0: al
1: mercato. Un mercato da 6 e mezzo,
0: no,
1: abbiamo visto dopo,
0: non era poi da 6 e mezzo, cioè,
1: no,
0: perché, c'è gente, tanti sono stati anche più ottimisti,
1: ma non,
0: di te,
1: cioè, no, ma non basta comprare giocatori. Poi dopo li devi gestire,
0: quello.
1: I giocatori,
0: però,
1: in questo è mancato.
0: Io mi senti dire Paratici, insomma, si sta muovendo e
1: però
0: anche
1: sì.
0: La proprietà ha commesso, cioè che gli fa spendere 35 milioni per due difensori.
1: Non lo santifichiamo affatto, però sta
0: notiamo.
1: Mettendo in pratica delle cose che secondo me hanno un senso.
0: Sì. Poi Ale dice, questa è interessante anche come strategia di mercato, dice: Ken resta finché non si infortuna nessuno, un po' come fu l'anno scorso per Højlund o l'anno prima per Retegui. È vero, c'è anche questo da tenere di conto, no? È una, tanto questo succederà secondo me nel mercato, che ha una grande squadra, si farà male un attaccante e boom, comparirà Moise Ken.
1: Mercato,
0: però,
1: le cose sono valide la mattina, non sono più valide a mezzogiorno o nel pomeriggio oppure la sera a mezzanotte.
0: No, ma come serve Ferry? Serve in una maniera, cioè povero Cobolli che comunque si sta difendendo, sono sei pari e non riesce nemmeno a rispondere, mette sempre le prime sulle righe.
1: Sì, ma ormai ragazzi, cioè, non so se hai visto Sinner è diventato pazzesco al servizio, cioè quando rientra la prima
0: Anche la seconda
1: sì, ora sta tirando anche la seconda a quasi 200 all'ora.

0: Bene, e andare. Va bene, poi Chris da Campi ti scrive: mi fido di Di Marzio, ha ragione lui, quindi ritira fuori il famoso mi fido di Pioli, che Angelo si porterà dietro ancora a lungo. Poi sentirei se ci possiamo sentire due WhatsApp audio, vai tonnellone nostro, sentiamo.
1: Ciao a tutti, Roberto da Sesto. Ma volevo dire, ma secondo voi, no, la Fiorentina prima di fare un'offerta per Ulay, o come si chiama, avrà chiesto, diciamo, ai procuratori se c'era possibilità di prenderlo, a che prezzo? Ora, non penso che possa essere preso a 20, ma se i procuratori gli hanno detto a 25 o qualcosa in più, la Fiorentina ci prova, cioè è inutile che comunque smentiscano, cioè un'offerta ci deve essere stata, e comunque hanno sentito i procuratori prima di andare a muoversi su un giocatore.
2: Buonasera, io Messi, che avete appena citato, lo detesto, l'ho sempre detestato, e perché è un montato, si vede dagli atteggiamenti, da quello che fa, insomma è un montato. Capisco. Poi, sempre per carità, uno dei giocatori più forti di sempre, questo è un dato oggettivo e assoluto, ma dopo ieri lo detesto ancora di più.
0: Perché?
3: Che ha fatto?
2: Dopo quello che è successo ieri, dopo al furto politico che hanno fatto all'Egitto.
3: Si riferisce, certo.
2: Forza Palestina, viva la Palestina.
0: Molto bene, su questo siamo d'accordo, però qual è il furto? Perché ho visto, sì, l'Egitto ha lanciato, però io l'ho vista la partita nel secondo tempo e no, francamente...
3: Beh, hanno fatto riferimento, mi sembra che il CT dell'Egitto abbia detto delle cose abbastanza
0: clamorose. Dove è stato il furto? Che dall'inizio...
3: è inutile venire al mondiale, si deve vincere, cioè sappiamo già chi vince, io bene, francamente però... non ho visto gli episodi.
0: Io l'ho visto, no.
3: Però ecco, diciamo, riguardo a Messi, non credo sia montato, credo sia una persona anzi molto, molto chiusa, con un carattere particolare, che sta mostrando di essere un giocatore infinito, su questo credo non ci siano dubbi. Non faccio fatica a definirlo montato, lui è sempre stato così, sempre stato in apparenza molto distante dagli altri, perfino da quello che fa, poi dopo accende il suo software e fa differenza, perché lui cammina mentre gli altri corrono, però quando decide di accelerare o fa gol oppure crea un'occasione.
0: Sì, come è successo ieri, io invece l'ho vista, perché poi sul 2-0 dell'Egitto mi sono collegato e per l'appunto, mi dispiace per gli amici egiziani, quando ho guardato io è iniziato la rimonta. Però perché un episodio controverso è stato effettivamente un gol annullato all'Egitto, però era il momentaneo 2-0, tra l'altro sempre di Zico, e però poi ha fatto gol un quarto d'ora dopo, di nuovo sono andati sul 2-0, quindi e comunque c'era il pestone, su quello si può discutere, ma era andato comunque sul 2-0 l'Egitto, è che però negli ultimi 10 minuti è stato attaccato sempre sulla stessa fascia, l'allenatore non ha fatto niente e alla fine ha preso gol, ma il portiere dell'Egitto ha parato di tutto. Io non l'ho visto questo furto, poi che... ha, credo, denunciato anche delle offese razziste facendo il segno, non so se l'hai vista anche quello, anche per questi mondiali però sono belli, perché sono comunque un momento in cui si scrivono delle pagine di storia del calcio, e c'è il gesto della X, no, che segnala un comportamento razzista, è stato fatto dall'allenatore con l'arbitro, aveva un po' perso la testa, io su quello sorvolo, però non hanno parlato di quello, hanno parlato di un furto in campo e non ho visto. Comunque ieri Costantino mi ha detto se sai chi è il calciatore più veloce a vestirsi. Messi.
3: Sì?
0: Quello.
3: Ma
0: Messi.
3: Sì,
0: è terribile.
3: Va bene.
0: No, è sulla questione di Andreazzoli, però aveva detto una cosa intelligente Costantino ieri, mi aveva colpito, ma prima invece c'era l'altro amico che diceva di Ulay, ragazzi, probabilmente hanno l'ok del calciatore a trattare. Poi non tutte le trattative sono uguali, cioè a volte ci si rivolge direttamente alla società, a volte ci si rivolge direttamente al procuratore.
3: Ragazzi, se si sta dietro a quello che esce sul mercato, il mercato è il paese dei balocchi e il paese delle bugie, per cui ci sono strategie che magari possono far conto proprio sul fatto che esca la voce di un'offerta a proposito di un giocatore, proprio per innescare altre dinamiche, quindi,
0: certo.
3: Figuriamoci, la Fiorentina certo non può aver proposto una cosa senza avere un'idea di quello che stava facendo, può aver fatto anche per manovra di disturbo oppure per sondare il terreno, per sentire la risposta. È un brutto posto il mercato per chi cerca la verità e la linearità.
0: Sì, sì, questo assolutamente. No, sulla questione Andrea Azzoli, quello che diceva Costantino mi ha colpito, perché quando dice cose intelligenti mi colpisce.
3: No, questo attacco durissimo. Costantino, io mi dissocio se ascolto.
0: Sì, sì, sì, va bene. No, che diceva, io gli ho chiesto, ma no, da dirigente, come mai non ci si rivolge, il calcio italiano per le primavere si rivolge sempre a allenatori giovani, e che si devono fare, perché voglio dire, per i tuoi giovani è meglio avere un allenatore navigato, infatti, che sa far crescere. E lui diceva, economica è la questione, perché Andrea Azzoli stesso non sappiamo quanto prenderà,
3: però,
0: vorrà comunque uno stipendio
3: supervisore, tutti i tecnici, certo.
0: L'Aquilani di turno, il Galoppo di turno, e si devono fare, magari sul lato economico dicono, ma chi se ne frega, dammi quello che ti pare.
3: Ma vedi, ma lì, perché secondo me, se le società dicono, vabbè, puntiamo sul settore giovanile, ma intanto sì, puntiamo a vincere lo scudetto, però lo tengono separato questo discorso dalla prima squadra, allora fai un discorso alla meno, quindi paghi poco l'allenatore perché si deve fare, eccetera. Se invece, come in questo caso, prendi un allenatore che ha la sua esperienza e ti deve formare i giovani per arrivare in prima squadra, cambia la prospettiva. Magari non vincerai il campionato primavera, ma porterà qualcuno in prima squadra.
0: Sì, che io, la mia provocazione, io sto facendo da qualche mese, è anche a fronte della Fiorentina ha vinto lo scudetto primavera, viva, e io spero che la Fiorentina primavera sia ultima in classifica, ma che lo sia perché tutti i giocatori più forti sono in prima squadra. Questo è quello che io spero.
3: Certo.
0: E quindi dei risultati, anche a me, ma ne avevamo parlato anche in passato, non me ne frega assolutamente niente.
3: No, allora,
0: poi che c'entra, non vinci lo scudetto da 43 anni in primavera,
3: una volta
0: lo vinci, bene, e vai, abbiamo applaudito. Però voglio un dirigente che parli come Paratici, che dica.
3: Ha perso il secondo Cobolle.
0: Sì, che si fa?
3: Basta. No, e che si fa? No,
0: lo so, l'hai detto, ragazzo sta, un disastro.
3: No, sta giocando questo ragazzo inglese, veramente una partita pazzesca. Vabbè,
0: sì, speriamo proprio. Va bene, vedo che Ale dalla
3: sportività.
0: Vabbè, dai, se ti fa Cobolli,
3: sì,
0: no?
3: Lo so,
0: ma te
3: lo
0: hai
3: so.
0: Detto ha perso il secondo set,
3: no,
0: come se fosse,
3: speriamo crolli,
0: non so,
3: no,
0: ci fosse
3: speriamo
0: stato.
3: Sia una bella partita. No, cioè che non
0: che crolli
3: e che vinca Cobolli perché gioca meglio, dai, mettiamola così.
0: Va bene, via, come se fosse Cristiano.
3: No!
0: Poi, no, vedo che anche alla Val di Sieve sì, dice che l'ascoltatore aveva mandato il vocale, era Federico, non lo so, però dice, ma quale furto, è d'accordo con me. Poi, sul fatto, dice, la Palestina lasciamo stare perché la politica nel calcio non c'entra nulla, caro Ale, io su questo non sono per niente d'accordo, perché te lo dimostra solo quello che è successo negli Stati Uniti. Il calcio è anche politica, è la stessa politica che ci entra nel calcio, quindi...
3: Sono stati i mondiali più politicizzati di tutti i tempi, secondo me, anche per la gestione.
0: Battendo gli scorsi che erano stati, ragazzi, secondo me, fin qui nel 2022, quelli del Qatar 2021.
3: Ci sono stati arbitri che sono stati rimandati indietro perché sospettati di essere terroristi.
0: È impossibile pensare
3: gestione
0: che...
3: Gestione dei trasferimenti delle squadre fatte secondo protocolli durissimi, 4 fusi orari che hanno costretto, voglio dire, cioè se non sono stati...
0: Anche perché...
3: politicizzati questi mondiali, ditemi quali.
0: La politica è la vita della polis, è la vita della città, della
3: poi.
0: Civiltà, e quindi se il calcio è così seguito, magari puoi dire la politica non deve entrare in sport che sono un po' meno seguiti, nel badminton in Italia almeno posso dire la politica non entra nel badminton.
3: Io la metto, la politica c'entra sempre, certamente secondo me in questa edizione è centrata in un modo veramente quasi per dimostrare che le regole non esistono.
0: Assolutamente, per il veterano Giorgetti, dando per scontato che ormai possiamo dire che ci stanno gestendo come fossimo la Juventus di un tempo, è più probabile in quest'ottica, uno, che si lasci a casa metà della rosa, due, che li allenino tutti e poi decide grosso, questo è sui
3: perché
0: 60 calciatori.
3: Ci stanno gestendo come la Juventus di un tempo?
0: Secondo me è per i tanti ex Juve che arrivano a Firenze.
3: Io mi auguro che Paratici peschi poco nella Juve, anche perché non... insomma, da questo punto di vista mi sembra che la Fiorentina abbia mostrato una discreta operatività con la Juve negli ultimi anni, sarebbe anche il caso di guardare altrove, come anche nel caso del Tottenham, no? Perché insomma è arrivato Solomon, ora è arrivato Dragusin, insomma magari ci sono anche altre squadre, e sono convinto che Paratici ci dimostrerà di avere dei contatti che si è fatto anche in questi anni qui. Ma qual era la domanda, scusa? Se
0: lascerà tutti a casa oppure se li allena tutti e poi decide grosso per i 60 calciatori che arriveranno.
3: Allora io intanto credo che a livello proprio operativo per il ritiro, insomma, ci siano un po' di problemi, perché era, insieme di questi 60 ne sono andati via pochi, per cui tutti hanno il diritto di allenarsi.
0: Tra l'altro,
3: meno male ci sono
0: domani,
3: tanti campi.
0: Secondo me domani, dopo la conferenza stampa, sarà diramata la lista.
3: Però
0: dei
3: li devi far allenare, eh. Non è che possa, cioè, se te non convochi uno di questi 60.
0: Però si allenano da soli. Baracca, ad esempio, si allenerà da solo.
3: Vabbè, sarà da solo, però li devi far allenare. Quindi anche a livello proprio di spazi, meno male ci sono tanti campi di Aldola Park.
0: Non mancano, oppure se no rimandi a correre per strada, tu fai i bagni.
3: Questo
0: Ripoli,
3: spero di no, perché poi
0: Novoli,
3: allora guarda, non è che loro si siano fatti il contratto da soli questi qui, eh. Cioè c'era dall'altra parte un club che gli ha proposto di fare il contratto e gli ha dato anche tanti soldi in generale, quindi non è colpa di Baracca e neanche di tutti gli altri, quindi
0: no, certo.
3: Bisogna anche rispettarli questi giocatori, nel senso che erano in due a fare il contratto.
0: Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio. Vedo lo sguardo di Tonelli e cerca di capire se manderò due WhatsApp audio o sì.
1: Pubblicità per portare voti ai signori Infantino, perché voti gli piglia da fondi arabi, e infatti la maggior parte delle squadre la portate di là. Certe squadre che forse alle Orsa Ammelli e le sono buone, ma per il calcio non c'entra nulla.
4: Allora, se la ritira al mondiale per le interferenze politiche, o per quindi la critica agli Stati Uniti, oppure la critica alla FIFA per il discutibile criterio di assegnazione dei posti disponibili a un continente piuttosto che a un altro, è un conto. Ma se si dice mondiale brutto perché ci sono delle partite brutte, o perché non so per quale altro motivo, vuol dire che non si guardano le partite, perché certo ci sono partite anche brutte, però ci sono partite belle, finali al Cardio Palma, c'è la storia di questi due grandissimi campioni che ormai sul Viale del Tramonto che stanno facendo un mondiale completamente diverso uno dall'altro, e c'è la storia incredibile di Capoverde, dai.
3: No, c'è, cioè Capoverde sì, è stata forse l'unica storia che è emersa rispetto a quelle.
0: Beh, ti ci metto Canada e Stati Uniti, che da anche Messico, comunque sono arrivate agli ottavi.
3: Vabbè, Canada, insomma, parli di Canada e Stati Uniti, io ti parlo di piccole squadre tipo il Curaçao, Panama, insomma, cioè,
0: sì,
3: mi sembra sì, che Capoverde con le sue convocazioni fatte su LinkedIn sì, ha fatto notizia. Poi però guardiamo che è arrivato. Cioè, ecco, io su queste storie folcloristiche, anche perché insomma ho seguito qualche mondiale, qualche olimpiade, cioè, sono belle perché danno anche spazio a chi le racconta per creare emozione, quindi queste cose qui mi piacciono, anche io l'ho fatto tante volte durante le olimpiadi, soprattutto
0: se non metti,
3: cose...
0: ti sei imborghesito,
3: no dai,
0: ormai
3: ma
0: ne
3: io
0: fatti
3: no.
0: Talmente tanti per
3: guarda,
0: te...
3: ti ripeto quello che ha detto Klopp, ormai sono divise in quattro parti le partite, e queste soste per fare idratare i giocatori sono state fatte solo per mettere la pubblicità, solo perché se te quasi giocatori sono pochi quelli che vanno lì si idratano, sì, soltanto sì. per mettere un po' pubblicità.
0: Stato Maradona l'aveva prevista, hai letto le dichiarazioni di qualche anno fa, che dice quando ormai una decina d'anni fa più o meno, no, si seppe che i mondiali del 2026 sarebbero stati negli Stati Uniti, lui disse io sono assolutamente contro, vedrete che riusciranno a creare degli spazi per infilare le pubblicità durante le partite.
3: Cioè, cerchiamo di liberare paradossalmente il calcio dai soldi, perché ci sono troppi soldi, guadagnano troppo, sono troppo distanti, eccetera, ed entriamo in un mondiale che è dominato dai soldi, e quindi questo francamente io non riesco a apprezzarlo, cioè, ecco, diciamo, finora io non l'ho apprezzato come un mondiale che mi abbia coinvolto. Ora magari sono rimaste questo otto squadre, ci sono state belle storie, ci sono questi due campioni che stanno decidendo, però i campioni più forti sono delle squadre che sono rimaste ragazzi in corsa, eh? Non è che giocassero da altre parti.
0: Viola Luke ci ha spiegato che era un pregio la gestione come fossimo la Juve, perché dice Paratici ci gestisce come un'azienda di livello, non a conduzione familiare.
3: No, Paratici ha detto una cosa importante e mi sembra, cioè, io non ho un budget per fare il mercato, il budget deve essere di tutto il club, quindi io voglio voglio che overperformino tutte le aree del club, e quindi questo qui vediamo, perché per quanto riguarda lo stadio per esempio non credo che gli introiti potranno aumentare di molto, no? visto lo stato dei lavori, quindi diciamo marketing, come si dice ora va molto in moda, gli stakeholder, cioè quindi gli investitori che crederanno in quello che fa la Fiorentina, quindi un grande lavoro a questo punto di vista ci vorrà.
0: Chiudo questa prima ora con il messaggio di Marzio Sartini, che a proposito della maglia dice che la più bella degli ultimi 20 anni secondo lui è stata quella di Le Coq Sportif, semplice e tutta viola.
3: La semplicità vince sempre secondo me.
0: Ma anche secondo me c'è un club, non mi ricordo, ma anche abbastanza importante, fa sempre la stessa maglietta da sempre, praticamente non la cambia mai.
3: Allora non fa marketing,
0: secondo
3: però.
0: Me e secondo cioè, me sopravvivono.
3: No, non le vuol vendere perché la gente però compra le magliette diverse.
0: Ma sai,
3: quando la squadra va bene, insisto.
0: Sì, però dipende anche come comunichi anche la stessa maglia. Voglio dire, se fai degli eventi regolarmente per pubblicizzarle, invitare,
3: mandi giocatori,
0: le porti in Asia, visto che quello è un mercato a cui tengono particolarmente, soprattutto per il merchandising, secondo me ce la puoi fare lo stesso. Comunque è iniziato il terzo set perché Ferri non so dove era andato, se in bagno, se n'era andato, tra Coboli e Ferri. Seguiremo anche quello nella seconda ora di Garrisca al Vento con, va bene, Alea Valdisieve, che aveva detto anche che Messi è un campione silenzioso, ecco, non un montato come diceva l'ascoltatore. Ci sono anche degli altri messaggi su questo, ripartiremo probabilmente da lì nella nostra seconda ora, quindi voi non vi muovete, restate con Garrisca al Vento.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli.
7: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola.
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Radio Firenze Viola.
11: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
12: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
11: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
12: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
11: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascoli, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
12: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
11: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
12: E per ora è tutto, più tardi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
15: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
15: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
0: Si lotta sul pratone di Wimbledon, il pratone alle Halcine, e si lotta qui a Radio Firenze Viola, sempre con Giacomo Galassi che vi parla e con Angelo Giorgetti, con il 348-7513-933 a vostra disposizione. C'è anche lo 055-77-111-71 invece per chiamarci. C'è sempre di là Marco Tonelli dal vetro. Ti piace Draghi? Un po' l'hai accennato, ma ne abbiamo parlato più come scelta, no, di difensore.
3: Ne parlavo con Girardino e poi fu quello che lo lanciò nel suo Genoa.
0: Sì.
3: Una potenza pazzesca, e proprio un'esuberanza fisica, dei buoni piedi.
0: Madonna, è punto fatto Ferri, accidenta a lui. Okay.
3: Ma perché offendi?
0: No, ma nel senso, bravo, bravissimo. Però peccato.
3: Sono atleti fantastici.
0: Sì. Insomma, che ti ha detto Gerardino?
3: Sì, ma ne parlavo tempo fa, non recentemente. Appunto, fu uno di quelli che lui valorizzò nel Genoa. Quando era allenatore, era un ragazzo di una tale forza fisica, di una tale esuberanza, che risolveva tante situazioni in area di testa, ma aveva anche dei buoni piedi. Insisto, purtroppo la rottura del crociato alla fine del gennaio del 2025 lo ha tenuto fuori fino a dicembre 2025, quindi sono 11 mesi. È un giocatore che ha una grande potenza fisica e volevo dire possanza, però insomma vediamo ora. Infatti è stata brava la Fiorentina a trovare questa formula, quindi 1,5 milioni di prestito più il riscatto obbligatorio se c'è oltre il 60% delle presenze, perché un po' di incognita c'è. Se lui fosse stato bene come era lì nel Genoa, cioè, non a caso il Tottenham ha pagato quasi 30 milioni, insomma fu veramente un acquisto Paratici, di alto livello. Sì, fra l'altro Paratici, sì.
0: Sì, singolare, come se lo sia portato quasi dappertutto. Però sì, ci raccontano da Tottenham che uno dei motivi per cui poi gli Spurs hanno deciso di mandarlo via è che, non essendo anche lui magari nell'impostazione la sua qualità migliore, De Zerbi invece vuole dei centrali che impostino, e quindi, conoscendo il Tottenham, spenderà, non so, 180 milioni di euro
3: già per, dopo 100 per tornare,
0: sì, 85 per un altro, sì hanno già speso 185 milioni di euro così. Ancora a luglio, ancora deve iniziare luglio, e loro hanno già speso 185 milioni di euro per il centrocampo. Buon per loro, che però negli anni mi sembra ne abbiano spesi tanti di soldi con pochissimi risultati. Però direi che non c'entra niente con noi, però forse c'entra con il Tottenham. Davvero De Zerbi è alla prima vera esperienza in un club che gli metterà una squadra da grandi obiettivi, grandi risultati. Un po' lo poteva essere il Marsiglia, però insomma in Francia non è che parti col Marsiglia per essere insomma vincente, e tanto più in Champions League. Vediamo un po' che cosa fa il buon Roberto De Zerbi.
3: Vabbè, anche per lui è un contratto da 1 milione di sterline al mese, per cui
0: povero
3: male, cioè, non male,
0: sì,
3: ce la pagano bene, dai,
0: va bene. Poi mi sentirei due WhatsApp audio, vai Tonellone.
19: Ciao Mino, ciao De Mugello, e chiedilo a Salai che cosa è stato il fatto del furto. È stato sgambettato in aria, forse c'era anche rigore, no, sull'azione seguente che hanno fatto con l'Argentina, uguale.
3: Io non l'ho visto.
19: Al fallo sull'argentino che era fuori aria, quindi non c'è rigore, quello di Salai era anche in aria, penso l'abbiamo visto tutti. Ciao
20: ragazzi. Per il discorso dell'arbitro dell'Argentina Egitto, non è che l'ha fatto cose clamorose, è che praticamente all'Argentina gli fischiava i falli e all'Egitto non fischiava, cioè gli stessi falli all'Argentina venivano fischiati mentre all'Egitto no, e questo le durò tutta la partita e l'ha fatto in modo di mettere molta pressione all'Egitto. Ero sincero.
0: Erano 2-0 a 10 minuti dalla fine.
3: Lo so, però
0: ora
3: se ti porti dietro tutta una...
0: Che ti porti dietro?
3: No, se ti porti dietro questa sensazione anche che comunque l'arbitro abbia un occhio di riguardo per gli altri, che hanno fra l'altro Messi, questo non, cioè, non lo so perché io non ho visto la partita.
0: Ma poi,
3: ho solo registrato questo sfogo clamoroso del natore dell'Egitto.
0: Appunto, cioè nel senso, io non dico che ci possano essere stati degli episodi dubbi, ma quando si parla di furto bisogna anche dare un po' un peso e capisco anche la rabbia. Probabilmente fosse successa alla Fiorentina, anche noi il giorno dopo saremmo, quante volte no, la Fiorentina perde per un episodio dubbio e il giorno dopo siamo tutti a gridare allo scandalo perché uno ci rimane male, e va bene. Però ecco, cioè anche l'amico che diceva il furto è che forse c'era un rigore su Salah, che tra l'altro no, si diceva anche dell'età. Ecco, per Salah gli anni sono passati, perché anche ieri fa un paio d'assist, io l'ho visto. Ecco, quando si dice no, ma Cristiano Ronaldo, Messi saranno degli ex giocatori, Salah non dico che sia un ex giocatore, però lontano dai fasti che sono stati, che abbiamo visto anche noi.
3: Quella partita, ragazzi, a Torino in Coppa Italia contro la Juve, per me resterà uno una delle azioni più belle che ho visto fare a un giocatore della Fiorentina quando ripartì.
0: Lo sai, lo sai chi fece un'azione pazzesco, molto simile, non a Torino con la Juventus, soprattutto in un finale diverso, però me lo ricorderò per sempre. Elham Daoui alla prima palla toccata da, dalla Fiorentina,
3: me ricordo, no.
0: Partì sulla sinistra nel dribblò 4 e poi tirò nell'esterno e si disse diavolo, abbiamo preso un nuovo fenomeno. Invece il buon Elham Daoui non so neanche dove sia finito. Invece chissà dov'è, su qualche campo oppure a godersi il meritato riposo. Antonio Buongiorni, osservatore che disturbiamo spesso perché d'altra parte tutti i giocatori, lui in qualche diriffo di Raffa qualcosa ci ha avuto a che fare. Antonio, buonasera, ben trovato.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao, buonasera.
2: Sono qui in spiaggia, me la godo un pochino.
3: Oh, per te, voglio per sapere te. Sei d'accordo però, con me poi sento, su Andrea Azzoli.
2: Mi sento sempre volentieri.
0: Bene, guarda, sì, su Andrea Azzoli è vero, io non l'avevo chiamato per questo, ma l'avevo chiamato senza neanche per neanche saperlo su Dragusin, perché essendo passato alla Juventus Next Gen, secondo me Antonio te da qualche parte l'hai accompagnato una volta in macchina. Io guarda, non te l'hai chiesto neanche, che lo so.
2: È chiaro che negli anni in cui è venuto alla Juventus lui giocava in Romania e lo scouting tutti hanno fatto una visita a vedere il ragazzo che è stato acquistato dalla Juventus, perché in quel periodo era un giocatore preponderante a livello soprattutto fisico e nella sua età era uno dei giocatori più appetiti da tutti, e l'ho preso la Juventus che ha fatto poi la trafila per arrivare alla prima squadra. E questo l'acquisto della Fiorentina è un acquisto mirato, sperando che non abbia avuto delle pause a livello fisico, perché è un giocatore di un imponente fisicamente, sarà un 90-91, è fortissimo nel gioco aereo, caratterialmente forte, e mi sorprende il fatto di Londra a Tottenham, dove ha giocato poco probabilmente per qualche infortunio.
3: No, si è fatto male parecchio perché si è rotto il crociato. Si è rotto il crociato a gennaio 2025 ed è entrato a dicembre.
0: Vero che da quando allora era entrato
2: un anno e mezzo per ritornare almeno all'80-90% ci vuole. Se lui è ritornato almeno un 80-90% è sicuramente un buon acquisto. Poi, come ripeto, Fabio Paradis ha avuto modo di averlo solo a Juventus nel periodo che eravamo lassù e lo ha apprezzato certamente. È un giocatore, se sta bene, è un giocatore che può far bene, lo ha dimostrato anche quando era a Genoa, dove è stato uno dei giocatori più ammirati a livello importante, tant'è vero che il Tottenham ha speso una grossa cifra per accaparrarlo.
0: Sì, poi nel suo quadro anche di quello che è successo a Tottenham bisogna dire che davanti a lui aveva il Cuti Romero, ecco, come altro. Quindi non semplicissimo prendere.
2: Ma avrebbe potuto giocare insieme a Romero, perché Romero è un giocatore totalmente diverso da lui, anche se è forte, è un giocatore tipo, ecco, io Romero lo considero un secondo Cannavaro, un giocatore non di livello di stazza e fisica imponente, però dotato di esplosività, di rapidità, di cattiveria giusta e anche bravo nelle due incursioni offensive. Ecco, sarebbe stata una coppia molto molto affiatata.
0: Però va bene, il Tottenham invece ha deciso di liberare, è stato decisivo anche un po' la volontà del calciatore, probabilmente per i rapporti con Paratici.
2: Sì, sicuramente, sicuramente. Ecco, sì. Il fatto di rimettersi anche in discussione, perché sa che lui può essere la sua stagione di rilancio, dove in una società, una squadra dove tutti dopo diciamo tra virgolette lo spavento dello scorso anno sono cambiate tutte le prerogative per poter far bene quest'anno la Fiorentina. In questi 2-3 anni la Fiorentina deve ritornare ad assestarsi tra le migliori società che possa lottare per le coppe.
3: Sì, e devo dire anche sul conto di Dragusin che per me è una bella notizia anche che sia venuto qua a Firenze dopo quello che aveva detto il suo procuratore a gennaio, perché c'era anche la Roma su Dragusin e il procuratore di Dragusin diciamo la Fiorentina sì, aveva fatto un'offerta e disse Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma, quella della Fiorentina non è un'offerta,
2: però,
3: non è una buona offerta.
2: Però non avevano fatto il conto con Giulio Cesare che a Firenze e Fabio Paratici.
3: Appunto, no, sono cambiate un po' di cose, sono cambiate un po' di cose in questi mesi.
2: È sempre una persona che ha un certo impatto Paratici.
3: Immagino.
2: Lui direttore lì a Tottenham, capito?
0: Gli vuoi chiedere anche di Andreazzoli, Angelo? Perché...
3: No, io mi sono, mi sono speso prima sul conto di Andreazzoli per dire che secondo me è una buona scelta, soprattutto perché va in controtendenza. Cioè, arriva a Firenze un allenatore già affermato e di esperienza, di 72 anni. Ho letto delle polemiche, ma come mai uno con la primavera? Io penso che sia una scelta molto buona perché indica il cambio proprio di direzione della società. Cioè, te affidi la primavera ad un allenatore che intanto non deve venire qui per mettersi in mostra, come in modo legittimo hanno fatto altri che sono passati da qui perché essendo giovani volevano ambire, no? ad andare magari in Serie A o in Serie B. Quindi lui da questo punto di vista non ha questa aspirazione e anche gli strumenti giusti per valutare quali siano i giovani da far accostare alla prima squadra, ma con continuità.
2: Chi è che parla in questo momento? Chi è?
0: Un tale Giorgetti, Angelo.
2: Si sentono i grandi giornalisti, quelli che hanno fatto un po' di calcio. Concordo, vabbè. Non al 100, al 110% quello che dice. L'ho già detto anche un'altra radio privata, gli ho detto chiaro e tondo. Un allenatore come Aurelio, che è un compaesano mio di massa, io l'ho visto crescere insieme, è cresciuto insieme. È stato uno che ha fatto la gavetta, ha costruito dai dilettanti fino al settore giovanile a fare il secondo e è arrivato a fare il primo. Meglio di lui chi può vedere, conoscere e crescere un ragazzo che proviene con la sua esperienza dal basso e avere un contatto diretto con gli allenatori under 17, under 18, under 16 e vedere la crescita dove lui potrebbe e può dare dei giudizi ben definiti avendo passato per primo questa esperienza. Non c'è primo, come ha detto Giorgetti giustamente, arriva l'allenatore che vuole fare carriera e vuol fare un anno, due anni per poter spiccare volo. Lì non ha più da spiccare volo, ha da consolidare e far continuare e crescere e affermare un settore giovanile dove la Fiorentina negli anni d'oro, lì gli anni passano, dove io ero con Ciccio Esposito, con Chiarugi, con Merlo, che erano militari e che hanno vinto i campionati con i giovani. La Fiorentina, avendo costruito, come ripeto l'ennesima volta, l'università del calcio lì, con quelle strutture lì a Viola Park, ha il dovere di crescere i giovani in casa, di non andare in giro per il mondo quando possiamo noi italiani. E qui faccio una dichiarazione importante. Vorrei vedere le nuove istituzioni calcistiche cosa fanno per i settori giovanili in Italia, queste riforme, perché tutti parlano ma nessuno agisce. Voglio vedere questo, se alle società gli fanno delle regole ben precise dove il settore giovanile è preponderante, sicuramente la Fiorentina sarà una di quelle che sarà all'altezza della situazione.
0: Però guarda Antonio, chiaramente parli un po' dei massimi sistemi, invece io ti porto sui minimi e faccio per mettere un po' di zizzania, ma soprattutto per sentire cosa ne pensi. Te dici bisogna lavorare sui giovani, però la Fiorentina va a spendere 15 milioni per un brasiliano classe 2005 quando in casa ha un italiano classe 2005 che è Comuzzo. Quindi questo non è valorizzare un prodotto del tuo settore giovanile, no?
2: Io dico che lui non è questione di valutare. Ho detto, l'anno scorso è stata un'annata disgraziata dove tutti, e io sfido tutti, anche voi Giorgetti e voi, non avete dato la valutazione esatta di quali erano le forze effettive della Fiorentina, perché uno come Comuzzo che l'anno prima era valutato 40 milioni a tutti, abbiamo visto che tipo di campionato ha fatto, lo scorso anno ha fatto un campionato poverino impaurito perché certo, non era lui che doveva togliere tutte le castagne dal fuoco. È stata un'annata disgraziata e falsa sotto l'aspetto delle valutazioni dei giocatori, perché certi giocatori che l'anno scorso non hanno dato quello che hanno, sono sicuramente certo che quest'anno faranno dei grossi campionati, Comuzzo compreso, perché due anni fa era uno dei più forti centrali a livello giovanile e anche in Italia, improvvisamente è diventato blocco, non ci credo. Io credo che abbia la possibilità di dimostrare quello che aveva, e portando dentro un giovane brasiliano dove sicuramente lo scouting ha fatto le sue scelte bene, può darsi che fra un paio d'anni la Fiorentina abbia due difensori di livello importante.
3: No, ma guarda, io Antonio ho detto che l'annata è stata ingiudicabile per Comuzzo, cioè, non si poteva dare un giudizio perché stata talmente devastante per tutti, quindi credo però che Comuzzo, ecco, abbia tante qualità, ma per fare il centrale in un 4-3-3 così aggressivo, non so, forse l'aggettivo aggressivo.
2: No,
3: è troppo...
2: hai detto una cosa giusta, giustissima.
3: Allora, non abbia fra le sue caratteristiche, ecco, quelle
2: si
3: di fare.
2: Ecco. Se gioca a tre è bravo, no?
3: Ecco, certo.
2: Lo possiamo valutare,
3: certo.
2: Possiamo farlo anche da esterno, può fare anche all'esterno.
3: Certo. Però in un 4-3-3 fare il centrale anche che sappia impostare, che abbia una gestione della palla, come io credo voglia, abbia in mente Grosso, ecco, questo
2: posso anch'io essere d'accordo, non è ancora pronto per fare questo, non ha la personalità ancora, sicuramente, però per me è un giocatore che può crescere attentamente, ragazzi, certo. I difensori crescono. Io faccio sempre il discorso di Ghilardi, no? Che è andato via. Ghilardi ha trovato un allenatore che lo ha impostato anche da esterno, poi da 4 e poi a 3. A 3 è diventato uno dei più forti difensori italiani che ci sono. E comunque è uno su quelle basi lì. Bisogna anche avere il tempo di valutare attentamente. Si parla di un ragazzo che ha 21-22 anni e questi sono giocatori che vanno tenuti, non c'è verso. Perché uno che viene dall'estero, prima che si acclimiti bene, che trovi la soluzione, la lingua, il modo di vivere e tutto, può avere qualche difficoltà. Uno che è in casa, che ha avuto un anno disgraziato, magari trova l'ambiente giusto, l'allenatore o il compagno di reparto giusto, che lo possa far crescere. Io sono convinto che comunque negli anni ne parleremo sicuramente a livello nazionale.
0: Ma guarda, invece ti voglio chiedere di un calciatore di cui tu avevi grande stima, ed è Jacopo Fazzini, di cui si parla molto poco e che secondo me Angelo è destinato purtroppo a salutare, però è comunque un classe 2003 che chance alla Fiorentina ne ha avute veramente molto poche. Ecco, secondo me lui rischia di diventare un rimpianto.
3: Ma anche perché quest'anno ha giocato fuori ruolo. Cioè,
2: basta, stop. Vai, siamo già sentiti prima, Giorgino.
3: No.
0: No, sì, beh, insomma, Antonio,
3: ma il calcio è semplice, poi dopo possiamo far finta. Poi, cioè, se te, diciamo, lo metti ogni tanto e anche fuori ruolo, in un'annata così disgraziata, non puoi pretendere che il ragazzo senza continuità.
2: Io sono convinto Fazzini, se vanno una squadra qualsiasi squadra di Serie A, seconda, ma io ho visto lo stesso Stefano. Quello che è andato a Genova della Roma, Baldanzi.
0: Sì.
2: A Roma giocava in un ruolo particolare, è andato a Genova e ha dimostrato quelle che le sue qualità sono quelle lì. Fazzini è un tipo di giocatore simile.
0: Però forse non è da Fiorentina, io faccio la volta del diavolo pure.
3: Come fai a dirlo?
2: Ancora no, però nell'arco di un anno o due può diventare un giocatore importante. Lo dicevamo anche di Ken, poi Ken ha trovato l'ambiente giusto, ha avuto un'annata strepitosa, a parte lo scorso anno. Io faccio sempre una domanda, dall'alto di esperienza, ormai ho quasi 79 anni e ne ho visti certi giocatori, se trovano l'allenatore giusto, l'ambiente giusto, anche il modulo giusto, da un anno all'altro cambiano totalmente.
3: Comunque Antonio,
2: non possiamo dire che tecnicamente non sia un ragazzo molto qualificato.
3: Allora senti, facciamo una trasmissione io e te, si lascia Giacomo da parte visto che siamo d'accordo su tutto.
0: Ci vuole il contraddittorio, anzi io ti do contro assolutamente.
2: No, Giacomo non lo possiamo mettere da parte, sì.
0: No, però ecco, ma secondo te Angelo lo danno via alla fine?
3: Secondo me, allora dipende un po' cosa sono detti con Grosso, perché allora se bisogna costruire una squadra che faccia o il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Nel 4-2-3-1 Fazzini potrebbe trovare.
0: Farvi una provocazione. Vai. Abbiamo tutti esaltato Ndur, ok?
3: Mi è piaciuto tantissimo fin dal primo momento a Paratici.
0: Posso dire, purtroppo non l'abbiamo mai visto, ma io sarei stato molto più intrigato da Fazzini nel ruolo di Ndur rispetto a Ndur, che è un calciatore, e qui mi fido anche di quello che dice Sauro, che ha tante buone qualità, ma nessuna qualità in cui eccelle.
3: Con la Fiorentina, quelle condizioni, aveva bisogno più di uno di stesso sostanza.
0: Va bene, però io dico oggi, siamo tutti a esaltare Ndur, che è anche un 2004, anche un anno in meno di Fazzini, e invece a scartare a priori Fazzini. Io non sono sicuro che Fazzini sia peggio di Ndur.
2: Posso fare una confidenza?
0: Devi.
2: L'altro giorno prima di partire a vacanza ero a casa con Silvio Ballini.
0: Sì.
2: è uno di pasta.
0: Ecco, guarda, ci eravamo sentiti un mesetto fa che stavate fissando per vedervi. Ora stiamo seguendo tutti i spostamenti, allora, Ombaldini.
2: Mi ha detto, questo quando saprà quello che è il calciatore ha delle potenzialità incredibili. Lui vive in un mondo suo, però ancora, tuttora, anch'io non riesco a capire quali sono le sue capacità. La capacità più grande ha tante capacità, però non ce n'ha una che spicca rispetto agli altri. Che si riesce a capire, o riesce l'allenatore o a trovare quel suo modo di, è un giocatore con grandissime qualità.
0: Va bene, vediamo, ecco, però scusa, secondo te Antonio è più forte in Dur rispetto a... è vero, sono giocatori diversi, ma nello stesso ruolo, però, perché
2: allora,
0: da mezzana...
2: Io dovessi fare una scelta, io scelgo Fattini, questo ruolo qui.
0: Invece mi
2: sembra più inventiva, più rapidità, ha più, diciamo, meno senso del gol di Indur, però è un giocatore che... nell'uno contro uno, nel breve, in quegli spazi dove sei a ridosso della coppia centrale, che puoi saltare l'uomo o mandare il compagno o cercare l'1-2, Fattini è superiore a Duro in questo momento. Un Duro può diventare anche un centrocampista, un braccetto, come si dice oggi, un interno, perché ha delle buone capacità sia tecniche ma anche fisiche. Un Duro potrebbe, dico soltanto, c'è l'università in corso, ora hanno preso un professore come Grosso che è giovane, ci crede. Io sono contento quest'anno di aspettare e sentirci ancora, che vedere crescere questa Fiorentina.
0: Guarda Antonio, l'ultima prima di salutarti invece te la faccio su Fagioli, perché ne aveva parlato anche prima Angelo. Secondo te ce le ha le qualità per fare il regista di una squadra che ha ambizioni alte?
2: Da bambino lui ha sempre avuto, anche quando era, lo ripeto, quando eravamo solo Juventus, ci fece fare una volta una classifica, una squadra ideale, parati a tutti gli osservatori, no? E arrivai a fare una classifica, c'era Miretti, c'era il centravanti che era uno dei più forti, poi si è perso, Pietrelli, non so se voi lo ricordate,
3: no,
2: centrale basso play era Fagioli, è sempre stato un grande professore, lui ha avuto quel trauma e spero che lo abbia passato, però un giocatore di livello, io dico a livello internazionale, perché è veramente, veramente bravo. Poi è diventato anche cattivo, deve capire che ogni tanto quando prende la palla da campo bisogna anche andare dietro e cercare di recuperarla e dare qualche scappata ogni tanto.
3: Sì.
2: Ha bisogno solo di questo. Bene. Un grande giocatore.
0: Bene, Antonio, buongiorno, è sempre un piacere, buon mare, ci sentiamo
2: ciao,
0: presto.
2: Grazie.
3: Ciao,
0: quindi ad Antonio Buongiorno. Guarda, prima della pausa voglio lanciare la domanda così a caso alle 18:30 di questo 8 luglio. Meglio Ndur o Fazzini? Come mezzala per la Fiorentina?
3: Dipende, allora nel 4-2.
0: Cioè, per questa Fiorentina, voi se doveste scegliere un giocatore da tenere alla Fiorentina o cedere, scegliereste Ndur o Fazzini? Te ci pensi durante la pausa e ripartiamo da qui dopo il break.

0: Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
3: Bene, ci siamo messi a parlare di meteorologia con Angelo Giorgetti, ma succede questo e molto altro, che rischia al vento, non ci eravamo neanche resi conto che siamo in diretta. Invece torniamo a parlare di Fiorentina, lo chiedo al 348-7513-933 e poi ad Angelo Giorgetti. La famosa torre, ok? Dovete tenere una mezzala per la Fiorentina di Grosso. Fazzini o Ondur? Angelo Giorgetti cosa risponde?
6: Aspetta, però dammi una via di fuga come sei, piace a me, perché io nel 4-2-3-1 potrei vedere giocare insieme.
3: No.
6: Ondur?
3: No.
6: E Fazzini a trequartista?
3: No, no, no, come mezzala.
6: Allora, per quello che ho visto quest'anno, io mi tengo Ondur, anche perché, ti ripeto, è uno dei giocatori che si sente più addosso la fiducia. E che potrà migliorare ancora. Perché? Perché fin dai primi momenti Paratici gli ha detto: te sarai un punto fermo.
3: Però, scusa, così rispondo subito a un amico che ci ha scritto e che apprezzo naturalmente, che dice: tutti e due, giovani e di talento, ma di che si ragiona? Però io ti dico, non li puoi tenere tutti e due.
6: Vabbè,
3: perché
6: fai,
3: uno lo bruci,
6: giochino,
3: uno lo bruci.
6: Perché lo bruci? Dipende.
3: Cosa li tiene a fare tutti e due? Per ritenere Pazzini in panchina tutta la stagione?
6: Ma no, dipende. Se la Fiorentina, se la Fiorentina la acquisisce anche i movimenti per passare, per esempio, dal 4-3-3 a 4-2-3-1 durante la partita.
3: E metti Ondur nei due a centrocampo?
6: Sì, certo. Certo, certo, lui avrebbe, lui se è questo sul quale bisogna lavorare e sul quale credo la Fiorentina voglia anche lavorare. E allora ti puoi anche permettere Fazzini a fare il trequartista o il centrocampista ibrido e Ondur che fa uno dei due diciamo tuttocampisti anche, cioè perché uno esclude l'altro? Poi se te fai il giochino della torre, allora io ti dico per come ha giocato per quest'anno e per quello che so la Fiorentina vuole impostare con Ondur, allora mi tengo Ondur, ma io non so ancora quanto valga Fazzini, questo è il problema. Cioè, non lo so perché ha giocato fuori ruolo quest'anno.
3: Scusa, mi ero dimenticato di dare una notizia e poi te l'avevo detto, ma lo so così.
6: Lo so,
3: no,
6: che non l'ha data.
3: Non l'ho data. Radu Dragusin è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina, lo ha annunciato il club viola in un comunicato, emesso qualche minuto fa. La CF Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin.
6: È una buona operazione.
3: Perché ci metti
6: condizionato,
3: certo, dici se si fa male non volessi cielo o
6: è stato serio, è stato

0: non penso, cioè, secondo me Fazzini lo dà via a certe condizioni, pensando di poter fare un ragionamento, perché comunque stiamo parlando di un giocatore giovane che ha pagato 10 milioni e che fa, te ne liberi, sarebbe una follia. Deve trovare il modo, deve trovare il modo di fare anche lì un'operazione che sia sensata, e quindi deve trovare il modo anche di valorizzarlo, di fare una ricompra, non so, ora ci sono tante formule, quindi non si tratta di liberarsi di uno, no, si tratta di valorizzarlo semmai.
1: Scusa, perché poi ci sono anche messaggi, voi continuate a mandarceli e
0: te non
1: ci,
0: leggi neanche
1: ci
0: uno,
1: riarrivo, ma non è vero, sì. Però prima c'era arrivato un amico, Ale, ci diceva: so che non si può fare conti su un'analisi di questo tipo, ma ci faresti sapere quali sono i giocatori migliori che ha allenato Andrea Azzoli quando allenava la primavera o le primavere? Faccio un attimo un passo indietro, nel senso, dico, non lo so, dico, ci posso lavorare nei momenti in cui sarà ufficiale.
0: Magari potrebbe essere interessante un'altra cosa. Da Empoli, cioè, guardare lui nell'Empoli, perché lui è stato tanto a Empoli a allenare, ecco, quali sono i giovani che ha lanciato. Questo potrebbe essere interessante, sì, è vero, io ora.
1: Secondo me Fazzini potrebbe averlo lanciato, lui
0: ha già giocato lui, Fazzini, certo.
1: Va bene, poi salutiamo Carla che ci ha mandato un sacco di cuori, baci, dice: sì, sono una tifosa viola, forza Fiorentina, ciao Carla. Giacomo dai Rosi ci dice: Andrea Azzoli è perfetto per la squadra B, la prossima stagione in primavera, quella successiva a guidare la B in Lega Pro. Poi qualcuno la pensa come me su Mandragora: oltre ai gol è un giocatore inutile, non recupera pallone e non fa girare la palla. Andrea 75, ti puoi esprimere te?
0: Chiamo un attimo Sauro, aspetta, sento che cosa ne pensa. Dai ragazzi, come si fa a dire inutile? Poi potrà non essere simpaticissimo in campo, e a me molto spesso suscita un po' per i suoi atteggiamenti un po' di distacco, però ragazzi, anche quest'anno ha segnato tanto e nei momenti più complicati ci ha sempre messo la faccia e anche il piede, per cui tutto fuorché inutile. Poi io lo terrei non come titolare, ma come uno che ci può stare in questo gruppo.
1: Anch'io.
0: Questo qui sì, lo terrei.
1: E io poi il discorso è Fassauro, al di là dell'essere fan su Mandragora, a me mi trovo d'accordo, nel senso che si può anche dire che Mandragora non è il miglior centrocampista attualmente al mondo, ma è il miglior centrocampista nel suo ruolo della Fiorentina attualmente, perché tra lui, Brescianini, Ndur, Fazzini come mezzala sinistra, se te devi giocarti la partita importante metti Mandragora, poi magari
0: bene, sì,
1: ci sono altre ovviamente variabili. Quindi se la Fiorentina prende altri due centrocampisti più forti di Mandragora, ci mette anche Fabian,
0: quindi siamo già a 10 centrocampisti in questo
1: capito?
0: Attenzione.
1: Cioè, nel senso che, come mai, caro Andrea, al di là che tu possa essere fan o non fan di Mandragora, lo consideri il primo problema che ti fa scrivere alle 17:50 un messaggio sul fatto che può non piacerti Mandragora, ma non puoi dire che sia il primo problema della Fiorentina. Ecco, prima di arrivare a Mandragora ci arrivi a 10, ci sono altri 10.
0: Inutile, no, proprio no, anche questa annata, perché ha segnato quanti gol? 8 mi sembra, voglio dire, inutile un centrocampista fa 8 gol, non mi sembra proprio.
1: Ma tra l'altro vogliamo prendere Tosved è un altro, e ce lo raccontano tutti così, è un calciatore, se segna ti incide, ma che poi sullo sviluppo di una partita non è quello.
0: Sottovaluti una cosa, secondo me, no, te ci dà un Tosved, non so come mai, sottovaluti una cosa, lui sa esattamente quello che vuole Grosso e conosce i movimenti che vuole Grosso.
1: Capirai, ci vorrà un ritiro a Mandragora, vabbè, o a Brescianini, mi dice
0: abbiamo visto giocare il Sassuolo con Matic e Coné, francamente.
1: Capirai, Sassuolo, Matic e Coné, capito? Hai visto giocare il Real Madrid o il Milan degli olandesi?
0: Era una squadra che sapeva che cosa fare.
1: È impossibile replicare quello che fa Torsten.
0: Gli ultimi due anni io i movimenti al centrocampo della Fiorentina, e ci metto anche Palladino, non li ho visti.
1: Non c'erano.
0: Dammi.
1: Ho capito.
0: Mi puoi dare una squadra?
1: Ma sei Fabio Grosso,
0: cosa
1: ma
0: fare,
1: prima di spendere 15 milioni per Tosved, potrò spendere un mese a insegnare a Brescianini e Mandragora come si muove un centrocampista da inserimento? Cioè, non è che qui mi stai dicendo gli devo insegnare come si muove De Paul nell'Argentina.
0: Che io sono anche contrario al fatto che un allenatore si porti dietro un suo giocatore dall'altra squadra, anche perché lo mette in difficoltà.
1: Lo vedi anche
0: da questo punto di vista, sì. Poi se a tutti i costi lo vuole, e soprattutto la Fiorentina trova anche un modo per dare somme, che comunque anche lì si tratta di tanti soldi,
1: anche lui,
0: pagato così tanto, allora può essere un'operazione che ha un senso, no? se ci mette anche Somma.
1: Posso farti,
0: o no?
1: Te odi giochi di parole, chiederti
0: no,
1: tra
0: non è vero,
1: due...
0: mi piacciono, ma quelli bellini però. Quelli, va bene, allora quelli banali no.
1: Due non belli, e volevo chiederti quali preferisci.

0: Ti do un voto, allora ti do un voto a ognuno dei
1: guarda,
0: due.
1: Guarda, mi sei già un po' gelato il sangue alle
0: bravo,
1: date.
0: Fai bene.
1: Però li ho usati entrambi, uno in radio e uno anche sul sito su Firenze.
0: Dimmelo, cioè, la te dimmi primo.
1: La notizia che sì non viene alla Fiorentina, scritta più no che sì. Ok, è il primo. E questo. La seconda invece su Som, se uno deve dare una valutazione di Som è insomma.
0: Allora, alla prima ti do 5 perché ti voglio bene, la seconda scendo a 3, vai.
1: Perché mi vuoi bene. Va bene, ci sta, t'ho detto, mi sei gelato il sangue all'idea di dirtela, ma così, sono le 18:45 di un caldo.
0: Prendiamo tempo.
1: Mercoledì. No, allora, Dido ci scrive, caro Baffino, sono io.
0: No, non c'è più neanche baffi ora.
1: Lo so, però lui ormai, ma mi piace, Dido, comunque mi ricordi un periodo in cui avevo dei baffi da Sparviero. Si può allenare la primavera e portare i giocatori in prima squadra allo stesso tempo vincere. Alberto De Rossi ci è riuscito fare entrambe le cose e questo
0: lo so,
1: siamo tutti d'accordo, però io dico siccome la Fiorentina negli ultimi anni ha vinto anche e ha avuto ottimi risultati perché poi lo scudetto l'ha vinto solo l'anno scorso però tra Coppa Italia e così e alla fine è emerso un calciatore più o meno all'anno e nemmeno fenomenale perché comunque ancora ci si strappa le vesti per Caiote, però ecco è emerso Caiote che comunque non è cresciuto nel settore giovanile della
0: Fiorentina.
1: No,
0: l'ho preso in Serie D.
1: C'è Comuzzo che oggi la gente lo vuole.
0: C'aveva 13 anni quando è venuto.
1: Preso da Corvino comunque, non dall'attuale settore giovanile della Fiorentina. E poi vedi tutti l'esercito di giovani della Fiorentina dati in prestito al Gubbio, alla Pergolettese. Non me ne faccio di niente di vincere, questo era il discorso.
0: Qualcuno purtroppo, e cito Favasuli, oltre a Ghilardi che
1: hai andato un po' via. Ecco, no, il discorso era semplicemente, siccome stiamo... Il settore giovanile della Fiorentina negli ultimi anni è stato esaltato per i risultati, sia io che credo anche Angelo Giorgetti. Non diciamo chi se ne frega i risultati, diciamo la priorità non sono,
0: no,
1: a parte
0: certo,
1: sì, diciamo chi se ne frega i risultati. Scusa,
0: no.
1: Diciamo chi se ne frega dei risultati, l'importante è un altro. Se poi vengono anche i risultati,
0: no, ma sono belli i risultati, però poi ce ne dimentichiamo se da quelle squadre non nascono giocatori che giocano fra professionisti.
1: Poi va bene, ci ha mandato Dido sempre un'immagine di Adinolfi che chiama Infantino e dice c'è il signor Infantino perché buon mare Adinolfi è stato arrestato per truffa, poi vediamo come sarà lo sviluppo, faccio un passo indietro nel senso che non mi esprimo per non testare, ecco, e non dire cose, non so che cosa è successo nello specifico, speriamo lo sappiano i giudici. Lorenzo Dattoregalli ci scrive e sappi che glielo chiesi al tempo a Dattoregalli perché spesso ci scrive dalla corsia, cioè probabilmente ci sono dei pazienti hanno bisogno di cure ma lui ascolta
0: all'ospedale.
1: Scherzo, ora magari qualcuno ci ascolta, però una volta ci ha mandato una foto direttamente dalla corsia di Toregalli. È molto bello che ci ascoltiate dappertutto. Maglia di Le Coq Sportif splendida ci scrive, io non smetterò mai di combattere la mia battaglia per cambiare il nuovo logo della Fiorentina che è orrendo, confido nel farlo a diventare la battaglia di Walter da Roma, così così prendiamo la società per sfinimento. Si scherza Walter perché l'amico Walter a volte credo prenda un po' le questioni insomma di affittonate, ecco, mettiamolo così. Poi allora veniamo ai messaggi sulla questione Fazzini e Ndur. Kit da Udine dice tutta la vita tengo Fazzini, Ndur è più vicino a un Bradipo che a un giocatore di calcio.
0: Il calcio è bello perché è vario.
1: Io più vi sento parlare di Ndur, questo è Alessio, e più capisco che io di calcio non ci chiappo nulla. Per me Ndur è un giocatore quasi inutile, molto sopravvalutato. Attacco frontale alla scelta di Giorgetti.
0: No, che ti devo dire? Cioè, ma io l'ho fatta anche perché penso in modo funzionale al 4-3-3 o 4-2-3-1. Poi dopo, se uno come Fazzini gli dai continuità e gli dai soprattutto fiducia, allora magari può diventare un centrocampista che si inserisce o può fare anche trequartista. Certo, se lo mette a fare all'esterno, come è successo quest'anno, gli vuoi male.
1: Devo dire che l'unica, a un certo punto Vanoli ha chiesto scusa a Fazzini.
0: Vabbè, ha fatto bene. Ha fatto bene. Cioè, ora non ha chiesto proprio. Sì, cioè,
1: no,
0: proprio.
1: Sì, ha detto un giocatore con cui mi devo scusare, Fazzini.
0: Cioè, gli ha fatto fare all'esterno. Ora non è che.
1: Sì.
0: Poi in certe situazioni con la Fiorentina.
1: Sì, diciamo che.
0: Non esattamente al top.
1: Una delle tante. Delle tante problematiche si sono sviluppate per come è stata costruita la rosa. Perché di fatto dovevi mettere lì Fazzini perché era l'unico che un minimo di caratteristiche poteva. Se pensi al fatto che attualmente l'unico esterno vero in rosa, perché Sottil non ce lo metto dagli esterni veri, è Gudmundsson, che è stato acquistato a 24 milioni di euro per fare il trequartista.
0: Anche lui esterno
1: ti dà, ecco, insomma,
0: no, esterno vero mi sembra sia troppo ottimista.
1: No, però non ti chiedo che cosa succederà su Gudmundsson, perché secondo me nemmeno in Mago Thelma lo sa. Le vie del Signore sono infinite, direi. Non lo so se hai notizie diverse su Gudmundsson, però
0: no,
1: è difficile
0: anche lui
1: immaginarsi.
0: È uno dei giocatori pagati tantissimo,
1: in rosa,
0: pagati tantissimo, che con ingaggi alti che devi sperare di piazzare senza rimetterci troppo.
1: Però c'è un messaggio interessante su cui di Roberta Bagnari prima, ci arrivo dopo, perché Simone dice: ma no, scusate, Mandur in un centrocampo a 2 mi fa stare peggio di vederlo in 1-3. Dice: Fazzini non ha mai giocato, non è che sarebbe una perdita, però non mi sembrava male. Per alcuni versi mi ricordava un po' Mati Fernandez.
0: Ma là, secondo me Fernandez è stato un grande giocatore.
1: Secondo me sì. E guarda, ti vengo a quello che diceva Roberto da Bagnaripoli, che la mezzala ce l'abbiamo già e si chiama Gudmundsson. Basta pensare che Sarri lo vuole per il suo 4-3-3 come mezzala. Ragazzi, io che Sarri lo voglia, Gudmundsson lo voglio vedere. Ecco, nel senso, è una notizia che è uscita, qualcuno l'ha scritto.
0: All'Atalanta.
1: Però all'Atalanta, secondo me, prima di Gudmundsson c'hanno almeno altri 10 nomi. Ecco, poi anche lui.
0: Lo so, perché anche lui quest'anno è stato inespresso, ma anche in quello prima, purtroppo. È stato veramente inespresso. Un 35%, 40% di quanto mi aspettasse.
1: Dici?
0: Sì, no,
1: di quanto
0: per quanto riguarda
1: scusa,
0: io,
1: sì,
0: di quanto aspettavo io, sì.
1: Perché no? Perché quello che sento a volte su Gudmundsson è: abbiamo visto solo il 35-40% di Gudmundsson, e lì io sospendo il
0: giudizio. No, no, di quanto mi aspettassi io, francamente, o l'avevo sopravvalutato, e può darsi, però mi ricordavo che nel Genoa aveva fatto la differenza anche mostrandoci un repertorio, non dico vastissimo, ma con colpi diversi proprio. Un colpi diversi. Qui proprio l'abbiamo visto imbruttito, un Gudmundsson imbruttito. E quindi qualcosa è dipeso senz'altro da quest'annata ignobile, qualcosa è dipeso anche da lui. Quindi la domanda è: pesa troppo questa maglia per uno come Gudmundsson? Nel senso, a Genova pesava 150 grammi, arriva qua e pesa 8 kg, no? E questa è una domanda che lui sa, io non, cioè è una risposta che lui sa, io no.
1: Per me sì. No, perché stavo pensando, alla fine è stato anche schierato in tutti i ruoli. Lui
0: no, dai, l'occasione l'ha avuto Giacomo.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Ha voluto fare quello, ha voluto lui, gli davano spazio, parti da dietro, trovati, spy, va a destra, a sinistra, svaria. No, dai, quest'anno l'occasione ce l'ha avuta, è stata colpa sua.
1: Va bene,
0: sempre in questa annata così sgraziata, ricordiamolo sempre.
1: Allora, nel ricordarvi l'ufficialità di Radu Dragusin e anche che l'Italia Under 19 ha perso contro la Danimarca ai rigori,
0: quindi
1: andrà al
0: mondiale. Madonna, sei riuscito ad andare fuori dall'Europeo in un modo pazzesco, ragazzi.
1: Sì, dopo aver vinto la prima era molto complicato, però l'Ucraina è fortissima a quanto pare nella Under 19 e purtroppo
0: sì, però
1: ha pagato,
0: sono arrivati terzi nel girone, dopo cioè è bastato un pareggio
1: in due partite, sì, e non c'è anche lì. Boh.
0: No, quando diciamo sono forti tutti i giovanili, insomma.
1: Sì, Under 19 Mandragora per me buono come Robbiati del centrocampo, da mettere a 20-30 minuti alla fine.
0: No, dai, uno come Mandragora, cioè, francamente, terrei o a far la chioccia o dicendogli: guarda,
1: io me lo ricordo l'anno scorso a te, Chiara Bevilacqua, invece lo volevate mandare via. Me lo ricordo una puntata intera in cui diceste: ragazzi, c'è vita oltre Mandragora.
0: No, vita oltre Mandragora c'è di sicuro, c'è però di sicuro. Ti devo dire, se mi avevi detto che è inutile, io dico francamente inutile proprio non mi è sembrato questi due campionati, perché non vorrei sbagliare, ma ha fatto quasi 20 gol, no? tra coppe,
1: quasi,
0: quindi insomma
1: diciamo
0: c'è un altro, no quest'anno ha fatti 8, quell'altro è arrivato mi sembra
1: 9,
0: insomma sì. Quindi 8, 9, 17, voi trovatemi un centrocampista che ha fatto 17 gol, e poi potrà, appunto insisto, non essere simpaticissimo in campo per certi atteggiamenti.
1: Scusa, sì,
0: però.
1: Perché io ho cominciato a seguire, visto che appunto Sauro Fattore è diventato il numero uno, sì, e io come tu stai imparando anche sulla tua pelle, preferisco andare contro alle persone che ho accanto,
0: fai bene.
1: Che essere d'accordo. Ho provato anche a fare un focus, no, su Mandragora e vedere che cos'è che sbagliavo, così che potessi venire da Sauro e dirgli: ah, ma te lo idolatri tanto. Ragazzi, Mandragora fa veramente decine di cose, quelle che fanno la differenza e che non si vedono. Cioè, banalmente, quelle diceva Sauro anche con Fagioli. Fagioli le partite migliori della sua stagione le ha fatte quando accanto aveva Mandragora. Poi, spesso dall'altra parte c'era Andur. Anche nel ruolo del regista conta chi hai accanto,
0: certo.
1: E Mandragora che lo sostituisce quando Fagioli va avanti, certo. Che gli dà sempre un appoggio, sono cose che non rubano l'occhio,
0: come direbbe
1: però,
0: Fausto, come direbbe Sauro i codici
1: di che si ragiona, direbbe
0: a me mancano codici.
1: Poi Mandragora lo frega troppo la platealità in campo, per
0: vero,
1: me è odioso
0: qui,
1: questa
0: certo, ecco, questa prima cosa mi disturba anche a me, lo devo dire.
1: Sì.
0: Perché un giocatore della sua esperienza dovrebbe capire quando è il caso anche di
1: davvero
0: non eccedere.
1: Devo dire che lo fa spesso, cioè quasi sempre guadagna falli o situazioni, cioè lo vedi spesso anche lì a proposito delle cose piccole.
0: Non devi sempre
1: falli guadagna,
0: però fa sembrare che ti sia cascato addosso un armadio quattro stagioni per ogni tipo di contrasto.
1: Questo è vero, però non so se a questo punto,
0: no, ormai è così, ma ti dico, per, cioè, parlo, cioè io ho contestato chi ha detto che è un centrocampista inutile, tutto fuorché inutile, Mandragora. Magari non sarà simpaticissimo in campo, ma credo come non lo è per noi anche per, cioè anche per gli avversari, nel senso che uno è da fastidio perché fa spesso le cose giuste.
1: Ah, Luca ci ha scritto diversi messaggi, quindi sintetizzo: sull'Argentina portata di pesa ai quarti, vergognosi, soliti sudamericani disonesti, 90 minuti a senso unico. Ragazzi, io l'ho visti, non mi sono sembrati, però va bene, devo ammettere anche che ho visto solo, ecco, 30-35, gli ultimi 30-35 minuti. Poi non cederei nessuno dei due, forse manderei Fazzini in prestito in Serie A, però è possibilmente con concrete garanzie di un alto numero,
0: infatti,
1: di presenze.
0: Infatti sono d'accordo.
1: E poi su Mandragora dice: vive di rendita su quei 5-6 gol la stagione, al netto di quelli peraltro molto importanti, non è un fenomeno, fa benino un po' tutto ma non fa bene nulla. Ragazzi, segna, cioè una cosa la fa bene. Il rosa ci sta di sicuro, a noi continua a mancare un giocatore tipo Frendrup, Arcigno, che copre e recupera di mezzali, ne abbiamo fin troppo. Bene,
0: ma
1: poi
0: Torsbed
1: non ti ci provare,
0: no.
1: E poi se non lo recupereranno davvero,
0: ma sì, anche secondo me
1: l'hai scritto, anche vero?
0: No, anche secondo me, dopo alla fine ci proveranno fino in fondo, poi dipende dai ragazzi quanti riusciranno a piazzare, perché un po' di garanzie per far uscire qualcuno ci dovranno essere.
1: Cioè, sono detto a Torsbed, Mandragora e Brescianini, gioca Torsbed? Perché a noi a Firenze piace sempre l'altro,
0: ma te guardi
1: i titolari,
0: cioè te guardi sempre
1: i titolari, ora campionato ci sta,
0: vabbè,
1: una
0: anche
1: competizione,
0: la Coppa Italia, poi dopo ci sono anche giocatori che entrano durante la partita, ti fanno la differenza. Comunque sì, situazioni sono tante.
1: Sì, però quest'anno tanto a maggior ragione, secondo me anche gli anni scorsi è stato sbagliato nella quantità di calciatori.
0: Quest'anno deve avere 23 giocatori, dai. Di più no.
1: Cioè, scusa, va bene, 23. Se te ci metti 23 tutti così, sì. Però secondo me devi avere tra i titolari al massimo 15-16, cioè quelli e giocano quelli. Gli altri 7-8 giocatori che
0: anche se ce n'è 18, non so, non è male.
1: Però poi diventa un problema.
0: Il problema sarà dell'allenatore. Problemi di abbondanza, poi sono dell'allenatore. Meglio avere più giocatori buoni. Ciao, diretta a me.
1: Dici?
0: Sì, sì.
1: Non lo so. A volte quando non hanno scelta gli allenatori fanno le scelte giuste e così non si sbaglia e è tutto più codificato, come direbbe qualcuno.
0: Codificato.
1: Claudio si dice: ma se Antonio e la Luce, Paratici, Baldini dicono che Endur è buono, ma perché vi garba tanto prendere sempre di mira qualcuno? Questo è Claudio che ce l'ha con te, Angelo, che ha attaccato Endur e che ha detto che fa schifo e quindi ora rispondi.
0: Perché vorrei dire sempre il contrario di quello,
1: sì,
0: che
1: è
0: Dio. Cioè,
1: è
0: colpo, dopo magari uno si mette ora ad ascoltare, dice: ma dai, imbecille, Giorgio, sì, dice Endur.
1: No, no, però fa sorridere, no, perché appunto, perché era un messaggio che non può essere rivolto a te. Ecco.
0: Ah, meno male.
1: E poi nemmeno
0: io non dico sia fortissimo, io dico una cosa diversa, Giacomo, che su di lui ci sono tante speranze concrete di farlo diventare un giocatore molto più completo e molto più forte, e su altri, diciamo, non ci sono tutte queste speranze, mettiamola così. E io non voglio dire, io devo stare dietro anche a chi di calcio obiettivamente nel corso degli anni un po'
1: ne ha
0: dimostrato, no.
1: Allora saluto con un messaggio di John da Modena sul quale io alzo le mani, perché
0: chi?
1: Dice John da Modena, perché dice: su Gudmundsson penso non sia stato nel suo ruolo, che però non ho capito quale sia, o che al Genoa abbia passato 2-3 anni di grazia, già meglio, e comunque non sono pochi. La maglia del Genoa, siete sicuri che sia così leggera? Però ragazzi, i 2-3 anni di grazia al Genoa, uno in Serie B,
0: sì,
1: e uno
0: serie
1: in Serie A,
0: sì,
1: cioè nel senso non è che ha fatto 10 anni al top. E poi tra Endur e Fazzini, il primo e il secondo in prestito, Mandragora sono anni che è il nostro secondo o terzo goleador, mette l'anima, recordman di presenze in Europa al momento, tra i nominati e quelli rosa, per me gioca sempre alle viola. Bene, con questo messaggio noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti,
0: caro Giacomo Galassi,
1: ci vediamo settimana prossima, che
0: mercoledì
1: poi,
0: oppure
1: sì,
0: me ne abbia un'altra volta,
1: ti tengo il mercoledì, e poi dal giovedì inizieranno le mie ferie, quindi io sarò o carichissimo o completamente finito.
0: C'è una brava conduttrice
1: dalla settimana dopo, sì, Natale, Chiara Andrea Bevilacqua, che ritroveremo venerdì qui su queste frequenze. Domani il sottoscritto sarà con Stefano Prizio. Sì, ci salutiamo, Marco Donelli. Grazie a tutti per averci seguito. Restate con Radio Firenze.
0: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Alcuni giorni di tregua, ma ora il caldo torna ad intensificarsi su Firenze e su tutta la Toscana ed è di nuovo allerta. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute prevede per oggi il livello 2 di allerta, mentre da domani, giovedì 9 luglio, scatterà il codice rosso, cioè il livello 3 per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Il quadro previsionale indica inoltre una probabile conferma dell'allerta massima anche nella giornata successiva, con temperature percepite fino a 37 gradi. L'elaborazione dei principali modelli meteorologici confermano il consolidamento dell'anticiclone africano sull'Italia. La massa d'aria molto calda e risalita dal Nord Africa determinerà un nuovo aumento delle temperature anche sulla Toscana, con condizioni di marcato disagio bioclimatico che giustificano il ritorno del codice rosso. Oggi la temperatura percepita massima è stata di 36 gradi e salirà a 37 nelle giornate successive. Nelle ore più calde della giornata le temperature dell'aria potranno raggiungere 34-36 gradi, accompagnate da minime elevazioni che contribuiranno ad aumentare il disagio soprattutto per le persone più fragili. Basta precariato al CNR, la precarietà non fa ricerca, il futuro ha bisogno della ricerca, sono alcune delle parole scritte sui cartelli esposti questa mattina davanti alla sede fiorentina del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, in via Madonna del Piano 10 a Sesto Fiorentino. Oggi davanti alle sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di diverse città italiane, tra cui appunto Firenze, il movimento Precari Uniti CNR ha promosso una giornata nazionale di mobilitazione con una serie di flash mob dal titolo La precarietà uccide la ricerca, per denunciare la situazione del precariato nel più grande ente pubblico di ricerca italiano e ricamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire continuità alla ricerca pubblica. Le iniziative organizzate localmente con il sostegno delle organizzazioni sindacali presenti nei territori intendono dare voce alle migliaia di ricercatrici, ricercatori, tecnologi, tecniche, amministrativi e personale di supporto che da anni assicurano il funzionamento della ricerca italiana attraverso rapporti di lavoro precari. Secondo le stime più recenti, il precariato al CNR coinvolge circa 4.000 lavoratrici e lavoratori, pari a circa un terzo del personale dell'ente, e molti di loro sono già arrivati alla scadenza del contratto o rischiano di arrivarci nei prossimi mesi. Procedono i lavori della tramvia a Firenze. Da domani, giovedì 9 luglio, il cantiere di Viale Europa G1 entrerà in una nuova fase con i lavori che interesseranno l'intera carreggiata del viale tra Piazza Nencini e Via di San Marino e Via Andorra. Sono infatti terminati i ripristini sui controviali che saranno utilizzati come viabilità alternativa, quindi per i veicoli diretti fuori Firenze contro viale di Viale Europa, via Andorra, Viale Europa, e per i mezzi diretti verso il centro, via di San Marino contro viale di Viale Europa e Viale Europa. E chiudiamo con il cinema. Ho chiesto all'intelligenza artificiale il cast perfetto ed ecco il risultato. Con queste parole sui social, Leonardo Pieraccioni, e con un video in cui si alternano i volti degli attori, ha presentato il cast del suo nuovo film. Ora sul set e dal 19 novembre al cinema, il nuovo film di Pieraccioni si intitolerà Un weekend artificiale. Un cast, quello del nuovo film, di attori tra vecchie e nuove conoscenze, tra cui Herbert Ballet ballerina Massimo Ceccherini e Tosca d'Aquino. Il film uscirà quindi nell'anno del 30° anniversario di quello che è un vero e proprio cult dell'attore e regista toscano, Il Ciclone, con cui la nuova opera di Pieraccioni condividerà anche alcuni attori del cast. E con questo è tutto da Giacomo Galassi per il notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Buona serata.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Pantaleo, sei stato una parte importante della storia della Fiorentina e allora ti chiedo subito, le domande sono tante, ma ti chiedo subito che cosa ti ricordi del tuo arrivo alla Fiorentina, come sei stato contattato, i primi momenti da direttore sportivo della Fiorentina e cosa ti torna in mente?
5: Beh, mi riporti indietro di tanto tempo. Cosa mi ricordo, come fui contattato? Beh, mi viene in mente subito che dovevo andare a vedere per conto del Lecce dei calciatori in Belgio, due in particolare che erano nella squadra più importante del Belgio, che era l'Anderlecht. Ed erano Van den Borre e Company. E quindi quell'occasione mi chiamò Mencucci per dirmi che della Valle avevano pensato a me per il futuro, e le stesse parole che usò Sandro poi mi furono dette da Diego ed Andrea quando andai a Casette Dette per il primo incontro, dove mi dissero che loro volevano scegliere il direttore dell'area tecnica, così come facevano nelle loro aziende, scegliendo in base a quello che uno aveva fatto e non su quello che gli avevano detto gli amici degli amici per scegliere un direttore. Queste furono le prime parole, poi il contratto, poi lo firmai, mi ricordo, allo Sheraton di Bruxelles in un'altra occasione, quando andai per chiudere per Company, poi invece Company preferì andare alla squadra inglese, mi sembra che no, tedesca se non sbaglio. Poi successivamente andò al Manchester City e quindi poi, andando alla Fiorentina, portai poi successivamente Van den Borre.
4: Un rimpianto, Company.
5: Beh sì, purtroppo. Però in quel momento Van den Borre era una potenzialità, era anche un nazionale belga, in ruoli dove sempre si fa fatica a trovare calciatori, a volte punti su delle potenzialità con la speranza che diventano qualità. A volte ci riesci, a volte no.
4: Ecco, una delle tue prime mosse è stata quella legata all'allenatore. Hai dovuto chiamare Guidolin perché era già stato scelto dalla Fiorentina Guidolin, però tu avevi in testa Prandelli.
5: Sì, questa è anche qualcosa che mi fai tornare indietro con molto dispiacere, perché comunicare a un allenatore che già gli era stata promessa la panchina fu un atto di dispiacere da parte mia, perché quando fu chiamato da quel giorno, loro furono, sia Diego che Andrea, furono onesti per dirmi che c'era già un impegno preso per l'allenatore della stagione successiva. E io, senza sapere il nome, dissi: guardate, allora io cerco sempre di trovare la mia compagna con l'allenatore, e come la compagna nella vita cerco anche nel calcio di trovare quella che più mi si avvicina, no? Dove più ti fidanzi prima e poi ti sposi, perché già una la conosci e l'hai vista. Dico: allora non ditemi il nome, vi ringrazio, perché non vorrei che nel dirmi il nome è una persona che io magari conosco di meno o non conosco, e quindi dovremmo poi. E loro in effetti si allontanarono per un po' e poi ritornarono e mi dissero: guarda, direttore, allora siccome è accaduta la scelta su di lei, però lei ci deve fare una cortesia, apprezziamo quello che ci sta dicendo, di chiamare lei la persona per Guidolin, perché il nome è Guidolin, mi dissero in quel momento il nome. E io in quel momento dissi, vabbè, lì non ci saranno problemi a farlo perché dirò la verità. E quindi chiamai Guidolini il giorno dopo e gli dissi, guarda mister, io sono il nuovo responsabile della DEC, ancora il nome non è uscito, per cui le comunico con dispiacere, io e lei ci siamo visti una sola volta prima di una partita con Verona-Palermo a Verona con Rino Voschi, prende un caffè, per cui non vorrei che poi, non conoscendoci, trovandoci su strade diverse, su pensieri diversi, potremmo avere dei problemi, quindi le comunico che con dispiacere che a differenza di quanto avevano già fatto la proprietà, lui mi disse, fu onesto, sincero, accettò con dispiacere questa mia chiamata, però poi mi disse, Corvino, apprezzo quello che mi stai dicendo, però devo dirti la verità, non ci sto a capire un cazzo, mi disse così queste parole.
4: Senti. No.
5: E quindi poi proposi il nome di Cesare di Prandelli e quindi cominciamo con Cesare quella nuova avventura di una squadra che si era salvata all'ultima partita con il Brescia e poi quattro stagioni sempre più, una più bella delle altre, se non ci fosse stata Calciopoli sarebbero state quattro Champions League tutte belle con classifiche straordinarie, perché arrivare per andare in Champions League dovevi essere al primo quattro, dovevi arrivare o davanti al Milan o davanti alla Roma come successe in quei quattro anni, arrivavamo davanti al Milan di Seedorf, di Kakà, di Inzaghi, di Maldini, quindi non era facile, o della Roma di Totti, e quindi addirittura con un terzo posto che la non vittoria a Messina, che già retrocesso, il pareggio non ci portò ad essere pure al secondo posto, per cui ricordi bellissimi che credo che sono rimasti anche nel cuore dei tifosi viola, che credo che non avranno mai dimenticato.
4: Ecco, in quella tua prima stagione da direttore sportivo della Fiorentina hai operato una vera e propria rivoluzione sul mercato e tra gli affari più importanti ci fu senza dubbio quello legato a Toni. Toni che hai acquistato al Palermo per 10 milioni, sembrava una cifra consistente, però poi insomma alla resa dei fatti è stato un grande colpo.
5: Beh sì, un grande colpo che io devo essere sincero, no? Venivo da una società di provincia come Lecce, dove certe cifre non erano possibili spenderle, per cui doverle spendere per un calciatore che io insieme a Zaccardo ero andato a chiedere al Palermo, offrì 18 milioni di euro al Palermo per tutti e due, però poi di Zaccardo mi fu detto che era un calciatore che non volevano dare, che potevano dare Toni ma a cifre che non erano quelle che io avevo messo come budget, tenendo conto dell'intero budget che avevo, quindi avevo detto che potevo dare 10 milioni di euro e che per me erano i miei primi 10 milioni da spendere, quindi fu un peso che non facile, perché tenevo anche conto che Toni aveva 26 anni e uno se arriva a 26 anni ed è bravo come attaccante, pensavo perché i grandi club non l'hanno valutato e non lo stanno prendendo, quindi mi ponevo la domanda pure io, casomai stavo facendo pure io qualcosa che forse io non stavo vedendo e gli altri avevano visto, però c'era quella paura, però mi veniva fuori il coraggio di volerla fare.
4: Volevi toccare con mano, come ti piace dire?
5: No, ma Toni l'avevo già toccato con mano perché lo giocava nella Lodigiani, l'avevo visto, quindi voglio dire dalle categorie inferiori, avevo già una visione completa su di lui, soltanto che quei 10 milioni volevo spenderli non sbagliando. E mi venivano questi dubbi, queste paure, però il coraggio di volerla fare non mi mancò e tenni botta fino alla fine, anche se Zamparini con Foschi giravano i grandi club per cercare di convincerli a prendere Toni, perché chiaramente noi eravamo un antagonista con il Palermo per un posto in Europa, quindi cercavano magari di darlo ad altre squadre. mantieni duro per 10 milioni, perché loro poi da 15 arrivarono a 13, poi a 12 e poi alla fine chiudemmo in uno, eravamo già in ritiro, quindi chiudemmo per 10 milioni. E mi ricordo ancora il debutto nostro quando il campionato contro la Sampdoria, la prima partita, la Sampdoria di Novellino, di Marotta come direttore, ed entrò l'arbitro, ci fu di solito quando viene un arbitro per fare il riconoscimento c'era una campanella, io ero vicino alla porta dello spogliatoio, Toni era disteso sul corridoio con la schiena al pavimento e le gambe in aria vicino alla porta, e io dissi: dai Luca, sta venendo l'arbitro e mi raccomando oggi fammi gollo, perché sai 10 milioni me la sto facendo sotto. Lui alzò la testa e mi disse: attore, dai, quest'anno vedrai che ti faccio divertire, e con 31 gol veramente ci fece divertire.
4: Scarpa d'oro,
5: sì, la prima scarpa d'oro in Italia, sì.
4: Ecco, prima dicevi dell'amarezza per la Champions conquistata sul campo, però poi arrivò Calciopoli e quindi fece saltare tutto. Ecco, cosa ti ricordi di quei momenti, perché la Fiorentina aveva anche festeggiato sul campo del Chievo questa qualificazione alla Champions e poi purtroppo ha dovuto invece ingoiare questo boccone molto amaro?
5: Beh, mi ricordo due cose, mi ricordo tanto di quel momento, perché eravamo come se fossimo in un sala travaglio, e quindi veramente c'era di tutto in quel periodo, in quei momenti. Però calcisticamente quello che mi ricordo che mi prendeva erano due situazioni. La prima, che dovevamo ripartire con tanti punti di penalizzazione, che erano tanti, la prima sentenza ce ne dette
4: 19,
5: poi furono ridotti a 15. Però c'era anche un impegno che io avevo preso con Toni, che dopo 31 gol era voluto da tutti i club importanti, ed io avevo preso un impegno con lui e la gente di premiarlo se fosse arrivata una richiesta importante. A lui gli arrivò, fu talmente importante che alla fine dovettimo a malincuore andare a fare una trattativa con l'Inter, cosa che feci, raggiunsi l'accordo, che allora erano tanti soldi rispetto a quel periodo.
4: Stiamo parlando del 2006.
5: Ma soprattutto in un momento di ristrettezza di calcistica, perché la storia dice che il calcio ha dei momenti dove anche economicamente ci sono dei valori diversi da un momento all'altro della storia del calcio. Quindi quel momento storico, 25 milioni sono da paragonare ai 60 milioni di adesso, ai 50 milioni di adesso, forse di più, per un giocatore che aveva già 27 anni. Quindi avevo chiuso l'affare pure lì a Verona, all'aeroporto, con Tullio Dinti e la firma già dell'Inter di Moratti, che mi portò là. E mentre stavo facendo l'operazione mi chiamò Diego e mi disse di non firmare l'accordo, cosa che feci. Loro a malincuore andarono via, perché, e poi mi ricordo anche che Diego al telegiornale disse che Toni non sarebbe stato più venduto, sarebbe rimasto a Lecce.
4: Alla
5: Fiorentina, sì. Sì, alla Fiorentina.
4: Poi infatti Diego Della Valle, ce lo ricordiamo, no? Venne in ritiro a San Piero Assieve e incontrò proprio Luca Toni.
5: Il ragazzo e Tullio rimasero male, perché era un'opportunità importante pure economica per loro, e prendemmo poi, mi ricordo che a San Lorenzo, dove eravamo in ritiro,
4: Porto San Lorenzo,
5: venne Diego e trovammo l'accordo con il procuratore e Luca, che lui manteneva lo stesso ingaggio della Fiorentina, che l'anno successivo l'avremmo premiato fissando un prezzo inferiore a 25 milioni per favorire lui se fosse arrivato un grande club, cosa che poi successe con il Bayern, e lo vendemmo al Bayern per 13, perché il dottor Diego mantenne l'impegno, che la famiglia Della Valle è una famiglia che gli impegni li mantiene.
4: Quell'estate l'affare Mutu, come nacque?
5: Beh, diciamo che quella fu una mia idea, devo dirti la verità. Fu una mia idea che quando gliela dissi a Prandelli non ci faceva fatica a crederci. Perché? Perché io c'avevo il problema Pocino, perché Pocino era un ragazzo che sgomitava, era un cavallo, un puledro che scalpitava e voleva giocare titolare. E in quella, e lì avevamo attaccanti dove il posto bisognava giocarsi. E quindi mi venne l'idea, la Juve era in Serie B, quell'anno, allora Mutu veniva da dei problemi un po' anche personali, un po' difficili, quindi mi venne l'idea di dare Pocino con la Juve e di offrire 9 milioni di in prestito Pocino, 9 milioni di euro per Mutu, quella Juve che ne aveva di attaccanti importanti, quindi, e allora poi la portammo a termine e formammo una coppia straordinaria, Toni Mutu, che poi quando vendemmo Toni lo sostituimmo con Girardino. Quindi un anno, mi ricordo, avevamo 5 attaccanti che erano Toni Mutu o Girardino Mutu, Jovetic, Osvaldo e Pazzini, dove a gennaio scalpitavano tutti e due li dovettimo cedere perché non riuscivamo a tenerli. Osvaldo lo detti al Bologna e Pazzini alla Sampdoria all'una di notte, perché era una Sampdoria che stava retrocedendo, stava lottando, era in una situazione drammatica di classifica.
4: Alle
5: 11:30 di sera mi chiamò Marotta con Paratici insieme, che stavano venendo da Genova a casa mia per vedere se gli davo Pazzini. Io Pazzini, la verità, l'avevo già promesso al Bologna, e loro vennero a casa mia, arrivarono, faceva un freddo, era il mercato invernale, vennero con i berretti in testa, con le sciarpe, che io dovetti scendere le scale per andarli dal portone ad accoglierli, e poi alla fine riuscì ad accontentare Osvaldo dandolo al Bologna e Pazzini alla Sampdoria, e devo dire che con Pazzini si salvarono e poi fecero un bel ciclo la Sampdoria.
4: Ecco, visto che hai citato Osvaldo, quando arrivò qualche giornale titolò da Toni a Osvaldo, e questo titolo ti fece particolarmente arrabbiare?
5: Sì, mi fece arrabbiare perché questa è una cosa che mi stai, bella che mi stai facendo ricordare, perché arrivai a casa partii da Firenze, era la vigilia di Ferragosto, arrivai per fare Ferragosto a casa, ma io in effetti avevo già fatto Girardino. Osvaldo non era il sostituto di Toni, Osvaldo era una potenzialità che per arricchire il reparto offensivo che io avevo visto in Argentina. Avevo fatto prendere al mio amico Zanzi quando era tra Lecce e Atalanta le due metà, $600,000 mi sembra, contentai tutti e due le squadre dando 2 milioni a una e 2 milioni all'altra e lo portammo a Firenze. E quindi quando io arrivai sotto l'ombrellone c'era un signore che io avevo ancora i giornali, non li avevo aperti, c'avevo i giornali sotto il braccio. Che mi guardava per dire lui, non è lui. Poi andai a vedere cosa stava leggendo, c'era il giornale aperto e c'era Girardino da Toni a Osvaldo. E lì capì perché quello mi guardava curioso, no?
4: E tornando ancora indietro, nel gennaio del 2007, se la memoria non mi inganna, porta la Fiorentina a Kuzmanovic soffiandolo al Palermo. Anche lì nasce una polemica con il Palermo perché viene addirittura definito sciacallo.
5: Sì, perché sciacallo, perché in effetti con Zamparini 2-3 anni prima, quando ero nel Lecce, lui voleva che io gli cedessi Cevantonno affare che non si fece perché ritardò troppo per prenderlo, e poi dopo si inserì il Monaco in Monaco, e quindi lo vendetti al Monaco per la cifra che avevo stabilito che doveva uscire, che allora erano tanti, 10 milioni di euro pure per... E quindi lo rimase male, però non era da addossare a me la colpa, era una trattativa che era partita i primi di giugno, eravamo a fine luglio e ancora non si era chiusa, poi la chiusi col Monaco, lo rimase male. Voleva anche Stovini e Stovini si rifiutò di andare a Palermo perché voleva venire a tutti i costi alla Fiorentina. E quando lo chiamai, no, dice: io non voglio andare a Palermo, voglio andare alla Fiorentina. Quindi Stampanini gli offrì un contratto che oggi penso che Stovini si rimprovererà di non aver accettato, perché era un contratto di 5 anni veramente fuori le righe, e lui, pur di venire alla Fiorentina, lo rifiutò pensando che poi sarebbe andato veramente alla Fiorentina, perché mi disse che stavano facendo le trattative, poi la Fiorentina ne prese un altro e lui rimase a Lecce, e quindi era un po' adirato pure per questa cosa che non ho. E quando io avevo puntato Kuzmanovic, era una trattativa che il Basilea era una proprietà straricca, il proprietario era uno dei più ricchi svizzeri, teneva il Basilea a livello importante, quindi non voleva cederlo Kuzmanovic. Però avevo dalla parte mia il procuratore, che era mio compare, gli ho fatto il padrino il giorno del matrimonio, quindi voglio dire, Naledici ce l'avevo dalla mia parte, era un giocatore che avevamo già da tempo programmato che sarebbe venuto alla Fiorentina, e stavamo aspettando gli ultimi giorni per abbassare il prezzo. E se non che quando poi in una trasmissione del processo del lunedì lui aveva detto che stava andando per chiudere con il Basilea in diretta per un calciatore che non disse il nome, e quando arrivò a Basilea trovò poi il sì del presidente, della presidentessa del Basilea, era una donna la presidentessa, però trovò il no da parte del ragazzo, che già era partito per Milano perché era l'ultimo giorno di mercato, perché io poi aspettavo di avere il sì dalla società all'ultimo momento, ma era importante che il ragazzo fosse a Milano per la firma del contratto. E quindi poi, quando la cosa Zapparini la seppe, mi dette dello sciacallo, pensando che io non ho, mi ero inserito io nella trattativa mentre loro facevano la trattativa per Kuzmanovic, invece io era una trattativa che tenevo sotto fondo, perché con il procuratore, che Naledici, pensavamo per abbassare il prezzo, la notizia non era mai uscita, per cercare di arrivare all'ultimo giorno e di prenderlo alle condizioni giuste, perché poi il ragazzo sarebbe andato a scadenza di contratto l'anno successivo. E io poi, quando in sala stampa, il giorno della presentazione di Kuzmanovic, un giornalista mi chiese dello sciacallo che mi aveva dato Zamparini, mi venne spontaneo dire che, siccome ero stato in quella trattativa, diceva Antonio, a casa di Zamparini, e la signora Zamparini mi aveva preparato il pollo, io che il pollo non lo mangio se non so che è ruspante, fatto da... lo apprezzai perché era ruspante, l'unica volta che mangiai il pollo, mi venne spontaneo dire: l'importante non essere polli nella vita, quindi fu una battuta che poi...
4: E aggiungessi, non avevi mai mangiato un pollo così buono.
5: Così buono, sì, dicevo la verità lì.
4: E poi, a proposito di frasi che sono rimaste nella memoria,
0: una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostyuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
8: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai, io sono sempre stato realista e io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
7: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosicek centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero solo su Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Vediamo anche di allargare il nostro parterre de roi, caro Luca Calamai. Tu che sei molto affezionato al chi si compra flash, è chiaro che stasera cercheremo, no, un po' di capire chi si compra, perché suppongo ci sia grande curiosità in vista della nuova stagione. Tra pochissimo ospiteremo il nostro riferimento del mercato, che come vedete vive al telefono, anche perché quello che è vero al mattino in genere cambia la sera. Però insomma mi sembra che la Fiorentina sia partita molto forte, no Luca? Anche qui parlando con tanti appassionati si respira voglia di Fiorentina, non è poco dopo l'anno scorso, no?
13: Tra l'altro permettetemi di dirvi che se voi vi guardate intorno avete la possibilità di vedere un qualcosa che è straordinario e unico. Queste maglie che fanno parte della nostra storia, della storia della Fiorentina, dalla primissima maglia, quella biancorossa, fino ad arrivare alla maglia. Lo sai di chi è quella maglia?
12: No, stavo per dirti
13: quella
12: poi
13: dell'ultima vittoria, perché la Fiorentina non vince da un quarto di secolo,
12: che brilla moltissimo, almeno per la mia generazione, perché non voglio ovviamente mancar di rispetto a quelle due che hanno quel simbolo sul petto che tutti sogniamo di rivedere. Però la mia generazione è molto legata a San Montana, ma anche a Toyota, è quella del grande Rui. Quindi Manuel ringraziamo Costa, il Museo Viola, che ci permette di rivedere un po' della storia Viola attraverso le maglie. Detto che poi la Fiorentina intanto ci ha fatto vedere, no, le maglie della prossima
13: e
12: stagione.
13: E questo io spero che sia solo l'inizio, perché il museo ha un patrimonio incredibile che non ha la possibilità di avere una sede. Ma queste sono le tante contraddizioni che noi ci combattiamo per poterle avere. Allora, la cosa fondamentale, io ho avuto il piacere di fare tanti di questi incontri, queste situazioni funzionano se riusciamo a dialogare, per cui ora arriveranno Niccolò Ceccarini, abbiamo... Dov'è Sauro Fattori?
12: Venga Ceccarini, ecco, e Fattori,
13: cioè, io vi do
12: entrambi, abbiamo tenuto anche la sedia.
13: Esatto, se avete domande, ecco il grande Sauro Fattori. E il re del mercato, che è Niccolò Ceccarini. Quindi innanzitutto permettete un grande applauso a questi due amici, e soprattutto qualsiasi domanda che volete sulla Fiorentina, è chiaro che Sauro rappresenta la nostra anima tecnica, e poi è uno incazzoso, è uno che dice le cose come stanno, e quindi questo è bello. E Niccolò rappresenta l'informazione, quella vera, non quella gonfiata. Qui non ci sono bombe, qui ci sono il lavoro, notizie, indicazioni.
12: Ma infatti io partirei proprio da Niccolò, lui, perché oggi è una giornata un po' strana, caro Niccolò, nel senso che tu in mattinata ci hai riferito di stare molto attenti su un giovane talento del Real Madrid, e questo già ovviamente ci piace. E poi la prima domanda la spendo io, questa vicenda Ulaí, sulla quale dalla Turchia ci dicono che la Fiorentina è ancora molto vigile e lo apprezza molto sto ragazzo egoriano, però chiedono 40 milioni, forse per questo da casa Viola arriva una discreta frenata. Come sta la vicenda? E soprattutto prendiamo un talento del Real Madrid?
14: Ma innanzitutto buonasera a tutti, ma allora rispondo alla domanda sul talento del Real Madrid. Loro, la Casa Blanca di Florentino Perez, ragiona sempre di grande prospettiva. Loro quando hanno un 2005, un 2006, un 2007 forte, di solito non ne perdono il controllo, perché sanno che potrebbe esplodere da un momento all'altro, e che giocare nel Real Madrid non è per tutti, chiaramente a quell'età lì, o sei veramente forte o se no fai la panca, come si dice in gergo. Quindi Nico Paz è un esempio, loro lo hanno dato al Como col diritto di recompra e il 50% sulla futura rivendita. Ghila, che oggi è un giocatore del Milan, l'hanno dato alla Lazio col 50% sulla futura rivendita. Quindi secondo me un giocatore che ha 19-20 anni loro lo potrebbero dar via con questa formula, cioè a titolo definitivo, ma con un diritto di riacquisto e una percentuale sulla futura rivendita. La trattativa non è ancora nel vivo, perché Mourinho ha convocato e convocherà il giocatore per il ritiro. Dovremo aspettare 10-15 giorni per capire se effettivamente l'operazione si può fare. La valutazione, se non ho capito male, è tra i 5 e i 10 milioni di euro, c'è una forbice che dipende molto dalla ricompra e dalla percentuale sulla futura rivendita. Lui nasce difensore centrale, è anche un esterno sinistro, quindi potrebbe essere un giovane di prospettiva, ma la notizia non è tanto il giovane del Real Madrid,
12: certo,
14: è che la Fiorentina lavora su tutti i talenti 2005-2006. Vi do un'anticipazione: al 90% la Fiorentina farà partecipare Federico Croci al ritiro precampionato, è un 2010, come del resto anche il ragazzo che è arrivato da Verona
12: e Garebba.
14: Questo vuol dire che vogliono anche far vedere a questi ragazzi cosa significa giocare o allenarsi con quelli della prima squadra, e dare la possibilità anche a Fabio Grosso di poter valutare effettivamente. Croci, io non ho dubbi, se rimane con la testa sulle spalle e continua così, noi abbiamo un grande talento in squadra, forse il talento più cristallino degli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda Ulahi, è un giocatore che io credo si siano innamorati tutti nella Fiorentina, da Goretti, Paratici, agli osservatori, allo scout. Doveva essere preso prima l'anno scorso, non quest'anno, perché col mondiale di mezzo è abbastanza complicato. Però quando la Fiorentina ti dice non è un nostro primo obiettivo, ma lo monitoriamo, vuol dire che probabilmente c'è una speranza che se si apre un varco giusto a determinate condizioni loro ci provano. E secondo me qui c'è tanto di Fabio Paratici, che io ribadisco, oltre a essere un grande direttore sportivo, ha un pregio e un difetto, che ha un pelo sullo stomaco che mezzo basta e che passa davanti a tutto e a tutti, davanti a quello che è l'obiettivo. Lui non guarda in faccia a nessuno.

0: è il fatto di chi comprano, dell'età di chi si va a comprare.
1: Esatto,
0: perché
1: esatto,
0: finalmente dopo 6 anni e mezzo di nulla o quasi c'è un progetto sportivo.
1: Allora, un applauso a Niccolò.
2: Bravo, preparatissimo.
1: Sauro, ti piace come... Intanto sono arrivati 2 giocatori, sì. Quindi ti chiedo se Dragusin ti piace, se ti piace questo ragazzo Vieri. Io ti posso dire che parlando con i miei amici brasiliani ho avuto il piacere e la fortuna di fare per tanti anni la nazionale brasiliana. Mi dicono che è un ragazzo interessante, c'è molto da lavorare, mi dicono. Ecco, mentre io credo che Dragusin sia quello di cui la Fiorentina ha assoluto bisogno, un leader, uno di personalità, uno cattivo, uno con le palle, uno che può aiutare anche un giovane a crescere. Cosa che ve lo dico con grande franchezza, per me non è mai stato Pongracic, che non è un cattivo giocatore, Pongracic ha fatto anche un buon mondiale. Ma qui serve, se porti giovani di talento così, caratteristiche diverse. Sauro.
2: Sì, ora sul ragazzo, su Vieri, io starei cauto. Io, grande entusiasmo di Niccolò alla grande, è giusto così, però quando si investe sui giovani bisogna non creare troppe aspettative, nel senso bisogna dargli tempo di crescere. E non è semplice, perché mi sembra che bisogna stare molto attenti, allora, a dire che sono tutti grandi giocatori. Nei giovani si può sbagliare, non è un problema, perché conta molto anche il carattere. A un certo punto bisogna vedere se regge a certe pressioni, a tante cose. Però sembra, e su questo sono d'accordo con Niccolò, che ci sia un indirizzo, che non è poco secondo me, però bisogna questo indirizzo farlo sapere, far conoscere, cioè diciamo lavorarlo, perché anche una squadra tutta troppo giovane non è un bene, perché poi dopo può diventare problematico. Però secondo me si stanno muovendo bene, poi dietro si sono mossi bene, perché Dragusin secondo me è un buon giocatore, ora leader non lo so sinceramente, però è un buon giocatore sicuramente, un giocatore che serviva a noi, anche perché molto forte di testa, viene fuori che quest'anno non ha giocato molto, ma questo a noi non ci deve interessare, tanti giocatori a quell'età lì a 24 anni, cioè recupera velocemente. L'unica cosa è che adesso comincia, secondo me, il lavoro più difficile è quello davanti, perché davanti, i giocatori davanti sono quelli un po' più determinanti, e speriamo che riescano a trovare dei profili importanti.
1: Allora, volevo fare
3: aggiornamento.
1: Vai.
3: E sentiamo Niccolò, fermo restando che lo sapevamo, ma è ufficiale, è di Quadio, va al Monza in prestito, quindi un giovane che esce. Nica, oggi si parla molto anche di Amatucci, un altro giovane destinato al Deportivo La Corugna, solo che Quadio lo mandiamo a giocare. Amatucci lo salutiamo definitivamente, va a finire così.
0: Sì, va a finire.
1: E per soli 2 milioni e mezzo, Nick.
0: Sì, non ci sono cifre particolarmente 4. Alte, però ragazzi, i giocatori che rientrano dal prestito della Fiorentina, alcuni non prenderanno nemmeno parte al ritiro, entreranno al Viola Park e staranno a lavorare, diciamo, in un altro contesto, perché chiaramente Grosso non può lavorare con 50 giocatori, perché questo non è auspicabile. Io credo che ci sia anche un big che stia rischiando tanto, però non lo dirò neanche sotto tortura. E detto questo, per quanto riguarda le cessioni, no.
1: Non lo dice.
0: Non lo dico neanche sotto tortura.
1: È inutile che insista.
0: Però, ma non lo so, ci sono francesi, ci sono
2: gli
0: australiani.
2: Te tu parli di un big, non è che se ne abbia tanti.
0: Beh, insomma, però ti dico, al di là di questo, ci sono da fare delle cessioni che purtroppo la Fiorentina dovrà anche per certi versi sistemare, accontentarsi di qualcosa. E oggi Amatucci potrebbe valere un po' di più? Sì, però devi anche sfoltire, devi cominciare a sfoltire. Beltrán poteva valere un po' di più? Sì, però lo devi andare via a prestito oneroso, me l'hanno dato obbligo di riscatto a 7 milioni e mezzo. Ma tanto la maggior parte di questi giocatori.
2: Fate bagni di sangue.
0: Ragazzi, gli errori del passato vanno poi nel presente e nel futuro, non è che, cioè, voglio dire, se uno fa un errore nel passato se lo porta dietro. Poi, ripeto, ci sono dei giocatori che per me non hanno neanche dimostrato nulla, e quindi, non avendo dimostrato nulla, poi li vendi anche male.
2: Dimmene uno.
0: Beh, insomma, ci sono giocatori che la Fiorentina ha comprato e hanno dimostrato poco.
2: Dimmene uno.
0: Ce n'è più di uno. Per il valore degli acquisti.
2: Ma uno?
0: Gudmundsson ha dimostrato
1: il suo. Eccoci. Allora, no. Sam, dove

0: parla a me,
1: no, voglio dire
2: che
1: però...
2: Sauro Fattori Gudmundsson proprio
1: come dice... volevi che ti dicessi Gudmundsson, no, lo so, tanto,
2: cosa,
1: tanto lo so.
2: Dove deve giocare l'anno prossimo Gudmundsson?
0: Lo vuole non qui,
2: da un'altra parte, ecco, questo è il parere di Sauro Fattori.
0: Io sono due anni che lo dico, non è che l'ho detto ora, sì. Perché io, secondo me non è un profilo da Fiorentina.
1: No, io credo che poi ora, al di là di tutto, ci siano due giocatori nella Fiorentina che possono portare tanti soldi e sono Ken, uno è Ken e l'altro è Fagioli.
2: Ecco, mi permetti un momento di fermarmi, qualcosa, fermarti un momento su Ken. Ecco, vorrei il vostro parere, manifestatelo come volete. Vi fidate ancora di Ken? Mi pare che c'è molto pessimismo, vedo scuotere molte teste. E prima di andare al mercato, Sauro, ci si deve fidare ancora di Ken?
0: Allora, è un profilo importante, è difficile ritrovarne un altro importante così, eh? Però come comportamento un disastro. Allora, riuscirà.
2: Io vado da sentire il popolo.
0: È un disastro perché qui no, è per il comportamento, non per le qualità. Grazie.
2: Allora, sentiamo il popolo. Nome?
3: Donatella.
2: Donatella, perché no, non si fida più?
3: Non mi fido perché nella sua carriera comunque l'unica annata, diciamo, un po' più consistente, ha fatto bene, è stato l'anno scorso, cioè due anni fa, sì, con la Fiorentina e poco più. Quest'anno un disastro. Secondo me ha altri grilli per la testa, oltre al calcio, e quindi
2: è più questo forse che ha infastidito, no? Non il fatto di abbia giocato comunque poi poco e tutto il resto, no?
3: In nazionale sì, alla Fiorentina poi è tornato e se questa tibia ci ha fatto, insomma,
2: che avrà questa tibia,
3: io non mi fido più, io no.
2: Altri che non si fidano di Ken? La signora, un'altra signora. Nome?
4: Lucia.
5: No, non mi fido perché l'anno scorso ha fatto vedere il nazionale stava bene a Senché e quando tornava qui gli faceva male la tibia.
4: Sempre la tibia.
5: Sempre la tibia. E poi c'aveva da partorire e le andava anche, quindi...
2: Molti viaggi,
5: Ecco.
2: Molti viaggi. Qualcuno che si fida di Ken? Si alza, eccolo, vado da lui. Perché è bene avere tutte le versioni. Alzati il nome, vieni. Simone.
6: Allora, innanzitutto io gli darei un'altra possibilità, visto che c'è stato anche il discorso, vedi, Parisi, di sbagli medici della Fiorentina.
2: Questo è un'ipotesi e pensiamo, ecco, non è che possiamo garantire.
6: Sono state dette che sono state sbagliate delle qualcosa di medicina sia su Ken che Parigi, quindi io a
7: diciamo che sui tempi in genere ci sei capito il giusto,
2: ci credi ancora?
6: Io credo ancora in Ken.
2: Bene, così almeno abbiamo fatto,
7: però vedi Luca
2: e poi andiamo da Niccolò. Vai.
7: Qual è l'aspetto, e chiedo a Sauro che ha vissuto gli spogliatoi, anche chi lo vorrebbe rivedere perché ti dice non c'è meglio a giro, cioè il feeling perché... lui con questa piazza e non è riuscito a ricrearlo nonostante un primo anno da 25 gol.
0: Ma lui ha...
7: perché
0: lui ha dei comportamenti che non sono professionali, mettiamola
7: ma
0: così.
7: Può un dirigente aiutarlo ad avere dei, può essere parati,
0: il lupo perde il pelo ma non il vizio, perché anche lui anche alla Juve faceva uguale, non è che
7: infatti poi l'ha venduto Paratici.
0: Allora ti spiego, noi si rischia di dover darvi un giocatore sicuramente a potenzialità enormi, l'ha dimostrate, poi l'ha da dimostrare ancora, perché questa riavuta non si è vista ancora, però il concetto è che quei soldi che probabilmente avremo, e non saranno tanti, perché un po' ci ricattano, sarà dura, che dovranno trovare una soluzione che non sarà molto semplice, perché è un giocatore che se sta bene fa gol, cioè perché ha una potenzialità enorme. Però lo spogliatoio, secondo me, quest'anno l'ha un po'. Non l'ha reso più. Perché poi lo spogliatoio è importante, perché a me avere un giocatore me ne sciupa 10. Faccia a meno, però è complicato, capisco Paratici, che anche darlo via per poi i soldi, perché io ho sempre messo in dubbio una cosa, l'anno scorso, 2 anni fa lo ha fatto benissimo, a luglio richieste 0, ma perché sapevano com'era a livello caratteriale. Ed è venderlo ora non è semplice, a me non vada in Arabia, noi si spera negli arabi, speriamo bene.
2: Allora Niccolò, 5 mesi fa era abbastanza sicuro del fatto che alla fine Ken se ne sarebbe andato. Ovviamente io ho l'onore e la fortuna di vederlo quasi tutti i giorni. Ecco, negli ultimi tempi Niccolò è più possibilista, ecco, cioè è più, forse la bilancia è un pochino 51% sul fatto che possa restare. Ti chiedo cos'è nel percorso dei rapporti che ti hai, di informazioni che ti hai, ti porta a aver un po' cambiato la posizione, e se non arriverà niente entro il 15 di luglio, e credo non arriverà niente, secondo te la Fiorentina si dà una deadline dicendo che se arrivano 50 milioni entro il 30 di luglio bene, dal 1 d'agosto resta, oppure se anche il 25 d'agosto ti porta a 50 milioni prendiglielo, dai.
7: Allora, posso aggiungerti una curiosità mia? Come hai letto il fatto che Paratici in conferenza stampa ha tenuto a ricordare che lui l'aveva già venduto ai tempi della Juve?
1: Sì, te l'ho già detto, Fabio è un dirigente che c'ha una furbizia, c'ha un qualcosa in più rispetto alla media normale di direttori sportivi, perché innanzitutto è un bugiardo nel buon senso della parola. Muove 3.000 pedine, c'è quello che dice a te, poi dice un altro, mi ricorda qualcun altro, però lasciamo perdere. Comunque detto questo, è uno di quelli che sa sempre dove vuole arrivare, per cui butta il baco, no? E poi dopo magari tira indietro la mano, lancia il sasso. Io credo che Ken non sia facilmente vendibile, se si può usare questo termine, perché ha una clausola da 62 milioni di euro. E oggigiorno tira fuori 62 milioni di euro, si tira fuori per Gonzalo Ramos, come ha fatto il Milan. Cioè giocatori forti veri, quelli che fanno la differenza, giocatori che incidono, giocatori che ti chiedono a livello internazionale. Ken è un giocatore per la Fiorentina forte, tanta roba, ma non è a quei livelli. Perché non è uno che vince le partite da solo. Parliamoci chiaro e tondo. Poi c'è un altro aspetto che mi fa cambiare un po' la posizione. Come sta Ken? Voi lo sapete? Qualcuno sa come sta Ken, al di là di quello che si vede sui social?
7: Aspetta, sappiamo cosa?
1: Non lo so, siamo sicuri che stia bene al 100%, perché comunque dopo la Bosnia non ha avuto naturalmente, diciamo, non abbiamo avuto un riscontro da questo punto di vista. L'anno prima è andato bene, l'anno dopo ha avuto grosse problematiche fisiche, quindi...
2: E aggiungo una cosa, Niccolò, che può suonare come un piccolo campanello d'allarme, se... correggimi se sbaglio, un inverno e mezzo fa lui andò all'Atletico Madrid a fare i test, perché la Fiorentina non passò le visite. Sì. E poi ti vengono a dire che queste problematiche alla tibia addirittura risalirebbero ai tempi della Juventus.
1: Lui ha questa infiammazione che comunque
2: non guarisce mai. L'unica infiammazione non guarisce mai.
1: Sì, e quindi io, insomma, poi comunque.
2: Vado dalla signora subito.
7: Oh, intanto, arrivo. No, però dacci un'idea sullo scenario.
2: Come si chiama? La signora. Enza.
8: No, ebbene non dica quello che penso di Ken.
7: No, lo dica.
8: Quello che può fare Ken, ebbene non lo dica.
7: Dicelo,
8: musica,
7: Enza.
8: Si dedica un po' troppo ad altre attività, secondo me.
2: Poco calcisti. Abbiamo capito. Andiamo.
7: Però io sono d'accordo, guarda.
2: Però scatta l'applauso, io ti devo
7: scatta
2: dire.
7: Scatta l'applauso, ma io sono d'accordo nel senso che non voglio passare come cattivo, Niccolò, ma ad oggi l'unico segnale di Ken è un balletto su TikTok. Perché poi lui non è che ci tenga molto a dire sono da tornare a Firenze, che ne so, Fiorentina o voglia di una grande. Lui fa balletti su TikTok e arrivederci. E ci fa un favore a restare?
1: Allora, vanno separati due aspetti.
7: Ok.
1: Però su questo voglio essere onesto intellettualmente fino alla fine, che non mi piace dirlo perché è un motto di un'altra squadra e non va molto di moda qua. Ecco, e dicevo che in campo, a parte forse la partita di Sassuolo, lui non si è mai risparmiato e non si risparmia. Cioè lui è uno che comunque in campo ci mette, poi sbaglia, non fa gol, tira da qualche parte, però comunque non è uno che... che non si può far passare male un giocatore come Ken dal punto di vista dell'impegno, a parte quell'episodio di Sassuolo sul rigore con Mandragora che lasciamo perdere. Poi l'altro è l'aspetto comportamentale. Io devo dire anche qui che sinceramente, siccome io sono un reduce come te, come Luca e come Sauro, per me l'unico vero grande bomber rimane Gabriel Batistuta. Io quando sento fare, quando
7: applauso,
1: sento fare
7: grazie,
1: dei paragoni tra Ken e i bomber del passato, mi si accappona la pelle.
7: Grazie.
1: Mi si accappona la pelle, perché io ricordo Gabriel, lo voglio ridire per l'ennesima volta. Gabriel tornava dall'Argentina il venerdì sera con due caviglie che erano due poponi, come si dice a Firenze. C'erano Benesperi e Dati che lo accoglievano, gli facevano i massaggi, lui aveva un dolore enorme, scendeva in campo e vinceva le partite. Non siamo in questo ambito, per cui ti dico, ho sentito dire anche diamogli la fascia a Ken. No, no. La fascia
7: a
1: no.
7: Chi?
1: La fascia a Ken,
7: ragazzi.
1: No. No. Diamogli il ruolo da centravanti alla Fiorentina, ma la fascia ci si guadagna con la stima, il rispetto e il comportamento fuori dal campo e nello spogliatoio. Per cui no fascia, sì come centravanti. Per chiudere il discorso, credo che comunque sia molto difficile che oggi ci sia un club che possa pagare la clausola, e anche post clausola secondo me sarà difficile 35-40 milioni che arrivino.
0: Sì, ma poi quando tu prendi lui tu prendi anche un contratto, eh?
1: 5 milioni coi bonus
0: netto, che sono 10.
1: Sì.
0: Cioè ragazzi, qui si parla di...
1: No, però sai, se arriva un club di Premier, sono noccioline per
0: sì,
1: loro.
0: Sì, ma di Premier, belle sta all'Everton, l'hanno già vista anche
1: sì,
0: loro.
1: Sì.
0: Lo mosca da tutte le parti.
1: Sì, sì,
0: il problema è quello.
1: Sì.
2: Va bene. Allora, vorrei le ultime, coinvolgiamo ancora qualche minuto Niccolò, che poi liberiamo.
7: Perché... Allora, Coleoscio.
1: Sì.
7: Coleoscio. Paris, Fiorentina. Anche perché poi ho sentito dire che il Paris avrebbe fatto un'offerta ma inferiore comunque a quella della Fiorentina,
1: sì.
7: 11 i Viola, 10 i francesi. A cosa deve pensare Coleoscio? Perché tra
1: ma
7: un po'.
1: Allora,
7: no.
2: Pensa troppo Coleoscio,
1: allora,
2: secondo me.
1: Io credo che sia stata riportata un'informazione. Non voglio parlare dei miei colleghi perché ho un grandissimo rispetto. Cosa che non c'è in questo mondo, perché la deontologia dei giornalisti sarebbe quella, il buon grado di fare bene questo lavoro sarebbe non cercare di smentire gli altri, cosa che invece spesso succede in questo lavoro, cioè uno va a smentire la notizia,
7: sì,
1: di un altro,
7: certo.
1: Questa è una delle cose più tristi che ci sono nel nostro lavoro e che purtroppo accadono anche in altri lavori, per cui le fonti degli altri e le notizie degli altri vanno sempre rispettate. Io lo dico anche ai più giovani, ma è tempo perso. Detto questo, anche agli anziani a volte, ma è tempo perso uguale. Detto questo, la mia conoscenza della vicenda, che è la mia conoscenza, è che Coleoscio ha scelto la Fiorentina,
7: okay.
1: Il Barley ha scelto il Paris FC. Quindi la Fiorentina che cosa fa? La Fiorentina dice: noi abbiamo fatto la nostra offerta, che è inferiore a quella del Paris FC, però non partecipiamo ad aste, per cui se il giocatore vuol venire alla Fiorentina, spinge per la Fiorentina e dice io vado alla Fiorentina, e siccome oggi il gradimento di Coleoscio è più per la Fiorentina che il Paris FC, la Fiorentina dice io aspetto, perché per noi te vali 9, per dire,
7: sì.
1: E non ti do 12 perché loro ti danno 11, quindi se vuoi venire vieni, altrimenti, cioè Paratici lo sta dimostrando, si può vivere anche senza Coleoscio.
7: Va bene, quindi andiamo,
1: cioè,
7: un po' per le lunghe,
1: sì.
7: Su Coleoscio. Tra oggi è l'8, 11 giorni,
1: sì, 8 luglio.
7: 19, prima amichevole, Fiorentina Primavera, il tridente Sottil, Gudmundsson, Ken.
1: Sì, ti ricordo che...
2: No, direi che potremmo anche impedire.
7: Sottil, Gudmundsson,
2: no,
7: piccoli.
2: Sottil no.
7: Non c'è altri esterni,
1: però,
7: Parisi è infortunato.
1: Sì, sì.
2: No, Sottil no, no, dai.
7: Un
2: però,
7: ragazzo a
1: però,
7: fare l'esterno.
1: Se ti ricordi bene, Tolo, visto che te comunque sia seguivi la Fiorentina anche a me a quel tempo.
7: Stai dando di vecchio.
1: Beh, insomma, voglio dire di diversamente
7: effetti,
1: giovane.
7: Ormai.
1: Però ti stavo dicendo che una delle migliori Fiorentine degli ultimi anni a livello, diciamo, di 15 anni, secondo me fu quella quando Montella si ritrovò un bel giorno in ritiro e non c'era nessuno.
7: Sì.
1: Poi arrivarono Gonzalo Rodriguez, poi arrivò Pizarro, poi arrivò Aquilani, poi arrivarono Borca Valero, arrivò poi Giuseppe Rossi, Mario Gomez, e lì venne fuori una delle migliori Fiorentine. Cosa
7: Mati
1: voglio dire?
7: Fernandez.
1: Mati Fernandez, che probabilmente il mercato è lungo.
7: okay.
1: Ma questo è un mercato con senso, quindi bisogna aver pazienza. Torsved, che non me l'hai chiesto e ti anticipo,
7: bravo,
1: è un altro obiettivo della Fiorentina. Voi dovete pensare, la storia di Torsved è bellissima, perché io che sono abituato, ed è l'unica cosa che mi dà sempre il sorriso tutte le mattine, cioè fare le telefonate e parlare nel mondo del calcio, mi dà ancora lo stimolo, grazie a Dio, perché ci hanno tolto tutto nel mondo del calcio, ci hanno tolto lo spirito di iniziativa, perché ci sono tutto stabilizzato, le conferenze stampa,
7: i rapporti.
1: L'unica cosa divertente è rimasta è trovare le notizie, e lì sei bravo o sei scarso. Io non sono né bravo né scarso, diciamo che mi impegno, e questa cosa però mi dà stimolo e mi diverte. E allora, quando ho capito che Torsved poteva venire alla Fiorentina, ho chiesto alla gente di cui non farò il nome: mi spieghi una motivazione per la quale Torsved vuole a tutti i costi venire alla Fiorentina? E ho capito che questa sua simpatia nasce dalla nostra regione, che lui deve essere venuto da bambino in Toscana e si è innamorato di Firenze, della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina, e ora lui vuol venire a tutti i costi, cioè lui non accetterà nessuna altra offerta se non quella della Fiorentina. Quindi Torsved, però il Sassuolo vuole 15 milioni di euro.
2: Ma gli si può dare qualcuno indietro?
1: E loro hanno proposto Somma, secondo me potrebbe andare Bersanini, sempre che il giocatore vuole andare, però ho capito che il muro del Sassuolo comincia un pochino a vacillare, perché il giocatore gli ha fatto capire che non rinnova, che vuole venire alla Fiorentina, e secondo me Paratici vuole anche accontentare Grosso, per cui se non ci sono cataclismi Torsved sarà un giocatore della Fiorentina.
2: Grazie
7: a Niccolò, grazie a voi.
2: Salutiamo Niccolò e convochiamo Costantino Nicoletti. Nel frattempo, se c'è in giro Massimo Cervelli, vorrei, se si avvicina qui al palco, perché avrei bisogno. Che fanno?
7: Nicoletti, ecco. Si accomodi,
9: i Cecca le sa tutte.
2: Allora,
9: buonasera.
2: Allora, puoi spiegare che perché Niccolò ha spiegato perché Tosbert, sì, vuole venire a Firenze, perché è innamorato di Firenze.
7: Poi dovremo chiedere a Sauro se è pronto a sacrificare Mandragora per far spazio a Tosbert.
10: Mandragora gioca, ven via.
7: Allora, vogliono tutti via, Sauro.
10: Allora, sì, lo vogliono tutti via, infatti chi vuole.
7: Mandragora, lo volete tenere o si cede?
9: Sì o no? Ehi, ti ho visto lì con la manina. Intanto fatemi salutare il Leo Vonci, allora, che l'ho visto, il mitico Vonci, ora, grande cuore viola. Ora, grande Leo!
10: Ora ragazzi, io ve lo dico, le è arrivato lo showman qui, che ora
9: vi racconto due barzellette belline.
10: Io voglio dire due cose e basta. Allora, sono d'accordo con Niccolò Ceccarini, e Torsved vuole la Fiorentina. E Johnny Sassuolo, cioè perché sembra che Torsved ci faccia un piacere, cioè. Allora qui se non si cambia un po' regime.
9: Bravo, di che si ragiona, Sauro?
10: Di che si ragiona? Perché Torsved gioca in Sassuolo, due anni fa giocava. Allora, tre anni fa retrocesso in Sassuolo. L'anno scorso in Serie B, poi ha fatto un anno in Serie A. Bene, perché bisogna dire bene. Cioè, e dice vuole la Fiorentina. No, vorrei vedere. Cioè, ma sarebbe un mese quando gioca nella Fiorentina. O un'altra squadra dice ti voglio il Real Madrid, io voglio il Real Madrid, fosse facile, sì, così. Insomma, a me mi sembra, non bisogna tornare un po', che non bisogna essere, un punto d'arrivo per i giocatori. E allora bisogna anche però capire che noi siamo una grande società, noi abbiamo fatto un'annata non bella, è vero, ma la società rimane, insomma siamo la Fiorentina, siamo una delle squadre più importanti d'Italia, bene essere chiari, anche se poi si vince nulla, però siamo sempre lì, siamo un po' come la Ferrari, no?
9: Anche se ci ha giocato Sauro Fattori,
10: ma questo vuol dire poveraccia, allora forse proprio per quel motivo lì, però per dire ora che è un po' come Coleoscio, insomma, come si chiama, va bene, cioè dice era indeciso e tu facevi la riserva con E, noi non siamo avuti a Firenze, insomma,
7: Sauro.
10: Qui se non però, ci si dà una regolata, secondo me, e siamo attenti.
7: E si arriva a quindicesimi l'anno scorso. Partecipazione in Conference, ma non in Europa League. Insomma, siamo un po'.
10: Beh, in Europa League un anno.
7: Cioè, so quanto sei più tecnicamente attrattivo rispetto a
10: Il rispetto è Sassuolo di sicuro.
7: Sì.
10: Cioè, ora ragazzi, sì, Ora, allora sì, ascoltate, no, se no mi fai innervosire.
7: Sul Sassuolo
10: io perché io
9: per arrabbiare Sauro,
10: no,
9: Sauro,
10: io la Fiorentina
9: è pericoloso, se
10: io la Fiorentina la posso criticare, cerco sempre di fare una critica costruttiva perché gli voglio bene, però non mi abbassate la Fiorentina a livello Sassuolo, che se si va a prendere giocatori di Sassuolo, giocatori di Verona, giocatori di Pisa, e si arriva come si arriva, noi l'unico anno buono si è fatto negli ultimi veramente
7: quello
10: di livello
7: Palladino, tutta gente da
10: che dice si va a prendere
7: Roma,
10: Fagioli, si va a prendere Ken che è un giocatore nella Juve, ma da noi sono giocatori importanti,
9: le seconde linee di squadre
10: io
9: di prima
10: andrei
9: fascia.
10: A prendere gli scontenti delle grandi squadre,
9: certo.
10: Poi ci si può arrivare, questo non lo so, però il livello, ricordatevi che quando si dice che i giocatori forti da noi vanno alla Juve o all'Inter o alla Roma e non fanno bene, fa capire il livello.
7: Sì, cioè, sì.
10: Allora noi prendiamo giocatori veri, poi si va sui giovani, io sono il primo a essere contento. Io sono uno già a 17 anni, che non ci mancherebbe altro. Dio sempre se la società non ha questa impostazione non avrei giocato, allora bene essere chiari. Però insomma, secondo il mio punto di vista siamo attenti a creare aspettative. Lavoriamo.
9: Siamo un po' scottati, diciamolo. C'è un po' molto. Quello scetticismo velato che però io a luglio, ragazzi, vinco sempre lo scudetto, sappiatelo. Io sto vedendo queste maglie meravigliose con coccarda tricolore, scudetti. Io a luglio vinco ogni anno lo scudetto, che si sappia. C'è un'area nuova, questo siete d'accordo un po' tutti, c'è un'area nuova ora a Firenze. C'è un rinnovamento a livello societario dopo 10 anni che c'è stato qualche problema indubbiamente, quindi l'entusiasmo ora ci accompagna, approfittiamolo di questo entusiasmo. E poi c'è ancora 2 mesi di mercato, Oricek è andato via, tra l'altro oggi ha massacrato Stefanino, il nostro regista cameraman
7: Stefano Cherubini, lo
9: Stefano
7: salutiamo,
9: Cherubini che salutiamo, l'ha massacrato in diretta, però l'entusiasmo a noi non ci manca mai, noi quando mettiamo qualcosa di viola addosso godiamo praticamente. Quindi ora vediamo, diamo fiducia a questo nuovo corso. Sono entrati con la ruspa dentro il Viola Park, è evidente a tutti, sono stati fatti tanti cambiamenti importanti e io penso che peggio dell'anno scorso, Tommaso,
10: ma questa è una squadra di partenza ha 10-12 punti in più di quest'anno.
9: Assolutamente, assolutamente.
10: Con la stessa squadra noi faremmo 10-12 punti in più. Su quei di questo io ne sono certo. Speriamo di migliorarla per puntare.
9: Cioè, tornare a essere competitivi,
10: sì.
9: Essere quella squadra fastidiosa che dava noia alle strisciate,
10: sì,
9: che rompeva le palle alla Juve di turno, al Milan, all'Inter, cioè vedersi affiancare, per non dire sorpassare, dal Bologna, dall'Atalanta, dal Como, ragazzi, attenti al Venezia, ecco, questo a me un po' mi infastidisce.
10: Attenti al Venezia, no, eh?
2: No, no, attenti al Venezia.
9: Attenti al Venezia.
2: Attenti al Venezia.
9: Sì, di Luca.
2: Investimenti illimitati.
9: È vero.
10: Allora, infatti, il centravanti di Venezia sarà adorante. Cioè,
2: adorante.
10: Se te lo porta a Firenze, questi ci ammazzano.
2: Allora, vi rubo un momento l'attenzione, perché come chiedo a Stefanino in regia di girare la telecamera, perché lo ripeto, voi avete una grandissima opportunità di essere a contatto con la storia e con alcuni pezzi che sono veramente unici. Lo ripeto per la millesima volta, mi dispiace se vi vengo a noia, è inaccettabile che il Museo della Fiorentina non abbia una sede, è inaccettabile che quello che mostra stasera per voi non lo possa mettere a disposizione di tutti i tifosi della Fiorentina, ma anche dei turisti stranieri, perché c'hanno le maglie di Baggio, di Battistuta, di tutti i grandi campioni, di Antonioni, tutti i grandi campioni. Allora, il museo ha portato alcune maglie, qui abbiamo il presidente David Bini che sta facendo un lavoro straordinario, tra l'altro con grandi sacrifici, perché poi non è nemmeno facile riuscire a tenere viva l'attenzione, quindi un grande applauso, che ora vi racconta queste maglie.
11: Grazie a tutti, l'applauso idealmente lo voglio girare a tutti i volontari che fanno parte del Museo Fiorentina, perché siamo un gruppo di quasi 300 persone che lavora a livello gratuito, ovviamente mette la propria passione, la competenza, lo studio e il possesso dei propri cimeli per recuperare e restituire la storia del calcio a Firenze, alla città di Firenze. Stasera abbiamo portato 6 esempi della nostra storia, cominciamo e non poteva essere altrimenti con la maglia iniziale della storia della Fiorentina. Questa non è una maglia originale, ma una nostra riproduzione storica curata nei dettagli, perché non sono arrivati ovviamente Cimelli dal 1926 ad oggi, perché all'epoca le maglie venivano passate da una squadra all'altra e quindi andavano a consumarsi proprio fino alla fine dei loro giorni. Questa è la prima biancorossa inquartata che ha visto la Fiorentina debuttare nel campionato del 1926-27. Passiamo poi alla maglia qui accanto. Questa è una maglia importante perché ovviamente riporta la vittoria del primo scudetto della Fiorentina. Questa è la maglia della stagione successiva, quando lo scudetto tricolore è stato cucito sulla maglia viola, ed è la maglia del grande Armando Segato, numero 6, del campionato 1956-57, la maglia della finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid a Madrid. La Fiorentina è stata la prima squadra italiana a giocare una finale di Coppa dei Campioni. Purtroppo era molto difficile vincere a Madrid in casa loro con Franco che gestiva, diciamo, in maniera dittatoriale la Spagna, e quindi c'era una pressione fortissima anche a livello arbitrale. La Fiorentina fino a 10 minuti dalla fine rimase in pareggio, pur avendo due assenze importanti nella squadra. Poi un calcio di rigore famosissimo, ormai fischiato per un fallo oltre un metro fuori dell'area di rigore, aprì la vittoria a Real Madrid. Però la maglia della squadra della Fiorentina più grande di sempre, che ha vinto un campionato, è arrivata poi per 5 volte seconda consecutivamente dietro Juventus e Milan, la squadra simbolo degli anni 50 in Italia. Per cui la Fiorentina è la più bella squadra della nostra storia, senza alcun margine di dubbio. Andiamo avanti, qua abbiamo il secondo scudetto, la Fiorentina Yeye. Questa è la maglia di Bernardo Rogora, grande terzino di quella squadra, la numero 2, della stagione successiva 1969-70. La Fiorentina vinse uno scudetto senza che nessuno si aspettasse che potesse essere fatto. Addirittura all'inizio della stagione la squadra fissò dei premi salvezza con la presidenza, figuratevi quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Poi la stagione andò nella maniera più rosea, la Fiorentina vinse un campionato bellissimo ed è purtroppo rimasto il nostro ultimo scudetto. Siamo rifermi per ora a 2, però andiamo avanti e ci spostiamo di là.
2: No, mentre andiamo di là, fatemi dire, e lo dico perché io ho quasi 70 anni, noi abbiamo un dovere, quelli della nostra generazione, abbiamo un dovere di ricordare ai più giovani che noi abbiamo vinto. Che noi abbiamo vinto gli scudetti. Queste, io sono in mezzo, non è che ce li abbiamo attaccati, li abbiamo vinti. Prendiamo i centravanti, qui abbiamo avuto da alcuni più grandi centravanti della storia del calcio italiano, Batistuta, Toni, naturalmente Girardino, ma se torniamo indietro, quelli Maraschi, gli autori, abbiamo avuto dei numeri 10 spaventosi. Da Miguel Montuori arrivando fino a Baggio, a Mutu, a Gratton, a De Sisti, Antoglioni, bravo. E se volete posso continuare con dei grandi difensori centrali, i più grandi portieri. Io una volta feci un servizio, allora erano 9 portieri della Fiorentina che hanno giocato nella nazionale. Cioè noi siamo tanto, ma i nostri giovani, io sono nonno, fanno fatica a ricordarsi tutto questo, anche perché, e non è una critica a questa proprietà, parlo della precedente, io impazzivo perché entravo nella sede della Fiorentina de della Valle e la prima foto era quella di Blas e Pazzini, e io dicevo ma com'è possibile, ma qui c'è scegliete voi, da Curtambri, Montuori, quelli che volete, Giuligno, ecco. Allora noi abbiamo il dovere, perché io quando parlo con tanti tifosi giovani mi dicono ma in fondo ma cosa possiamo fare noi? Cioè come se aver fatto, per quanto abbiamo fatto, non ricordo nemmeno, 4 anni la Conference fosse il nostro scudetto, no, una vergogna. Ecco, allora noi che siamo più diversamente giovani abbiamo il dovere, ma che siamo cresciuti con questa passione, abbiamo il dovere di ricordare ai nostri ragazzi che noi non siamo quelli che ci vogliono far raccontare, eh? Siamo una cosa diversa. Allora, torno dal mio amico Davide.
12: Cordissimo, guai ad accontentarsi.
2: Perché quante volte Tommaso ci chiamano alla radio, ma che voi volete voi? Che un accontentateci.
12: Ormai il calcio moderno, te hai giustamente citato una generazione che ha vinto scudetti, io posso citare la mia, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, qualche vittoria l'abbiamo avuta. Perciò ora la Champions mi risulta si sia vinta, se no dormivo. Però ecco, chiedere qualcosina di più di una qualificazione europea credo sia legittimo.
2: E calcola che i miei nipoti sono andati a vedere la prima partita quest'anno Fiorentina-Genoa, sono tornati a casa e mi hanno detto nonno, ma non hanno materiale un porto, gli ho detto speriamo meglio la prossima, e non mi è piaciuto nemmeno Paratici, che invece merita la nostra, almeno la mia totale stima, perché non sa nemmeno la classifica storica della Fiorentina, ha detto una sciocchezza, noi siamo meglio di come ci voglia raccontare. Vai Davide.
11: Bene, proseguiamo adesso, qui abbiamo il Santo Graal, si tratta della maglia che ha la coccarda della Coppa Italia, il Giglio di Firenze della stagione 75-76 e celebra la vittoria della Coppa Italia della Fiorentina nel 1975, Santo Graal perché è la 10 di Giancarlo Antognoni, quindi ovviamente se si parla di storia, l'inizio della storia, la Fiorentina, la storia è Giancarlo Antognoni, grazie per l'applauso che si merita tutto. Andando avanti abbiamo un altro pezzo storico, è la maglia di Gabriel Batistuta della finale di Coppa Italia del 1995, la gara di andata a Firenze contro l'Atalanta, poi ci fu la gara di torno a Bergamo e la Fiorentina vinse questo trofeo 20 anni dopo il trofeo avete visto prima, quindi è un altro grandissimo protagonista della nostra storia, uno dei successi più belli negli anni 90, riportò tutti i ragazzi nuovamente a festeggiare in strada dopo 20 anni di silenzio assoluto, per cui fu veramente, dopo essere tornati su, lo vogliamo ricordare, è brutto ma va ricordato, dopo essere tornati su dalla Serie B nel 92 con la retrocessione nel 92, per cui fu una squadra che risalì vincendo il campionato di B, poi vinse la Coppa Italia e vinse la Supercoppa Italiana. Gabriel Omar Batistuta.
2: Davide, ricorda che queste sono tutte maglie originali, eh?
11: Assolutamente, ecco, assolutamente.
2: Ho escluso
11: quella del 26, era impossibile averla. Noi abbiamo circa un migliaio di pezzi originali, un migliaio di cimeli che riguardano la storia della Fiorentina, la storia dei giocatori della Fiorentina in nazionale, italiani ed estere, tutta roba pronta ad essere esposta. Qui manca il contenitore che il comune ci ha promesso da tanti anni e ancora non ci ha materialmente dato. Continuiamo a perseverare nella richiesta. Andiamo avanti, questa è la maglia che racconta l'ultima vittoria della Fiorentina, la maglia di Manuel Rui Costa della finale di Coppa Italia del 2000-2001, l'ultimo successo della Fiorentina dopo il fallimento e poi arriverà nel 2001 e quindi il rinizio nuovamente con la Florenzia Viola e tutto il resto. È l'ultimo trofeo che abbiamo alzato e quindi ci sembrava giusto chiudere la storia iniziata da 1926 con l'ultimo trofeo e con un grande giocatore e grande capitano come Manuel Rui Costa. Grazie a tutti.
2: Allora, non so se avete ben chiaro, ve li ripeto: Manuel Rui Costa, Gabriel Batistuta, Giancarlo Antognoni, usato con noi, non lo dico perché. Vabbè.
12: Che effetto vi fa? Tra l'altro, la riflessione che faceva Luca, che io sposo totalmente. Ci stiamo un po' assuefacendo a un certo, non voglio parlare di mediocrità, è brutto, però a un livello che è un po' più basso della nostra storia, Costa.
9: Sì, forse ci siamo un po' anestetizzati, perché l'ultimo triennio della precedente gestione era una società in vendita ed è stata molto deludente. I primi 7 di questa nuova gestione, ora ci lascia Luca Calamà in diretta, come avete visto, quindi... avevamo la notizia
2: un
9: bomba.
2: Viola perso
9: Calamai sdraiato sul palco. Detto questo, ci siamo un po' anestetizzati perché i risultati sono l'effetto, la passione si alimenta con i risultati. Le aspettative sono alte per questa gestione, l'arrivo di questa proprietà straniera ci ha illuso, ci ha fatto credere che potevamo veramente sognare e ambire a dei piazzamenti strepitosi più unici che rari. Purtroppo un po' di improvvisazione, un po' l'aver sbagliato le persone di cui si sono circondati hanno fatto sì che i risultati sono mancati, però io penso la nostra passione non mancherà mai. Propongo al museo stasera, per vivacizzare la serata, visto che con Radio Firenze Viola ci seguono da tutto il mondo, io farei una bella asta, quindi battiamo le maglie all'asta, mandate le vostre offerte, così svoltiamo la serata. Si svolta la serata, cioè, allora si va in ferie tutti quanti siamo qui.
2: Scherzo.
10: Non si sa che può inventare questo.
2: No. Allora faccio un'ultima domanda a Sauro, poi l'ho promesso che lo liberavo. Allora, è chiaro che è sugli attaccanti ora si giocherà la partita, no? Sia che resti Ken, sia Piccoli, per me è una battaglia, deve fare un altro percorso. Quindi per la prima volta la Fiorentina andrà a cercare con forza attaccanti esterni che fanno gol. Cioè, perché qui prendi l'attaccante esterno, dice deve coprire, ecco, no, basta. Cioè, con quest'idea di calcio abbiamo bisogno di attaccanti esterni che fanno gol. Hai visto qualcosa in giro che ti piace? C'è qualche giocatore che può rappresentare questi identikit?
10: I giocatori ci sono, ma non sono alla nostra portata, secondo il mio punto di vista. Bisogna inventare qualcosa, secondo me. Cioè, qui ci vuole, ecco, qui ci vuole veramente uno scouting giusto. Cioè, di trovare degli elementi. Ora si parlava di Coleoscio, no? Cioè, che può darsi sia veramente, ora io l'ho visto, non penso che sia ancora pronto per quello che noi ci aspettiamo. Però se si lavora in quella cosa lì, poi dopo tocca all'allenatore tirar fuori delle qualità. Secondo me Ken alla fine rimarrà, perché o lo svendi.
2: Io penso che rimarrà, io sì, penso alla fine che andrà,
10: spero,
2: via Fagioli.
10: Io spero stia bene. Allora io ti dico che vedendo come giocava Grosso,
2: sì,
10: Fagioli non è il suo centrale.
2: Infatti io penso che nel sacrificio, perché a me Fagioli è piaciuto tantissimo, non so se vi è piaciuto a Cavallo, mi è sembrato una delle poche note positive, però lui è un adattato in quel ruolo, no?
10: Sì, perché secondo
2: adattato
10: me
2: bene, devo dire la verità, ma
10: allora lui ha de qualità, ma non ha l'attitudine, perché sì, poi lì ci vogliono dei movimenti e delle cose che lui ancora non ha preso, e che probabilmente può darsi non prenda mai, eh. Cioè giocare con lui, partire con lui centrale è difficile.
2: Sì, sì.
10: Io sono convinto che lì sarà, può diventare il nostro uomo mercato, perché la Fiorentina oltre a comprare dovrà anche vendere, eh.
2: Ma no. Berardi lo prenderesti?
10: No.
2: No.
10: Ragazzi, ve l'ho bello ridetto. Io vado a prendere Openda.
2: No, Openda, guarda,
10: Openda della Juve, cioè, no, non me ne frega nulla.
13: Ma ha fatto due gol quest'anno.
10: Sì,
2: ma a porta vuota.
10: Ha fatto più gol.
2: Ha fatto a porta vuota.
10: Viene qua, è un Openda, un mio centravanti, non esterno. L'hanno fatto già l'ultimo anno, perché io seguo il calcio abbastanza.
13: Lo metto in dubbio.
10: Ecco. Allora, l'hanno fatto giocare l'ultimo anno centravanti a Borussia Dortmund, perché si era fatto male Haller, perché se no lui gioca da esterno. Io prendo questi giocatori qui, ho detto gli scontenti e che non hanno fatto benissimo in grandi squadre, per dire, io centravanti,
9: ecco la vaschella di turno che il Napoli ha preso 10 milioni,
10: vabbè, ma però
9: andare in Georgia, in questi paesi sconosciuti,
10: sì,
9: cioè il mondiale ci sta raccontando che è cambiata la geografia del pallone.
10: È vero, vero, sta cambiando, si vincerà noi, vince la Francia però.
2: Sì.
9: No, vabbè, dai,
2: o l'Argentina, o l'Argentina.
10: Dice sempre,
2: se va male l'Inghilterra.
13: Allora, so mia, se è già deciso chi deve vincere, Sauro. Sti mondiali sono strani, sono studiati a tavolino. Occhio non abbiano già deciso.
10: Questi sono, vedi, queste sono cose a me.
9: La
10: mi fanno
9: teoria del
10: rabbia.
9: Sospetto, vedi.
10: La verità,
9: il sospetto.
10: La squadra più forte è la Francia, è chiuso. Non ha
9: rivali.
10: Difetti, dai, su. Però poi
9: sì, però il Nord Africa, che io ci ho lavorato per tanti anni, Tunisia, Marocco, Egitto, e vi racconto anche che 15 anni fa iniziavo ad avere un collaboratore che faceva i mercati scandinavi. La geografia non è il mio forte, ve lo dico subito, però Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, e i direttori italiani mi prendevano in giro. Andavo, li portavo relazioni tramite questo ragazzo che viveva proprio in Svezia. Oggi, ragazzi, la Norvegia dà lezione di calcio a tutti,
10: Sì.
9: Noi abbiamo preso sette scoppole dalla Norvegia fra andate e ritorno.
10: Sì, ma più che altro
9: col Borussia Spalletti.
2: Che fanno?
10: Sono
9: belli. Sette tamburo, noi qui dopo lo facciamo.
10: C'è cambiata. Più forte del mondo,
9: Ecco, visto avete nominato Batistuta prima. Tra Holland, come si pronuncia?
10: Holland
9: e Batistuta, Sauro?
10: No, io prendo sempre Batistuta, non c'è dubbio, ma non perché.
9: Tira lei, brava.
10: No, ma non
9: Bati
10: perché.
9: Bati tutta la vita.
10: Ecco perché, ecco. Poi insomma, Bati.
2: Ce lo faccio
10: anche il nazionale ha fatto grandiose, però te l'ho detto prima.
0: confrontare, io non sono mai per confrontare le epoche.
12: Mafi, ognuno c'ha il suo, partecipava un po' di più,
0: chi?
12: Mafi,
0: ascoltami, Holland
12: sta là davanti,
0: Holland non partecipa perché gioca nei Manchester City. Holland ha una cosa fisica devastante, l'ho guardato l'altro giorno, va a 36 all'ora e lo fa per 100 metri e 100 chili che diventa 1000 ande corre, cioè Holland è devastante. Però te l'ho detto prima, noi abbiamo avuti i centravanti veri, ha già nominati lui, e Ken negli ultimi anni è quello più forte, perché se no Cabral, cioè, per me è uno fortissimo.
14: Quale io Cabral, scusa, ho sentito Cabral,
0: per me è Cabral, per me uno fortissimo
12: Cabral.
0: Io continuo a dire per me uno fortissimo, e qui tutti mi diranno no, però per me che aveva un livello superiore, anche se non ha, era un po' di spalla tonda Jovic, io ve lo dico.
2: Sì, poi di morto tonda,
0: sì, di molto tonda,
2: di molto tonda.
14: Luca, ma ho sentito Cabral davvero? Perché
2: no, non ho pensato, ho rimosso,
14: infatti, ma quel che Cabral lì diceva,
2: no,
14: Sauro,
2: no, non è vero,
14: ragazzi,
2: è
14: quando
2: vero.
14: Arriva, no, c'è qua, allora vi spiego, quando arrivano a una certa età, sì, c'hanno il tracollo,
2: non mi dico sì perché io mi inabisso, se no
14: ho sentito Cabral io davvero, boh.
2: Allora guardate chi ho qui, lo presenti te, Tommaso?
12: Beh, Leonardo Vonci, che è,
2: alzati un minuto a beneficio della telecamera. Allora,
12: grande tifoso, bravo, Leo.
2: È un grande,
12: ma è anche una voce
2: subito
12: molto conosciuta nel,
2: è una voce, è stato, io lo seguivo quando faceva delle trasmissioni, anche se non sbaglio, con il tifo. Allora, perché vengo da,
15: io ho avuto la fortuna di fare trasmissioni con dei personaggi splendidi, con Passerella, Ciccio, il povero Papego è venuto a mancare, poi con Pietro Futuro, anche a lui lassù un grande bacio, e a Marzio Brazzini, quindi ho il top del collettivo e degli Ultras 73, quindi sono stato fortunato a stare con loro, ho imparato tante cose e sono cresciuto ammirandoli, perché io di età sono leggermente più piccolo. Io andavo a fare il raccattapalle la domenica mattina a quel signore lì che era biondo e faceva tanti
0: capelli lunghi
15: e faceva tanti gol, lui, Walter Mazzarri. Io sono cresciuto a Pane e Fiorentina ed ora sono 2 anni che mi sono allontanato perché non ne potevo più.
2: Esatto, no, ma io sono venuto apposta da te perché, allora, per cercare di provare a spiegare a voi che non è un momento facile, non è un momento facile questo per la Fiorentina. Ora, l'anno del centenario è crea una situazione anche un po' particolare, ma ci sono tante figure, anche qualche amico mio che vive un momento di, chiamiamola, di perplessità, di delusione, di distacco. Ecco, ecco, io ti chiedo, Leo, come vive un tifoso questa situazione?
15: Ma guarda, io capisco in pieno Giancarlo, perché la Fiorentina, Antognoni, la Fiorentina è sempre stata, per chi l'ha vissuta, una famiglia. E quindi Firenze è un paesone, non è una metropoli, e ha perso questa familiarità, e noi tifosi eravamo un muro, tutti uniti. Ora sono le ultime due proprietà, hanno fatto dividi ed impera, e questo non è giusto, perché hanno spaccato la tifoseria, e questo hanno fatto un grave danno a noi che abbiamo abboccato, perché ci sono sempre i pro e i contro. Beh, questo invece fa Firenze, questo fa parte di Firenze, è la nostra storia. Però ecco, questo ha portato tanti tifosi, specialmente con il comportamento dell'ultima società, a smettere. Io non ce la facevo più.
14: Però Leo, perdonami.
15: Non sopportavo atteggiamenti.
14: Leo, te sai bene che ti voglio, sai che io sono ipercritico sulle gestioni, perché il mio lavoro è quello fondamentalmente. Ecco,
12: cioè quello di rompere
14: le palle ai gestori di turno. Però bisogna fare un distinguo tra chi gestisce un'azienda e la nostra passione, il tifoso. Cioè, la gestione si può commentare, giudicare, criticare nell'operato, se gestiscono male l'azienda, se sbagliano i dirigenti, se sbagliano le maglie, se sbagliano, quello fa parte dei ruoli. La passione non deve prevaricare.
15: Ma la passione non
14: cioè io per Giancarlo non sono straconvinto mai che poi alla fine il buon senso la farà da padrona. lui si presenterà al centenario, perché non mancherà mai di rispetto a voi, a noi e a tutti, perché lui è Firenze, rappresenta questa maglia, rappresenta la nostra passione. Cioè per come dico sempre io, per programmare, per vivere il presente e programmare il futuro, devi conoscere il passato, la storia di una città, di un colore, di un giocatore.
2: Però ci sono state delle ferite profonde,
14: indubbiamente, ragazzi, umane, questo, aggiungo umane,
2: bravo, perché
14: che sono gravi,
2: bravo, è più difficile da guarire, cioè io non voglio interpretare il suo pensiero, il mio pensiero, il pensiero di tanti. Cioè qui non è una partita che vinci o che perdi, no? Fa parte del gioco.
14: Non è nemmeno, per capirci, amici, non è nemmeno una questione economica.
2: Bravo,
14: non, cioè, c'è Giancarlo non ne sta facendo un problema economico, a differenza di qualche altro giocatore di cui non faccio il nome. Quindi lui ne fa una questione proprio umana, personale, perché è stato, credetemi, trattato veramente male umanamente, non professionalmente. Nel lavoro ci si scorna, io e il direttore qui, ci si infama, Costa non capisce, Costa di qua, no, non è vero, vabbè, facciamolo credere. Quindi nel lavoro ci si confronta, però quando tocchi la sfera di ognuno di noi personale, non è essere permalosi. Poi lui, per come lo conosco io e per rapporto che ho, sono convinto che alla fine il buon senso vincerà, per non mancare, come ho detto prima, appunto, sì, non, di rispetto, no, a nessuno, no, di noi.
2: Non sarà facile, ve lo dico, perché ho appena avuto l'onore e il piacere di scrivere la biografia di Giancarlo, e lo ripeto, qui c'è un problema personale. Però ti chiedo, per salutarti, ora ci sono altri 100 anni davanti, cosa ti aspetti, cosa vorresti proprio da uno che comunque, al di là di tutto, non può stare senza avere un pensiero, un riferimento, il risultato, la speranza?
12: Ma io niente, mi auguro, se lo dico sinceramente, che arrivi un'altra proprietà, me lo auguro con tutto il cuore, che Paratici sia venuto qui a fare il trapasso, e quest'uomo mi sta piacendo per come si sta muovendo. Io gradirei anche una cosa. A Sassuolo quest'anno è avvenuta la cosa più triste, con 4.000 tifosi in trasferta, tra i quali c'erano molti bambini. Dei presepi viventi, no, dei giocatori, hanno fatto cazzotti negli spogliatoi. Ecco, chi ha fatto cazzotti non lo vorrei più vedere con la Fiorentina. Si chiami come si chiami, non posso vedere, sono sincero, io non sopporto Ranieri, è più forte di me. Io non sopporto quelli che sono sempre a protestare con l'arbitro, i Mancini, gli Zaniolo, e per me Ranieri è un'offesa alla Fiorentina, come vedo il calcio. Io mi auguro lui, Mandragola, quelli, i protagonisti, Ken, i protagonisti di quella rissa, siano tutti sistemati altrove.
14: Arriverà una 15ina di giocatori nuovi. Lei,
2: grazie, grazie a Leo Bonci.
7: Leo. Però ecco, io ascoltavo quello che diceva Leonardo e devo dire che lo capisco la posizione di tanti. E mi viene in mente, oggi è arrivato un messaggio in radio, dice a Loreto: che palle, secondo te dovrebbero chiedere scusa tutti. Sì, io mi aspettavo uno scusate per quello che raccontava Leonardo, per altre situazioni, perché non più tardi un paio di settimane dopo ci fu detto che c'era un clima meraviglioso nello spogliatoio, che col megafono Dzeko aveva sancito un patto che addirittura aveva fatto commuovere qualcuno, e è giusto voltare pagina, l'anno scorso è stato orrendo, eccetera eccetera, però non si può nemmeno dimenticare tutto quello che è successo con un colpo di spugna, e pensare che siccome è l'anno del centenario, via, tanto poi magari vinciamo le prime due partite e va tutto in cavalleria. Io continuo a pensare che oggi manchi in casa Viola un traduttore del mondo fiorentino, perché siamo dei gran rompipalle, però con le frasi giuste lo stadio lo riempi all'istante, tanto più in un anno di ripartenza, con un dirigente che ha le idee chiare e con 100 anni di storia. E vedo però che la strascicata al Viola Park ancora non c'è.
2: No, è incredibile però questa. Sì. Guardate, questa è una cosa veramente. Noi facciamo paura. Ve lo dico francamente.
7: Sì.
2: Noi facciamo paura a chi investe sulla Fiorentina. Ah, io con questa proprietà ho pochi rapporti. Ero invece in ottimi rapporti con la famiglia della Valle. Anche perché lavorando alla Gazzetta, la famiglia della Valle era proprietaria in una quota della Gazzetta, e io mi sono battuto alla morte perché loro riprendessero Antognoni, che loro capissero Firenze. Allora, noi fatichiamo a farci capire, questo è oggettivo, no? Ma noi abbiamo un modo di comunicazione che se qualcuno non glielo spiega non lo capisco. Vi faccio l'esempio: Diego Della Valle diceva ma l'altro giorno sono andato al bar e mi hanno detto però bisognerebbe che tu spendessi di più, e gli ho detto lei deve essere contento, dottore, perché lei si deve preoccupare il giorno in cui non parlano di lei, in quel momento vi hanno cancellato, siete rimossi, la battuta, l'incitamento, ma anche i complimenti, è perché tutte le sere a tavola a Firenze un minuto della Fiorentina c'è sempre spazio, perché la consideriamo una cosa nostra e noi siamo, partecipiamo. Allora non potete solo prendere gli abbonamenti finiti in un minuto, 2000 persone sempre in trasferta, una passione incredibile, dovete prenderci anche nel nostro modo di comunicare, ma probabilmente spaventiamo. Cioè non c'è, ma secondo voi uno come Prandelli, faccio un esempio, che non è fiorentino ma conosce Fiorentino, ma voi lo vedreste bene all'interno del Viola Park? Lasciate perdere, non voglio mai parlare di Antognoni. Uno che quando arriva un giovane gli dice oh, te sei nella società dove ci hanno giocato Baggio, Batistuta, Ambrin, Mutu, chi più ne ha più Rui Costa, chi più ne ha più ne metta, no? Niente, noi ci mettono fuori.
14: Luca, scusami, più che altro il fiorentino all'interno di un club, come il romano all'interno di un club di Roma, ti spiega com'è la nostra cultura. Il fiorentino, io sono nato a Firenze ma di origini salentine, ti meleggia da quando si sveglia la mattina a quando va a letto la sera. Però se non capisci l'ironia fiorentina ti offendi anche un po'. Cioè, se sei permaloso a Firenze, sei morto.
2: Sei morto.
14: Se io fossi stato... I Della Valle lo erano permalosini.
2: Mamma mia, Rocco se erano permalosi.
14: Lo erano, per pace all'anima loro, lo erano permalosini. Allora, se c'hai un Tommaso Loreto, un Saulo Fattori che è stato in... E ti prende, ti porta a pranzo in centro, oppure in quel noto locale, le pendici di Fiesole, dove fanno i coccoli buoni. La marchetta ce la devo mettere sempre, lo sapete. Quindi, occulta. Costa ci va,
12: costa ci va, ma di che si
14: ragiona? Detto questo, se c'hai Andrea Bruno Savelli di turno, Massimone in società, che ti dicono? Guarda Rocco, e sono così i fiorentini, ma sono buoni, ti pigliano per il culo, ti chiedono di spendere, ti dicono la maglia fa cagare, ma poi non tradiranno mai la Fiorentina. Saremo sempre in 20.000 allo stadio, ti possono contestare, ma non ti faranno mai del male. Guarda Joe, e funziona così a Firenze, non fare il siculo tra virgolette, senza mancare di rispetto ai siciliani che adoro, ma ovviamente sono permalosi i siciliani, calabresi poi non ne parliamo. Questo manca all'interno di un'azienda come la Fiorentina. Ora Parati ci ha inserito due figure fiorentine, uno è Gianni che è di Reggello e l'altro non mi ricordo il nome, comunque è un manager anche lui nello scouting. Vediamo, perché lui è piacentino, sono particolari anche loro, insomma, molto particolari. Vediamo se qualcuno li fa capire. C'è Magazzinieri che sono fiorentini, però magari hanno meno voce in capitolo. Però la figura di Firenze nel club non è che deve servire per, deve servire per farti conoscere dove sei, per farti capire dove sei. Io quando ero ad Ascoli e concludo, avevo l'autista che era ascolano, mi ha detto Costantino guarda, le olive sono buonissime, i cremini sono buonissimi, ma gli ascolani sono qualcosa di duro alla testa di Sauro, sono tosti, ma sono tosti veri, io fuori da un ristorante mi ritrovai 500 ultra una sera, meno male c'era la Digos, perché ero a cena col direttore sportivo della San Benedettese. Salutiamo anche l'amico Marzio, grande tifoso Viola, Porta Verde, Coverciano, grande pizzeria, andate numerosi, mi sono raccattato un'altra pizza alla Porta Verde. Quindi uscì dal ristorante perché c'era 500 tifosi ad aspettarmi perché ero a cena col direttore sportivo della San Benedettese. Cioè, Frascoli e San Benedetto è guerra e non potevo permettermelo, nessuno mi aveva avvertito, ma avessero detto guarda non andare a cena di essere la San Benedettese che ti scannano. Questo manca secondo me nella Fiorentina.
12: Sauro, ma te che ci sei stato,
14: bravo,
12: dentro dall'altra parte, no, della barricata, io fa un po' paura il fiorentino barra tifoso? Ora chiaramente te parli allora, a nome della precedente
0: allora,
12: proprietà,
0: questa società che sono arrivate, te guarda questi fondi o queste società americane, cioè mandano via tutti quelli che fanno parte. Allora, Roma, Totti, Ranieri,
12: non c'è.
0: Milano,
12: Maldini non Milano, c'è.
0: Maldini, cioè,
12: la Juve del Piero lo tiene lontano.
0: Sono così, cioè, è inutile sperare in questo.
12: Ma gli farebbe comodo? Gli farebbe sarebbe comodo, un buon
0: ma
12: parafulmine?
0: Non fa comodo perché secondo, e come io l'ho un po' letta, gli levi un po' gli fai un po' ombra.
2: Sì, capito? Sì, è così. Sono gelosi. Però... sono gelosi. Ma io vi ricordate, sì, l'età è quella qui. Vi ricordate il furto che ci fece

0: Qualsiasi talento sudamericano, qualsiasi, bastava dire Fiorentina, l'hai saputo, Bertoni, Passarella, Batistuta, dall'altra parte ci abbiamo avuto Juligno, Clerici, Dunga, pace all'anima sua, come si chiama quello della Democrazia Corinziana?
1: Socrates.
0: Cioè, ma dove va in Sud America? La Fiorentina ha un potere, avrebbe un potere straordinario. Perché devi avere paura? Che ti portino via che cosa?
2: Ma voi, scusami Luca, voi avete mai provato a fare un viaggio con Giancarlo Antonioni?
0: Io sì, sì.
2: Te atterri a Tokyo, si inchinano appena lo vedono arrivare. Venne in vacanza da me ora sulla spiaggia di Gallipoli, per l'amor di Dio. Vabbè, i bambini a palleggiare con Antonioni, cioè, è questo che dico io. Ci fu un episodio, ora vi racconto un episodio molto particolare. Vi ricordate quando arrivò Rino Gattuso alla Fiorentina? Che penso sia durato, è l'unico che ha avuto
0: un rendimento tangenziale.
2: Ha avuto il rendimento migliore, non ha perso una partita, quello ha fatto meno danni di tutti. Entrò dentro il centro sportivo Davide Astori, ve lo ricordate, eravamo ancora allo stadio. La prima persona che andò a salutare fu Giancarlo Antonioni, non Gio Barone. E quello è sintomatico, perché è normale, Rino Gattuso che fa? Campione del mondo va a salutare un altro campione del mondo. Poi viene il direttore generale, eventualmente il presidente o quant'altro. Ma è una forma di rispetto fra chi ha fatto...
0: Davvero?
2: Per svariati motivi. Lì ci fu incomprensione in calabrese, col dialetto calabrese.
0: Allora, io vorrei tornare un momento al presente. Domani parla Grosso, che ve ne pare? Allora, io sono molto cauto, vi dico la verità, perché l'anno scorso io ero non contento e entusiasta dell'arrivo di Pioli, primo perché ha fatto parte della mia vita, perché è stato in quell'anno bellissimo fino alla finale di quella cavalcata in Europa in Coppa UEFA, poi perché conoscevo una persona cordiale, poi ha vissuto da allenatore una tragedia spaventosa come quella di Davide Astori, e vi dico la verità che se lì non ci fosse stato Stefano Pioli io non so che cosa sarebbe successo, perché lui veramente è stato un aggregatore di sofferenza incredibile. Quindi io l'anno scorso ho arrivato Stefano Pioli, ho detto vai, ci siamo, è fatta, 65 punti, 90 milioni di investimenti, l'allenatore che ha vinto lo scudetto, finalmente si fa quel salto di qualità, e è finito in una catastrofe lì. Proprio devo dire la verità, Stefano non ci ha capito nulla, e lui è stato un grande responsabile del fallimento, cioè lui è stato, sì, Pradea ha costruito male la squadra, ma lui che è arrivato a Firenze con una forza che non aveva avuto nessun allenatore, io faccio fatica a ricordare, lui ha accettato tutto, delle cose incomprensibili come certi acquisti, come i 27 milioni per Piccoli. Lui voleva un centrocampista e gli hanno preso Piccoli, voleva un difensore centrale veloce e gli hanno preso
2: tutto sbagliato.
0: Ecco, ora arriva Grosso, che ovviamente arriva come erano arrivati a suo tempo Italiano, come era arrivato Palladino, vorrei dire come era arrivato Montella, per certi versi mi sentirei dire anche Prandelli, cioè allenatori che si portano dietro anche un minimo di dubbi e di... Ecco, la sensazione vostra qual è? Cioè, vi piace Grosso o volevate qualcosa di diverso?
3: Vediamo se vado io a sentire
0: le due versioni, uno che è favorevole, signore, a Grosso e uno nome.
3: Io avrei gradito un allenatore centrocampista, cioè non vedo un allenatore difensore né attaccante, perché il gioco del calcio è a centrocampo, quindi, e poi gli esempi ce lo dimostrano, insomma, i più grandi allenatori sono centrocampisti.
4: In genere hanno una grande visione, ma non è...
0: Questo lo diceva il barone Lidholm, che lui...
5: Quello più giovane, ma insomma...
0: Lui trovava incomprensibile i portieri allenatori, che non aveva mai avuto grande stima dei portieri, e poi diceva il centrocampista è il gioco, e quindi per lui era più normale avere questo, però devo dire
5: avrei preferito Aquilani, insomma, Aquilani, ecco, come idea, giovane per giovane,
0: aspetta,
5: ecco.
0: Un secondo, che ne pensi Aquilani? No, no, ha fatto,

0: ha fatto bene a Catanzaro, però insomma a Firenze no. Firenze, guardate, si sta parlando di Grosso. Grosso ha tanta esperienza, non è che il primo anno che allena, cioè ha fatto, sinceramente ha fatto buone cose, cose meno buone, ed è importante per un allenatore anche fare cose meno buone, perché ti fanno crescere. Bene, lo ha fatto diversi anni. Secondo me Grosso è un allenatore tipico per la Fiorentina, cioè noi di grandi allenatori già affermati ne abbiamo avuto Trapattoni, sì. Poi no, dimmelo, non si faceva gli allenatori, perché la Fiorentina è così, andavamo a trovare dei talenti anche lì, cioè, perché in effetti Montella ha fatto molto bene, Prandelli ha fatto benissimo con
1: anche
0: Dejan.
1: Malesani
0: stesso, poi ti ho detto prima, anche andando vicino in italiano, sì, te l'ho detto prima, sì, Montella, cioè noi siamo per prendere allenatori
2: desisti,
0: che diventeranno
2: di Vokera
0: con me,
2: vero?
0: Cioè non aveva mal allenato
3: che... guardate, no, che poi Grosso ha una caratteristica, Leo, che non è da tutti gli allenatori, mi dicevi, e sono d'accordo con te.
4: No, io amo gli allenatori che portano la tuta in panchina, perché mi rappresentano il lavoro. Io ho guardato giocare il Sassuolo tutto l'anno e il Sassuolo ha fatto un fior di campionato. Io sono convinto che abbiamo preso un ottimo allenatore e sono contento anche di Andrea Azzoli alle giovanili, perché sarà un grande maestro di vita e di sport e di educazione per i ragazzi. Quindi sono molto contento. Faccio complimenti a Paratici, mi ha riavvicinato un piede verso l'abbonamento.
2: Grande.
0: Io però ti dico che secondo me quest'anno Grosso non va in tuta.
2: No, non ci va. Ma perché c'hanno uno sponsor, un partner che è leader nell'abbigliamento.
3: Lo obbligano, dite.
0: Vai, di anche quello, almeno
2: diciamo un poter dire, cattiamo
0: un giubbottino,
2: anche da poter dire.
0: Un giubbottino, via.
3: Ma c'è nessuno del partito Sarri, perché veniamo
2: partito Sardo, pensavo dicesse del partito Sarri.
3: No, ma il partito Sarri per mesi e mesi vogliamo Sarri e quindi ora andare all'Atalanta.
5: Io infatti avrei preferito Sarri. Però vorrei dire a Costantino, io sto aspettando ancora Lemiro,
3: C'è stato la stoccata.
2: Lo sai? Allora, vedi, bravo, così
5: sto aspettando Lemiro, perché
2: lo
5: io
2: sai?
5: Come Leonardo, io questa proprietà aspetto Lemiro.
2: Lo so, però il problema non è il problema. Allora, intanto partiamo da un concetto. Chi acquisterà la Fiorentina non spenderà meno di 700-800 milioni di euro, a differenza dell'attuale gestione che l'ha pagata poco più di 130 milioni. Per farti capire, due trasferimenti di Tonali dal Milan al Newcastle, dal Newcastle al Tottenham, sono costati di più, 220 milioni di euro, di quanto ha pagato la famiglia Commisso la Fiorentina. Secondo di poi, non è così immediato, cioè la vendita è qualche anno che loro stanno valutando l'ipotesi di far entrare nuovi investitori. Ve lo dico anche da quando, dopo che fu esposto quel famigerato striscione su Ponte Vecchio, ve lo ricordate? Brava, del pagliaccio, del Joker. Rocco, dall'alto della sua permalosità, di sa, funziona così, e iniziò ad andare in sala stampa, perché Rocco ci raccontava tutto, Rocco diceva tutto. La Fiorentina vale 500 milioni, io ho speso 500 milioni, e i fiorentini dove sono per comprarla? Ma è nella logica delle parti, ora nei tempi moderni è tutto in vendita. Se domani arriva un fondo di investimento che viene qui, si compra tutta San Donato. Se chiaramente la domanda e l'offerta coincidono, quindi il destino è quello. La tempistica oggi non è data a sapersi per un problema solo tecnico, che ci sono i patti di riservatezza, gli NDA si chiamano, che con penali molto enormi. Poi io personalmente sostengo da dirigente qualsiasi proprietà, perché io la sostengo, perché per me chi investe nel calcio o chi garantisce che sia una società di terza categoria, che sia la Madonnina del Grappa o la Laurenziana, chi ha la forza, la passione di investire nel calcio va sempre sostenuto. E nel mio ruolo poi mi tocca anche criticare costruttivamente l'operato di una gestione. Quindi, ripeto, l'unica garanzia è che chi acquisterà la Fiorentina, investendo non meno di 700 milioni di euro, non verrà a Firenze a fare i balocchi. Quello ve lo do per certo.
3: Tu includi anche lo stadio in questa
2: ovvio,
3: cifra?
2: Ovvio, perché è un asset importante. È uscita la Butad, Andrea lo sa bene, la Butad delle ultime ore su quello che renderà lo stadio nei prossimi 50-60 anni. perché la gente non considera l'area commerciale, non considera tutto l'indotto che genera uno stadio nuovo, a parte l'aumento probabile dei biglietti, degli skybox, e quello è scontato, ve lo do per certo, a meno che la proprietà, come fanno in Inghilterra o come farà il Como, che addirittura la curva la darà gratis ai suoi tifosi. Como, è ovvio che noi non ci possiamo paragonare al Como, il Como sono quattro gatti in croce se li metti insieme tutta la curva, però diciamo che le iniziative devono partire sempre dalla società. Sulla questione stadio vi rubo 30 secondi, io l'unica cosa che, l'unico rimprovero che ho fatto a questa proprietà, la Fiorentina, è che per mettere la politica con le spalle al muro, la Fiorentina si doveva organizzare per almeno una stagione ad andare a giocare fuori Firenze, Empoli, ve lo dico anche dove, che non mi sembra che lavori. Così mettevi la politica con le spalle al muro, tipo io per un anno vado via, prossimo anno non abbiamo le coppe, l'Empoli in Serie B, calendario sfalsato, un fine settimana l'Empoli, un fine settimana la Fiorentina, sono 18.000 posti Empoli, è mezz'ora di strada. Io sono del 71, molti di voi si ricorderanno che quando rifecero lo stadio per i mondiali del 90 si andava a Pistoia, si andava a Perugia in Coppa UEFA ed era anche divertente. Prego.
1: Allora, una cosa.
3: Aspetta, c'è la signorina.
5: Aspetta la signorina.
1: Aspetti, eccolo. Signora, arriva Loreto.
3: Eccolo.
2: Devi.
6: Ma mi pareva di ricordare che la sindaca di Empoli non ci
2: ma è cambiato il sindaco.
6: Sì, vabbè.
2: E poi se vai con i soldini, tesoro mio, ti danno tutto.
6: Ma non lo so, per quanto antipatici gli stiamo.
2: Non è vero, a Corsi gli porti i soldi a Fabrizio, dici guarda, ti rifaccio la curva.
6: Gli abbiamo proposto tante volte di acquistare giocatori pur di venderli a noi.
2: Ma qualcuno abbiamo preso
6: altrove.
2: Fazzini,
6: sì,
2: ultimamente.
1: Vabbè, è una bella operazione.
2: Guarda, io 21 anni lavoro nel calcio.
6: No, ma
2: l'ipocrisia nel calcio regna sovrana.
6: No.
2: Se te vieni con noi alla chiusura del calcio.
6: Del commercio,
2: brava, no? Se voi venite con me alla chiusura del calcio mercato a Milano, c'è tutto la fauna dei procuratori. Considerate, tutto l'anno ci infamiamo, ci rubiamo giocatori, Sauro vieni con me, lascia stare Calamai, giusto? Ci si trova a Milano, ehi grande numero uno, baci, abbracci, questo è il calcio. L'ignoranza e l'ipocrisia regna sovrana nel calcio. Se te vai a Empoli da Fabrizio Corsi e gli dici guarda, ti risistemo la curva, quella che non utilizzano.
6: Avremmo dovuto rifare anche l'asfalto della Fipilia, per andare.
2: Ah, vabbè, quello
1: è un bel problema.
2: Su quello ti dà ragione.
6: Per andare in trasferta avremmo dovuto anche sborsare
2: però
6: i soldi.
2: Però hai capito
6: per
2: il messaggio però che volevo mandare io?
6: Sì, era una battuta.
2: No, l'ho capito. Però per me
3: hai ragione, bisogna stare attenti alle buche.
2: Hai ragione.
3: Se tu vai a Mozzonino non racconti più.
2: Però per mettere la politica davanti alle sue responsabilità, che comunque si è esposta tantissimo con questo progetto. Io Fiorentina andavo un anno a Empoli, non ti davo alibi e te dovevi correre con i lavori, non c'era il problema della conference del campionato, quest'anno era l'anno ideale, sì, dite il centenario, va bene, io preferivo trovarmi uno stadio almeno al 70% pronto che festeggiare un centenario in un cantiere aperto, perdonatemi, ma questo è il mio giudizio personale.
1: E comunque tornando al discorso a me capita spesso di trovare amici che mi dicono ma trovalo te chi compra la Fiorentina.
2: No, ce n'è.
1: Ecco,
2: ce
1: io questo ce mi ce sento ce di ce potervi ce tranquillizzare. Potete
2: tranquillizzare. C'è una persona qui tra voi che è del mestiere, ve lo potrebbe confermare. L'arabo, un principe
1: chi
2: arabo.
1: Chi è quello del mestiere? Chiamiamolo.
2: Non possiamo, in basso profilo, è discrezione.
1: Ma se ci dà qualche nome.
2: Il principe arabo è stato a Firenze 6 mesi. Alloggiava a Villa Cora, a Villa San Michele, scusate, sotto Fiesole. Andava a mangiare dai Leo su alla Reggia. Alla Reggia sua Fiesole e poi c'era Gio Barone, lo accompagnava tutti i giorni, chiaramente misero un po' di paletti, Gio voleva rimanere perché gli piaceva il giochino, a lui giustamente diceva io investo 500-600 milioni, perdonami ma i dirigenti me li scelgo io, e Gio gli impose un po' il fatto di dire per i prossimi 2 anni io e Pradè dobbiamo rimanere, tipo, questo ve lo dico il beneficio dell'inventario, però sapevo che i vincoli erano quelli.
1: No, volevo solo tranquillizzare, credetemi, io ho girato l'Italia, ho girato anche il mondo, non esiste la possibilità che Firenze, perché l'abbinamento è Fiorentina-Firenze.
2: Compri Firenze.
1: Ecco, non esiste la possibilità di non trovare grandi ricchi che ci
2: lasciano. Vi racconto una battuta, Luca.
1: No, una barzelletta.
2: No, quasi una barzelletta. Mi chiama Ferrero. Vi ricordate Ferrero?
1: No, Ferrero.
2: No, vabbè, presidente della Sampdoria.
3: Viperetta.
2: Viperetta. Costantino, perché noi col mio studio legale facciamo diversi passaggi di proprietà e di quote. Mi fa, Costantino, senti, te la compri te la Sampdoria? Guarda, te la regalo. È la piena di debiti, ovviamente. Quando ti dicono te la regalo, c'è sempre qualcosa che non torna. Sappi che se compri la Sampdoria ti compri la Liguria, ma era vero a livello di ricettivo alberghiero, quindi non pensate alla squadra di calcio, perché chi investe non compra solo la squadra di calcio, compra dove siamo noi oggi, per esempio compra una città, compra un piazzale Michelangelo, compra possibilità di investire sull'aeroporto, sul ricettivo alberghiero. Cioè il turismo oggi in Arabia, il petrolio, dicono che ci vorrà del tempo, ma è in esaurimento, poi ci sono le energie rinnovabili e quant'altro. Loro stanno investendo col fondo PIF nello sport e nel turismo.
1: Ma secondo
2: hanno comprato
1: voi,
2: Formula 1, tennis,
1: ma secondo voi PIF. Perché questi straricchi hanno preso il Como?
2: La storia è
1: che
2: bella,
1: hanno
2: quella.
1: Comprato Como.
2: No, dovevano comprare il Bari, questa ve la racconto, sì. Perché lo
1: sento. Ah, il Bari anche?
2: Loro dovevano comprare il Bari, poi il sindaco di Bari, un genio, invece di darla a loro, ai fratelli Artono, sono due fratelli indonesiani, uno è scomparso, di 80 e passa anni, hanno un patrimonio vicino a 50 miliardi di dollari, c'è una cosa che folle anche da pronunciare. Il sindaco di Bari, chiaramente si fidava più di De Laurentiis, perché aveva già il Napoli. Infatti si è visto cosa sta succedendo a Bari. Stavano girando una serie TV per l'Indonesia sul turismo, sull'Italia, perché ragazzi l'Italia nel mondo, voi immagino, non sapete nemmeno il fascino che ha, il potere che ha l'Italia come paese nel mondo. Noi potremmo essere i numeri uno indiscussi, non avremmo disoccupazione, eravamo i numeri uno nel terziario, nel cibo, nel turismo, nell'arte, nelle macchine. Dimmi, no, sto facendo politica ora, mi sto candidando. Vota Costantino Nicoletti, vota il Costa, il Costa ci va. Detto questo, alla fine loro iniziarono a girare delle riprese sul lago di Como di una serie TV per l'Indonesia. Si innamorarono, chiaramente è bello il lago di Como, e allora lì entrarono in contatto con alcuni ex calciatori,
1: sì, sì.
2: E hanno comprato il Como, però si sono circondati, loro non hanno mai messo piede a Como, sappiatelo, non hanno mai vista Como. Però hanno messo gente
1: sì,
2: del
1: stanno mistero. Comprando tutto.
2: Stanno investendo.
1: Ma vi posso dire che hanno avuto un contratto straordinario con Uber, quelli che hanno le macchine,
2: sì, sì,
1: in cambio gli fanno la possibilità di lavorare. Cercano
2: fanno
1: questo.
2: Fanno la Como Cup, cercano, che è un indotto pazzesco.
1: Ma secondo voi questi ricchi vanno a Como e non possono immaginarsi
2: una Firenze,
1: di investire su Firenze.
2: Ma poi ragazzi si parla
1: una
2: di
1: follia.
2: Gente, di fondi di investimento che hanno patrimoni folli, non sanno dove mettere, perché purtroppo la forbice drammaticamente si è allargata, ci sono i ricchi ricchi come Sauro e i poveri poveri come Costa, cioè vedete ormai la forbice si è parecchio allargata, e quindi di conseguenza chi ha veramente tanti soldi comprarsi Firenze, la Fiorentina scusate, è un balocco, però gli dà prestigio, perché il calcio ti dà popolarità, punto numero uno, passione, se hai passione per lo sport, e ti fa guadagnare.
1: Guarda,
2: ragazzi, posso... il commisso e non ci hanno rimesso.
1: No, ma sicuramente. Guardate, vi racconto una cosa, perché chi manca all'appello della Fiorentina? Mancano Fiorentini. Questi mancano in maniera clamorosa. No?
2: La Menarini, la Leotti, di
1: allora,
2: turno.
1: Allora io vi racconto un piccolo aneddoto, poi liberiamo Sauro che ringraziamo.
2: C'è serata, ragazzi, un playboy da strapazzo, Sauro.
1: Allora,
2: eh?
1: Mi ricordo
2: dei
1: tempi di quella cavalcata nel 90 in cui Pontello stavano uscendo, no?
3: Sì.
1: E io, mio fratellone Ciccio Rialti, gli mando un bacio in cielo, Manuela Righini, anche lei purtroppo non c'è più, e seguivamo la squadra. A quei tempi si andava insieme alla squadra e insieme a un gruppo di VIP, e tra questi c'erano i fratini,
2: come no,
1: quindi
2: Sandro,
1: il babbo di Sandro Fratini, quello che era quello, e i Pontella avevano già deciso di vendere, e mi ricordo eravamo a Auxerre e noi ci si avvicinò noi giornalisti a Fratini, che era una potenza in quel momento, e gli si disse: dottore, ma perché non la compra lei la Fiorentina? Allora erano avevano non solo la rifla, era una potenza straordinaria.
2: Immobiliare, di tutto di più.
1: Allora, questo ricordo la fa, quest'uomo ci guardò, rimase in silenzio per 10-15 secondi. Dopodiché disse: lo sapete, mi avete dato una grande delusione con questa richiesta. Perché noi ci si guardò e disse: ma dottore, in che senso? Voi pensate che io sia un bischero? Cioè, voi volete che io metta soldi per la Fiorentina, sì, poi lunedì mattina siete tutti sotto casa mia a attaccarmi, a criticarmi
3: e a dire spendi di più?
1: No, io ho due abbonamenti di tribuna, vado la domenica allo stadio, se si vince applaudo, se si perde li mando a cacare, dopodiché io il calcio finisce lì. E tra l'altro, in punto di morte, pretese che col figlio Sandro non si fosse...
2: Però Luca, perdonami,
1: questo per dire
2: mondo.
1: Che i fiorentini si fermati, fanno però, paura e lo stesso confusione. Mi dicono la famiglia la Menarini, Leotti, la Menarini,
2: patrimonio uguale. Di 9 miliardi di dollari
1: uguale.
2: La Menarini, a parte dare tanto lavoro a noi fiorentini, ma ha un patrimonio limitato. Però state attenti,
1: c'è chi aveva proposto il Viagra Viola, lo sai?
2: Viagra Viola, ovviamente. In Cina sono i più grossi importatori di Viagra.
1: Faglielo
2: loro.
1: Viola.
2: C'è un distinguo da fare. I filantropi li chiamano così. Le vecchie proprietà alla Moratti, Sensi, i Pontello, i Cecchigori, non servono più, non esistono più nel calcio moderno. Cioè, oggi la forza di una gestione è le garanzie. Non c'è più presidenti che mettono soldi loro. Per assurdo, potremmo fare i presidenti anche noi quattro. Per assurdo, ho detto
1: molto
2: assurdo.
1: Per assurdo.
2: Lo dico per il bene vostro. Molto che per qualche fallimento l'ho già avuto, quindi lasciamo perdere. Detto questo, cioè, oggi le garanzie sono più importanti. Prima veramente mettevano soldi loro. Io capisco i Fratini che aveva paura, perché dovevi, non c'era il marketing c'è adesso, c'era solo il botteghino e la vendita dei calciatori. Oggi, fra i diritti TV e gli sponsor e gli skybox, oggi ti autofinanzi a fare calcio.
1: Sì, ma poi vendi all'estero, cioè, no, cioè, allora mentre
2: ci
1: chiedo ad Andrea Bruno Savelli di avvicinarti, perché
2: eccolo,
1: salutiamo.
3: Grazie Sauro.
2: Ciao, Saurone.
3: A presto.
1: Un saluto, fai un saluto.
7: Ciao a tutti, grazie per la bella serata e forza Viola.
2: Sempre.
7: Grazie.
1: Salutiamo Sauro.
7: Sauro
1: fa serata, Sauro?
7: Dice vai a fa serata.
2: Tutte le sere fa serata.
7: Va bene,
2: Sauro.
7: Va bene.
2: L'avreste mai detto?
7: Io faccio pubblicità, poi ogni lunedì lo trovate soprattutto nel pomeriggio a Garrisca al Vento su Radio Firenze Viola, prima che il martedì il buon Costantino Nicoletti si metta di punta a pungolare il buon Giacomo Galassi.
1: Allora
8: si può parlare di Gudmundsson.
1: Sì, ora che è andato via. No, va via anche lui, niente. Allora Andrea, innanzitutto complimenti, perché io ve lo ripeto, io quando vedo tanti bambini come ho visto, e bambine, tanti bambini e bambine con la maglia viola, mi si apre il cuore, no? Perché io credo ci sia un bisogno straordinario di questi momenti, di queste serate, di queste occasioni. Certo, sarebbe stato bello, o sarebbe bello in futuro, che qui non ci fosse Luca Calamai, ma ci fosse magari Ken, o ci fosse i giocatori che poi li vedi dietro.
7: Paratici.
1: Paratici, De Gea,
7: Paratici,
1: se dovesse restare.
7: Che io vorrei, però, un po' più esposto.
1: Ecco,
7: poi
1: io a Paratici,
7: è chiaro, sa da lavorare un monte, però...
1: Io a Paratici chiedo quasi sempre in radio di fiorentinizzarsi, Andrea.
8: C'è bisogno di tornare tra la gente. È vero che è un altro mondo, che un tempo i calciatori si mescolavano, un tempo attraversavano dallo stadio a Campini a piedi, li incontravi, andavi andavi la mattina, si faceva forca e si andava a vedere gli allenamenti. Il mondo è cambiato, non è più questo, non tornerà indietro. Vanno bene i centri sportivi chiusi, va bene tutto, però la distanza e la freddezza non va bene, perché poi alla fine, se ci tratti come clienti, come disse quello, se ci hai trattato male, perché clienti così sono pazzi a restare.
7: Sì, perché poi fammi dire, su questa frase che è storica, cioè non ci hanno mai trattato realmente da clienti, perché se parli con i commercianti, i clienti le portano un palmo di mano.
2: O soddisfatti,
7: appunto,
2: o rimborsati.
7: E se qualcuno entra e dice questa giacca non mi piace, non è che gli dicono è un problema tuo, esci di lì, vada da un'altra parte. tutta questa storia ai clienti prima o poi andrà approfondita.
8: Ma certo che andrà approfondita.
7: Perché sembra più, oh, io questo c'ho, se non ti va bene la domenica fa altro. E invece no.
8: Assolutamente.
2: Ma sai Andrea, scusami, noi come Radio Firenze Viola molto spesso, per fortuna aggiungo io, ci invitano tanti Viola Club alle loro cene. E la prima cosa, e sapete quando a me mi invitano a cena,
7: una cena.
2: Vado, no, guarda, ora devo andare a Rieti, al Viola Club a Rieti.
7: Ci posso venire anch'io? No, guarda, c'è Viola, già Costantino.
2: C'è Costa che basta, va, Viola Club Grosseto. Non mi risparmio, perché è bello stare in mezzo a tifosi. E io, e sono 5 o 6 anni, e tanti di voi lo sanno, che faccio la crociata. Dico, ma perché non vi aprite Viola Club, come era una volta? Manda anche il giocatore infortunato, ora c'hai la femminile, manda una ragazza della femminile, la primavera che ha vinto, manda due ragazze della primavera, un cadeau, una maglina. Invece dobbiamo darci da fare noi a coinvolgere gli ex campioni. Meno male Sauro è sempre disponibile perché è in pensione. Ehi, stai mangiando. Al netto delle, al netto delle 2000 fidanzate.
7: Ci sarà tutta un'apertura, cioè, giusta, bella, durante il ritiro al Viola Park. Ci saranno gli allenamenti, per carità, quello fanno benissimo e bravi. Però adesso è una roba continua. E permettimi, secondo me, anche nei momenti difficili.
2: Cioè, soprattutto nei momenti difficili
7: con Luca, probabilmente ci ascoltava, a un certo punto ha detto basta, non se ne può più, perché eravamo lì a dire fate un allenamento a porte aperte, compattiamoci, arriviamo alla partita di domenica fondamentale, belli carichi. Eppure su questo, oh, evidentemente il calcio moderno non lo prevede. Ma
2: ci richiamò a un certo
7: che
2: punto,
7: poi non so fuori da Firenze le altre società quanto siano aperte. La mia sensazione è che più piccole sono, più si aprono.
2: Ti contraddico.
7: Però Milan, Juve, Inter non lo so quanto poi sono aperte.
2: Ti contraddico, mi gioco il contratto con Radio Firenze Viola, col direttore, ma lo contraddico. Allora, il Milan c'ha le leggende del Milan che vivono Milanello e sono spesso allo stadio, come diceva Luca Toni. Luca, un salottino dove, cioè, vedi il ragazzino delle giovanili, passa una giornata con Roberto Baggio. Ma cosa li può, vi immaginate cosa gli può trasmettere avere Roberto Baggio a giro per Viola Park per una mezza giornata? E noi che lo aspettiamo fuori per salutarlo, per esempio? E le leggende Viola, io intanto faccio anche la crociata, l'Inter uguale, a parte c'ha Zanetti all'interno della società, e c'hanno le leggende dell'Inter che girano il mondo per beneficenza, per la fondazione Pupi, e comunque vanno ad Appiano Gentile, vanno a trovare le giovanili, i ragazzini, cioè così si crea senso di appartenenza, così fai capire ai giovani che si va in giro con quella maglia, non si va a comprare, tra l'altro bella devo dire, la nuova maglia del centenario del Napoli, non vai a comprare la maglia di aiutami, del Manchester City, di Holland, vuoi a comprare la maglia viola, chiedo a mio babbo di comprarmi la maglia viola senza nome dietro, perché i giocatori fedeli non esistono più, ruotano, ma te la fai bella personalizzata con scritto Costa, per esempio. Io questi sono i messaggi.
1: No, ma guardate, questo è quello diceva quando la Fiorentina ha fatto il Viola Park. Per me era stato un momento particolare, perché io credo che ci siano tre realtà in Italia che possono veramente immaginarsi sul senso della grande polisportiva, e che sono la Fiorentina, il Napoli e la Roma, perché c'è un'identità. Io ho lavorato a Roma, sono stato anche diversi mesi a lavorare, c'è una grande identità, non a caso, se vi ricordate, fin da tempi De Pontello, quando c'era stato fatto un azionariato popolare, proprio perché io penso che c'è un senso di appartenenza. Siamo pochi, ma siamo forti. Siamo forti se siamo uniti, perché poi i fiorentini nei posti di potere in Italia ce ne sono, e sono tifosi, va bene. Allora finalmente fanno quello che non c'è in Italia, una grande casa per la nostra famiglia. Io uso spesso il termine tribù, perché quando sono andato a Avellino e abbiamo perso la finale di Coppa UEFA con la Juventus, io sono tornato in autostrada insieme a Ciccio, e praticamente ogni 60 km si fermava un grill perché eravamo morti, e l'abbiamo raccolto queste 15.000 persone che tornavano. Il giorno dopo Baggio andava alla Juventus, avevi perso la Juve, il giorno dopo Baggio andava alla Juventus, piangevano quasi tutti, no? Ma c'era il senso della tribù, il giorno dopo si ripartiva. Allora ho detto, oh, finalmente si fa una grande casa della Fiorentina. È un'area gigantesca, vi devo dire anche esagerata, è un'area gigantesca. Io immaginavo, ora riserveranno un angolo, uno o due campi in cui una volta o due a settimana inviti i bambini di Firenze o i bambini tifosi a Fiorentina, stanno lì il pomeriggio, giocano, gli metti due istruttori, poi alla fine arrivano i giocatori e firmano gli autografi, certo. Gli regaliamo una maglia a sorteggio e crea identità. Io ve lo dico, io sono nonno, se non riporti i giocatori in mezzo ai bambini, se non porti un giocatore della Fiorentina oggi pomeriggio a giocare con quei bambini e il bambino sceglie per chi fare il tifo guardando la televisione, ma perché deve tifare per la Fiorentina di Solomon e non per Real Madrid di Mbappé? C'è motivo. Io c'ho ancora il mio macellaio che mi dice, lo sai Luca come sono diventato tifoso della Fiorentina? Io stavo tornando dallo stadio, stavo venendo, lui c'era, no? Allo stadio, passavo dai campini, incrociai Hamblin e mi fece vedere l'autografo di Hamblin. Ma oggi se non prendi l'identità,
2: gli aspetti fuori dal parcheggio, ma è brutto,
1: ma neanche,
2: è triste,
1: ma neanche.
2: Era piccino,
1: è sparito persino quel momento, sì. Che era Moena,
2: davvero,
1: dove la sera passavano, venivano giù al bar e firmavano gli autografi,
2: vero.
1: Cioè oggi ho provato io ho firmato tre autografi stasera e ho detto, ma questi bambini, erano tre bambini, una bambina tra l'altro si chiama Emma, me la... La mia nipotina è...
3: della Rondinella, salutiamola,
2: salutiamola.
1: E io ho detto, Rondine. Ma perché questa bambina non deve avere, se è tifoso, se fa il portiere, se ha la foto di De Gea, se è un centravanti, la foto con che, se ci togliamo l'identità di tribù e ci trattano come noi fossimo la Juventus, finisce.
2: No, perché la Juventus è più sensibile di quello,
1: no,
2: che
1: pensi. No, faccio l'esempio.
2: Sì, ho capito.
1: Cioè, noi non siamo un'entità.
2: Io non voglio aprire una ferita, Luca, però vi sembra normale, ora c'è gli amici del Museo della Fiorentina, che giustamente recriminavano uno spazio che il comune li può individuare e trovare.
1: No, ma lo deve individuare.
2: Lo deve.
1: No, lo può, lo
2: ma
1: deve.
2: Perché, Ma perché non all'interno, non voglio aprire una ferita perché le diplomazie so che stanno lavorando, ma perché non all'interno del Viola Park? Cioè io sono un pulcino, cammino e vedo quella maglia lì, mi caso. Io cammino e vedo la maglia di Rui Costa, mi esalto, chiedo, cosa ha fatto Rui Costa? Video, immagini. Ha detto bene Luca prima, se entravi in sede della Fiorentina della Valle c'era le foto di Blasi. Ma chi è Blasi con tutti i bene?
1: No, io impazzivo.
2: Questa è la roba.
1: Non sono riuscito a
2: quella maglia bianco-rossa che metteremo all'asta, telefonate al numero 339 con l'altra offerta la venderemo, la maglia bianca e rossa è meravigliosa. Questa roba deve stare dentro la casa della Fiorentina, perché per me Viola Park non si chiama
1: Nocco, Bicco, Costantino,
2: è la casa della
1: deve
2: Fiorentina.
1: Stare nella casa della Fiorentina
2: con loro
1: questi straordinari del Museo Viola, straordinario, lo sapete, siamo costretti a chiamarlo Museo Viola perché hanno dovuto accettare in tribunale di cambiare il nome, non più Museo Fiorentina.
2: Ma lo sai se vanno in tour ai Viola Club con questa roba, impazziscono.
1: Allora, con quelli del museo che spiegano che la storia di queste maglie, Andrea.
8: Ma oggi è stato, credo, apprezzato il campino, è stata apprezzata la vostra presenza, la nostra presenza, ma sono impazziti tutti per le maglie. Tra l'altro c'è una cosa ganzissima che ha curato Massimo Cervelli, il jukebox col QR code lì attaccati, se li inquadrate scaricate i racconti e poi aumenteranno, quindi lo ritrovate, dei giocatori più importanti della Fiorentina. E che è lì, ed è secondo me un'altra cosa ganza che non abbiamo detto abbastanza, ma la gente è impazzita a fare le foto,
1: ma è normale,
8: ma è pazzesca. Cioè quando ho visto le maglie sistemate ho detto che figata, ma com'è bello qui così, cioè. E poi ha ragione Costantino, ti gasa bestia,
1: certo, ti dà identità, ti senti partecipe di una tribù. Oggi non ti puoi, se torniamo al concetto di clienti, nel senso, io non ti vivo perché non mi vuoi vivere e io ti valuto solo per quello che fai. se arrivi 14esimo non ti voglio, non
8: ma,
1: mi merito.
8: Ma poi non siamo mai stati questo noi ragazzi.
7: Guardate,
8: non siamo mai
7: questa stati è un'istanza che noi cerchiamo di riportare, di veicolare, perché poi la Fiorentina ascolta moltissimo e quindi speriamo che prima o poi possa essere un po' raccolta. Ci è piaciuto moltissimo l'approccio di Paratici, che è partito anche da ricostruire la società inserendo varie figure
1: anche dall'incontrarsi con noi, si può dire questa cosa,
7: va benissimo,
1: anche dall'incontrarsi con i giornalisti,
7: è arrivato
1: parlare,
7: il responsabile marketing nuovo, ci sarà un nuovo responsabile del Viola Park. Mi piacerebbe moltissimo fosse ascoltata questa richiesta, troviamo un responsabile emotivo, cioè qualcuno che dica a livello emotivo siamo ancora lontani, ragazzi, inventiamoci qualcosa. C'è il centenario, è una grande chance per ricostruire un rapporto, perché qui abbiamo un piccolo esempio, 2-3 persone sono intervenute, ti hanno detto io vorrei cambiasse questa proprietà, io fossi in loro mi domanderei perché. Tutto qui.
8: La cosa più grave è quando è intervenuto Leonardo e ha detto io mi non ho fatto un passo indietro.
7: E sono tanti.
8: E però per un tifoso della Fiorentina è un controsenso in natura. Cioè che vuol dire fare un passo indietro?
1: No, è una violenza a te stesso.
8: È inaccettabile, vuol dire che hai sofferto così tanto che stai lontano per non soffrire di più.
9: Perché non ti identifichi.
8: Perché? Ma la Fiorentina è parte della nostra vita, non è una scelta perché vinciamo, perché abbiamo sempre vinto poco, ma non è questo il punto. Cioè te perché fai tifo per la Fiorentina? Non c'è un motivo, ci sono nato. Che domanda è? Se a un fiorentino se è gobbo gli chiedo perché sei gobbo,
7: certo,
8: ma non perché sei per la Fiorentina. Io ci sono nato e ne sono tanto orgoglioso.
7: Detto ciò, ci piace il lavoro che sta portando avanti. Ora io vorrei nemmeno, no, che oggi passasse il messaggio,
8: no, certo,
7: è tutto sbagliato, è tutto da rifare, ma siccome siamo in un momento di ripartenza e di ricostruzione, da buon rompicoglione in fiorentino, e mi rivolgo proprio al direttore sportivo Paratici, quell'ambito lì, quello emozionale, secondo me ancora bisogna metterci mano, mettiamocela il prima possibile.
2: Sì, poverino,
7: intanto
2: ne ha di cose da fare.
10: Province toscane. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua.
11: Telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio.
11: Mente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
9: Tutto ciò che fa Fiorentina
13: è su Radio Firenze Viola.
14: Bentrovati, buon pomeriggio, un minuto dopo le 14, mercoledì 8 luglio, 24 ore, anzi qualcosa meno, al primo vero giorno di scuola.

0: La Fiorentina, il primo vero giorno da allenatore della Fiorentina di Fabio Grosso. Domani a quest'ora ascolteremo le sue prime parole in conferenza stampa e ci faremo anche le prime idee sulla sua Fiorentina, come immagina di metterla in campo, anche ovviamente in base a quelli che saranno gli arrivi e le uscite che deciderà per lui Fabio Paratici. Luca Calamai, ben trovato,
1: buon ciao, pomeriggio, ciao, buongiorno. Buon mercoledì. E diverse curiosità, dai, io ne ho messa una sul tavolo stamani.
0: Poi
1: sul,
0: insomma,
1: caffè nero bollente.
0: Stiamo completando questa traversata quasi da Caronte, no? Di questo periodo che per noi possiamo dire è un po' il più difficile, perché sei a metà tra la passata stagione e la nuova che deve partire. Da domani, come dire, i protagonisti sono di nuovo di fronte a noi, sono di nuovo sul pezzo, e ascolteremo le sue prime parole in conferenza stampa e ci faremo anche le prime idee sulla sua Fiorentina, come immagina di metterla in campo, anche ovviamente in base a quelli che saranno gli arrivi e le uscite che deciderà per lui Fabio Paratici. Luca Calamai, ben trovato,
1: buon pomeriggio, ciao, buongiorno.
0: Buon mercoledì.
1: E diverse curiosità, dai, io ne ho messa una sul tavolo stamani.
0: Poi,
1: sul,
0: insomma,
1: caffè nero bollente.
0: Stiamo completando questa traversata quasi da Caronte, no? Di questo periodo che per noi possiamo dire è un po' il più difficile, perché sei a metà tra la passata stagione e la nuova che deve partire. Da domani, come dire, i protagonisti sono di nuovo di fronte a noi, sono di nuovo sul pezzo, e quindi torna a rotolare anche il pallone, e bisogna vedere chi e come lo gestirà questo pallone, perché poi, per esempio, riparto dalle indicazioni del mattino del nostro Niccolò Ceccarini: occhio alla lista dei convocati,
1: esatto,
0: perché qualcuno potrebbe restare fuori, perché ci saranno dei giovanissimi, penso a Croci e De Garefba, e quindi parliamo di due attaccanti classe 2010, ma soprattutto magari qualcuno che deve partire e gli viene detto di non presentarsi nemmeno al Viola Park, quindi c'è da sfoltire la nosa.
1: Chi ti aspetti che potrebbe ritrovarsi il cartellino rosso in partenza?
0: Ma guarda, mi sono messo più che altro a parlarne con Niccolò questa mattina anche in diretta. I partenti, non mi stupirei magari non ci fosse a sorpresa Dodò, magari
1: Dodò. Però Dodò
0: diceva occhio anche a Gosens, perché comunque gliel'hanno fatto intendere che in teoria lo considerano sul mercato, e poi vediamo chi altri. Di sicuro, Luca, se conti che dopo Beltran, piazzato al River Plate, siamo quasi in chiusura di Amatucci al Deportivo La Corugna per 2,5 milioni,
1: quindi sarebbe alla fine 10 milioni avremmo recuperato,
0: però
1: tra,
0: sono due
1: tra Beltran, no,
0: poi,
1: ma
0: tutti rientri ai prestiti, poi ci sono i giovani e poi c'è la rosa dell'anno scorso che in teoria, no, devi un po' sforbiciare.
1: Però se, per dire, non convochi Dodò,
0: no, hai ragione,
1: ufficializzi che lo vuoi vendere, contratto in scadenza fra 11 mesi,
0: ipotizzo,
1: no ma è un'ipotesi assolutamente credibile, però contratto in scadenza fra 11 mesi,
0: certo.
1: Dodò fra 7 mesi può firmare per un altro club. Boh, poi venderle dura. Poi abbiamo anche Niccolò, ci ha parlato anche di un piano B su Dodò, che potrebbe essere addirittura avere da allungare il contratto. Ma io penso Gosens.
0: No, è Luca, ho fatto.
1: No, ma guarda, sono
0: dei
1: tutte
0: pensieri a voce alta, perché comunque penso siano calciatori che già sanno che saranno seduti.
1: Sì, e non mi convince questo anche neppure, perché allora premesso che Gosens non lo puoi trattare come un ragazzino, no
0: che
1: è una persona straordinaria, un uomo straordinario, secondo me anche un buon giocatore. Allora, ipotizzando che gliel'abbiano messa così giù dura, no, guarda, noi domenica non ti si convoca, va bene, ma io mi immagino che il procuratore come minimo avrebbe cominciato a aprire mercato su Gosens. Te hai letto un qualcosa su Gosens di trattative?
0: No, zero. Proprio
1: e non
0: zero.
1: Credo che la Fiorentina gli regala il cartellino, no?
0: No.
1: Gli regali il cartellino, va benissimo, mi regali il cartellino, non ho problemi, una squadra.
0: A meno che non riguardi gli esuberi, Sottil, Barak.
1: Ecco, lì Barak che lo porti a fare, c'hai 12 milioni di centrocampisti, Sottil se Sutil non fa parte del progetto è anche bene che tu lo invogli a...
0: glielo fai nemmeno vedere a in...

0: Real Madrid, e parliamo peraltro di un ragazzo, un classe 2006, che può anche fare il terzino. Valdepenas è considerato un talento in grande crescita nel settore giovanile del Real Madrid, classe 2006, come vi dicevo, e secondo quanto ci diceva Niccolò Ceccarini, anche col lavoro di tutto il mercato web, la Fiorentina sarebbe anche davanti al Bologna. Perché lì evidentemente Sartori un occhio su sto ragazzo l'aveva buttato. L'operazione non è semplicissima, perché dovrebbe partire anche col Real Madrid il ritiro del ragazzo, ma poi lo cederanno. L'idea della Fiorentina potrebbe essere quella di uno schema simile al Como per Nico Paz, cioè ci si accorda magari su un riscatto per la Fiorentina, un controriscatto a favore del Real Madrid, e te provi a far crescere un talento, sì, della squadra di Mourinho, che potrebbe anche voler dire la sua su questo ragazzo, talento molto molto interessante. Come Vieri nasce come terzino ed è ad oggi difensore centrale, anche questo avrebbe un po' tutte e due le opportunità. È seguito come difensore centrale, ma potrebbe fare all'occorrenza anche il terzino.
1: No, ma vedi che insomma ci stiamo aprendo a 360 gradi. Allora, credo che questo sarà comunque, lo ritroverete in ciò che lancia tutto di palla al centro, non prima di avervi ricordato il 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo per due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 055771171, ma non si parte se prima non guardiamo.
0: Invece si parte. Un problema tecnico.
1: Non c'è.
0: È bello della diretta.
1: Non c'è.
0: E c'è il file, fai capricci.
1: Non c'è.
0: Non c'è, per ora non c'è.
1: Allora chiamiamo però Niccolò Santi, allora. Chiamiamo Niccolò.
0: Ah, o lo facciamo live.
1: Lo facciamo
0: live. Lo recuperiamo, perché
1: cioè, decida
0: Marco
1: la
0: Fanelli.
1: Regia, ma io se non ho chi si compra, flash!
0: Ma ogni tanto succede.
1: Mi manca qualcosa, ragazzi.
0: È successo di scaricare un file sul computer, magari di un film o qualcosa, poi metti la chiavetta alla TV, ti sistemi, dice, ah, ora me lo guardo sulla TV, e il file strappa. Crea problemi.
1: A me è successo
0: più di una volta
1: alle 10:30 di sera mandare in corso un articolo, prima di mandarlo l'ho perso,
0: capito? Sei
1: ho
0: bene.
1: Dovuto rifare tutto bestemmiando, ma
0: è chiaro. Allora siamo alle prese
1: dall'inizio alle fine
0: e file vari, quindi per il momento,
1: quindi umanizza
0: flash,
1: anche tutto. Comunque decide la nostra regia, fermo restando che abbiamo già dato quella che era la notizia più importante, cioè questo interessamento per questo talento del Real Madrid. Ve lo ripeto, oggi vedete la Fiorentina lavora a 360 gradi, lavora su profili Ruggeri dell'Atletico Madrid, ragazzo del Real Madrid, si va a prendere Dragusin per 20 milioni, cioè la Fiorentina oggi ha un piglio da grande squadra, ha un piglio con l'autorevolezza, la mare, la firma di Paratici, anche di potersi in qualche modo permettere di alzare tanto l'asticella e di comprare prima di vendere. E poi questo, ragazzi, dà un'aria nuova, dà una voglia nuova di pensare che ci sia
0: un
1: nuovo corso.
0: Spuntano quella obiettivi che ti danno l'idea.
1: Ti hai capito chi c'è?
0: Dovremmo avere Sara.
1: Sara. Allora,
0: ci sei,
1: niente,
0: Sara?
1: Chi si compra flash più avanti, forse, se no ve lo faccio io. Mentre invece partiamo alla grande con Sara Meini. Ciao Sara.
0: Ci sei, Sara?
2: Sì, ci sono.
1: Chi si compra flash?
0: Niente. Chi ci si compra, Sara? E chi convocano per venerdì?
2: Mi ero messa in ascolto per ascoltare voi, per sentire le ultime notizie.
1: Senti,
2: invece nulla.
1: Niente, non si compra, no, si tratta tanto.
2: No, invece si compra, altro che, cioè, devo dire che subito i primi colpi hanno, come dire, smentito tutti coloro che pensavano che la Fiorentina dovesse stare attenta a qualche bilancio. Così non è, nel senso che abbiamo visto che Fabio Paratici carta libera ce l'ha, a carta bianca, e può creare una Fiorentina alla sua altezza, diciamo la verità, perché poi

0: tutto sommato per il momento tutto è confermato, nel senso che Fabio Paratici non è arrivato alla Fiorentina così per passare, per traccheggiare, si direbbe,
1: sì,
0: a Firenze.
1: Sì, sì, no, non c'è dubbio. E poi tutto, scegliere l'allenatore della primavera, cioè operativo a 360 gradi, e questo ti dà l'idea di come si sia buttato veramente con quello che lo racconta. L'uomo lavora 24 ore al giorno.
0: L'altra cosa è scusa, hai tirato fuori l'allenatore della primavera, so che non sarà certamente l'interesse primario di un tifoso della Fiorentina, ma nonno Aurelio, così lo chiamavano a Empoli, sì. Io mi sento simpaticamente di dire così, tra l'altro è una persona veramente per bene che io conosco forse da 30 anni, da quando allenava la primavera di Taddei,
1: cioè dalla culla, da quando eri nella culla praticamente,
0: veramente sì. Sono molto legata a lui professionalmente e umanamente, soprattutto è veramente un uomo al quale la Fiorentina ha detto di far crescere giovani, per cui io sono felice di questa scelta, sì. Probabilmente a differenza di qualcuno.
1: No, io invece ho trovato, se devo dire,
2: subito una domanda scomoda a Sara.
0: Certo,
3: ma no, ma dico, non è una scelta che rischia di mettere in ombra Angeloni?
1: Chi è il responsabile
2: di tutto il settore giovanile?
0: No, perché Aurelio Andreazzoli ha delle grandi capacità e anche delle grandi qualità, sa stare in suo posto. Quindi Angeloni resterà a fare il responsabile del settore giovanile, cosa c'entra con lui? Lui è l'allenatore della primavera, okay. Però lui avrà in mano il timone della crescita del giovane.
1: Non c'è dubbio, ma sotto tutti i punti di vista, tecnica, io credo che si ritornerà a lavorare molto, molto
0: morale,
1: sulla tecnica,
0: morale,
1: sulla qualità, sull'identità, sul senso, la responsabilità, la crescita di un ragazzo, perché questi ragazzi che poi hanno una crescita che non va nemmeno di pari passo tra l'attenzione che si portano addosso e l'età che hanno, no, ma questo sono convinto, per cui ti dico, lavora 24 ore al giorno e noi siamo ben felici, si lavora anche il sabato e la domenica, cosa che non succedeva in passato, e anche questo mi sembra un cambio di rotta importantissimo. C'è questo dato, questa ipotesi, Sara, molto interessante dal mio punto di vista, sul fatto che qualche giocatore di quelli, diciamo, di un certo nome, non mi riferisco ai ragazzini, potrebbe non essere inserito nella lista dei convocati, quindi potrebbe essere una specie di gruppo B che poi dovrà avrà il diritto di allenarsi se vorrà al Viola Park, avrà il diritto di avere un allenatore e lo avrà, e compagnia cantante. Ti aspetti, perché qui insomma l'ipotesi era che ci potrebbe essere anche qualche nome importante tra quelli ai quali si dice: ragazzi, voi non fate più parte del progetto, se volete allenarvi vi allenate con noi, ma cercatevi anche una squadra.
0: Allora io penso che comunque nella lista dei convocati appariranno tutti, perché questi discorsi, cioè tu non fai più parte della rosa della Fiorentina, allenati e cercati una squadra, vengono fatti sempre,
1: sì.
0: Cioè non sarebbe una novità neanche questa, perché comunque tante persone, tanti giocatori sono tornati al ritiro, al raduno, che noi non si riconoscevano neanche, perché magari tornavano soltanto una volta a luglio e poi a luglio dell'anno dopo e poi a luglio dell'anno dopo ancora, noi non sapevamo neanche che quelli fossero più giocatori neanche di proprietà della Fiorentina, e poi sapevamo benissimo che avevano già la valigia pronta per poi ripartire per altre destinazioni, per cui non ne farei un caso.
1: Un caso, può essere anche...
0: No, nel senso che non è una novità neanche questa, nel senso che certo, e sono certa che Paratici abbia detto a qualche nome eccellente: amico mio, visto come ti sei comportato l'anno scorso della Fiorentina, non è che non ne fai parte, non ne farai mai più parte, quindi cercate una squadra. Questo me l'aspetto, magari non con questo tono,
1: no,
0: e neanche
1: certo,
0: con queste parole con le quali ve le sto dicendo io, però immagino che certamente ci siano delle riflessioni in corso, ed è normale così, no? Dopodiché io non escludo niente, perché quando la squadra si raduna a luglio, e in questo raduno ci sarà anche Riccardo Sottil, se non ricordo male.
1: Per esempio. Lo porti Sottil in ritiro?
0: Che ne sai tu, da un anno a un altro, qui si sta parlando di 2 anni fa addirittura, che crescita ha fatto Sottil?
3: Sì, certo.
0: Ora, io non è che sono sfiduciosa, sto facendo veramente.
1: No, è che ha avuto tanti problemi fisici anche a Lecce. Cioè,
0: sì,
1: diciamo,
0: no, ma io sto facendo un esempio.
1: Ma l'esempio è importante. Ma allora io farei proprio una suddivisione netta, no? Tra. Per me Barak per esempio ci va a fare, perché è vero che li porti tutti, poi però li devi anche allenare tutti, e se c'è qualcuno
0: non dividi lo staff da nessuna parte, perché tu li devi per forza convocare a Vela Park, per forza li devi far allenare. Si sta parlando di giocatori che hanno contratti da professionisti, per cui non possono essere messi neanche fuori rosa, no? Nel senso possono essere messi fuori rosa, ma devono avere la possibilità, come dicevi tu giustamente, di avere un allenatore, di avere un preparatore. E allora tutto sommato almeno fanno la partitella 11 contro 11.
1: Ma qui fanno anche triangolari, cioè sì, se chiamano voi dei giornalisti si fa un quadrincolare, lì una quarantina sono, per cui
0: ho chiesto alla Fiorentina ufficialmente di fare una partita.
1: Mi sembra giusto, ma se fossero intelligenti lo farebbero anche. Però io non mi aspetto Dodò fuori dalla lista, ecco, non mi aspetto Gosens fuori dalla lista, non
3: magari
1: mi aspetto
3: Fortini.
1: Se, perché lì poi ci sono trattative individuali, capito? Cioè te dici al giocatore: guarda, noi per carità disponibilità, te preferisci venire o preferisci lavorare per conto tuo? Perché poi c'è chi può dire: io preferisco lavorare per conto mio. L'importante, lo ribadisco, che nessuno voglia fare il furbo, perché per esempio Dodò e Fortini hanno il contratto a scadenza un anno, e qui loro hanno una forza contrattuale che è ovviamente superiore.
0: A Firenze le abbiamo viste tutte e abbiamo inaugurato la stagione del certificato medico.
1: Esatto.
0: Non vorrei dimenticare
1: quella.
0: Sono pronta
1: anche a dei furti in casa, mi ricordo un Kalinic che sparì, si era inventato un furto nel suo paese.
3: Vero.
1: Cioè le abbiamo viste di tutte.
3: Dimenticare anche i problemi gastrointestinali
1: di Bernardeschi, vabbè, è questo.
0: Veramente, quindi noi dobbiamo aspettarci di tutto e siamo pronti veramente a tutto. Detto questo, io credo che comunque i giocatori con nome saranno tutti convocati, altrimenti lì sì che diventa un caso.
1: Sì,
0: nel senso che in attesa di ricollocarli, di sistemarli in qualche altra società, magari li tengono lì per allenarsi, per giocare, per far crescere, però a meno che non ci siano delle trattative già aperte e in via di conclusione.
1: Esatto,
0: in quel caso lì sono d'accordo con voi, però Gosens vedo che si sta allenando,
1: ma appunto,
0: ci dovrebbe essere a Vela Park, forse si sta quasi incatenando a Firenze.
1: Esatto, non lo so, io trovo sono strani, ecco.
3: Ma te, Sara, hai capito quando arrivano i convocati, se tra oggi o si va domani?
0: No, non ho capito, perché credo che comunque prima della conferenza stampa di Fabio Grosso ci verrà detto sicuramente qualcosa, anche per non mettere in difficoltà subito il nuovo allenatore. Domani c'è la presentazione.
3: Quindi dici comunque entro domani, prima di Grosso?
0: Direi di sì, a meno che non si cominci subito nell'imbarazzo generale, cioè fare le domande: no, aspettate perché ancora non è uscito. Mi auguro di no, ecco, diciamo l'augurio che ho io, e almeno a Fabio Grosso, oltre alle prime domande di routine, può essere anche chiesto: ha scelto lei, hanno scelto loro?
1: Ecco, in questo caso però sarebbe importante ci fosse anche la società accanto, perché se no lasciare a lui di dover spiegare perché non ha portato.
3: Paratici domani.
1: No, io mi aspetto un dirigente, perché se te gli metti caso non c'è, che ne so, Gosens, come fa Grosso a rispondere perché non c'è Gosens? Cioè lo metti se non c'è Dodò, ma
0: io non è che mi aspetto un dirigente, mi aspetto Fabio Paratici.
1: Esatto,
0: è lui che
1: gestisce, quindi
0: essere lui. Se non c'è, vuol dire che è a chiudere un'operazione importante di mercato, e quindi come dei segugi lo seguiremo, ma mi aspetto accanto a Fabio Grosso, visto che sicuramente, almeno su questo non possiamo avere dubbi, nessuno è una sua scelta, mi aspetto certamente lui al suo fianco.
1: Non c'è dubbio, ma io su questo sono. Hanno avuto un mese per scegliere quando fa la conferenza stampa, o c'è un qualcosa di emergenza assoluta.
0: La data è stata scelta soprattutto.
1: Esatto, volutamente.
0: Da Paratici, per cui insomma non vedo perché non ci dovrebbe essere, nel senso mi aspetto lui assolutamente.
1: Senti, la gente si chiede, ma partirà qualcuno di importante? E in questo momento io sinceramente vedo solo due giocatori, no, che possono portare un fattore economico importante, sono Ken e Fagioli. Su Ken, Ken ragazzi, non è un'operazione né di ora né di un giorno. Ken, se lo vuoi vendere, torna ad attualità dopo Ferragosto, quando è finito il giro dei quelli veri, di quelli grandissimi, si rimescola tutto e qualcuno può dire: ma perché non si va a prendere Ken? Ma noi si può aspettare Ferragosto? Non lo so. E Fagioli mi dispiacerebbe se andasse via, potrebbe essere un sacrificio tollerabile se grosso per quel ruolo ha un'idea di un giocatore con caratteristiche diverse, ma io non vedo nemmeno questo grande mercato su Fagioli, ragazzi, io ve lo dico, è prestissimo ancora.
3: C'è questo spauracchio inglese.
1: Però ma sì, ma non è che te prendi, perdi Tonale, è come mangiare carne e pesce, cioè se devi sostituire Tonale prendi un giocatore con caratteristiche diverse. Che ne pensi, Sara?
0: Guardate, allora io dovrei fare una riflessione leggermente più ampia su entrambi i giocatori. Tutte le riflessioni delle altre società e quindi anche della Fiorentina non sono sulla tecnica, sulla classe, sulla tattica dei giocatori, ma sono sulla sfera umana e psicologica di questi due giocatori. Questo per dire cosa? Che a fronte di qualsiasi offerta possa arrivare da ieri a domani alla Fiorentina, la Fiorentina su questi due giocatori farà sempre una riflessione, ma la fanno anche le altre società.
1: Certo, non c'è dubbio.
0: Perché comunque sono due giocatori accomunati da una grande classe, una grande tecnica, una grande, come dire, che possono fare delle grandissime stagioni, che possono rivoltare delle squadre, ma sono giocatori anche particolari nella gestione, entrambi per motivi evidentemente diversi, ma tutti e due sono due giocatori particolari, per cui io credo che la Fiorentina abbia tutto il diritto di riservarsi dei dubbi e degli interrogativi su questi due giocatori anche a fronte delle richieste che arrivano, perché se ti arrivano società, per dire, sto dicendo, forse la Fiorentina se lo augura anche, che offre 40-50 milioni per Ken, ci sta che la Fiorentina a fronte già di un cambio possibile o di una visione di Paratici possibile possa darglielo Ken. Su Fagioli è la stessa cosa, ragazzi, anche se Fagioli a tutti piace anche a Firenze, piace anche ai tifosi della Fiorentina, ma purtroppo è inutile nascondersi, anche su Fagioli ci sono delle difficoltà, quindi anche su Fagioli bisogna vedere che offerta arriva, e ci sta che Paratici, se arriva un'offerta dall'Inghilterra di 8 milioni, ora non so quantificarlo, ma comunque anche lì deve essere una cifra importante, dice vabbè, do Fagioli, lo sacrifico e mi prendo in cambio. Cioè l'importante per me in questo momento e soprattutto su questi due giocatori non è se li vendi, è chi sono i cambi.
1: Esatto. No, ma queste cose, il problema è, Sara, e se arriviamo a Ferragosto e siamo ancora così e ti arriva il 20 d'agosto ti offrono Ken,
3: per me puoi levare il se,
1: d'agosto se va così, campionato già iniziato, arrivano e ti offrono 40 milioni per Ken.
0: Allora, io sono dell'idea che la nostra garanzia, lo stiamo dicendo da mesi, si chiama Fabio Paratici. Quindi, se il 18 di agosto arriva questa offerta, che magari era pronta anche il 30 di giugno, Fabio Paratici avrà la forza per dirgli: signori, ma io mi fermo a prendere in giro a voi. Arrivederci e grazie. Cioè, io mi aspetto questo a differenza delle altre società, delle altre fiorentine.
1: Oppure lui riesce a conservare delle alternative, delle ipotesi alternative che magari per lui sono migliorative. Ecco, certo. Però il problema non è semplice.
0: Allora, se lui non ha oggi in mano il giocatore che può sostituire Fagioli, e tiene Fagioli.
1: Esatto, ma il problema è: tengo Fagioli, però poi dopo mi arriva una certa offerta. Allora, Fagioli è un regista un po' particolare, adatto l'idea del centrocampo, perché lì sono tutti giocatori un po' particolari, non è l'ala destra o l'ala sinistra, la può trovare peggio o meglio, adatto il centrocampo a un regista come Fagioli. Poi sparisce Fagioli e non esiste un altro.
3: Però
1: è complicato, capito quello che voglio dire?
2: Pensare che lui alternative già le stia studiando.
1: Sono convinto, ma non è proprio
3: però stare attento, perché se vengono a bussare
2: può darsi benissimo che vengano a bussare dopo Fetagosto.
1: Ma sì, perché non sono le prime scelte di nessuno. Esatto. Che però, non è la prima scelta di nessuno dei grandi club.
0: Certo, possono venire a bussare anche a Fetagosto, ma dall'altra parte, ripeto, abbiamo un dirigente che il calciomercato lo conosce benissimo, che sa benissimo anche che dal 15 d'agosto può arrivare qualcuno a chiederti Ken a una cifra che ti fa girare la testa, ma sono certa che fidandomi di lui, che lui non è che dà Ken e ti dice benissimo domani si pensa a Calamai come centrale.
1: Certo, non c'è dubbio,
0: non funziona così. In questo caso non funziona così.
1: Non c'è dubbio. Dobbiamo chiudere, però vi ricordo, andate a guardare.
0: Meno male,
1: anche su...
0: perché io devo, ho qui mia figlia davanti, devo comprare Prato Gold di ultimo per il prossimo anno. Siccome ci sono gli ultimi biglietti, per favore mi lasciate libera.
3: Ma non eri con i 250.000?
0: Ero, ovviamente avevo comprato dalla Svizzera mentre seguivo gli europei dell'Italia femminile l'anno scorso, sotto ricatto di comprarli subito, ma per fortuna li ho potuti rivendere perché cedere a delle persone che conosco, perché non me la sono sentita di andarci.
3: Ma quindi non è che vuoi fare doppietta?
0: No, per carità, no, ma ora c'è Firenze, perché dovete sapere che ha già messo le date del prossimo anno e c'è Firenze.
3: Voglio vedendo li mette 250.
1: Vabbè, non ce ne frega niente di ultimo,
3: bisognerebbe fare una riflessione su perché oggi in 250.000 vanno a vedere ultimo.
0: Sei la cosa più bene che indosso.
1: Arrivederci.
3: Grazie.
1: Ciao Sara. Vai Tonelli.
3: Break e poi flash.
1: Flash.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Io non ho grosse aspettative su Grosso. Anzi, io lo ritengo un allenatore, secondo me, proprio anche modesto. Non nulla di che. Però al momento che c'è, io però dalla conferenza di domani non mi aspetto nulla, chi tu può aspettare? Dirà tutte le banalità che dica agli allenatori alla presentazione ufficiale, cercheremo di dare il massimo al mio gioco, di bla bla, tutte queste super cazzole. Però una cosa mi aspetto dalla società, che perlomeno gli mettono a disposizione giocatori adatti al suo non gioco o gioco, perché lui ha un non gioco, non ha un gioco, però che gli diano giocatori adatti al suo gioco, quello sì, quello lo presento.
7: No, ha ragione Calamai, se non convochi Dodò e Gosens per il ritiro è come se tu gli metti un cartellino al 50% e li vuole. D'accordo, Sottil, Barak, chi c'è? Bianco, non so, Zola, ma i big è una dichiarazione di svendita, nemmeno di vendita, di svendita.
8: Ciao Luca, ciao Tommaso, Gianlucone Viola. Ma sono un po' perplesso da questo approccio verso i ragazzi, i nostri ragazzi di questi ultimi due o tre anni. Perché la primavera negli ultimi 2 o 3 anni non è andata male, abbiamo anche vinto lo scudetto, cioè questo tra virgolette azzeramento che tutti i 2007-2008 vanno in giro, nessuno lo porti in prima squadra, prendi il 2010 che non li conosci, non servono a niente al momento, poi per il futuro saranno lo zoccolo duro della squadra, ce lo auguriamo. Questo azzeramento, questa volta voglia di dare un taglio col passato mi preoccupa e francamente non la comprendo, visto che siamo riusciti a vincere qualcosa, almeno a livello di primavera. Ecco, cosa ne pensate? Una riflessione su questo. Ciao a tutti.
3: Beh, bisogna vedere poi tutte le varie uscite. Per il momento segnaliamo Quadio molto molto vicino al prestito secco al Monza
2: E poi immagino farà molto discutere Amatucci, che per la verità non è della primavera dell'anno appena chiuso, era in prestito già in Spagna, e lì dovrebbe chiudere il Deportivo La Coruña, a breve siamo sui 2,5 milioni. Poi non so, io per esempio mi interrogo molto su Braschi, su che altro c'era, questo il Rubino era un altro da vedere,
1: che ha già fatto bene, era a Carrara se non sbaglio, no?
2: Sì.
1: Ha già fatto la sua esperienza in Serie B bene, ma non da essere ancora probabilmente pronto.
2: Vediamo un po',
1: vediamo.
2: Sull'annuncio di svendita do ragione all'ascoltatore. Io credo che Parati ci prenderà calciatori adatti al gioco di Grosso.
1: Sì.
2: Per quel che può,
1: per quel che può, e poi naturalmente insomma
2: poi dipende anche da,
1: credo si confronterà anche con Grosso. Sono c'è un grande feeling tra i due, ecco,
2: penso,
1: quindi
2: sì, ecco.
1: Penso che Paratici ha la confidenza di poter anche confrontarsi tecnicamente con Grosso, ecco. Poi le scelte le fa Grosso, però portare anche le sue valutazioni,
2: lo mise in panchina la primavera, Juve gli ha aperto la strada,
1: esatto,
2: per diventare allenatore. In teoria sono una coppia affiatata,
1: ma anche se in colpevole ritardo siamo finalmente
2: pronti.
1: Ci siamo con chi si compra Flash.
2: Che arriva?
1: Non c'è.
9: Ah. Flash. Nuovo appuntamento con il nostro chi si compra Flash. La Fiorentina è alla ricerca di un altro difensore. Si tratta del classe 2006 spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Víctor Valdepeñas. Grande qualità, piace alla dirigenza viola, all'occorrenza può fare anche il terzino. Il Real lo porterà con sé in ritiro, ma non esclude chiaramente cessioni a fronte di offerte molto vantaggiose. La Fiorentina ha già parlato con i Blancos, tra l'altro ha superato pure la concorrenza del Bologna. Si potrebbe fare a titolo definitivo, con percentuale anche alta, significativa, sulla futura rivendita che rimarrebbe al Real, e che tra l'altro vorrebbe mantenere anche delle formule di controllo sul percorso di crescita del giocatore. Quindi non sarà così semplice trattare con il Real, però Valdepeñas spiace e la Fiorentina ci pensa e prepara l'offensiva. Per quanto riguarda l'attacco, lo esterno offensivo è chiaramente una priorità per i viola. Occhio sempre a Coleoscio, che è in cima alla lista dei desideri, il giocatore che può essere concretizzato più facilmente in queste ore, ma dipenderà dal Burnley, che ha ricevuto, come dicevamo in questi giorni, un'altra offerta più vantaggiosa da parte del Paris FC, ma il giocatore vuole la Fiorentina. In alternativa, occhio a Bakayoko dell'Lipsia, che piace tanto, così come Volpato del Sassuolo, che gradisce la Fiorentina e ha già fatto capire di volersi trasferire a Firenze. Sempre occhio anche ad Aranda del Boca Junior. Per quanto riguarda il centrocampo, Torsvet rimane l'obiettivo principale, si aspetta una risposta da parte del Sassuolo. La Fiorentina vuole inserire Simon Sommer nella trattativa per poter abbassare il prezzo di un giocatore in scadenza il prossimo anno e che ha già fatto capire di voler andare via e soprattutto di volere la Fiorentina. Chiudiamo con le uscite. Seconda settimana che si apre per quello che riguarda la clausola rescissoria di Kane. La prima è volata via, diciamo così, senza offerte, senza interessamenti da parte di nessuno, che se vorrà potrà attivare appunto questa clausola da 62 milioni fino al 15 di luglio, quando invece questa opzione scadrà e a quel punto bisognerà trattare con la Fiorentina, diciamo anche alle cifre della Fiorentina, che presumibilmente saranno più basse. Amatucci va al Deportivo La Coruña, 2,5 milioni l'incasso della Fiorentina. Chiudiamo con Piccoli, che piace alla Lazio, ma la Lazio lo vuole in prestito, eventualmente con diritto. La Fiorentina invece ci vuole piazzare l'obbligo, e tra l'altro le cifre sono alte perché lo valuta circa 18-20 milioni. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Niccolò Santi. Di tutti i vari pretendenti, mi sa che la Lazio per Piccoli è quella che lo spende meno.
1: Ma è normale, dai.
2: Cioè, in questo momento lo Tito è proprio l'ultimo al quale provare a sperare di
1: con i problemi che ha
2: Piccoli.
1: Ma con un giocatore che vuoi rilanciare, mandi
2: però
1: in un inferno come Roma. La Lazio, va bene. Salutiamo Malù Pasincato. Ciao Malù.
2: Ciao Malù.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Caro Malù,
2: lo piglieresti Piccoli da direttore sportivo della Lazio?
1: Non risponde.
10: Ci siamo giocati, Malù. È una situazione, no, perché c'è una situazione proprio ambientale non del migliore. Un giocatore che arriva da una stagione di alti e bassi ha bisogno di una piazza, diciamo, un po' più tranquilla, ma per lui, non perché comunque l'aspetto ambientale conta, perché chiunque andrà lì quest'anno deve fare i risultati subito, deve fare bene subito, e magari non basta neanche, perché a volte le proteste esulano anche dalle prestazioni della squadra. Fossi per lui, sceglierei una realtà un po' più tranquilla, ritornerei con tutto il rispetto di una dimensione di piccoli, che secondo me è una dimensione come era, poteva essere il discorso di una realtà come Cagliari, cioè magari una situazione come il Genoa, cioè per dire piazze dove comunque puoi andare a esprimerti, e sono piazze secondo me alla tua portata. Andare in piazze abituate in un certo modo, piazze dove tu non sei tranquillo, secondo me non è la migliore delle soluzioni. Però giustamente la Fiorentina, se la Lazio dovesse mostrare l'interesse, è giusto comunque cercare di mettere l'obbligo di riscatto, quello sì.
1: Certo. Senti Malu, non so se ti è capitato di avere informazioni o di avere indicazioni su questo ragazzino spagnolo del Real Madrid, Valdepeñas. Tra l'altro qui viene ipotizzato anche come terzino sinistro, io però ho visto il suo percorso, è sempre stato da difensore centrale. Che ne pensi?
10: Ma guarda, lui di base è un difensore centrale, però poi sappiamo che in Spagna i giocatori, come giusto che sia, lì si sente a giocare anche ruoli da terzino, e dunque quando tu vai a prendere in quelle realtà prendi sempre giocatori che hanno una forte personalità, giocatori che comunque possono in qualche modo ambientarsi facilmente, col fatto che poi ci sarebbe una guida come De Gea, per lui sarebbe anche più facile il suo inserimento. Poi essendo un mancino, i mancini si sa che sono sempre ricercati più degli altri, no? Anche se tu come centrale sei anche Ranieri, però per dire è un'opportunità, quando tu hai la possibilità di prendere un giovane da queste squadre è giusto cercare di andare fino in fondo, perché sono giocatori, ripeto, con una forte personalità, non hanno, hanno quel pizzico di malizia che serve per affrontare questo tipo di avventure in Italia, in piazze difficili come Fiorentina.
1: Poi ti devo dire che
3: una trentina di presenze però guarda, sono 16 da difensore centrale e 14 da terzino sinistro, tra Youth League, convocazioni prima squadra varie ed eventuali.
1: Devo dire che la storia di Nico Paz chiaramente ha, cioè, ha creato attenzione su questo tipo di percorsi. Non so, io però sono molto contento di Dragusin. Ti chiedo di Dragusin, ti chiedo a questo punto, avendo Dragusin e Vieri che sulla carta potrebbero essere i titolari, avendo un'alternativa come Ranieri di grande affidabilità, forse uno tra Pongracic e Comuzzo è di troppo, e chi eventualmente sacrificheresti?
10: Una domanda difficile, perché sapete che io su Comuzzo ho sempre creduto e ci credo, però se tu devi andare a sacrificare vai a sacrificare chi c'ha mercato, chi c'ha un mercato importante, e chi poteva avere un mercato importante è Comuzzo.
3: Più di Pongracic posto mondiale,
10: sì, anche se Pongracic ha fatto il suo ottimo mondiale, ma bisogna guardare anche l'età dei giocatori, certo, in questione. Dunque con l'età è normale che Comuzzo un prospetto per il futuro, per il presente e per il futuro. Dunque, però io non lo sacrificherei. Io la difesa deve essere forte. Io ragiono sempre che i quattro difensori centrali devono essere forti in quasi in ugual maniera, perché non ci deve essere questa differenza quando manca uno piuttosto che l'altro. Dunque devono essere tutti e quattro forti, che se la giocano, che inizialmente ci possono essere delle lievi gerarchie, ma poi dopo è il campo che fa le gerarchie.
1: E poi io troverei ben mixato, non so che ne pensi Malu, fascia sinistra, talento Vieri, esperienza Ranieri, giusto? Fascia destra,
3: mi piace
1: Dragusin,
2: partito Gosens, giustamente.
1: No, io parlo dei centrali.
3: Ah, dei centrali, cioè,
1: la coppia di centrali, okay. Centro-sinistra, c'hai l'esperienza, c'hai il talento. Di qua c'hai Dragusin e il talento. Cioè, li troverei, cioè, faccio fatica a vedere un Pongracic così nudo e crudo, riserva di Dragusin, come sarebbe. Non hai nemmeno le coppe, non lo so.
10: Perché la base, cioè, i due che dovrebbero partire titolari secondo voi sono
1: Dragusin di sicuro.
10: Sì,
3: Dragusin
1: e a sinistra Ovieri o Ranieri.
10: È un bel dilemma che dovrà risolvere il grosso, però ripeto, averne di quelle situazioni, perché significa che c'hai
1: ricchezza. Certo, questo è chiaro. Senti, ti piace Dragusin? Può essere anche quell'uomo di personalità che serve un po' alla squadra? Un po' un leader?
10: Sì, lui è sempre stato leader fin dai giovani della Juve. Aratic lo conosce molto bene. Al Tottenham è stato fermato dagli infortuni, però è un giocatore che torna in Italia con tanta convinzione, con esperienza in più, e dunque. Ripeto, Firenze, magari, quando io dico sempre questa cosa, sembra che uno vuole dire per prendere l'applauso di stima per la piazza di Firenze. No, Firenze è una piazza che i giocatori, quando devono in qualche modo fare un restart della loro carriera, giocatori che hanno avuto un percorso anche per vari motivi, è stato un attimo di pausa, la loro crescita, partire da Firenze è qualcosa di molto stimolante, e questo dopo che lo sta dimostrando anche Dragusin. Dunque la piazza di Firenze in certi momenti della carriera è una piazza che tira tantissimo, e di conseguenza uno viene col massimo dell'entusiasmo.
1: Senti, ma te conosci tutti, ma hai anche ottimi rapporti col Monza, si parla di questo prestito di Quadio, si parla anche di Moreno che potrebbe interessare, e sono percorsi giusti, mi riferisco soprattutto a un talento come Quadio?
10: Sì, sono percorsi giusti, perché vai a giocare in Serie A, vai a farti le ossa, questo secondo me è il percorso giusto, perché comunque la tua crescita non deve essere più nel limbo prima squadra, primavera, ma deve essere un giocatore da Serie A, e dunque andare in una neopromossa, che è neopromossa, perché il Monza due anni fa aveva sferrato la zona Europa, dunque vai in una piazza che comunque voglia di far bene e vuole riconfermarsi assolutamente senza fare l'ascensore in Serie A, e se tu puoi essere uno dei protagonisti, va bene. Juric ama giocatori che hanno fame, che hanno voglia di lavorare, e dunque se hai quelle caratteristiche puoi solo che migliorare.
3: Certo. Vi do un aggiornamento più o meno in tempo reale, perché anche su Firenze Viola era uscito il tweet, ora non si chiama più Twitter, ma
1: come
3: insomma
1: si
3: su X,
1: e su allora X.
3: Un post su X, di Yagiz Sabunkuoglu.
1: E chi è?
3: È un collega turco,
1: vabbè,
3: collega di Radio Trabzonspor rosso-blu. Scherzo, ovviamente, però insomma è comunque un giornalista turco abbastanza esperto di mercato, che ribadisce come la Fiorentina avrebbe di nuovo proposto un'offerta al Trabzonspor per Cristinao Ulay, ricorderai,
10: ce l'abbiamo già parlato,
3: molto molto forte, sul quale peraltro ci hanno parlato di valutazioni ben più alte dei 20 milioni, ma quasi vicino a 40. Devo dirvi che da casa Viola sto registrando, se non proprio una secca smentita, quantomeno parecchio freddo sul fatto che sia stata
1: quelle cifre, ragazzi,
3: presentata
1: quelle
3: un'offerta cifre. Però devo anche dirvi che mi si dice che la Fiorentina comunque c'è, cioè il ragazzo piace ed è alla finestra, probabilmente vogliono chiarire che offerte non le hanno fatte al Trabzonspor. Ma lì Malu ci hai già fatto capire, per questo bisogna spendere tanto per Ulay.
10: Abbiamo già parlato, è uno dei giocatori africani di prospettiva, uno di quelli che saranno il crack del continente africano nei prossimi anni. E dunque la Costa Lavoro, nonostante uscita dal mondiale della sconfitta contro la Norvegia, ha ben figurato, ha messo in vetrina giovani fortissimi che già stanno facendo impazzire il mercato. Diomande verso il Paris Saint Germain, Azumana Touré verso il Newcastle e Inao in uscita dal Trabzonspor, e ci sono tantissime squadre sopra. E giustamente Fabio, che conosce bene il mercato internazionale, fa bene a monitorarlo, fa bene a voler essere vicino, perché comunque è un giocatore veramente bravo, perché fa parte di quel tipo di giocatore in via di estinzione, perché è un play, quei play rapidi, veloci, tecnici, giocatore che sa dare i tempi, sa inserirsi, veramente dà ampi margini di miglioramento. Ragazzi del 2006 le conosco non bene, benissimo, a Bastia era sbocciato, a Trabzonspor si è confermato, ha fatto anche un ottimo mondiale, la partita con la Germania è stato uno dei giocatori sorpresa di quella partita, nonostante la sconfitta della Costa Lavorio, lui era stato veramente citato da molti addetti ai lavori come la vera rivelazione di quella partita. È normale che i turchi dopo il mondiale, sentendo i prezzi che ci sono anche per altri giocatori e della sua faccia anagrafica,
1: certo.
10: Si ingolosiscono e cercano di spuntarla al prezzo più alto, però la Fiorentina dimostra che è molto attenta sul mercato internazionale. Quello che dico sempre alla gente, tra essere interessati e chiudere un'operazione ce ne passa, però certo. Il fatto che tu comunque monitori la situazione,
1: ma a me sembra già un grandissimo risultato, cioè sei presente sui giocatori del momento, dai, ma questo mi sembra un dato incredibile, cioè
3: hai la vista buona, ecco, si vedi bene.
1: Noi non uscivamo dal nostro rettangolino di casa, cioè ora dove c'è qualcosa interessante vai, poi
10: lo ripeto sempre, non è che devo fare sempre, tra virgolette, spesso il difensore di Paratici, lui conosce bene il calcio internazionale, dunque per me non sono sorprese su questi giocatori qua, sia lui sia Goretti, l'area scout, perché comunque devi essere una squadra come la Fiorentina, devi essere sui pezzi pregiati del mercato internazionale, e poi non riesce a portarli a casa è un'altra cosa,
1: ma magari poi una volta ti si crea una condizione anche favorevole, si può dire, perché il mercato è fatto anche di momenti favorevoli, ma sei sui giocatori portati, basta che tu riesca a piazzarne uno, già hai fatto un grandissimo lavoro, ecco, quindi l'importante è stare su quelli bravi, perché qui non puoi sbagliare. In questo senso, andando agli attaccanti esterni, Malù, che ne pensi di Bakayoko, altro giocatore che la Fiorentina sta seguendo con attenzione?
10: Giocatore forte, lo conosco dai tempi dei giorni del Mechelen, ragazzi nel 2003, veloce, bravo nell'uno contro uno.
1: C'è anche un po' di gol, perché mi dicono che l'idea della Fiorentina è di avere attaccanti esterni, attaccanti, ecco, nell'equilibrio tra attaccanti e tutto copertura di fascia attaccanti, per questo però devono anche garantire dei gol. Ecco, il dubbio per esempio su Coleoscio è che non ha tantissimi gol, il dubbio potrebbe essere un po' anche su Volpato che non ha tantissimi gol, ecco, questo c'ha gol questo Malù.
10: Questo ha dei gol perché oltre a fare il segnare li sa anche segnare, e sono quella tipologia di questi giocatori, come abbiamo visto al mondiale, che senza questi giocatori è difficile venire da capo. Dunque,
1: esatto,
10: assolutamente, esatto. Qui siamo su prezzi, l'Ips è una bottega cara, però secondo me un'operazione da 20 più, da 22 più qualche bonus lo puoi portare a casa,
1: e lui in Italia può funzionare per come lo hai visto te.
10: Assolutamente,
1: e questo è importante.
2: No, l'importante è che appunto incida, perché credo il grande cambio che cerca Paratici è quello di esterni che segnino, che offrano assist, a differenza di limitarsi a saltare l'uomo, è quello che abbiamo.
1: O a coprire la fascia, perché c'era sempre la priorità.
2: Bravo, un palladino.
1: Sto attento perché
2: con palladino, colpani.
1: Primo obiettivo, l'equilibrio della squadra. L'equilibrio della squadra resta un aspetto ovviamente determinante, però serve anche fare gol. Prima di salutarti, A me ti devo dire la verità, aver perso Amatucci un po' dispiace, non perché io lo abbia seguito in maniera particolare, ma perché ti devo dire che più di una figura di calcio ci vedeva qualcosa in questo ragazzo. L'abbiamo perso, tutto sommato, per una cifra irrisoria, va al Deportivo La Corugna, quindi non una squadra misteriosa, 2,5 milioni, è sì. Che poi devi fare anche delle scelte, Malu, a volte?
10: Purtroppo sì, io ho un giocatore che anche a me è sempre piaciuto.
1: Sì, io infatti
10: ha avuto diciamo quella crescita uscendo dalla primavera, comunque spesso qualcuno si perde, invece lui non si è perso, ha sempre confermato tutte le qualità che si prevedevano per lui. Poi dopo, come dico sempre, tornare e poi essere protagonista alla Fiorentina mi sembra un po' un caso bianco, altri casi che spesso sono successi alla Fiorentina, dunque bisogna capire che tipo di valutazione, che tipo di strategia si usa, però va in una squadra che sta lavorando molto bene, perché il Deportivo sta facendo un mercato setacciando i giovani in giro per l'Europa. Dunque ha preso Amatucci, ha preso Brit Edge, un giocatore che sentiremo parlare, un polacco nigeriano difensore che la Fiorentina non ha bisogno in questo caso, perché avendo preso Vieri e tutto, però è un giocatore che sentiremo parlare, e andrà a giocare con la Matucci. Dunque va di una squadra che proprio come progetto è quello di prendere i migliori giovani qualità prezzo che sono in giro per l'Europa.
1: Bene, grazie Malu, un grande abbraccio.
3: Ciao Malu, grazie.
1: Allora,
10: buon pomeriggio a tutti.
1: La prima ora sta volando via, vi ricordo 348 7513933, messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa.
2: Effettivamente.
1: Cosa?
2: 2,5 milioni per Amatucci.
1: Sono un po' pochini. Lo so, però ragazzi, va bene, torniamo subito.
5: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
11: Io ascolto Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin, tutta musica anni 70, 80, 90, prog, tutto quello che vuoi, jazz, qualsiasi cosa. Però questi discorsi, facciamoci delle domande, perché 50.000 persone vanno a sentire Ultimo, le facevano quelli che sentivano solo la musica classica quando nacque il rock.
1: E allora sono vecchi,
11: sono discorsi che non hanno
1: va
11: senso
1: bene, sono vecchi
11: perché sono semplicemente generazionali.
1: Bene.
11: Sono dei cambiamenti a cui chi è abituato a altre cose non si abituerà mai, e quelli invece che sono più nuovi, più recenti, li accolgono senza problemi. Ciao.
12: Okay. Io capisco, ragazzi, che si fa per ragionare, però a volte i ragionamenti vanno anche al di là, secondo me, dell'immaginazione. Cioè, ora si parla di Rubino, si parla di tutti questi ragazzi, no? Che possono essere anche promettenti, ma secondo voi la Fiorentina, che fa quello di mestiere, non avrà valutato se Rubino è in grado o no di giocare in Serie A? Secondo voi che sono lì a fare, se no? Perché a me ancora, ragazzi, non risulta che una squadra abbia il nuovo Baggio e lo lascia in primavera a muffire, o magari lo manda in Serie C. Dai però, ragazzi, fanno quello di mestiere. Poi, per l'amor di Dio, su 10 ne possono sbagliare 4, 3, 7. Però sono a fare quello.
13: Buon pomeriggio, ragazzi, leggermi da massa. Ma il fatto che Grosso giocasse con i terzini, o almeno uno comunque bloccato, come era Valukiewicz, che nasceva infatti centrale, non mi meraviglia il fatto che si cerchino questi profili sì. difensori che possano fare entrambi i ruoli. E tra quelli che noi abbiamo in rosa, l'unico che potrebbe essere adatto è proprio Ranieri. Quindi secondo me Pongracic e Comuzzo rischiano veramente di finire sul mercato.
14: Bene. Sì, buonasera. Ma io ho veramente grande stima per Calamai, che appena gli dicono una cosa si butta con tutti i piedi dentro. Ma questo Dragusin, ma in virtù di cosa è diventato la sacra sindone? Cioè, uno che ha 40 presenze in Serie A, 40 in Serie B, anche meno, e 35 presenze in Premier. Ma si sta parlando di un campione? Non capisco tutte queste certezze. Saluti Simone.
3: Bene, sistemati tutti e due. Messaggi 348-7593-933 e poi siamo in diretta anche sulle di radio fino alle 16, quindi c'è 3925-727775, se no 055-7711171. Rispondo al volo a Guido. È vero, hai ragione. Non me ne frega nulla, sono vecchio e quindi ragiono come ragionavano prima, quando dicevano: ma che vai a vedere questi capelloni, sta musica insopportabile, questi Beatles. Ecco, sono ufficialmente passato dall'altra parte, non mi capacito di come in 250.000 vadano a vedere Ultimo, ma De Gustibus, per carità, io ci sono andato, risparmiavo anche un sacco di soldi, tanto ormai i concerti costano,
1: mamma mia,
3: mira di Dio, e grazie al cielo ho visto David Byrne, che ha superato i 70, quindi fai te come sono messo. A Francesco rispondo al volo che, per carità, è vero, sono professionisti, sono lì a fare valutazioni eccetera, noi siamo qui a parlarne, però caro Francesco, se partiamo dal presupposto che sono lì apposta e quindi non sbagliano, allora spiegami perché non si vince nulla dal 2001 e perché, se comincio con una lista tra Caiode, tra Favasuli, insomma le ultime scelte non è che abbiano funzionato alla meraviglia. Ora è arrivato Paratici, ci auguriamo che non sbagli un colpo. Però ci possiamo interrogare su Amatucci o dobbiamo dire no, hanno sicuramente fatto la scelta migliore? Io per esempio su Amatucci alla fine, ve lo dico, l'ho visto anche pochino, ecco. Però mi colpisce, si diceva nel break, viene comunque da 2 anni in serie cadette, niente male. In Spagna è piaciuto molto, colpisce che non abbia l'opportunità di farsi vedere in prima squadra, tutto per 2,5 milioni.
1: Esatto.
3: Poi magari c'è ragione Paratici,
1: ma guarda, chi sceglie viene. Per me, chi decide poi?
3: Chi decide su Caiode, permette di Francesco e non ci ha visto lungo, su Favasuli e non ci ha visto lungo, e così via.
1: E quanto a Dragusin ha 3 caratteristiche che per me lo rendono determinante la Fiorentina. Alle palle, e noi ci sa bisogno, sì, di grande personalità dietro. Noi abbiamo bisogno di uno vero, di un trascinatore, di uno che magari aiuti anche i nostri giovani a crescere. 2, ha giocato in grandi club e quindi viene da una storia calcistica importante e ti ha scelto, quindi questo è il terzo aspetto, e ti ha scelto quando pochi mesi fa il suo procuratore disse: no, uno come Dragusin da Roma, vuol dire non da Fiorentina, ti ha scelto, e ha un'età giovane, per cui c'è la condizione, la possibilità per me, con l'esperienza e la personalità di Dragusin, di far crescere per me 2 grandi talenti come Vieri e Comuzzo, e quindi sì, per me è un giocatore, un grandissimo acquisto, no, grande acquisto, per me è un grandissimo acquisto. Se poi è anche vero che si è anche ridotto l'ingaggio, perché se è vero che è venuto per 2 milioni, quindi qualcosa in meno di quello che prendeva il Tottenham, questo è un altro segnale di come lui abbia voglia di rimettersi in gioco al 100%. Questo è quello che penso. Mi torna l'idea di uno dei terzini bloccati,
3: come Valuchi, come dicevano, sì.
1: Perché ti ricordi, ieri si è detto, puoi anche usare Ranieri a sinistra o questo ragazzino del Real o Vieri, cioè che al limite in fase di possesso palla ripropone una linea difensiva a 3, no? Con invece l'altro che va ad attaccare, l'altro terzino, può essere un'opzione che torna, ecco, torna anche con i tanti movimenti che sta facendo la Fiorentina sul mercato, sul fronte dei difensori, eh? Allora ci abbiamo un
3: partita, una discreta rumba musicale, però va bene, fa parte del gioco. È bellina la riflessione, dice, è un po' come nel calcio, i nostri genitori amavano Amrin, le generazioni successive sono passate da Antognoni a Batistuta, i giovani tifosi di oggi hanno Solomon e Fagioli. Ci sono generazioni più fortunate e altre meno,
1: e non c'è
3: come
1: dubbio
3: a dire
1: su
3: che, ecco.
1: Allo 055 7711171 c'è Daniele. Ciao Daniele, grazie di essere con noi.
15: Grazie a voi, buonasera a tutti. Ma allora, la constatazione su Dragusin, cioè, allora, non si sono resi conto i nostri tifosi, a parte il fatto che non si riesce a mantenere una posizione per 3 mesi, prima volevamo buttare tutti fuori, ora invece vogliamo tenersi tutti quelli che avevamo in difesa prima. Comunque lasciamo stare, ma che un giocatore come Dragusin, che a parte era nelle rotazioni del Tottenham, quindi non era un panchinaro fisso,
1: certo,
15: era nelle rotazioni,
1: no, e poi è stato infortunato,
15: esatto, è stato anche infortunato, un panchinaro che comunque gioca in Premier anche in una squadra che ha rischiato di retrocedere equivale a un giocatore che gioca fisso in una squadra che lotta per i 4-5 posti nel campionato italiano. Non si sono resi conto di questa cosa? Cioè che il gioco inglese è completamente diverso dal nostro.
1: Forse non c'è dubbio.
15: È un cambio di filosofia che la Fiorentina vuole intraprendere. E con questa è la mia considerazione. Un salutone.
1: Grazie. Ciao, condivido. Grazie. Allora, inseriamo nel dibattito Dragusin anche un grande maestro di calcio, un grande direttore.
3: Sì.
1: Che è il grande nostro amico dottor Lomonaco.
3: Dottor Lomonaco, direttore, buon pomeriggio.
16: Buonasera, buon pomeriggio a tutti voi. No.
1: Direttore, io sono contento di Dragusin, non so.
16: Assolutamente
1: che ne
16: pensi, sì. Anch'io.
1: Io mi ricordo
16: per il brasiliano, ma non per il valore del ragazzo che può solo crescere, quanto per i difensori centrali che sono in rosa alla Fiorentina, quelli di sinistra.
1: È
16: una Fiorentina che c'ha Parisi, Valentini, Lucchesi, tutti i mancini, ora un settore che andava comunque rafforzato rischia di avere tanta gente in soprannumero.
1: Sì, a meno che non...
16: però ci stava di lusso.
1: Sì.
16: Se è il Dragusin che è andato via quando è venuto in Italia ha fatto veramente bene, è sicuramente un giocatore che può dare un aiuto importante.
1: Io mi ricordo quando la Fiorentina prese Pongracic,
3: sì,
1: noi parlammo col direttore
16: e io l'ho bocciato
1: e il direttore non era convinto, anche per le cifre, perché si parlava di...
16: Ma vedete, il problema è uno. Allora, la qualità numero uno che tu cerchi in un difensore è l'attenzione.
1: Esatto.
16: Il difensore non si deve distrarre mai. Pongracic si distrae troppo.
1: Sì, delle volte sai dov'è.
16: E quindi questo è un deterrente negativo pazzesco per un difensore centrale. Che comunque è un ruolo di riferimento, centro della difesa è un ruolo di riferimento. Di conseguenza le mie titubanze erano tutte per questo aspetto, diciamo così, che poi dopo l'ha ampiamente dimostrato, via.
1: Sì, no, ma infatti
3: è uno che resta sul pezzo nei 90 minuti, è questo il suo...
16: Guardi, ci sono dei difensori, ci sono anche stati, a parte che noi abbiamo avuto la cultura,
1: certo,
16: noi siamo sempre stati la terra della difesa, della capacità di difendersi, ma come singolo, parlo, perché quella è un'arte. Ci sono stati dei difensori che magari non erano, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dell'estetica, dei mostri, ma erano, non si distraevano nemmeno se veniva il terremoto della decima scala del Mercalli, non si distraevano. Io ne avevo uno a Catania che era Stovini,
1: Stovini, no, il nostro era amico, che... Lorenzo,
16: assolutamente, sì. E Lorenzo era uno che non si distraeva mai,
1: che
16: mai, ma era difficilissimo che gli sfuggivi, eppure sembrava sgraziato,
1: sì,
16: sembrava, no? Però era efficace.
1: Ora è finito a Lecce, altro gli mandiamo,
3: sì, ogni tanto lo
1: facciamo gli tanti saluti, qualche volta lo chiamiamo, in questo percorso di vita si è ritrovato a Lecce. Vabbè.
16: Sì.
1: Direttore, non so se tra le tue riflessioni, valutazioni, ti è capitato di buttare un occhio su questo Valdepeñas del Real, altro giocatore difensore, in questo caso sia
16: no,
1: centrale che sinistro.
16: Sinceramente, vi confesso candidamente che non lo conosco.
1: Però fa effetto, no? Vedere la Fiorentina che va
3: su un giovane del Real Madrid.
17: C'è una corsia chiusa più.
16: Però una domanda che faccio io è un altro difensore centrale
1: che può giocare anche a sinistra, perché la sensazione, ti dico la verità, è che stiano lavorando all'ipotesi di avere uno dei due terzini molto bloccato. Molto bloccato, e un po' come faceva anche il Sassuolo di Grosso, e avere invece l'altro terzino.
16: Quindi Gossens che fine farebbe?
1: Gossens,
3: noi per quel che abbiamo capito
1: che è in uscita,
3: se possono lo cedono.
16: Sì. Però una domanda io sempre mi pongo, no? Quando vai a organizzare, quando vai a strutturare, quando vai a costruire, e devi partire dalle deficienze. Da dove hai avuto i buchi, dalle deficienze, devi colmare quelle. Ora dico se crea una sovrabbondanza in ruoli che in qualche modo sono coperti mentre ce n'ho altri, vi faccio fare una riflessione: la Fiorentina non ha attaccanti esterni
1: nemmeno
16: due o tre anni fa ne aveva 5 o 6, oggi non ne ha nemmeno uno. Quello è un ruolo carente, quello è un ruolo che bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare.
1: 4 ne cercano, direttore,
16: ma ce ne sono in giro, ecco, se

0: Olivetti,
1: sì,
0: che ora è,
1: sì,
0: che sì, ora è sì, in America, poi andò in America. Veramente, basta avere il
1: come Aranda, si dice? Ti devo dire, per quello che ho capito, piace più di
2: Ceballos.
0: Ma Aranda
2: ci hanno fatto,
1: ragazzi, però quando si arriva al Boca, ragazzi, si pigliano quei giocatori, direttore.
0: Ma dipende, per esempio Ceballos c'ha una situazione contrattuale particolare. Ceballos a dicembre scade il contratto. Di conseguenza, se tu conosci il mercato e c'hai i riferimenti giusti, ti puoi inserire. Su questo non ci piove, non è né la prima né l'ultima. Io quando presi Martin Jorgensen all'Udinese, casualmente scoprii, io l'ho visto nei mesi invernali alla Scandinavian Cup, sì, a Marbella, no? No, a Cipro. E a un certo punto la sera, quando sono andato in albergo da lui, che mi piacque tantissimo, ho detto questo lo prendo subito, e scoprì che aveva una clausola contrattuale che se avesse firmato un contratto con una società europea di un paese diverso dalla Danimarca, praticamente si svincolava a zero. Ma voi che prendete, che ho perso un giorno?
2: Manco
0: un minuto ho perso,
2: sì,
0: il giorno dopo lui aveva già firmato.
1: Cavolo, ragazzi.
0: Quindi voglio dire, alla fine sono situazioni di mercato che con gli occhi aperti ci stai dentro, e se il giocatore interessa, i passi li devi fare. Ceballos è un giocatore, essendo in scadenza per la situazione contrattuale che ha, è un'operazione che si può fare, come l'ha fatto Valentini la Fiorentina, sì, l'anno scorso.
1: Loro sono un po' meno caldi su questo. Aranda sì.
0: Aranda tratta anche da un punto di vista fisico. Aranda è bello da vedere.
2: Sì, però sì, direttore.
0: È un esterno d'attacco che volendo può anche fare il tre quarti, eh.
2: Però ci sta allora nel 4-3-3 di Grossolo, il tridente?
0: Assolutamente sì, a destra assolutamente sì.
1: Certo, certo.
0: Ragazzi, è un 2007, eh?
1: Sì,
0: 2007,
1: sì.
0: Quindi voglio dire, deve avere il coraggio e la capacità di puntare, di puntarci, se no hai perso tempo.
2: No, piace
1: a tutti. Questo...
0: Ragazzi, la carta d'identità, quando si sa giocare a pallone, si butta via. La si butta via, non si guarda, si guarda per quello che va in campo. E ricordatevi sempre, il grafico della crescita di un calciatore non dipende, non sta scritto che è sempre in alto a secondo dell'età. Sai, uno fa un discorso, dice, questo è un 2007, oggi gioca da 8. Caspita, figuriamoci fra 3 anni. Non è mica detto, devi avere la capacità di capire se è arrivato oppure se ci sono margini. Vi faccio un esempio, abbiamo parlato con voi qualche settimana fa di un giocatore che secondo me andava preso subito per la situazione che aveva e per le capacità che aveva, si chiamava Liberali. No? Allora, Liberali un 2007 che se lo vedi ora appare, perché ha i colpi, è un mancino, ha fantasia, estro, ma io vi dico che Liberali non lo sa nemmeno lui quanto è forte. Il giorno che lui prenderà coscienza dei propri mezzi e giocherà da giocatore forte, Liberali aumenta del 25-30% il suo valore. Quindi voglio dire, sono dei giocatori che, ecco, Liberali è uno che io non me lo sarei lasciato scappare, mamma mia, avrei fatto il pazzo.
1: Ragazzi, ma lì Liberali, quando si dice si sbaglia, anche il Milan lasciarlo perdere così.
0: Ma quella è una banda di musicanti,
1: cioè,
0: dai,
1: 3 milioni, fai 3 milioni, hai incassato 3 milioni di Liberali.
0: Milan. Cioè, vi ho detto anche, diverso è Favasulli. Favasulli è uno zappatore.
1: Favasulli
0: è uno zappatore di fascia. È uno che ha carattere, ha continuità, ha una buona resistenza. È un esterno di fascia diverso da quello che ti accende, da quello che salta l'uomo, ti crea la superiorità numerica, ti crea le situazioni di gioco importanti in fase offensiva. Cioè, è diverso.
1: Non c'è dubbio. Senti, direttore, è passato ormai, siamo oltre metà della clausola rescissoria di Ken, come avevamo ipotizzato, non si presenta nessuno, né si presenta.

0: presenterà nessuno, perché 62 milioni sono, non hanno valore, non sono adeguati al momento del giocatore. La domanda in questi casi, perché Kane può tornare sul mercato magari dopo Ferragosto, no? Quando poi qualcuno si accorge gli manca il centravanti e può venire a fare delle offerte, si aspetta fino all'ultimo?
1: No, io penso che anche al calciatore, all'entourage del calciatore, bisognerebbe che qualcuno gli avesse dato un termine. Amico mio, ti do la libertà di movimento alle condizioni che tu hai già segnato, di poter incidere entro il, dopo il, mi dispiace, perché ognuno ha i propri interessi, certo. Ognuno deve organizzare i propri organici, bisogna essere chiari.
2: Anche con i procuratori, giusto, direttore?
1: No, il procuratore, ragazzi, ma poi dopo alla fine, a meno che la clausola rescissoria non sia vincolante, nel senso che la può esercitare il calciatore sempre e comunque, a prescindere dal volere della Fiorentina, cioè se la clausola...
0: No, la clausola rescissoria finisce il 15 luglio.
1: Allora dopo il 15 luglio per me si attaccano al tram tutti.
0: Perché poi insomma, e lì poi devi anche scegliere, avere il tempo eventualmente per scegliere.
1: Se la Fiorentina non riesce a venderlo alle condizioni o più o meno giù di lì, sì, no? Che ha in testa, ma scusate, se rimane un altro anno, ma chi fa male?
0: No,
1: a nessuno.
0: Che io sappia, Paratici se lo tiene tranquillamente. Certo, bravo, è se poi, bravo, ti arrivava qualcuno anche un 50 milioni, lo dava via. Ecco, questo.
1: Io sto dicendo, se non ci sono le condizioni di favore anche per la Fiorentina se lo tiene un altro anno, ha tutto di guadagnato. Tanto che Ken non è vecchio, Ken è un giocatore relativamente giovane. Cioè, quindi voglio dire, è un giocatore che si può riprendere in un battibaleno. L'anno scorso ha fatto così e così, ma ricordate ad esempio quando i grandi attaccanti, quelli abituati a metterla dentro, ciccano un'annata,
0: l'anno dopo
1: vanno sempre in doppia cifra.
0: L'hai sempre detto. Senti, è grande dibattito anche su Fagioli, perché è chiaro che poi, direttore, qualcuno la Fiorentina deve vendere, perché non è che qui
1: ma ce n'ha tanti,
0: ma per prendere che cosa?
1: deve fare come i commercianti, quelli che vendono a poco, no? Ma vendono tanto.
0: Sì,
1: quindi nel tanto, il tanto poi fa il quibus che serve, deve fare così laddove non arriva col colpo a sensazione. A Fiorentina c'ha tanti giocatori da vendere.
0: Ecco,
1: ragazzi,
0: io ti devo dire la verità, mentre i 7 milioni per Beltran sono quelli che gli serviva per pareggiare, per non far minusvalenza, e va bene, anche se è stata una catastrofe tecnica e anche economica, i 2 milioni e mezzo cessione definitiva di Amatuccia
1: in
0: Spagna, quelli lì io l'ho capiti meno, perché
1: come
0: veramente 2,5 milioni non sono tanti. Deportivo La Coruña,
2: rischio di pentirsene, direttore, su Amatucci.
1: Ragazzi, io soffro per Amatucci, soffro, mi dispiace, perché purtroppo è un altro esempio che in Italia i giocatori li misuriamo col metro.
0: Esatto,
1: e col esatto. Quello è un esempio bruttissimo. Amatucci sprizza gioco da tutte le parti. Amatucci è giocatore, deve avere la fiducia. L'ha avuto in Spagna e ha fatto parlare di sé.
0: Sì, poi il fatto che lo prenda il Deportivo La Coruña, lui ha fatto bene in Serie B, ha lottato fino all'ultimo per la promozione.
1: Ma poi 2,5 milioni. Ma Amatucci mica è un vecchio. Ma scusa, sì, te lo do 1,5 milioni il prestito con diritto di riscatto A. La merce bisogna valutarla in alto. Se io la merce la valuto basso, il mio giocatore lo valuto basso, divento bottega di tutti.
0: Ma io credo che hanno fatto il ragionamento che facevi prima te, cioè dobbiamo vendere, chi ci porta soldi, però mi dispiace.
1: Dire, è un giocatore che serve innanzitutto anche in chiave fiorentina, secondo me serviva.
0: Sì,
1: proprio
0: sì,
1: con
0: sì,
1: la penuria che c'è di giocatore di questo tipo. Ma io vi faccio un esempio, Fazzini. Cosa fa la Fiorentina? Giocatore che l'anno scorso ha fatto male, ma indubbio che è un buon giocatore, è inutile che stanno a parlare, ma Fazzini non è un trequartista, si sono inventati che fosse un trequartista. Fazzini nel 4-3-3 fa la mezzala sinistra, quella che appoggia il gioco d'attacco, la fa alla grande. Cioè, voglio dire, è un giocatore che devi fare una scelta. Che faccio? Cerco di riciclarlo oppure lo svendo?
3: Paura abbiamo fatto la seconda.
0: Ma lì c'è, direttore, lì c'è il problema. Fabian, che l'hai pagato 15
1: Fabian,
0: milioni.
1: Fabian, Brescianini.
0: Brescianini, 15 milioni. Richardson, 12 milioni che ti ritorna, non ha già nemmeno una partita. Sì, ce n'hai tanti. Somme, che ti ritorna, pagato 16-18. Non te l'ha pagato?
2: Somme 16, 15, 16.
0: Torsved che lo prenderanno, tanto Torsved lo prendono.
1: Guardate, questi giocatori che non hanno mercato, la strada del prestito, perché ottieni tre. Prendi tre piccioni con una fava quando fai il prestito oneroso, porta a casa un po' di soldini, due, a lungo di un anno l'ammortamento del giocatore, tre, risparmio il contratto. Alla fine devo mettere insieme questi tre parametri e a bilancio della Fiorentina concorrono tutti e tre.
0: Questo è sicuramente.
1: Scusatemi se parlo.
0: No, ma è così. E che è il problema che hanno anche su piccoli, io te lo dico, perché è chiaro che te oggi vuoi provare a vendere piccoli, non lo puoi vendere. Se non accetti di fare una minusvalenza spaventosa, non lo puoi vendere. Se lo dai in prestito, se metti un obbligo di riscatto e nessuno devi cercare di fare un prestito oneroso anche a 1,5 milioni, intanto recuperi 1,5 milioni, guadagni un anno d'ammortamento, perché poi
2: e vedere se poi
0: magari in qualche squadra
1: devi essere anche bravo a trovargli la squadra giusta.
0: La Lazio per me non è la squadra giusta, che sarà un inferno lì alla Lazio, ma ti immagini che cosa succede?
1: Io dico Lazio, dove la squadra giusta significa dove il ragazzo va a giocare, e ha la possibilità di farsi vedere. Quindi non è semplicissimo. Guarda quante cose che devi attenzionare quando vai a fare un mercato. Io mi ricordo sempre i giovani che uscivano dal mio dal settore giovanile, no? Io usavo sempre, quando si presentava un procuratore, a parte li mettevo alla porta, dicevo guarda, i giocatori sono della mia squadra, sono miei, quindi per loro il progetto sul loro futuro ce l'ho io nella testa, non voi,
2: noi il procuratore,
1: cioè, quindi bisogna essere chiare, perché la Fiorentina c'ha dei buonissimi giovani e deve avere un progetto per ognuno di loro. Anche la rinuncia al valore del giocatore, perché si possono fare anche delle operazioni sbagliate.
0: Ah, normale,
1: giusto, signori miei, non è nel mondo chi mangia fa mollica, chi opera ci sta che possa sbagliare. Quante interpretazioni sbagliate ci sono state, però l'idea la devi avere. Cioè io dico, su Amatucci speriamo che uno non si debba mordere le mani, no?
0: Sì. Ma ecco, infatti
1: il ragazzo
0: come Caiode, come Caiode.
1: Sì, il ragazzo di colore. E purtroppo sono delle scelte che uno deve fare. Io non le avrei mai persi. Io questi giovani bravi, come non avrei preso Bianco, vi faccio un esempio. Se io devo strutturare una rosa, un ragazzo che proviene dal mio settore giovanile, che ha quantità, discreta qualità, eccetera, eccetera, ma scusa, lo perdo così a cuor leggero e poi vado a pigliare un cane morto, scusate il termine, no? Sì. Che magari lo pago un sacco di soldi e non. No, sono delle scelte che devo fare. Il settore giovanile ha anche questo senso.
0: Non c'è
1: deve dubbio. Proporre l'essenza del settore giovanile e creare i giocatori per la prima squadra.
2: Al volo, la domanda è logica conseguenza di questa riflessione. Direttore, le piace Andreazzoli a guidare la primavera in Casa Viola? Come scelta?
1: Ma diciamo che lui, quando era agli inizi, agli albori, qualche reminiscenza con i settori giovanili l'ha avuta, no?
2: Sì.
1: A Empoli diciamo che ha fatto un po' di tutto.
2: Sì.
1: Primo, secondo, giovani, di tutto. Quindi è sicuramente uno che ha masticato calcio e può dare qualche cosa. Se si cala nella parte, se si cala nella cultura di quello che vuol dire guidare un settore, guidare la squadra di un settore giovanile, io penso che sicuramente può dare qualche cosa di importante.
0: Sì, sì, è un maestro di calcio, però deve calarsi in questo senso.
1: Non è semplice.
0: Devi cambiare abito. Lui è un nonno Io credo che la Fiorentina abbia voglia, e questo mi piace, direttore, di rimettere la qualità individuale, la tecnica. Cioè,
1: oh, speriamo. Poi, perché se io metto la cessione di Amatucci, dico aspetta, comincio a avere dei dubbi.
0: Hai ragione. Direttore,
1: no, la ragione ce l'hanno i fessi, non me la date la ragione.
0: No, no, è la ragione la do perché sei un fuoriclasse. Un grande abbraccio.
3: Sempre un piacere.
1: Ciao, ragazzi,
3: grazie.
1: Buona trasmissione.
3: Sì, grazie al direttore Pietro Lo Monaco. Speravo, insomma, che su Amatucci.
0: No, io un po' di dubbio ce l'ho.
3: Ma tutti ce l'hanno.
0: Ma ora magari noi non sappiamo la terminologia, magari loro ci hanno un
3: guarda,
0: conto.
3: C'è anche chi si
0: ma magari la Fiorentina c'ha un controriscatto a 3 milioni, che ne sai?
3: Ad oggi anche, rispondo a Simo, informazioni sul fatto che la Fiorentina possa avere una percentuale di rivendita
0: di controriscatto,
3: non ne abbiamo.
0: Non lo so.
3: Cessione definitiva al Deportivo La Corugna per 2 milioni e mezzo. Non è fatta, non è ufficiale, quindi vediamo. Aspettiamo,
0: vabbè,
3: prima di dare i giudizi definitivi. Break e poi l'ultima parte.
0: Sta arrivando il mondialito, eh.

0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, buon lavoro. No, mi chiedevo, no, al di là del fatto che è giusto che voi facciate trasmissioni, parliate della Fiorentina, ma di fronte a un calcio che ci ha proposto negli ultimi giorni l'episodio Infantino Trump, tra i De Laurentiis ora inquisiti e indagati, scusate, per Bari Napoli, Palestra pagato 55 milioni, ma io mi domando, no, al di là di fatto, ripeto, io guardo la mia squadra e che la fa, se la vince, la perde, come ne intendo, quindi so se l'ha vinto, se la perdo, ma l'ha perso, ma non sono un conoscitore di calcio così perfetto, ma che credibilità c'ha il pallone? Ma secondo voi un va a finire se non tirano in questo modo?
7: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, volevo sapere, secondo voi, se la Fiorentina dovesse acquistare veramente questo giocatore ivoriano e dovesse prenderlo, per dire, a 30 milioni più bonus, secondo voi è un segnale che la società vende, oppure è questa società che vuole rilanciare di brutto sul mercato?
8: Walter. Ciao ragazzi, ciao Tommaso, ti comunico che il 16 luglio vado a Pisa in piazza Garibaldi a vedere i mitici grandi di Purple, di Ian Gillan. Ciao da Marco il moviolista.
9: Belli. Ci siamo.
10: Allora Walter,
9: De gustibus,
10: Walter,
9: però
10: allora io guarda, io non
9: Walter ha fatto una domanda da 1 milione
10: no,
9: di
10: ma
9: euro.
10: Io credo che l'esperienza mi insegna che in un momento come questo, in cui io sono piacevolmente stupito, lo dico francamente, è chiaro che dentro di me dicevo, se Paratici viene qua, se Paratici resta qua, perché magari avviene a dicembre sull'onda della voglia assoluta di tornare in Italia, poi ti vogliono tutti, comunque la tua missione, la prima missione avevi centrata, è salvare la squadra, ma se lui resta qua, qualcosa mi aspettavo, non mi aspettavo sinceramente questo tipo di impatto iniziale sul mercato. Se questo, quindi io oggi non posso che limitarmi a prendere atto che il signor Paratici è stato a New York, ha parlato con Giuseppe Commisso, con la signora Catherine, ha parlato con i manager, e lui viene e compra, viene e offre 20 milioni a Bakayoko, offre 20 milioni a quello del Trabzonspor, offre, cioè lavora, ha soldi in mano, fa delle scelte importanti, cioè io ci vedo un'indicazione di rilancio. Poi se il rilancio è mirato alla cessione della società, non lo so, non lo so, e in questo momento non vado a sporcare un qualcosa che mi piace. A me piace questo, io mi prendo questo oggi. Poi i fatti ci diranno, hanno messo a disposizione 55 milioni per completare lo stadio.
11: È difficile far previsioni.
10: Certo, è molto forte questo cambiamento di rotta, ecco, questo non si può negare, no? È molto forte, molto bello, molto forte, ma se no siamo veramente... Se non riusciamo a godere del presente, allora ha ragione chi ci dice: ma voi non vi va mai bene nulla, se comprano, se
11: arrabbiati. Ma questo perché mi arriva proprio per conferma diretta, perché poi Walter tirava proprio in ballo Ulahi, il l'ivoriano del Trabzonspor. Io ripeto, siccome poi ci state scrivendo e il nome continua a circolare, vi dico che da Casa Viola sono arrivate conferme sull'apprezzamento, ma non sull'offerta ufficiale, né tantomeno sulla disponibilità ad arrivare a 30-35 come può chiedere Trabzonspor, perché quello che ci hanno fatto capire è che per il momento gli obiettivi sono altri, quindi sì, io sì. Sulla I resto molto, molto freddo. Sono andati a, probabilmente un'idea ce l'avevano
10: e,
11: su
10: e
11: questo
10: per quello che abbiamo capito, ma di cui non abbiamo certezza assoluta, è che oltre una certa cifra, che potrebbero essere 20 milioni, non si va. Poi è chiaro, loro offrono 20 milioni per un giocatore, Trabzonspor ne chiede 30, ma lo vuole vendere, nessuno ne porta 30, allora si viene da te, si dice: oh, ma 20 no, ce ne date 22, magari a 22 si fa, capito? Però
11: così come...
10: E così è stato probabilmente per
11: Ruggeri, anche Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, che sono in arrivo. Il fatto che oggi arrivino messaggi molto chiari sull'AI possono anche essere benissimo la risposta indiretta della Fiorentina: bussa al Trabzonspor, fino a 20 posso vedere di arrivarci, il Trabzonspor spara 35-40, indirettamente alla Fiorentina nel dirti: abbiamo altri obiettivi, sta dicendo anche ai turchi: io non rilancio.
10: Beh, ecco. Questo è quello, questi domattina, dopo no. Allora, prima di andare al mondialito, il sottoscritto è Tommaso Loreto, stasera li trovate anche a un bellissimo evento, giusto Tommaso?
11: Non vi bastassero in radio, dove vedo e qualcuno ciò nonostante ascolta, perché bello, perché poi la domanda a certi messaggi arriva: ma allora che ti ascolti a fare? Non vi fosse bastato la dose quotidiana Loreto Calamai, che aveva già il rinforzo di un Loreto già da stamattina. Stasera andiamo a festeggiare la notte bianca al centro
10: notte viola
11: San Donato, trasformandola in
10: notte viola,
11: perché dalle 17:30 con la supervisione di Andrea Bruno Savelli, ma anche del Museo Viola,
10: certo,
11: ci sarà l'opportunità di stare insieme per chi vuole, anche i più giovani, per un 2 contro 2 ci sarà un campetto,
10: certo,
11: per
10: certo
11: giocare. Poi rivedremo le maglie con le quali la Fiorentina ha vinto, dicevo, grazie al museo. Dalle 7:30 stiamo un par d'ore a parlare di Fiorentina, ci raggiungerà anche Niccolò Ceccarini, Sauro Fattori, tante voci di Radio
10: Tanti
11: Firenze
10: amici,
11: Viola,
10: Luis La Serpe, Costantino
11: Serpe,
10: Nicoletti.
11: Alle 9:30 siamo anche in diretta via radio. Poi subito dopo parte anche questo spettacolo musicale,
10: sì,
11: coordinato sempre da Andrea, che riepiloga e ripercorre i 100 anni di Fiorentina. Insomma, dalle 5:00.
10: Insomma, noi vi aspettiamo per passare una serata insieme. Fammi al volo, c'è già Alessandro, fammi al volo dire, sempre l'ascoltatore aveva detto che credibilità c'ha questo calcio. Ora ne parleremo anche di Alessandro, che ieri c'è stato il commissario tecnico egiziano, ne ha detto di tutti i colori. Scinderei, se sei d'accordo amico mio, l'ascoltatore, scinderei queste vicende, scinderei la vicenda De Laurentiis con i 50 milioni per Palestra. Loro se li possano permettere, loro si possano permettere 120 milioni per Tonali, però ti devo dire che quando noi allora cicale, andavamo, quanto costa Ronaldo? Cristiano Ronaldo 10-10, Ronaldo il fenomeno 10-10, certo. L'Udinese Zico, Fiorentina Socrates, la Juventus Platini, l'Inter, Rumenia, eravamo noi, e non è che nessuno di noi diceva oh, ma si preoccupava di quanto si spendeva e degli altri che erano diventati, erano poveri rispetto a noi. La verità è che noi siamo partiti prima degli altri sotto questo punto di vista, ma poi abbiamo fatto le cicale, non abbiamo saputo costruire stadi, non abbiamo saputo far valere economicamente il nostro prodotto, ora siamo diventati, non dico l'ultima ruota del carro, ma sicuramente non siamo più competitivi a queste cifre con quel calcio. Ma ora mondialito!
12: Il nostro spazio quotidiano dedicato al mondiale con Alessandro Di Nardo, il che mi permette anche di salutarvi, andarmene, e ci sentiamo dal centro commerciale San Donato, arrivederci, vado via.
10: No, che ha fatto?
13: Hola. Scherzo, ciao Tommaso, ci hai sperato Tommaso.
12: Sto qui in rigoroso silenzio, non
13: ci hai sperato.
12: Ci ho sperato, ho fatto i caroselli, parlavo walk questo, like an Egyptian.
13: Questo con dice molto sul tuo approccio a questo sport meraviglioso, cioè quel concetto che poi risponde al nome di Schadenfreude, cioè la gioia nel dolore altrui. Però va tutto bene.
10: Che ruolo fa Schadenfreude?
12: Hanno capito,
13: è
12: il mondiale.
13: Il terzino dello Schalke.
12: Cioè il mondiale.
10: Attacca o difende?
12: È il terzo mondiale di fila dove non c'è la mia squadra, certo, e godo sulle disgrazie altrui.
13: Che mamma mia, va bene, stendiamo un velo pietoso, stendiamo un velo pietoso. Vabbè, ripartiamo dalla partita. Mi sono segnato quelle che secondo me sono partite che finiscono nel librone dei mondiali per adesso. Cioè Portogallo-Croazia sicuramente, Argentina-Capoverde, Messico-Inghilterra e Argentina-Egitto. Quando parleremo del mondiale 2026 partiremo da queste partite, immagino che se ne aggiungeranno altre con il proseguo della competizione. Fatemi dire che oggi è il primo giorno dopo 27 giorni in cui non ci sono partite, quindi c'è un po' anche di smarrimento.
10: No, ma anche tiriamo un attimo il fiato, ti devo dire la verità, che questo può
12: però
10: dire.
12: Un po' io
10: dopodiché
12: quando, però un po' figlia la malinconia,
10: sì ma te lo dico, io quando era mondiali il giorno di riposo era un giorno di confusione, perché non facevi fatica
12: per te che lavoravi,
10: facevi fatica a riordinarti perché era già tutto schedulato.
12: Però è bello ogni giorno 3-4 partite.
10: Alessandro, non mi è piaciuto il gol annullato all'Egitto. Dopodiché l'Egitto se l'è persa da sola, perché sul 2-0 lì sono andati in una confusione mentale che secondo me potevano prendere un gol al minuto. Cioè lì è saltato tutto.
13: Lì è uscita anche un po' tutta la storia anche del gruppo Argentina, una squadra sicuramente non più fenomenale in tanti interpreti, ma ad esempio quando più conta ci sono giocatori, lasciamo stare il numero 10, ma come Leandro Paredes, che hanno proprio messo sul tavolo los huevos, dicono da quelle parti. Paredes fa un recupero che vale un gol sul 2-2, poi da quell'azione parte sostanzialmente il 3-2 siglato da Enzo Fernandez. Però sì, tantissime polemiche da parte del CTA San, che ha detto questo non è il calcio che ci piace, addirittura l'autore del primo gol, Ibrahim, ha detto non guarderò più una partita dei mondiali. Tutto nasce da quello che dicevi tu, ovviamente, dal potenziale 2-0 di Zico annullato per un fallo in attacco su Lisandro Martinez, con revisione VAR piuttosto anche qui dal laboratorio. È certamente, allora dico la mia, poi insomma sapete che più o meno sono di parte, anche se comunque
10: no, ma
13: continuo a dire che sono nato a Brozzi e non a Rosario, ecco. Però dico, secondo me, se lo andiamo a rivedere al microscopio, il fallo ci può essere.
10: No, ma io vado oltre, Alessandro.
13: Quello che succederebbe al contrario, ecco.
10: Sì, ma poi vado oltre, andiamo oltre, no?
13: Sì.
10: Cioè, ti faccio una domanda: il CT egiziano e qualsiasi tifoso egiziano avrebbe messo la firma a andare quanto? 10 minuti dopo, 12 minuti dopo, sul 2-0?
12: Però
13: perché poi è vero, il 2-0 lo segna regolarmente stavolta dopo, anche per l'arbitro Le Sexier. e lo segna sempre lo stesso Zico. No, detto questo, ecco, l'unico dubbio che mi tengo io sinceramente è a parti contrarie, se ci sarebbe,
10: no, non forse so, non l'avrebbero chiamato, ma io devo dire che secondo me ha fatto tutto l'Egitto ieri. Ha fatto tutto, perché prima ha avuto il coraggio, poi ha avuto la personalità di ribellarsi anche a un gol annullato che ti poteva mettere in ginocchio, ha segnato il 2-0 e lì, lì è diventato secondo me tutto più grande di loro. Sì, perché poi te giustamente sottolinei i colpi di Messi, ci mancherebbe altro, ma in un calcio dove te non perdi la lucidità e ne metti uno, ne metti due in marcatura su Messi, cioè non lo fai giocare. Messi aveva una libertà che non glielo puoi concedere su quel tipo di strada. Il gol del 2-1 arriva con uno completamente libero, ha colpito completamente da solo, non c'era uno che lo marcava.
13: Messi è colpo di testa,
10: è stato troppo grande per l'Egitto secondo me questa
12: però
10: cosa.
12: Però falli trovare sui 3-0 invece del 2-0.
13: Sì, ma sul 3-0
10: non è la certezza, certo, dopo il 2-0 fa anche
13: non
10: 3-0
13: c'è, esatto,
12: la voglio tenere.
13: Come diceva Luca, il 2-0 arriva poi con Zico, anzi arriva più tardi,
10: quindi meno tempo, c'era 15 minuti da giocare.
11: Sarà una coincidenza di questa Argentina che anche in questo mondiale riesce a avere il suo uomo immagine.
10: Che gli ha fatto l'Argentina,
12: questo uomo immagine,
13: ti suggerisco delle ottime serie su Netflix se credi che questo sia uno sceneggiato. Detto questo, no, guarda, tra l'altro nell'Egitto fatemi sottolineare la prova del portiere Chaubert, che para il rigore, sì, a Messi, che diventa il giocatore, l'unico giocatore a sbagliare due rigori nella stessa edizione dei mondiali, poi fa due parate incredibili su McAllister e Julian Alvarez, la prova di Salah, un Salah ormai autunnale, diciamo, sì, con sì, veramente un grande cuore, e la prova di Hassan, che è un esterno destro che partecipa e come al gol del 2-0 fa anche il rigore, a dire la verità, che poi sbaglia Messi, ma insomma fa una prova assolutamente positiva. Esterno destro del Real Oviedo, quindi prossimo anno dovrebbe giocare in seconda divisione spagnola, sicuramente adesso agli occhi di diversi club su di lui, e poi insomma,
10: ma Zico
13: sì, non c'entra nulla,
11: bellino
10: Zico,
13: sì, è un soprannome tra l'altro, Zico, proprio derivante
12: Mustafa Zico, no?
10: Mustafa
13: dal grande Zico. Zico gioca nel Pyramids, cioè, e nella nazionale egiziana, è una squadra ovviamente egiziana. Detto questo, poi aggiorniamo Tommaso, puoi levarti le cuffie, i numeri di Messi, okay? siamo a 21 gol nei mondiali, siamo a 8 in questo mondiale, contate che ha sbagliato due rigori, pensate a cosa sarebbe successo, siamo a 13 gol nella fase di eliminazione diretta dei mondiali, siamo sempre di più insomma di fronte a un giocatore fuori da ogni tempo, fuori da ogni epoca,
12: l'uomo immagine ci ha fatto, perfetto della FIFA,
13: ci ha fatto commuovere alla fine con le sue lacrime, perché insomma Tommaso, se non ti commuovi sulle lacrime di un giocatore che non ha niente da dimostrare da 10 anni, forse
12: secondo
13: da 15
12: me gli
13: anni,
12: sei anche ingrossato il collo, è tutto peso,
13: nonostante tutto questo ha detto io ho pianto, sì, perché avevo paura per la sconfitta e mi sentivo responsabile, cioè la missione di responsabilità davanti al giocatore che ha stracciato, ha riscritto, ristracciato e riscritto tutti i record della storia del calcio, ti fa capire insomma,
12: quindi continua, non è che smette in lacrime come ha già fatto dopo una Coppa America, continua
13: okay. Tra l'altro il gol decisivo della partita di ieri lo segna Enzo Fernandez, calciatore classe 2001, che a 15 anni, ovvero quando Messi nel 2016 dà l'addio parziale alla nazionale, scrive una bellissima lettera a Messi scrivendogli: non ti meritiamo, torna ti prego, perché senza di te nulla ha senso. E quello secondo me è l'essenza anche di questa Argentina, una squadra che non so se avete presente l'immagine del, come si chiamava, il topolino delle tartarughe ninja, il maestro Miyazaki, forse, non mi ricordo,
11: non lo so ragazzi, non lo so.
13: Vabbè,
11: misterioso,
13: il maestro Splitter, ecco, mi suggeriscono il maestro Splitter, Miyazaki non c'entra nulla,
12: che sta avvelenando.
13: Maestro Splitter che cresce le tartarughe ninja e poi viene portato anche dalle tartarughe.
10: Non lo so, ho preso un filone di cui ignoro le cose,
12: che allora, mangia la pizza,
10: l'antitesi di Egitto Argentina è la vittoria della Svizzera.
13: Sì.
10: La Svizzera è noiosa anche nel calcio.
13: Torna dopo tanti anni, dal 1954.
12: La Svizzera è proprio bella, cioè dei pozzi meravigliosi.
10: Ma è noioso, è tutto, è funziona tutto.
12: Parla per girare più bene la
10: sì,
12: Svizzera.
10: Sì, ma funziona tutto, c'hanno tutte
12: esatto.
10: le cose loro.
12: Fai bagno nei fiumi.
10: Questi colori, parla nessuno che urla.
12: Gli svizzeri
10: non vedi,
12: sono anche belli.
10: Non vedi una linea ai semafori.
12: Cioccolato no, è buono, sono sempre in orario. No, sei stato sì. molto severo con gli svizzeri.
13: No, partita non bellissima quella di ieri sera. Appunto ci sarà Svizzera-Argentina. Lasciatemi sottolineare che la Svizzera non arrivava ai quarti di finale di un mondiale dal 1954, mondiale giocato in casa, in una delle partite con più gol della storia dei mondiali fu eliminata dall'Austria 5-4, poi quel mondiale lo vinse la Germania. C'è stato un grande protagonista, oltre alla noia ovviamente nella partita di ieri sera, che è Gregor Kobel, portiere del Borussia Dortmund, ha raccolto i guantoni di Sommer e si è trasformato sì. anche
10: e i portieri ce l'hanno
13: Sommer.
10: Loro ragazzi, loro portieri li trovano. E vabbè, non vorrei dedicare più tempo alla Svizzera. Io sono per
12: mamma mia,
10: ma è vero che hanno un virus i norvegesi?
12: Spero ci siano svizzeri all'ascolto.
10: C'hanno i norvegesi.
12: Scatenatevi, reagitevi.
10: C'hanno un virus i norvegesi.
13: Che l'ha detto il CT.
12: Anche loro, anche
10: e
12: loro.
10: Come succede? Che si fa allora? Non si gioca.
13: Si fa che ci sono ancora c'è ancora qualche
10: quando gioca la Norvegia.
13: Allora, da domani iniziano appunto i quarti di finale, la Norvegia gioca in quello che è il terzo giorno dei quarti di finale, sabato 11 luglio alle ore 23.
10: Meno male, c'è ancora un po' di giorni per recuperare dal virus, c'è un virus, l'aringa.
13: Holland sta bene comunque, sembra che stia bene, anche perché lui beve un sacco di latte, no? Non so se lo sapete, lui beve un sacco di latte.
10: Latte puro beve. Appena munto, glielo portano dalle mucche direttamente.
12: Svizzera.
13: Sì, non so se il latte svizzero, penso sul latte svizzero rispetto a.
10: C'hanno il latte
13: norvegese.
10: C'hanno la cioccolata, non c'è un ubriaco.
12: Appunto, sta una favola. Ti ripeto, a Zurigo fai bagno nel fiume.
10: Sul lago di Ginevra c'è questo getto
12: no?
10: che arriva
12: esatto.
10: sempre allo stesso tempo.
12: Le cascate di Schaffhausen.
10: Non si guasta mai niente, non c'è un ascensore che si ferma. È straordinario.
12: Sarà che l'ho girata.
13: Non so se avete visto anche un fenomeno che accade a Berna, in Svizzera, appunto, ovvero c'è il fiume si chiama Are, che passa in mezzo alla città, non so se la pronuncia è questa, però spesso in estate i pendolari comunque post lavoro, invece di tornare con i mezzi, tornano buttandosi nel fiume e risalendo grazie alla corrente il fiume.
10: Certo,
12: guarda, lo fanno. Io l'ho fatto
10: così.
12: In zona queste cascate di Schaffhausen, ti butti e poi devi stare anche attento che se no ti ritrovano
13: dove la fermata giusta. Tommaso, potresti farlo nel l'Arno per tornare, no, forse no.
12: Devi smettere di chiamarmi Tommaso. Per te sono sempre direttore. Beh, scherzo, ovviamente.
10: Va bene, insomma, no.
12: Va bene.
10: Io sto
12: fatto,
10: per la Norvegia.
12: Hai fatto
10: dico.
12: I caroselli ieri, ti sei messa a piangere.
13: Ero in diretta.
12: Via,
13: ero in diretta. È stato comunque una bellissima emozione perché si è scritta l'ennesima pagina di una storia senza fine. Lasciatemi ricordare, domani iniziano i quarti. Marocco-Francia. Partitissima, ma sono tutte
12: a che ora?
13: E 4
10: quindi Marocco-Francia, poi c'è Norvegia-Inghilterra, giusto?
13: Sabato, mentre venerdì alle 21 Spagna-Belgio. L'ultima partita è anche l'ultima partita da ore piccole, ma le dovete fare per forza perché c'è Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica.
10: Li addormentano gli svizzeri, li addormentano gli argentini.
13: Tra l'altro non c'era ieri Manzambi perché si è fatto male nel prepartita, ci dovrebbe essere contro l'Argentina, quindi è sempre di più una sfida Messi contro Manzambi per chi avrà il mio cuore per sempre. Ecco.
12: Comunque gli si sta allungando il collo, fai te, per me è sempre più solo festa Messi.
13: È perché è sempre più caprino, no? Perché essendo capra,
12: bene,
13: è sempre più in modalità capra.
10: Non lo so, c'hanno il formaggio con buchi.
12: Giovane quando aveva il capellino.
10: Il formaggio con buchi
11: di Svizzera.
10: Sì, sì, Gruviera.
11: È proprio buono anche lei. E il cheddar che si c'è può questo, mangiare.
10: Non c'è mai, non c'è mai l'erba non tagliata.
12: Avanti, scrivete tutti i veri. Oh, il cheddar è buonissimo. Che meraviglia.
10: Non c'è mai l'erba non tagliata.
11: Dove? In Svizzera.
10: Svizzera.
11: No, in Svizzera.
10: Non c'è un
11: perfetto
10: fiume che esonda.
11: È vero.
10: Vabbè, lasciamo perdere. Va bene.
12: Ciao Ale, grazie.
13: Ciao.
12: Lo ritrovate ovviamente stasera. No, stasera no, perché ci siamo.
10: Domani, domani lo chiamo
12: stasera
10: io.
12: Allarga Galassi lo, di una buona mezz'ora.
10: Lo chiamo io domani per la parte finale. Così parleremo dei quarti.
12: Perché domani poi, sì, giusto ricordarlo, dalle 2 saremo live con la sala stampa del Viola Park per trasmettervi la conferenza di Fabio Grosso. Per oggi direi che ci possiamo fermare qui, ringraziando Marco Tonelli di Dal Vetro, tutti quelli che ci hanno seguito su Lady Radio, che troveranno musica, informazione e ancora Fiorentina a partire dal 18. Noi diamo la linea ai due Niccolò.
10: Nick e Nick.
12: Punto mercato, importante anche per fare un po' di chiarezza su questa vicenda Wally, che vedo rimbalza cresce, questo cresce, nome cresce continuamente da stamani, e anche per parlare di Valdepeñas, il giovane obiettivo nel Real Madrid della Fiorentina. Poi dalle 17 alle 19.30 Galassi e i suoi ospiti con Garrisca al Vento, dalle 7.30 siamo al
10: entriamo
12: centro
10: noi
12: commerciale e parleremo del collo di Messi, della Svizzera, del gruppo Roviera e di quant'altro.
10: A domani.
12: Parleremo di Fiorentina. Ciao, ciao, a domani.
5: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
15: Cari amici della Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, puntata dedicata alla storia, quella di oggi, ogni mercoledì la nostra marcia di avvicinamento al centenario. Oggi è il turno di un'intervista a tutto tondo a Pantaleo Corvino, un'intervista a 360 gradi in cui si raccontano tanti aneddoti e curiosità legati al suo periodo, ai suoi 10 anni alla Fiorentina. Ci ricordiamo naturalmente tante partecipazioni alla Champions e poi nel corso dell'intervista tanti segreti anche di mercato, tanti particolari. Viene ristabilita anche la verità sulla sua separazione dalla Fiorentina al momento dell'arrivo di Commisso come nuovo proprietario della Fiorentina. Saluto Luciana Magistrato. Ciao,
16: ciao
15: Luciana.
16: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
15: Ti chiedo subito, poi andiamo a salutare il nostro ospite in collegamento con noi, a proposito di Corvino, qual è stato il momento più particolare, più bello, quello che ti ha colpito di più dell'era Corvino?
16: No, più bello sono tanti, soprattutto all'inizio, quando insomma ha dimostrato di essere un dirigente in grado di fare, di costruire anche grandi squadre. Poi se devo essere sincera, è rimasto un po' schiavo della sua bravura nel fare con poco, fare anche plusvalenze eccetera, e quindi è stato cercato poi sia dalla Fiorentina quando ha avuto bisogno di fare autofinanziamento, sia da altre squadre insomma che non gli hanno poi permesso di lottare per grandi traguardi. Questo c'è da dirlo, ma secondo me ha sempre dimostrato di poterlo fare, di avere occhio per i giocatori, non solo per le plusvalenze, che è il suo fiore all'occhiello, ma insomma di avere comunque conoscenza del calcio. È un vecchia maniera, possiamo dirlo senza offenderlo, insomma, di quelli che almeno a me mi piacciono di più, mi danno più fiducia. E poi è un pozzo di aneddoti.
15: Ah, certo,
16: e
15: sì, sì.
16: Durante, io mi pregio anche di esserci amica, questo non mi ha mai impedito di essere anche molto critica e viceversa, abbiamo avuto anche dei mesi senza parlarci, ecco, quando si discuteva di certe cose, però ecco, mi pregio di esserci amica e devo dire che è un pozzo di aneddoti e sì, di curiosità.
15: E poi le sentiremo, esatto, sentiremo, perché ce ne sono tanti di aneddoti nel corso di questa intervista. Però vado a salutare anche Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
16: Ciao Angelo.
17: Ciao Lorenzo e ciao Luciana, ciao a tutti.
15: Benvenuto, benvenuto. Che posto occupa Corvino nella storia della Fiorentina secondo te?
17: Ma degli ultimi anni senz'altro centrale, no? Quante volte abbiamo fatto le battute, ma ci sono soltanto Pradè e Corvino come direttori sportivi, no? Negli ultimi 20 anni si sono in pratica alternati, quindi ma a parte, diciamo, la sua militanza, no? Che è stata molto lunga, devo dire che per me occupa un posto centrale per tanti motivi. Ascoltavo Luciana e sono d'accordo con lei, cioè magari Corvino avrà un carattere particolare, certe volte non sa essere gradevole o non vuole essere gradevole, però è una persona vera, io questo glielo riconosco, è una persona che nel mondo del calcio è rara dal punto di vista umano. Poi chiaro, lui divide un po' il mondo tra persone che gli stanno bene e persone che invece non sopporta, questo fa parte anche del suo carattere, però anche io come Luciana devo dire che nel corso degli anni ho avuto dei momenti in cui non ci siamo parlati, ma poi alla fine ha sempre prevalso. Io la definirei perfino una passione comune, certamente sì. Lui dal suo punto di vista, io e la Luciana da un altro punto di vista, però poi alla fine questa passione vera secondo me si percepisce quando uno parla con Corvino, che senti, poi è passione per il calcio
16: e anche rispetto dei ruoli, sì, ovviamente certo. è stato fondamentale che lui ha sempre avuto come noi da
15: assolutamente sì. Ecco, il colpo più bello, quello più redditizio secondo te, Angelo, è il colpo anche dal quale ci si aspettava di più, ci si poteva aspettare di più e che invece alla fine è stato un flop?
17: Ma il colpo più bello, lui si è sempre, per così dire, vantato di aver speso tanti soldi per lui, perché poi insomma lui quando andava a spendere più di 10 milioni per lui erano tantissimi soldi, però ecco, tanti soldi per giocatori e per attaccanti che poi hanno reso, penso a Toni, penso a Gilardino, per i quali insomma ha speso quasi 15 milioni per uno, ma il colpo più bello secondo me è stato Mutu perché è arrivato anche in una condizione particolare, è arrivato in un contesto in cui la Fiorentina cercava quel giocatore che le facesse fare un salto di qualità, e quindi insieme a Prandelli misero gli occhi su Mutu, che se vi ricordate era in un periodo molto particolare, sì, diciamo, della sua carriera, per il post Chelsea, quella squalifica eccetera, e quindi ecco, secondo me con Mutu è riuscito a portare veramente a Firenze un diamante vero. Sì. E poi insomma, prima citavo Toni e Gilardino, mi sembrano due giocatori che abbiano fatto la differenza più a Firenze.
16: Freig tra i padri, insomma, ne ha portati
15: tanti. Potremmo citare anche Felipe Melo, perché poi c'è anche un aneddoto.
17: Ah, sì, bellissimo quello, bellissimo.
15: A proposito della moglie, gli ha tenuto nascosto fino alla fine la sua decisione, la sua volontà.
16: A proposito di moglie, no, lui dice sempre che puoi sbagliare la moglie, ma non
15: l'attaccante.
16: Ma non l'attaccante.
17: Che quell'aneddoto, ora non so se lo puoi far ascoltare prima e poi ne parliamo o viceversa, ma quell'aneddoto lui una volta me lo descrisse pari pari a come l'ha raccontato a te, perché stavamo parlando e lui insomma eravamo un pochino accalorati, lui voleva sapere chi mi aveva raccontato una cosa, questo è un po' tipico, io ovviamente non glielo dissi. E io mi ricordo che gli feci questa battuta: ma te in tutti questi anni non mi hai mai raccontato niente, io tutte le notizie me le sono scoperte da solo. E lui ansimò e per farmi capire mi raccontò questo aneddoto della moglie.
15: Sì.
17: Per dirti, non l'ho detto a lei, figuriamoci se lo venga a dire a te. Quindi, questo è Corvino.
15: Luciana, secondo te i colpi più belli di Corvino? Poi insomma, abbiamo fatto la domanda anche sul flop ad Angelo, poi magari ci risponde.
16: Li abbiamo detti, ma volevo anche dire che poi tanti che invece li abbiamo considerati dei flop perché erano ancora acerbi forse quando li ha portati, ma dimostrano proprio la sua capacità di individuare degli ottimi giocatori. Noi abbiamo,
15: poi è chiaro che tutti preso i direttori sportivi sbagliano qualcosa,
16: certo,
15: ha sbagliato qualcosa anche lui, perché
16: ci mancherebbe.
15: Pensiamo a Da Costa, pensiamo a Savio Sereco, insomma sono stati anche
16: l'ultimo
15: questi
16: che aveva portato dal Sud America, che
15: vuoto,
16: non mi ricordo, che gli avevano probabilmente lì anche consigliato male, passato per crack, invece così non fu.
15: Cariso,
16: non ricordo il nome, sbaglierei. No, non era lui, era molto più recente. Però ecco, alludo a Fruc, quanto l'abbiamo preso in giro, no? Oppure Ancsco, che qui non andava bene per la Fiorentina, poi è diventato uno dei difensori più forti. Quindi sono anche dei momenti, purtroppo bisogna fare poi i conti, no? Però questo dimostra che occhio incredibile abbia, perché poi io sono sicura che lo rivedremo in sella da qualche parte.
15: Sì, sì, assolutamente, insomma lui non vede l'ora di tornare, secondo me, ma comunque l'ha anche fatto capire quando lo abbiamo sentito anche nei giorni scorsi. Angelo, sui colpi, diciamo così, meno riusciti?
17: Guarda, faccio una premessa: secondo me il direttore sportivo più bravo è quello che sbaglia meno.
16: Poi, sì.
17: Perché poi devi fare delle scelte a volte che sono dettate da situazioni, dagli input che arrivano dal club, dall'autofinanziamento, eccetera. Guarda, io così te lo dico, ma non tanto per il giocatore, e poi non era neanche malissimo, ma perché fu accompagnato da una frase un po' particolare, ho capito anch'io.
15: Sì, sì, sì.
17: Allora ti dico Max Oliveira, perché se te dici non è un problema mio se non lo conoscete, poi purtroppo il giocatore non ha avuto per tanti motivi, no, quella risposta, e non fu neanche pagato poco. Però insisto, sono tantissimi i colpi che Corvino ha portato a segno, e non dimentichiamoci mai che quando la Fiorentina è stata venduta per circa 140 milioni di euro aveva come patrimonio comunque Vlahovic, tra gli altri aveva Chiesa, aveva Milenkovic, sì.
16: ha finanziato le campagne acquisti successive della Fiorentina.
17: Questo qui tenderei proprio a non dimenticarlo mai. Aggiungo soltanto, e lo sapete anche voi, che quando Corvino scoprì che Diego Della Valle aveva venduto la Fiorentina per quella cifra, si prese una arrabbiatura, per non dire altro, furibonda con Diego Della Valle, perché non aveva informato, sì, con tutto quel patrimonio di giocatori che comunque aveva lasciato quella Fiorentina al futuro proprietario.
15: Angelo, ti devo salutare perché l'intervista è corposa.
17: Benissimo, mi ha fatto piacere comunque.
15: Grazie, poi
17: a voi, ragazzi.
16: Grazie, Angelo.
15: Prossimi giorni qui su Radio Firenze Viola.
16: Sì,
15: allora, Luciana, siamo pronti.
16: Angelo Giorgetti, certo, di punta, tra l'altro.
15: Assolutamente. Siamo pronti quindi per iniziare ad ascoltare.
16: Sì, io voglio ascoltarla.
15: Pantaleo Corvino, che.
16: E vederla, ovviamente. Anzi, guardatela
15: sul canale 92 Digitale Terrestre,
16: esatto,
15: e sul formato video, naturalmente, della nostra radio. Pantaleo Corvino dice tutto, sentiamolo.
18: Pantaleo, sei stato una parte importante della storia della Fiorentina, e allora ti chiedo subito, le domande sono tante, ma ti chiedo subito che cosa ti ricordi del tuo arrivo alla Fiorentina, come sei stato contattato, i primi momenti da direttore sportivo della Fiorentina, e cosa ti torna in mente?
19: Beh, mi riporti indietro di tanto tempo. Cosa mi ricordo, come fui contattato? Beh, mi viene in mente subito che dovevo andare a vedere per conto del Lecce dei calciatori in Belgio, due in particolare che erano nella squadra più importante del Belgio, che era l'Anderlecht, ed erano Van den Borre e Company. E quindi quell'occasione mi chiamò Mencucci per dirmi che Della Valle avevano pensato a me per il futuro, e le stesse parole che usò Sandro poi mi furono dette da Diego ed Andrea quando andai a Casette Dette per il primo incontro, dove mi dissero che loro volevano scegliere il direttore dell'area tecnica, così come facevano nelle loro aziende, scegliendo in base a quello che uno aveva fatto e non su quello che gli avevano detto gli amici degli amici per scegliere un direttore. Queste furono le prime parole, poi il contratto, poi lo firmai, mi ricordo, allo Sheraton di Bruxelles, in un'altra occasione, quando andai per chiudere per Company, poi invece Company preferì andare alla squadra inglese, mi sembra, che no, tedesca, se non sbaglio. Poi successivamente andò al Manchester City, e quindi poi, andando alla Fiorentina, portai poi successivamente Van den Borre.
18: Sono un rimpianto, Company.
19: Beh sì, purtroppo, però in quel momento Van de Boer era una potenzialità, era anche un nazionale belga in ruoli dove sempre si fa fatica a trovare calciatori, a volte punti su delle potenzialità con la speranza che diventano qualità, a volte ci riesci, a volte no.
18: Ecco, una delle tue prime mosse è stata quella legata all'allenatore. Hai dovuto chiamare Guidolin perché era già stato scelto dalla Fiorentina Guidolin, però tu avevi in testa Prandelli.
19: Sì, questa è anche un qualcosa che mi fai tornare indietro con molto dispiacere, perché comunicare a un allenatore che già gli era stata promessa la panchina fu un atto di dispiacere da parte mia, perché quando fu chiamato da quel giorno loro furono, sia Diego che Andrea, furono onesti per dirmi che c'era già un impegno preso per l'allenatore della stagione successiva. E io, senza sapere il nome, dissi: guardate, allora io cerco sempre di trovare la mia compagna con l'allenatore, e come la compagna nella vita cerco anche nel calcio di trovare quella che più mi si avvicina, no? Dove più ti fidanzi prima e poi ti sposi, perché già una la conosci e l'hai vista. Dico: allora non ditemi il nome, vi ringrazio, perché non vorrei che nel dirmi il nome è una persona che io magari conosco di meno o non conosco, e quindi dovremmo poi... E loro in effetti poi si allontanarono per un po' e poi ritornarono e mi dissero: guarda, detto, allora siccome è accaduta la scelta su di lei, però lei ci deve fare una cortesia, apprezziamo quello che ci sta dicendo, di chiamare lei la persona per Guidolin, perché il nome è Guidolin, mi dissero in quel momento il nome. E io in quel momento dissi: va bene, non ci saranno problemi a farlo, perché dirò la verità. E quindi chiamai Guidolin il giorno dopo e gli dissi: guarda, mister, io sono il nuovo responsabile della tecnica, ancora il nome non è uscito, per cui le comunico con dispiacere, io e lei ci siamo visti una sola volta prima di una partita con Verona-Palermo, a Verona con Rino Voschi, prende un caffè, per cui non vorrei che poi, non conoscendoci, trovandoci su strade diverse, su pensieri diversi, potremmo avere dei problemi, quindi le comunico che con dispiacere che, a differenza di quanto avevano già fatto la proprietà, lui mi disse, fu onesto, sincero, accettò con dispiacere questa mia chiamata, però poi mi disse: Corvino, apprezzo quello che mi stai dicendo, però devo dirti la verità, non ci sto a capire un cazzo, mi disse così queste parole.
18: Senti. No.
19: E quindi poi proposi il nome di Cesare, di Prandelli, e quindi cominciamo con Cesare quella nuova avventura di una squadra che si era salvata l'ultima partita con il Brescia, e poi quattro stagioni sempre più, una più bella delle altre. Se non ci fosse stata Calciopoli sarebbero state quattro Champions League tutte belle, con classifiche straordinarie, perché arrivare per andare in Champions League dovevi essere al primo 4, dovevi arrivare o davanti al Milan o davanti alla Roma, come successe in quei 4 anni. Arrivavamo davanti al Milan di Seedorf, di Kakà, di Inzaghi, di Maldini, quindi non era facile, o della Roma di Totti, e quindi addirittura con un terzo posto, che la non vittoria a Messina, che già retrocesso, il pareggio non ci portò ad essere pure al secondo posto, per cui ricordi bellissimi che credo che sono rimasti anche nel cuore dei tifosi viola, che credo che non avranno mai dimenticato.
18: Ecco, in quella tua prima stagione da direttore sportivo della Fiorentina hai operato una vera e propria rivoluzione sul mercato, e tra gli affari più importanti ci fu senza dubbio quello legato a Toni che hai acquistato al Palermo per 10 milioni, sembrava una cifra consistente, però poi insomma alla resa dei fatti è stato un grande colpo.
19: Beh sì, un grande colpo, che io devo essere sincero, venivo da una società di provincia come Lecce, dove certe cifre non erano possibili spenderle, per cui doverle spendere per un calciatore che io insieme a Zaccardo ero andato a chiedere al Palermo, offrì 18 milioni di euro al Palermo per tutti e due, però

0: io non stavo vedendo, gli altri avevano visto, però ero con, c'era quella paura, però avevo il, volevo, mi veniva fuori il coraggio di volerla fare.
1: Volevi toccare con mano, come ti piace dire?
0: No, ma Tony l'avevo già toccato con mano, perché lo giocava nella Lodigiani, l'avevo visto, quindi voglio dire, dalle categorie inferiori avevo già una visione completa su di lui. Soltanto che quei 10 milioni volevo spenderli non sbagliando, e mi venivano questi dubbi, queste paure, però il coraggio di volerla fare non mi mancò, e tenni botta fino alla fine, anche se Zamparini con Foschi giravano i grandi club per cercare di convincerli a prendere Toni, perché chiaramente noi eravamo un antagonista con il Palermo per un posto in Europa, quindi cercavano magari di darlo ad altre squadre. Mantenni duro per 10 milioni, perché loro poi da 15 arrivarono a 13, poi a 12, e poi alla fine chiudemmo in uno, eravamo già in ritiro, e quindi chiudemmo per 10 milioni. E mi ricordo ancora il debutto nostro quando il campionato contro la Sampdoria, la prima partita, la Sampdoria di Novellino, di Marotta come direttore. Ed entrò l'arbitro, ci fu di solito quando viene un arbitro per fare il riconoscimento, c'era una campanella, io ero vicino alla porta dello spogliatoio, Toni era disteso sul corridoio con la schiena al pavimento e le gambe in aria vicino alla porta, e io dissi: dai Luca, sta venendo l'arbitro e mi raccomando oggi fammi collo, perché sai, 10 milioni me la sto facendo sotto. Lui alzò la testa e mi disse: attore, dai, quest'anno vedrai che ti faccio divertire. E con 31 gol veramente ci fece divertire.
1: Scarpa d'oro.
0: Scarpa d'oro, sì, la prima scarpa d'oro in Italia, sì.
1: Ecco, prima dicevi dell'amarezza per la Champions conquistata sul campo, però poi arrivò Calciopoli e quindi fece saltare tutto. Ecco, cosa ti ricordi di quei momenti? Perché la Fiorentina aveva anche festeggiato sul campo del Chievo questa qualificazione alla Champions, e poi purtroppo ha dovuto invece ingoiare questo boccone molto amaro.
0: Beh, mi ricordo due cose, mi ricordo tanto di quel momento, perché eravamo come se fossimo in un sala travaglio, e quindi veramente c'era di tutto in quel periodo, in quei momenti. Però calcisticamente quello che mi ricordo che mi prendeva erano due situazioni. La prima, che dovevamo ripartire con tanti punti di penalizzazione, che erano tanti, con la prima sentenza ce ne dette
1: 19,
0: poi furono ridotti a 15, però c'era anche un impegno che io avevo preso con Toni, che dopo 31 gol era voluto da tutti i club importanti, ed io avevo preso un impegno con lui e la gente di premiarlo se fosse arrivata una richiesta importante. A lui gli arrivò, fu talmente importante che alla fine dovettimo a malincuore andare a fare una trattativa con l'Inter, cosa che feci, raggiunsi l'accordo, che allora erano tanti i soldi rispetto a quel periodo.
1: Stiamo parlando del 2006.
0: 2006, ma soprattutto in un momento di ristrettezza di calcistica, perché la storia dice che il calcio ha dei momenti dove anche economicamente ci sono dei valori diversi da un momento all'altro della storia del calcio. Quindi quel momento storico, 25 milioni, sono da paragonare ai 60 milioni di adesso, ai 50 milioni di adesso, forse di più, per un giocatore che aveva già 27 anni. Quindi avevo chiuso l'affare pure lì a Verona, all'aeroporto, con Tullio Tinti e la firma già dell'Inter di Moratti, che mi portò là. E mentre stavo facendo l'operazione mi chiamò Diego e mi disse di non firmare l'accordo, cosa che feci. Loro a malincuore andarono via, perché... E poi mi ricordo anche che Diego al telegiornale disse che Toni non sarebbe stato più venduto, sarebbe rimasto a Lecce.
1: Alla Fiorentina.

0: servì alla Fiorentina, sì. Sì, alla Fiorentina.
1: Poi infatti Diego Della Valle, ce lo ricordiamo, no? Venne in ritiro a San Piero a Sieve e incontrò proprio Luca Toni.
0: Il ragazzo e Tullio rimasero male perché era un'opportunità importante pure economica per loro. E prendemmo poi, mi ricordo che a San Lorenzo, dove eravamo in ritiro,
1: Porto San Lorenzo,
0: venne Diego e trovammo l'accordo con il procuratore e Luca, che lui manteneva lo stesso ingaggio della Fiorentina, che l'anno successivo l'avremmo premiato fissando un prezzo inferiore ai 25 milioni per favorire lui se fosse arrivato un grande club, cosa che poi successe con il Bayern, e lo vendemmo al Bayern per 13, perché il dottor Diego mantenne l'impegno che la famiglia Della Valle, una famiglia che gli impegni li mantiene.
1: Quell'estate l'affare Mutu come nacque?
0: Beh, diciamo che quella fu una mia idea, devo dirti la verità. Fu una mia idea che quando gliela dissi a Prandelli non ci faceva fatica a crederci. Perché? Perché io c'avevo il problema a Pocino, perché Pocino era un ragazzo che scomitava, era un cavallo, un puledro che scalpitava e voleva giocare titolare, e in quella e lì avevamo attaccanti dove il posto bisognava giocarsi. E quindi mi venne l'idea, la Juve era in Serie B quell'anno, allora Mutu veniva da dei problemi un po' anche personali, un po' difficili, quindi mi venne l'idea di dare Pocino con la Juve e di offrire 9 milioni in prestito Pocino, 9 milioni di euro per Mutu, quella Juve che ne aveva di attaccanti importanti, quindi. E allora poi la portammo a termine e formammo una coppia straordinaria, Toni Mutu, che poi quando vendemmo Toni lo sostituimmo con Girardino, quindi un anno, mi ricordo, avevamo 5 attaccanti che erano Toni Mutu o Girardino Mutu, Jovetic, Osvaldo e Pazzini, dove a gennaio scalpitavano tutti e due li dovettimo cedere perché non riuscivamo a tenerli. Osvaldo lo detti al Bologna e Pazzini alla Sampdoria a luna di notte, perché era una Sampdoria che stava retrocedendo, stava lottando, era in una situazione drammatica di classifica.
1: Alle
0: 11:30 di sera mi chiamò Marotta con Paratici insieme, che stavano venendo da Genova a casa mia per vedere se gli davo Pazzini. Io Pazzini, la verità, l'avevo già promesso al Bologna, l'avevo promesso, e loro vennero a casa mia, arrivarono, faceva un freddo, era il mercato invernale, vennero con i berretti in testa, con le sciarpe, perché io dovetti scendere le scale per andarli dal portone ad accoglierli, e poi alla fine riuscì ad accontentare Osvaldo dandolo al Bologna e Pazzini alla Sampdoria, e devo dire che con Pazzini si salvarono e poi fecero un bel ciclo la Sampdoria.
1: Ecco, visto che hai citato Osvaldo, quando arrivò qualche giornale titolò da Toni a Osvaldo, e questo titolo ti fece particolarmente arrabbiare?
0: Sì, mi fece arrabbiare perché questa è una cosa che mi stai, bella, che mi stai facendo ricordare, perché arrivai a casa partì da Firenze, era la vigilia di Ferragosto, arrivai per fare Ferragosto a casa, ma io in effetti avevo già fatto Girardino. Osvaldo non era il sostituto di Toni, Osvaldo era una potenzialità che per arricchire il reparto offensivo che io avevo visto in Argentina, avevo fatto prendere al mio amico Zanzi quando era tra Lecce e Atalanta le due metà, $600,000 mi sembra, e contentai tutti e due le squadre dando 2 milioni a una e 2 milioni all'altra e lo portammo a Firenze, e quindi quando io arrivai sotto l'ombrellone c'era un signore che io avevo ancora i giornali, non li avevo aperti, c'avevo i giornali sotto
1: il braccio.
0: E che mi guardava per dire lui, non è lui. Poi andai a vedere cosa stava leggendo, c'era il giornale aperto e c'era da Girardino, da Toni a Osvaldo. E lì capì perché quello mi guardava curioso, no?
1: E tornando ancora indietro, nel gennaio del 2007, se la memoria non mi inganna, porta la Fiorentina a Kuzmanovic, soffiandolo al Palermo. Anche lì nasce una polemica con il Palermo, perché viene addirittura definito sciacallo.
0: Sì, perché sciacallo, perché in effetti con Zamparini, 2-3 anni prima, quando ero nel Lecce, lui voleva che io gli cedessi Cevantonno affare che non si fece perché ritardò troppo per prenderlo e poi dopo si inserì il Monaco il Monaco e quindi lo vendetti al Monaco per la cifra che avevo stabilito che doveva uscire, che allora erano tanti, 10 milioni di euro pure per. E quindi lui rimase male, però non era da addossare a me la colpa, era una trattativa che era partita i primi di giugno, eravamo a fine luglio e ancora non si era chiusa, poi la chiusi col Monaco, lui rimase male, voleva anche Stovini e Stovini si rifiutò di andare a Palermo perché voleva venire a tutti i costi alla Fiorentina. Quando lo chiamai, no, dice io non voglio andare a Palermo, voglio andare alla Fiorentina. Quindi Stampanini gli offrì un contratto che oggi penso che Stovini si rimprovererà di non aver accettato, perché era un contratto di 5 anni veramente fuori le righe. E lui, pur di venire alla Fiorentina, lo rifiutò pensando che poi sarebbe andato veramente alla Fiorentina, perché mi disse che stavano facendo le trattative, poi la Fiorentina ne prese un altro e lui rimase a Lecce. E quindi era un po' adirato pure per questa cosa che non ho. E quando io avevo puntato Kuzmanovic, era una trattativa che il Basilea era una proprietà straricca, il proprietario era uno dei più ricchi svizzeri e teneva il Basilea a livello importante, quindi non voleva cederlo Kuzmanovic. Però avevo dalla parte mia il procuratore che era mio compare, gli ho fatto il padrino il giorno del matrimonio, quindi voglio dire Naledic ce l'avevo dalla mia parte, era un giocatore che avevamo già da tempo programmato che sarebbe venuto alla Fiorentina e stavamo aspettando gli ultimi giorni per abbassare il prezzo. E se non che quando poi in una trasmissione del processo del lunedì lui aveva detto che stava andando per chiudere con il Basilea in diretta per un calciatore che non disse il nome, e quando arrivò a Basilea trovò poi il sì del presidente, della presidentessa del Basilea, era una donna la presidentessa, però trovò il no da parte del ragazzo che già era partito per Milano perché era l'ultimo giorno di mercato, perché io poi aspettavo di avere il sì dalla società all'ultimo momento, ma era importante che il ragazzo fosse a Milano per la firma del contratto. E quindi poi quando la cosa Zamparini la seppe mi dette dello sciacallo, pensando che io non ho, mi ero inserito io nella trattativa mentre loro facevano la trattativa per Kuzmanovic, invece io era una trattativa che tenevo sotto fondo perché con il procuratore che Naledic pensavamo di per abbassare il prezzo, la notizia non era mai uscita, per cercare di arrivare all'ultimo giorno e di prenderlo alle condizioni giuste, perché poi il ragazzo sarebbe andato a scadenza di contratto l'anno successivo. E io poi quando in sala stampa il giorno della presentazione di Kuzmanovic un giornalista mi chiese dello sciacallo che mi aveva dato Zamparini, mi venne spontaneo dire che siccome ero stato in quella trattativa di Cevantonno a casa di Zamparini e la signora Zamparini mi aveva preparato il pollo, io che il pollo non lo mangio se non so che è ruspante fatto, lo apprezzai perché era ruspante, l'unica volta che mangiai il pollo, mi venne spontaneo dire l'importante non essere polli nella vita, quindi fu una battuta che poi...
1: E aggiungessi non avevi mai mangiato un pollo così buono.
0: Così buono, sì, dicevo la verità lì.
1: E poi a proposito di frasi che sono rimaste nella memoria, sempre in quel gennaio fu presentato Lobont, che lo definisti un gatto. Portiere.
0: No, io avevamo preso Frey, che era il nostro portiere, importante, perché era, però dietro a Frey dovevi sempre avere un calciatore, un portiere che lo stimolasse, devo essere sincero, perché con Cesare pensavamo sempre che dietro a lui doveva esserci qualcuno che lo stimolava. Infatti oggi Frey, quando parla di me, non è molto carino, ma io lo capisco, voglio dire, non mi sento
1: di replicare,
0: perché in un anno mi misi 94.000 euro di multa perché andava il sovrappeso, e quindi quella multa credo lo abbia molto forse irredito, oltre a quello che poi l'ultimo anno, dopo Lobont, dopo Boruc, arrivò Neto. E quindi poi l'allenatore scelse per Neto, e quando glielo comunicammo, perché bisogna essere sinceri e onesti, lui la prese male, e poi arrivò un'offerta dalla Turchia, mi sembra, e andò in Turchia. Però ecco, questa è la storia, dico, Lobont arrivò sì quell'anno, e quando lo presentai non sapevo come. Quando mi disse uno ci descriva un po' come Lobont, a me i portieri, devo essere sincero, piacciono sempre sopra il 1,90 m, non ho mai avuto portieri sotto il 1,90 m. In quel caso feci un'eccezione perché lo conoscevo, andavo spesso in Romania quando c'era quel periodo di Mutu, di Niculae, quindi Lobont lo conoscevo, era andato all'Ajax, mi sembra, lo presi dall'Ajax. E anche se non era il prototipo di portiere mio, quando mi fu chiesta la descrizione di Lobont, non potevo partire da una fisicità importante, no? Perché per un portiere la prima cosa che conta è il fisico, no? Oltre che la destrezza, la qualità anche tecnica. E quindi mi venne spontaneo a dire, ecco, tenete conto un gatto, ecco, lui è un gatto, e quindi rimase gatto per tutta, infatti quando ci sentiamo sono il gatto, mi chiama ancora, si presenta ancora così quando ci sentiamo.
1: Senti, la Fiorentina poi fa un grande campionato nella stagione della penalizzazione e riesce a qualificarsi per la Coppa UEFA, in Coppa UEFA addirittura arriva in semifinale contro i Rangers, non riesce ad andare oltre il pareggio, viene eliminata ai calci di rigore. Ecco, l'amarezza che ti è rimasta, si poteva fare qualcosa di più magari nella partita di andata, si poteva usare di più anche al ritorno a Firenze quei calci di rigore sbagliati da Vieri e Liverani?
0: Sì, di quella partita devo essere sincero, perché poi arrivavamo in semifinale, eravamo un passo dall'Everest, dalla cima, e quindi soprattutto perché avevamo pareggiato fuori casa 0-0 in una partita dove non avevamo rischiato niente. Forse l'unica cosa che ricordo, che mi rimane come rammarico, che osammo poco, scendemmo in campo con forse anche preoccupandoci forse un po' di troppo del Celtic, che era una squadra battibile.
1: Forse, Rangers, sì.
0: Sì, Rangers, scusa. E quindi forse usiamo poco in attacco. Usiamo, non so se adesso qualcosa mi ricordo in questo senso. Arriviamo ai rigori, il dispiacere che li sbagliarono forse i calciatori più importanti, che, ma, per tecnica e per vissuto, per esperienza. Uno mi ricordo fu Vieri e l'altro Liverani, se non sbaglio. Quindi pensa un po' come a volte quello che ti dà il calcio, e quindi sfumo la finale, sì.
1: Però comunque era arrivata la qualificazione Champions, e quella volta poi la Fiorentina l'aveva conquistata, e non ci sarebbero stati poi problemi nel giocarla l'anno successivo.
0: In Champions fu veramente una stagione straordinaria, importante. Mi ricordo che finimmo in un girone dove c'era il Lione
1: della
0: Benzema. Era il Liverpool di Torres, di Gerrard, e arrivammo primi, per cui battemmo il Lione in casa, battemmo il Liverpool in una partita memorabile, battemmo il Liverpool anche in casa, quindi per poi essere eliminati dal Bayern con una gara ancora da che io ancora a casa mia c'è un ricordo di mia figlia che abbiamo un cartogesso, una parete e lei dette c'è quel calcio suo alla parete che era il cartogesso bucata e poi è rimasta lì, gli hanno fatto pure la data, quindi c'è ancora quella data di quel calcione che mia figlia Giorgia dette a quella parete e non l'hanno mai voluta riparare, anzi l'hanno ancora di più premiata mettendoci pure la data.
1: E tu come reagisti dopo che avevi visto quel gol netto fuorigioco di Klose?
0: No, lo apostrofai tutti i modi, che la mia reazione fu quella che di ogni tifoso viola che in quel momento capì che stavano facendo un danno irreparabile.
1: Anche perché poi la Fiorentina ci provò al ritorno e però fu beffata da quel gol di Robben.
0: Sì, fu una partita anche quella straordinaria, giocata a viso aperto, vincevamo con i due gol di scarto fino a pochi minuti dalla fine, se non che quel tiro diabolico di Robben che lui ripeteva sempre, era un tiro che c'era da aspettarselo sempre, no? Però lì lo fece talmente troppo bene che Frey non riuscì a raggiungerlo per passare il turno e andare ai quarti, mi sembra.
1: Nel frattempo in precedenza nella stagione 2008-2009 era arrivato tra gli altri Felipe Melo, altra grande intuizione che avevi avuto, che comunque fu acquistato per una cifra intorno agli 8 milioni se non ricordo male, per poi essere rivenduto a 25 alla Juventus.
0: Sì, fu uno... Io dai tifosi viola non ho mai avuto uno striscione in curva, mai uno striscione, non me lo ricordo mai. L'unico striscione che ho avuto proprio, però non in curva ma fuori dalla sede, che fu ripreso dal giornale più, dalla Rosa, sulla seconda pagina addirittura. Corvino, vendi gli scarponi, non vendere i campioni. E quindi lì con quello striscione, che mia moglie poi che in Firenze non veniva riconosciuta quando andava al mercato, perché mia moglie allo stadio 50 anni sarà andata, venuta 4-5 volte, per cui mi diceva ma dai non lo, perché al mercato, quando vado al mercato dicono di non vendere Felipe Melo, ma che stai facendo, non lo fai, mi hanno messo pure lo striscione, quindi fu una trattativa che vivevo in casa e fuori di casa, però era giusto farlo, perché 25 milioni pure di allora erano i 50 di adesso per un calciatore che avevamo comprato, pagai la clausola rescissoria di 7 milioni di dollari all'Almeria, perché era un calciatore che avevo visto nel Gremio quando giocava, no nel Gremio scusa, a Belo Horizonte con la squadra di Belo Horizonte, adesso mi sta sfuggendo il Cruzeiro, scusa, col Cruzeiro. E quindi l'avevo vista con il Cruzeiro e volevo, non poterti portarlo a Lecce perché costava molto, poi dopo 2 anni l'ho presi alla Fiorentina per 7 milioni di dollari o di euro, adesso non ricordo, la cosa decisoria. E poi l'offerta di 25 milioni della Juve
1: fu
0: rinunciabile. Mi ricordo che io ero tornato da Modena per chiudere la trattativa. Ciccio Rialti che aveva messo un saluto, ciao Ciccio, fece anticipo tutti scrivendo che Felipe Melo alla Juve. mia moglie, io arrivai la sera con il giornale sul tavolo e vidi Felipe Melo alla Juve, come ti avevo detto che di evitare di darlo perché è al mercato, perché in piazza quando il giro dice l'hai venduto, dico no, ma che come se c'è scritto sul giornale, e io gli dissi ma è tu dai retta ai giornali, e il giorno dopo invece poi lo chiudemmo e quindi pure mia moglie dovetti dirgli una bugia, perché le cose vanno dette quando ci sono le firme, perché non può. E quindi questo mi ricordo di Felipe Melo, sì.
1: Operazione complicata quella per l'arrivo di Vargas.
0: Sì, lì devo essere sincero, non era un calciatore che volevo a tutti i costi, perché era giusto prenderlo a certe cifre, perché noi avevamo Pasquale, per me Pasquale che l'avevo preso dall'Arezzo a 2 milioni e 2, era un calciatore, era un titolare, per cui prendere un altro titolare alternativa, non potevamo pagare 15 milioni che era la cifra che chiedeva il Catania. Per cui fu una trattativa lunga per cercare di abbassare il prezzo, poi sai, avevamo pure venduto bene, Cesare mi spingeva, dai, abbiamo due titolari nello stesso ruolo, importante per la Champions, per cui volevo pure che la cosa farla, però a cifre contenute, però poi alla fine mi spingeva a scendere da una parte, la proprietà dall'altra, per chiuderla prima possibile, perché si andava ai preliminari delle cose, ma ero convinto che se l'avessi portata fino a termine avrei pagato molto meno degli 11 milioni, perché io poi era dai 10 a 15 milioni ho preso sempre, perché dovevi stare nella sostenibilità, no? Non puoi un club indebitarlo per poi dare continuità. Io nel periodo di 10 anni in Fiorentina solo per 4 giocatori ho pagato dai 10 ai 15 milioni, uno è Simeone, un altro Girardino, un altro Toni e l'altro è Vargas, quindi questo pagare 11 milioni, che ero arrivato da 15 a 11, ero convinto che avrei potuto ancora accorciare il coso, fu un calciatore che feci, diciamo, a malincuore, non tecnicamente, ma
1: poi comunque ha ripagato
0: nel rapporto prezzo qualità, mi sembrava un'esagerazione.
1: Ha ripagato le attese, insomma, grandi gol, grande potenza, grande spinta sulla fascia.
0: No, sapendo che avevamo Pasquale, no, voglio dire, non è che non avevamo nessuno, no, da mettere in quella zona, però poi alla fine lo facemmo e quindi ci ha dato anche lui delle grandi soddisfazioni.
1: Jovetic, come l'hai scoperto?
0: Ma Jovetic nei miei viaggi che faccio, che continuo a fare ancora quando vado in certi mercati, dove a volte se lavori nel Lecce sono mercati alternativi, se sei nella Fiorentina vai nei mercati dove ancora puoi spendere. E Jovetic, pur essendo un diciottenne, era capitano del Partizan, era un calciatore potenzialmente, stava venendo fuori in quella stagione quando io lo vidi, però già il fatto che gli avessero dato la fascia di capitano a un diciottenne dava già la sensazione di capire quanto il club gli dava importanza, e quindi riuscì a prenderlo però a 8-9 milioni.
1: Quindi ci fu chi disse ma tutti questi soldi spesi per un diciottenne saranno giusti, saranno produttivi?
0: No, ma questa è la condanna che deve aspettarsi un direttore, perché non tutti i direttori lavorano su ogni calciatore sulla qualità conclamata, dove arriva un calciatore e tutti lo conoscono e ti dicono bravo perché viene riconosciuto da tutti. La condanna di un direttore è quando devi lavorare a volte con dei club dove lavori solo ed esclusivamente sulle potenzialità, e quindi quando lavori sulle potenzialità, dovendoli pagare pure a costo contenuto, sai che non tutti possono diventare qualità, e quindi è un rischio che corri di più. Quando lavori invece in decrepe dove lavori sulle qualità, dove tutti, alcuni giocatori vengono riconosciuti, alcuni sulle potenzialità, il rischio è minore. Per cui Jovetic era una potenzialità con un costo importante, per cui c'era più rischio, no? Però lo volli correre perché pensavo il rischio che fosse inferiore, perché era una potenzialità dove a volte intravedere è più difficile che vedere, no? In lui già si cominciavano a vedere delle cose importanti, oltre altre cose che andavi a intravedere.
1: Ecco, tu naturalmente hai fatto grandi colpi, grandi plusvalenze, hai scoperto giocatori sconosciuti o semisconosciuti, però nessuno è infallibile, quindi ci sono stati anche degli acquisti che non hanno reso o comunque ti hanno deluso. Ecco, chi ti ha deluso di più tra quegli acquisti che poi non sono andati a buon fine, insomma, non hanno avuto un rendimento pari alle attese? Mi riferisco a Da Costa, Savion Sereco, Keirison, Bolatti.
0: Sì, però vai a vedere, no? Quando hai dei dubbi su questi calciatori devi andare poi a vedere sempre il rischio che hai corso, no? In termini economici, no? E lì non ho niente da rimproverarmi, perché poi Harrison era un prestito, doveva essere la quarta punta di un attacco che già aveva dei titolari importanti. Era un calciatore che andavi a prendere dal Barcellona, che aveva pagato 23 milioni di euro, quindi che metà ingaggio te lo pagava pure il Barcellona, quindi era un rischio. Poi lo stesso per tutti, con Da Costa, no? Era un calciatore che prendemmo giovanissimo dal Portogallo, era un nazionale del 21, e poi mi ricordo che io ancora Mencucci me lo ricorda, che pur essendo un calciatore dalle potenzialità importanti, e le toccavo con mano mentre era anche a Firenze, contrariamente, no, a chi magari vuol vedere subito le qualità, era un calciatore che aveva degli estimatori importanti fuori, tanto è vero che Mencucci ancora, le mele dove io avevo chiuso lo scambio con il Chelsea, Da Costa Ivanovic, e allora Ivanovic, perché nel Chelsea allora c'era allenatore Scolari nel Chelsea, che era un brasiliano, che aveva allenato la nazionale portoghese, che conosceva Da Costa e voleva Da Costa. Siccome gli allenatori brasiliani, gli esterni di destra, li vogliono tutti offensivi, Ivanovic era più un terzino destro difensivo, quindi non lo faceva giocare. E io gli chiesi Ivanovic nella contropartita e loro accettarono, se non che non sto qui a raccontare, perché certe cose devono sempre le metti, racconti a fine le porti lì sopra, e quindi saltò quell'operazione, e poi alla fine Da Costa non voleva più rimanere, non era ben visto, alla fine azzardai uno scambio Da Costa con Savio, perché a Brescia l'Aston Villa o il West Ham, adesso non mi ricordo se era il West Ham o il West Ham, sì, col West Ham l'aveva pagato 8 milioni di euro, feci uno scambio e quindi non andò bene, perché poi non tutte, ti ho detto, quando punti sulle potenzialità non tutte riescono come speri.
1: Sì. Però Savion Sereco ti fece tribolare, perché spariva, non si sapeva dove andava a finire, e poi riapparire.
0: No, lui fu, ti ho detto, una meteora, sai, quelle meteore che a Brescia fece benissimo, fu comprato dal West Ham tanti soldi, arrivò da noi, si trovò in un altro mondo di nuovo, no? Quindi era un ragazzo che non riuscì a capire dove era capitato, nonostante noi cercammo di aiutarlo, perché voi devi tenere sempre conto che sugli atleti un direttore, una società cerca sempre di influire, no? Facendo capire a loro tanti aspetti, no? Quello del senso di appartenenza, del rapporto con i tifosi, del rapporto con la piazza, quello che devi evitare, quello che devi fare, quello che non puoi fare. Su alcuni ci riesci, su alcuni un direttore, una società non ci riesce.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Senti, sinteticamente, a mente fredda, cosa ti senti di aggiungere sul caso Montolivo? Di cui si è parlato tantissimo, sono spesi fiume di parole e di pagine in quel periodo.
6: Che a volte le narrazioni, anche se passano tanti anni, no, ti accorgi, se ripenso, me lo stai ricordando te, però sono uno molto istintivo, che ci fu una narrazione diversa dalla verità. Io a volte le mie narrazioni non sono credute, sono più bravi gli altri a narrare le loro, e questo è un mio difetto ed è un pregio degli altri, perché io a Montolivo gli proposi un contratto 2 anni e mezzo prima della sua scadenza, accettando le condizioni ultime a 1 anno e mezzo dalla scadenza per firmare il contratto a 2 milioni di euro netti, che non lo prendeva nessun calciatore, che erano le condizioni per rimanere a Firenze. Dopodiché mi dissero: adesso c'è l'europeo, il mondiale, ci sentiamo dopo. Dopodiché non li ho più sentiti per il contratto, anzi è incominciato un turbigliorno di narrazioni tutte alterate che mi fecero, devo dire, tanto mi fecero tante male, da persone che io stimavo, che ho voluto bene, che loro mi hanno stimato e voluto bene. Però alla fine, quando ci sono di mezzo certi interessi, anche certi rapporti vengono ad alterarsi, e mi è dispiaciuto molto, perché Carlo Pallavicino, un ragazzo che io ho stimato sempre, ho voluto bene, lui pure mi ha sempre stimato, voluto bene, Branchini, e ci siamo risentiti, ha capito che ci siamo capiti, però in quel momento ci sono state delle narrazioni un po' alterate.
5: Si è arrivati a un muro contro muro,
6: Uno quando non vuole basta che dice o abbiamo altri interessi, abbiamo altre cose, vai, finisce lì, non c'è bisogno di raccontare altre storie.
5: Senti, invece come ti ricordi la fine dell'avventura di Prandelli alla Fiorentina dopo tutti quegli anni estremamente molto positivi, e qual è stato il tuo rapporto e che cosa ti ricordi proprio del momento dell'addio con Diego Della Valle, che un giorno sbottò con un'intervista alla Gazzetta dello Sport perché si lamentò, insomma si sentì ferito del fatto che Prandelli secondo lui aveva incontrato la Juventus senza dire niente.
6: Anche lì a volte le narrazioni hanno un loro peso, hanno un loro peso per alterare addirittura poi quella che è la verità, come abbiamo detto prima. E ancora oggi, se uno va a sentire quello che sto dicendo, può dire il contrario, e quindi c'è una narrazione dove il tifoso non sa dove, da quale parte pendere, no? Invece quando sarebbe tutto più facile dire la verità, e quindi davanti alla verità poi uno giudica se, da quale parte stare, no? Se invece gli si dà due verità, e lì si manda in confusione il tifoso o il giornalista, no? E lì io fui uno spettatore, fino a un certo punto spettatore, perché io non sapevo di nessun contatto avuto da Cesare con la Juve, non pensavo che ci fosse, perché pensavo sempre che se ci fosse stato, il primo che deve essere, lo deve sapere, e oltre alla famiglia poi c'è il direttore, no? La persona che ti propone, la persona che ti sceglie, la persona che ti... E io fino a quel momento da Cesare non avevo avuto nessun avviso, nessuna comunicazione, siano che mi chiamò Diego, mi sentono un giorno di quei giorni, e una telefonata di Diego che mi dice: vieni a Milano, che ti devo parlare, prendo il treno, vado a Milano, Corso Venezia, e mi dice: lo sa che il suo allenatore si è incontrato con quelli della Juve? Quindi per me era qualcosa che era un messaggio. E io dissi: sinceramente non so niente, non ho di questo. Allora mi disse: si informi. E vuole il caffè? No, c'ho il treno di ritorno, di prima faccio così, poi mi informo prima possibile. C'era allenamento il pomeriggio e io arrivai in tempo in campo e ancora la squadra sta facendo Torello, chiamo Riva, dico: digli a Cesare che sta dall'altra parte, si viene. E io chiamai Cesare: sì Cesare, ma cosa c'è di vero di questa cosa? No, dice, nessuna, non c'è niente di vero. E io lì, devo essere sincero, fui, credetti più a Diego che, come era giusto credere, perché se Diego diceva quella cosa perché era stato informato da dentro la Juve, che c'era stato... aveva degli amici dentro la Juve che gli avevano detto questa cosa. E lì poi invece ci fu una narrazione contraria a quella che era la verità, e poi il popolo si schierò con Cesare, no, con Diego dette le dimissioni, se non sbaglio ci fu qualcosa, qualche non turbolenza, ci fu una tempesta dove da quel momento si alterò tutto, si passò poi da in autofinanziamento dalla stagione successiva, e quindi un altro percorso, un'altra visione di andare avanti.
5: Comunque, ecco, il tuo rapporto con Prandelli qual è stato? Perché anche su questo si sono dette tante cose, che non sempre ci fosse un'identità di vedute anche sui giocatori che tu volevi acquistare, magari non sempre erano condivisi da lui, anche se poi, insomma, poi i risultati parlano.
6: No, con Cesare siamo stati, come vuoi, che non può andare fra marito e moglie, non è che può andare tutto sempre tutto bene, no? Ci sono momenti che litighi anche, che litighi, diciamo che sei, hai un parere e l'altro ce n'ha un altro, però poi alla fine si condivideva tutto, no? Mi ricordo anche quando fu con Jovetic, lui voleva uno più esperto, no? E mi disse ancora, eravamo in una riunione, tutti quanti, Andrea, Cognini, Mencucci, Prandelli, io feci il nome di Jovetic, lui dice: Leo, prendiamo uno più esperto, no? E io ebbi una reazione, perché detti un pugno sul tavolo che si sollevò, il tavolo della sala coppe, non so, detti un pugno sul tavolo che si sollevò dall'altra parte, per dirti, cioè, quelli furono, ma erano momenti, no, dove di confronto, ma che poi alla fine andavano sempre a trovare la soluzione migliore, ognuno prendendosi le proprie responsabilità, no? Quindi quindi mi sembra una cosa, l'unica cosa che non ho, che ti ho detto, questa cosa della Juve, dove io credetti più, ero convinto che Diego mi dicesse la verità, e quindi su questo sono convinto che Diego diceva la verità.
5: Mihajlovic invece come lo scegliesti?
6: Oh, Mihajlovic fu una successione figlia di quel percorso che da una fase di investimenti per cercare sempre attraverso una metodologia, una visione che tenesse conto e della crescita societaria e della valorizzazione del singolo, si era messa sul tavolo tra me, la proprietà e Prandelli, quindi lo sviluppo societario e lo sviluppo anche del singolo che ci aveva portato a quei risultati. E quindi si passò invece ad un'altra fase dove dovevi autofinanziamento, quindi in autofinanziamento dovevi iniziare già a prendere non più un allenatore, perché Cesare allora era l'allenatore tra i più pagati in Italia per quello che aveva fatto, e quindi dovendo scegliere un allenatore non di qualità ormai conclamata, perché non me lo permetteva il mio budget, dovevo andare a scegliere delle potenzialità anche sull'allenatore. E quindi la scelta, portai sul tavolo qualche nome, però poi la scelta della famiglia Della Valle, condivisa anche da me, fu su Mihajlovic, che era dopo Cesare dovevamo scegliere anche una figura forte, no? Che nello spogliatoio avesse una certa, che era uno spogliatoio importante, veniva da 4 qualificazioni Champions, quindi non potevi portare il primo nome che fosse di potenzialità ma che non avesse anche una personalità verso lo spogliatoio. Quindi la scelta di Mihajlovic cadeva su questa, e anche perché poi aveva fatto bene a Catania, ultimo in classifica a gennaio, a Pasqua era già salvo, e teneva conto del risultato conseguito, quindi di una potenzialità anche tecnica che lavorando poteva diventare qualità, e di questa personalità, per cui fu una scelta condivisa, che poi per il primo anno, dopo un inizio un po' di sofferenza, risultò importante, a tal punto che facemmo un girone di ritorno dopo il Milan che vinse lo scudetto, la squadra che aveva perso di meno. Quindi tanto è vero che poi l'estate io ricevo una telefonata da Branca, anche lì sempre in un momento di fermo del campionato, eravamo all'inizio del calciomercato, e mi chiama Branca e mi dice: guarda che Moratti mi ha detto, visto che non ha rapporti più in questa fase con il Della Valle, mi ha chiesto di dirti se ci dai Mihajlovic, perché loro avevano scelto un altro allenatore che poi non fecero. E io devo dirti la verità, fui contento di quella richiesta, perché sapevo che il rapporto poi della piazza con Sinisa non era tanto, tanto era alterato, era un po' tossico, devo dirti la verità, tossico, perché lui aveva fatto delle dichiarazioni, che lui è una persona straordinaria, una persona che dice quello che pensa senza girarci intorno, per cui certe cose alla piazza non piacquero, e io capivo, che avvertivo che appena ci fossero stati qualche risultato negativo avrei dovuto sostituirlo. Io, siccome fino a quel momento ero al mio 35esimo, 33esimo campionato, non avevo mai mandato via un allenatore, mi dispiaceva, ma dovevo mandare via la persona che forse volevo più bene, perché come allenatore è stato lui e Antonelli, un altro pure che non è stato molto fortunato, Sinisa non è stato fortunato e l'abbiamo perso, Antonelli ebbe un ictus nel momento migliore, quando ero in Serie C sarebbe stato un predestinato, per cui due persone che univano oltre la qualità, la potenzialità per diventare allenatori importanti, ma anche nel rapporto umano, sono stati due allenatori che io ho voluto più bene e che mi hanno voluto più bene. E quindi speravo di... E invece Sinisa disse che no, dice, io se non ho l'occhio della Valle non vado via. E della Valle Diego disse di no e rimase, per poi trovarmi dopo un pareggio in casa, una sconfitta fuori, un altro pareggio in casa, un'altra sconfitta fuori. Dovetti chiamarlo perché
5: l'ha dovuto esonerare.
6: L'ha dovuto esonerare. Sì, fu il mio primo esonero.
5: Ecco, in quel caso la Fiorentina tu scegli come suo sostituto Delio Rossi, lo conoscevi già, però probabilmente lo hai preso anche sulla spinta della piazza che voleva a tutti i costi Delio Rossi?
6: No, Delio Rossi era già l'allenatore che pure con Sinisa era l'allenatore che la Fiorentina doveva prendere, era già il predestinato da voi giornalisti.
5: Tutti pensavano che fosse colui che riusciva a cambiare tutto.
6: Tutti, io, se andate a prendere di quell'anno, tutti i titoli erano tutti perché non Rossi, perché non Roma, con Mialovic allenatore. E quindi io alla fine, che avevo avuto Rossi a Lecce, che l'avevo dopo pure in un periodo dove lui veniva da 4-5 stagioni non felici, ebbi il coraggio di riportarlo a Lecce. A Lecce immaginavo che poteva essere un rischio, conoscendo Delio, conoscendo la piazza. E quindi poi successe che io a febbraio, con la squadra a 4, mi ricordo, dopo la vittoria con l'Udinese, che era terza in classifica quell'anno, 3-2, fui chiamato perché mia madre non stava bene, andai via a febbraio con la squadra, con una partita a recuperare a Bologna, 4 punti dall'Europa, poi non feci più, rimasi vicino a mia madre fino all'ultimo suo respiro.
5: Ecco, la Fiorentina decide di sollevarti dall'incarico ufficialmente dopo il 5-0 subito contro la Juventus a Firenze, e poi però dopo qualche anno i Della Valle decidono di richiamarti. Ecco, come si ricompattò in quel caso la situazione, il rapporto con i Della Valle, se si era sfilacciato, insomma, se si era rotto il rapporto?
6: No, quello non fu, io andai via. Come ho detto, se vai a vedere storicamente, la mia narrazione parte da questa verità e della verità. Io andai via dopo la partita con l'Udinese e comunicai, e arrivando all'ospedale mia madre andò in una fase comatosa, che andava e veniva, comunicai che non sarei più tornato, perché mi avevano detto i medici che era una cosa che andava per le lunghe, e gli comunicai questo. Quindi loro sapevano che io non sarei, dalla settimana dopo la vittoria con l'Udinese, con la squadra a 4 punti dall'Europa e con una partita a recuperare a Bologna. La mia assenza, quando voi potete pensare che un responsabile che può avere un valore o non lo può avere, io penso che le fortune di un allenatore sono avere un responsabile, un direttore accanto. Le fortune di un direttore è avere un allenatore bravo accanto. Quando manca una di queste figure, tutto può succedere. Tutto successe da quando andai dopo la partita con l'Udinese, che la squadra andò a fare risultati negativi, e quindi presero una decisione, che fu chiamato, ma non era una. Non fu chiamato perché mi esonerarono, era una decisione che ci ha preso sapendo che io non sarei più ritornato, perché volevo stare vicino a mia madre fino all'ultimo istante della sua dipartita. Quindi fu questo. Poi dopo ci sono momenti, come ho detto, che fai certe cose per tacitare un po' tutto quello che circonda, no, la squadra.
5: Comunque, ecco, quando ritorni trovi una Fiorentina diversa dal punto di vista degli obiettivi, dal punto di vista delle ambizioni, anche perché i Della Valle ti avevano chiesto di contenere i costi, e nonostante questo comunque riesci a scoprire giocatori come Milenkovic e soprattutto Vlahovic.
6: No, e pure il mio ritorno, questo dimostra che il mio rapporto speciale con la proprietà, con la famiglia Della Valle, e anche il rapporto con la tifoseria, perché io a Firenze non ho mai avuto uno striscione sulla curva, anzi uno ne ho avuto quando sono tornato con il Bologna, a Firenze non dimentica. Quindi poi gli altri sono stati tutti quanto le bello Pantaleo, Corvino si vola, meglio Corvino che l'acqua, e voglio dire tutte cose che mi hanno inorgoglito dalla tifoseria, e io ho sempre cercato di dare sempre il meglio. Questo la tifoseria l'ho capito, facendo pure i miei errori, perché ho detto, quando si punta sulle potenzialità e meno sulle qualità conclamate, il rischio è maggiore. Quindi gli errori li ho fatti come li fa ogni umano. Quindi ma questo è stato sempre capito dalla tifoseria, dalla città, e quindi sono ritornato perché si era andati, mi dissero, su una situazione economica fuori dalle righe, dalle regole. C'era un monte ingaggi di 70 milioni e passa, e io quando eravamo, si andava in Champions, si andava con 30 milioni, e mi dicevano di andare su quelle, di nuovo ritornare, però non era facile, voglio dire, tornare a fare la Champions, perché poi i tempi, no, voglio dire, e soprattutto quando una piazza è abituata poi più ai nomi che alle potenzialità. Per cui abbiamo ricominciato di nuovo a lavorare su questo, sotto questo aspetto. Abbiamo fatto campionati, i primi due campionati sono stati campionati, insomma, all'insegna di un nuovo percorso. Il terzo campionato, l'ultimo, quello che passa come quello che andai via con mia madre, come una stagione con un finale tribolante, pure quella stagione io mi ricordo che a dicembre, dopo la vittoria con il Milan, nella stagione 2018-19, dove ci fu il cambio di proprietà, dove dicono che ci siamo salvati l'ultima partita con il Genoa, si racconta, ma però può essere anche così raccontato, però si può raccontare anche in maniera diversa. Il 28 dicembre, dopo la vittoria con il Milan, eravamo a 3 punti dalla Champions. Poi ci furono quelle dichiarazioni di Pioli in sala stampa, dove la proprietà decise di prendere posizione, le dimissioni di Pioli, e quindi ci fu un'alterazione di tutto quello che era il contesto tecnico del valore di quella squadra, dove in attacco avevamo Chiesa, avevamo Vlahovic, avevamo Simeone, avevamo Muriel, questo era centrocampo, avevamo Veretout, avevamo Gerson, e voglio dire, in difesa avevamo calciatori come Pezzella, Vitor Hugo, voglio dire, alternative erano Acico, che non giocava, che è stato venduto adesso a 35 milioni di euro all'Atletico Madrid, che lui è passato per una meteora, no? Come di quelli che, voglio dire, dipende dalle narrazioni come le racconti. Io se la racconto come il 2018-19, dico che fino a metà campionato eravamo a 3 punti dalla Champions, e poi tutto si è alterato non in virtù del valore della squadra, ma in virtù di tante altre considerazioni che la storia, un giorno qualche storico andrà a vedere bene e la potrà raccontare magari in un altro modo.
5: Ecco, a proposito della Champions, tu spesso a qualificazione Champions raggiunta in sala stampa dicevi: questi sono i nostri scudetti, e non tutti erano contenti di quelle dichiarazioni. Le rifaresti? Oggi chiaramente la Fiorentina se lo sognerebbe, no, questo traguardo, però tanti sognavano effettivamente lo scudetto vero e proprio. Tu ci hai mai pensato di conquistare lo scudetto alla Fiorentina?
6: ecco, anche questo era un motivo che con Cesare, no, a volte ci scontravamo, no? Perché io non capivo, no? Perché arrivare davanti a quel Milan che ho detto prima, di quei calciatori, di Inzaghi, di Seedorf, di Kakà, di Maldini, della Roma, di Totti, tutti quei calciatori, non venisse vissuto come un momento straordinario, visto che quando, prima che arrivassi io, la squadra si era salvata l'ultima giornata con il Brescia, no? E per me era arrivare terzo, quarto in classifica, era come vincere, come aver vinto uno scudetto. E io, nel vedere i miei tifosi non contenti al massimo, per fargli godere di quei momenti, andavo a dire delle cose che forse un altro più furbo, più coso, non avrebbe mai detto, no? Però per amore verso la piazza, per farla godere ancora di più, andavo a dire delle cose che io non mi rendevo conto che la piazza non accettava. Invece con Cesare ogni volta dice: ma scusa, ma perché devi dire, noi lo scudetto lo dobbiamo vincere? Dico: Cesare, ma come fai a vincere lo scudetto se c'è la Juve che spende quello che spende, che c'ha quello, come facciamo? Io mi vado di prendere in giro il mio tifoso. E quindi questi a volte erano i contrasti.

0: Ne ho vissute due di situazioni, una adesso a Lecce anche, uguale, e l'altra, la prima, a Firenze con Davide, con una storia. E quella era una domenica, come faccio a dimenticarmela? Io stavo uscendo domenica presto perché dovevo andare a vedere una partita fuori, dovevo andare a prendere all'aeroporto l'aereo, e domenica mattina, mentre sto per uscire da casa, una telefonata di non mi ricordo chi me la fece la telefonata, da ritiro. Io non ci credevo, e poi mi volevo capire, chiusi il telefono perché capii subito che dovevo fare in modo che la cosa non uscisse, perché era successa da pochi secondi, fui il primo ad essere avvertito, e capivo che dovevano, pensai alla moglie, al bambino, alla famiglia, e quindi chiamai, questo lo ricordo benissimo, chiamai Daniela, mia figlia, la Lucia, per andare a casa di, prima che uscisse la notizia sui media, sui telegiornali, su Sky, che la leggessero di là, mandai la Daniela, mia figlia, a casa della signora Astori, la compagna di Davide, per avvisarla. E poi chiamai subito il procuratore per avvertire la famiglia, non avendo io il numero dei familiari. Lui non ci credeva e disse, bestemmiando, dico, chiamali, perché se non esce la notizia sul telegiornale non vorrei che la famiglia... E questi furono i momenti più quella tristezza e la forza di avere la lucidità, perché la notizia non la sapessero dai telegiornali, ma da quella persona più vicina, più cara. Questo fu una tragedia che poi vivemmo tutti quanti nella disperazione, e ancora io mi ricordo quella settimana doveva firmarmi il contratto del prolungamento. Avevamo già raggiunto l'accordo con Davide e il suo agente, per doveva venire quella settimana a firmarmi il prolungamento.
1: Che ricordo ti porti dietro di lui?
0: No, io lui a Graziano me li porto dietro, perché anche se Davide non lo porta io alla Fiorentina, però Davide era un ragazzo che è meraviglioso, un ragazzo straordinario, un ragazzo che è sempre col sorriso. No, era come se avessi un figlio più piccolo, più... E Graziano, un ragazzo che pure di lui, che portai io nel settore giovanile, la sua morte è uguale, due morti uguali allo stesso modo. Due cose che mi porto, mi sono caduto a me da direttore sportivo, che mi porto dentro.
1: Senti, nel momento in cui arriva Commisso, tra l'altro una notizia, quella del passaggio di proprietà, che ti coglie di sorpresa, perché neanche tu avevi avuto sentore che potesse accadere una cosa del genere, non c'è mai stata poi la possibilità di continuare ulteriormente con la Fiorentina con Commisso presidente?
0: E qui, anche qui c'è, c'è una narrazione distorta, però io racconto la mia verità, poi ognuno è libero di crederci, come tutte le cose, o non crederci. Io mi sforzo sempre di dire la verità. La relazione è questa, che io l'ultima partita leggevo delle notizie, ogni tanto usciva qualche notizia da un giornalista che scriveva una volta sul Corriere dello Sport, che mi chiamava sempre quando il Corriere dello Sport lo chiamava per i mondiali, a fare prima del mondiale la formazione di chi poteva essere in quei mondiali un calciatore importante.
1: Massimo Basile,
0: sì. E questo è stato per tre mondiali, sempre mi chiamava sempre lui, due tre mondiali. Poi dopo lo vedo che corrispondente da New York per il Corriere, ed era lui che metteva queste voci, usciva ogni tanto nella famiglia Fiorentina in vendita, e lo faceva da New York come corrispondente da New York, però io non gli davo quell'importanza, perché nessuno mi aveva detto niente. Quell'anno eravamo arrivati pure

0: sembra in semifinale di Coppa Italia, l'ultima stagione, oltre a raccontarti che il 28 dicembre eravamo a 3 punti dalla Champions League, a marzo ci giocavamo con l'Atalanta la semifinale di Coppa Italia, se non sbaglio. Io quella partita, mi ricordo, ero a Bergamo e vedi qualcosa che mi suonò un po', poi dopo per periodo sparì questa notizia. Arriviamo alla settimana con il Genoa, l'ultima partita, e uscì ancora questa notizia. Io mi ricordo che il sabato venne Diego a trovarci in ritiro e io dissi al dottor Diego, il pomeriggio era venuto dalla vigilia al centro sportivo ai Campini e avevamo fatto il giro, quello che dovevamo fare, quello che non dovevamo fare per migliorare delle cose. Quindi tutto questo non mi lasciava poter capire che dopo 2 giorni la Fiorentina sarebbe stata ceduta. Il sabato andiamo in ritiro, ceniamo con la squadra, la mattina leggo il giornale della mattina di domenica, di nuovo il giorno della partita, che ti vedi che una notizia del genere, capisci che non può essere, che ti stai giocando una partita importante perché deve uscire questa notizia sempre di... E dico dottore, ma scusa, queste notizie non... che cosa c'è di per me? Io mi dice no, ti preoccupare, domani inizi a fare la, pensa alla squadra che devi fare dell'anno prossimo. Io ancora avevo 3 anni di contratto. Finì la partita dopo il Genoa, il lunedì mattina sono in ufficio, sto vedendo Sky e vedo che ci sono degli emissari del gruppo commisso che stanno andando in via Corso Venezia per definire la cosa. Adesso non mi ricordo se era lunedì o martedì, e lì rimango male, devo essere la verità, rimango male perché Diego mi aveva detto, con me Diego era stato sempre, come ho detto adesso, per me ma non per sempre, perché c'era quella stima che ci ha sempre accompagnato, non ho, tutta la famiglia, lui in particolare. Mi meravigliai perché non mi avesse detto la verità, cosa che poi dopo me lo disse, me lo giustificò dicendo, se io avevo paura di dirlo a lei, che lei potesse dirlo alla signora o a qualcun altro, e poi essendo una società quotata in borsa, la Dodso poteva avere ripercussioni sulle cose, quindi l'abbiamo data quando la notizia, eravamo convinti che sarebbe andata da te. E lì, quindi la prima, poi ci fu uno. Io rimasi male, andai in sede, avevo dei quadri che mi portavano, potendomi ricordare a casa, mi riportavo in sede le cose. E quindi la prima cosa che feci, dico, come faccio adesso a rimanere a Firenze? Firenze a me mi ha visto sempre una figura legata alla famiglia della Valle, come posso continuare ad andare avanti con un'altra famiglia? No, è una cosa stonata, non suona bene questa cosa, pur avendo 3 anni di contratto. Allora andai a casa, perché poi ci furono festeggiamenti, non fui chiamato dalla famiglia, da nessuno della nuova proprietà, perché evidentemente avevano di che pensare arrivando come nuovi. Io mi chiamo Barone, ero a casa e mi disse direttore, quando, di dove? Dico, sono a Cerro, se ci vediamo, se viene a Firenze. E io arrivai a Firenze, gli dissi per telefono, dico, guarda dottore, lui mi disse, guarda, abbiamo degli amici in comune, mi disse pure il nome, era Nick De Santis, che era un uomo di fiducia di Joe Saputo, che gestiva il Montreal, la squadra di calcio del Montreal. Abbiamo degli amici in comune, dove mi hanno parlato bene di lei, e sono sicuro che insieme facciamo una bella coppia, mi disse lui queste parole. E disse: guardi dottore, io vengo a Firenze per dirle quello che le sto anticipando già adesso, così lei avrà modo di pensare, di aiutarla a pensare. Io ho altri 3 anni nella Fiorentina, se mi mandate via voi io prendo 3 anni stando a casa, però io mi sento un uomo della famiglia della Valle a Firenze, sarò di disturbo pure a voi, troviamo un accordo, no? E io vado via e voi sceglierete un manager vostro, non il manager della Valle. Venga, poi parliamo. Io arrivo a Firenze, vado in albergo, lì in un albergo al centro, adesso non mi ricordo qual era.
1: Savoy forse.
0: Savoy, non mi ricordo, sì. E mi ritrovo, era presente la dottoressa Covelli, l'avvocato nostro che era accanto alla mia stanza delle cose. E io gli dissi: guarda, cominciamo a discutere su quello che era giusto che io andassi via. Ho 3 anni, dico, ma prendo un anno e mezzo, prendi un anno, lasci 2 anni, via. Mi furono proposti 6 mesi, 6 mesi di contratto per andare via. A quel punto, visto che io insistevo di andare via, e io dico: guarda, cerchiamo di migliorare, se arriviamo a un anno, stai facendo una trattativa, no? Stai facendo. La cosa che mi disturbò per cercare di adice, mi disse la dottoressa Covelli: quello che dico, siccome andrà in visione, quindi posso essere facilmente smentito, no? Ma io cerco sempre, come ho detto, di raccontare la verità. Passano gli anni, ma la verità rimane. Perché accetta questi 6 mesi, perché poi tu te ne sei pure andato, hai abbandonato il posto di lavoro, ti sei portato via i quadri, ti sei portato via tutto quello che è nei cassetti, quindi sembra come un abbandono di posto di lavoro. E i quadri erano miei. Io, quando c'è stato il cambio di proprietà, era giusto che se avessi qualcosa, pensando che non potevo poi essere riconfermato, portavo via tutto quello che era mio, non era un abbandono del posto di lavoro, cercavo di fare. Mentre succedeva questo, tra una pausa e l'altra, mi chiamava mio figlio e io gli raccontavo la mia famiglia, lasciali, prenditi 6 mesi e tornatene. E quindi poi alla fine, la sera, vennero a casa mia, firmai per i 6 mesi, felici e contenti tutti, senza nessun problema, per poi invece sentirmi raccontare che di urla, di grida, che ero stato così, questa invece è la verità semplice e sincera, che come sempre mi sforzo dalla mia parte a raccontare.
1: Prima di concludere ti chiedo: a quale frase, a quale parola sei più affezionato in riferimento al periodo della Fiorentina, tra le pianticelle, l'humus, si può sbagliare la moglie ma non l'attaccante, bisogna toccare con mano per capire se è lana o è seta, alcune delle frasi che ti hanno reso celebre, ecco.
0: No, io quello lo dovete fare voi. Io l'unica cosa che mi porto sempre appresso è che quando arrivavo in ritiro, che c'era sempre un gruppo di tifosi che arrivavo al campo durante il ritiro, che si metteva lì e su ogni ritiro che ne abbiamo fatti mi cantava la canzone "Quanto è bello Pantaleo", ma non perché per sentirmi bello, ma quello per capire quanto affetto c'era nei miei riguardi. Quella è la cosa che mi porto sempre dietro.
1: In una parola, Fiorentina cos'è per te?
0: Ma la Fiorentina è stato per me tutto, perché l'ho imparata a conoscere quando avevo 5 anni, 6 anni, perché mio padre si faceva la barba con l'inno della Fiorentina, quindi fino a poi 9 anni non mi ha portato a vedere un bar di Fiorentina, quindi ho vissuto con Ambrini, con Pedris, tanto è vero, appena arrivai nella mia stanza con le 2 foto, Ambrini e Pedris, che furono i due gol d'oro che fecero gol in un bar di Fiorentina, che come ti ho detto fu la mia prima partita, che fecero con loro, uno al 40esimo, l'altro a tempo scaduto, che ci fu pure un tentativo di invasione di campo, e li volli quelle foto di Pedris e di Hamlin nella mia stanza, che mi hanno accompagnato per tanto tempo. E quindi quando l'uccellino veniva a trovarmi, diciamo, e gli raccontai, lui rimaneva felice, veramente.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: E questa dunque era la corposa intervista a Pantaleo Corvino, che ha raccontato i suoi 10 anni alla Fiorentina, i primi 7 naturalmente con Prandelli e con le varie partecipazioni alla Champions, e poi dal 2016 al 2019. Avete sentito anche, ha raccontato la sua verità a proposito della fine del suo rapporto con la Fiorentina, della mancata prosecuzione della sua avventura con la Fiorentina, l'incontro per la trasazione con la nuova proprietà. Luciano Magistrato sempre accanto a me, e intanto ti chiedo cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa di questa intervista nel ripercorrere questi 10 anni di storia di Corvino alla Fiorentina.
3: No, beh, l'intervista, scusate le cuffie, l'intervista mi ha colpito tutta, è una bella intervista, ma non era in discussione, insomma, che fosse ricca anche di aneddoti, di racconti da parte del dirigente. D'altronde 10 anni, insomma, sono difficilmente concentrabili in poco tempo, ecco.
1: Dice Alessio al 348 753 933: al primo Corvino di Firenze darei 8, mentre al secondo darei 5 e mezzo, perché venne a fare il liquidatore della Valle per riconoscenza e non finì benissimo, però gli va dato atto che l'attuale Fiorentina ha fatto delle plusvalenze con i suoi giocatori, quello che dicevamo anche all'inizio,
3: sì,
1: trasmissione,
3: sì. Infatti,
1: no?
3: Forse il voto è più alto quello del secondo Corvino, non certo per chi è tifoso della Fiorentina, ovviamente è una realtà difficile da accettare, però per una società credo che il bene della società lo abbia fatto proprio nella seconda parte, no? Quindi lasciando anche in eredità certi giocatori e quel patrimonio, insomma, anche alla nuova di cui ha beneficiato soprattutto la nuova proprietà.
1: Poi c'è Fede Ascandicci che dice: ma Corvino sarebbe tornato alla Fiorentina, sapeva vendere e comprare bene. Kalinic in realtà arrivò non con Corvino, ma arrivò sotto la gestione Prade-Masià, e poi cita i nomi di Nastasic, Milenkovic, certamente non soltanto lui. Non so se tornerebbe alla Fiorentina, probabilmente no, però comunque lo rivedremo in sella, lo rivedremo dal direttore sportivo nel momento in cui sarà di nuovo intrigato da qualche progetto.
3: Sì, sì, è quello che dicevamo anche all'inizio, di sicuro se sarà intrigato, perché poi insomma la sua volontà è di non fermarsi, di sicuro magari ora ha bisogno di staccare un po', perché è stata una lunga cavalcata anche insomma con il Lecce, e quindi vorrà riposarsi, dedicarsi anche alla sua famiglia, perché conoscendo anche le figlie, insomma, c'è una grande passione anche da parte loro per il calcio, però qualcosa sicuramente ha tralasciato, no? Anche negli impegni familiari, proprio per questa grande concentrazione che lui mette nelle cose che fa, su questo essere sul pezzo e sul calcio 24 ore al giorno. Quindi spero che ora si riposi, si dedichi appunto alla sua famiglia e poi possa ripartire ancora con più energia in una società che gli dia la possibilità di applicare anche quelli che sono i suoi principi, i suoi valori.
1: Qualche altro messaggio relativo a Corvino, poi parliamo anche dell'attualità con la Fiorentina che si prepara alla presentazione di Fabio Grosso domani alle 14. Ringrazio Michele da Monte San Savino che mi fa i complimenti, dice un capolavoro questa intervista, grazie mille. Il tempo che spesso si rivela galantuono ha saputo rendere giustizia al buon direttore, dice appunto Michele da Monte San Savino. Poi c'è Alessio che dice: l'unico difetto di Corvino è che non ammette mai di aver sbagliato un acquisto. Pinza da Campi, lo ringrazio anche lui.
3: No, questo non è vero, qualche volta l'ho.
1: Qualche volta, certo, sì, ma poi ne abbiamo parlato anche nell'intervista. Insomma, sì, certo, poi ci sono quei giocatori nei quali tu
3: lui
1: vedi delle potenzialità,
3: detto, certo,
1: e poi si rivelano dei flop, e ci può stare. Dice Pinza da Campi che mi ringrazia per l'intervista, io lo ringrazio naturalmente. Dice: non è stata un'intervista ma una lezione di vita, non c'è da dare voti ma solo da imparare. Dice
4: dice Pinza da Campi. E poi Marco da Catania dice: stato Corvino l'ultimo dirigente di una Fiorentina realmente competitiva a massimi livelli, non vedremo più quei nomi che lui ha portato a Firenze, un grande personaggio e un dirigente competente come pochi. Poi c'è anche Samuele da Firenze che dice che viene ricordato per Gollo Pantaleo numero uno, certo, insomma, viene ricordato anche per delle frasi che sono rimaste nell'immaginario collettivo, ne parlavamo proprio nell'intervista. Bombe Viola che dice: come si fa a non voler bene al Corvo, gli si perdona anche diverse cantonate che ha preso nell'acquisto dei giocatori, alcuni vedi in Serico e da Costa e altri veramente imbarazzanti. Poi ci sono anche dei messaggi vocali che magari ascolteremo più tardi. Marco dice: grande Corvino, unico competente di calcio. Anche Vladimiro è rimasto soddisfatto di questa intervista che abbiamo proposto. Poi ce ne saranno altre nel corso delle prossime settimane che ripercorreranno la storia della Fiorentina, il periodo vissuto dai protagonisti della storia della Fiorentina. Nel corso delle prossime settimane ne abbiamo già preparate alcune. Allora, torniamo a parlare velocemente dell'attualità, dicevo, di questa conferenza stampa domani, conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso, grande attesa, anche perché insomma ci si aspetta che possa anche fare il punto della situazione su quelle che sono le sue aspettative sul mercato. Sono arrivati Vieri e Dragosin, la difesa non dico che sia stata messa a posto perché comunque bisogna intervenire sugli esterni, però per quanto riguarda i centrali comunque si riparte da una buona base e adesso ci si aspetta che possa essere perfezionata la trattativa per qualche esterno d'attacco, perché non ne ha neanche uno.
3: Sì, ora infatti c'è da la difesa era comunque una priorità, l'abbiamo detto in questi anni, ci sembrava sempre molto strano, no, che non fosse arrivato nessun difensore se non quando è arrivato Palladino, nella gestione Palladino, nell'anno di Palladino è arrivato il difensore del Monza, ora mi sfugge anche il nome, l'ho già rimosso. Quindi
4: Pablo Marì?
3: Sì, Pablo Marì, e poi Rugani a gennaio, e però insomma ha dimostrato solo 3 presenze, quindi significa non era quello che si cercava, ma semplicemente un ripiego, con tutto il rispetto per il giocatore ovviamente. E quindi era una necessità rinforzare questa difesa, fermo restando che ancora non abbiamo capito se questi giocatori sono arrivati per completare il pacchetto oppure per cambiarlo, nel senso che non sappiamo che cosa aspettarci per il futuro di Comuzzo e Pongracic, insomma, quindi staremo a vedere se poi porterà una cessione nel pacchetto arretrato, ma ora vanno presi appunto gli esterni, perché quelli mancano effettivamente, anche numericamente per un 4-3-3 lì non ce l'hai, e serve anche capire che cosa accadrà per gli esterni bassi, cioè, vedremo con le convocazioni se magari Dodò, Gosens sono giocatori che fanno ancora parte della Fiorentina o se intanto si parte con loro.
5: Come le bello Pantaleo, come le bello.
4: Questo è partito un coro dedicato a Corvino, certo, ne ha parlato Corvino nella sua intervista, lo ha ricordato questo coro, quindi no, poi farlo risentire ormai, cioè, ci siamo, facciamolo risentire per bene, sì, eccolo che arriva, 348-753-933, sentiamo questo coro.
5: Come le bello Pantaleo, come le bello Pantaleo, aspettavo ragazzi, e vabbè, un abbraccio a tutti da tenere.
4: C'è un po' di nostalgia, te lo ricordi questo coro che veniva intonato in ritiro?
3: Mi ricordo in ritiro a Castelrotto, c'era la piazzetta centrale dove ora non ricordo il nome dell'albergo, ma insomma era in ritiro la Fiorentina, e quindi ricordo Pantaleo che invitò i tifosi, ovviamente c'erano gli ultras, anche a bere lì, però ricordo questo fatto, e quindi quelli erano momenti importanti. C'era ancora Prandelli ovviamente come allenatore, quindi momenti importanti, sì, anche
4: poi mi ricordo quando veniva intonato questo coro c'era Pantaleo Corvino che iniziava ad agitare la giacca. Bianca, mi ricordo delle immagini quando c'era questo coro. Comunque, ecco, tornando invece a quello che dicevamo in precedenza sul mercato della Fiorentina, la necessità di arrivare a degli esterni d'attacco.
3: Esterni di difesa, bisogna capire se restano Dodò e Gosens. Questo si capirà con l'inizio del ritiro, ma saranno anche domande che rivolgeremo domani. Io ci sarò, quindi cercherò anch'io di capire, no, quali sono. Spero che non risponda come Paratici, che praticamente non ci ha detto nulla e non ci ha tolto nessuna curiosità anche sul mercato, però magari cercheremo di capire se questi giocatori sono giocatori che a lui piacciono o li ritiene fuori dal suo progetto, perché conterà ovviamente anche il suo la sua opinione presa magari proprio insieme a Paratici. Abbiamo detto che Grosso arriva anche perché c'è un feeling, no, con Paratici. Abbiamo visto per il direttore sportivo quanto è importante un mercato a partire dall'allenatore, ma anche un mercato come nel caso di Dragusin, no? Lui l'ha preso 3 volte, l'ha portato alla Juve insieme a Cherubini nel settore giovanile, all'Under 17 addirittura, poi al Tottenham e poi ancora alla Fiorentina. Quindi significa che ci sono delle persone, cerca di ricomporre anche, insomma, un ambiente che di cui fidarsi, sul quale appoggiarsi anche per fare una Fiorentina più importante, più forte.
4: Naturalmente a stretto giro di posta ci si aspettano un po' di cessioni, perché questo gruppo va sfoltito.
3: Per
4: oggi
3: ora solo Beltran, insomma, è stato ceduto e è già stato tolto un bel peso, perché poi sono proprio questo tipo di giocatori che pesano sia come ingaggio ma anche, insomma, nello spogliatoio. Se li fai una volta entrati, insomma, è anche difficile poi ritenerli delle riserve. Quindi io spero che in questi giorni riesca a sfoltire un po' la rosa. Ora ci siamo,
4: sì,
3: il 13.
4: Sì, sì. Tra l'altro oggi Nicolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, intervenendo anche nel programma di Reggio Annattasi Buongiorno Firenze,
3: ha ipotizzato
4: che probabilmente ci saranno anche delle esclusioni eccellenti. Ecco, se dovessimo provare a fare dei nomi, quali potrebbero essere?
3: Guarda, allora ho provato anche a sentire, ma per ora, siccome fino all'ultimo vogliono riservarsi appunto le scelte, non si è capito molto. Per quello io facevo anche i nomi di Dodò, di, non lo so, Ken magari c'è la clausola e quindi cercheranno di allungare il suo rientro, non lo so. Fagioli, se non ci fosse Fagioli sarebbe proprio in chiave mercato, insomma, io non so che aspettare. O De Gea ancora,
4: o Gudmundsson
3: anche potrebbe essere, visto che lui è veramente l'unico che si è detto è in uscita, e anche il suo entourage, l'agenzia, insomma, che cura i suoi interessi, sta cercandogli una sistemazione. Vedremo se sarà l'Atalanta. Certo mi dispiacerebbe poi vederlo esplodere nella squadra Sarri, sì. Insomma, però nella Fiorentina ha fallito, altronde non si può aspettare in eterno, ecco.
4: E poi ci sarà da capire cosa succederà per quanto riguarda Piccoli, perché si continua a parlare con insistenza dell'ipotesi Lazio. Potrebbe provare a giocarsi tutto all'inizio del ritiro, a cercare di convincere Grosso?
3: Sì, il giocatore vorrebbe comunque iniziare il ritiro, al di là che quest'annata è andata male, non è partito lui titolare, c'erano tre, addirittura per 6 mesi ci sono stati 3 attaccanti, poi nel momento in cui è stato chiamato in causa effettivamente non ha sfruttato molto la sua il suo momento, perché poi Dzeko era stato ceduto e Ken ha avuto dei problemi fisici, quindi insomma la scelta ricadeva per forza su di lui. Certo, una scelta obbligata per l'allenatore, quindi non di fiducia, e questo può aver inciso. Magari vuole convincere Grosso, vuole provare a convincere Grosso prima di dire sono chiuso, ci sono altri sui quali l'allenatore punta, e quindi andare altrove, ecco, anche perché quest'anno non ci sono le coppe, quindi c'è meno spazio.
4: Sì, poi naturalmente per quanto riguarda il centrocampo ci si aspetta Torsved, però bisognerà attendere la fine del mondiale, o comunque insomma l'uscita della Norvegia dai mondiali. A quel punto ecco, potrà essere definita questa operazione, che è già stata messa ampiamente
3: spero
4: in piedi.
3: Per loro più lontano.
4: Sì, beh, sì, certo.
3: Per loro ovviamente, per loro, a me non sì. interessa, e non ho squadre per cui tifo, sarò sincera, per cui non lo so, vedremo che cosa accadrà.
4: E ovviamente con il giocatore è stato già trovato l'accordo, bisognerà trovare
3: convincere
4: con,
3: sì.
4: con il Sassuolo, che chiede almeno 15 milioni. Ecco, il Sassuolo in teoria potrebbe spingersi anche ad una prima richiesta che vada oltre i 15 milioni, ma proprio perché vuole arrivare a 15 milioni, vuole incassare questa cifra.
3: Ma la Fiorentina sta provando in realtà a mettere delle contropartite su quelle magari che ancora discutono, perché era stato proposto un giocatore, credo Som, mi sento di dire insomma che fosse Som. E poi sono stati fatti altri nomi, il Sassuolo magari gradiva altri nomi, e staremo a vedere quindi che cosa succederà in questi giorni. Io credo l'importante ora è portare degli esterni, vedremo che cosa accadrà, mi ripeto nel dirlo, ma insomma sono giorni importanti questi, con Cole Osho, se arriverà o su questo inserimento del Parì ha creato una rottura insomma con il club inglese, che quindi preferisce darlo ai parigini, oppure prevarrà la volontà del giocatore. Ma è lì che Cole Osho deve spingere lui, a questo punto, perché la Fiorentina non farà altri rilanci, non andrà oltre gli 11 più bonus milioni offerti inizialmente.
4: Siamo ai saluti, grazie a Luciano Magistrato, vi lasciamo adesso come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Ciao.
2: Radio Firenze Viola. Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: È bufera, Carlo Giorgetti, è bufera, non tanto per le condizioni meteo che di nuovo ci stanno strozzando con l'anticiclone africano che è tornato, non c'era mancato, diciamo, l'anticiclone africano, però
4: resterà per un po'
6: e non so più che dirti, se non che il termine canicola è molto bello e secondo me è un termine che te potresti usare, no? Tra i tuoi termini molto belli.
4: Come mazzata,
6: ne hai usati altri, ma ora
4: che cosa c'entra smazzata con canicola?
6: C'è una canicola sulla Fiorentina. No, non è vero, la Fiorentina invece sta battendo diversi colpi, francamente una strategia che ci sta lasciando perplessi, però ti devo concedere di avermi
4: sorpreso in modo positivo.
6: Lasciamoci sorprendere perché la Fiorentina ci sorprenderà, e effettivamente pam pam, 35 milioni di euro per due difensori centrali. Se ne tratta un altro giovane del 2006 dal Real Madrid, una trattativa che ha raccontato ieri sera Gianluca Di Marzio per prima, e che poi oggi i nostri uomini mercato insomma ci hanno un po' confermato, spiegandoci anche che, e l'avete sentito con Nick prima di noi, che comunque sarà una trattativa che rischia di essere lunga, perché l'idea della Fiorentina è fare un po' alla Nico Paz, cioè siccome questo è un talento in Real Madrid che probabilmente al Real non troverà spazio, trovare una formula di compra, ricompra e via andare. Detto questo, comunque Angelo, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera.
6: Buonasera anche a Marco Tonelli a curare la parte tecnica di questa trasmissione, sempre con quel sorriso che qualcuno definirebbe beffardo. 348 75 1393 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per chiamarci. Credo che comincerò con la stessa domanda che ti ho fatto settimana scorsa: che sta succedendo alla Fiorentina, Angelo Giorgetti?
4: Sta succedendo che si percepiscono dei segnali che io ho definito di forza, no? Segnali di forza perché comunque, come ricordavi, sono stati impegnati quasi 40 milioni. Poi ricordiamo anche che nel caso di Dragusin c'è un prestito con un riscatto obbligatorio, che però è condizionato dal 60%, no, di presenze almeno. Quindi, però insomma, se dovesse andare bene, come tutti ci auguriamo, sono quasi 40 milioni per due difensori centrali, uno di 21 anni e l'altro di 23-24, per cui siamo di fronte ad un bel investimento, al quale io
7: anche questa volta lo ricordo, aggiungo i 6 milioni di multa che l'UEFA ha deciso di comminare alla Fiorentina,
6: non
7: che ha accolto questa notizia con grandissima disinvoltura, per cui insomma sono segnali di forza a livello finanziario. Poi, come ho detto l'altra volta e lo ripeto, ci dovrà diciamo, dovrà dimostrare Paratici di essere anche molto bravo, oltre che a comprare anche a vendere,
6: smazzare.
7: Perché ci sono, no, smazzare, proprio a far dimagrire una rosa che è molto molto ampia. Lui diceva circa 60 giocatori, ora sono 62, però questo va in secondo piano per ora, perché siamo veramente all'inizio di un mercato che è cominciato, come dicevo prima, con grandi segnali. Io, guarda, ci vado ad aggiungere anche quello di Andrea Azzoli, perché per me è un bel segnale. Quello lì è un bel segnale, perché? Perché comunque te prendi un allenatore che ha una sua esperienza, ha 72 anni, ha frequentato per tanto tempo anche il calcio in Serie A, in Serie B, con l'Empoli, il Genoa, anche con la Roma, quindi è un profilo che ha dimostrato di saper allenare anche fra professionisti molto bene. E che cosa fai? Te, diciamo, gli assegni la primavera con anche una supervisione di tutti gli allenatori, quindi non è un tecnico che viene qui perché è giovane e rampa di lancio, no, è uno che viene a portare la sua esperienza per far crescere i giovani che devi portare in prima squadra. Questa qui è la mossa, questa è la mossa in controtendenza che mi piace. Prendi una figura che è esperta, che ha un suo peso specifico, e non devi vincere i campionati giovanili. Sì, è chiaro che ci devi provare, ma quello è secondario rispetto al fatto che te devi formare i giocatori per portarli in prima squadra. E lui ha lo spessore, credo, per poter individuare quei due o tre giocatori per dire: questi qui meritano di trovare spazio e continuità in prima squadra. Questa è la chiave di volta per la Fiorentina e anche per altre squadre. Chiudo dicendo una cosa, che per quanto riguarda i giovani, io sono andato a controllare le formazioni degli ultimi 5 campionati, cioè le squadre finaliste del campionato primavera, no? Tutti.
6: Non solo la Fiorentina.
7: No, non solo la Fiorentina. No, quanti giocatori sono? Saranno, diciamo, rose di 25, quindi 50 giocatori. Di questi 250 giocatori, va bene? Ce ne sono 2 o 3 in Serie A. Che cosa vuol dire?
6: Io lo so, lo sai che
7: è sbagliato, è sbagliato. No, è sbagliato, è sbagliato. Ragazzi, vuol dire che dobbiamo trovare il modo per valorizzare quelli bravi, per gioire sì dei titoli vinti con le giovanili, ma lasciarli francamente in secondo piano rispetto alla necessità di far emergere dei giovani bravi. Cioè, io penso, e veramente chiudo, che la Fiorentina abbia intenzione di far crescere dei giocatori, dei prospetti di cui si parla benissimo. Uno fra queste Croci, che sotto età comunque si è messo in luce anche in nazionale, affidandolo proprio ad un allenatore come Andrea Azzoli, e fargli fare magari fra un anno il salto vero.
6: Anche se, tra l'altro, tra le notizie un po' emerse nella giornata c'è, no, questa carica del 2010, che sono di fatto 3 soprattutto.
7: Anche questa è una bella scelta.
6: I Beldenti, e Garevba e Croci, che potrebbero essere, anzi dovrebbero essere aggregati al gruppo di Fabio Grosso già a partire dal ritiro che inizierà prossima settimana.
7: Poi magari faranno la primavera, però insomma anche questo, vai a comprare dei ragazzi che sono considerati dei prospetti a 16 anni e ci devi puntare, però, perché insomma sono costati, a parte Croci, vabbè, che è tenuto, però insomma spendere 1 milione mi sembra per Beldenti, cioè un ragazzo di 16 anni non è mica poco, insomma poi ci deve aver
6: uguale
7: coraggio,
6: uguale per Garevba, ha speso anche un altro milioncino,
7: insomma certe volte si parla di coraggio di lanciare questi giovani. Io non so se è coraggio, forse è un sostantivo esagerato, però ci vuole anche una forza di pensiero, mettiamola così, no, per credere in quello che fai.
6: Unica cosa, tutto bello, tutto fantastico, siamo d'accordo che effettivamente, no, Paratici ci aveva annunciato che quello che avrebbe voluto ricostruire più che una squadra era una società, e così sta facendo. Tra marketing era già arrivato, però tra Viola Park,
7: anche Carnevali ha detto la stessa cosa, ci ha fatto caso anche Carnevali.
6: Potrei dire anche il Milan è un altro club che
7: ma Carnevali ha detto
6: lavorare.
7: Abbiamo preso Massara per ricostruire un po'
6: sì, ma la sensazione è che anche a fronte, secondo me, della tripla esclusione dal mondiale, il calcio italiano tutto stia provando un po' a, non so neanche se mischiare le carte, però a costruire costruire delle nuove società, che francamente gli avrei voluto dire, cioè non è che ci voleva un genio per capire che anche la Juventus stessa negli ultimi anni ha fatto schifo, non ha fatto schifo per i giocatori, ma perché ci sono state delle scelte insensate. A Firenze direi una punta dell'iceberg, una delle tante punte dell'iceberg. Dicevo, però, tutto bello, tutto bene, però toc toc, caro Fabio Paratici, il 4-3-3 di Fabio Grosso in questo momento giocherebbe con Sottilla da una parte e Gudmundsson dall'altra.
7: Già, come è cominciato ora il mercato.
6: È cominciato ora, inizia il ritiro. Ce n'è 4 da prendere. Hai già speso 35 milioni di euro per i difensori. Ora, se voglio dire, quanto può essere il rapporto di quanto spendi per un difensore e quanto spenderai per l'esterno? Ma anche fosse solo 1-2,
7: cioè basta sia bravo.
6: Spendi, devi spendere 70 milioni
7: dopo,
6: di euro.
7: Se sei bravo, prendi con la scheda 10 milioni e trovi un crack. Cioè, voglio dire, dipende anche da quanto sei bravo, dipende da come ti sei mosso, dipende dallo scouting. Cioè, non è detto perché te, cioè, in difesa hai speso così tanto, hai impegnato così tanto, perché insisto, per quanto riguarda Dragosin c'è un prestito di 1,5 milioni e poi c'è un riscatto obbligatorio in base alle presenze. E tutti ovviamente siamo consapevoli che Dragosin è un giocatore forte, purtroppo ha avuto, ricordiamolo, un grave infortunio al ginocchio alla fine del gennaio del 2025 ed è rientrato nel Tottenham dopo quasi un anno, cioè è rientrato a dicembre del 2025, quando poi la Fiorentina ha provato a prenderlo perché lo voleva portare già a gennaio Paratici. E quindi ecco, siamo di fronte però ad un prospetto veramente veramente forte. Per quanto riguarda gli esterni, Giacomo, è chiaro che ne dovranno arrivare almeno 3, ma io penso anche 4, perché poi fra quelli che ci sono, non so, ho visto il babbo di Sottil, ha detto che Sottil sarebbe adatto per il 4-3-3 di Grosso, vediamo, io me lo guardo, sarebbe il quarto possibile rilancio di Sottil a Firenze, però
6: so,
7: questo
6: il buon Andrea non è che potrà dire ragazzi,
7: no,
6: io mio
7: bene,
6: figlio
7: dico,
6: lo vedo malino a Firenze.
7: 4-3-3 secondo me dovranno essere gli esterni di attacco, poi però ecco, fare il rapporto, due difensori sono costati, comunque abbiamo impegnato quasi 40 milioni per due difensori, quindi quanto costeranno gli esterni di attacco? No, magari possono costare poco ed essere forti, mi aspetto questo da Paratici.
6: Comunque, a proposito di notizie, Eddie Quadio, il classe 2006 che abbiamo visto anche qualche volta in campo in questa stagione, che andasse al Monza non era in dubbio, però ha svolto di fatto le visite mediche, perché una mezz'oretta fa era entrato a svolgere visite mediche, quindi Quadio va al Monza, non un'operazione che credo cambierà nelle casse della Fiorentina, però a proposito magari di crescita dei giovani, va comunque a fare una Serie A Quadio, speriamo che trovi spazio. Ti citavo però la questione degli esterni, perché poi per fortuna, anzi direi soprattutto dal nostro punto di vista, sono giornate in cui le notizie anche emergono via via. C'è anche questa questione Ulai, questo esterno che piace tanto a tanti e che la Fiorentina continua a dire: ragazzi, noi stiamo alla finestra, ma Trabzonspor vuole 40-45 milioni di euro, quindi per ora poca roba. Però insomma, Sky Sport insiste sul fatto che la Fiorentina resta lì appesa a questo calciatore.
7: Ora, se fossero 40 milioni comincerei davvero a sorprendermi, perché no, nel senso, la Fiorentina se ha tutta questa libertà di azione, a parte l'abbiamo invocata per tanto tempo, Paratici deve avere libertà d'azione, deve avere carta bianca, però sarebbe non carta bianca, carta bianchissima.
6: Poi, no, continua a dirlo, so, no, del tuo dissing con Gianluca Di Marzio,
7: ma
6: e prosegui in perterrito, quindi vorrai sconfermarlo ancora una volta. Gli amici di Sky, che pure tra l'altro sono stati bravissimi sulla questione Dragosin, perché Gianluca è stato il primo a rivelarlo, io mi stupirei, cioè io vi direi al 99,9% non arriva Ulai, soprattutto perché la Fiorentina sta spingendo tanto sul fatto di dirci: ragazzi, smentitelo, per come l'abbiamo ricostruita anche qui con i nostri uomini mercato, la Fiorentina ha offerto 20 milioni di euro, il Trabzonspor ne ha chiesti 40-45, la Fiorentina ha detto buona Ugo, ecco, questo via, certo, più o meno. Poi le vie del mercato sono infinite, quell'1% si lascia sempre, vedi Vanoli, vedi Nico Gonzalez, però ecco, Ulai non lo metterei come uno dei calciatori che davvero la Fiorentina Fiorentina rischia.
7: Guarda, a me ti dico, fra i prospetti di cui si è parlato non mi dispiacerebbe affatto Lang. Lang secondo me è un bel giocatore,
6: sì.
7: Certamente è stato acquistato per 20 milioni dal Napoli, per cui insomma il prezzo
6: fanno una coppia di rapper o trapper con Moise Ken, no?
7: Vediamo,
6: anche lui
7: vediamo
6: no,
7: se resterà
6: no.
7: Ken, vediamo se resterà.
6: Quando va?
7: Ken, vediamo, non lo so, sai, guarda, è tutto aperto Giacomo, ma davvero io credo che quello che si sono detti paratici con tutti i giocatori non lo sapremo mai, o forse lo scopriremo fra qualche tempo, ma di una cosa sono convinto io. Credo che uno dei motivi che guiderà il mercato sarà la volontà che i giocatori hanno espresso di restare oppure andarsene. Poi è chiaro che la Fiorentina dovrà fare anche i suoi calcoli, dovrà tenere presente tutti i costi, dovrà anche fare i conti, però io credo che quest'anno qui debba cominciare con persone, con giocatori, con professionisti che siano contenti di restare, perché dopo quello che abbiamo visto nella scorsa stagione c'è bisogno di freschezza, c'è bisogno di coinvolgimento, non ci devono essere scorie della bruttura che abbiamo visto nella scorsa stagione. Quindi ci vogliono giocatori coinvolti, convinti, che si mettono a disposizione. Quindi Ken si metterà a disposizione oppure si metterebbe a disposizione, questo qui lo sa Paratici, magari perché ci ha parlato e magari può aver avuto dal giocatore delle indicazioni che non conosciamo. È tutto veramente aperto, Giacomo. L'unica certezza che credo di poter dire è che questi 62 milioni di clausola che scade, mi sembra, il 15 di luglio, la vedo durissima che venga qualcuno e porti questi
6: soldi.
7: La prima
6: settimana è andata, siamo nella seconda settimana, nella seconda parte di questi 15 giorni in cui poter pagare 62 milioni di euro, sì, e nessuno lo farà. Io
7: no.
6: Anche qui, a proposito di percentuali, forse non do un 99%, però te lo dico, secondo me al 90% Moise Ken resta.
7: Soprattutto
6: poi, lascio per
7: 10%. Resta, dici? Te resta, dici? Io 99% secondo me sei troppo.
6: 90%.
7: Ah, scusami, 90%.
6: 90% secondo me resta Ken.
7: Non lo so. Pronto, dipende dalle alternative eventualmente che potranno essere trovate, non lo so, perché non ho
6: dipende
7: certezze.
6: Dal fatto che nessuno spenderà la cifra che vuole la Fiorentina e darà un ingaggio.
7: Per me l'ho detto altre volte, per 35 milioni
6: sì,
7: Ken se ne va.
6: E Ken quanti gliene devi dare? Perché ne prende 4 e mezzo a Firenze.
7: Allora,
6: gliene
7: scusami,
6: dai meno?
7: Se un club si avvicina e ti dà 35 milioni si può,
6: poi gliene offre 5.
7: Si può anche permettere lo stipendio di Ken. Vai tranquillo.
6: Questo
7: però
6: sì.
7: Il problema è che si avvicina o no un club per dare questa cifra per Ken? Questo
6: per
7: non
6: me,
7: lo so.
6: No, però saprà il dibattito, come diceva Berlinguer, ti voglio
7: allora,
6: bene. Però
7: se io fossi un top club che ha possibilità, perché in giro ci sono anche club che spendono, ricordiamo, quasi 100 milioni per Tonali, se io fossi un top club dovrei essere sicuro che lui sta bene fisicamente. Questo è un altro aspetto.
6: Ti
7: dico,
6: quando Gonzalo Ramos è sicuramente un giocatore molto interessante, perché a Paris Saint Germain si è visto poco, però è uno degli attaccanti più importanti a livello europeo. Ma quando il Milan preferisce spenderne 70 per prendere Gonzalo Ramos invece spenderne la metà per Moise Ken, secondo me ti cade anche l'ultima possibilità che Ken qualcuno lo possa prendere. Poi in Inghilterra,
7: qualcuno in Italia magari.
6: No, in Italia secondo me anche lo stesso Como la vedo difficile, spende 60 per Nico Paz.
7: Aspetta, finisce questo periodo della clausola, si presenta con un'altra cifra.
6: Abbiamo un collega, Francesco Benvenuti, che saluto, che seguiamo tutte le mattine. Lui sostiene che il 18 luglio sarà il giorno in cui Moise Ken sarà ceduto. Però così si è lanciato in questa.
7: Vabbè,
6: lui che era un keniano della prima ora, anche quando si diceva aveva fatto zero gol, era un grande fan.
7: Io ragazzi mi ricordo sempre di quella frase di Paratici, io lui l'ho già venduto una volta, secondo me le cose non le dice mai a caso, però ci dovranno essere o dovrebbero essere le giuste condizioni.
6: Assolutamente. Guarda, leggo poi, chi ci conosce lo sa, soprattutto quando c'è l'ospite studio, quindi spesso la prima mezz'ora è dedicata ai vostri pensieri, poi dopo partiamo nei messaggi a 348 751 3933. Però leggo quello di Alessio, e giustamente chiede che cosa ti ha fatto Di Marzio, ennesimo attacco anche senza motivo.
7: Io non l'ho detto.
6: Seriamente,
7: niente. Guarda, allora io devo dire veramente
6: ora,
7: che
6: prossima
7: Giacomo,
6: settimana
7: che Giacomo
6: chiamiamo
7: sta,
6: Di Marzio
7: che
6: e
7: Giacomo
6: sentiamo,
7: sta,
6: facciamo la pace,
7: che Giacomo sta creando un caso che comincia ad essere piacevole, perché
6: sì,
7: io non ho detto niente.
6: Lo so.
7: Io dissi soltanto quando Di Marzio uscì dicendo
6: mi fido
7: che Vanoli
6: di lui, però
7: resta
6: non
7: al 99%, io dissi secondo me Vanoli va via, e da lì Giacomo a dire no, Di Marzio ha detto resta al 99%.
6: Io sogno che un giorno si scopra e Di Marzio ce l'ha con te, perché
7: no,
6: io ho creato un caso dal niente. Lì sarei davvero
7: un
6: soddisfatto.
7: Saresti colpevole, perché lui
6: a quel punto ti direi guarda è tutta colpa
7: lui, non è un fuoriclasse di più. sul calciomercato.
6: Va bene, va bene.
7: Che come sai è un ambito che a me piace poco.
6: Piace poco, sì, e sono sicuro che glielo lasci volentieri lo scettro, la corona del calciomercato. Va bene, no, ti posso chiedere però nella mia domanda che cosa sta facendo la Fiorentina e anche poi sviluppata sugli esterni, c'era dietro anche il pensiero di che cosa sta facendo con la difesa. Cioè, come mai la Fiorentina secondo te sta comprando tutti questi difensori centrali? E appunto ci aggiungo anche Valdepenas, questo ultimo talento che insomma abbiamo avuto conferme anche qui in relazione, classe 2006.
7: Allora, intanto questi due difensori centrali, e ci metto anche Dragusin, sono due che con i piedi se la sanno cavare, ma se la sanno cavare con tutto il rispetto per chi c'è ora, credo meglio. Ora io non conosco Vieri, ma viene diciamo presentato come un giocatore che si prende responsabilità anche in fase di impostazione. Io credo che Paratici stia cercando di costruire una Fiorentina, cioè un 4-3-3, che poi potrà essere un 4-2-3-1, questo qui insomma vedremo un po' a seconda anche degli avversari, che proprio partendo dalla difesa abbia questa tendenza a impostare, a gestire, no? Quindi con i difensori centrali che la Fiorentina ha avuto fino ad oggi, a parte parzialmente forse Pongracic, che però l'abbiamo visto più in fase di inserimento che in fase di gestione, no? Ecco, credo che stia cercando di proporre dei difensori centrali che siano funzionali ad un 4-3-3 che mira ad essere molto inclusivo per quanto riguarda il possesso palla, ma anche la capacità di gestire il pallone in verticale, quindi impostare anche partendo dai centrali.
6: Ma secondo te, hai citato Pongracic, ti posso citare gli altri difensori centrali, sono a rischio? Cioè tu fossi Comuzzo, tu fossi Ranieri?
7: Comuzzo secondo me dovrebbe, cioè io penso, cioè io spero per lui che vada via, spero per lui che vada via e trovi continuità, perché qui a Firenze temo, e faccio riferimento ad un'altra frase che ha detto Paratici, proprio a domanda mi sembra di Niccolò Ceccarini, quando gli domandò ma Comuzzo, no, guarda, noi abbiamo finito con Pongracic e Ranieri titolari, è un giovane molto interessante e dobbiamo pensare per lui il percorso migliore. Queste parole io me le ricordo bene. Per me il percorso migliore è fargli trovare continuità in una società di Serie A che lo valorizzi, magari anche all'estero, perché per me è un buon giocatore. Quest'anno è stato ingiudicabile.
6: Anche per me, tra l'altro, mi sorprende un po', no? Perché diciamo sempre di valorizzare i nostri talenti, veramente niente. Vieri, siamo tutti curiosi di vederlo, però è curioso che la Fiorentina vada a spendere 15 milioni più 2 di bonus per un classe 2005, quando ha in casa un classe 2005 che vale esattamente quella cifra, perché non ti metti 30-35 milioni dell'affari con Napoli, che ormai sono solo un ricordo lontano. Però secondo me oggi Comuzzo, il valore reale di Comuzzo è tra 10 e 15 milioni di euro.
7: Ripeto, io non conosco Vieri. Come io ho letto tante, cioè ho visto qualcosa,
6: però
7: la prospettiva è di avere diciamo un centrale che sappia impostare e gestire il pallone. Mi sembra che Comuzzo abbia tante qualità, ma questa per ora sia molto da scoprire. Per me questa non diventerà mai un suo forte, perché già lui ha 22 anni, mi sembra, cioè già vedi se 21, un giocatore è portato per poter, cioè se ha certe caratteristiche, certe doti tecniche, e quindi ecco, credo che magari abbia puntato Paratici su un altro tipo di profilo.
6: Va bene, vediamo un po' che cosa succederà su questo fronte, e chiudo, visto che stiamo facendo un po' tutti i reparti, non, come sempre si va un po' a braccio, però abbiamo fatto gli esterni, abbiamo fatto l'attacco con Ken, su Piccoli direi c'è poco da dire, passiamo un attimo al centrocampo, perché poi anche lì io, per me è un grosso punto interrogativo che cosa succederà col centrocampo della Fiorentina. Tanto sono sicuro su che cosa succederà in attacco, e poco lo sono invece su cosa accadrà a centrocampo, perché al di là del fatto che io già settimana scorsa su Torsved mi sono lanciato nel dire che io francamente non lo capirei l'acquisto di Torsved, perché mi sembra può essere, nella migliore delle ipotesi è un po' meglio di Brescianini e Mandragora, ma comunque nella migliore delle ipotesi non mi sembra che ti vada a cambiare, ecco, non mi sembra assolutamente una necessità per la Fiorentina. Al di là di questo, cioè e Fabiana e Brescianini e Fagioli e Mandragora e Richardson e Somm e Fazzini, cioè
7: ma sono tanti, infatti anche quello sarà un reparto.
6: Ma
7: secondo
6: te ci mette mano Paratici anche lì? Detto mi hai parlato più di 15 operazioni,
7: ma quindi io penso, cioè, è costretto a farlo, sarà costretto a farlo, non c'è dubbio. che una parte del nostro giudizio su Paratici sarà anche determinata da come lui riuscirà a piazzare i giocatori della Fiorentina, che ricordiamolo hanno anche degli ingaggi molto alti in genere, per cui è un problema in più.
6: Sì.
7: Detto questo, a centrocampo, se io faccio riferimento a quello del Sassuolo, dove c'era come regista Matic, diverso rispetto a Fagioli, quindi uno che faceva girare la palla molto più di prima, un organizzatore. Ho letto quello che ha detto, Luca Calamai, per me sarà anche fondamentale capire come Grosso vede Fagioli, perché se lo vede come regista è un conto, se lo vede come mezzala è un altro conto, quindi servirà anche un regista. E quindi
6: io
7: anche
6: una delle domande
7: bella...
6: farei domani a Grosso in conferenza stampa, nella speranza che ce lo possa dire. Poi si può nascondere anche dietro al fatto: ah, devo ancora vederlo e lavorare con la squadra. Però secondo me nella testa di Grosso un'idea c'è già in questi giorni a Viola Park.
7: Certo.
6: di questo ha ragionato.
7: Avrà parlato con Fagioli, perché comunque ricordiamo che non voleva fare lui il regista, lui con Pioli non lo voleva fare. Poi è stato bravo anche qui Vanoli, non dico a imporlo, ma a dargli fiducia, continuità,
6: a insistere.
7: Sì.
6: Mi sono dimenticato e volevo dire una cosa sulla questione difesa, e cioè perché ieri Sauro Fattori ci ha lunedì Sauro mi ha detto una cosa, effettivamente mi ha fatto ragionare anche sul perché potrebbe non partire né Comuzzo né Pongracic né Ranieri, e in effetti ho sentito anche confermato oggi a qualche ascoltatore, citava Valukiewicz nel Sassuolo. Perché ti cito Valukiewicz? Perché Grosso nel Sassuolo
7: esterno
6: giocava con un terzino bloccato, direbbero quelli bravi, cioè un centrale di difesa adattato a terzino. Siccome sappiamo che Gosens e Dodò sono con la valigia, poi vediamo se riescono a trovare il gate, l'aeroporto e l'aereo. Dodò sono quasi sicuro di sì, su Gosens ho qualche dubbio in più, però potrebbe essere un'idea che il Ranieri di turno, il Vieri di turno, il Comuzzo di turno, il Pongracic di turno possano rientrare anche nelle rotazioni a terzino.
7: Dovrebbero adattarsi a fare un mestiere diverso, nel senso,
6: però Ranieri l'ha fatto.
7: Sì, Ranieri l'ha fatto.
6: Comuzzo cioè nel senso l'hanno fatto entrambi, però in piccoli spot.
7: Dipende dai centrali come lavorano, nel senso se te c'hai due centrali che ti danno fisicità e anche capacità di tenere palla e impostare, allora c'hai uno come Ranieri che sa fare il centrale, ma puoi fare conto su di lui anche sull'esterno con compiti quasi esclusivamente difensivi. Allora sì, cioè ci potrebbe stare che Ranieri, che mi sembra non a caso era anche fra quelli che diciamo fra protagonisti, no, del filmato che la Fiorentina ha diffuso.
6: Ti piace la maglia?
7: Ma la maglia, guarda, le maglie sono belle quando la squadra vince. Potrebbero. No,
6: questa
7: cioè.
6: Cliché,
7: no, sono belle. Io le maglie. Io sono innamorato delle maglie degli anni 70, quella con, cioè ho addirittura 60, quella con cui la Fiorentina vinse il secondo scudetto. Per me è una maglia cioè, fantastica, con quel tono di viola, con il
6: ieri
7: con il
6: giglio. Gli amici di Rutto Sport, nello specifico Matteo D'Apporto, abbiamo sentito insieme a Costantino, diceva una cosa giusta: ma un anno, ma tanto più nel centro, ma si può fare una maglia viola senza le righine bianche, maglia viola pulita, semplice, non si può fare.
7: Adesso se mi piace, ecco, io francamente quelle righine bianche, ma non ti dico l'avrei evitate, ma non mi dicono nulla.
6: Ha creato polemica qualcuno ha detto il simbolo cinese, il logo del centenario non è piaciuto particolarmente.
7: Sì.
6: Vabbè, questa è Firenze, si divide un po'
7: questa
6: su tutto.
7: Firenze, sì.
6: Allora, effettivamente se lo vedi sembra un po' cinese, si poteva fare meglio, però secondo me si poteva anche fare peglio, non mi sembra questo il problema. Però scusa, dicevi delle maglie.
7: Se vince a Roma 2-0, quelle maglie saranno bellissime, vero?
6: Vendutissime, sì, assolutamente.
7: No, sono proprio belle.
6: Però ti ho interrotto sulla questione maglie, perché volevo, vista era un po' una notizia della settimana, dicevi di Ranieri che è comparso anche nelle...
7: Sì, ma Ranieri, guarda, è stato protagonista di una stagione, devo dire, sorprendente, anche perché era cominciata malissimo, lui era finito fuori da radar, è stato degradato, poi è riuscito a tornare a farsi trovare pronto e si è ripreso il posto da titolare, per cui che ti devo dire, non è mai mancato l'impegno. Potrebbe essere un jolly anche da utilizzare proprio come terzino bloccato, questo che sì.
6: Allora, due notizie, poi ti torno anche sulla questione Andreazzoli che volevo approfondire con te, poi te giustamente l'hai inserita subito nel discorso, ma nella mia scaletta mentale.
7: Ma io
6: arrivavo ora, lo so, perché è interessante anche quello che hai scritto su Facebook, che ci hai accennato prima. Si era parlato di Camada in ottica Fiorentina, niente Camada perché ha rinnovato con il Crystal Palace.
7: Qui è un bel giocatore,
6: la do come,
7: certo.
6: come notizia, non e l'altra me la sono persa. Ah sì, no, che vabbè, il CT della Croazia si è dimesso, cioè, visto che l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale era per l'appunto Marin Pongracic, croato, insomma, do questa notizia. No, dicevi di Andreazzoli, perché ti ho letto e ti ho... No, l'hai soprattutto scritto su Facebook, prima non l'hai detta questa cosa, però te la volevo chiedere. Cioè, hai detto e hai letto chi può criticare la scelta di Andreazzoli oggi per la Fiorentina Primavera?
7: Ma io faccio riferimento a quello che ho letto anche sui social, perché molti hanno detto: ma questo qui ha 72 anni e i giovani hanno bisogno di avere un allenatore,
6: E di che ci hanno bisogno?
7: No,
6: i
7: ma
6: giovani?
7: Ti dico, ormai le persone si dividono su tutto e ovviamente i social sono proprio lo specchio di come vengono radicalizzate le idee, no? Quindi o tutto bianco oppure tutto nero. Io mi sono permesso di scrivere che per me è una scelta buona proprio perché rappresenta una strada diversa rispetto al passato. Cioè, noi abbiamo visto dei bravi allenatori, diciamo della primavera, dei giovani che obiettivamente, a cominciare da Aquilani, speravano anche di fare

0: questo ragazzino qua dovete portarlo in prima squadra e dargli spazio, è un bel viatico, ma senza togliere niente né ad Aquilani dei tempi, né a Galloppa dei tempi. Cioè, questo deve fare un club. Questo deve fare un club, deve valorizzare quello che di buono ha, deve avere il coraggio. E per questo Andreazzoli per me è un tassello importante che mi fa anche ben sperare. Come ti ricordavi, questi investimenti che sono stati fatti per i giovani del 2010, cioè te mi devi dimostrare di essere più bravo degli altri, parlo te come scouting, per andare a pagare, diciamo, il giusto dei giovani che poi diventeranno o possono diventare dei top di gamma, ma li devi andare a prendere quando a 16 anni costano 1 milione. No, non quando costano 40 milioni come quello gioca nel Trabzonspor, cioè, perché se no anch'io sono buono, forse, no?
1: Sì,
0: metto
1: forse.
0: Lì.
1: Sì. Noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, ripartiamo da qui, sempre a Carisca al Vento, e poi iniziamo anche con i vostri messaggi, è promesso.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.34, sempre in diretta Radio Firenze Viola, sempre in diretta Carisca al Vento. Tra l'altro c'è anche un Cobolli che sta giocando il suo quarto di finale contro il britannico Ferry. Pensavo fosse francese invece. Britannico stanno 6-4 il primo per Ferry e 5 pari il secondo set. Quindi insomma Radio Firenze Viola.
3: Lui è una storia, sto ragazzo anche particolare, lo sai, perché lui è figlio di un milionario che non abita Cobolli. Vicino. No, no, parlo di questo Ferry. Con la mamma è stata una buona tennista, quindi è stata lei a... e ha avuto una carriera molto nelle retrovie. Invece qui a Wimbledon è stato capace di arrivare fino a questo punto.
2: Leggevo prima il lowest ranking, la persona, insomma il giocatore con il ranking più basso della storia ad arrivare ad un quarto di finale, sta dando del filo da torcere al magnifico messere della finale del calcio storico dello scorso 24 giugno, e cioè Cobolli. Tra l'altro non c'entra niente, e l'ascoltatore non gli fregherà, però ieri quando ho visto che Novak Djokovic è andato al quinto contro Auger Alassime me lo sono guardato, e è veramente, infine, io non sono un grande fan perché sono un federeriano, anzi quasi un Nadal, per me sono Federer e Nadal il tennis, non Djokovic, però bisogna riconoscere che hai quest'uomo a 40 anni come un altro, cioè Lionel Messi, che ieri ha dato spettacolo, e insomma
3: guarda,
2: bisogna
3: riconoscere. Ha detto bene, credo, Sinner nei confronti di Djokovic, che dobbiamo ringraziarlo perché è ancora qui con la sua motivazione, cioè è anche un esempio pazzesco, sì. Comunque si possa pensare su di lui, io non posso non restare ammirato per come riesce a essere sempre così agonista e così forte anche fisicamente. Guarda, è veramente una,
2: sì, pazzesco,
3: una combinazione.
2: Dopo 5 ore e un quarto ha vinto lui al tie break contro un ragazzo di 20 anni che tra l'altro era testa di serie numero 3, insomma non il primo che passava da Wimbledon. E poi mi sono visto anche i supplementari di Colombia-Svizzera, una partita, mi sono addormentato durante era anche mezzanotte e mezzo, però non ho visto i rigori. Va bene, è andata avanti la Svizzera.
3: A guardare un po' di questo mondiale, ora siamo arrivati alla parte perché l'ho guardato poco,
2: e dai
3: Giacomo, ma che mondiale è stato questo?
2: Perché?
3: Ti è piaciuto a te?
2: Un sacco di storie, un sacco.
3: No.
2: Sì, ma mi racconti come se normalmente i gironi fossero questo meraviglioso mondo. Ti ricordo dell'Italia finisce all'ultimo mondiale a cui ha partecipato, anzi il penultimo con Lippi. Finì fuori con la Nuova Zelanda, con la Nuova Zelanda che, come tu sai, è giusto accanto alla vecchia Zelanda, no?
3: Sì,
2: questo
3: vabbè,
2: lo sanno tutti. Però quindi non mi parlare del fatto che ci sono nazionali, perché ci sono sempre state nazionali che col mondiale
3: fai un mondiale a 48 squadre, quante ne porti dal continente Asia, quante ne porti?
2: Tante?
3: 12 mi sembra.
2: 12, va bene, meno dal continente europeo, ma europeo. Il calcio ormai
3: è
2: globale.
3: Chi c'è fra le prime 8? Sei europee, una sudamericana, un'africana. Cioè no, questo tentativo, al di là della figura che ha fatto Infantino, sulla quale nessuno ha sorvolato, giustamente. Ora vedo che c'è anche una interrogazione di 30 eurodeputati che vogliono chiarezza per capire quali siano i rapporti tra Infantino e Trump. Mi sembra questa un'operazione abbastanza.
2: Forse gli eurodeputati hanno altro a cui pensare.
3: No, però io direi che in rappresentanza anche del calcio europeo questa è una mossa.

0: una mossa da fare, perché la UEFA si è quello che abbiamo visto, quello che abbiamo visto è stato francamente surreale, dai, mettiamola così.
1: Sì, vabbè, a me fa un po' sorridere, ora al di là degli eurodeputati, però, che la stessa UEFA a capo a Čeferin, che è un altro che fa esattamente le cose, fa Infantino, cioè fa competizioni.
0: Ha creato un precedente però con
1: però
0: questa scelta qua.
1: No, con quella di Balogun. Purtroppo spiace, ma il Belgio gli ha rifilato quattro pappine, quindi
0: sì, appunto, ma,
1: at home, a casa.
0: Ma ha creato un precedente, già mi sembra che due nazionali abbiano chiesto di rivedere due cartellini gialli, perché
1: sì,
0: hanno
1: sì, l'Inghilterra
0: sì, e la Francia, e la sembra la Francia. Per cui cioè, hai aperto un mondo di ricorsi e di cose. Io penso che questa cosa qui sarebbe stata tenuta nascosta, ma ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti a dire no, sono stato io a chiamare Infantino,
1: non sapevo neanche
0: rompendogli tutte le uova nel paniere.
1: Molto bello, perché Sauro diceva lunedì potevamo chiedere a Mattarella che chiamasse per l'espulsione di Bastoni con la Bosnia e chiedere l'annullamento e rifare la qualificazione.
0: Quindi
1: mondiale.
0: Questi mondiali non mi sono piaciuti, già
1: non
0: io
1: avevo
0: te
1: dubbi
0: dico.
1: Ma te comunque sei anche ormai vintage, quindi tutto quello era negli anni 80 è incredibile, tutto quello che succede negli anni 2000 fa schifo. Un
0: ma
1: po'
0: non è
1: ti
0: vero,
1: do anche
0: dai,
1: ragione
0: via.
1: Perché oggettivamente
0: dai,
1: però,
0: ma le squadre outsider hanno fatto, a parte Capoverde, hanno fatto tutto e quasi zero punti.
1: Ma ci sono
0: punto,
1: sempre
0: dai,
1: state.
0: Via.
1: Fai finta, e negli anni 80 e 90 non ci fossero le squadre un po' materasso.
0: Ma non fai un campionato a 48 squadre per dare spazio.
1: Ma per portare
0: a
1: tutti quelli di Curaçao che si sono goduti un sogno, sei un egoista.
0: Ma per portare
1: te
0: più pubblicità.
1: Egoista.
0: No, per portare più
1: sei
0: pubblicità.
1: Egoista.
0: Per portare più pubblicità.
1: Per portare più gente a seguire
0: qui.
1: Il mondiale. Va bene, ma che te frega? Il problema è che l'Italia ne è rimasta fuori, semmai questo. Però è più un problema dell'Italia che della FIFA, ecco, visto che l'Italia è l'unica grande nazionale che è rimasta, ammesso che si possa
0: bene,
1: ancora
0: anche la Danimarca,
1: grandi.
0: anche la Polonia, cioè diciamo rispetto forse a Panama e all'Uzbekistan, no, capirai, sarebbero non so,
1: ora forse l'Uzbekistan sì. Comunque, allora, in Francia l'AFA si chiama Canicul, lo so Canicul. Caro Andrea, e per cui mi piace molto. Poi Andrea da Scandicci dice: finalmente vedo un progetto, Andrea Azzoli in primavera, prossimo anno Under 23 con Day 2010, fra due anni potrebbero essere inseriti in prima squadra, investimenti esigui per un futuro rosico.
0: Non abbiamo ora esigui, non so, però quello dell'Under 23 è un'altra cosa, sì, alla quale avevo pensato, però prima non ne avevamo parlato. Potrebbe essere l'inizio anche di questo famoso, di questa famosa idea che come ha detto Paratici è in ritardo di 10-15 anni rispetto ad altri campionati, però sarà il caso anche di metterla un giorno
1: io
0: in cantiere.
1: Io capisco, e poi sei sempre, posso dirti la cosa che mi preoccupa a me di quello che sta succedendo a Fiorentina?
0: Dimmi.
1: Che tornano quasi tutte le cose ora è vero, è la questione dei due centrali, quando ne ce n'hai quattro lascia un po' perplessi, però effettivamente mi sembra che finalmente si stia facendo tutti i passi che tutti ci aspettavamo, siccome però l'anno scorso, perché noi l'abbiamo dimenticato, ma abbiamo passato la scorsa estate a dire oh, finalmente la Fiorentina si avvicina ai tifosi, fa degli acquisti mirati e spende soldi, alza l'asticella, si avvicina ai tifosi nel senso che cerca di aprirsi un po' di più, no, te lo ricorderai, poi lascia stare il risultato, però nelle intenzioni c'era, anche qui all'8 luglio 2026 siamo nel campo delle intenzioni, non perché anche lo stesso Andreazzoli, no, che tutti, anch'io sono stato il primo a dire che bello e venga un nome Andreazzoli, se poi lo metti da una parte rovini
0: parliamo della teoria ancora,
1: quindi parliamo ancora della teoria, anche l'anno scorso facevamo la stessa, secondo me a Firenze qualcosa ci faccia arrabbiare
0: l'anno
1: davvero
0: scorso
1: fa sempre
0: sulla rosa bene. Non tutti, mi permetto di dirti, perché questa assenza degli esterni d'attacco io
1: sì, però anche te hai ragione, la considero gravi, però te dicevi comunque gli do 6 e mezzo al mercato,
0: sì.
1: Gli dai 6 e mezzo, non è che gli davi 5
0: no,
1: o 4
0: no,
1: e mezzo
0: 5 no, certo, no, sì, però al mercato. Un mercato da 6 e mezzo,
1: no,
0: l'abbiamo visto dopo,
1: non era poi da 6 e mezzo, cioè,
0: no,
1: perché, c'è gente, tanti sono stati anche più ottimisti,
0: ma non,
1: di te,
0: cioè, no, ma non basta comprare i giocatori, poi dopo li devi gestire, gestire i giocatori,
1: però,
0: in questo
1: qui,
0: è mancato
1: io mi senti dire Paratici, insomma, si sta muovendo e
0: però,
1: anche
0: sì.
1: La proprietà ha commesso, cioè che gli fa spendere 35 milioni per due difensori,
0: non lo santifichiamo affatto, però sta,
1: notiamo,
0: mettendo in pratica delle cose che secondo me hanno un senso,
1: sì. Poi Ale dice, questa è interessante anche come strategia di mercato, dice Ken resta finché non si infortuna nessuno, un po' come fu l'anno scorso per Højlund o l'anno prima per Retegui, è vero, c'è anche questo da tenere di conto, no? È una, tanto questo succederà secondo me nel mercato, che ha una grande squadra, si farà male un attaccante e boom, comparirà Moise Ken.
0: Mercato, le cose sono valide la mattina, non sono più valide a mezzogiorno o nel pomeriggio oppure la sera a mezzanotte.
1: No, ma come serve Ferry? serve in una maniera, cioè povero Cobolli che comunque si sta difendendo, sono sei pari e non riesce nemmeno a rispondere, mette sempre le prime sulle righe.
0: Sì, ma ormai ragazzi, cioè, non so se hai visto Sinner è diventato pazzesco al servizio, cioè quando niente la prima
1: anche la seconda la...
0: Sì, ora sta tirando anche la seconda a quasi 200 all'ora, eh.
1: Ah, bene, e andare va bene. Poi Chris da Campi ti scrive: mi fido di Di Marzio, no, ha ragione lui, quindi ritira fuori il famoso mi fido di
0: Grande
1: Pioli
0: Chris,
1: che Angelo si porterà dietro ancora a lungo. Sentirei se ci possiamo sentire due WhatsApp audio, vai tonnellone nostro, sentiamoci.
0: 2-0, perfetto.
2: Ciao a tutti, Roberto da Sesto. Ma volevo dire, ma secondo voi, no, la Fiorentina prima di fare un'offerta per Ulai o come si chiama avrà chiesto, diciamo, ai procuratori se c'era possibilità di prenderlo, a che prezzo? Ora non penso che possa essere presa a 20, ma se i procuratori gli hanno detto a 25 o qualcosa in più, la Fiorentina ci prova, cioè è inutile che comunque smentiscano, cioè un'offerta ci deve essere stata e comunque hanno sentito i procuratori prima di andare a muoversi su un giocatore.
3: Buonasera, io Messi, che avete appena citato, lo detesto, l'ho sempre detestato, e perché è un montato, si vede dagli atteggiamenti, da quello che fa, insomma è un montato. Poi, per carità, uno dei giocatori più forti di sempre, questo è un dato oggettivo e assoluto, ma dopo ieri lo detesto ancora di più.
1: Perché?
0: Perché ha fatto?
3: Dopo quello che è successo ieri, dopo al furto politico che hanno fatto all'Egitto.
0: Si riferisce, certo.
3: Forza Palestina, viva la Palestina.
1: Molto bene, su questo siamo d'accordo, però qual è il furto? Perché ho visto, sì, l'Egitto ha lanciato, però io l'ho vista la partita nel secondo tempo e no, francamente...
0: Beh, hanno fatto riferimento, mi sembra, che il CT dell'Egitto abbia detto delle cose abbastanza
1: favolose. È stato furto, che dall'inizio...
0: È inutile venire al Mondiale, si deve vincere, cioè ci sappiamo già chi vince, io bene, francamente però, non ho visto gli episodi.
1: Io l'ho visti, no.
0: Però ecco, diciamo riguardo a Messi, non credo sia montato, credo sia una persona, anzi, molto, molto chiusa, con un carattere particolare, che sta mostrando di essere un giocatore infinito, su questo credo non ci siano dubbi, non faccio fatica a definirlo montato, lui è sempre stato così, sempre stato in apparenza molto distante dagli altri, perfino da quello che fa, poi dopo accende il suo software e fa differenza, perché lui cammina mentre gli altri corrono, però quando decide di accelerare o fa gol oppure crea un'occasione.
1: Sì, come è successo ieri, io invece l'ho vista, perché poi sul 2-0 dell'Egitto mi sono collegato e per l'appunto, mi dispiace per gli amici egiziani, quando ho guardato io ho iniziato la rimonta. Però perché un episodio controverso è stato effettivamente un gol annullato all'Egitto, però era il momentaneo 2-0, tra l'altro sempre di Zico, e però poi ha fatto gol un quarto d'ora dopo, di nuovo sono andati sul 2-0, quindi e comunque c'era il pestone, su quello si può discutere, ma era andato comunque sul 2-0 l'Egitto, è che però negli ultimi 10 minuti è stato attaccato sempre sulla stessa fascia, l'allenatore non ha fatto niente e alla fine ha preso gol, ma il portiere dell'Egitto ha parato di tutto. Io non l'ho visto questo furto, poi che... ha, credo, denunciato anche delle offese razziste facendo il segno, non so se l'hai visto anche quello, anche per questi mondiali però sono belli, perché sono comunque un momento in cui si scrivono delle pagine di storia del calcio, e c'è il gesto della X, no, che segnala un comportamento razzista, è stato fatto dall'allenatore con l'arbitro, aveva un po' perso la testa, io su quello sorvolo, però non hanno parlato di quello, hanno parlato di un furto in campo e non ho visto. Comunque ieri Costantino mi ha detto se sai chi è il calciatore più veloce a vestirsi. Messi.
0: Sì?
1: Quello.
0: Messi. Ma sì,
1: Messi. Sì, è terribile.
0: Va bene.
1: No, è sulla questione di Andreazzoli, però aveva detto una cosa intelligente Costantino ieri, mi aveva colpito, ma prima invece c'era l'altro amico che diceva di Ulai, ragazzi, probabilmente hanno l'ok del calciatore a trattare. Poi non tutte le trattative sono uguali, cioè a volte ci si rivolge direttamente alla società, a volte ci si rivolge direttamente al procuratore.
0: Ragazzi, se si sta dietro a quello che esce sul mercato, il mercato è il paese dei balocchi e il paese delle bugie, per cui ci sono strategie che magari possono far conto proprio sul fatto che esca la voce di un'offerta a proposito di un giocatore, proprio per innescare altre dinamiche, quindi figuriamoci, la Fiorentina certo non può aver proposto una cosa senza che senza avere un'idea di quello che stava